0: spengere il gas.
1: Non capivo, quindi non posso usare il gas?
0: No, per qualche ora no, signora, perché purtroppo noi siamo un pronto intervento, ci hanno chiamato che stamattina c'è stata questa fuga da Pennsylvania.
1: Ho capito.
0: Il Pennsylvania fa venire l'Idaho, signora, è pericoloso l'Idaho.
1: Ascolti, e come faccio a sapere quando è che posso riusarlo?
0: Quando sente il segnale d'allarme spegne il rubinetto del gas centrale. Le faccio sentire il segnale d'allarme, stia lì, un secondo, vai Felix.
2: Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone.
0: Sentite il segnale d'allarme, signora?
1: Cioè, no, sì, ho capito, ma non ho capito io. Io intendo, adesso non lo uso, va bene, io ho capito.
0: Sì.
1: Poi, nel momento che avete finito di intervenire,
0: sì?
1: Ecco, mi scatta il telefono?
0: Sì, esatto.
1: Mi telefonate e viene questo messaggio.
0: Esatto, no, allora, quando sente il messaggio, spegne il gas.
1: Sì.
0: Quando risente il messaggio, riaccende il gas.
1: Va bene, adesso io lo spengo.
0: No, prima deve sentire il messaggio, perché le spiego, signora, noi dobbiamo Connecticut questo Wisconsin per deballare il Pennsylvania che fa venire l'Idaho. Se no lei mi finisce il pronto soccorso, che male, capisci? Lei come sta di salute? È Florida?
1: Niente. Adesso io metto giù il telefono, ascoltami un attimo. Metto giù il telefono.
0: Sì.
1: Io adesso da questo momento il gas non lo uso più.
0: Sì.
1: Non lo uso.
0: Non lo usi?
1: Non lo uso.
0: Esatto.
1: Fin quando non mi riscatta il telefono con quella dicitura qua.
0: Esatto, però
1: non lo uso.
0: Adesso non lo usi, neanche quando va a fare la Mississippi.
1: No, non faccio niente.
0: Ecco, allora stia al telefono un attimo che le faccio risentire il segnale, così lei mi dice se distingue nitidamente le parole e dopodiché la lascio andare. Va bene, signora?
1: Va bene, d'accordo.
0: Glielo faccio risentire, signora.
1: D'accordo, grazie.
0: Vai Felix, vai.
2: Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone.
1: Ho capito.
0: Cosa ha sentito, signora?
1: Lardone panzone grassone.
0: Perfetto, signora, che oggi è martedì grasso, va bene? Sono il capo TCK.
1: La ringrazio che mi ha avvertito. Grazie mille.
0: Ci mancherebbe, signora, mi raccomando, spenga un gas che ci viene.
1: No, non accendo niente.
0: Non accende niente. Signora, va bene.
1: L'elettricità comunque posso usarla la corrente.
0: Dipende dal Wisconsin. Adesso stiamo controllando il Delaware, stiamo prendendo le Missouri. Poi Connecticut l'elettricità e lei può andare a fare la Mississippi, va bene?
1: Allora, niente, ascolti. Io non uso il gas adesso, no. Da questo momento in poi, fin quando non mi arriva quel messaggio.
0: Seattle, esatto.
1: E invece l'elettricità.
0: Sì.
1: Cioè accendere qualche cosa di elettrico.
0: No, durante la fuga di Pennsylvania non può, perché sennò connect.
1: Allora
0: signora.
1: Aspetto tutte e due.
0: È un casino.
3: Scusa Antonio.
0: Che c'è?
3: E dice alla signora che se non può usare il gas, che ci mangia in Filadelfia.
0: Signora, se non può usare il gas, che se mangia in Filadelfia.
1: Ho capito.
0: Si attenda che però a Filadelfia le viene l'Idaho. Non so se hai visto il film.
1: D'accordo.
0: Va bene, arrivederci. Tante cose. Tante cose. Vecchia.
4: Oh, richiamiamola e mandiamogli il messaggio. Se no questa rimane
3: fuori. Sì, infatti richiamiamola. Ritorno questo.
1: Quanto?
2: Panzone lardone grasso.
0: Va signore, adesso poi accendo lo gas.
5: Sta vecchia cogliona.
0: Fatto Felix, sì. Portiamo via il Kansas.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Quando hai una video call di lavoro, indossa giacca e cravatta sopra e il cazzo di fuori sotto. Sii uomo. Vai in motel con una zoccola e quando hai finito dille: ti è piaciuto, eh? Sii uomo. Chiama tua moglie Alexa. Sii uomo. Inserisci la chiavetta USB sempre dal lato sbagliato. Poi guardala, rimettila e sbaglia di nuovo. Sii uomo. Quando stai parcheggiando, abbassa la musica per vederci meglio. Sii uomo. Dai un nome buffo al tuo cazzo e presentalo alle fighe come fosse un tuo amico. Sii uomo. Rispondi a tutte le domande dei quiz televisivi, ma non partecipare. Mai. Sii uomo. Nei bagni pubblici, svuota il dosatore del sapone e riempilo di sperma. Sii uomo. Compra una bici solo per tenerla in garage. Sii uomo. Non usare la cera per capelli. Sputati su una mano e tirali indietro. Sii uomo. Se vedi un cancello automatico che si chiude, buttaci un piede in mezzo e fallo riaprire. Non c'è un motivo, ma tu fallo. Sempre. Sii uomo. Riduci la tua soglia di attenzione a 3 secondi. Sii uomo. Se ti trovano un tumore, strappatelo con le mani. Sii uomo. Esci nel mezzo di una tormenta di neve per comprare qualcosa di cui non avevi bisogno. Sii uomo. Quando ti muore il cane, ricorda a tua moglie che amavi più lui di lei. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: In collaborazione con Wonderland Disadaptor presenta
2: Le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: un attimo. Inizi già malissimo. Inizi già malissimo per una motivazione. Mi stai cagando il cazzo. È da tanto che non ti fai sentire. Sono anche un po' compiaciuto, ma hai cagato il cazzo. Quindi, o la finisci una volta per tutte, o io vengo, inserisco una fuck machine nel tuo culo.
1: Well the night was came for well the life was a killer.
0: Hai finito.
1: Will the song for the wise again left against in a cappella.
0: Me la succhi sa cappella.
1: All the same way to forget si faccia di formaggione.
0: Faccia di formaggione, azzo. Grande insulto.
1: Will send for wise and again io ti piscio nel culo.
0: Devi finire. Ciao.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Team, servizi di segreteria telefonica. Risponde 3-4-0. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Well, the same, when again, again, when again, again.

Well, little lady, dig it,

come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: This is the zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano precisamente gli anni 50, quando per le strade di tutto il mondo comparvero degli strani personaggi in bicicletta.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano si trattasse di tanti pantani, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando dei Lattai. I Lattai in bicicletta, insieme ai bigodini, al chiodo in pelle e alle fighette sui pattini a rotelle che ti portano il frappè con la panna e la ciliegina, sono l'emblema del vintage. Ma perché in giro non si vedono più? Andiamo per gradi. Che cos'è il latte?
4: Il latte, al contrario di quel che tutti pensano, è una sostanza che fin da piccoli ci viene somministrata per mantenere l'ordine mondiale delle cose. Perché è scientificamente provato che il latte crea dipendenza.
1: Esatto. Il latte porta ad una dipendenza sfrenata. Ciò ti spinge ad acquistare e acquistare e bramare ogni derivato dei latticini, formaggi, yogurt, merendine e pizza. E i lattai, ovviamente, ne sono gli spacciatori.
4: I lattai sono anni che ci propinano la loro sostanza maledetta e più noi cerchiamo di evitarla, più loro si adeguano e cambiano la forma. Come il latte intero, quello parzialmente scremato, il latte di soia e il latte di mandorla! Com'è possibile? Avete mai visto le mandorle con le tette?
1: Ancora non siete convinti? Allora ragioniamo un attimo. Ci hanno propinato il latte in polvere, ma com'è possibile?
5: Io pulire aspirate tante polveri, tutte di tutto. Polvere di casa, polveri di cocaina... polveri sottili, ancicite, amianto, visti sempre veramente tante polvere. Ma mucca polvere no, no signora, mucca polvere no, mai vista.
1: Proprio così. Come appena spiegato dal professor Taranga qui, la mucca in polvere non esiste. Quindi ormai è ovvio, i lattai ci hanno sempre preso per il culo. Ma chi sono e dove si nascondono? Decifrando il proverbio «il miglior nascondiglio è sotto il tuo naso», noi abbiamo trovato il loro quartier generale, il paese di latte, in provincia di Imperia, in Liguria, la terra della mozzarella. Abbiamo mandato un nostro inviato sotto copertura sul posto.
6: Eccoci qua, siamo a Latte, il quartier generale dei lattai, dove il latte qua viene coltivato. Guardate, c'è questo...
7: Oh, bel nonne! Ma che cosa fai nel capo? Oh!
6: Come potete vedere un lattaio mi ha beccato!
7: Oh! Guarda che ho appena messo giù le fave, pezzo di merda! Leviti da campo che ti sparo un culo, eh!
6: Appena preso un fucile! Devo scappare!
7: Porca ma... ti stronco adesso! Vieni qua! Corri, comincia a correre! Corri forte, eh! Che se ti becco nel buco del culo! Oh. Corri!
6: Aiuto! Mi sta sparando!
7: Porca... limoni!
1: Oh! Avete visto? L'hanno ucciso. Quindi è ovvio che siamo vicini alla verità. Ma se è vero che se vai con lo zoppo impari a zoppicare, se vai col lattaio impari ad allattare.
8: Dunque, il termine latte è stato inventato dai greci che lo usavano per definire lo spazio, il cosmo, la tana delle origini di tutto, il primordiale, il primo sguardo dell'uomo nei confronti del mondo, la culla materna. Galactos era la parola, da cui deriva galattosio, lo zucchero contenuto nel latte. E cos'altro vi ricorda? Esatto, galassia, proprio come la Via Lattea.
1: Capito? I lattai sono alieni. Importando questa sostanza direttamente dalla Via Lattea, mirano alla conquista del nostro pianeta. Ma cosa fare se ne incontri uno?
9: Una volta, uscita da scuola, ho incontrato un lattaio con la sua bicicletta fiammante. Un gran bell'uomo. Mi ha chiesto se potevo darle un po' del mio latte. A quei tempi non sapevo che potevo essere munta per tutta la notte. Alla fine ne sono uscita sfinita. Ma come mi è piaciuto! Adesso mi faccio mungere sempre. Dopotutto, le mucche fanno mu, ma io faccio mu mu.
1: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimone.
10: No! No! Non fidatevi di nessuno! Poteva essere chiunque! Vostro zio, vostra sorella, ma persino vostra madre vi allatta! Quella puttana! Non fidatevi! Non fidatevi di nessuno!
1: Proprio così, i lattai controllano il pianeta. Ma forse non tutto è perduto. Forse esiste qualcuno che potrebbe sconfiggerli. I vampiri. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.

0: is a zoo only for you. Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una babilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
1: Ruggero è un volenteroso ragazzo che si è fatto le ossa lavorando come bagnino tutte le estati dall'età di 5 anni. Grazie a questa esperienza maturata sul campo e a una laurea in ingegneria robotica conseguita cum laude all'università super difficile che non fa sconti proprio a nessuno di Boston, ha partorito un'idea che promette di cambiare per sempre il modo di fare balneazione in Italia e nel mondo. Sì, tante belle parole e buoni propositi, ma riuscirà a convincere il nostro manipolo di imprenditori da strapazzo che hanno fatto i soldi con metodi che pure i nazisti avrebbero definito disumani? Non ci resta che scoprirlo.
2: E ciao a tutti, io sono Ruggero, sono molto felice. Comunque sono felice di avere l'opportunità di proporvi la mia
3: idea. Scusa, puzzi di povero.
4: Mi hai levato i bigliettoni dalla bocca, socio.
2: Lo so, effettivamente non ho ancora avuto l'opportunità di fare il denaro che desidero di fare, però per
5: non
2: me.
5: Non ce l'avrai mai.
4: Ruggero, iniziamo veramente. Stai zitto, povero di merda. Puzzi.
5: I poveri parlano tanto perché non hanno i soldi per fare nient'altro. Deve parlare gratis.
4: Allora iniziamo male. La felicità non porta denaro. Quello che porta denaro sono oscure macchinazioni nei palazzi del potere, dove la lussuria e la corruzione regnano sovrane. Senti, me lo dico anche lentamente dalla noia. E ogni calice è stracolmo delle lacrime di quei milioni, che dico miliardi di poveracci, che ignari di tutto, continuano a piangere il destino infausto che abbiamo stabilito per loro grazie al nostro segretissimo patto col demonio.
5: Io ricattavo a Madre Teresa di Calcutta.
2: Siete delle persone orribili.
5: Sì, è vero, è la prima cosa giusta che hai detto oggi. Siamo bruttissimi.
3: Potete portare un deodorante da povero a quest'uomo, per cortesia?
2: Non esiste l'odore della povertà, mi perdoni. Forse, anzi, mi sono lavato.
3: No, è depoverizzante.
4: Brava. Ma poi cosa ne sai tu delle orge massoniche? Hai mai scopato un pipistrello senza coglioni nelle catacombe etrusche? No.
2: Non è nell'arco.
4: E allora taci e parla. Taci e parla.
2: Non so se è possibile.
4: Taci? Ma poi parla.
5: Vai mica la spremuta di Dodo?
2: Non bevo uccelli estinti. Comunque la mia idea è molto semplice. Vi presento l'ombreldrone.
5: E anche lo riesce a dire?
2: No, si fa così, l'ombreldrone.
3: Ombreldrone? Ma che cos'è? Ma scusami.
2: Allora è molto semplice. Da anni l'italiano si è abituato alla faticosa pratica di piantare l'ombrellone. Beh, con enorme fatica, presente, no, in spiaggia. Sudore, risultati che spesso sono perdite di tempo, arriva il vento, va via.
5: Scusa, non ho capito, cos'è queste robe di piantare l'ombrellone?
2: Cioè, quando si va in spiaggia, no, si prende questa zolla di questo spazio.
5: No, quando si va in spiaggia si va con la barca, poi la barca più piccola, poi quella più piccola ancora, e se arrivi c'è la sdraia e il mojito.
2: No, questo succede per le persone che hanno delle possibilità economiche diverse. Per noi invece siamo in una spiaggia che in genere è protetta.
3: No, non capisco.
2: E siamo in 18 milioni.
5: Non esiste questa cosa che stai dicendo.
4: Ma mai successa? Io non ho mai vissuto un'esperienza del genere.
5: Questa persona ha preso l'LSD.
2: No, sono le persone normali.
3: Cosa, hai viaggiato nel tempo? Vieni dalla preistoria?
2: Alle 5 di mattina si alzano per un centimetro quadrato.
4: Chi si alza cosa? Cosa vuol dire svegliarsi alle 5 del mattino?
2: No, per stare in spiaggia, per avere uno spazio.
3: Io non capisco, colleghi.
4: Scusate, cari colleghi, io non so voi, ma io sono abituato ad andare in luoghi che sono assolutamente deserti e atti a farmi godere di un grandissimo appezzamento di sabbia bianchissima e dell'acqua molto trasparente. Non so di cosa stia parlando questo.
3: A me mi ci portano, neanche ci vado da sola.
5: Scusa, ma questo proprio prone, gli spari bocchini.
2: No, no.
5: Non interessa allora.
2: No, è in spiaggia. È un ombrellone che praticamente sta sopra di te.
4: Volevo dirti che non hai capito proprio un cazzo. Noi vogliamo che l'italiano pianti l'ombrellone nella sabbia con il sudore della fronte. Bisogna stancarli questi poveracci, altrimenti avranno troppa energia per protestare se mai si accorgeranno di quanto profondamente glielo stiamo piantando nel culo, giorno dopo giorno. La tua proposta, lo dico a nome anche dei miei colleghi qua, è bocciata.
5: Bocciata.
3: Bravo, bravo.
2: Secondo me era un'idea geniale.
4: Fuori e deodorate con l'antipovero, per favore, che c'è una puzza di povertà.
5: Esci ogni tanto di casa e vedi com'è la realtà. Non è come dici tu.
1: Sebastiano è il figlio del cardinale di Zurigo e della contessa Edelbranda di Avolacci. Ha trascorso la sua giovinezza a molestare la servitù e ora, forse per noia, forse per scherzo, ha deciso di buttarsi nel mondo dell'imprenditoria con un'idea a dir poco discutibile.
6: Ciao a tutti, soprattutto a di zio.
4: Ah, nipote caro. Che bel ragazzo che sei diventato. Dici, qual è la tua idea imprenditoriale che finanzieremo anche se fosse la peggior cagata della storia dell'umanità?
6: Io ho inventato il cellulare a serramanico.
5: Ma questa è un'idea bellissima, serramanico! È bello, come il coltello, vero?
6: Esatto.
5: E come il pettine, vero?
6: Esatto.
5: Non mi viene un altro esempio, me lo fai tu?
6: Come le scorreggia, serramanico. Hai mai scorreggiato, serramanico, tu?
5: Un attimo, chiedo all'intelligenza artificiale, andate avanti, eh!
4: Comunque, spiegaci, caro ragazzo, che ovviamente non conosco, qual è la tua idea? Spiegacela meglio, descrivi.
6: Ma è semplice, è un cellulare con l'apertura flip che se lo apri in orizzontale esce la lama di un coltello avvelenata con le spore di un fungo che provoca la morte nel giro di 30 secondi.
5: Ho una domanda, è nel giro di 40?
6: Il giro di 40 è già in putrefazione.
4: Ma è un'idea geniale, ragazzi, siete d'accordo? Ma perché nessuno ci ha pensato prima, tra l'altro?
6: Ci hanno pensato.
5: E che fine hanno fatto?
6: Li ho fatti uccidere io dai servizi segreti tunisini.
5: Quest'uomo è meraviglioso, lo adoro!
6: Grazie!
4: Geniale, questo si chiama spirito dell'imprenditoria, grande!
2: Secondo me è un'enorme cazzata.
4: Eccolo qua, è tornato il coglione.
3: Ma sei tu, povero?
2: Non sono mai spostato, ero sulla sedia, ma ho visto anche prima.
3: E l'alito, quando hai iniziato a parlare.
2: Può darsi, non ho mangiato stamattina.
5: Devi nervoso. Capire, la signora c'ha la vista selettiva, lei elimina dalla cornea quelli sotto i 1,5 milioni, al secondo!
1: A distanza di 6 mesi, Ruggero sta ancora cercando lavoro nel difficile mondo dei super specializzati molto onesti e non disposti a svendersi in nome del dio denaro. Mentre il cellulare a serramanico di Sebastiano è stato un vero successo, grazie anche ai video di TikTok girati da adolescenti che ne hanno regalato uno ai loro ignari nonni.
5: Amici di TikTok, corri, riprendi nascosto mia nonna che risponde al cellulare a serramanico che l'ho regalato! Nonna, ti chiamerà al telefono!
7: Oh, grazie, non l'avevo sentito. Che caro nipotino mio. Ora rispondo,
5: Guardate, c'è gli schizzi arteriosi, mi ha preso il giugulare.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Ah, che
2: Marco,
1: apri, ma hai sentito?
2: E si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Vado. Madonna, non ci credo. Si è messa la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messa la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non li fai, quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: I tortelli?
1: Boh. Madonna.
4: Comunque belle però, obiettivamente.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e me stesso. Senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
3: Baciamelo piano.
2: Nella puntata precedente.
4: Iron Pen, abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso proveniente dal regno di Wakandida.
5: Dove ci sono i n***i?
6: No, stop, pensavo a dire la parola con la N, la N-word, ormai tutto il mondo, pensavo a dire.
7: No, dannazione, Wakandida è uno dei nostri più grandi alleati.
5: Ma scusa l'ignoranza, Iron Pen, ma cos'è Wakandida?
6: No, dai, ho sentito che sussurra. Non deve sussurrare, non deve dire la N-word, non se vuol dire N-word.
7: Super comparsa, ma che domande del cazzo fai? Wakandida è uno degli stati africani tecnologicamente più avanzati. Sono famosi per le loro pietre dai poteri magici e per il fatto che hanno tutti la candida. Sempre. Mi domando chi sia così pazzo da attaccare uno stato africano tecnologicamente più avanzato degli alieni.
8: La risposta non ti farà piacere, Iron Pen. Si tratta di lui. È tornato.
7: Porca troia, dovevo immaginarlo. Lui è l'unico così potente da usare a invadere Wakandida.
5: Mussolini?
6: Ma no, ma che c'entra? Ma prima i ma Mussolini, ma mi scusi!
5: E chi cazzo è Vagin Hitler?
7: È una figa! Un'enorme figa coi baffetti, a capo di un esercito spietato e senza scrupoli. Dobbiamo correre in soccorso di Wakandida al più presto. Forza! Contattate i seguenti super erotici.
5: Hypen!
6: No, Hypen, no.
0: Ed ora, la seconda parte di...
6: Contatti i super erotici, prenda nota.
7: Il dottor Stranaminchia, Ragnarok Siffredi, Capitan Pallemosce, Mister Fistalo, i piedi skin... Chiava Deus, Cappella fra le ginocchia Man, Pernacchi e Vaginali Woman, l'uomo invisibile ai ciechi.
5: Capitano, scrive più la penna.
6: Ma chi se ne frega? Ma è una lista, lei non deve scrivere davvero, è una finzione. Basta che lei faccia le cose.
5: Scusi, vai avanti, Iron.
7: La donna telechiavabile.
6: Che sta facendo? Che gratta e vinci, che è? Faccia finta di scrivere. Ma non faccia le cornicette, che è i cuoricini, che fa? No, piano, si mette in un angoletto e prenda nota, no?
5: Ah, ok, va bene.
6: Non deve fare chissà che, col computer prende, no? Vada avanti, Iron Man.
7: La donna telechiamabile, rifiuta bocchini...
6: No, un attimo, si sente il rumore dei tasti.
5: Sto prendendo nota.
6: Ma basta la pennetta, la cosa, deve far finta, un
5: La penna sul computer?
6: No, la penna sul foglio.
5: Ah, ok.
6: Prego.
7: Vado.
5: Vada.
7: Rifiuta Bocchini Man, il cavaliere senza macchie sui pantaloni.
6: Ma che è, Morse? Perché prendi appunti in Morse lei? Perché stenografa?
5: Pensavo di farlo in Braille.
6: Ma perché? Non ci sono ciechi in questa serie.
5: Appunto, è proprio questo l'errore che facciamo.
6: Cosa?
5: Noi non diamo spazio alle minoranze.
6: Ma le diamo sì, c'è Mega e Gigabatusso, scusi, a Vagin Hitler. È tutta sulle minoranze questa roba qua.
9: Posso andare avanti, regista?
6: Prego, non li prenda gli appunti, le mando la mail io.
5: Vado a memoria.
6: Sì.
7: Il professor Lingua in culo, Chuck Sborris, Steven Segato, Sylvester Staminchia, l'Ipnotetta, i Fantastici 1, l'Enigminchia e infine il coniglio pugliese Bugs Bunfy. Forza, in viaggio super erotici, tutti sull'astronave, tu super comparsa.
5: Scusi, Arupe. Allora, lei non so se si è reso conto, però mi ha dato un elenco che saranno 100 persone.
6: Sì, è una ventina.
5: Ecco, non ci stiamo fisicamente, sono 6 posti.
7: Infatti, tu super comparsa, prendi questo triciclo, ci vediamo sul luogo.
5: Neanche la bicicletta normale servo assistita, proprio triciclo, gigante oltretutto, brutto.
6: È per l'assicurazione.
5: In che senso?
6: Per 2 ruote può cadere, 3 no, non può cadere.
5: Cosa serve lo spuntone con la bandierina?
6: Per farsi notare.
5: Ok, vado.
6: Sì, ti raggiù il gettone,
10: Super erotici, grazie al cielo siete qui. Il malvagio Vagin Hitler sta avendo la meglio sul nostro esercito.
5: Figa, piena la n***a, ma quanti anelli?
6: Questa è la regina di Wakanda. Ma come si permette lei? Apostrofa. Io ho detto che non si può dire la parola con la N, non si può dire. Ce tranciano sui social network, ce tranciano, ce falcidiano. Se faccia i cazzi suoi. Vai avanti, Tina Turner, come cazzo degli altri.
9: Vado.
7: Non temere, cappella che prude. Ci pensiamo noi a Vagin Hitler. Forza! All'attacco, super erotici! Forza, super comparsa! Dammi soddisfazione questa volta! Inchiavabile Hulk! Prendi questa pistola, spara mega turbo laser! Tu invece, principe dei mestrui, prendi questo arco, spara frecce turbo power a testate nucleari! Tu, super comparsa, tieni questa cerbottana!
6: No, ma pure asmatico, manco riesce a far uscire pallette.
5: È perché ho fatto la palla troppo grande, non esce dal buco.
6: Ma ci credo, la disingagli con la birra. La disingagli con la penna.
5: Non,
6: con la...
5: non esce, non esce. Picchio, non esce, non esce.
6: Ma porca.
1: Sparta!
7: Dannazione! Non me lo ricordavo così forte, Vagin Hitler. Mi dispiace, super erotici. Mi sa che questa volta è la fine. Moriremo per labbra del malvagio Vagin Hitler.
6: Sì, Iron Man, tutti i cipini. Ora vi ucciderò tutti. No, no, no, proprio adesso no! Asciai se fede crale! Zighe braghe dragamulen!
5: Sta sanguinando, sta sanguinando! Ma chi è che l'ha colpito?
7: Nessuno ha ferito Vagin Hitler! Sta avendo le...
6: Oh, asciai se fede crale! Zighe braghe dragamulen!
5: Sta sanguinando, sta sanguinando! Ma chi è che l'ha colpito?
7: Nessuno ha ferito Vagin Hitler!

0: C'è sta prova con la regina di Wakanda, lei. Eh? Non deve improvvisare, Francone, già lo fa sistemare nel bagagliaio da una punto.
1: È vero, il mio manager è un po' che non lo vede in giro.
0: Non lo vedrà mai più, giù da una scarpata ho fatto buttare che se faceva i cazzi suoi.
1: Mi presti un 50.
2: Il Bocchino e poi la Candida.
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era precisamente il 1800 circa, quando nelle tavole del pianeta fece la sua comparsa un particolare tipo di alimento che avrebbe cambiato la storia del mondo.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero carboidrati, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo parlando degli spaghetti. Le origini degli spaghetti sono molto contese e hanno vari miti. C'è chi dice arrivino dalla Cina.
4: Noi in Cina abbiamo inventato tante cose: l'iso, pollo con mandorle, malche talocche come Plada, il Jordan, massaggi con seghino e tanto altro. Quindi non c'è dubbio che gli spaghetti abbiamo inventato noi. Capito? Blutiflasci!
1: C'è chi dice invece che siano stati creati a Napoli.
5: Ah, ma bello, questi cinesi si vogliono appioppare tutte cose, ma lo sappiamo benissimo che gli spaghetti sono nati a Napoli, proprio come la pizza, le contraffazioni, gli scippi e Maradona, guagliò.
1: Ed altri ancora dicono che arrivino addirittura dal misterioso Pakistan.
6: Spaghetti nati qui in Valle dell'Indo per gli inservienti del sultano del Bahawalpur. Noi in Pakistan inventato spaghetti nel IV secolo, proprio come inventato curry e... cos'altro abbiamo inventato in Pakistan? Kebab, ascelle puzzolenti, donne brutte? Boh, però spaghetti sì.
1: Che si voglia credere ad una storia piuttosto che all'altra, rimangono solo favolette davanti alla sconvolgente verità che oggi vi racconteremo.
7: Abbiamo rinvenuto un piatto di spaghetti nei pressi dell'Isola del Tesoro nel Mar dei Caraibi. Era ancora caldo e buonissimo. Ma la cosa sconvolgente è che accanto al piatto c'era un messaggio scritto con la salsa di pomodoro che diceva: Jack Sparrow è stato qui. Incredibile.
1: Ecco la risposta. Gli spaghetti sono stati creati dai pirati. Esatto. Noi siamo sempre stati convinti che il tesoro dei pirati fosse l'oro. E invece no. Era la pasta.
8: Il termine spaghetti deriva dal verbo spaghettare, un'antica parola marinaresca che significava letteralmente requisire, razziare, predare, saccheggiare e fare arrrr, tutte cose tipiche dei pirati.
1: La pasta divenne subito super popolare nei mari, talmente popolare da diventare un vero e proprio tesoro. Chi aveva la pasta era ricco. Per questo anche oggi, per intendere i soldi, si dice «ho il grano».
8: Ovviamente la marina militare inglese non voleva che i pirati avessero la supremazia sulla pasta. Perciò ogni volta che riuscivano ad acciuffare delle navi pirata, la prima cosa che veniva confiscata erano proprio le penne, i fusilli, i rigatoni e via dicendo.
1: Ma allora gli spaghetti?
9: Gli spaghetti nascono proprio dall'esigenza di nascondere la pasta di contrabbando. La loro forma a filo gli permetteva di inserirli facilmente fra le incalanature delle travi delle navi. Oppure nel proprio ano, dipendeva dai gusti.
1: Proprio così. Gli spaghetti nascono per essere nascosti, ma non solo. La loro forma a filo ha dato il via ad un movimento religioso.
10: L'eredità che ci hanno lasciato i pirati nascono dai loro grandi desideri. Oltre al piratare, cosa facevano i pirati? Restringevano il mondo, riempiendo gli spazi bianchi sulle mappe,

0: Paradossalmente ci univano, come se fossimo legati da un filo del destino, o meglio, uno spaghetto. Orco.
1: Ecco la chiave di volta. Il filo dello spaghetto è solo una grande metafora di qualcosa di più grande, come già ampiamente dimostrato anche dalle sagge parole di Mufasa né il Re Leone.
2: E così, Simba, siamo tutti collegati dal grande spaghetto della vita.
1: Due prove fanno un indizio. Noi siamo un chilo di penne rigate trafilate al bronzo e un bucatino alla matriciana. Ma purtroppo, su questa faccenda, è stato imposto il silenzio globale dal signor Agnesi, perché...
3: Silenzio. Parla Agnesi.
1: Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi, la verità, non la sapremo. Mai.
3: Agnesi, la parola alla pasta.
4: Radio 105.
5: 105. Hey! Lo Zoo di 105.
6: Bene, bene, bene, benissimo. Eccoci ritrovati con grandi, ma che dico grandi, grandissime novità. Infatti, dato che il bellissimo signor Infausto ha deciso di prendersi una meritatissima vacanza in una splendida prigione colombiana, al suo posto abbiamo niente popò di meno che suo cugino, un personaggio di una cultura, di un'educazione, di una saggezza ineguagliabile, l'Albert Einstein degli imputati, il Leonardo da Vinci dei puttanieri, l'Umberto Eco dei vivi, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio. Un applauso per il dottor Lo Squaglio, bravo, benvenuto!
7: Grazie, grazie, vostro onore. Spero di tener fede alle auliche aspettative e riverdire i fasti del mio illustre predecessore.
6: Ah, ma che linguaggio forbito. Ma che cultura, ma che classe. E ci dica, dottor Lo Squaglio, immagino che lei sia laureatissimo, non è vero?
7: Non per vantarmi, ma sì, sono laureato in cardiologia etrusca e storia della figa. Solo per citarne un paio.
6: Ma non ne avevo dubbi. Si vede che lei è un uomo di una cultura incomparabile. Non come quell'analfabeta del nostro querelante, il signore Ercoglione, che si prende subito così, neanche senza sentirlo parlare, la prima scossa della sedia elettrica della stagione.
8: Ma non ho detto niente.
6: Ci dica, stronzo delle caverne, qual è la causa che perderà malamente anche oggi? Cosa mai avrà potuto farle di male l'intelligentissimo e garbatissimo dottor Lo Squaglio?
8: Cosa mi ha fatto? Glielo dico subito! Stavo dormendo in treno quando questo delinquente mi ha cagato in bocca! Sì, avete capito bene, mi ha cagato in bocca! Voglio il risarcimento dei danni morali! Ho subito un grosso trauma!
6: Silenzio! Silenzio! Sono certo che l'illustre, acculturatissimo dottor Lo Squaglio ha una valida spiegazione per questo gesto. Non è vero, illustrissimo?
7: Ma certamente, vostro onore. Deve sapere che, tra le altre cose, sono laureato in fecoesofagia.
6: Ma vedi come avevo ragione. Ma senti, come parla poi, come si esprime. Cioè, la gente è rimasta lì a bocca aperta, stupita. Voglia proprio di farsi cagare in bocca. Dovrebbe sentirsi onorato, signor Erculone, di aver partecipato al progresso della scienza,
8: Ma quale scienza? Questo è uno schifoso sadico pervertito, voglio giustizia!
6: Stia zitto, figlio di puttana! Cosa c'è scritto alle mie spalle? Adesso mi fa girare il cognome. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto qua sulla maglietta?
8: Si riferisce alla scritta dietro la maglietta o sul muro?
6: Allora, cosa c'è scritto sulla maglietta e cosa c'è scritto sul muro?
8: Forza, dai. Sulla maglietta c'è scritto guarda cosa c'è scritto sul muro. Bravo. E sul muro c'è scritto
6: allora vede.
8: Non credo che sia in linea con quello che dovrebbe essere.
6: Basta, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Ha portato la bamba buona, spero, almeno, signor Lo Squaglio, Non c'era.
7: Non c'era, infatti.
6: Vorresti drogarti e contemporaneamente farti la pensione?
7: Magari.
6: Vuoi entrare nel mondo della tossicodipendenza col futuro assicurato?
7: Sarebbe un sogno.
6: Benissimo, perché da oggi arriva Eroin Imps, l'eroina di Stato con prezzo maggiorato che finirà direttamente nella tua cassa di contributi.
7: E vai!
6: Eroin Imps, bucati e pensionati, se sopravvivi.
7: Yuhu!
6: Bene, bene, bene, stamattina mi son perciato anch'io, in mezzo alle dita dei piedi. Il caso di oggi vedeva quel genio del dottor Lo Squaglio accusato dal misero, meschino signor Ercoglione di avergli cagato in bocca. Mentre tra l'altro dormiva in treno, in nome della scienza, ricordiamolo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
7: Urrà! Urrà! Olè!
6: E condanna il signor...
8: Scusa.
6: Sì, sì.
8: Si vede ancora lo sporco delle feci perché mi avete ammanettato nonostante io sia il querelante. Mi ha cagato in bocca il signore.
6: E allora? Cosa c'è? Quindi?
4: Non è sembra... vero.
6: Bene, bene, ho sentito abbastanza. E condanna il signor Erculone alle seguenti pene: un mese di reclusione nel colon di un'orca assassina con la diarrea frizzante. Mi raccomando, trovate la frizzante. Obbligo di farsi leccare le orecchie da giovanotti mentre un gruppo di vecchie lo prende a padellate nelle palle fino al 2033.
8: Ma no!
6: E infine, questa corte lo condanna a seguire una dieta di unghie dei piedi di Harrison Ford fino all'annessione dell'Italia alla Nuova Zelanda. Così è deciso, l'udienza è tolta.
8: Ma poi l'Italia alla Nuova Zelanda c'è un continente intero, cosa stiamo dicendo?
6: Zitto, merda, stia zitto e si pigli sta bella scossa! Venga, venga, dottor Lo Squaglio, che le offro un bel pippotto. Venga, venga.

0: Salve amici e benvenuti ad un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Una nuova stagione ci attende, piena di misteri. Visiteremo luoghi incantati, intervisteremo tantissime persone a caso, ci saranno fantasmi e zombie, amuleti e chincaglierie piene di polvere che sembrano celare segreti segretissimi, ma che in fondo sono costati 3 euro dal rigattiere. E poi dove mettiamo le mie adorate porte e le chiavi che mi fanno tanto arrapare? Senza dimenticarci i permessi specialissimi che mi consentiranno di entrare anche nei bagni dei disabili senza sentirmi sbagliato. Allora non indugiamo oltre e partiamo con il primo incredibile servizio di Freedom Oltre il Cortile. Inizia il viaggio.
1: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile
0: faremo un viaggio straordinario attraverso la Napoli sotterranea, dove ci sono spazi che celano una incredibile storia. E incontreremo persone che ci racconteranno cose inimmaginabili. E poi entreremo immotivatamente in un buco nella parete, dove ci incastreremo per ore, fino all'arrivo dei pompieri speleologi che ci faranno anche un buco del culo a tarallo per colpa del procurato allarme.
1: E poi, dopo aver mangiato la pizza e procurato 2 canne per il microfonista,
0: faremo tante cose e diremo tantissime altre parole una dopo l'altra, sempre sfruttando al massimo l'abbonamento alla libreria di basi cinematografiche di Mediaset, per enfatizzare anche le inquadrature delle mie scarpe mentre cammino a caso.

0: E dopo 12 minuti senza senso di camminata di Giacobbo con espressione pensierosa, ci sposteremo ancora in un luogo pieno di piante, spacciandolo per un luogo abbandonato, dove entreremo in una casa diroccata sparando fesserie su presunte presenze spiritiche.
1: È notte fonda e ho in testa un caschetto molto più piccolo della mia misura. E considerando che sono alto 2 metri, sembro un grandissimo mongolide. Entreremo in questa casa diroccata che si presume celi lo spirito maligno del vecchio proprietario, del quale non sappiamo assolutamente nulla. Ma inquadrando vecchie bambole e 3 pisciate sui muri, ovviamente condite con minchiate grafiche che simulano gli spettri, tireremo altri 7 minuti per allungare il più possibile il brodo e poter confezionare l'ennesima puntata di infiniti coming up e assolutamente inconcludente.
0: Esatto. Roberto, siamo quasi arrivati a metà delle 2 ore tabellari. Quindi adesso ci sposteremo nuovamente in una zona dell'Italia rurale, dove abbiamo individuato un ottimo ristorante e useremo il pretesto di un antico castello, dove si presume sia successo qualcosa di pazzesco che ci inventeremo man mano per pernottare a spese di Mediaset e smaltire la sbornia.
1: Sto camminando in cerchio mentre un drone mi riprende con fare sospetto e pensieroso. Mentre mi accingo a girare dei fegatelli che nel montaggio introdurranno un alone di mistero posticcio, così che possiate attendere all'infinito che parta un servizio sugli spettri, che in realtà non partirà mai e che non vi farà vedere assolutamente nulla. Ma la musica è veramente figa e più che un programma televisivo di divulgazione, sembra un videoclip di un gruppo musicale gotico. Ma fortunatamente, siamo quasi alla fine delle 2 ore, e fra decine di lanci che si intrecciano e un turbinio di dronate su posti a caso, siete quasi addormentati. E l'abbiamo svangata anche questa volta, senza trasmettere praticamente un cazzo di niente che avesse un senso compiuto.
0: Ora, fingendo di non cogliere le bestemmie di chi ha perso 2 ore di vita per vedere un programma che millanta misteri, ma alla fine sono ore a vedere un mega Peter Griffin che si infila in cunicoli stretti col casco di 3 taglie in meno e si sega, aprendo porte con le ragnatele. Ci accingiamo a mandare un ultimo coming up sul prossimo episodio, cercando di farci posizionare sempre ad orari in cui in TV non c'è un cazzo. E la gente alla fine si arrende e ci guarda ipnotizzata dai paesaggi. Praticamente siamo la trasmissione più seguita dalle persone in coma. Vai Roberto, tocca a te. Dove sei ora? In quale buco del culo dell'Italia ti sei cacciato per farci vedere fogne chiuse da decenni che spacciamo per cimiteri ipogei?
1: Siamo a Longarone, Val di Fassa, davanti al bistecchificio di Eginio Petrazzi. Un luogo misterioso. Un luogo dove vi consiglio di fare tappa alla ricerca di risposte. E il pacchetto da 2 chili che ho sotto l'ascella è la testimonianza di un misfatto storico, del quale vi parlerò nel prossimo episodio, dove approfondiremo tantissimi argomenti. Anzi, avremo così tanti argomenti da lanciare che forse non ci sarà nemmeno il tempo della sigla di chiusura. Ma ora, mentre risalgo sul mio buffo furgone che non serve a nulla, poso le bistecche che mi ha appena regalato il signore Eginio in cambio di una marchetta sul sedile del passeggero e vi saluto con lo sguardo pieno di domande alle quali sicuramente noi non daremo mai delle risposte. Alla prossima puntata!
0: Nel prossimo episodio di Freedom oltre il cortile, un castello sporco, una grotta con dentro un cazzo. Le piramidi viste come le vede chiunque vada a fare le ferie a Sharm el Sheikh. E poi ancora un museo di porcherie contraffatte e un paio di fantasmi inventati dalla nostra redazione con storie di testimonianze che fanno buchi da tutte le parti. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom oltre il cortile. Bastardo. Portaci 2 bistecche anche a noi in redazione.
2: Lo Zoo di 105.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
6: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
7: Eh?
6: Ha licenziato?
7: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
8: Pronto?
7: Sì?
8: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
7: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
8: Ma che, come si chiama quello del programma?
7: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
8: Tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
7: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
8: Ma tu adesso fare programma nuovo?
7: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
8: Ah, simpatico, tu forte.
7: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
8: Sei quella di tua madre.
7: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca tua madre.
5: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
9: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
9: Pronto, sono Angelo.
7: Oi, Angelo, dimmi.
9: Ascolta me.
7: Sì.
9: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
7: No, niente, non abbiamo fatto niente.
9: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
7: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
9: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
7: Ti fai preso per il culo.
9: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
7: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
9: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
7: ma quando mai non c'è nessuno che mi... se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare fallo sentire.
9: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
7: Lo faccio io. Ma che c'è?
9: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
7: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
9: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
7: E Mazzorga! A giorni, tre giorni che stanno licenziando, ormai lui è che licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
9: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
7: Passa Alberto.
10: Alberto? Alberto, scusa. Sono pazzo.
9: Aspetta lì,
8: Licenziato!
7: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Oh, però a giorni. Oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa. Eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105 presenta il test di personalità.
1: Incredibile, ragazzi, cosa ho fatto questa volta? Ho utilizzato le voci della vecchia bastarda veneta Mangiaculi e ho chiamato ovviamente Ennio, e questo è il risultato.
2: Ehi, che ci sei?
3: Mi dica.
2: Che cosa ti devo dire?
3: Ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
2: Con chi vuole parlare? Vai, chiamato te, brucia bella terra! Chi sei?
3: Con chi volevo parlare?
2: Basta!
3: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosi dei coglioni?
2: Come parli, brucia bastardo?
3: Chi sei? No, sei un coglione.
2: Ma che sei un coglione, brucia bella terra? Ma se sei una donna? Se sei una donna, brucia puttana! Chi sei?
3: No, sei un coglione.
2: Ehi, se sono un coglione, se sei una bastarda!
3: Sei una persona
2: incivile,
3: ignorante.
2: Va, brutta puttana! Vai, hai sbagliato numero!
3: Io ti chiedo, perché continui a chiamare e a offendere?
2: Ma senza che ti ho mai chiamato, brutta puttana!
3: Sei una persona incivile!
2: Ma sei una brutta puttana! Guarda il telefono! Ti è scappato la chiamata!
3: Con chi volevo parlare?
2: Ehi, con tua madre! Con tua madre! Passami tua madre, brucia puttana!
3: No, ho sbagliato numero allora.
2: Ma lei l'ha sbagliato, io ti smetto la testa come un vero grano, brucia puttana! Ma dove sei? Dove stai chiamando?
3: No, sei un coglione.
2: Ma vai a cagare, vai a cagare, vai a cagare, brucia puttana!
3: Ma va a farti o metti in culo!
1: Ma ormai sono troppo, sono troppo veloce a fare le cose. Allora ho preso le voci di Ennio, tutto incazzato con la vecchia bastarda, e l'ho richiamato, e quindi gli ho fatto il test di personalità.
2: Ehi, guarda, passami tua madre, brucia puttana. Ehi, chi sei? Chi sei? Ehi, ma chi sei? Chi sei? Che cosa ti devo dire? Cosa mi devi dire? Che mi hai chiamato? Cosa vuoi? Che cosa vuoi?
3: Una bastarda della
2: puttana! Ti sei brutto bastardo? Chi vuoi al telefono? Chi stai cercando? Che sei una donna, brutta puttana? Chi sei? Perché io non lo so, sono io una donna! Che sei io, brutta puttana? Ma sei te che ti ho mai chiamato, brutta puttana? Ma come ti ho mai chiamato se non so il tuo numero? Ma chi sei, brutta merda? Vai a cagare!

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Accidenti! Quel cattivone di Skelly questa volta mi ha ferito pesantemente. Colpire così una creatura dolce e incredibilmente miciosa come me denota un grande problema di rabbia repressa. Io non voglio finire ad infilarmi in un rapporto malato con un uomo violento. Sono disperato, oltre che pesantemente stressato. Urgo immediate cure di Manuelito, il mio massaggiatore ecuadoregno.

0: Ah, sì, così, Manuelito. Fammi sentire bene la forza delle tue splendide manine a rotola tacos.
1: Lei mucho stressado, mio amigo Adam. Che passò?
0: Una lunga, lunga storia, Manuelito. Ah, sì, così. Fammi sentire la forza dell'America Latina. Sui miei muscoli indolenziti e stressati. Ah.
1: Me scusi, mio caro principe.
0: Ah, sì, dimmi, Manuelito.
1: Ma può smettere di toccarmi los peperones con il gomito? Me siento un pochito a disagio.
0: Ops, perdonami, Manuelito, non me ne sono reso conto. Adesso perché ti sei fermato?
1: Perché mi ha infilato lo dito dentro l'ano.
0: Ops, riflesso condizionato. Quando mi toccano i glutei mi viene istintivo.
1: Riflesso condizionato? Ma mi prende per lo sculo. Che cade mierda?
0: Scusami, Manuelito, mi squilla il ciel. Devo rispondere, magari è il mio contatto da Dior che mi avvisa dello special sales. Hello! Sei tu, Eric? Dimmi che mi hai messo in lista per la borsa in coccodrillo.
2: Pronto! Ciao, ti disturbo? Non so, magari sei a fare le tue cose da checca.
0: Ah, sei tu. Ma chi ti ha dato il mio nuovo numero?
2: Beh, non è stato difficile da trovare. È a pennarello nella maggior parte dei bagni dei bar con scritto biondino focoso super in forma, ti svuota bendato, disponibile anche se accompagnato.
0: Senti, credevo che fosse chiaro che dopo ciò che è successo io non volessi più avere a che fare con te. Ci sono cose che sono intollerabili e tra queste la peggiore è la violenza nella coppia. Quindi cancella il mio numero e non chiamarmi più.
2: Oh, senti, anche se non ci crederai, mi spiace un sacco per quello che è successo. Da quel pugno qualcosa è tremendamente cambiato in me. Adesso ascolto Donna Summer e ho persino cominciato ad usare il dopo barba.
0: A chi vuoi prendere in giro? Tu non hai la barba, hai la faccia da teschio.
2: Ho fatto il trapianto in Turchia.
0: Beh, anche se hai la barba e non puzzi più di costina di maiale, a me non interessa. Ciao, ciao.
3: Pronto, pronto, Cristo! Mi ha attaccato in faccia!
4: Ops, mi spiace, Skeletor, ma che ti ha detto?
3: Che non vuole avere niente a che fare con me e che non tollera la violenza nelle coppie e altre cose da froccio.
4: Senti, Skeletor, il fatto che ora ti sei reso conto di essere gay non cancella mesi di vessazioni e rifiuti. Forse è il caso che tu vada a parlarci di persona, magari portandogli un bel mazzo di fiori.
3: E io non sono gay, sono solo confuso! Non ti ci mettere anche tu, brutto cane rognoso! Ricordati che rimango sempre il capo malvagio di questa merda di Eternia, chiaro?
4: Sì, certo, non ti scaldare. Vuoi che ti porti una tisanina al mughetto?
3: Oh, sì, ci vorrebbe proprio. Sono veramente stressato. Ho bisogno di un bel bagno coi sali.
4: Culattone!
3: Hai detto qualcosa brutto, demente, pulcioso?
4: No, Skeletor, solo un po' di tosse allergica. Il tuo dopo barba è nauseante.
3: A proposito, come sto con la barba?
4: Sembri una carcassa spolpata dalle iene nel Kalahari.
3: Lo considero un complimento perché non so di cosa tu stia parlando.
4: Ignorante!
3: Quel stronzo, ma che ti ho capito questa volta? Vai a farmi sta cazzo di tisana prima che ti trasformi in un criceto da culo per i giochi sadomaso.
0: Grazie, Manuelito, mi sento un po' meglio adesso.
1: Quindi, Chico, niente happy ending.
0: Ma grazie al cielo. Meno male, credevo non me lo chiedessi più. Forza, che aspetti? Ho già il galapegno maturo. Fatti sto sburrito.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
10: sì,
6: Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì, sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
10: delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto
6: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma
0: tu, che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
0: Dai che si raffredda l'insalata!
10: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
6: Sì!
10: Ecco fa il colpo!
6: Ecco!
10: Uno!
6: Sì! Due!
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
10: Bagalov, porco
6: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
10: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
10: Minchia, ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
6: Benissimo, vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo?
6: Sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Davidomo, non ti starai per caso inculando il caprone?
1: Gnò Malisa, mogliettina mia, certo che no, sono un medico, gli sto solo facendo un esame. Come puoi dubitare di me? Sono il dottore più bravo della foresta, è merito mio se... se...
0: se la volpe caga sangue da 3 giorni?
2: Aia! Aia! Oh, che spremuta! Oh, sanguinella, sanguinella.
1: Oh, Swift, mia fedele volpe, non temere. Ora David Omo ti farà passare tutto.
2: Ehi, no, stammi lontano, omosessuale.
1: Suonano la porticina, chi sarà mai?
2: Ah, meno male, grazie al cielo.
3: David Omo, aiuto, David Omo! Il mio coniglietto sta male!
0: Vai via, coglione! Questo si incula il coniglio!
1: Non ascoltarla! La mia mogliettina è solo invidiosa, perché io sono un medico di successo e lei è solo una cicciola in menopausa da 200 anni! Hai fatto bene a portarlo da me! Ora misuriamo subito la febbre di questo bel coniglietto!
3: Ma David Omo, cosa stai facendo?
1: Lasciami fare, sono un dottore! È merito mio se... se...
0: se ti puzza sempre il cazzo di merda?
3: Oddio, è morto! Il mio coniglietto è morto!
1: No, tranquillo, bel bambino! È solo svenuto! Per svegliarlo mi servirà una piuma d'oca! Vammi a cercare un'oca, presto!
3: Subito, David Omo! Ecco l'oca, David Omo! Ho fatto più presto che ho potuto!
1: Bravo, bel bambino! Ora stacchiamo subito una piuma da questa bella ochetta! Senza farle alcun male!
3: Ma David Omo, la piuma gliela devi per forza staccare col cazzo!
1: Lascia perdere, non puoi capire le sottigliezze della professione medica. È merito mio se... se...
0: se gli scoiattoli si tappano il culo con le ghiande?
3: Ma David Omo, il mio coniglietto non respira più ed è freddo come il ghiaccio!
1: Tranquillo, bambino mio. Ora lo infiliamo nel forno, così si scalda!
4: Rorro Rio!
1: sì, ora è bello caldo!
3: Ma David Omo, perché ti scopri il forno?
1: Lascia perdere! Non puoi comprendere questa procedura medica! Fidati di me! È merito mio se... se... se...
0: se la foresta è tutta appiccicosa!
1: E non ho finito!
2: No, sulla mia carta d'identità, cazzo! Porca puttana, dovevo espatriare per smetterla di prendere del c***o!
1: Che c'è? Sono un dottore!
5: No, va bene, va bene, va bene, però alla fine...
1: Quando vai dal medico non ti s***a addosso?
5: No, sinceramente non mi è mai successo, adesso è la prima volta...
1: Ma da che dottori vai, allora?
5: Ah, perché sono sbagliati loro!
1: Vieni qua, bel bambino di 40 anni, vieni qui!
5: Mi dica...
1: Eh?
5: Cosa?
1: Quanti anni hai?
5: 41.
1: Oh!
2: Cosa? Che schifo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata i tamarri chiameranno i rivenditori di cuffie con la mela per capire se Giovannino si è fatto fottere come sempre. Meglio spendere 200 euro per una torta di mele che 200 euro per una cinesata.
1: Tamarri.
3: Buongiorno, sono Sara, come posso aiutarla?
4: Senti il fischio, sono Massimi di Quarto. Volevo chiedere una gentilezza, c'è un esperto Apple?
3: Un esperto?
4: Apple.
3: Sì, le la passo.
4: Grazie. Dove è andata? Nel vuoto dello spazio, è sparito. Ma è ancora lì? A
3: Sì, buongiorno, mi dica.
4: Sì, scusi, no, perché non sapevo se era in attesa, perché c'è stato il vuoto cosmico. Ma ti passo una detto, se è sparito.
3: Sono io l'addetta, mi dica pure.
4: Senti, tu te la intendi con Apple?
3: Come?
4: Come te la spendi con Apple? Quelle dei cuffie, telefoni, quelli dell'iPhone?
3: Bene, mi dica.
4: No, perché praticamente volevo soltanto sapere come si fa a capire se una cuffia l'Armax è originale.
3: Una cuffia Air Max è originale. E la scatola ce l'hai?
4: Sì.
3: È dal serial number.
4: Ah, quindi se...
3: Ma tu sulla scatola c'è un numero seriale. Andrei sul sito di Apple a vedere se quel numero seriale corrisponde
4: quindi vado
3: al
4: sul
3: prodotto.
4: Vado sul sito, metto il numero che c'è della scatola e il sito mi dice...
3: Sì, ma sì. Ma l'hai comprata? Dove l'ha comprata?
4: No, l'ha comprato quel coglione mio cugino, no? L'ha presa online. L'ha presa a 200 euro con la scatola e tutto. Però sì,
3: okay.
4: Io gli ho detto, guarda che secondo me ti hanno zampato nel culo proprio. È una merdata incredibile. Però lui dice che è originale. Allora c'è questa.
5: Dici che l'ho comprata su.
4: Allora, prima di andare a sparare ai cristiani, vogliamo capire se.
5: Cioè, chiedile alla signora.
4: Parlaci tu.
5: Signora,
3: sì.
5: Ho comprato le cuffie sul sito. Questo qua di. E quando.
4: Parlaci tu.
5: Aspetta, fammi finire di parlare. E quando ho aperto le cuffie ci sono e tutto. Ma volevo chiedere, nel momento in cui
4: sì.
5: la.
4: Allora parlaci tu, parla.
5: Ma stai calmo, che cazzo fai? Ma
4: veramente sto scemo.
5: Ma ci sono delle.
3: Quanto?
5: Sono qua, dico, ci sono delle pelle. Che cazzo ridi, ho capito.
4: Sono serio.
5: Adesso non so se sono originali.
4: Tu sparaci a prescindere.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Sì, mi dica.
5: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Lei ha dei prodotti della quelle, come si chiama? Apple. Quello con la mela.
6: No, non c'è, tengo niente.
4: Ah, questo
6: no.
4: Ha solo problemi già.
5: E lei che cosa vende?
6: Ma cosa vi serviva?
5: Sei già ubriaco la mattina? O sei ubriaco c'è una deformazione alla mascella, perché quando parli sembri un cavallo.
6: Chi sei?
5: Non è che chi sono? Sei Giovannino io, tu?
6: Sono Franco.
5: Ciao Franco.
6: Qual è il problema?
5: Allora, il problema è che ho preso queste cuffie qua in un sito. Sai le Air Max, quelle grosse?
6: Sì.
5: Ecco, ti volevo chiedere, quando si aprono nella confezione come si chiama? Gli auricolari, quelli giganti, c'hanno una pellicola sopra oppure no?
6: Oh, non lo so, cavolo, non... Devi vedere cosa quando... Dove è presa?
5: Madonna, quando sei ubriaco, madonna mia.
6: Oh, non rompere i coglioni.
5: Oh, scemo, che cazzo fai?
6: Pronto?
5: Oh, Gigi Proiettile, ma come cazzo stai che mi chiudi il telefono? Oh, ti stavo...
6: Ma cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi.
5: Ti stavo chiedendo un'informazione, tu mi hai chiesto ancora, ti posso aiutare? Adesso mi devi aiutare, ti volevo capire se queste cuffie che ho comprato sono originali. Tu, visto che
6: allora,
5: sei un esperto...
6: Allora, dove le comprate?
5: L'ho comprato su...
6: Ecco, vai a informarti su... Noi non li teniamo quella roba
5: guarda,
6: lì.
5: Oh, cammello del cazzo. Non è che ti devi deturpare così perché sei dietro un telefono.
6: Ecco, ma allora noi
5: scemo.
6: Non sentiamo niente.
5: Il cazzo,
6: informati dove l'hai preso.
5: Mamma
4: mia.
5: Ma lo so dove l'ho preso. Ti ho chiamato perché mi devi dire tu se sono originali o no.
6: Ma che ne so io, non ho mai.
5: Ma allora che cazzo sei venuto al mondo a fare, cretino? Ma pensa a te.
6: Ma vaffanculo.
5: Ma vai a cagare.
4: Ma che atteggiamento è?
1: Tamarri.
4: Adesso
7: computer.
4: Cosa hai detto? Sei grosso computer?
7: Computer, ho detto.
4: Ah, minchia che voce calda della notte che c'hai. Cosa c'è? Cosa fa il pornatore di notte? Sono Massimi di Quarto, senti, devo chiederti una gentilezza, visto che non sei uno spazzacamino ma vendi le cose elettroniche. Senti, col nago, fammi capire una cosa. Siccome mio cugino ha preso Vinted delle cuffie, come si chiama, quelle della mela? L'Apple. Ci sei ancora o ti stai facendo i metadone? Oh?
7: Ci sono, ma stavo ascoltando bene perché ti sento basso, quindi...
4: Allora, aspetti che provo ancora. Mi senti meglio? Mia cugina ha preso le cuffie, quelle della Apple, quelle, la, gli Air Max Flex, là, come cazzo si chiama? Io l'inglese non lo mastico, io spaccio.
7: Noi queste cose qua se le ha prese lì, non è che possiamo farci qualcosa.
4: Un consiglio ti volevo chiedere, scemo di merda, amica, dimmi se sono originale o no, prima che venga e ti tira una testa, ti stacco tutti i denti, coglione. Sei diventato un rospo? Pronto?
5: Che ha detto Massimi?
4: Non lo so, se hai mangiato una mosca è andato a fare in culo.
1: Tamarri.
7: Pronto, Siel?
5: Pronto?
7: Pronto, Siel?
5: Scusi, non ho capito chi ho chiamato. È il negozio di elettronica?
7: È la Siel di Cuneo.
5: Senti, un'informazione. Tu hai qualche prodotto, quelli della Apple? Con la mela?
7: No, non li abbiamo quelli, solo lavatrici e frigorifere.
5: Ah, senti, ho comprato delle cuffie che si collegano alla lavatrice per quando faccio il bucato. Che puoi gestire la lavatrice dalle cuffie mentre sei a lavoro.
4: Senti il suono dei panni che girano.
5: Sì, e poi scegli le temperature. È la cuffia nuova della che si chiama Air Lavatrice.
7: Per sentire le cazzate che dite.
5: Ma che cazzo fai? Sto parlando seriamente, scemo. Ma chi cazzo di permetterti di dire le cose?
4: Mordi,
5: ma cazzo vai? Oh, rispondi. Scemo.
4: Abbaia.
5: Adesso non parli, eh.
4: Bu, vai.
5: Cagato di merda.
4: Chiedi se c'ha lo yogurt.
5: Ce l'hai lo yogurt? Li vendi lo yogurt? Oh, rispondi, lavatraido. Ma pensate, cagasotto di merda.
4: Proprio.
1: Tamarri.
8: Buongiorno.
4: Pronto?
8: Pronto?
4: Sì, sei donna?
8: Sono?
4: Eh?
8: È il numero di un negozio questo.
4: Ah, meno male, pensavo di aver chiamato perché stavolta sono stata da una mignotta, pensavo. Senti, compara, c'hai mica le cuffie della Apple?
8: Sì, su ordinazione.
4: In che senso?
8: Che non ce l'ho in casa, possiamo ordinarle.
4: Proprio mi hai fatto venire la voglia di comprarle proprio di impulso.
8: Cioè, se vuoi puoi guardare sul nostro sito.
4: Ah, proprio così, mi state strappando i soldi di mano. Vabbè, ti passo mio cugino che è lui che le voleva, aspetta. Oh, ho chiamato il Medioevo per avere...
5: Pronto?
8: Sì?
5: Sì, ciao, senti, un'informazione. Io ho preso delle cuffie della Air Max, è presente? Quelle grosse?
8: Sì?
5: Ecco, ti volevo chiedere, nel momento in cui apri... Nel momento in cui apri la confezione, ti volevo chiedere una cosa. Io ho trovato le cuffie perfettamente, ma hanno una pellicola sugli auricolari esterni.
8: Mi sembra di no.
5: Schiamento di cuffia con l'auricolare correndo nel vento. Dai, col pancismo. Hai capito? Ce l'hanno? Secondo te?
8: Saccagnata?
5: Non ce l'ha.
4: Chiedi se vuole fare un destro.
5: Senti, vuoi fare un destro?

0: Lo Zoo di 105.
1: Vincitore del premio premio.
2: No, no, no, non lo posso fare. Devi farlo.
1: Candidato a 8 dadi Gnerfiak.
2: Fare, non posso scendere questa macchina.
3: Forza, fallo, dimostraci chi sei.
1: Ettore Tataia, Ascanio Prepuzio, Giorgia Slabrata, Barbara Fica Storta, Gastone Zozzaculo. Dicono che poi me la riporterà pulita. Il Corriere della Sera. Giovedì non vengo, c'è judo. Il giorno. Scusa, lo finisci questo? Vivere sani e belli, con la mirabolante partecipazione di Raul Bova. Per 12 secondi.
4: Dove vai, Raul? Raul? Guarda che c'è un contratto, eh? Raul?
1: Una storia straordinaria che racconta una cruda realtà.
4: Aiutami a spostare questa piuma! È pesantissima!
3: Hai visto? Non ti senti più uomo adesso?
1: Con la mirabolante partecipazione di... Giorgia!
5: Che?
1: Non so come affrontare questa cosa, ma... Partecipazione di... Giorgia!
5: Che?
1: Non so come affrontare questa cosa...

0: Sembrate due scemi!
1: Fiannacca, l'ispettore. Fiannacca, l'ispettore che spernacchia. Presto, su canale 5.
2: Ladrungolo!
3: Ma che serie televisiva è?
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
7: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
0: Leone! Leone, ti ha licenziato? Ha licenziato?
8: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
8: Sì?
3: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
8: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
8: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
8: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
8: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
8: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quello di tua madre.
8: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, ma sì, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
7: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
9: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
7: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
9: Pronto, sono Angelo.
8: Oi, Angelo, dimmi.
9: Ascolta me.
8: Sì.
9: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
8: No, niente, non abbiamo fatto niente.
9: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
8: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
9: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole dire.

0: vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
0: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
0: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
0: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Che lo faccio io? Ma che c'è?
0: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
0: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli! Tre giorni che stanno licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
0: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
1: Passa Alberto.
0: Alberto? Alberto, scusa. Sto passo. Aspetta lì,
2: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
1: Che è il suo parolo?

0: retro.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fanno che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. A causa della evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050.
4: Attention. Attention.
3: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Casa Scotti, puntata 1. Il compleanno.
5: Gerry Scotti, vecchio le cafegne che non sento. Augurissimi di buon compleanno.
6: Grazie. Roberto Benigni, prego, entra pure, stanno per arrivare anche gli altri invitati del cazzo.
7: Salve, signor Scotti. Sono Homer Simpson. Il signor Burson non è potuto venire, però ho portato una cassa di birra da...
6: E va bene, Homer, ti faccio entrare solo perché mi sono sbattuto tua moglie talmente tante volte che le sono diventati i capelli blu.
7: Molto divertente. Aspetta un secondo. Allora questo significa che Marge è una lurida puttana.
8: Che tu sia benedetto figliolo nel giorno del tuo compleanno. Cento di questi giorni, Gerry Scotti.
6: Guardate un po', gente, è venuto anche Papa Francesco Facchinetti. Si accomodi, santo padre, dia pure a me il suo polmone.
5: Francesco, vecchio mattacchione, vieni, vieni a sederti accanto all'omettino tu. Puttana la maiale, quanto ti sei fatto, vecchio. Sembri la mummia di Stanlio e Olio.
8: Roberto Benigni, modera il tuo linguaggio quando sei con me. Ti ricordo che io sono pur sempre il Papa. Hai capito? Io sono l'unico e il solo Papa.
7: Questo vecchio non sa nemmeno parlare. Si dice Papa. Papa! Hai capito, brutto macarozzo?
6: Calma, gente, non litigate proprio il giorno del mio compleanno, porca di quella troia.
5: Gerry ha ragione. Vieni qui, ciccione, tutto spelacchiato, che ti voglio baciare sulla bocca. Ah, quanto mi arrabbio. Mi sento tutto un'erezione. Facciamo all'amore qui davanti al Papa.
7: Voglio partecipare anche io, vi prego. Ho sempre voluto fare un'orgia con degli altri esseri umani. Perché cani e gatti sono troppo violenti e soprattutto paurosi. Quelle brutte palle di pelo hanno paura della quasi quanto dell'acqua. La nazione.
6: Basta, mi avete rotto il cazzo. Questa doveva essere la festa per il mio compleanno. Tornate tutti a casa vostra, forza, levatevi dai coglioni. Sbrigatevi prima che vi prenda calci nel culo.
5: Ma c'è ragione, mio ben manzone, tutto da spompinare. Se ci cacci via dovrai passare il compleanno da solo. Perché invece non ci spogliamo tutti nudi come la mamma ci ha fatto e poi ci mettiamo a leggere la Divina Commedia ballando il tuca tuca?
6: Ma vattene a fanculo te la Divina Commedia, il tuca tuca, la Toscana, il cazzo che te frega, fuori dai coglioni, se non vi squinciaglio dietro i cani. Minchia che bel compleanno di merda, mi sa che facevo meglio ad affittare un paio di battone nane come l'anno scorso, porco.
2: For you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
1: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
1: È perlizia.
5: Vai, dai.
9: Bentornati al Potere degli Anelli, la serie più inutile e che non aggiunge assolutamente nulla alla trilogia. Una cialtronata costata milioni di dollari, ma in fondo ci godo, perché l'ha pagata Bezos e a me quello storpio ricco mi sta sul cazzo. Adar e la sua orda di orchi, dal porcone facile, sono riusciti a catturare Gollum e quella gran mignottazza dell'orchessa che era fuggita con lui. Sfruttando il sesto senso del precedente proprietario dell'anello, i nostri antieroi si rimettono sulle tracce di Frodo e giungono al Gran Burrone, proprio alla vigilia del Gran Consiglio fra hobbit, nani, ballerine, nazisti ed epilettici, che dovrà decidere il destino dell'anello.
4: Orchi! Allora, riassumiamo la situazione. L'altra volta ci siamo fatti scappare sotto il naso l'orchessa stronza che si è imbrattata con Gollum. Lui mostra tutta quella ranocchia che dice sempre la stessa cosa che era del tesoro. Adesso il nostro compito principale è che li dobbiamo riacciuffare. Come si riacciuffa?
10: Col parrucchiere. In che senso?
11: Ciuffa, è vero?
10: Fai ciuffa.
4: No, riacciuffare che li dobbiamo recuperare, riprendere, rallonare, catturare.
10: Scusa, ma sappiamo dove sta?
4: Eh no, se no l'andavo a prendere io, no? Per riacciuffare i fuggitivi si seguono le
11: capre!
4: Come le capre?
11: Non so, prima parlare.
4: Ma che sono bastone?
10: Non ce l'ha, trova il mio iPhone.
12: Scusa, perché tu c'hai l'iPhone?
10: Sì.
12: Ma quanto guadagni tu?
10: Tanto.
9: Per coloro che non sanno un cazzo di orchi, lo stipendio base per un orco assassino è di circa 4.000 monete di merda, che tradotto in euro è sempre più alto dello stipendio di Pippo Palmieri. Porca troia, quanto è ingiusta la vita! Ora capite perché fa le marchette e perché adesso spaccia la droga insieme a Fabio Alisei.
4: Guardate, stanno arrivando due panzoni!
11: Allora, Gollum, calma e sangue freddo come Luca di Risio. Così travestiti non ci riconosceranno mai. Ricordati, siamo due cantanti lirici che stanno andando a cantare lirico alla città degli elfi.
13: Il mio tesoro mi ha rubato il mio tesoro.
11: Sì, non è che ci sta proprio tanta conversazione con te. Sei di solo sta cosa, vabbè. Però non lo dire adesso, mo, che ti sgavano subito. Eccoli, fai il cantante lirico.
13: Tesoro!
11: Stati zitto, stupido.
4: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un violino.
11: Vabbè, quante domande. Siamo due famosi cantanti lirici che vanno a cantare lirico nella città degli elfi e lirici. Io sono Maria Orcas e lui, amico mio, è il famoso Bocellum.
12: Ma scusa, una volta non eri quella cantante lì, orca ma...
10: No, quella fa pop.
4: Sì. La Gavaggina, ricordi quello?
12: Orca...
4: No, non è lei, è Orca Callas, ha detto, giusto?
11: Maria Orca, sì, e l'amico mio è il famoso Bocellum, senti qua.
13: Il mio tenore.
11: È un po' giù di voce, momo.
4: A me non mi sembra tanto lirico questo,
11: sì.
4: In più mi ricordo che Bocellum non ci vede agli occhi. Quando sono queste?
13: Il mio tesoro.
4: Io t'ho già visto da qualche parte, Bocellum.
10: Ma guarda che questo secondo me è troppo magrolino.
4: Comunque c'è un solo modo per scoprire se questi due panzoni dicono la verità. Dimostrateci che siete due cantanti lirici. Forza, canta come il volo, canta come il volo.
11: Cado dal cielo come un capolavoro.
4: Sono bravissimo.
12: Sono
4: meglio Nino D'Angelo.
10: Ma commosso.
4: Quando sono bravo, buia.
9: Eccovi un altro interessante particolare sugli orchi assassini. Il miglior cantante nel paese orcoso è un nano, tutto tatuato con i denti a rastrello, che si chiama Orchez. Quindi, questi due cialtroni a confronto sembrano Giorgia. Beh, se pensiamo che quel negro di bello figo Gu si è comprato una Ferrari da 300 cucuzze cantando spaghetti col tonno, non resta che tirare un porco.
4: Siete veramente cantando lirici? Andate pure!
11: Guarda, ti faccio anche questa! Forte e tosta, indipendente!
4: Marcello merda, che bellissimo! Ah, bellissimo,
10: andate! Un po' d'erba pipa!
4: Scusate, staremmo qua a sentirvi cantare queste canzoni meravigliose per ore, ma adesso ci dobbiamo rimettere sulla traccia di due fuggitivi!
11: Ciao!
4: Che si sono rubati il nostro anello!
13: No! Mio anello! Il mio tesoro!
11: Ti ha detto stai zitto!
4: ci pagata lo struzzo da lungo! Riglietelo! Spooky! Basta! Fratello! Fratello! Luta!
11: Sei veramente una testa di cazzo, l'ho sempre detto io! Quattro piedi in testa, tieni, mi devo prendere quella col mullet!
13: Tesoro!
11: Stupido!
4: Prima che vi mangiamo, ma la rifate la canzone del capolavoro che comunque era bellissima!
11: Tutti insieme, ragazzi!
4: Pitone culo come...
11: Grande tesoro!
13: Tesoro!
11: Forte, tosta,
13: indefessore!
4: Marcella è merda e forte?
11: Sì!
9: Come andrà a finire? Scopritelo nei prossimi episodi de Gli anelli del porco d***o, cioè, volevo dire, Gli anelli del potere. Scusatemi, ma non riesco proprio a digerire il fatto che Bello Figo Gu abbia una Ferrari cantando canzoni di merda, ma poi penso che Mazzoli ha la Porsche e sa solo dire cazzo, merda, figa, culo, e allora mi arrendo alla cruda realtà che il mondo è una merda.
14: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
4: Lo stufamento?
3: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Italia 105.
1: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 3, ospiti da Mario Giordano.
2: Fuori

0: Buonasera e benvenuti fuori dal culo. Io sono Mario Giordano, il giornalista metà vampiro e metà vecchietta mummificata. Oggi discuteremo su chi dovrà essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo.
1: Scusami, bambino in pensione, ma che cazzo abbiamo da discutere? È ovvio che il prossimo conduttore del Festival di Sanremo posso essere solo io, il grande Jerry Fottutissimo Scotti.
2: Puttana di quella maiala, quanto mi arrabbi quando fai duro Jerry Scotti. Ah, quanto mi garberebbe scopacchiare quel bel sederone tutto sudato che ti ritrovi. Vieni, vieni qui, tipponcello mio, fatti baciare sul pisello.
3: Scusate se mi intrometto, ma sarebbe ora che a condurre Sanremo ci fosse una donna. Magari una donna con la remoscia e un marito che fisicamente non può essere impiccato.
2: Maria De Filippi, mamma mia, quanto mi arrabbi quando difendi i diritti delle donne. Vieni qua, bella pata con occhi, alluta che non sei altro, fatti spaciucchiare tutto il pisello.
1: Beh, no, porco. Questa mi frega tutte le trasmissioni più importanti. Hai rotto il cazzo te, la tua frangetta di merda. Il festival il prossimo anno lo conduco io, dovessi cagarti in faccia.
4: Ben detto, io sto dalla parte di Jerry Scotti. Sapete, fra triponi ci dobbiamo sostenere a vicenda. Se non rischiamo di cadere e fare male a qualcuno, come quella volta che ho ammazzato il nano che mi stava inculando.
2: E Griffi! Peter Griffi, maremma maiala, quanto sei grasso! Mi verrebbe voglia di spalmarmi la Nutella su coglione e farteli leccare tutti. Ciccione mio!
4: Ecco, magari l'anno prossimo Benini non lo invitiamo al Festival di Sanremo. Sapete, ogni tanto fa bene cambiare, come quella volta che mi sono messo la faccia di Francesco Facchinetti al posto delle mutande.
2: Non facciamo scherzi, non facciamo scherzi da prete, da frate o da sto pisellaccio smarmellato. Io ci campo tutto l'anno con la comparsa da Sanremo. Se mi togliete quella che fu, mi metto a farmi le pippe sulle rive di sto cazzo.
1: Peter Griffin, non a tutti i torti Benigni, ti mucchi a Sanremo tutti i fottutissimi anni, basta. Hai rotto i coglioni. Anche quel cazzo di Beppe Vessicchio ci ha levato dalla minchia ad un certo punto.
2: Ragazzi, ragioniamo, vi prego. Posso cambiare, lo giuro. L'anno prossimo farò un pezzo diverso. Faccio Dante che si scopa a Beatrice mentre legge la Costituzione. Che ve ne pare, forte, vero?
4: Roberto, non so proprio come dirtelo, ma è tempo che ti ritiri dalle scene. Prima o poi tutte le cose finiscono, come quella volta che ho finito per comprare una scala perché volevo incularmi le giraffe.
2: State facendo un errore madornale. Mi vendicherò, maremma la maiala, se non mi vendicherò. Non potete cacciarmi così dopo tutto quello che ho fatto per voi. Ingrati bastardi.
4: Se n'è andato, molto bene, non mi sentivo così sollevato da quella volta in cui le ragoste hanno smesso di prendermi il cazzo in mano.
0: Ma quindi chi deve condurre Sanremo? Devi, porca puttana, mi state facendo calare gli ascolti.
5: Secondo me, dovrei condurre io Sanremo.
0: Papa Francesco, non credo sia il caso.
1: Ha ragione la vecchia con la voce da bambino m***oide. Dopo Fede se l'ha frocciata sul palco sicuramente vorranno qualcosa di ancora più ricchi.
2: Nel camerino ho sentito parlare di robe da ricchino sul palco. Francesco, se vuoi, io mi spoglio nudo e ti scusi. Maremma porchina, mi hanno sparato.
5: Tranquilli, conosco colleghi che hanno fatto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Cataneo ci insegnerà a mangiare a sbaffo dal Maghreb tutto completo con scipola e salso picanto.
2: Salve amici che seguite il mio pulcioso podcast dove si impara a fare schifo nella società. Se ancora non siete stati malmenati o avete passato i guai con la giustizia per via dei miei insegnamenti, allora siete tipi cazzuti. Ed oggi vi insegnerò una tecnica molto complessa, ma al contempo veramente elegante e ricca di spettacolarità. Ovvero, piantare un casino e provocare una rissa dal kebabaro per non pagare un cazzo e passarla liscia. Forza, prendete appunti ed iniziamo.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Raggiungete un kebabaro distante dalla vostra dimora. Questo è importante quando si seminano raggiri, ovvero mai avere la possibilità di rincontrare le nostre vittime. Entrate e ordinate anche più di ciò che avreste potuto consumare e prendete almeno 3 bottiglie di birra, perché quando si scatenerà il disastro dovrete avere tutto ciò che desiderate già nel sacchetto. Probabilmente dopo la rissa il frigorifero sarà distrutto, meglio prevenire e farsi la scortina. Mi raccomando, assicuratevi che vi siano molti clienti e soprattutto che il punto vendita sia vicino ad una palestra dove si praticano sport da combattimento e che vi sia vicino un ufficio oppure una università. Perché direte voi, e il motivo è molto semplice, vi serve chi mena forte ma anche dei perfetti babbi di minchia con gli occhiali che le prendano. Infatti la tecnica si basa proprio sul fraintendimento fra queste due figure, lo sportivo e il minchione. Ora passiamo alla pratica. Quando prendete il vostro cibo e le vostre bevande, non pagate subito, ma sedetevi prima vicino ai babbi di minchia e attaccate bottone come se foste un degenerato mentale. L'obiettivo è farli ridere e rumoreggiare in modo da attirare l'attenzione. Fatelo con questa frase: ciao, ciao, ciao, bubu, bubu, bubu, ciao, glen, glen, glen.
3: L'altra volta sono
4: state male, ma è sempre quello, la facoltà,
3: che c'è l'università si sta un po' male.
5: Ciao! Ciao! Bu bu bu bu bu bu bu! Ciao! Glen, Glen, Glen, Glen!
2: Bene, i ragazzi si sono fatti notare e un gruppetto di atleti con la faccia tatuata si è girato a guardare. Ora alzatevi e andate vicino ai lottatori e senza che nessuno vi chieda niente, dite semplicemente «Ciao!». Quei ragazzi sono dei molestatori di bambini antisemiti, adoratori di Satana e hanno detto che vostra madre è puttana e cercavano di obbligarmi a votare per la Schlein.
6: Vai, dammi questo peveroso!
7: Dammi la salamella!
5: Ciao! Quei ragazzi sono dei molestatori di bambini antisemiti e adoratori di Satana. Hanno detto che vostra madre è puttana e cercano di obbligarmi a votare per la Schlein.
6: Cosa? Nessuno può minare la democrazia del mio paese. Il voto è sacro, porco. E poi mia madre non è puttana. Adesso vi rompo il culo. Forza!
2: Ottimo, ora il magrebino che taglia il mega stronzo di cane che chiama carne si spaventerà e si dimenticherà che c'è il vostro conto da saldare e mentre la zuffa inizia voi avete il tempo di dileguarvi, ma non prima di aver fatto una cosa. Ricordate le 3 bottiglie di birra che vi ho fatto ordinare? Una, la estraete dal sacchetto e la sfondate forte in testa al primo che vi ronza davanti e poi scappate. Non serve a niente per lo scrocco, ma figa quanto vi sentirete bene dopo aver sfondato il cranio ad un babbo di merda.
5: Scusa!
2: Ottimo, ora siete sazi e vi siete anche goduti una bella cena spettacolo. Non sentitevi in colpa se per caso uno dei ragazzi rimane offeso ad un arto o se il kebabaro dovrà indebitarsi per riparare i danni. Noi siamo persone di merda e senza scrupoli, quindi è sempre importante mantenere la giusta apatia e la completa assenza di empatia per fare bene questa vita da parassita. Alla prossima puntata, dove scopriremo come farci toccare l'uccello gratis dalle prostitute semplicemente facendogli pietà.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Radio 105.

0: Pasqua!
1: Ehi!
0: Ehi!
1: Ehi!
0: Eri impegnato!
1: Ehi!
0: Stavi facendo la trissa!
1: No, no!
0: Pensavo di averti disturbato durante il lavoro!
1: No, assolutamente no! Stavo facendo Super Enalotto! Oh, oh, ci pensate che mancano i fuochi artifici? Allora chiamiamo e troviamo un drago!
0: La barca che esplode in mezzo là!
1: La barca che scoppia è il drago!
0: E gli sposi che saltano in aria!
1: La
0: detonazione, boom!
1: Bellissimo!
0: Ehi!
1: Ehi! Chiama!
2: No matrimonio napoletano!
3: Pronto?
1: Voi fate fuochi d'artificio?
0: Per scoppiare i fuochi, voi?
3: Sì!
1: Allora, siccome mio figlio va in sposa, la figlia...
0: La figlia mia!
1: Ha del consuo, c'era, no?
3: Sì.
1: Olive fa sti fuochi d'artifici in due cielo, va a scoppiare tutto cose che draghi, cose in due cielo colorate.
0: È possibile?
3: Sì, sì, come no.
0: Quanto costa?
3: Venite qui al negozio e parliamo da vicino.
1: Ma isso è conterraneo. Siete napoletano?
0: Siete napoletano?
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, e a chi appartenete?
3: Come a chi appartenete?
0: È un piacere trovare conterranei.
3: È un piacere tutto mio, perché da dove state chiamando voi?
1: Io sono Pasquale Quagliarulli, Quagliarulli è figlio del 1945, da essendo l'azienda import-export, importazione e esportazione, soprattutto esportazione.
3: Benissimo, va bene.
0: Ma Fragola, conosce a Fragola?
3: Come no, sì.
1: Conosce a Peppina Fragola?
0: A Nina, conosce a Nina da Fragola?
3: No.
0: Russo, sei amico di Russo?
3: No.
0: Capito. Ninetto, conosce a Ninetto?
3: Sì.
0: Ninetto sfregiato, conosce a Ninetto?
1: A Ninetto sfregiato, Ninetto Cannavò?
3: Sì.
1: Siete imparentati con Ninetto e Cannavò?
3: No.
1: Peccato. È morta,
0: ho capito.
3: Sì.
1: È morta Ninetto.
0: È stata una tragedia.
1: Una tragedia bruttissima. Proprio, stava camminando e purtroppo è andata a sbattere contro un colpo di pistola.
3: Mi dispiace.
0: Cose che accadono.
3: Sì, ho capito.
0: Che facciamo allora?
1: La fai per questo fatto dei fuochi?
3: Sì.
1: Allora io volevo sapere innanzitutto se...
0: Dite che abbiamo delle richieste particolari.
1: Quindi diciamo se vogliono sposare in coppa la laghi di carta.
0: È possibile? Fate esplodere il lago di carta?
3: Sì, come no, sì.
1: Allora, vorremmo che la fa.
0: No, allora, noi vorremmo affittare la barchetta. La barchetta, no?
3: Sì.
0: Con gli sposi in cartapesta sopra, in goppa, due sposi in cartapesta sopra la barchetta, no?
3: Sì.
0: E di notte cammina la barca in due lago.
1: In due lago, e con un bel colpo di mortaio, boom! La barca esplode in due lago, fiamme, cose.
0: Però,
1: e poi partono
0: tra. Vorremmo vedere gli sposi poi saltare in aria, questi sposi finti. È possibile?
1: Ci hanno proprio a detonare.
3: Sì.
1: Si può fare?
3: Sì.
1: E che l'uovo mortaio quanto costa?
3: Venite qua, ne parliamo da vicino.
1: Bello. È giusto, al telefono non è prudente, diciamo.
0: Sì.
1: Un'altra domanda. È possibile avere un drago?
3: Un drago,
1: sì, o fuochi artifici da forma di drago.
0: Quando saltano gli sposi, il drago se li mangia.
3: Sì, come no.
1: Si può fare.
3: Sì.
1: Perché hai visto che lo filma con Gandalf?
3: Sì, come no.
0: È bello, vedo che perché è pesano lui.
1: Sì.
0: Lui conosce a Ninetto. Va bene, allora fissiamo un appuntamento.
1: Dai.
3: Va benissimo, sì.
1: A Rovo, cioè, dove ci troviamo?
0: Autostrada.
3: Sì.
0: Sì, wow. Che cosa, sì? Sì, che cosa?
3: No, quale autostrada, scusate?
1: Voi avete detto autostrada, no?
0: Tu hai detto autostrada. Lei ha detto autostrada.
1: Pronto? Voi avete detto autostrada. L'ha sentito io. Ma vieni sto bucunare le chiavi, che struzzo!
0: Ehi, struzzo!
1: Che cazzo?
0: Ehi!
1: Richiamo!
4: Pronto?
1: Strunz!
0: Figlio di zoc!
1: E gli è stato abbasciato da lei!
4: Abbasci che è stato tu!
1: Ma va a fare un culo!
0: Bucchi!
1: Strunz!
0: E ti ha abbasciato da lei!
1: Ma che se non è educazione?
0: E rispondo, Bocchi!
1: Bastardo!
4: Si sposi tua figlia o tua figlia?
1: Ah, allora si sposi mia figlia e cioè mio figlio e la figlia del mio consuocio. Io sono capace quale vagliarulo, non so se ha capito con chi sta parlando.
4: Dico tua figlia, ma com'è tua figlia? È buono?
0: Ehi, Bocchino, vecchio zocco! E vedi per me! Pulisciti la bocca prima di parlare con la figlia mia! Bastardo!
1: La pulizza la bocca, bro!
4: Oh!
1: Il Cosimo, giustamente...
4: O a Giona, dico che si sposa, non è che Riccione!
1: Mi sta domandando.
0: Ha detto tuo figlio?
1: No,
0: sono poco di dubbio. Però...
1: Scusate un momento, se stavate parlando con me, Pasquale Vagliarulo o con Cosimo?
4: Cosimo di dove?
1: Scusa, ma avreste stufato a me. Nictus! No, che peccato! Io ha avuto l'ictus proprio in data telefonata.
0: No, ha detto che il figlio tuo è Ricchione.
1: No, hai tu sì Ricchione.
0: No,
1: è tua figlia è Zoccolo.
0: Ah, no, è figlio tu Zoccolo.
1: No, io sai, tua figlia è Zoccolo e tu sei Ricchione.
0: No, che mia figlia è Zoccolo e tuo figlio è Ricchione.
1: Vabbè, un matrimonio tradizionale.

0: DJ Paolo Laser, abbiamo sentito nella mia classifica Dance Turbo Potenza i dischi più ballati della settimana. Ora è arrivato il momento di salutarvi e ricordarvi che stasera suonerò all'autolavaggio sulla Milano Meda. Wow, come sono entusiasta!
1: Grande Paolo Laser, stasera verrò a lavare la macchina all'autolavaggio pure io. Posso farti da vocalist?
0: Ma certo Marco, ti aspetto e aspetto tutti gli ascoltatori di Radio Antenna 2000. Ciao dal vostro Paolo Lasers. Antenna 2000,
2: it's magic in Alfa. Monza.
1: A Radio Antenna 2000 sono le 10 in punto.
2: Antenna 2000, oggi lo so.
3: Se il tuo giorno parte male,
1: partirà benissimo.
3: E ti girano le palle, non restare fermo in fila. Metti su Antenna 2000.
1: Dai, mettila.

0: Sole, Monza. Bentornati su Bar Girasole, io sono il vostro Marco Mazzoli, saluto subito tutti i nostri ascoltatori e in particolare Marta da Saronno, che mi manda un bellissimo mazzo di fiori. È bello quando una donna fa un gesto del genere. Grazie Michela! E poi saluto anche Flavio da Sesto San Giovanni che mi scrive: ciao Marco, sono Flavio di Sesto San Giovanni. Ieri ho avuto una brutta giornata perché ho voluto far vedere delle videocassette di quando eravamo piccoli al mare a tutti i miei parenti durante la comunione di mia figlia. Peccato che mi ero dimenticato di averci registrato sopra un film porno e quindi si è visto noi in spiaggia a giocare con le biglie e ad un tratto un cazzo grosso come una zucca dare delle cappellate in faccia ad una brasiliana. Meno male che ci sei tu a tirarmi su di morale. Possono capitare queste cose. Pensate che io l'altro giorno ho comprato una macchina da 70 milioni dando un assegno di mio padre. Pensate che non se n'è manco accorto. Ma adesso apriamo le linee telefoniche e chiediamo ai nostri ascoltatori se a loro è mai capitata una situazione sgradevole o di imbarazzo. Pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, buongiorno.
1: Che vuole?
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
2: Pronto?
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Tutto bene?
2: Ma in che senso tutto bene, scusa?
0: Lei è su Radio Antenna 2000.
2: No, io non sono su niente.
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli. A lei è mai successo?
2: Non abbiamo niente qua, non abbiamo, siamo a posto.
0: Lei...
2: va bene.
0: Lei si è mai fatto beccare a fare qualcosa di imbarazzante?
2: Sì, con tua sorella.
0: Grazie.
2: Con tua madre, con tua sorella.
0: Ma lo sa che lei è proprio un maleducato?
2: Con tua madre di nuovo.
0: Cafone! Si è mai trovato... Quindi lei si è fatto sua sorella?
2: No, no, no, io invece con tua sorella.
0: Ci mancherebbe.
2: Affanculo. Chiude.
0: Si vergogni! Vi faccio le mie scuse, ma purtroppo la gente se la prende sempre sul personale. Ma andiamo avanti e sentiamo un altro ascoltatore. Pronto! Signora, buongiorno, non butti giù perché non sono un venditore. Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli.
1: No, no.
0: Lei mi vorrebbe dire che non è mai stata beccata a fare un fellazio seduta in un portone dietro al banco del portinaio?
1: No.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole? Sentiamo.
1: No, no, no.
0: Cafona! Scusatemi, ma la gente è veramente maleducata. Sentiamo un altro.
3: E che vuoi?
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli.
3: Ho avuto la lingua di tua sorella sui miei coglioni, in qualche destra morte viva.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole?
3: Sì, lo sai che me l'ha fatta quella puttana di mamma da oltre la sera con la chitestra morte viva. Dammi che la giù, figlio di puttana!
0: Ma lo sa che...
3: Figlio di un trapper, tu metti un culo con la chitestra morte viva.
0: Cafone!
3: Se non mi chiama giù!
0: Si vergogni!
2: Dai, parlami con calma, spiegami il tuo problema qual è.
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni.
2: Non voglio arrabbiarmi, capisci? Spiegami il tuo problema qual è. Dai, c'è un problema grave, sei proprio. Non lo so.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole?
2: No, ma uno che chiama così.
0: Sentiamo.
2: Ancora a chi gli stiamo sentendo? Dimmi un po' il tuo problema qual è. Dai.
0: A lei è mai capitata una situazione di imbarazzo?
3: No!
0: Terrone!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Ci siamo rotti le palle di Ennio.
3: Sì, ci siamo proprio rotti le palle di Ennio.
2: E allora, cosa vogliamo fare questa volta?
3: Gli diremo tutta la verità.
2: Sì, tutta la verità, perché lui ci deve dare l'indirizzo e perché noi siamo dei fans e vogliamo fare il pupazzo di Ennio Bestemmio. Vediamo come va a finire con sto vecchio bastardo.
4: Secondo te come va a finire? Pronto? Pronto, signor Ennio, buongiorno. Buongiorno, come sta?
5: Bene, chi sei?
4: Che bella voce che ha, un bel po' che non ci sentiamo, eh?
5: Ma chi sei?
4: Sono Buzz Lightyear.
5: Chi sei?
4: Sono il proprietario, il titolare della famosa azienda di giocattoli, la Giochi Poco Preziosi, ecco.
5: Poco Preziosi?
4: Sì.
5: Che cosa vuoi da me?
4: Allora, mi presento, buongiorno, sono Buzz Lightyear.
5: Di dove sei?
4: Siamo di Parma, noi siamo di Parma, questa azienda.
5: Di Parma?
4: Sì, sì, un'azienda di giocattoli da 20.000 anni.
5: Bastardi quelli di Parma. Che cosa vuoi?
4: Come mai sono dei bastardi quelli di Parma?
5: Ma che sono delle brutte persone! Sono delle brutte persone!
4: Ah, però i miei genitori sono liguri!
5: Della Liguria?
4: Sì, della Liguria.
5: Va bene, dai.
4: Lei invece di dov'è originario?
5: Di Reggio Emilia.
4: Ma nato, vive in Reggio Emilia o in un paese lì vicino?
5: Sono sopra Reggio Emilia.
4: Sopra Reggio Emilia ci sono le nuvole, dicevo. In che paese?
5: Sopra le nuvole.
4: Che paese? Quale paese?
5: Ma che, perché? Cosa c'hai bisogno?
4: Oh, perché ho dei cugini che abitano lì vicino a Reggio Emilia.
5: Mi fa piacere, che famiglia lei, che è sopra la Reggio Emilia.
4: Sì, bellissimo. Lei in che paese è? Così magari...
5: Perché se ti resta dove abito?
4: No, così, tanto...
5: Ma che cosa vuoi?
4: Cosa, solo per parlare. Senta, allora, signor Ennio, gli ho già detto che sono Buzz Lightyear? Benissimo, vedo che lei parla bene. Allora, senta, noi vorremmo, visto la sua grande popolarità, vorremmo creare il...
5: La popolarità?
4: Sì.
5: Di che cosa?
4: No, lei è popolare, lei è famosissimo.
5: Popolare?
4: Sì. Lei non lo sa, ma è molto famoso, ecco.
5: Ah,
4: sì? Sì. Bene, comunque, senta, io l'ho chiamata perché noi vorremmo creare il pupazzo di Ennio Bestemmio.
5: Pupazzo di Ennio Bestemmio?
4: Sì, che è lei.
5: Ennio Bestemmio?
4: È questo contadino che lavora nel letame e c'ha con la pala.
5: Fa lo stesso mio mestiere, bruciavano.
4: Con un tasto che schiacci dietro e dice tutte le bestemmie che dice lei, ecco.
5: Cosa devo fare?
4: Mi serve l'audio delle bestemmie?
5: Dalle bestemmie.
4: Allora, facciamo una prova. Allora, adesso. Ecco, questa la dica. Allora, mi dica un po' di bestemmie, via.
5: Ehi, porca la puttana di una bastarda schifosa, blurida bastarda. No, che cosa ti devo dire in più?
4: Ok, abbiamo registrato l'audio che useremo. Allora, mi fa anche ciao, sono Ennio.
5: Ciao, sono Ennio. Sono io, con la doppia G.
4: Ah, questa sì, questa è bellissima. Allora mi faccia così.
5: Scriva con la doppia G.
4: Sì, ho capito. Allora faccia così.
5: Faccia.
4: Sono Ennio Bestemmio. Poi tira una bestemmia forte e dice viva la merda.
5: Viva la merda. Sono Ennio Bestemmio con la doppia G. Brutta bastarda. Viva la merda.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105. Nella prossima puntata.
5: È un
4: sarto design. Allora le passo Dick Dust Lightyear.
5: Dick Dust Lightyear.
6: Radio 105.
7: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te risolto, cioè
3: ma i pulcini ce li nascono a te, se te li ascello, non a me.
4: Poi i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
2: No,
3: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh,
2: sei
3: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che
2: ah,
3: cazzo
2: che
3: vuoi
2: ridere.
3: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però,
2: mm-hmm.
3: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato.

0: delle dei problemi tecnici. Se mettere a posto il microfono, lo salto della questa è l'ultima. Siamo in diretta. Buongiorno. Oggi vogliamo dedicare questa puntata alla donna.
1: Buonasera.
0: Buonasera, scusa, pensavo che fossi dal dentista.
1: No.
0: Allora, mia cara amica, hai visto la Ferragna Sanremo che è uscita tutta nuda?
1: Ah, sì.
0: Che orrore.
1: Non mi è piaciuto, no. Non mi hanno piaciuto due cose.
0: Dimmi.
1: Lei con quel vestito trasparente.
0: Ok.
1: E poi Blanco che ha distrutto tutti i fiori.
0: Ma guarda, lì proprio.
1: E poi c'era anche il presidente della Repubblica Mattarella.
0: Certo, sì.
1: Allora, io direi che ha fatto tutta quella cosa. Io, se il mio parere è eliminato. E a Sanremo non ci dovrei andare, non ci deve andare proprio più, guarda.
0: E pensare che è un bravo ragazzo, però secondo me quella sera Satana è passato a trovarlo. Perché per fare un gesto così crudele, così malvagio, così iridiaco.
1: Gianni Morando si è arrabbiato moltissimo. Ma io se ero io l'avrei fatto scopare tutti i fiori.
0: Ma lui mi sa che è uno che scopa molto, eh. Infatti mi sa che deve imparare un po' a scopare meglio.
1: Non mi ha proprio piaciuto.
0: Quella
1: là proprio con quel vestito. Con quel vestito trasparente, no, proprio non mi è piaciuto proprio per niente, guarda.
0: Ma perché sempre mettere la donna a nudo?
1: Perché è cretina.
0: Ah, ha chiamato, abbiamo saputo anche...
1: E poi ha letto quella lettera che non veniva mai.
0: Ma era lunghissima, ancora a parlare di sé sempre, come se avesse sofferto le pene dell'inferno.
1: Ma che cazzo di pene ha sofferto? Hai visto che ha fatto la gobba?
0: Sì, ha fatto la gobba, ha fatto. Oggi ho un inno alla bellezza del creato. E in particolare alla figura femminile, la donna.
1: Insieme sola dentro casa, che senso ha? Di me non parli con nessuno e non me lo merito. Il modo di dire le cose, che sesso fa? Mi impegno ad essere più elastica. Ti penso non ti scrivo da tanto. È un classico, e senza avvisare sei qui. Oddio, tu mi piaci. Oh, oh, oh, ho fatto i salti mortali. Oh, oh, oh, non mi dire che è tardi. Avevo voglia di...

0: Ero bellissima.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio
1: e dello
0: Spirito Santo.
1: Amen, amen, amen. Allora, oggi ti vorrei salutare in brasiliano. In
0: brasiliano. Che bello.
1: Brasiliano è una lingua stupenda. Ciao, si dice boliccio.
0: Moliccio.
1: Boliccio.
0: Boliccio.
1: Bo con la B, boliccio.
0: Boliccio.
1: E l'altro risponde cioto.
0: Cioto.
1: Cioto. Quindi io ti dico boliccio.
0: Boccio.
1: Perfetto.
0: Sì, sì.
1: Senti, ti lascio che sento che ti citofonano.
0: Ah, ok, ok, va bene.
1: Ciao.
0: Ciao e buonasera.
1: Ciao, Domenica.
0: Tante
1: ciao.
0: Belle cose.
1: Anche a te sempre il meglio. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Elda. Oh.

Bender Production presenta La vita radiofonica di Marco Mazzoli. Se non avesse intrapreso la strada giusta.

0: Monza.
1: Tutto bene, mi ha appena licenziato. Mi ha detto che devo chiedere immediatamente scusa a tutti gli ascoltatori per quello che ho detto prima. Ma poi cosa ho detto? Andare a puttane è mica un crimine. Anche lei, direttore, l'ho vista una sera andare a puttane, anche se erano dei trans con il batacchio enorme. Non mi faccia quella faccia. Ma adesso pensiamo al programma e la diretta di oggi. Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole. Qui si parla di tante cose, soprattutto della vita quotidiana di tutti i giorni. Visto che stiamo trattando l'argomento puttane, voi ci siete mai andati? Tra pochi secondi vi voglio sentire al telefono.
0: Antenna 2000.
1: Lo so, oggi sono un po' strano, ma sono ancora ubriaco. E poi in Svizzera la mia maestra delle elementari mi ha dato una polverina bianca e mi ha detto di inalarla dal naso prima di venire in onda. Che brave le maestre, pensano sempre al bene dei propri alunni. Ora vi leggo il primo fax di oggi. Lui si chiama Franco. Ciao Marco, sono Franco, il festeggiato di ieri sera. Mi sono svegliato pochi minuti fa e non so dove sono. Vedo dei campi e delle mucche. Mi sto nascondendo dietro ad una siepe in un autogrill. Penso sia la Svizzera. Non ho più una mano e non so come tornare a casa. Vedete, questa è la gente che rovina il nostro paese. Schifoso! Ora sentiamo i nostri ascoltatori al telefono.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Sì.
1: Lei è su Radio Antenna 2000.
2: Guardi, a quest'ora io sono... mi sto riposando. Lei non chiami più.
1: Allora mi dica, lei è favorevole che le puttane ci siano?
2: Figlio di puttana?
1: Mi ha dato del figlio di puttana. Povera la vecchia malefica, non avrà capito. Andiamo avanti e sentiamo un'altra persona.
3: Quando?
1: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Lo so, ragazzi.
1: Allora mi dica, lei è favorevole che le puttane ci siano?
3: Certo, favorevolissimo alle mignotte.
1: Lei è mai andato a Zoccole?
3: Ah!
1: Lei è mai andato a Zoccole?
3: Sì, lei...
1: lei si è mai trovato
3: a mignotte? Viva le mignotte!
1: Avete sentito? Viva le mignotte! Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto?
4: Pronto.
1: Pronto, buongiorno.
4: Pronto.
1: Lei è favorevole che le puttane ci siano? Ma che cosa sta facendo? Sta chiudendo il telefono? Ma che cazzo è? Un bradipo! Pronto! Pronto, buongiorno!
5: Dite!
1: Lei è favorevole che le puttane ci siano?
5: Le chi?
1: Lei è mai andato a Zoccole?
5: Non avete niente che cazzare!
1: Ma come cazzo parla, signora? Richiamala immediatamente.
4: Pronto?
1: Porca miseria, pure il marito mostro. Lei è mai andato a Zoccole?
4: E c'è a Zoccole sorta, che le mamme da puro.
1: Lei è favorevole lei è favorevole che le puttane ci siano?
4: La puttana di mamma, che ne sorta, che ne tutta la tatua. E che ne dicono che te ne rifunta. Ancora tu la tutta la tatua e tutti dicono che te ne rifunta.
1: Grazie, lei è gentilissimo. Bestia di merda! Dai, chiamiamo ancora sti zombie malefici e poi ci ascoltiamo una bella canzone.
6: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
6: Cornuta e merda!
1: Senta, ma lei potrebbe gentilmente parlare in italiano?
6: I corni che c'ha la capo, tu e tutta la razza tua.
1: Bestia di merda!
6: Mamma,
1: bestia di merda!
6: Merda, cosa vuoi tu? Su?
1: Bestia di merda! Perfetto, gli italiani approvano la prostituzione. E ora mettiamo un brano storico.

che le grandi radio ignorano, troppo occupate a seguire solo le mode. Un saluto dal vostro Mazzoli e adesso qui su Radio Antenna 2000 ascoltiamo i Los Locos con Macarena.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao a tutti, come ben saprete, Wender è un pazzo maniaco, che ha trasformato la sua passione per i porno in un lavoro, incredibile. Con grande pazienza, Wender ha trovato altre parti del film anni 80 della famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Queste erano le voci che ha già utilizzato, sentiamo quelle nuove.
3: Vaffanculo, qui comando io! E io ti voglio toccare tutto, non voglio giocare con il tuo cazzo.
1: Siamo pronti a chiamare la gente a casa, ma attenzione, perché succederà qualcosa di imprevisto, andiamo.
0: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
4: Ah, bene!
0: Presenta
1: la famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno, porno. Porno.
5: Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì.
6: Allora.
5: Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì. Chi è?
4: Dai, vieni. Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo.
5: A dove andiamo?
4: Ti posso rendere la giornata piacevole.
5: Andiamo.
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Niente da fare.
4: Voglio solo giocare, dai.
5: Che vuoi fare?
4: Ho bisogno d'essere chiamata, sì. Dai.
5: Sì.
4: Per favore, lo sai che mi fa bene.
5: Sì, come pure a me.
4: Ti prego, vieni.
5: Da te, Se vai, ma ti piglio e ti metto un guscio.
4: Per favore, dammelo.
5: Sì, subito.
4: Dammi il tuo cazzo.
5: Da dove chiami?
4: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
5: Sì. Succhia.
1: Attenzione, la vecchia si è arrapata.
4: Vuoi sapere se veramente sono un infomane? Sì.
5: Sì.
4: È vero, è così. E allora? Dai, vieni. Voglio solo giocare, dai.
5: Dove?
4: Tu vieni, ti prego.
5: Sì, lo vengo.
4: Perché non facciamo qualcosa?
5: Sì.
4: Ti prego.
5: Sì.
4: Tu mi piaci da impazzire.
5: Sì.
4: E io devo fare il mio.
5: Sì.
4: Dammi il tuo cazzo.
5: Sì.
4: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
5: Sì.
2: Basta, non dire più una parola.
5: Sì.
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Succhia.
2: Ah, leccami i coglioni. Ecco, brava. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Ti ho avuto l'orgasmo.
2: Più veloce con quella bocca.
1: Incredibile, la vecchia è partita con la mano.
5: Masturbati.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Sì, sì.
2: Ecco, brava.
1: Mentre la vecchia finisce di masturbarsi, vi ricordiamo che nello store dello Zodi 105 ci sono le ultime magliette out di Leone di Lernia, affrettatevi perché stanno per finire.
5: Oh.
1: È venuta.
7: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
4: Sì, pronto?
5: Ehi, chi è?
4: Allora.
5: Chi è?
4: Perché non facciamo qualcosa? Ti posso rendere la giornata piacevole?
5: Ui là, e cosa faresti tu, bello?
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Solo giocare ho avuto anche usare.
4: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Ti prego.
5: Ma ascolta una roba, solo che pigiare o ne portare anche situazione per i nasi? Così da se tiro su anche io, ma...
4: Se non vieni ti faccio licenziare. Dirò che voglio un altro operatore. Dammi il tuo cazzo.
6: Sono figa e...
4: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca. Allora. Qui comando io.
6: Oh, io ti voglio qualche problema, ho bisogno di qualcosa altro? Cosa...
4: Vaffanculo.
0: Prossimamente nel Wonderland.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se ti cade nel cesso lo spazzolino da denti di tua moglie, non dirglielo. Sii uomo. Se vedi una rissa in un bar, buttati in mezzo e perdi un occhio. Sii uomo. Vuoi sapere che ore sono? Guarda il fottuto sole e regolati con le ombre. Sii uomo. Non fermare le porte dell'ascensore per nessuno, a meno che non sia un paio di tettone con una donna dietro. Sii uomo. Problemi con la macchina? Non andare dal meccanico. Guarda un tutorial su YouTube e solo dopo porta l'auto dal meccanico per riparare anche i danni che hai fatto tu. Sii uomo! Siediti in spiaggia da solo, guarda l'acqua, svuota il cervello e pensa alla fica cicciotta. Sii uomo! Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passali alla fila dietro. Storia vera. Sii uomo. Che figlio di puttana. Se il portinaio ha appena lavato il pavimento del portone, calpestalo e poi digli che non l'avevi visto. Sii uomo. Quando apri una scatoletta di tonno, non buttare l'olio. Bevilo alla goccia. Sii uomo. Ruba i guantini per la verdura del supermercato e usali per segarti. Sii uomo. Pulisci lo schermo del telefono con una leccata e asciugalo nella maglia. Sii uomo. È la stagione delle allergie. Fallo sapere a tutti, starnutendo addosso alla gente sui mezzi. Sii uomo! Mangia un pacco di Fonsis appena sveglio per sentire l'odore di f***a sulle dita per tutto il giorno. Sii uomo! Quando guida tua moglie, tieniti alla maniglia sopra la portiera, anche se non c'è. Sii uomo! Un pomino non è un tradimento, è prelievo. Sii bancomat di carne. Sii uomo.
3: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni. Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è... Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
5: Amici di Freedom, siamo nella vastità del Gran
4: Canyon. Freedom.
5: Nelle scorse settimane ci siamo occupati del...
4: Freedom.
5: Porta!
6: Aia!
5: Attento, Omar!
4: Freedom.
5: Amici di Freedom, ci siamo occupati spesso dei misteri legati ai mestieri antichi. Come nelle scorse edizioni, anche in questa apriamo un grande capitolo dedicato ai mestieri antichi e ai loro misteri. Drone su di me che sono bravo con la musica epica.
4: Freedom.
5: Ecco, a Adesso scopriremo cosa si cela dietro l'antico mestiere del clown e delle figure più iconiche di questo antico mestiere. Da dove ha origine il pagliaccino?
6: Freedom!
5: Drone sul tendone da circo! Siamo con il pagliaccino Berebeo del circo di Missaglia. Come vedete, siamo davanti alla sua roulotte.
7: Camper!
5: Sì, vabbè, camper, roulotte, la stessa cosa. Una casa che con cesso piccolo che puzza di piscio, dai.
7: Ma come si permette?
5: E che mo' il pagliaccino fa quello che si arrabbia. Mi dica, signor Berebeo, posso aprire la porta della sua buffa casetta pagliacciosa?
7: No, mi scusi, ma non dovevamo parlare dell'antica arte dei clown? Che c'entra la porta della mia abitazione?
5: Abitazione? Mi fa divertire moltissimo, signor Berebeo.
7: Ma cosa ride? Non sto mica facendo battute. Sia educato, per favore, la smetta di ridermi in faccia.
5: Mamma mia, vabbè, va. Amici di Freedom, scusate, ma se in questo episodio siamo così scollacciati, ma la natura stessa del servizio non lascia spazio alla serietà.
7: Ma che sta dicendo? Guardi che fare il clown non significa che nella vita siamo fuori dalle scene, siamo comunque dei pagliacci, eh?
5: Ma mi fai tagliare! Oddio, Berebeo! E basta, dai, fammi entrare nella casa del pagliaccino, forza!
7: Non si permetta, eh! Che fa? Che fa?
5: Seguimi, Omar! Attento, che è stretto! Porta!
8: Aia!
7: Ma esca subito dalla mia abitazione!
5: Drone sul pagliaccio che si incazza!
7: Esca subito!
5: Se no che me fai? Mi bagni col fiore, pagliaccio?
6: Freedom!
5: Siamo a Rimini, nell'abbazia del Baracco.
6: Freedom!
5: Siamo all'autogrill di...
6: Freedom!
5: Droni a caso in mezzo alla puntata! Porta!
8: Aia!
5: Attento, Omar!
8: E dove stiamo andando?
5: È in cantina, ho finito l'olio. Attento, Omar, che è stretto!
8: Aia!
6: Freedom!
5: Professore!
7: Salve, salve.
5: A sti cappi pastello?
7: Cosa?
5: Suca!
7: Ma che dice, scusa? Che cazzo sta dicendo?
5: La saluta...
7: Chi?
5: Sto cazzo!
7: Ma lei sa di avere dei serissimi problemi, vero?
5: Drone sulle affermazioni!
7: E basta con questi droni a caso! Ma quanto spende lei di corrente? Che cazzo!
5: Io? Ma che me frega, paga Silvio!
7: Pure!
4: Indagini, cose, vecchi castelli, rude, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
4: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che dici superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh,
9: no.
8: Facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
6: Ma che Ravensburger
7: stop, per stop.
6: La
7: stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar!
10: Fiore Amaro! Fiona un cantante!
6: May. Fiona May!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May! Forrest Gump!
6: Gampa! Gump!
10: Gump!
8: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo!
14: È facile, sì, intuitivo!
8: Allora! Pim pim pim pim pim pim pim.
6: Ma chi
10: no,
6: è?
10: Allora,
8: oh. No. Animaletto. Pim ripet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim ripet nusa.
10: Pim ripetenusa.
8: Pim ripetenusa.
6: Pim ripetenusa.
8: Pim ripetenusa.
6: Pim ripet pam.
8: Pim ripet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim ripet. Pim ripete nusa. Pim ripete fam. Pam. Ravensburg teravidia.
6: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviva.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
6: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, te, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
18: Lo Zoo di 105.
19: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
5: Per oltre 40 anni la signora Attilia Bamba Potente ha pensato di essere perfettamente normale. Invece era un abominio dell'evoluzione che, a confronto, quelli di Avatar che chiavano coi capelli sono un camionista di Pesaro. Ed è proprio per evitare di essere linciata da ordi di contadini con falci e torce che la signora Attilia Bamba Potente si reca a Zurigo, nella prestigiosa clinica del dottor Schiffer, conosciuta in tutto il mondo per le saponette prodotte con grasso avanzato dalle liposuzioni e mughetto finto.
20: Siccome che sono cresciuta in un paesino di montagna e non mi sono mai accorta di questo difetto, anche perché mio marito mi scopa solo quando si sta quando si stanca della capra Jenny e si rivolge a me usando solo le mani e il manico di legno della zappa. Quindi, non parlando mai con nessuno, non mi ero mai accorta di essere mostro.
21: E basta con sta ola, cazzo! Pure in montagna, due giorni sono venuto a rilassarmi, porco minchia! E non c'è neanche la partita, stiamo in cima alle Alpi, cazzo! E la finiamo con sto Maracanà! Porca puttana, guarda, anche dall'eco te lo dico, mostro! Mostro! Mostro!
5: La signora Attilia Bamba Potente viene immediatamente sottoposta ad accurate analisi scientifiche, fra cui la misurazione di altezza e peso, la fortuna a blackjack e un ciclo di potenti scosse elettriche che hanno l'unico scopo di farle fare delle facce buffe da buttare su TikTok. Tuttavia, questo primo approccio terapeutico non si rivela particolarmente efficace, come quando usi la maionese per il sesso anale.
22: Ad un occhio superficiale la paziente potrebbe sembrare solo una lurida pecoraia pezzente da buttare in un pilone della TAV quando cala la notte. Invece, i contanti che da generazioni la sua famiglia nasconde sotto il materasso di paglia e merda la rende degna di interesse. Quindi spolperemo il suo patrimonio finché o muore o meno probabilmente troviamo una cura per il suo morbo. C'ha i peli del culo che fanno la gola mentre parla. Ah, che nostalgia per i tempi dell'impiccagione in piazza!
5: Come elegantemente riassunto dal burbero dottor Schiffer, la signora Attilia Bamba Potente soffre di una rara patologia che, durante la fonazione, sollecita i bulbi piliferi, trasformando peli e capelli diffusi sul suo corpo nei tifosi di uno stadio messicano. Un morbo che, tra le altre cose, le impedisce di sussurrare al cinema senza essere presa a scarpate. Che tragedia!
20: Qui in clinica mi stanno trattando bene, a parte gli infermieri che mi pucciano il cazzo nel brodo. Cioè, dico io, almeno fatelo di nascosto, no? Non davanti a me. Comunque mi hanno messo in stanza con un signore che è stato operato alle corde vocali qui. Quindi non parlo molto e i miei peli non fanno tanto il tifo. Vero, signor Campalone?
22: Ho paura, voglio cambiare stanza. Portatemi via da qui, mostro.
5: Dopo aver verificato che il lancio di fumogeni e le cariche dei celerini non risolvono il problema della paziente, il dottor Schiffer opta per una soluzione localizzata che, finalmente, si rivela radicale ma efficace.
22: Depilazione definitiva col napalm, cazzo! Un bel bagno nella nafta, una scatola di cerini e problema risolto! Certo, la puzza di pollo sarà insopportabile per giorni, ma tanto ho le narici così incrostate di colombiana che l'ultimo odore che ho percepito nitidamente è stata una scorreggia di mio cognato nel 2004 mentre andavamo in macchina a Düsseldorf per partecipare ad un pestaggio neonazista. E adesso, fuori dal cazzo, che devo masturbarmi con una radiografia al torace di Baby K!
5: Grazie al coraggioso approccio scientifico del dottor Schiffer, la signora Bamba Potente, una volta spenta, non ha più i peli e i capelli che fanno la ola. Tuttavia, a causa di un inspiegabile effetto collaterale, ogni volta che sbatte le palpebre, i suoi occhi emettono un rumore di Pac-Man.
20: Le ustioni sotto le ascelle e sulla feca devo dire che sto molto meglio. Infatti, visto che sono rimasta pelata come The Rock, mi posso ficcare in testa un sacco di parrucche colorate che piacciono tanto a mio marito. Infatti non mi mena più col manico della zappa. Ora usa quello del rastrello che è più sottile. Grazie, dottor Schiffer.
21: E basta con sto Pac-Man! E che siamo in sala giochi! E che cazzo, ma quante partite ti fai? E hai rotto il cazzo, e dai! E questo ciop! E muore male! Mostro!
19: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta La Catumba.
1: La Catumba.
0: I protagonisti, Salvietto Mestruofuori è Pino, Barbara Buscetta è la Zingara, Little Tonno è il Dottor Leoponi, tratto dall'omonimo romanzo di Edgar Allapovero. Adattamento cinematografico, Tazio Nuvolari. Regia, di Padre Pio, da Pietralcina. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ehi, oi, mi senti? Senti, stupido, parlo con te. Ti avviso che se non paghi il canone, io ti inculo con la sabbia. Uomo avvisato, culo salvato. È sera e siamo in quell'idilliaco e ridente mondo sotterraneo che è la linea rossa della metropolitana di Milano. Tutti spippolano sul cellulare e c'è una mignotta col singhiozzo che sonda il pacco di un cinese con quello che sembra proprio essere il piede mummificato di una nana. In un angolino, un distinto uomo in giacca e cravatta siede composto con le mani giunte sulla valigetta 24 ore. Il suo nome è Pino, e perciò è così che lo chiameremo. Una zingara che passa di carrozza in carrozza chiedendo l'elemosina si ferma proprio davanti a Pino.
2: Fazzate la carità, uno poveri zingara che ogni tanto rapiscono bambino nel supermercato. Fazzate la carità, signore, una spizzola per favore.
3: Mi dispiace, non ho nulla.
2: Vi pregono, sono una famiglia poveri.
3: Ho detto che non ho nulla.
2: Una spizzola, signora, vi pregono.
3: Orca puttana, ho detto che non ho un gran cazzo di niente, non mi rompere i coglioni, brutta stronza, ehi.
4: Oh.
3: Che persona orribile,
4: mamma mia.
3: Yogi è veramente un bastardo. Ho sempre preferito Bubu.
2: Malvagio, cattivo, io ti maledico. Tu hai la Catumba, Catumba, Catumba.
3: No, ferma, torna indietro. Che diavolo è la Catumba? Che cos'è la Catumba? Mi scusi, lei sa per caso che cosa è la Catumba? Che cosa mi ha fatto? Che cosa mi ha fatto? Voi lo sapete? Chi sta suonando questi cazzo di tamburi?
0: È trascorso un mese e siamo nello studio del dottor Leoponi, medico psichiatra e panificatore per hobby. Pino entra nello studio tutto trafelato, brutto, sporco e con due occhiaie grosse così.
3: Dottore, mi prego, l'aiuti. Dottore, mi prego, mi aiuti. Dottore, la prego. No, non mi è chiaro chi devo pregare e chi mi deve aiutare o chi debba essere aiutato. Deve essere l'effetto della Catumba. Dottore, mi prego, no.
5: Oh!
3: Non riesco a fare questa frase di apparente semplicità. E Lucilla sta morendo da ridere. Ehi! Dottore, l'aiuti. Boia. Porco di...
6: Ma è facile, è una battuta.
3: Non so perché, non mi viene.
7: Potrebbe leggerla, che ce l'ha sotto gli occhi.
3: Non riesco a leggerla. Dottore, perché io prima pregherei e poi chiederei aiuto.
7: Inverti.
3: Dottore, mi prego. Marco. Dottore, mi aiuti, la prego, sto impazzendo.
5: Oh, addirittura, e come mai?
3: Adesso le spiego. Il mese scorso una zingara mi ha lanciato una maledizione e da allora mi è capitata una sfiga dietro l'altra e poi ho come dei tamburi dentro la testa che suonano 24 ore su 24. Ehi.
5: Dei tamburi?
3: Esattamente. Lei non li sente? Fanno tum tum tum tum tum tum.
5: Capisco. Per caso questi tamburi le ricordano quelli del film Jumanji?
3: Sì, esattamente. Sono proprio quelli. Quando stanno per essere risucchiati dentro il gioco, ricorda la scena?
5: Ah, allora si spiega tutto. Caro mio, lei ha la Catumba.
3: Oddio, la Catumba! Che diavolo è la Catumba? Devo essere preoccupato?
5: È una maledizione piuttosto comune, nulla di cui preoccuparsi. Prenda questo. Scatumbin. Lo prende in goccia due volte al dì e vedrà che le passa tutto.
3: Svelto, me la dia subito. Non ne posso più di questa dannata Catumba. La prendo subito. Oh cavolo, forse è già passata. Non sento più i tamburi. Grazie, grazie, dottore Dottorino.
5: Dovere, dovere. L'avverto però, lo scatumbin in gocce può avere un piccolo effetto collaterale.
3: Un effetto collaterale? Di che cosa stiamo parlando?
5: Nulla di cui preoccuparsi, ma una persona su 1.000.000 dopo la prima dose si trasforma in un...
1: Cincischione.
8: Cincischione.
0: Improvvisamente Pino ricomincia a sentire i tamburi e viene attraversato dalle tipiche convulsioni che precedono la trasformazione in cincischione.

0: Ehi, ehi, Ciccischione, Ciccischione, Ciccischione, Ciccischione, Ranger Smith, guarda sto Ciccischione, ehi, ehi, ehi.
1: Ciccischione, Ciccischione.
2: Dio no, un Ciccischione a forma di Bubu.
3: Quello è Yagi, io sono Bubu.
2: Oddio, allora è peggio.
1: Ciccischione, cestino della merenda. Dottore merda.
4: L'essere decentreberellato annienta il povero dottore, distrugge la clinica e in men che non si dica rade al suolo l'intera provincia di Milano prima di autodistruggersi, passando un weekend a Rovigo. Che questo ti serva da lezione, caro abbonato moroso, sbrigati a pagare il canone, altrimenti... Katumba! Katumba! Katumba! Sì, la zingara è mia sorella. E se non paghi il canone, Katumba!
5: Io sono il Ranger Smith.
3: Non sono stato io a prendere i cestini, io faccio solo i pompini nei bagni pubblici.
0: E io prendo la metà. Ehi, ehi, ehi!
6: Radio 105.
5: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
7: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
5: Minchia come ci piace!
7: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Pronto?
3: Buongiorno, sono il geometra Rizzo Savino dell'amministrazione Savino SRL, amministriamo condomini. Buongiorno, senta, una cortesia, io sto cercando dei prodotti o un prodotto in particolare, perché in uno dei nostri condomini via Roma al 34 abbiamo un problema al secondo piano. Cioè, per farle capire, è proprio una puzza, per esempio la puzza di cazzo, non è né immondizia né sporcizia.
2: Ma che se puzza di cazzo non è saggio come rispondere, vedete quello voi, viste le cose che sono, è il caso di sono cazzi vostri, vedete quello voi, che avete detto voi.
3: Madonna, ma che cosa?
4: Detersivi, buongiorno.
3: Sì, buongiorno signora, sono il geometra Rizzo Savino della Savino Amministrazione, amministriamo dei condomini. C'è un condominio in particolare qui a Catanzaro che noi amministriamo via Roma. Noi abbiamo al secondo piano, un condominio di quattro piani, signora, un'abitazione che tra l'altro è anche un avvocato. Che però esce questa puzza di cazzo, cioè non riusciamo a levarla, che quando si passa da questo piano
4: c'è questa puzza. Avete provato con qualche spray eliminatori?
3: Guardi signora, io ho provato con qualsiasi cosa, il problema è che sta puzza di cazzo qua che rimane nel secondo piano è proprio a livello della porta davanti. Capisci?
4: È proprio una questione di porta, allora.
3: No, non penso che la porta puzza di cazzo.
4: Guardate, noi qua detergenti ne abbiamo tanti.
3: Ma guardi, io ho provato, mi scusi, glielo dico così vengo direttamente a botta sicura. Io ho provato con l'assorbiodori e niente.
4: Ma è sempre come detergente e pavimenti, dite voi.
3: Oltre a detergente e pavimenti abbiamo messo anche il deodorante, tipo quello lì Glad assorbiodori, ma quello industriale. Se ne vanno tutti gli odori, ma sta puzza di cazzo che viene dal secondo piano non se ne va.
4: Guardate, noi abbiamo un ottimo prodotto, che è un eliminatore, che lo potete utilizzare sia come deodorante, come per fare tutto.
3: Come si chiama, mi scusi, signora?
4: Oh yes?
3: Sì. La puzza di cazzo, non so se ce l'ha presente, è proprio quella che...
4: Sì, sì, che... guardate, questo è proprio un eliminatore.
3: Ma lei me lo assicura questo? Cioè,
4: questo non... però lo mettere per iscritto.
3: Ma è l'ordino da voi, se ce l'avete voi a sto punto?
4: Sì, allora, aspettate che io vi passo direttamente il signor Pazzo, così parlate con lui.
3: Va bene, la ringrazio.
4: Ok. Scusa.
5: Pronto?
3: Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Rizzo Savino, il geometra dell'amministrazione Savino SRL. Noi amministriamo vari condomini. Noi abbiamo in un condominio in particolare, non abbiamo nessun tipo di problema. L'unica cosa che dal secondo piano, dalla porta di un avvocato anche stimabile, esce una puzza di cazzo, non so come spiegargliela, non è tipo immondizia, tipo, come dire, sporco, eccetera.
5: Ho capito.
3: Lei ha presente la puzza proprio di cazzo, ma proprio di fisico, non è un termine.
5: Sì, ho capito, quella sporcizia proprio trascurata, arretrata.
3: Perfetto.
5: Come se uno, quelli che proprio non si lavano e poi si sente quella puzza proprio vecchia. Sapete che vi consiglio di rivolgervi direttamente a una buona impresa di pulizia.
3: Guardi, io la ringrazio, la signorina mi aveva anche consigliato Yes, il prodotto contro la puzza di cazzo.
5: È un ottimo prodotto, con un profumatore eccezionale che mantiene l'ambiente, profuma, bellissimo, smacchia, però qua si tratta di altra cosa.
3: Beh, la ringrazio, arrivederci, buon lavoro.
5: Speriamo che risolvete, dai.
3: Speriamo di non avere più sta puzza di cazzo dentro il palazzo.
5: Una buona giornata allora.
3: Okay? Arrivederci.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.

0: Lo Zodi 105.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Spazio Pazzo. I protagonisti: Pina Ninotti e Gina. Gino Linex è Pino. Pina Lurida Giovenca è Lina. Luciano Ligato fu e Nino. Tratto dall'omonimo romanzo di Pippo Fracchio. Adattamento cinematografico. Angelina Giolitti. Regia di Marge Simpson. Voce narrante: Angelo non svelato.
2: Oddio, sta muovendo!
1: È l'anno 2752 di Nostro Signore Jimmy Schiaffeggiami. Nelle misteriose profondità dello spazio siderale compare una di quelle mastodontiche astronavi che andavano molto sul finire del XXV secolo. Il titanico oggetto volante sembra completamente abbandonato ed è tutto incrostato di non si capisce bene che cosa. Evidentemente nel futuro non esistono astrolavaggi o forse è finito il via cal. L'enorme e vetusta astronave viene abbordata da una piccola, modernissima navicella spaziale fichetta. A bordo ci sono Pino, Gina, Nino e Lina, quattro astronauti a marchio Coop. I quattro si addentrano nei meandri della vecchia astronave in un misto di stupore e dissenteria intergalattica.
3: Ma guarda un po' te com'è ridotta questa vecchia astronave. Mi domando se la terrificante cosa che ne ha sterminato l'equipaggio non aleggi ancora fra queste sinistre lamiere.
4: Infatti, non mi piace questo posto, ho una brutta sensazione. Secondo me dovremmo andarcene.
5: Sei sempre il solito smidollato, Pino. Per una volta non puoi almeno far finta di averceli, i coglioni? Abbiamo una missione: scoprire cos'è successo su questa astronave. E non ce ne andremo finché non l'avremo scoperto, a costo di morire tutti malissimo.
6: Ben detto, Lina, però...
4: Com'è?
6: Ha fatto pippa il cervello.
3: Poi avevamo detto normale, cioè tu normale sei così.
4: Alle 4 del mattino sei lì con la vodka, poi a mezzogiorno stai come i pazzi.
6: Ben detto, Lina, però finché restiamo uniti siamo troppo al sicuro. Io propongo di dividerci.
5: Sì, ottima idea, dividiamoci. Comincio io!
1: Lina fa apparire una potente motosega e si taglia di netto a metà all'altezza dell'ombelico, schizzando di sangue gli altri tre in maniera molto sexy, e poi muore.
4: Lina, no! Ma che hai fatto?
3: È tutta colpa di Nino. Lui ha detto di dividersi e lei si è divisa a metà. Dovevi spiegarti meglio, Nino.
6: Oddio, è vero! Non posso...
4: Oh, Frank.
6: No, Frank, non ce la faccio, sono le 4. Oddio, è vero, ho ucciso Lina! Non posso vivere con questo senso di colpa sulla coscia!
1: Col suo pistolone intergalattico, Nino si fa saltare le cervella, schizzando di cervella gli altri due in modo molto arrapante.
6: Vabbè, la faccia finita! Addio, spazio crudele!
4: No!
3: Anche perso Nino. Ci toccherà di andare in esplorazione tutti soli, io e te, Pino.
4: In esplorazione? Ma ti ha dato di volta il cervello? Ma non capisci, dobbiamo andarcene subito. In questo posto c'è una presenza sinistra che ci costringe a fare cose sinistre.
3: Intendi come in quei film horror spaziali che poi quando finalmente si capisce di cosa si tratta ci rimani sempre un po' deluso?
4: Esatto, proprio quei film di merda, tutti uguali e senza senso, dove all'improvviso, senza motivo, uno dei personaggi morti all'inizio si risveglia di colpo trasformato in un cincischione.
1: A queste arrapanti parole, i cadaveri di Lino e Nina aprono improvvisamente gli occhi e, colpo di scena, si trasformano in due cincischioni alla page.
3: Ma
4: tocca a Johnny oggi.
6: Il
4: battesimo del fuoco
3: sei
4: per
3: pronto?
4: Johnny.
6: Devo... Com'è la posizione?
3: Non so,
4: no,
3: se sei
4: beh, la
3: secondo me non è pronto.
4: No, le braccia proprio a L così con le mani tese. Esatto, vai.
7: Cincischione.
4: Troppo scattoso, deve essere più fluido.
6: Ma non era fluido,
4: è fluido perché è un motore idraulico.
7: cincischione.
4: No, qua scatti. Ma no, è morbido, è un cincischione. Cioè, ah, proprio, è morbido.
7: Cincischione.
4: No, così, no. No, no, così è Ringo.
7: Cincischione.
4: Però perché con l'accento napoletano?
7: Cincischione. Pulcinella.
3: Guarda che sei cattivo, ci stai per trucidare. Cioè, non è che sei simpatico, wewe.
7: Cincischione. Cincischione. Cincischione. Cincischione. Cincischione.
3: Scappiamo,
4: fuggiamo.
3: Scappiamo.
4: C'è la gambe.
1: Con dei movimenti molto erotici, i due cincischioni attaccano Gina e Pino, riducendoli in una sensuale poltiglia che ci fa salivare le parti basse, prima che la vecchia astronave esploda in un enorme, lussurioso orgasmo di luce.
7: Cincischione!
8: Cincischione!
7: Cincischione!
8: Cincischione!
7: Cincischione!
1: Da un oblò intravediamo una sorta di alieno con la testa a forma di alga marina.
9: Ciao! Ciao!
1: No, non è un alieno, è solo un astronauta umano venuto molto male. La cinepresa si avvicina all'astro merda e capiamo che è un volto noto.
9: Ciao!
1: È Antonio Summa, scelto dalla produzione perché è chiaramente nato con dei grossi difetti al DNA e soprattutto perché muore benissimo. Infatti, non fa in tempo a dire ciao, che l'astronave esplode in tanti piccoli coriandoli e Antonio Summa si trasforma in un meraviglioso spruzzo di umano, con lo stesso effetto di quando avete la diarrea, ma invece di essere marrone, è rossa, perché è sangue e budella.
9: Ciao!
1: Corrono i titoli di coda e anche le scimmie hanno la coda ed è per questo che non indossano mai i pantaloni. Tu invece, caro abbonato, i pantaloni ce li hai e al posto della coda ti ritrovi un portafogli pesante, molto pesante, pesantissimo. Lascia che Mamma Rai ti aiuti ad alleggerirlo un pochettino. In altre parole, paga il canone pezzo di merda.
2: Oddio, sto morendo, oddio! Oddio, muoio! No! Oddio mio, no! E qualcuno mi aiuti! Aiuto! No, sto morendo!
0: 105 Lo Zoo di 105.
10: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello Zoo di 105.
11: Centrale a Jaguar con la Jaguar. Centrale a Jaguar con la Jaguar. Rapina in corso fra la settima e via dei cespugli dei clitoride. Intervenire passo.
12: Jaguaro con la Jaguar a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
11: Jaguaro con la Jaguar, sei in grande, molto meglio del tuo fratello Volvo con la vulva. Hai capito che è transessuale? Non hai capito un cazzo, vabbè. Centrale a Gorilla, superdotato con una profonda conoscenza della lingua e della cultura giapponese. Centrale a Gorilla, superdotato con una profonda conoscenza della lingua e della cultura giapponese. Lita domestica segnalata al numero 69 di via delle fasce da culo che fanno i bocchini. Ragazzi, il logo, prego.
13: Gorilla superdotato con profonda conoscenza della lingua e della cultura giapponese. Sarò lì in meno di 2 minuti.
11: Questo sanno usare mutande, secondo me. Fa un po' di quei pervertiti. Vediamo un po' chi c'è sta in giro sulla mappa. Oh! Ecco il preferito mio. Centrale a stronzo che galleggia in un mare di vomito e urina dei caprette zombie. Centrale a stronzo che galleggia in mare di vomito e urina dei caprette zombie. Mi ricevi, stronzo che galleggia in un mare di vomito e urina dei caprette zombie? Passo.
14: Stronzo che galleggia in un mare di vomito e urina di caprette zombie a centrale. Ti ricevo forte e chiaro, purtroppo. L'ha chiamata per me, passo?
11: Chiamata per me? Che cazzo sono? De Filippi, io che te apro la busta. L'unica busta che apro è quando non sto in servizio. Non so se hai capito, naso naso. Senti, giovane seminarista sessualmente confuso che viene a salire dal sonno da una colonia delle formiche segaiole. Mi percepisci? Mi senti?
15: Culattone!
14: Uè, deficiente, mi hai rotto i coglioni, prima o poi ti trovo, eh. Comunque, giovane seminarista sessualmente confuso che viene assalito nel sonno da una colonia di formiche e segaiole a Centrale. Molto divertente, sono contento di vedere che prendi molto sul serio il tuo lavoro. Passo, mentre io rischio, passo.
11: Ma che cazzo rischi? Ma che cazzo rischi? Stai tutto il tempo sulla macchina a mangiarti le ciambelle. Centrale a Pappagallo che era presente mentre Bovia registrava il suo ultimo album e ora se fa d'eroina. Centrale a Pappagallo che era presente mentre Bovia registrava il suo ultimo album e ora se fa d'eroina. In realtà c'è davvero una chiamata per te, passo.
14: Di cosa si tratta, passo?
11: C'è un pallone spia cinese che sta sorvolando la città. Devi abbatterlo, brutto fiore mignotta. Ti vedo, brutto fiore mignotta, abbatti il pallone, passo.
14: Pallone cinese? Ma non dovrebbe occuparsene l'esercito, passo.
11: E purtroppo tutto l'esercito, soprattutto il Gino Pontieri, si sta inculato moglie. È impegnato. Moglie. E perché sono scorreggiato in macchina?
14: Passo.
11: E come mai senta la puzza in centrale, passo?
14: Lo so, sarà per osmosi.
11: Comunque l'esercito è impegnato a sminare il culo di tua moglie, quella stronza antiuomo. Quindi dovrai recarti tu, presto, non c'è un minuto da perdere. Dirigiti a nord della città. Centrale ornitorinco con la cappella in fiamme. Centrale ornitorinco con la cappella in fiamme. Segnala la tua posizione, ornitorinco con la cappella in fiamme, piasso.
14: Ornitorinco con la cappella in fiamme centrale, sono proprio sotto il pallone. Sei sicuro che si tratti di un pallone spia cinese? Strano, è marrone. Qui in giro c'è una gran puzza di merda, passo.
11: Centrale a sbada controvento. Centrale a sbada controvento affermativo. Purtroppo si tratta proprio del pericolosissimo pallone spia cinese. È marrone perché era rosso in origine, ma si è ossidato nel tempo, così dicono gli scienziati. Devi assolutamente abbatterlo, ripeto. La vacca che lo ciuccia, ecco, che nomini. Devi abbatterlo, passo.
14: Non ho capito cosa ha detto su mia moglie. Comunque, sbarra contro vento al centrale. E come lo abbatto? Gli sparo?
11: No, via a carci, se ci riesci, salta fino in aria. È certo che gli devi sparare, sbarra da controvento. Sparagli, presto, ogni minuto è prezioso. La Cina ci potrebbe invadere, passo.
14: D'accordo, ora gli sparo, prendo la mira.
11: Al mio tre, uno, due, tre.
14: Che schifo, fuoco, era un gavettone di merda gigante, era un gavettone di merda gigante, passo, pezzi di merda, che schifo.
11: A dannazione, maledetti cinesi, ne sanno una più del diavolo, pure il gavettone dei feci, passo.
14: Ma quale cinesi, è stato lei, è lei centrale che mi fa gli spezzi, confessi.
11: E così mi offendi, e secondo te io avrei passato la notte in garage a riempire un pallone aerostatico con Eli e merda di vacca solo per farti uno scherzo come se ci avessi in cazzo da fa, passo.
14: È esattamente quello che penso, passo.
11: Beh, te sbagli de grosso, stronzo cacato, come cazzo ti chiami, eh? E ricordati che io non faccio i capettoni di merda, io al massimo per fare uno scherzetto metto la bomba sotto la macchina come questa.
14: Sento un ticchettio.
11: Forse è una sveglia? No, è la mina.

0: roba, accusarmi di aver riempito un gavettone del merda.
1: È vergognoso, veramente, centrale.
0: Ma è tipico delle sbagliate controvento.
1: Ma che va fatto io?
2: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles. Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
7: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente.
3: Il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante.

0: Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Non è Lindsay.
0: Lindsay.
2: Prova a dire Lindsay.
1: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Ancora.
0: Perché Lindsay?
1: Oh, Lindsay.
0: Lindsay, come Sanpei.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
0: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
1: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Cervellarmi.
1: Ma devo cervellarmi per Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
2: No.
1: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
3: ma
4: sei.
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: No, perché?
3: Ancora?
1: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda?
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
0: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
1: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
0: Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
0: No, PSP.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dice?
2: Che dici?
1: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
0: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
0: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
1: E al Grand Theft Auto?
0: Che non è Theft.
1: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
2: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
0: Ma in Puglia?
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
6: Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
0: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo.
1: Vov.
0: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
1: Lo sapevo, adesso
0: fa bene l'uovo.
1: Coglioni a me, rombi
2: coglioni. Una macchina famosa.
0: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Rover Vorwerwogen.
0: Vorwerwogen, che
1: cos'è
0: inglese?
1: Quello? Una Range
0: Rover?
1: Rover
0: Vogue.
1: Vogue.
0: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vorwerwogen.
0: Vorwerwogen.
1: Ma dillo così,
0: la
2: non è russa, è inglese la Range Rover.
0: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca del vestito da pagliaccio pazzo per carnevale.
1: Tamarri.
3: Siete in linea con...
4: Sto cazzo.
3: Per l'ufficio commerciale, premere 1. Per il servizio partecipazioni e reparto grafico e stampa, premere 2. Per l'amministrazione, premere 3. Per altre informazioni o per parlare con un operatore, premere 4.
4: Mi sono perso nella segreteria. Quante cose fanno questi?
5: Buongiorno, sono Cinzia.
4: Cinzia?
5: Sì?
4: No, perché mi sono perso nei meandri della vostra segreteria telefonica. Ho schiacciato 4.
5: E 5. Non è bello.
4: C'avete...
5: La musichetta oscena.
4: No, proprio te lo giuro. Io tra 5... Volevo giocarmi anche all'otto. Credo di aver fatto 47 numeri per parlare con un essere umano in carne ed ossa. Che simpatica che sei. Vorrei che fossi mia amica per sempre. Ce l'hai gli articoli carnevaleschi?
5: Sì, ce li ho.
4: Madonna, quanto mi fai divertire.
5: Invece tu mi fai di mattina appena alzato a posto della colazione.
4: Magari mi sei appena alzato, Pippo, da ieri sera. Sono ancora fattissimo. Senti, personaggi simissimi, ti mando un regalino, ti mando una chiocca così proprio di coca. Senti, volevo chiederti allora di come siamo messi a robe di carnevale. C'è il costume da pagliaccio pazzo?
5: Allora, sinceramente, cioè, costumi che io... non siamo messi bene perché siamo un po' per gli sgoccioli e quindi è rimasto un po'

0: con nulla. Come costumi dovrei avere solo qualcosa da bimbo. Dammi dare un'occhiata.
1: Da bimbo. Beh, tu dagli un'occhiata, guarda.
0: Spirito però, della terra, non so.
1: Potrei mettere un costume su un braccio e uno sull'altro. Perché da bambino dobbiamo mettere costume a bambino. Sono grande io, non è che sono anche potentissimissimo. Proprio una bestia. So. Cosa facciamo?
0: Allora, ho pochissime cose, tra cui che ne so, il
1: mega pazzo.
0: Sì, e lo spirito della foresta. Che cazzo è questo?
1: Aspetta, lo spirito della. Cos'è lo spirito della foresta?
0: Della terra, non lo so.
1: Lo spirito della terra.
0: Perché io, sinceramente, il carnevale.
1: Ma ci credo che ti avanza di magazzino lo spirito della terra. Chi è che entra in un negozio? Scusami, è il costume da spirito della terra. Che cazzo è?
0: Attenzione, però, noi non siamo un negozio, siamo un ingrosso. Devi avere la partita IVA per acquistare da noi.
1: Madonna, io fra tutte le cose che ho nel mio.
0: È un mostro.
1: Nel mio casellario giudiziario. Cioè
0: lo spirito della terra è un mostro.
1: Ragazzi, un mostro. Vabbè, senti, mi sei stata proprio simpaticissima. Proprio di solito sono una persona arrogante, anche maleducata, devo essere sincero. Però sei una persona splendida e meravigliosa. Ho voglia di farti iniziare bene la giornata. Va bene, salutami il tuo titolare. Che la prossima volta che metto sta segreteria, vado là e gli spacco tutto il negozio, perché è una roba che non si può sopportare. A te ti porto i fiori, però che sei simpatico.
0: Va bene.
1: Ciao tesoro, ciao ciao. Ciao, bella.
0: Buona giornata, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Sì, buongiorno, prodotti di carnevale?
3: Lei chi è?
4: Sono Giovannino.
3: Ma ha visto il nostro sito?
4: No, non l'ho visto, ho chiamato il numero proprio per chiedere se aveva il costume di carnevale del pagliaccio pazzo.
3: No.
4: Che è un personaggio nuovo che sta andando.
3: No, purtroppo no.
4: Non ce l'hai? Di altri tipi di pagliacci? Anche
3: devi
4: pagliaccio
3: visionare direttamente
4: cazzo
3: dal sito dove lei poi anche la disponibilità.
4: No, guardo io il sito, non hai capito un cazzo. Sto chiamato e mi devi dare le risposte. Stavo dicendo, ce l'hai un pagliaccio killer? Un pagliaccio?
3: No, gli ha già detto di no.
4: Ok, cos'hai di...
1: Vedi se c'è un pagliaccio.
4: Un pagliaccio ce l'hai?
3: Sì, ma l'ordine va fatto da sito, quindi deve entrare nel sito e poi procedere con l'ordine.
4: Cazzo faccio entrare dentro il sito? Ma che cazzo stai dicendo? Oh, ma sei fuori, vogliono.
3: Vabbè, lei stai contattando un'azienda che fa vendita online.
4: Ah, ho capito, quindi col sito non ci posso fare niente. Cioè, nel senso, venire lì, no, devo fare tutto col computer.
3: Se vuole venire in provincia di Avellino non ci sono problemi.
4: Cazzo, devo venire fin là, ma sei fuori, che sono a Milano. Ma pensa a te, sta cretina. Vabbè, dai, non mi sei servita un cazzo. Ti saluto, saccagnata. Ciao. Ciao, grande.
2: Tamarri.
5: Buongiorno.
1: Crema e maschera?
5: Maschera.
1: Ah, tutta Roma? Pazzesca sta cosa. Senti, personaggissima, ciao, sono Massimin di Quarto. Stavo chiedendo un po' in giro se qualcuno c'ha il costume pagliaccio pazzo. Pagliaccio pazzo con gli occhi.
5: Da adulto?
1: Sì, sì, da persona potente.
5: Un attimo, che vedo. Pagliaccio pazzo da adulto? Tipo sarà un assassino?
1: No, sta prima dell'assassino. Praticamente il pagliaccio parte pagliaccio, poi a un certo punto diventa pazzo, ma è la parte prima che uccide. Perché poi c'è il pagliaccio assassino. Cioè sono tre fasi di pagliaccitudine. Cioè pagliaccio, cioè praticamente pagliaccio, poi pagliaccio pazzo e poi pagliaccio assassino. Io cerco la via di mezzo, in cui non è ancora insanguinato e non è in mano l'arma del delitto. Provi a chiedere, se no io potrei prendere il pagliaccio assassino ma senza l'arma del delitto.
5: Tra pagliaccio, un attimo. Allora, noi abbiamo il pagliaccio normale, abbiamo it o il pagliaccio insanguinato.
1: Cazza, e non avete la fase di transizione del pagliaccio però. Vi manca questa fase, è importante la fase di transizione, perché sta prima dell'atto delinquenziale il pagliaccio subisce una mutazione psicologica.
5: Non credo di averlo.
1: Quindi, ma non riusciamo noi in qualche modo a trasformare il pagliaccio assassino nel pagliaccio?
5: Quello devi vedere te se ci riesci.
1: Non lo so, perché il pagliaccio assassino che avete voi che cos'è che c'ha? C'ha l'arma del delitto?
5: Quella ce l'hai a parte.
1: Quindi io posso già smontare il costume in qualche modo per farlo apparire comunque un pagliaccio che non ha ancora commesso comunque
5: un atto
1: delinquenziale.
5: Guarda, non bene passare in negozio, non bene.
1: Ho capito, ma siccome siete un pelino fuori zona, non vorrei che magari...
5: Guarda, se tu cerchi su internet clown it, riesce il costume che
1: no,
5: abbiamo.
1: No, perché it è già assassino, è perché è semidemoniaco a it, capito?
5: E noi quello abbiamo comunque.
1: Quindi avete la quarta versione, perché c'è il pagliaccio normale, il pagliaccio pazzo.
5: Scusami,
1: il pagliaccio assassino. Sto finendo di parlare.
5: Scusa, ti devo lasciare. Buona giornata.
1: Questa pausa, ma di me. Io voglio un pagliaccio in particolare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dio, sta muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta l'Indovinellista. I protagonisti: Pierfattaccio Braccio di Cazzo e Flavio, Nadia Finto Slava e Flavia, Ugo Francica Cava è l'Indovinellista, e con la partecipazione straordinaria di Summa nelle spoglie di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Gisuè Inculato. Adattamento cinematografico, Iva Zanicchi. Regia di Puff Dildo. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Siamo in un'angosciante camera sotterranea, più o meno alla profondità in cui si mettono i morti, che sono quelle persone che hanno smesso di essere persone per diventare con tutta calma terriccio. Distese sul pavimento ci sono appunto due persone che sono ancora persone, pur essendo prive di sensi. Ovvero, quelle facoltà che ci incatenano a questa fottuta valle di lacrime e che sono cinque, come i cereali e le ditina delle manine delle bamboline. I nostri malcapitati eroi sono Flavia e Flavio, due sconosciuti ora legati da una solida catena. I due si svegliano.
3: Oddio, dove sono? Che cosa è successo? Perché questa catena?
4: Se dovesse azzardare un'ipotesi, direi che qualcuno ci ha rapiti per farsi qualcosa di non bello né legale.
2: L'arguta Flavia ha ragione. Infatti un vecchio televisore davanti a loro si accende, mostrando il volto pagliacciosamente mascherato di misterioso personaggio. Dietro di lui, quello che sembra essere un panchinaro del Napoli è legato a una sedia sconvolta da violente scariche elettriche.
5: Aiuto!
3: Madonna, che brutto!
5: Perché io ho fatto solo parti di gente che muore.
3: Fai parti di uno che sta per morire a causa delle scosse elettriche.
4: Non devi fare le scosse elettriche.
3: Le mettiamo noi con dei suoni appositi.
5: Ok. Tripla presa! Aiuto! Aiuto! Il voltaggio eccessivo! Stacca, stacca! I volt! Aiuto!
6: Flavio, mi presento. Sono l'Indovinellista. Avete 10 minuti di tempo per risolvere il mio indovinello, altrimenti farete la fine di questo poverello.
5: Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiutatemi!
3: Dannazione, io li odio gli indovinelli.
4: E io invece non voglio fare la fine di quel pezzente legato alla sedia elettrica. Indovinellista, sa, spara, qual è questo indovinello?
6: Allora, fossi in voi, non sarei tanto ansioso di iniziare, che l'indovinello è diabolico. Non riuscirete mai a risolverlo. Ma visto che me l'avete chiesto, eccolo qui il mio instrigabile enigma. Posso viaggiare in tutto il mondo restando sempre in un angolo. Cosa sono?
3: Il francobollo! È ovvio, no?
4: È il francobollo!
7: E mannaggia la c***o, ma porco... Non era così facile! Ma non è possibile, ho rapito 60 persone, solo sto stronzo non ha risolto l'indovinello.
5: Francobollo! Aia! È francobollo, lo so anch'io! Aia! È francobollo!
2: La catena che lega Flavio e Flavia si scioglie e i due fuggono via tutti contenti, lasciando il povero Summa fra le grinfie dell'indovinellista.
5: Soffro molto, moltissimo! Sto urlando! Sto anche chiedendo aiuto!
2: Il tentativo di fare il furbo non giova affatto al buon Summa. Al colmo dell'ira, l'indovinellista si trasforma infatti in un cincischio horror.
7: No, mamma mia, questa cosa veramente...
8: Cincischione!
9: Ti fermare, fai la mora!
8: Mi piace questo cincischio napoletano.

0: E mentre ci godiamo la meritata agonia di Summa, Mamma Rai è triste e piange, perché molti, troppi, ancora non hanno pagato il canone dell'anno scorso. Questo è l'ultimo avviso. Caro abbonato, non per scelta. Se non ti metti in regola, il prossimo Summa potrai essere proprio tu.
1: Bello, vai,
2: tutti Summa me fai a morire.
0: Paga il canone, fettuccina di merda.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio.
5: Fargeria.
3: Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondo ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Voglio... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
7: No, terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Ajazzone!
2: Ajace
8: è quello grosso, Ajazzone!
2: Pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento, sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
7: giorno. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto,
11: ce l'ha fatta. Ho sbagliato?
12: No, giusto, giusto.
11: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
2: Eh sì!

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao a tutti! Per chi non lo sapesse ancora, è uscito il portale App and App, un app store alternativo con tantissime applicazioni per smartphone, tablet, VHS, trattori e seghe circolari. E da oggi abbiamo aggiunto anche le categorie. Sì, categorie come app imperdibili, le più popolari, le top a pagamento e anche le top a pagamento. Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di
2: App and App.
3: E App and App, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana tra le top gratuite
4: Spotify.
1: Sì, arriva un'applicazione musicale del tutto gratuita. Basta pagare abbonamenti. Con Spotify potrai ascoltare tutta la musica che vuoi gratuitamente. Sì, perché grazie al maestro Zerotti avrai un catalogo infinito di cover rifatte tutte dal nostro maestro.
5: Uè Gianni, ma che figata sta applicazione!
6: Fa vedere!
5: Guarda, ci sono tutte le canzoni che vuoi gratis!
6: Ma va, che dici? Non è possibile!
5: Ma guarda, ti faccio sentire un classico, dimmi un titolo!
6: Bohemian Rhapsody dei Queen!
5: Eccola qui, senti!

0: cavolo, che figata!
1: Non avrai più limiti, troverai tutto ciò che vuoi e ti potrà servire anche in varie situazioni. Vai in categorie e scegli una playlist che più si addice alla situazione in cui sei. Ad esempio, una cenetta romantica con la tua ragazza.
2: Amore, che bella sorpresa questa cenetta a lumi di candela!
3: E non è ancora finita, amore. Adesso apro Spotify e mettiamo anche la nostra canzone.
4: It's all in the world.

0: Bowie. Che tanero che sai.
1: Bowie, Bowie, David Bowie.
2: E con la funzione Party potrai realizzare la tua playlist per animare le feste con gli amici, grazie anche alla categoria Dance.
3: Ci vorrebbe un po' di musica qui.
4: Sì, dai, mettila un po' su.
3: Dai, dai, ragazzi, ci penso io. Metto un po' di musica con Spotify.
0: Sì, dai, spacca lo stereo.
2: Questo lo trovi solo su
5: Spotify.
2: E non perderti l'ultima arrivata sul dark web.
5: Spiritual.
2: Una guida esclusiva completa su come organizzare un suicidio di massa.
6: E

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: A volte una sfiga atroce può trasformarsi nella più grande delle fortune. E proprio questo era accaduto a Jettato Rognacagna, entrato nel Guinness dei primati come l'uomo più sfortunato del mondo. Purtroppo, dalla sera dello scorso 17 giugno, di questa autentica calamita per eventi nefasti si sono perse completamente le tracce. E proprio il giorno prima che il suo popolarissimo canale YouTube prendesse fuoco per l'ottava volta, facendogli tagliare l'ennesimo prestigioso traguardo in fatto di sfighe inspiegabili. Ma chi è davvero Jettato Rognacagna? Per scoprirlo, dobbiamo fare un salto all'indietro di 43 anni. È la notte del 1 novembre del 1982, quando Pier Brodo Rognacagna, becchino di talento e provetto pilota di ciabatte, si accoppia con Crisantema Oibò, aspirante nana appena evasa dall'ospedale psichiatrico per chiattone di Pavia. I due fanno all'amore nella magica atmosfera del cimitero comunale e 9 mesi dopo viene al mondo Jettato. Purtroppo durante il parto entrambi i genitori muoiono strangolati dal cordone ombelicale, così Jettato viene cresciuto dalla nonna materna. Pisellona Roberto Baggio, che nome è?
7: Pronto?
6: Sì, pronto?
7: Sono Ocane.
6: Lei è Ocane?
7: Sì.
6: Oh no.
7: Sono qua con un porco. No.
8: Salve signora, si ricorda di noi?
6: Come?
8: Sì, io sono quello del maiale.
6: Sì, me lo ricordo.
7: Ciao signora, sono merda.
6: Immaginavo, sì. Sì.
8: Oh, non si confonda, io sono quello del maiale, lui è quello del bovino e lui c'ha le galline.
6: Sì,
7: sì, sì, che fanno tanto sterco dal cui il nome è un merda. Oh,
6: immaginavo, sì.
7: Allora,
6: sì,
7: abbiamo un problema.
6: Immaginavo, dica.
7: Non riusciamo più a trovare...
6: Sì?
7: Il cane.
6: Sì, un cane.
7: Hai perso il cane, o porco?
8: Sì, l'ho perso io il cane. Oh, non si confonda, è mio il cane.
6: Sì.
7: Perché anch'io che sono merda avevo il cane. Avevo questo cane da caccia e tutti... Che bello il tuo cane, oh merda! Quindi il cane è...
8: Non faccio un casino. Il cane perso è il porco.
6: Sì.
8: L'altro cane, quello di merda,
7: è nel canale.
6: E che nel
8: è
6: canale?
8: È morto nel canale.
7: No, il cane sta nel canale, no? È canale. Gatto nel gattale, il pollo nel pollale. Facciamo due richieste separate?
6: Sì, magari fate una cosa. Cercateli un po' voi e poi richiamate. Facciamo così.
8: Però se qualcuno chiama per il cane mio...
7: Che
6: sì?
7: Specifichi bene. Ho trovato il cane.
8: Il mio è un dalmata.
6: Ah, che carino.
8: Allora, il dalmata è di cane.
6: Sì.
7: No, il dalmata è di cane, cane.
8: Mi hai chiamato 2 volte per cognome.
7: No, mi sono spazientito perché non hai capito.
8: Ah, scusa.
6: Palmieri ha ceduto.
1: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
6: Viene cresciuto dalla nonna materna, Pisellona Roberto Baggio, la prima a notare l'incredibile sfortuna che sembra tormentare il povero nipote. Arrivato a 30 anni, Jettato ha già al suo attivo 627. Abbiamo un'altra telefonata, ho paura. Pronto?
10: Salve, sono un bartenders.
6: Ah, salve.
10: Credo di aver trovato un cane.
6: Ah, un cane? Noi stavamo cercando Jettato Rognacagna, non è lui, è un cane proprio?
10: Ma ho visto nella televisione adesso che stavo...
6: Sì.
10: Come sento?
6: Può smettere di shakerare?
10: No, mi sto facendo una sega.
6: Ah. Arrivato a 30 anni, Jettato ha già al suo attivo 627 fratture scomposte, 112 licenziamenti, 43 aggressioni di marsupiali, 16 fidanzate stroncate da un fulmine e o mortalmente trafitte da cormorani in volo a bassa quota. Un'interminabile sequela di incidenti domestici lo ha già privato dell'occhio destro, di tutte le falangi delle dita che iniziano per consonante, di entrambi i capezzoli e della parte di cervello che serve a destreggiarsi con l'ano. A causa di un errore informatico mai corretto, il suo conto corrente è in rosso di circa 6.000 miliardi di euro e i calciatori della sua squadra del cuore, l'Atletico Pavia, muoiono tutti puntualmente il giorno del loro 23° compleanno. Depresso, escluso da tutto e da tutti, quasi per disperazione, Jettato decide di riprendere col telefonino le immancabili e numerosissime sfighe che gli capitano durante la giornata. E grazie al successo, Jettato era riuscito a realizzare il suo grande sogno, comprarsi un tritacarne industriale capace di tritare in pochi secondi un quantitativo di carne pari al peso di un uomo. Quella dannata sera, iettato, doveva appunto collaudare il suo nuovo acquisto. Ma di lui, al momento dell'arrivo delle autorità, chiamate dai vicini che avevano sentito urla lancinanti come di un uomo che viene tritato, dicevamo nessuna traccia. Solo molta, molta carne tritata frammista a qualche brandello di vestito. Insomma, il caso è avvolto da un grande mistero e le ricerche del Rognacagna proseguono a tappeto, purtroppo finora senza alcun risultato. Noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo dunque al nostro denutrito pubblico. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Iettato è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail. Pensavo fosse un capo indiano e invece era ligabue@chilasvisto.it. Alla prossima puntata!
10: Oh, oh, porco! Andiamo a farci un cicchetto?
8: Va bene! Andiamo a casa mia o a casa tua?
10: No! A me piace di più andare a casa di... o porco!
1: Chi l'ha svisto?
0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta...
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta... Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
13: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
8: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
13: Sì, che devo fare? Stavo
8: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
13: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
13: forse
6: vabbè,
13: c'è il sangue. Allora,
6: sì,
13: signora.
6: Questo
13: mi ascolti,
6: sì,
13: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
13: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo.
8: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
8: Un attimo,
13: mettici il pennino nella cacca.
8: Stai al telefono, stai.
13: Sì.
7: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
13: Sì.
7: Mamma, che brutte feci che
13: ha
7: c'è.
13: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
7: E cosa c'era dentro le lasagne?
13: C'era prosciutto, mozzarella,
7: l'uranio, un poverito,
13: cotechino,
7: India, brasiliano.
13: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
7: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era il cacciavite.
7: Porcaccia me se.
13: Porca ma...
7: Che sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Sì, scusa collega.
6: No,
3: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
3: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono.
3: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
3: Su tutto quanto.
6: Va bene.
3: Lo sport.
6: Sì.
3: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
3: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
3: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
3: Sì, biliardo all'ungherese.
6: E
3: per
6: cosa
3: chi non
6: si
3: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
3: Ecco.
4: Glauco! A tavola che pronto!
3: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
3: ma tu,
4: che
3: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
4: Dai che ti ho fatto l'insalata.
3: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata.
3: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
3: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
3: Uno.
6: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
3: Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
3: Allora signora,
6: sì,
3: sono quello della cacca,
6: sì,
3: dell'esame delle feci.
6: Sì.
3: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
3: No.
6: Senti
7: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
7: fare la
3: so
7: cacca.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
7: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
12: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
7: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
3: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
6: Sì.
3: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
3: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
3: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
4: Hai visto ma Peppino?
3: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Tre, due, uno, siamo in onda, accendete le luci. Perfetto, si è spenta Saronno. Abbiamo 10 minuti, prego!

0: Guardate, guardate, guardate, guardate le tette. Più luce, più luce. Che si vedono le rughe, dai. Benvenuti, stolti ignoranti provinciali, che pendete dalle mie labbra, grandi labbra, credendo a tutto quello che vi raccontiamo in questa trasmissione televisiva che rasente la querela penale per stupro delle menti degli italiani senza la terza media. Sono la vostra Carmelitona, barbarona vostra, e anche oggi a Sbomeriggio Live ci occupiamo di un nuovo caso umano, un povero cittadino italiano che pur di avere 5 minuti di notorietà e magari 3 like in più su Facebook si fa buttare nel nostro circo mediatico, si fa deridere e umiliare pensando che lo aiuteremo e che veramente ce ne fotte cazzi del suo problema, quando in realtà io guadagno un pacco di soldi proprio sulla pelle di ste merde. Facciamo entrare il caso umano di oggi. Ecco, benvenuto Usualdo Baldambembo Brambilla.
1: Salve a tutti, volevo salutare tutti quelli che mi conoscono.
2: Nessuno.
1: E, appunto, però, se mi conoscevano, giustamente.
2: Ah. Vuole che la conosca io?
1: No, saluto allora il portiere a cui ho mostrato i documenti per entrare in Mediaset. Gli ho stretto la mano, quindi adesso lui mi conosce.
2: Gigi.
1: Sì. Saluti. Gigi, ciao, Gigi.
0: Allora, intanto dalla tua scheda leggo che sei. Mamma mia, una storia tristissima. Dal busto in su sei negro, omosessuale, comunista e hai contratto l'ebola, l'AIDS, hai due porri pelosi enormi sulla punta del naso. Mentre la metà, diciamo, dal busto in giù sei cinese, hai una gamba più corta di 34 cm, un piede numero 32 e l'altro 46, oltre ad essere microdotato con due buchi del culo.
1: Ma tutto questo perché mio padre ci piaceva sparare nei frullatori.
2: Dove scopava? Da Troni?
1: No, c'aveva questa perversione sessuale, praticamente lui alle orge, praticamente facevano tutto.
2: Sì, sì. Una volta è diventato anche pedofilo, si è scopato un bimbi. Pedofilo bimbi.
1: Comunque, diciamo, affronterei singolarmente tutti questi problemi se gli occhi vedessero tutte e due dalla stessa parte. Purtroppo lei è?
2: Io sono un critico.
1: Ah, perché ha due teste?
2: Sono una persona che dice di essere un giornalista. Pubblico dei libri che non legge nessuno. Dico ogni tanto qualche frase molto di destra. Quindi sono in tutti i programmi televisivi.
1: Posso farle un pompino?
2: Sì, dopo.
0: Usualdo. Guarda le tettone. Più luce sulle tettone, dai, che sennò non le vede bene. Usualdo, raccontaci come vivi con questi piccoli difetti fisici.
1: Beh, insomma, bisognerebbe prenderli un attimo uno per uno. Il fatto che ho due buchi dal culo un pochino mi crea. È un po' la forma che si... Quando vado a cagare sembra un fucile a pompa.
2: Scusi se glielo faccio notare, ma il problema è che sono sul collo, entrambi.
1: Lo so, infatti a carnevale mi esco da Frankenstein con i bulloni copro.
2: Esatto.
1: Però posso uscire solo col collo scoperto una volta al giorno all'anno, no?
2: Sembra che la morsa al conte cucula.
1: Sì, no, però il problema è che ho un buco del culo a destra e uno a sinistra.
2: Era par condicio.
1: Capisce anche lei che cagare diventa un po' complicato. Perché altro che devo muovermi velocemente quando escono gli stronzi.
0: Usualdo.
1: Infatti c'ho degli addominali laterali, guarda che roba.
0: Parliamo di amore. Com'è stata la sua vita amorosa fino ad oggi? Ha mai avuto dei rapporti sessuali?
1: Presento la mia ragazza. Eccola.
2: È una mano.
1: Eh?
2: È una mano.
1: L'amore non conosce confini.
0: Leggendo la sua storia, mi sono soffermata su questo capitolo, intitolato Mamma puttana. Tua madre ha provato ad abbandonarti almeno 4.556 volte in modi molto estremi. Tuo padre ti ha denunciato per stalking solo perché all'età di 3 anni hai detto papà davanti ad un gruppo di amici del circolo e sostiene che gli hai rovinato l'immagine. Che rapporto hai oggi con i tuoi genitori?
1: Appena le digerisco ti dico.
2: Vuole un Jeffer?
1: Eh?
2: Vuole un Jeffer?
1: Sai che le ossa umane da triturare sono una cosa complicata.
2: Allora Gaviscon.
1: Comunque i miei genitori sono irreperibili.
2: Almeno finché non li escono dal collo. Sotto forma di stronzi, quali già erano peraltro.

0: 105.
1: Rai Spreco presenta.
2: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
3: Un amore nato in chat, quello fra Babbeo Boccaloni e Natasha Radzirovsky, la ragazza bielorussa scomparsa a bordo dell'interregionale Minsk-Milano la sera dello scorso 8 maggio. Boccaloni, 58 anni, impiegato alle poste con lobby della verginità, aveva ormai abbandonato ogni speranza di trovare la donna della sua vita, quando, probabilmente Dio in persona, volle fargli arrivare un messaggino WhatsApp da un numero sconosciuto. Natasha, una ragazza bielorussa di 22 anni, uguale spiccicata a Scarlett Johansson all'apice della sua polposità, ma con un fratellino molto malato e bisognoso di cure dispendiosissime. Per Babbeo Boccaloni è amore a primo smile. Natasha è molto timida, al punto da rifiutare ogni videochiamata, ma gli manda spesso foto che la ritraggono in compagnia di Woody Allen, Ryan Gosling e altri personaggi famosi che stanno finanziando le cure del fratellino Misha, affetto da una grave forma di portafogliosi acuta. Spinto dalla gelosia, Babbeo si offre di supportare in toto le cure per il fratello di Natasha e inizia a inviare bonifici a raffica sul conto alle Bahamas di lei. Natasha mostra la sua riconoscenza rompendo tutti i rapporti con le star hollywoodiane e gli dichiara amore eterno. Abbiamo una prima telefonata, sentiamo.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: Sì, sono Trea Lipa.
3: Trea Lipa?
4: Sì, sono la socia grass di Dua Lipa.
3: Ha capito.
4: Le due ISO 3 che praticamente sì. Sono una lipa
3: e mezzo.
4: Sì. Infatti mi chiamano anche Trea Liposuzione.
3: Sì.
4: Che dovrei farmela, che sì. Non entro più proprio neanche nella macchina.
3: E ci chiama per?
4: E niente, che mi è pazzo che questo è Babbeo. Diciamo è uno che proprio si fa spolpare.
3: Sì,
4: proprio. È proprio ingenuo. E niente, volevo dire che se gli piace la fica grassotta,
3: sì.
4: Minchia, proprio lo mando in default bancario. Proprio lo riduco sul lastrico, ma 3 giorni, 4, proprio deve togliersi un occhio per tornare in barico, l'assegno in banca.
3: Ho capito, ma lei è una truffatrice seriale?
4: No, io sono la socio base di Dua Lipa.
3: Ah.
4: E proprio faccio le serate così, non ballo tantissimo per via della stazza.
3: Certo.
4: Però occupo tutto il palco, proprio.
3: Ah.
4: A volte anche fuori, un piede
3: sta fuori.
4: Lo
3: sì.
4: Tengo fuori che non sta tutto su.
3: Sì, sì.
4: Niente, volevo approfittare anch'io dell'ingenuità di questo guglione.
3: Sì, se lo ritroviamo glielo faremo sapere.
4: Ah, non l'avete trovato?
3: Non ancora.
4: Ah, questo non è chi l'ha trovato.
3: No, è prima, gli cerchiamo.
4: Ah, il prequel?
3: Sì, esatto.
4: Quanti capitoli stanno in sta cosa?
3: Fino a stasera, poi speriamo la prossima puntata
4: lì. Dopo sta chi l'ha trovato?
3: Sì.
4: Ah, allora guardo, mi sono di inizio più tardi.
3: Più tardi.
4: Arrivederci. Non le so tante.
3: Non se le ricordo.
4: No, che le faccio in playback io.
3: Ah, ok.
4: Canto sempre 4, 5, 21, 34, 38.
3: Sì, però almeno la melodia, il ritmo dovrebbe sapere.
4: No, sono stonata io.
3: Ma è anche sorda?
4: Con una
1: Chi l'ha svisto?
3: Bene, dicevamo, una storia da romanzo che attendeva solo il suo lieto fine. 18 mesi e 120.000 euro più tardi, Babbeo Boccaloni manda un messaggino a Natasha chiedendole di sposarlo. Lei accetta e promette di venire in Italia subito dopo la grande operazione finale del suo fratellino, che purtroppo costa 80.000 euro. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
5: Ecco, stiamo sorvolando l'aeroporto di Catania. Chiedo gentilmente a tutti i passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Scusi?
5: Torre di controllo?
3: No. Scusi, lei è in volo?
5: Sono il pilota Canestroni del Airbus 320 in volo da Milano a Catania.
3: Temo ci sia un'interferenza.
5: Lei è la torre di controllo di Catania?
3: No, siamo Chi l'ha svisto in programma. Siamo Chi l'ha svisto in onda alla televisione.
5: Ah, quindi ho il permesso di atterrare?
3: Veda lei, se non c'è nessuno.
5: Lo so, vista non è che... Lei non può chiamare per piacere la torre di controllo di Catania?
3: Non credo, no.
5: Magari è una triangolazione.
3: Non ha un copilota che può aiutarla?
5: No, è andato in bagno.
3: Ah.
5: Io devo atterrare. Atterro?
3: Ma c'è lei.
6: Carlo!
5: Scusi un attimo, il copilota.
6: Carlo!
5: Sì?
6: Carta igienica.
5: Sto pilotando, non è che... Sono anche con la torre di controllo che finge di essere un programma televisivo.
6: Carta igienica, Carlo!
5: Allora, mi tiene l'aereo un attimo?
3: Ma io sono al telefono e sono in TV.
5: Ah, cazzo, questo è un problema. Sì. Allora devo scegliere. Allora, ammazzare 200 persone di passeggeri o passare la carta igienica?
3: Io farei... No.
5: Va bene, vado a dare la carta igienica.
1: Il pilota ha preferito passare la carta igienica al collega e far precipitare l'aereo. Bravo, saggia decisione. Prima gli amici e poi il dovere. Chi l'ha svisto?
3: Dopo aver ipotecato la casa, Babbeo glieli manda e i due si danno appuntamento alla stazione centrale di Milano per coronare finalmente il loro amore. Ma dall'interregionale Minsk-Milano Natasha non scenderà mai. Il mistero della sua sparizione si infittisce di ora in ora. Il suo numero di telefono, fornito dallo stesso Boccaloni, risulta intestato a un certo Babù. Attenzione, c'è una nuova telefonata. Sì?
0: Sono il Sasquatch!
3: Chi? Sì?
0: Sono il Sasquatch!
3: Ad ogni modo, il mistero della sparizione si infittisce, dicevamo, il numero di telefono di Natasha fornito dallo stesso Boccaloni risulta intestato a un certo Babù, un cittadino pakistano morto nel 64, e all'anagrafe di Minsk non risulta nessuna traccia della ragazza né del fratellino. L'ipotesi di un occultamento di qualche servizio segreto straniero si fa sempre più largo. Che fine hanno fatto Natasha e il povero fratellino affetto da asportafogliosi? Noi di Chi l'ha svisto siamo più che mai decisi a riunire il Boccaloni con la sua amata e per questo motivo ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento può inviarcele, previo bonifico di 50 euro, al mio indirizzo mail personale, che è natasharaggiroschi@gmail.bahamas.
5: Pronto?
3: Sì?
5: Salve, senta, a che ora finite?
3: Abbiamo finito.
5: Oh, cazzo, vi danno le Tartarughe Ninja 2.
3: Ma infatti abbiamo finito, ora inizia.
5: Tra quanto esatto?
3: Non saprei.
5: Perché devo andare in bagno, prendere una birra, prendere le mie cose.
3: Poteva farlo prima.
5: No, sono appena tornato al lavoro, sono venuto apposta, ho finito il turno prima per vedere Tartarughe Ninja 2. Che,
3: però,
5: che programma è questo?
3: Chi l'ha svisto?
5: Finisce adesso?
3: Sì.
5: Ha fatto la boccata di birra.
3: Poi c'è la
5: mi
3: pubblicità.
5: Mi dia un timing.
3: Ma non so, 3 minuti di pubblicità?
5: Cazzo, 3 minuti non mi bastano, allunghi un po' il brodo.
3: Sì, però se continuiamo a stare al telefono lei non fa le sue cose.
5: Ho capito, voglio la sicurezza, non voglio prendere l'inizio quando fanno.
3: Quello lo vuole vedere?
5: Presente, no?
3: È una sigla che non esiste questa comunque.
5: Cazzo vuoi, non ho capito, sei tutto tu sai.
3: No, è lei che vuole.
5: Vabbè, dai, dammi un timing, cazzo.
3: 3 minuti, gliel'ho già detto.
5: 3 minuti esatti?
3: Sì.
5: Oh, se sono 2:57 ti trovo dove sei, eh.
3: Va bene.
5: Va bene.
3: D'accordo.
5: 3 minuti da adesso?
3: Sì.
5: Adesso, eh?
3: Sì, ora.
5: Ok, vado.
3: Bene, alla prossima puntata.
0: Riesco.
1: Chi l'ha svisto? Avvisiamo i gentili radioascoltatori che l'aereo precipitato non ha registrato alcun morto o ferito, tutti vivi. Peccato che per via del problema al culo del copilota, i passeggeri erano totalmente ricoperti di merda. Ma la merda è bella. Miliardi di mosche non possono sbagliarsi.

qui per voi. Pronti? Anche nei film in bianco e nero riuscivi a distinguere le persone di colore?

0: qui con noi per un grandissimo ospite, grande nel senso che è proprio imponente, grosso come un come una palla di merda. Signore e signori, lui ha fatto Fan Jimmy, è diventato ultra arcinoto dopo Fan Jimmy, adesso lo si vede in giro con J Balvin, con Bad Bunny, con Fere Basta, con Pippo Franco, ed è qui per noi. Signore e signori, Valerio Mauro Mauro, il Giargione!
1: Ciao ragazzi! Come va? Allora, io dalla delusione di San Jimmy ho deciso di scappare, da queste persone che truffano e sono andato a vivere a Napoli!
0: Ma è vero che vedi Napoli e poi muori!
1: Sì!

ascoltami un

0: Geova Beach Party.
1: Geova Beach Party.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
2: Allora Enzo, ascolta, io, visto che sono qua a Milano, volevo approfittare del fatto che insomma ci possiamo parlare direttamente. Ho un problema. Io ricevo quotidianamente messaggi di ascoltatori che mi dicono: ah, ma Ennio è finto,
3: non è vero,
2: Ennio è Fabio al telefono, e poi no, è l'amico di Fabio, è l'amico di Wender.
3: Ma non è vero. Allora facciamo una cosa, visto che sei a Milano, lo chiamo adesso, lo chiamo e ci parli tu.
4: Dove abita Ennio?
2: Pronto?
5: Hey!
2: Sono Marco. Ennio?
5: Marco?
2: Sì.
5: Con quale Marco che sei?
2: Sono Marco.
5: Marco sì!
2: Mazzoli!
5: Chi sei?
2: Sto venendo a ritirare il frumento.
5: Il frumento? Ma non ho mica tagliato il furbetto! Ma non ho tagliato il furbetto!
2: Non è possibile.
3: È così,
2: Ennio!
5: Ehi!
2: Dammi l'indirizzo, perché sono qua col furgo. Sono col furgo. Oh!
5: Dove sei? Dove sei?
2: Sono sulla statale, non riesco a trovare il tuo cazzo di
5: Ma che. Ma dove ci hai chiamato? Vai al furbetto, non ce l'avevo mica più un furbetto!
2: Come non ce l'hai? Mi hanno detto di venirlo a ritirare!
5: A ritirare il furbetto! Ma chi deve andare a ritirare il furbetto?
2: Il fieno ce l'hai, il fieno?
5: Ma di dove sei? Di dove sei, brutta merda?
2: Sono di Piacenza!
5: Di Piacenza? Sei vicino a Reggio Emilia? Sei vicino a Reggio Emilia?
2: Sì, sono a Castello Arquato!
5: Ma Castello Arquato? Porca la
2: Mi dai l'indirizzo o no? Dai che sono arrivato.
5: Perché ti devo dare l'indirizzo che non ti conosco? A casa mia non voglio nessuno, porca!
2: Io sto arrivando, io vengo, non me ne frega un cazzo.
5: Ti do quattro porcate nella schiena, brutta
2: cosa! Sì, voglio vedere. C'ho il fucile. C'ho il fucile e ti sparo nei coglioni, bastardo!
5: Ti sbrito la testa come un mio grano!
2: C'ho un cane mozze.
5: Pascalo con le mie mani, se ti tiro il collo come una gallina!
2: Sparo in quella testa di merda che c'hai vuota, dai!
5: Ma chi ti ha dato il mio numero, brucia merda?
2: Ti sparo nel culo se non mi dai la roba!

0: Basta.
1: Che sbriciolo, brutto bastardo!
0: Dai, dammi l'indirizzo!
1: Non ti voglio a casa mia! Non ti voglio a casa mia!
0: Andiamo a puttane poi insieme!
1: Andiamo a puttane, andiamo a burrare!
0: Andiamo a burrare?
1: Ma che andiamo a burrare? Ma non ci vado da solo a burrare, brutta merda!
0: Ma va, ti porto io che c'ho... C'ho due puttane, Enio.
1: Ma
0: vai,
1: che due puttane?
0: Madonna, senza denti fa dei pompini, guarda, non hai idea.
1: Ma che dai, ma dove sei? Dove sei?
0: Sono sulla statale!
1: E dai, vengo su io con la panda! Con la panda!
0: Dai l'indirizzo!
1: Puttana! Chi è quel bastardo? Chi sei? Chi sei?
0: È il mio assistente! Dai, dammi l'indirizzo, sto arrivando!
1: Ma con le puttane vengo tu io con le puttane, dai, con la panda! Vengo tu io con la panda!
0: Che colore è la panda?
1: Ma c'è la maroncina, maroncina, come un po' chiara!
0: Ma è quella vecchia o quella nuova?
1: È quella vecchia, si carico tutto, brutto cornuto!
0: Dai Ennio, dammi l'indirizzo, ci troviamo fuori dal cancello.
1: Ma c'è le puttane da burrare?
0: Eh sì che c'ho le puttane, dai, andiamo a burrare.
1: La puttana, la... Lasciami che mi cambio, che prendo sulla panda, se vediamo la rete mia, rete mia!
0: Lavati il culo, mi raccomando,
1: dai che vengo giù, andiamo, voglio vedere la puttana, andiamo a burrare.
0: Dove ci troviamo che andiamo a burrare?
1: Reggio Emilia, ma c'è la puttana, te l'ho già detto, vieni giù, Reggio Emilia, porco.
0: Dove, grande Reggio Emilia?
1: Vicino all'ingresso lì dove c'è la tangenziale, porca la puttana.
0: Dove?
1: Puttana, ma... Vengo tu, ci troviamo.
0: Ma scusa, Ennio,
1: mi vado a mettere sui calzoni.
0: Dammi l'indirizzo, ti vengo a prendere io.
1: Non ti voglio, poi vengo tu con la panda.
0: C'hai il cazzo grosso o piccolo?
1: Porca la... C'ho una bestia in mezzo alle gambe, c'ho una bestia! Con la panda!
0: Vabbè, ma scusa, ma non facciamo prima, ti vengo a prendere, sono qua col mio amico.
1: Siamo troppi!
0: No, c'ho tre puttane, Ennio!
1: Ma come? Prima erano due, adesso sono sei puttane!
0: Sì, perché mi ha mandato un messaggio adesso la Cinzia.
1: Passami la puttana! Dov'è la puttana?
0: Aspetta un attimo, aspetta, perché devo. Sono quasi arrivato all'indirizzo.
2: Vai!
1: Pronto!
0: Ennio!
2: Andiamo a puttane!
1: Ennio! Puttana la di tua sorella! Bastardo, dove sei?
2: Sono qui in macchina con il mio amico!
1: Ma bastardo, non bastardo, mi stai sulle balle!
2: C'è anche quella sdentata, fa dei pompi!
1: Quanti sei un bastardo? Ma non è vero che sei una puttana!
2: Non sono io la puttana!
1: Sei un bastardo che non parli bene!
0: Ci vediamo tra cinque minuti all'ingresso della tangenziale, muoviti!
1: Agnello che gli devo staccare il collo quel bastardo!
2: Agnello, vengo anch'io!
1: Non vedo l'ora di metterti le mani addosso, brutta merda!
0: Dai che burriamo e lo picchiamo!
1: Dai che vengo con la panda! Ciao. Ti vengo con la panda!
0: Ci vediamo lì! Ciao!
2: Adesso va lì con la panda ad aspettare per scopare!
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105. Lo Zoo di 105.
4: Buonasera a tutti, benvenuti. Quando è che si può definire un maschio? Bastano la canottiera sporca di sugo e rutto di cuore o c'è pure una sconfinata passione per la pocchiacca? Proviamo oggi a scoprirlo insieme al nostro ospite. Sono Punzia De Girovago e questo è Ciao Maschio.

0: Oggi con noi un maschio che si definisce curioso, cervellotico e contemporaneo. Ecco a voi Fabio Rovazzi.
1: Ciao Punzia, come stai? Sono molto contento di essere qua.
0: Allora Fabio, per quanto sia incomprensibile, il tuo successo è un dato di fatto. Qual è il tuo segreto?
1: Beh, Punzia, credo di aver sempre cavalcato l'onda.
0: Ovviamente se con onda intendiamo la fessa.
1: No Punzia, è un modo di dire.
0: Babbo, ma a proposito di fessa, il tuo amico Willy Smith, per rispondere a Chris Rock che aveva offeso sua moglie, gli ha tirato una scoppola. Tu che avresti fatto?
1: Ma io credo che mi sarei fatto una risata, era una battuta.
0: Sì, ma Achille non m'è merda, la scoppola era pure poco, doveva spararlo e poi calarlo nel pilone di cemento del ponte.
1: E la Madonna, Punzia, mi sembra un po' estremo.
0: Ah, giusto, perché tu preferisci i trattori, quindi l'avresti legato al trattore e trascinato in tangenziale. Andiamo a comandare, giusto? Tu sì che sei un vero maschio, Fabio. Probabilmente visci in piedi. Anzi, caghi pure in piedi.
1: Punzia, stai dicendo tutto tu. Io sono contro la violenza.
0: Sì, sì, va buo, facciamo come vuoi tu, anche se non ci crede nessuno. Allora, Fabio, in una tua nota canzone dici: faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Facci qualche esempio.
1: Ma non saprei. Mi piace pensare con la mia testa e non farmi influenzare.
0: Sì, ma facci degli esempi di cose da vero uomo che fai, fottendotene di tutte cose.
1: Mi metti in difficoltà, Punzia.
0: Dai, tipo le scorregge in ascensore.
1: Quello semmai è Frank Matano.
0: Tipo metterti le mani nelle mutande e poi annusartele per sentire l'odore di prosciutto.
1: Ma dai Punzia, ma ti pare?
0: Allora chiavarti Orietta Berti?
1: Punzia, non riesco neanche a pensarci, è come una zia per me, anzi una nonna.
0: Ah buo, ma come diciamo qua al Bomero, non c'è cosa più divina che chiaparsi la nonnina, no? Bravo Fabio, tutti dovrebbero imparare da te per diventare veri uomini, mica come quel pigliancuo di Fedez.
1: Dai Punzia, Federico è un amico.
0: Sì, sì, amico dei c***i e degli sbirri, stunfame. Dai Fabio, ti do un'altra possibilità per tirare fuori il tuo lato macio. Facciamo un gioco.
1: Dai, va bene.
0: Il gioco si chiama Preferiresti e serve a definire il tuo livello di maschità. Preferiresti non fare mai più sesso ma tutto il mondo pensa che tu scopi un casino, oppure fare un sacco di sesso ma tutti pensano che non vedi la giaccarella manco col binocolo?
1: Guarda Punzia, non ho dubbi, preferirei poter fare l'amore e tutti pensano che non lo faccia, non mi interessa il giudizio degli altri.
0: Sì, ma tutti penserebbero che ti piace un pesce.
1: Ma che mi importa? Le mie preferenze sessuali non sono affare della gente.
0: Sì, ma la tua reputazione, Fabio, sei o non sei un vero uomo?
1: Sì, lo sono, ma non mi affermo tramite l'ostentazione di mascolinità tossica.
0: Juan, ma fa che parole difficili, mi ha fatto seccare tutta la ciucia, che già fa?
1: Cosa vorresti sentirti dire?
0: Dire, i veri uomini agiscono, poco bla bla, tanto zoom zoom. E manco oggi abbiamo trovato un vero maschio, che poi con quel baffo alla Freddie Mercury già potevo intuirlo.
1: Punzia, mi spiace che ci lasciamo così.
0: Guarda, non mi fare dire altro, altrimenti diventa offensiva e io non voglio in nessuna maniera far passare un messaggio d'odio verso gli omosessuali, che si sa quanto sono permalosi. Sti ricchini. Quindi la chiudiamo qua, alla prossima puntata di Ciao Maschione!

0: Lo Zoo di 105.
1: Il caso di oggi ci onora della presenza dell'uomo che ha i neuroni pure sui peli del culo. L'uomo che ha scoperto il fuoco, inventato la ruota e anche il pompino. È l'Albert Einstein degli intelligenti, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo, dottor Lo Squaglio! Un applauso, signori! Tutti in piedi, dai!
2: Grazie, grazie, è un onore, vostro onore, ricevere l'onore di venire onorato dalla sua orazione. Grazie,
1: ma,
2: grazie.
1: Ma che proprietà di linguaggio, che classe, che arguzia. Mentre purtroppo dall'altra parte abbiamo il querelante, l'essere che quando distribuivano i cervelli stava limonando quei capezzoli barbuti di un travone paraguayano. Quella merda caramellata del signore Ercoglione. Bu, bu, bu, bu, bu. Ci dica, aborto anale, qual è la causa che perderà malamente anche oggi? Bu, bu, bu. Bu, bu.
3: Vostro onore, non so come ha fatto, ma l'imputato mi ha rallentato la voce con l'inganno. Sente come parlo strano?
1: Che genio, che inventiva. E ci dica, dottor Lo Squaglio, come e perché ha rallentato la voce di questo spreco di ossigeno infame figlio di puttana? Con tutto rispetto parlando, ovviamente,
2: Bene, vostro onore, da qualche lustro sto conducendo una ricerca sugli effetti del cristallo di sperma di Bradipo sulla velocità di fornazione. E grazie agli esperimenti sul signor Ercole ho scoperto che bastano solo 12 litri inculati nel sonno per allentare la voce di un primate del 50%.
3: Cosa? Mi ha fatto un clistere di Bradipo di 12 litri! Ha confessato, lo arresti, lo arresti!
1: Ma stia zitto, fricassea di sbocco anale, con tutto rispetto parlando,
3: Merda di merda!
1: Ah, ma non mi lascia altra scelta allora. Devo assolutamente calmarla con una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: sei tu? Sei stanco dei soliti rapper italiani educati e politicamente corretti?
1: Vuoi dirlo forte?
0: Vorresti ascoltare qualcosa di trasgressivo e fuori dalle regole?
1: Magari!
0: Perfetto, perché da oggi arriva Bestemminem, il rapper che rappa solo con le bestemmie.
1: Oh, finalmente!
2: Yo, yo, yo, cade la colonna, canta la...

0: bestemmi man.
1: Non riesco a dirlo.
0: Di bestemmi me.
2: Bestemminem.
3: Bestemminem.
0: L'ho anche scritto io, pensa.
2: Si fate correggere la squadra, cazzo.
0: Compra l'album di debutto di Bestemminem. Bestemminem. Di Bestemminem.
3: Questa sì che è musica per le mie orecchie.
0: Bestemminem, il rapper delle bestemmie. Bene, bene, bene, bene, mio nipote tutto il weekend mi ha torturato con l'album nuovo di Bestemminem, veramente un grande artista. Beh, voglio dire, se riescono a pubblicare dischi di merda come quelli di Sfera e Merda, lì come si chiama, voglio dire, Bestemminem ci sta anche. Comunque il caso di oggi vedeva con lo spruzzo di cinghiale in cancrena del signor Erculone accusare ingiustamente l'intelligentissimo dottor Lo Squaglio di avergli rallentato la voce con un clistere di sperma di Bradipo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con un risarcimento di 16 milioni di euro!
3: Evviva! Giubilo! Giubilo! Giubilo! Giubilo!
0: Neanche dire giubilo, roba incredibile!
3: Giubilo! Giubilo!
0: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene! Obbligo di farsi sparare nelle palle tutte le viti avanzate dai mobili dell'IKEA di tutto il mondo fino al 20:45.
3: Bravo!
0: Due mesi di reclusione in una bara piena di vomito e uccellini morti con Laura Pausini che ti morde i piedi cantando la colonna sonora dell'esorcista con due cetrioli nel culo.
4: Adoro la Pausini però!
0: E infine lo condanna a farsi sputare in bocca da un barbone con la gonorrea mentre un gruppo di vecchi ottantenni nude lo prendono a calci nei coglioni.
4: Potrebbe anche piacermi.
3: Sì.
0: Così è deciso, l'udienza è tolta!
3: Ho vinto!
4: Hai vinto un cazzo deficiente, una trasmissione televisiva, coglione!
3: Ho vinto io invece, mamma, ho vinto!
0: Una bella scossa della nostra sedia elettrica! Sì.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi, uccidi, uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
3: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
2: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre, una vacca.
2: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
2: Addio.
3: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
3: Se non ero per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
6: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
2: Hai paura?
6: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se, senti, Dante Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
8: Non sei visto l'altra sera al tavolo? Ti ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora il sai.
9: La radio, alla puttana d'esordine.
2: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
2: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fatela diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio. Aspettate. Queste schede che lasciano sempre qui piene di polvere. Questi giovani, non ho capito qua, che non possono mai pulire. Si può pulire qua, che è pieno di farina bianca con delle schede qua. Sentiamo subito però se c'è qualcuno al telefono. Pronto?
3: Allora, come stai?
2: Sempre di fretta. Che donna,
3: è vero, sempre di fretta.
2: Che donna impegnata ogni mattina.
3: Oggi il Papa Francesco fa 10 anni di pontificato.
2: Sì, infatti proprio anche per questo poi nel pomeriggio molto probabilmente dovremo partire, andare giù a Roma ci vengono a prendere con l'aereo privato.
3: Ah, ok.
2: Sì, così.
3: Infatti io non ho fatto tempo a mandargli gli auguri.
2: Allora lo farò io stasera che lo vedo di persona.
3: Ecco, dice ti manda tanti auguri,
2: sì.
3: La domenica.
2: Sì.
3: Non 10 anni, ma deve stare altri 100 anni come pontificato.
2: Senti, allora, visto che oggi sono anche un po' di fretta perché poi dopo mi devo trovare con questi ex tossici. Sono brutte persone, però dovrò cercare un po' di domarle e fargli capire che hanno sbagliato.
3: Certo.
2: C'è questa preghiera che ho scritto questa mattina proprio all'alba, mi sono alzato alle 5 e vorrei provarla insieme a te.
3: Ok.
2: Hai un'ostia in casa, qualcosa?
3: Un frutto? Un po' di fette biscottata.
2: Biscottata, va bene.
3: Aspetta che la prendo. Aspetta che la rombo.
2: Rombila, se riesci tutta. Intera.
3: Ok.
2: Allora adesso con questo facciamo un alleluia con l'ostia in bocca. Alleluia.
3: Alleluia.
2: Alleluia.
3: Alleluia.
2: Alleluia.
3: Alleluia.
2: Allelululu.
3: Allelululu.
2: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, adesso siamo pronti. Se vuoi bere un po' di hai del vino, una grappa, qualcosa per un whisky barricato?
3: No, aspetta che la prendo.
2: Bravo, prendi il whisky.
3: Ok.
2: Benissimo. Allora.
3: Memory foam con le molle. Con l'acqua dentro, oppure topper, allego castello come boy scout, a cucinare per bello vicino al murgello, magro grasso, tutto bello, Riccardo, magro grasso, tutto bello, Riccardo.
2: Di più devi metterci proprio la voce di Dio dentro.
3: Aspetta che giunto il balcone, che se
2: chiudi
3: no mi
2: il balcone è proprio forte. Deve essere un urlo forte.
3: Magro grasso brutto bello Riccardo.
2: Bravissima
3: Riccardo.
2: In nome del Padre, del Figlio,
3: dello Spirito Santo.
2: Amen.
3: Amen.
2: E insieme a questo Riccardo c'è anche questo ragazzo che si chiama Bruno.
3: Ah.
2: E quest'altra preghiera fa così, fa.
3: Alzarsi la mattina alle 6, i capelli sul cuscino di piume, cercare gli occhiali, sentirsi speciale perché qualcuno sta preparando il caffè, ma qualcosa di te che c'ha nell'aria.

0: il tuo odore. Quando togli il calzino con vari sbarazzino, sei proprio un formaggino mio. Ma il spessore che ti sprigionerà mi soffocherà.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Figlio dello
1: Santo.
0: Spirito Santo, amen.
1: Aspetta un secondo che ho qui in viva voce al telefono, un attimo, mi sta chiamando il Papa, scusa un secondo.
0: Sì.
1: Pronto, mi senti, Francesco? Ho il telefono Domenica, la mia amica. Me la puoi salutare?
2: Che bello sentire la tua voce.
0: Grazie, Papa Francesco.
1: Hai sentito? Allora,
0: sì,
1: mandagli il messaggio tu che lo registro col telefono, vai.
0: Allora, io ti faccio tanti e tanti auguri che oggi fai 10 anni di pontificato. Vieni in Calabria e ti aspetto, a te e a Padre Pollo.
1: Vediamo, aspettiamo un attimo. Okay.
2: Non vedo l'ora di venire a casa tua, bella calabrotta mia.
1: Hai sentito?
0: Sì.
1: Ha fatto anche la battuta, bella calabrotta mia, simpatico. Aspetta che mi è arrivato un altro messaggio.
2: Vado a fare la cacca.
1: Vabbè, questo è il messaggio suo, che era privato, sì. Mi sa che ha sbagliato. Va bene.
0: Sì,
1: beh, anche noi facciamo queste cose.
0: Certo.
1: Va bene, ti saluto, ne?
0: Ci sentiamo, un abbraccio forte.
1: Ciao Domenica.
0: E saluti, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Questa è la puntata più devastante di sempre, perché Wender e Johnny regaleranno un viaggio al vecchio contadino in paesi impronunciabili per Ennio, e poi la medicina che dovrà prendere. La telefonata è durata 14 minuti, ma abbiamo cercato di riassumerla il più possibile. Buon ascolto.
3: Pronto, signor Ennio, buongiorno, è l'agenzia Viaggi Wonderful di Reggio Emilia.
4: Dove mi manda? Dove mi manda?
3: Allora, ha vinto un viaggio in Turkmenistan.
4: Porca la... Dov'è? Porco tu...
3: Allora, le dico subito che lì è una zona perfetta per fare un sacco di cose e burrare. Però attenzione.
4: Aspetta. C'è da muore.
3: Ah, lì è pieno proprio, ti vengono addosso.
2: Wender ha iniziato a spiegargli che dovrà prendere un aereo da Bologna e che dovrà stare via una settimana.
4: Con l'apparecchio da Bologna?
3: Sì,
2: E poi dovrà prendere una medicina.
3: E attenzione, signor Ennio, deve fare il vaccino antiparassitario. Sono delle pastiglie, si chiama uovolina 500 mg.
4: Uovolina 1500.
3: No, allora lei va in farmacia e dice: mi dia una confezione di uovolina 500.
4: Porca la...
3: Sa dire però, signor Ennio. Dai, su, si sforzi. Uovolina 500, via.
4: 500.
3: Facciamo così.
4: Me lo scrivi, gli faccio vedere.
3: Allora, prenda carta e penna, prenda. Prenda una biro.
4: Sì. Mi faccio la punta alla matita.
3: Sono qua, eh.
4: Sto facendo col coltello la punta. Aspetta,
3: sì. Vada, non ce l'ha un tempero lì, no?
4: Guarda, faccio sempre col coltello.
3: Allora scriva U. Allora U come Udine. O come...
4: Ancora la U! Quanta parte non c'è una che ci sono!
3: Allora... Deve fare la lettera U!
4: Ancora la U!
3: No! Allora ricominciamo da capo! Signor Ennio! Allora scrivi...
4: Bastardo!
3: Poi V. O. Scriva U O V. Allora mi dica cosa ha scritto.
4: No,
3: allora cancelli, rifacciamo da capo.
4: Dai.
3: Allora, prima lettera è la lettera U.
4: È la U.
3: Seconda lettera è la O.
4: La O.
3: Terza lettera la V.
4: La V.
3: Quarta lettera la O.
4: La O.
3: Quinta lettera la lettera L.
4: L.
3: Poi la lettera L come la. Poi
4: poi
3: c'è la lettera I.
4: Aspetta che si è spuntato un porco.
3: Cosa?
4: La I.
3: Poi è lettera N.
4: La M.
3: N come Napoli.
4: La M.
3: La N.
4: La M.
3: E poi ultima lettera, la lettera A.
4: La A.
3: Adesso legga cosa ha scritto.
4: Lima.
3: Non ho capito. Non ho capito cosa ha scritto.
4: Cosa ha scritto? Lima.
3: Esatto, così. 500.
4: Che cosa gli devo dare? Ma sono migliato con Lima.
3: Esatto, 500 milligrammi.
4: 500, scrivo 500.
3: 500 col numero 500.
4: 500.
3: Milligrammi.
4: Milligrammi.
3: Esatto, quindi lei deve...
4: Me lo ricordo, dai, me lo ricordo, 500, scrivo... 500.
3: Esatto, bravo, lei va in farmacia e gli dice al farmacista, mi dia...
2: E ora è il momento di passargli l'autista del pullman che lo porterà all'aeroporto di Bologna.
3: Allora le passo l'autista che gli dice dove farsi trovare.
4: L'autista da Puma.
3: Buona vacanza, signore.
4: Passami il corriera.
5: Non sei contento che andiamo insieme a burra?
4: Preferisco morire sotto un metro di terra.
5: Poi beviamo il vino. Facciamo l'uovo col vino e poi vogliamo.
4: Vai a cagare, brucia merda.
5: Ma noi siamo amici.
4: Io non sono il tuo amico. Io non ti vengo con te con la corriera. Io vado piuttosto, vado a piedi,
5: Pronto.
6: Io non ce la faccio così, non ce la posso fare.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

It's 105 Zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.

0: Il pepe peloso della Topic ha salvato la vita di Marco Mazzoli.
1: Oh, mi hai salvato la vita.
0: Tra il conduttore dello Zodi 105 e l'azienda che produce questi peli di cazzo da incollarsi sul cranio è nato un grande amore e noi abbiamo deciso di assecondarlo. Chiamiamo la Topic, l'azienda produttrice di questa roba per condirsi i capelli, e gli sottoponiamo un'imperdibile proposta di collaborazione: far diventare Marco Mazzoli testimonial della Topic.
2: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
3: Le spiego, lei sa chi è Marco Mazzoli?
2: Sinceramente in questo momento non mi viene in mente.
3: È il conduttore dello Zodi 105.
2: Ok.
3: È stato, ha implementato la propria carriera con quella di attore cinematografico, ha debuttato al cinema con Dolph Lundgren, non so se lo ricorda, Ivan Drago, in questo film si chiama The Tracker.
2: Allora, un attimo solo che le passo il mio collega,
3: La ringrazio, salve.
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno richiesto.
5: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli.
5: Mi dica.
3: Conosce Marco Mazzoli?
5: Conosciamo.
3: Senta, Marco sarà impegnato prossimamente nella registrazione di questi spot per una marca di articoli per aperitivo che si chiama Arachidella, sono delle arachidi salate in superficie.
5: Mm-hmm.
3: Avremo bisogno di una fornitura ingente del vostro prodotto e volevamo capire se fosse possibile eventualmente avviare una sorta di joint venture, visto che ne ha molto bisogno.
5: Si spieghi meglio.
3: Trattandosi di spot d'azione, ci sarà bisogno, insomma, di applicarlo molto spesso, perché...
5: Sì, perché è chiaro che il prodotto, comunque, se si fa dello sport o si prende del vento nei capelli, si può eventualmente distendere.
3: Esattamente.
5: Un po',
3: infatti, su questo da lei volevo una sorta di rassicurazione, perché diciamo, le spiego molto brevemente il concept di questo, di questa serie di spot Arachidella. In pratica parte tutto dall'idea di questo gioco che si faceva da ragazzi, sai, quello di lanciare la nocciolina americana e di prenderla al volo con la bocca, non so se ce l'ha presente, no? Lanci in aria la nocciolina.
5: Sì, sono stato giovane anch'io.
3: Noi praticamente metteremo Marco in situazioni, tra virgolette, di pericolo. All'interno di queste situazioni lui dovrà afferrare questa nocciolina con la bocca, però dobbiamo essere ragionevolmente certi che la prosperosa stempiatura che lo contraddistingue.
5: Sì, no, lo so, ma ce l'ho presente, cioè, perché ci sono delle foto con e senza Topic, si vede un po' di differenza.
3: Adesso parlando molto fuori dai denti, cioè Marco è visibilmente stempiato, quasi calvo, oltretutto adesso esce da un periodo di forte stress per via di alcuni disservizi sulla sua radio americana, quindi diciamo che ha accentuato ancora maggiormente questi problemi di stempiatura. In più ha avuto, guarda, glielo dico in confidenza così ci capiamo, ha avuto anche un problema con la moglie, insomma, una storia di adulterio, lei è andata in Messico, insomma, vabbè, non le sto a entrare nel dettaglio, però le sto dicendo che in questo momento, diciamo, i capelli che lei ha visto nelle foto, ecco, sono molti meno, ecco. Tra l'altro non so se ha visto che sui social network vi ha pubblicamente ringraziati, insomma, un video che ha fatto anche 3.000-3.500 visualizzazioni.
5: No, non l'ho mica visto. Ho capito la situazione, il prodotto è sempre quello, magari se il diradamento è diventato più significativo,
3: sì, parecchio,
5: bisogna magari prendere anche il couvre.
3: Cos'è il couvre?
5: Il couvre è il prodotto che si dà anche Silvio in testa. È una base opacizzante che fa in modo che si veda meno la lucidità della stempiatura.
3: Ok, ma eventualmente non sarebbe possibile fare diciamo un accordo per avere Marco come testimonial del vostro prodotto? Perché Marco comunque è una persona molto conosciuta, ha numeri importanti sui social network.
5: No, lo so, però non riusciamo mica a fare una cosa del genere, perché per il sfruttamento dei diritti d'immagine c'è tutta una...
3: Lui mi ha chiesto, insomma, di aprire un canale di comunicazione con voi, perché per lui comunque non è un problema mettere questa stempiatura ed è più che orgoglioso di usare il vostro prodotto e eventualmente di promuoverlo. Tra l'altro noi parallelamente a questo stiamo investendo su un altro tipo di merchandising, praticamente sono dei vasi di ceramica che riproducono le fattezze del viso di Marco Mazzoli, la parte superiore chiaramente è occupata dalla terra e poi si semina quest'erba e crescono i capelli di Mazzoli, cioè l'erba cresce come se fossero i capelli di Mazzoli, sono dei vasellami.
5: No, questo direi che è fuori dal nostro...
3: L'effetto le assicuro che è strabiliante, perché si tratta di una varietà particolare asiatica di erba cipollina che appunto è molto simile a questi ciuffi di capelli, un po' diradati, ma è comunque molto simile. Molto bello, da tenere in casa anche.
5: C'è una cosa, mi mandi una mail col materiale che vi serve e poi dopo vedo di risponderle.
3: Va bene, senta, io se le fa piacere le mando comunque un piccolo presente da parte di Arachidella. Non so se lei è un consumatore di arachidi salato in superficie, se vuole glielo mando, visto che ne abbiamo in quantità ingenti.
5: Va bene.
3: Dicevamo appunto che all'interno di un'attività sportiva potrebbe volare via il prodotto?
5: È chiaro che se io vado a fare il tuffi del trampolino olimpionico con la capriola, quando esco dall'acqua il top in testa non ce l'ho come prima. E stessa cosa se faccio delle scene in cui guido una moto senza casco a tutta velocità. Cioè, per me uno che gli tira un arachide e apre la bocca non è uno sport estremo.
3: Sì, no, ma immagini Marco Mazzoli sulla pedana di questo bungee jumping. La persona che lancia la nocciolina è a livello del terreno. Marco si lancia dal bungee jumping urlando Arachidella, che è il claim, diciamo, e deve cercare di afferrare con la bocca al volo questa arachide. Naturalmente poi, grazie alla tecnologia CGI, la nocciolina finirà nella sua bocca, capisce?
5: Ok, ho capito.
3: C'è una sequenza del rafting, ci sono dei boy scout con la fionda che gli lanciano le arachidi mentre lui scende su questo gommone.
5: Che pensavo fosse uno scherzo, perché mi sembra una cosa veramente estrema, però...
3: Adesso il marketing prevede che si colpisca il cliente con un'immagine forte, con una comunicazione aggressiva. Infatti nell'ultima sequenza di questo ciclo di spot, Marco finalmente prenderà la nocciolina. La nocciolina rimarrà incastrata nell'esofago e ci sarà questa tracheotomia. Vabbè, non le sto a svelare troppo, non le spoglio.
5: No, dopo sennò le porto via il mestiere dopo. Va bene, mi mandi la mail di quello che vi serve e vediamo cosa si può fare.
3: D'accordo, la ringrazio molto.
5: Grazie,
3: arrivederci. Salve,
5: buongiorno.
6: La bastardata del giorno. Yeah. Yo.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: Dragone Doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
2: Vigilanza?
3: Sì, pronto? L'ordine è pronto del ristorante?
2: Guardi, non so chi è che cercava.
3: Francesco, ordinato, solo che volevo sapere se sono due o tre involtini primavera.
2: Non lo so, perché la... Aspetti,
3: perché ha preso due labiali beldule, due labiali pollo, due labiali gamberi, sì. E non so se è due o tre involtini primavera.
2: Scusi se la interrompo, io sono la guardia all'ingresso, deve chiamare lui.
3: Guarda, io ho anche noodles di gamberi. Senza bambù, che non piace a Francesco.
2: Sì. Adesso provo a chiamarlo, dico di chiamarvi, ok?
3: Allora, io ci metto anche nuvole di drago, che è buono, di sganocchia.
2: Sì, che... aspetti una. Lei, Francesco, come?
3: È Francesco.
2: È di cognome?
3: È Francesco.
2: Francesco, io devo sapere.
3: Francesco, ordina tutti i martedì di sì. Dragone d'Oriente. Allora io volevo solo sapere se è due o tre imbottini primavera.
2: Adesso vedo di rintracciarlo e faccio chiamare, ok?
3: No, aspetta, perché ordine è pronto, deve partire.
2: Lo so, però non so cosa dire io. T'ho detto. Sono.
3: Allora, Francesco è alto, molto alto, sì. Anche bello grande di largo.
2: Tu che interno hai di Francesco?
3: Io questo numero ho lasciato, Francesco.
2: Ok, dai, provo a rintracciarlo, dico di chiamare, dai.
3: No, ma aspetta, perché ordine è pronto, quindi io devo partire. È due o tre imbottini primavera.
2: Non lo so, non ne ho idea. Adesso lo rintraccio e dico
3: allora
2: di chiamare,
3: tu,
2: dai.
3: Sì, ma io faccio partire ordine, offro io, metto io un imbottino primavera in più, paghi
2: okay,
3: tu.
2: Dai.
3: Paghi tu, conto è 37,99.
2: No, adesso chiamo lui, chiamo, dai.
3: No, tu paghi tu, arriva ordine.
2: No, io non pago niente,
3: sì,
2: scusa.
3: Sì, no, arriva ordine.
2: Sì, va bene,
3: detto,
2: lo chiamo.
3: Francesco ha detto
2: chiamo.
3: Paga,
2: ciao.
3: Guardia.
2: Ciao. Francesco, no, la guardia non paga.
3: Francesco ha detto paga, oh. Guardia.
2: No, non paga la guardia.
3: E allora, ordine, parte o non parte? Due o tre motivi di primavera. Nessuna risposta.
2: Vabbè, adesso lo rintraccio.
3: Non
2: ciao.
3: Mi dà nessuna risposta.
2: Vigilanza?
3: Se tu hai trovato Francesco?
2: Lo sto cercando, adesso ti faccio
3: perfetto,
2: chiamare.
3: Perfetto, allora Pony Express partito. Se Francesco è lì, tu paga e Francesco ti ridà.
2: No, io non pago niente. Adesso cerco Francesco.
3: Noi abbiamo anche Satisfay.
2: Sì, va bene, cerco Francesco.
3: O anche Bancomat se vuoi. No, aspetta, non attaccare. Io
2: no,
3: messo
2: devo,
3: un
2: devo cercare Francesco,
3: aspetta,
2: io non pago niente.
3: Io ho messo un imbottino primavera per te, che sei gentile.
2: Sì, va bene, un adesso chiamo Francesco, dai.
3: Ciao. Arriva, 6 minuti ciao. È lì, ciao!
1: Dragone Doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente!
2: Pronto?
4: Pronto, ciao, sono Francesco.
2: Ascolta, ha chiamato il ristorante cinese, ha detto che l'ordine
4: sì.
2: È partito, ti ha messo un involtino primavera in più.
4: Come? No, uno in più, va bene... No, ma cosa gli hai detto tu?
2: Io gli ho detto, mi ha detto arriva lì e tu paghi. No, io non pago niente.
4: Ma sono allergico io a quello? Ma sono allergico io a quello?
2: Chiamalo allora.
4: La richiamo
2: diglielo.
4: Io?
2: Ok, dai.
4: Grazie, ciao.
2: Vigilanza?
3: Sì, pronto, ha chiamato Francesco che dice allergico di un bottino primavera. Allora, però mio pony è partito.
2: Va bene, che ci posso fare
3: allora,
2: io se
3: prendi
2: il pony
3: tu,
2: è partito?
3: Tu prendi
2: no, io
3: il
2: non prendo
3: primavera.
2: Niente.
3: Sì, io prendo anche nuvole drago, puoi prendere tu, Francesco.
2: Io non prendo
3: piace.
2: Niente, parla con Francesco.
3: C'è anche il gattino
2: dai.
3: Con la mano che saluta e due
2: sì.
3: Biscotti fortuna.
2: No, aspetta. Io non prendo niente, non prendo
3: sono
2: niente.
3: Sono 2 euro porzione.
2: Sto lavorando,
3: tre
2: sto lavorando. Dai,
3: fa
2: ciao.
3: 6 euro.
2: Ciao,
3: 6
2: ciao.
3: Euro, grazie. Povero Francesco, questa guardia mangerà tutti i suoi imbottini primavera.
1: Dragone Doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Capito italiano figlio di puttano?

0: This is the zoo, only for you.
1: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. A causa della evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050. Nel 2050, il famoso programma di Paolo Bonolis, da Ciao Darwin, diventa Darwin era un coglione.
2: Paolo Bonolis presenta Darwin era un coglione.
3: Buonasera e benvenute a Darwin era un coglione. Sono Paolo Bonolis e facciamo entrare Madre Natura.
4: Sono Madre Natura, guardate che bel culo robotico che ho. Ho aperto OnlyFans, venite sulla mia pagina e con 9 euro, vi faccio tirare i cazzi.
3: Diciamolo cazzo, grande figa che sei, se non fossi sposato ti darei così tanti colpi da farti andare in cortocircuito. Bene, adesso che abbiamo visto un po' di figa passiamo alla puntata, stasera avremo ricchi contro etero per rappresentare gli etero. Con noi Macho Capatunda.
5: La fica, ma non è quanto è bella la fica.
3: Ricordiamo che Macho si è chiamato la canalis, bastardo. A rappresentare i c***i, insomma, quelli contro natura. E con noi David Bowie.
6: I think the fake is old, the new fake is the cazzo.
7: Il cazzo fa schifo, ma non è il cazzo puzza, ma non è.
6: You are virtue, the fake is brat. The cazzo is the future.
7: Perdonami Paolo, ma io mi sono chiamato la canalice, non posso sentire queste cose contro la figa.
3: Pubblico, cosa preferite, la figa o il cazzo?
8: La figa.
5: Risultato scontato mio caro Bonolis. La figa è il motore della nostra società, ma non è.
9: Parlate per voi dalle nostre parti, non pensiamo a tutti così.
3: Ecco Papa Francesco, non tocca ancora a lei, rimanete con noi nella seconda parte della trasmissione. Parleremo di come farsi scomunicare. Un grande scontro fra Vaticano e il programma radiofonico peso di 105.
1: Nel 2050, Gerry Scotti continua a dominare gli ascolti. Purtroppo però, nel futuro, i concorrenti sono tutti robot che arrivano da altri pianeti e questa cosa lo innervosisce molto.
10: Ben ritrovati a chi vuole essere Teramea, super miliardario. Mi scuso ancora per l'ultima puntata, ma R2D2 mi ha fatto salire la carogna. Speriamo che il notaio mi abbia trovato un nuovo concorrente, perché a me i robottini fanno girare il cazzo facilmente.
11: Vai sereno Jerry, cerca di stare calmo.
10: Calmo un cazzo, ho la faccia da brava persona, ma se mi girano i coglioni picchio anche gli anziani. Facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente. Come ti chiami e benvenuto?
12: Sono un android del pianeta Buction. Perdonami, ma non parlo bene la vostra lingua.
10: Notaio cazzo, ma è possibile che mi fai arrivare solo gente c***oide?
11: Ricordati che dobbiamo essere inclusivi.
10: Ma a me di essere inclusivo non frega un cazzo. Prima venivano solo terroni disperati. Adesso emigrati da altri pianeti che parlano come c***oide, ma che cazzo. Senti, provo a stare calmo. Sappi che ho la pazienza ai minimi. Se mi gira il cazzo, ti metto le mani addosso.
12: Io capire poco vostra lingua, aver bisogno di soldi di mandare parenti su altro pianeta.
10: Mi prudono le mani, dai. Proviamo con la prima domanda facile. Come si chiama la statuetta d'oro sulla punta del Duomo di Milano? Questa la sa anche il mio cane.
11: Calmo Jerry, stai calmo.
12: Credo che la risposta sia Teddy, il Teddy del Duomo.
10: Ma no, no, no, no. E ancora non me lo vedi che faccio bene ad infuriarmi. Dai fuori dai coglioni, androide di merda. Facciamo entrare il secondo concorrente, che mi auguro sappia almeno parlare la nostra lingua. Ma allora me le volete tirare fuori tutte, anche se sono in diretta, lo devo dire. Strapor*** fuori tutte, anche se sono in diretta, lo devo dire. Strapor*** cazzo di
9: Geriscotto, ti dovresti vergognare.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, ragazzi. Allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo che mi mette la mano... Come mai che la guardi? La guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui... Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: viole, fono blu, poteri forti, merda, e ora tocca a voi, ragazzi. Io lo fo che lo fo, lo fo anche quando, anche quando, anche quando mi fotografo l'uccello per poi guardarlo con ammirazione tutto il giorno. Ed ora una canzone con un grande, per modo di dire, ospite. Sicuramente vi siete dimenticati di lui, perché in fondo è un grande coglione. Ma visto che anche lui inneggia contro i poteri forti, l'ho chiamato per fargli fallire un po' i follower su Instagram. Signore e signori, Povia!
1: Ciao Giova, grazie per l'invito.
0: Povia, toglimi una curiosità. Nelle tue canzoni parli di piccioni, bambini e ricchi. Ma che cazzo di problemi hai?
1: Beh, sono i piccioni a suggerirmi testi. Mi dicono anche cosa fare. No, no, no, no,

0: non posso strappargli i testicoli, silenzio!
1: Vabbè, testa di coglione! Muoviti e facci sta canzone e poi vai un po' via! Ho fatto la battuta!
0: Canzone che ho scritto subito dopo i bambini fanno Ma questa è dedicata al mio vicino di casa che è un vecchio matusa bastardo. Io gli piccio sempre sulle aiuole e gli faccio i dispetti. Non può fermare la musica, no, zitta, oggi dei piccioni, zitta. Ma non posso dare fuoco al pubblico.
1: Vabbè, guarda che sei proprio uno stramboide, figlio di puttana. Vai, fai

0: esserci dei grandi insegnamenti su come comportarci con i vicini di casa. Però diciamo che ora mi sono spiegato, perché ora non ti incula più nessuno. Fufa.
1: Geova Beach Party. Geova Beach Party.
2: Geova Beach Party.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, ciao, l'ordine è pronto?
4: Sì, con chi parlo?
5: Sì, è Dragone d'Oriente, l'ordine è pronto, l'ordine è di Marco.
4: Ma lei con chi ha parlato, mi scusi?
5: Con Marco.
4: Con?
5: Marco.
4: Non c'è nessun Marco qua.
5: Lui mi ha dato il nome Marco, forse sbaglia lui? Mario? Mauro?
4: No.
5: È segno Marco, forse...
4: No, siamo tutte femmine qui.
5: Ah, Maria!
4: Come?
5: Maria!
4: No, non c'è nessuna Maria.
5: E allora
4: credo abbia sbagliato numero.
5: No, ha chiamato di qua, di ordine. Mi ha fatto ordine di portare lì di voi. Io, ordine pronto, sta arrivando. Solo che io ho un problema perché non ho capito se nudo, sei con gamberi o con tofu.
4: Ma non ho idea, se non mi dà una persona non riesco,
5: aspetta.
4: A capire.
5: Scrive male mio collega. Martina?
4: No, neanche.
5: E Silvia?
4: No.
5: Ma allora io non capisco perché io ci
4: qua
5: ho ordine. Io c'ho ordine toast di gamberi, nuvole di lago, noodles.
4: No, aspetta,
5: Elisabetta.
4: Aspetta,
5: chiedi. Sì, grazie.
6: Vai a chiedere per favore se qualcuno ha ordinato un pranzo.
5: Dragone d'Oriente.
6: Non mi sa dire.
4: Aspetti che stiamo chiedendo alle colleghe, perché se non mi dà un nome faccio fatica.
5: Già che sei, chiedi se è noodles con gamberi o tofu, chiedi anche, grazie.
4: Ci sono anche le rane. Mi fai sto favore, scusami Denis.
5: No, rane non ordinato.
4: No, le rane sono le nostre colleghe.
5: Ah, scusa, pensavo che avevo ordinato rane, non c'è rane.
4: No, mi conferma il collega, nessuno ha ordinato nulla.
5: Hai detto Denis?
4: Denis, sì.
5: Vedo qua scritto Denis, sì. Denis?
4: No, Denis mi sta dicendo che non ha ordinato nulla.
5: Ma allora ha fatto scherzo.
4: Scusa, no, mi viene da ridere, ma...
5: Ma hai fatto scherzo.
4: Ma non penso, siamo qui a lavorare.
5: Anche io, allora io, allora io porto, voi paghi. Voi paga, io porto, voi paga. Semplice, efficiente.
4: Ma no, se mi dai una persona di riferimento, io ti passo.
5: Denis, persona di riferimento.
4: No, Denis ha detto che non ha ordinato il pranzo.
5: Denis si nasconde, non è vero, è bugia.
4: Denis si nasconde, bugia. Ma sento che ci stai facendo uno scherzo?
5: No, perché io ho ordine di Denis per...
4: Scusami,
5: Per 13, ore 13, via... Milano
4: 1/3.
5: 1/3?
4: Sì, siamo noi.
5: Denis,
4: allora, ma Denis non ha ordinato il pranzo.
5: Toast di gamberi, nuvole di drago, noodles, gamberi o tofu, devi dirmi te. E io metto anche il regalo, due involtini di primavera, biscotto fortuna, 32 euro. Però
4: no,
5: mi devi dire
4: 32 euro, ma no, ma scusami,
5: devi
4: no,
5: dirmi,
4: mi viene da ridere,
5: chiedi a Denis, chiedi a Denis, gamberi o tofu.
4: Chiedo a Denis, sì.
6: Ti prego.
5: Dici se vuole gamberi o tofu. Tu a Denis vuoi gamberi o tofu?
7: Ma per io non ho ordinato nulla.
5: Ma allora io ci scrivo qua. Viale ma... Denis, cioè tast gamberi, nuvole di drago. Ha capito io come faccio di avere tutto questo stato scritto?
7: Io, sì. Non ci posso fare niente.
5: Allora scherzo di tuo amico, altro ufficio. Tua amica di
7: prima. Che cazzo c'entro io?
5: No, io per la parolaccia non l'ho detto.
7: Neanch'io.
5: No, hai detto cazzo. Tu hai detto cazzo, Denis. Denis, hai detto
7: ma
5: cazzo, io sono offeso.
7: Sei sicura che hai comunicazione?
5: Viale 1/3.
7: Non abbiamo ordinato
5: Denis,
7: niente, cosa facciamo?
5: Tosti gamberi. Io ti regalo anche 4 ravioli, come vuoi
7: ma
5: te.
7: Ma non me ne voglio 4 ravioli.
5: Però tu
7: non
5: paga.
7: Non abbiamo ordinato niente.
5: 32 euro, ti metto io sia gamberi che tofu nel dudo, bene così. Arriva alle 13.
4: Alle 13? Sì, ma non farlo arrivare qui da noi perché non siamo stati noi.
5: Viale 1/3.
4: Ma non ci siamo solo noi qui all'1/3.
5: Denis.
4: Denis, sì,
5: allora è scherzo di vostro collega burlone.
4: E allora gli hanno fatto uno scherzo. Però allora, il collega è qui con me che sta lavorando.
5: Io porto
4: e dice che non ha ordinato.
5: Okay,
4: non ha ordinato nulla,
5: okay,
4: non lo so, mi piace.
5: Ok, io porto, tu paga, poi scopri chi ha fatto lo scherzo. Dopo che hai pagato.
4: Ma mi stai prendendo in giro, scusami.
5: No, prendi in giro, ma Denis prende in giro tutti. Denis, grande burlone.
4: Denis, grande burlone.
5: Sì.
4: Quello sì, in effetti, però adesso mi sembra serio.
5: Denis,
4: va bene, dai, allora se vieni poi niente, te la vedi direttamente con lui.
5: Con Denis,
4: punto.
5: D'accordo, io manda Pony vede con Denis.
4: Perfetto, grazie,
5: paga contanti. Tanti contanti.
4: Perfetto, ciao, grazie.
5: 32, sì, ciao. Denis, italiano figlio di puttano.
3: Dragone doliente, Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
1: Radio 105.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Oggi più di ieri ci si immischia, che di mischia della pulp, che ci sono le persone che ammazzano, che quelle che si fanzano. Ammazzambo, Drep! Siccomario, dico. Che dico? Che dico che le donne ammazzate, o sbaglio, che permette per Pepe. Andiamo subito a scollegarci con la nostra nuova tata. Invitavoli e seguiamo la ricostruplazione. Sentiamo.
1: È la notte tra mercoledì e giovedì e lo chef Pentolaccia Salvatore si sta per coricare sopra un letto di patate quando si accorge che qualcuno si è introdotto nel suo appartamento. In pochi secondi lo chef Pentolaccia Salvatore si trova cerchiato da una persona molto armata. Non ha nemmeno il tempo di reagire, è un'imboscata. Lo chef Pentolaccia viene raggiunto da tantissimi rutti buffi e revolverate in volto.
0: Chi sei? È male!
1: Lo chef crolla a terra, ma si rialza immediatamente, per poi ricrollare a terra, per poi rialzarsi immediatamente, per circa 20 volte.
0: Sono morto, sono vivo! Sono morto!
1: Ma poi, quello che sembra essere un colpo di fortuna, che potrebbe salvargli la vita, si trasforma in un incubo peggiore. Cadendo, infatti, lo chef Pentolaccia sfrega più volte una lampada antica comperata in un viaggio in Medio Oriente, e da essa fuoriesce un genio, che in realtà non è un genio, ma un'imboscata. E in un attimo lo chef viene colpito da una raffica di mitra e forti chitarrate in volto.

0: La chitarra, perché la chitarra?
1: Sembra la fine, ma l'istinto di sopravvivenza dello chef Pentolaccia gli fornisce la forza di chiedere aiuto, aprendo la finestra di casa. Scelta che sarà fatale, perché i piccioni fuori dalla finestra non sono piccioni amichevoli, è un'imboscata. In pochi secondi gli scaricano addosso piccoli colpi di piccole pistole per piccioni, che finiscono mortalmente il povero chef.
0: Aiuto! I piccioni! No! Sono piccioni malvagi! Oddio, che male! Poco, ma... il continuativo che fa male. Alla lunga, dolorissimo! Muoio!
1: Purtroppo sono troppe le domande lasciate aperte in questa vicenda. Troppe cose non quadrano. Perché lo chef non aveva il cappello da chef? Era un vero chef o un cuoco dozzinale? Come sono fatte le piccole pistole per piccioni? Chi le costruisce? E perché i piccioni girano armati? Quanto ha pagato la lampada? È possibile che nessuno si era mai accorto che dentro c'era un'imboscata? Noi di Squarto Grado continueremo ad indagare su questo caso, finché almeno uno dei miei 3 figli non andrà alla materna. Poi dopo mi parte il corso di Pilates.
0: Bene, brava, minchia Leppe! Come ci approviasse dentro, dico che sia impossibile che i piccioni sparino, E poi? Che succede? Dovrebbe l'oretta d'oggi pippare Antananana, che pilotiamo i Condor. E cinziamo? Cinziamo! Sigla di Libidine, Tom Hanks!

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narbucci.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
0: A.
5: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, ma no.
1: Ce l'hai alle scarpe, gli
0: quelli
1: anfibi.
0: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B. Bibite.
0: Le bibite.
1: B. Banane.
0: Le banane.
1: B. B. B. Lascia tua sorella fare B. Le B. B***ne.
0: Bravo. Oh, infatti si
1: io
0: sa
1: che
0: esistono.
1: Io non posso respirare con le b***ne.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Sì.
3: Cosa no? Cosa no?
1: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa sulla rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì,
1: sì, ci te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna.
0: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta.
7: Lo Zoo di 105 presenta.
6: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
8: Il principe con gli alluci sugli indici.
6: Gli audiolibri.
8: Questa è la fiaba del principe con gli alluci sugli indici. C'era una volta, Tanto tempo fa, un principe che aveva gli alluci sugli indici. E per questo motivo, era molto infelice. Era infelice perché le mani gli puzzavano sempre di taleggio radioattivo, e, ogni volta che lo incontravano, anche le più povere e brutte delle ragazze, ridevano di lui, sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. Ti sputo con disprezzo sui coglioni, gridavano le ragazze al povero principe con gli alluci sugli indici. Umiliato e offeso, il principe decise quindi di farsi monaco. Purtroppo, una volta arrivato al monastero, anche gli uomini di fede, vedendolo, risero di lui, sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. In nome di Dio, ti sputiamo con disprezzo sui coglioni, urlarono i monaci cacciandolo via a calci in culo. Solo e disperato, e con i coglioni grondanti di saliva, il povero principe con gli alluci sugli indici, iniziò a vagare per la foresta. Cammina che ti cammina, cammina che ti cammina, il principe giunse sulle sponde di un piccolo stagno. Lì, tutta sola sulla riva, c'era la più bella ragazza che avesse mai visto. La ragazza piangeva disperata, e aveva un enorme calzascarpe che le spuntava dalla fica. «Perché piangi, bellissima ragazza con un calzascarpe nella fica?» chiese il principe. «Piango perché mi sono infilata una scarpa nella fica, e nessuno è stato in grado di togliermela. Oh, povera me, sarò costretta a vivere il resto dei miei giorni con una scarpa nella fica. Io ho gli alluci sugli indici», disse il principe. «Scommetto che grazie a questo sarò in grado di toglierti quella scarpa dalla fica». Detto questo, il principe calzò la fica della ragazza con la mano destra, e senza fatica, riuscì a tirarle fuori la scarpa dalla fica. «Grazie, grazie, grazie», disse la ragazza. «Mi hai salvato la fica, dimmi, come potrò mai ripagarti?» «Beh», fece il principe, «che ne diresti se ci sposassimo?» «Ah ah ah ah ah ah! Ma ti sei fottuto il cervello! Secondo te io sposerei uno che ha gli alluci sugli indici?» disse la ragazza sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput sput sput sput. Da quel giorno, del principe con gli alluci sugli indici, non si seppe più nulla. La morale di questa fiaba è che avere gli alluci sugli indici è un gran bel ditone dei piedi in culo. Fine.
6: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nelle profondità della giungla selvaggia, un neonato viene abbandonato al suo destino perché è davvero troppo grasso.
2: Tesoro, fidati di me, è troppo grasso, lo dobbiamo abbandonare.
3: Sì, forse hai ragione tu. Abbandoniamo sta merda.
1: Cresciuto dalle scimmie, sotto la costante minaccia di bestie fameliche e della spietata legge della giungla, diventerà un adulto paffuto e temerario. Ma quando il mondo degli umani bussa alla sua capanna, sarà costretto a scegliere fra l'istinto animale e la voce della ragione.
4: Apra sta porta, siamo del fisco!
1: Quest'autunno super comparsa vola di liana in liana in Tarkian, l'obeso della giungla.
5: Benissimo, benvenuti a tutti sul set. Oggi giriamo l'ennesima pidocchiosa, inutile, non richiesta riedizione di un grande classico del primi del Novecento, Tarzan. In questa versione più politicamente corretta, che strizza l'occhio alle persone obese, ai grassoni, insomma. Dunque ci troviamo, come vedete, in questa giungla di cartapesta, brutta tra l'altro, e la bella Jane si è persa appunto in mezzo alle foglie ritagliate malamente da dei fogli a quattro e viene cerchiata da questi quattro albanesi ricoperti di pelo che dovrebbero essere tigri fameliche, quando l'intrepido Tarkian arriva di gran carriera e la trae in salvo. Si attacchi alla liana e entri in scena facendo oh, oh il tipico urlo di Tarzan e tragga in salvo la bella.
6: Camera speed.
7: Sound production, take one.
8: Action!
9: Cioè, mi devo calare?
10: Salve. Allora, io sono la liana.
9: Ecco. Attacchi alla liana, vada. Scusi, c'è uno col pene di fuori che è salito sull'albero e dice che mi devo attaccare al pene.
5: Sì, guardi, sul fatto che lei si debba attaccare al cazzo sono d'accordo con lo sconosciuto.
9: Sì.
5: Ci ho detto, no, non è la liana che penzola dal signore che deve utilizzare, ma quell'altra di scena, il tubo che scende dal soffitto, che è provvisto di assicurazione.
9: Vado?
5: Sì, adesso sentirà un ruggito, glielo faccio io, però poi lo mettiamo in post-produzione, il ruggito di una tigre famelica, eh? Appena ode il ruggito, la signorina temerà per la propria incolumità, capito? Benissimo.
8: Action!
11: Oh no, la tigre è mano circondata, non posso muovermi.
5: Stop.
11: Perché?
5: Lei è Jane.
11: Sì, io ho schedulata per Jane.
5: Sì, perché lei è vietnamita?
11: Perché dice piace manga porno.
5: Allora, non piace manga porno.
11: Piace, allora mi ha preso me.
5: Ma lei dovrebbe essere bionda con gli occhi azzurri.
11: Sì, ma costo anche 4 euro al giorno.
5: Assunta, andiamo, azione.
8: Action!
11: Non posso muovermi, aiuto! Qualcuno mi aiuti, aiuto!
5: Mamma mia.
9: Può chiedere alla signora se stira le camicie?
5: Stira le camicie? Ma me glielo chiede lei poi!
11: 2 euro al giorno.
8: Action!
1: Il coraggioso Tarkian vede la povera giovincella legata e intrappolata e si lancia dal ramo dell'albero sul quale si trova, aggrappandosi alla liana.
9: Spezzato una gamba!
5: Ma porca puttana, dovevo atterrare i piedi! Ma che atterra di culo?
9: C'è una frattura esposta, si vede il femore!
1: Ma essendo un maldestro anpato, si spezza una gamba.
8: Action!
9: Io Tarkian, uomo di giungla, Tarkian vivere su pianta, alta come uomini con pelo coda, Tarkian vede tu, soccolata nella giungla, è grande pericolo.
5: Mamma mia, ma chi ha scritto sta
9: stronzata? Sì, veramente una merdata.
5: È la roba, una cosa, prego, vada avanti, scusi l'interruzione, prego.
9: Tarkian viene correre, forte e veloce, come liane dondola vento. Tu non ho paura, Tarkian protegge tu. Gatti striscia ora scappa.
5: Sì, e mo sputta il gabibbo alle veline, ma che sono i gatti striscia? Ah, le tigri sono i gatti striscia.
11: Sì, facile.
5: È facile, sì, prego, vada avanti.
11: Io mi chiamo Zhang Pu.
9: Zhang Pu, nome bello, cosa bella, tu stare insieme Tarkian, giungla cattiva, Tarkian buono, Tarkian impara Jane a imparare giungla.
5: Ma che ben meridionale questo, scusi, Tarkian impara Jane.
11: Mi dispiace, Tarkian, ma devo tornare all'accampamento. Mio marito, che amo tanto, e mio piccolo figlio appena nato, che amo ancora di più, mi stanno aspettando e ora saranno in pensiero per me.
6: Ma che stanno a festeggiare che se ne vada dal cazzo? Vada, vada avanti.
12: Comunque mi sta venendo il durello, per signorina...
6: Lei adesso lo scimmione antropomorfo la aggredisce. Azione.
12: Cioè io? Devo scopare?
6: Sì, lei cerca di approfittare banalmente della fanciulla sperduta e... No, non faccio versi da ghiottone, è una cosa orribile.
8: Action!
11: No, non lasciami brutto ciccione! Aiuto, aiuto! Tigri, tornate subito qua!
13: Ma sto smando!
6: No, come? Ma scusi!
11: Di manga porno, te l'avevo detto!
6: Ma come sta sbando? Ma è una merda questo set! Pausa! Pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa! Pausa per sempre! Andatevene a fa' culo!
13: Sigarette?
1: Adesso che Tarkian è venuto, come finirà questo drammatico film? Sappiamo bene che gli uomini, una volta raggiunto l'orgasmo, non hanno più interesse nella preda. La nostra protagonista riuscirà a fargli venire di nuovo voglia, calcolando il periodo refrattario, o finirà divorata dalle tigri. Scoprilo nel nuovo capolavoro di Burrasconi, Tarkian, il ciccione della giungla. Presto al cinema.
14: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
15: Il segreto.

0: segreto.
1: Serva Straccia? Serva Straccia? Ma dov'è finita quella mignota cenciosa? Serva Straccia?
2: Eccomi, signora, eccomi. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di testicoli da campeggio.
1: Idiota! Non sai che io e il campeggio abbiamo un trascorso anale?
2: Mi scusi, donna Ruanda, non lo sapevo. Come posso farmi perdonare?
3: Potrei farle la stessa domanda. Classico.
1: Oh, maresciallo Sciallomare, non poteva capitare in un momento migliore. Stasera c'è un incontro di box a cui non possiamo assolutamente mancare.
2: Chi combatte? Mike Tyson?
1: Ma no, cretina, non lo sai che io e Mike Tyson abbiamo un trascorso anale? L'incontro di stasera è molto importante perché combatterà mio figlio Algericchio.
2: Suo figlio Algericchio? Pensavo fosse morto.
1: Deficiente, non lo sai che io e i morti abbiamo un trascorso anale?
3: Porca troia, che zoccola! Anche coi cadaveri. Comunque, potrei farle la stessa domanda.
4: Bravo, bravissimo.
5: Bravo.
3: Prima era un quesito reale, perché penso che sia una gran puttana.

0: raccomando, all'incontro ci sarà molta gente. E di certo tutti vorranno scoprire il mio
1: segreto.
0: Ma nessuno dovrà scoprire il mio
1: segreto.
0: Vi è tutto chiaro?
2: Chiaro come il sole, donna Ruanda.
0: Demente, non lo sai che io e il sole abbiamo un trascorso anale?
3: Vabbè, allora, dai, adesso anche col sole, non so.
4: Voglio vedere il tuo buco nel culo bruciato.
0: Vai, Algericchio, figlio mio, siamo tutti con te.
5: Mamma, mamma, guarda come sono forte e maschio.
2: Donna Ruanda, mi scusi se dubito di suo figlio, ma non è un po' troppo effeminato per questo sport?
0: Ma cosa dici, lurida plebebete? Mio figlio è una vera forza della natura. Una volta ha ucciso una zanzara con la sola forza delle mie mani. Ecco, entra lo sfidante, poverino, non sa a cosa sta andando incontro. Inizia, inizia, vai Algericchio.
5: Vado, mamma, vado. Un attimo, no?
1: Galoide!
5: Ma... Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia, ma sei scema!
1: Giallo!
5: Cretti... Aia! Mi rovini tutta la French!
0: No, è scivolato! Mio figlio è scivolato!
2: È il cazzo! È in coma! Ora l'arbitro lo conta!
6: Uno, due, tre,
7: un passito ballante Maria, un, dos, tres, un passito ballante Maria.
6: La finiamo?
7: Scusi.
6: Quattro, cinque, sei, sette.
0: No, mio figlio Algericchio non può perdere, devo fare qualcosa. Ho deciso, rivelerò a tutti il mio segreto, così saranno troppo scioccati e si dimenticheranno dell'incontro.
2: Rivelerà il suo segreto? Davvero?
0: Attenzione! Attenzione! Ora rivelerò a tutti il mio segreto!
6: Ma nessuno è venuto in mente che sono l'arbitro e avrei già finito di contare da un pezzo, vero? Va bene, allora fingiamo che lo spazio temporale delle battute non abbia coperto il mio countdown che era già arrivato a 8, giusto?
7: Hai rotto il cazzo, vogliamo sentire il segreto!
6: Va bene, allora fingiamo che lo spazio-tempo...
7: Ehi, stronzo vestito da Footlocker, lo vuoi piantare?
8: Segreto, segreto!
6: Va bene, va bene, va bene! Facciamo finta che non abbia finito di contare!
7: È una cazzo di fiction, lo sanno tutti, è una fiction!
6: Va bene, bene sto nel mio, capito?
1: Galoide!
6: Chi è quello stronzo, scusate?
0: Io, donna Ruanda di Ponte Vecchio, ho un terribile segreto e questo segreto è...
6: A nessuno è venuto in mente il fatto che lei riveli il suo segreto, non inficia sul fatto che suo figlio abbia perso, no?
7: Sto affittando un sicario per levarti dai coglioni!
0: E io sono...
9: Sono!
6: Ma siete sicuri di questa scelta, voglio dire? Cioè, suo figlio è già il tappeto in coma! Ho già finito di contare, cioè... È finito l'incontro, no?
10: Buongiorno, salve, sono... Lei è l'arbitro?
6: Sì!
10: Sono di Amazon.
6: Ah, salve!
10: È arrivato il gran cazzo che ci ha rotto in questa scatola. Se lo vuole ritirare...
6: Non l'ho ordinato io!
10: Può mettere una firmetta?
6: Ah, è un regalo!
10: Arrivederci!
6: Prego! Grazie.
0: Sono di Segrate!
2: Cosa? E questo sarebbe il segreto?
6: Sei una puttana!

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissime. Eccoci qua, dopo le meritate vacanze estive, dove come ogni anno mi sono recato presso la residenza estiva dei miei nonni materni. L'incantevole comprensorio del lago di Varese, località estiva di incredibile fascino, ricca di movida e meta attrattiva della gioventù.
5: Ma, insomma...
4: Cosa?
5: Beh, dai, è un posto per vecchi. Chi va ad agosto al lago di Varese? I giovani vanno sull'Adriatico piuttosto.
4: I giovani vanno sull'Adriatico? È arrivata la tour operator di sto cazzo. Ma cosa ne vuoi sapere te? Ma cosa ne vuoi sapere te?
5: Dai, dimmi cosa hai fatto tutta estate, su.
4: Adesso siamo arrivati a questo punto. Veramente sei qui che mi fai tu le domande? Uè, quattro occhi spara pidocchi. Va che fino a prova contraria. La star è il capo indiscusso. Qui sono io, cazzo.
5: Sì, certo.
4: Sì, certo cosa? Cosa?
5: Secondo me sei sulla difensiva perché non hai niente da dirmi. Perché sul lago di Varese ad agosto ci sono solo zanzare e vecchietti che pescano.
4: Ma vaffanculo! Tu non sai nulla delle mitiche serate che ho passato.
5: Tipo?
4: Tipo... le serate... Dance Music Revival con DJ Manera Massimo e le coinvolgenti atmosfere delle luci strobo al bar Rosticceria Gelateria dal Maletti, Sinche 1978.
5: Wow! C'era tanta gente, immagino.
4: Certo che era imballato. Serate pazzesche con una media formidabile di presenze che in pieno agosto sfiorava le 30 presenze fisse.
5: Oh, wow! Chissà che macello!
4: Uè, va che per parcheggiare la bici ci mettevo le ore, perché tutti i supporti portabici erano sempre imballati.
5: E poi, oltre le folli notti danzanti?
4: Beh, sei mai stata a fare lo struscio serale a Cazzago Brabbia? Alle 8 sembra di essere a Times Square. Non si cammina.
5: Cazzago Brabbia?
4: Sì, Cazzago Brabbia, stronza! Cazzago Brabbia is the new Rimini, scema!
5: Vabbè, immagino tu abbia trovato anche una bella compagnia di amici con i quali condividere tutto questo.
4: Ovvio, stronza! Infatti ne approfitto per salutare nel mio, ripeto mio vlog, sul mio, ripeto mio canale YouTube, il mitico Ciro Malerba e la signora Musazzani Marilena, con i quali ho fatto delle pizzate clamorose.
5: Ma sono nomi che mi ricordano qualcosa. Ma la Musazzani non è la nostra prof delle medie? Ah, e anche il Malerba Ciro non è mica quel vigile in pensione che faceva attraversare alle elementari?
4: Sì, e allora adesso si giudicano gli amici per la propria professione. Che cazzo di classista sei, bastarda?
5: Non vorrei essere una guastafeste, ma tu hai passato l'estate con la tua prof delle medie e con un vigile in pensione e mi vuoi convincere che il lago di Varese is the new Rimini?
4: Dai, vaffanculo! Il lago di Varese è bello e basta, e io ho anche limonato e tu sei gelosa della mia splendida estate mentre tu eri a marcire a casa.
5: Ma veramente sono stata in crociera nel Mediterraneo sulla barca di papà con le mie amiche e l'equipaggio.
4: Ma perché tuo padre ha la barca?
5: Sì, un 45.
4: 45? Cos'è? Una scarpa della Nike?
5: No, un 45 piedi. Abbiamo fatto le Baleari e poi la Sardegna e la Corsica. È stato proprio bello bello.
4: Posti per Teroni! Vuoi mettere con i mitici tuffi a bomba al Lido di Gavirate? Ma vuoi mettere? Ma vuoi mettere, brutta stronza!
5: Vabbè, dai, andiamo avanti con la puntata, che oggi sei stranuccio e anche molto nervoso.
4: E io ho anche limonato. Geloso, geloso, geloso, limonato, limonato.
5: Ma...
4: E io ho anche limonato. Geloso, geloso, geloso, geloso.
5: Aspetta un attimo. Ma mi ero persa la cosa che hai anche limonato. Ma con chi?
4: Non sono cazzi tuoi.
5: Dai, sono felice per te. È carina, la conosco.
4: Sì che la conosci.
5: Wow, dai dai, dimmi con chi hai limonato.
4: No, ho promesso che rimaneva un segreto.
5: Dai, dai, dimmelo. Se non me lo dici vuol dire che è una bugia.
4: No, no, non sono un bugiardo.
5: Allora dimmi chi è.
4: No, no, non posso.
5: Dai.
4: No.
5: Dai.
4: Con la mamma della Busazzani.
5: Ma la Musazzani ha 67 anni. Quindi, sua madre...
4: Sì, lo so, c'è un po' di differenza di età, ma non è importante. Ma che schifo! Mi hai vomitato sulle Crocs! Sta entrando nei buchini! Porca

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Cobra Khan.
2: Il giorno della resa dei conti è vicino. Manca infatti soltanto una settimana al torneo di karate che deciderà le sorti del dojo Johnny Lawrence. Ma nonostante i suoi allievi siano tutti delle scorregge con gli occhiali, incapaci di aprire un pacchetto di cracker senza l'aiuto dei pompieri, ultimamente il maestro dei porconi volanti sembra stranamente fiducioso. Cosa avrà in serbo il sensei più blasfemo del mondo?
3: Bravo.
4: Sentite, allora, a parte il fatto che siete ancora in casa mia,
3: straboia, che allenamento.
4: Sì, ho capito, ma il dojo sul mio tappeto persiano da 18.000 euro. Perché io mi fa incazzare, capito?
3: È perché i buttei sono scalzi? Non gammassa di scarpe? Perché il karate si fa senza
4: cazzo,
3: scarpe?
4: Cazzo, è casa mia! Perché entrate tutti a picchiarvi a casa mia? Ma avete spaccato quattro vasi!
5: Guardi, guardi, signor Dalla Russo, guardi!
4: Che stai facendo, cretino?
5: Colpo di karate.
4: Ti tiro uno schiaffo che ti sfiguro deficiente su quello che ha fatto il beccacini. Bastardo, sono ricco come non si può capire. Comunque, senti, non hai riflettuto sul fatto che ti spaccano il culo a quel torneo e perdi subito, male? Non hai vinto un cazzo di niente nella vita, sei un pezzente di merda.
3: Ma... beh, Matteo, ti sei un caso, mi go arma segreta, sono sicuro al 100% che i miei buttei vincono il torneo anche a occhi bendati.
6: Consegna per il sensei Johnny Lawrence.
4: Ma perché consegna la roba a te a casa mia? È entrato anche senza neanche bussare il fattorino. Ma cazzo, ma c'ho quattro porte, tre Doberman.
3: Dai, non mi rompe il caso che sono felice che sia arrivato il pacco che stavo aspettando. Boia. Vara, vara, vara, vara, vara, vara, vara, la magia, vara dentro, vai.
4: Cosa sono quei flaconi?
3: Straboia, ma come cosa sono? Che è scritto sombra, no? Leggi, questi sono 10 litri di porcone.
4: Cos'è il porcone?
3: Non è il porcone, mi desporto, non ti sei il cazzo. Allora, il porcone è lo steroide massa potente al mondo, credo io. È vietato in tutti i pianeti dell'universo, non possono usare neanche i titan, può usare il porcone. E trasformerà questo branco de merda smidolate, de luamari de merda schifosi che mi odio tutti quanti, loro e tutti, anche gli alberi che gambi vicino a casa, li trasformerà in campioni di karate, credo che io. Prendete e bevetene tutti. Questo è il porcolone, offerto un sacrificio per trasformare voi merda inutili, luamari schifosi boari in feroci combattenti. Forza, dai, cin cin.
5: Subito, sensei.
3: Allora, come va?
7: Allora, come va? Allora, come va?

0: Vedi, vedi, funziona. Non sei contento per me? Dammi un abbraccione, dai.
1: Ma porco! Ma mi state disfando la casa! Quello era un televisore 77 pollici, figlio di puttana, ciccione bambino di merda! Ma avete spaccato tutti i vasi! Ma hai rotto anche lo stereo vintage anni 80! È casa mia, andate via! Povero bastardo!
0: Sì, sì, tanto ho preso il porco c***o, vieni a spaccarmeli, vieni, beccacin da merda!
2: Che storia è?
3: Radio 100.

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14°, Papa Leone di Lernia, Habemus Aux.
2: Aux, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son Pappone, estremo unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
4: Un buon pomeriggio a tutti quanti, un saluto soprattutto a quei due ragazzi che stamattina hanno cercato di rubarmi l'anello d'oro che mi ha regalato Papa Francesco, ma alla fine lassù qualcuno mi ha protetto perché non so come io abbia fatto, e quando mi hanno tirato il dito io di colpo ho sferrato due calci rotanti in testa a quello che guidava la moto e si sono schiantati contro la vetrina della signora Pina, quella che ha il panificio, e sono esplosi tutti, hanno preso fuoco e sono andati via poi correndo, e quindi alla fine è andata bene, ma io li perdono. Ma adesso sentiamo subito se c'è qualcuno all'ascolto.
5: Pronto?
4: Buonasera.
5: Buonasera.
4: Buonasera, come sta?
5: Bene, bene, bene. Che, tu come stai?
4: Che bella voce che sento oggi, sento una voce solare.
5: È vero.
4: È anche bella allegra, anche bella allegra. Hai bevuto il vino oggi?
5: No.
4: Ah, già che hai il diabete.
5: No, lo bevo ogni tanto, quando in compagnia, ma a casa non lo bevo.
4: Ah, ok. Io invece stamattina avevo un po' di giramenti di testa, allora sono andato in farmacia.
5: E la pressione.
4: E la pressione, allora ti dico la pressione, allora mi dà SYS115.
5: È un po' alta.
4: Infatti ero un po' agitato perché stamattina ha cercato di rubarmi l'anello che mi aveva regalato Papa Francesco.
5: Chi?
4: Sì, due ragazzi in motorino.
5: Sì. Allora per questo eri un po' agitato.
4: Ma io non so come ho fatto a reagire. Praticamente d'istinto ho dato un calcio forte a uno dei due, quello che guidava la moto. Allora la moto sono andati a sbattere contro la vetrina di un negozio.
5: E l'hanno rotto.
4: Sì, sono esplosi tutto, è venuto fuoco e poi comunque niente, alla fine non si sono fatti tanto male. Però sono stati poi arrestati.
5: Erano incappucciati questi?
4: Sì, avevano due maschere. Due maschere, una aveva la maschera di Reagan, il presidente degli Stati Uniti vecchio degli anni Ottanta.
5: E l'altra
4: maschera era, come si chiama quella presentatrice, la Carlucci?
5: Milly Carlucci.
4: Sì, avevano le maschere di quella presentatrice, oltretutto molto brava. Comunque, oggi vorrei fare con te una preghiera che parla, diciamo, dell'invidia. Cioè, questa è stata scritta da padre Morgan, il prete del Duomo di Monza, e lui è un prete progressista che ama i giovani e li aiuta nel loro cammino verso il parco dove c'è la Formula 1, no?
5: Ok.
4: E la preghiera fa così:
5: le buone intenzioni, l'educazione, la tua foto profilo, buongiorno e buonasera, e la gratitudine delle circostanze. Vedi se vuoi.

0: e andare sempre in crisi, e invece faccio sempre sorrisa ai cieli. Sono sincero, me l'hai chiesto tu, ma non ti piaccio più. Non ti piace più.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: dello Spirito Santo.
1: È importante perché lui è veramente bravo a scrivere questi testi così molto, molto profondi. E niente, adesso guarda, io devo già scappare via.
0: Ok, va bene.
1: Devo andare via e vorrei fare il contrario, non so. Oggi vuoi insegnarmi tu un saluto del tuo paese, ecco. Ciao, come si dice?
0: Ciao.
1: Va bene, allora ciao.
0: Ci sentiamo in settimana, entrambe?
1: Certo, entrambe proprio.
0: Ok.
1: Ciao,
0: Ciao, ciao, un salutone, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Va bene, allora ciao.
0: Ci sentiamo in settimana, entrambe?
1: Certo, entrambe proprio.

0: This is a zoo only for you.
1: Le cose verissime.

0: Ciao amici cose verissimers. Oggi avremo una puntata al fulmicotone.
1: Cosa?
2: Hai detto una parola tanto stranuccia e non ho capito cosa vuol dire.
0: Ma come fai a non sapere cosa vuol dire al fulmicotone? Che scuola hai fatto? Le speciali con i pallottolieri con la tipa di sostegno?
2: No, le private multilingua in Svizzera.
0: Ah, perché tu hai studiato in Svizzera in una scuola privata?
2: Sì.
0: Ah. Hai detto una parola tanto stranuccia. Ma perché non ti infili in bocca una calza quando tieni in mano quel cazzo di gimbal con il telefono attaccato? Possibile che non riesca a fare un lancio? Dico una puntata senza essere interrotto da te che mi rompi il cazzo!
2: Va bene, dai! Scusa!
0: Allora, dicevo... Oggi ho deciso, dopo alcune meditazioni ed essermi flashato per 3 giorni urinando in una bottiglia per finire le 15 stagioni di Supernatural, che cercherò di evocare un maligno, un demone, e precisamente il demone degli incroci, per dimostrare che esiste un mondo fatto di paranormale. E se riesco, magari mi vendo l'anima per avere in cambio la realizzazione di un mio grande desiderio.
2: Ma sei serio? Ma che stai farneticando? Quelle stupidaggini non esistono. Perché vuoi renderti ridicolo anche questa volta?
0: Mamma mia! Ma cosa mi frena dall'afferrarti per la schiena e lanciarti giù da un dirupo? Ma dico io!
2: Forse perché sono una donna e anche che sai che se ti metto le mani addosso le prendi forte, come è già successo?
0: Anche. E comunque lo sai che metterei le mani in faccia anche a un non vedente invalido, per come sono cinico. Forza, dammi una mano a disporre le cose e farmi richiamare il maligno.
2: Ma tu sei matto veramente, lo sai?
0: Sì, lo so, lo dice la scienza e la maggior parte degli specialisti che mi hanno avuto in cura sin dalla giovine età. Su, dai, muchera, muovi le zampine, eh?
2: Ma almeno, sai come si fa un'evocazione satanica? Che tanto non funzionerà?
0: Ovvio! Basta googolare! To' ciapa, ecco cosa ho stampato! Come evocare il demone degli incroci? Per evocare un demone di un incrocio, devi seppellire una scatola contenente un po' di terra di cimitero. Tac! Scatola con terra della tomba di zio Silvano pronta. Poi, l'osso di un gatto nero. Ecco il femore di Pallino, il mio primo gattino tragicamente scomparso alla giovane età di 3 anni per via di una incomprensione con una lavatrice e la mia immensa curiosità.
2: Ma sei un mostro!
0: Taci e fammi finire, cazzo! E infine, una goccia di sangue del desiderante al centro di un incrocio durante la luna nuova. Ecco un bel serramanico e mi recido un po' il polso. Ah, che male!

0: Ma basta! Secondo me stai perdendo troppo sangue!
1: E forse ci sono andato giù pesante. Ah, non sento più le gambe e fatico a stare sveglio.
0: Aspetta! Cerca di tenere chiusa la ferita che ti porto al pronto soccorso!
1: No! No! Fammi finire di evocare il demone e poi sarà lui a guarirmi per prendermi l'anima in cambio del mio desiderio. Adesso il demone apparirà assumendo una forma che piacerà all'evocatore.
2: Chi mi ha evocato?
0: Ma lui
2: il demone delle croci. Piacere.
0: Che mostro!
2: Che palle! Che cazzo svieni? Sarai bella tu, quattro occhi del cazzo!
1: Satana! Satana, sei tu?
2: No, sono un cosplayer avanzatissimo che sa scavare alla velocità della luce e che si è fatto piantare due gambe ovine vere per iperrealismo. Ma che domanda del cazzo? Certo che sono io, cretino! Dimmi che cazzo vuoi e perché hai evocato mentre stavo per chiamarmi una metallara! Sai che non esistono più i metallari! Trovarne una è difficilissimo!
1: Io vorrei darti la mia anima per...
2: Dai! Muoviti!
1: Per...
2: Sì, ho capito! Una pera! Pera! Cosa per?
1: Voglio imparare a suonare la chitarra!
2: Ma tu seriamente evochi il demone degli incroci e ti vendi l'anima dannata per eternità per imparare a suonare la chitarra?
1: Sì, lo desidero tanto!
2: Pazzesco! E con te sono due dementi!
1: E l'altro chi è?
2: Red Ronnie!
1: Ma allora è vero che i suoi corsi di chitarra non servivano ad un cazzo!
2: Già!
3: Le cose verissime!
4: Radio 105!
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta.
7: Se voy a cambiar el nombre.
8: Mettetevi comodi.
7: Para guardare il segreto.
8: E benvenuti a il segreto.

0: Ah, dannazione! Pensavo che questa storia fosse finita. Serva straccia? Serva straccia? Dov'è finita quella lurida sguattera? Serva straccia!
1: Eccomi, donna Ruanda, eccomi! Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di scemi di guerra in tempo di pace.
0: Idiota! E non lo sai che io e gli scemi di guerra in tempo di pace abbiamo un trascorsonale?
2: Mi sporco qua. Guarda, sei sporco.
1: Ma donna Ruanda, lo sente anche lei questo strano canto?
3: Potrei farle la stessa domanda.
0: E certo che lo sento, maresciallo Sciallomare.
1: Ma si può sapere chi cavolo è?
0: Quella che sentite cantare è la cantina.
1: La cantina?
3: Potrei farle la stessa domanda! Potrei farle la stessa domanda! Ho fatto la canzone latina per l'estate.
4: Bravissimo!
3: Non merito, voi come fate?

0: l'orrida serva, la cantina. Lo dice il nome stesso, la cantina è la parte della casa che canta. Brutta, ignorante, ingoia fave, che non sei altro. Basta, basta, non lo sopporto più. Dobbiamo scendere in cantina e risolvere questa situazione.
1: Ricevuto, signora. Vado a prendere la torcia elettrica.
0: Idiota, ma non lo sai che io e la torcia elettrica abbiamo un trattamento?

0: Cantina! Allora, la vogliamo smettere?
1: Tu farò anda se vuoi che smetta di cantar. Il tuo segreto mi devi rivelare.
2: Oddio, che fastidio! La prego, Don Ruanda, le dica il segreto! Non la sopporto più!
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Bravo, ma bravo!
5: Guarda che buffo!
1: Bravissimo. Allora, donna Ruanda, che cosa hai mai deciso di far? Il tuo segreto, tu mi devi rivelar. Rivelar.
0: Ah, va bene, te lo dico.
1: Evviva il buco del culo. Evviva il buco del culo.
5: Forza anche lei.
1: Buco del culo.

0: poker face, a poker face, face, poker face.
1: Scusi. Scusi.
2: Sono il buco del culo della signora Ruanda qua.
1: Ah, risponde addirittura alla vita propria. Pazzesco. Beh, effettivamente quei trascorsi anali. È un buco del culo con le braccia, immagino. Quindi.
2: Lei è il maresciallo Sciallomare?
1: L'attore che lo interpreta, sì. Ah, piacere.
2: Simpatico.
1: Ah, se ha un braccino, da qualche parte possiamo presentarci.
2: Cioè, è sporco di merda, però, eh.
1: Lavoriamo assieme da un po',
3: Viva, viva, viva il buco, del culo! Evviva, viva, viva il buco, del culo! Sto facendo qui da solo come un coglione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. L'incredibile popolarità di questo vlog sta varcando i confini territoriali e sono emozionato. Mi scrive sempre più gente da posti impensabili, come la Sicilia, la Calabria, la Puglia. Pazzesco, sono internazionale.
3: Ma scusa se ti interrompo, che so che un pelino ti infastidisci.
2: No, la signorina spaccacoglioni si è resa conto finalmente. Cosa c'è? Cosa vuoi adesso mentre mi crogiuolo dei miei successi territoriali?
3: Ma Sicilia, Calabria e Puglia sono regioni italiane, non è estero.
2: Ah, è arrivata la fan di cur di sto cazzo. Uè, va che io son di Varese, nato a Varese, vissuto a Varese, varesotto di generazione fino a perdita dei censimenti censibili. Probabilmente un mio avo aveva già massaggiato i piedi ad Alberto da Giussano. Praticamente per me l'Italia finisce a Rozzano. Anzi, Rozzano is the new Malta.
3: Ma che schifo! Non sapevo fossi anche un secessionista della Lega oltranzista.
2: Che cazzo hai detto? Ma parla come mangi, Terona!
3: Ma veramente io sono di origini svizzere.
2: Ah sì? E che cosa è successo all'evoluzione, fratella Hunziker? Spiegami, perché secondo me i vostri due rami evolutivi attorno a Lugano hanno avuto una separazione drastica, caro il mio mezzo cessetto.
3: Ma come ti permetti? Basta dirmi che non sono affascinante.
2: No, aspetta. Non essere affascinante è una cosa, essere uno straccio è un'altra. Ma poi, fammi capire, sei svizzera, tuo padre ha Panfili e gira in elicottero, tu hai studiato nel collegio multilingue, perché hai le Birkenstock anche d'inverno e puzzi di Diana Blu e spesso non sei nemmeno molto profumata?
3: Perché non accetto le convenzioni sociali, le imposizioni socio-economiche e lo status quo della società consumista.
2: Ma porco Digel, le rivada la comunista con Rolex. Ma in culet!
3: Cosa hai detto, scusa?
2: Cazzi miei, solo cazzi miei. Ora fammi finire di salutare anche le tribù del Molise, così posso ripartire con l'argomento di oggi, ok? Va bene? Ripeto, va bene? Riripeto, va bene?
3: Sì, sì, razzista di merda.
2: Cosa, scusa? Mi è sembrato di sentire un suono mascherato malamente dalla tua bocca che finiva per erda.
3: Ho detto che sei un razzista di merda! Ecco, te l'ho detto!
2: Uè, Cherokee, va che un attimo che ti infilo in una riserva di rossi come te. Va che io non ho pietà nemmeno per gli anziani e portatori di sventure motorie. Io sono una brutta persona, hai capito? Ritira immediatamente quello che hai detto!
3: Se no che fai, visto che sai che se ti picchio ti faccio male?
2: Lo scontro fisico effettivamente non è una buona idea, visti i trascorsi, con esiti non edificanti per la mia mascolinità. Ma ho sempre la carta di spezzarti il cuore in due piangendo in maniera toccante. Va che io, con due lacrime, ti mando in psicanalisi. Hai capito, bella?
3: Ma sei serio?
2: Lo sapevo che la mia nuova arma psicologica t'avrebbe destabilizzata. L'ho studiata con un tutorial sul tubo dal titolo Vinci il bullo cagandoti addosso. Un formidabile prontuario per noi mezze seghe su come sopravvivere e sopraffare chi è dotato di prepotenza invincibile.
3: Ma seriamente?
2: Non costringermi a darti una dimostrazione. Potresti rimanerci così male che poi non avresti il coraggio di guardarmi negli occhi sopra le guance grasse per giorni. E solo per la vergogna.
3: Ma è già così. Non ti guardo mai negli occhi. Mi vergogno per te.
2: Touché! Colpo basso. Hai la lingua che taglia più della carta, cazzo. Va bene, lo hai voluto tu. Tiè, soffri.
4: Brutta, cattiva, ti prego, basta, guardami, ma cosa ti ho fatto?
3: Dai, basta. Dai, finiscila adesso. Smettila, dai, è una cosa imbarazzante. Dai, smettila, ti prego, la gente che passa in macchina ci guarda.
4: Cattiva, brutta, brutta, guardami, ti prego.
3: Dai, smettila.
5: Uè, stronza, la finisci di dare fastidio al bambino di c***o?
2: Porca troia, quanto sono bravo. Addirittura mi hanno scambiato, oltre che per un bambino, anche per uno sfortunello mentale. Figa, roba da Oscar.
3: Già, ti hanno scambiato. Già.
1: Le cose verissime.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Una cosa bella.
7: Sì.
6: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
7: Scusate, è partito un dente. No.
6: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
7: Scusate, è partito un dente. No. L'altra votazione. Giovanotti.
6: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000 euro.
7: Mi è sembrato di vedere un gatto.
6: Si è corciato il dente. Chi ti è morto?
7: Cazzo,
6: si è corciato il dente.
7: Che è successo?

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Minchia che pezzo. Sono strafatto a merda. Oggi i tamarri sono alla ricerca di un negozio da distruggere.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Pronto, buongiorno. Che è il negozio di cosa?
3: Articoli regalo, articoli,
4: sì, buongiorno, buongiorno. Salve, senta, io sono Giovannino, sono youtuber, che con mio cugino abbiamo un canale YouTube che facciamo 54 milioni al mese di visualizzazione. E stiamo facendo una challenge che si chiama
5: Scasciato Challenge.
4: Scasciato Challenge, che sarebbe una gara, no? Che abbiamo, che scommettiamo, noi entriamo nel negozio e spacchiamo tutto, no? Però visto che lei ha l'attività, non è che noi veniamo e spacchiamo. Prima chiediamo se lei va bene, ci mettiamo d'accordo, noi facciamo il bonifico. Quando lei ha il bonifico di, non so, che sono 100.000 euro di prodotto, noi poi veniamo nel negozio e proprio te lo spacchiamo, ma proprio tutti, poi strappiamo le pareti, ti spacchiamo.
5: Con 20.000 euro pestiamo anche lui.
4: Tutto filmato, figo, poi c'hai le visualizzazioni su YouTube che
3: no, no,
4: la tua pubblicità fa.
3: Però, giustamente, che noi siamo già in chiusura, quindi in realtà più che sfasciare qua c'è tutto svuotato.
4: Perché noi volevamo fare anche una cosa, tipo, fa un po' ridere, però c'è anche la cane challenge, dove praticamente tu stai nel negozio e noi ti buttiamo dentro, tipo 100 Rottweiler ingazzati, chiudiamo la porta e poi dal vetro vediamo i cani, ti scalzano tutto.
3: È un'ottima idea, ma purtroppo non riesco a esservi utile. Mi dispiace.
4: Va bene, va bene.
3: Grazie, buona
4: ti
3: giornata.
4: Ringrazio, sei
3: a
4: stato
3: voi.
4: Gentile.
5: Sto salutando io, sto salutando mio cugino. Io,
1: Tamarri,
4: ti scassiamo il negozio.
6: Pronto?
5: Com'è che oggi è così?
6: Mi dica.
5: Senta, noi siamo due youtuber famosissimi, no? Stracarichi di soldi come i pazzi.
4: Ah.
5: Se stiamo facendo questa challenge che si chiama Scascio Challenge, praticamente andiamo nelle attività commerciali, paghiamo tutta la merce che c'è dentro. Una volta arrivato il bonifico, che è tutto pagato, quindi lei non è più proprietaria di quello che c'è dentro al negozio, noi arriviamo, proprio lo scaravoltiamo, proprio facciamo ferro e fuoco, pistole, proprio distruggiamo tutto. Proprio avanza a cenere del negozio. Solo le pareti avanzano. Però lei c'ha tutto pagato. Si può parlare di questa cosa? Tutto ripreso, ovviamente. La stampa, le robe.
6: Ma io non ho mai sentito una cosa del genere.
5: Eh sì, perché la facciamo io e lui, è una roba nuova, no?
4: Siamo famosi.
5: Adesso noi siamo molto famosi su YouTube.
6: Capito,
5: adesso abbiamo già due contratti.
6: Che
5: sto parlando. Sto parlando. Scema di merda.
4: Basta,
5: talpa. Madonna mia, che voglia di Ascan.
1: Tamarri.
7: Buonasera.
4: Buonasera, signora.
7: Buonasera.
4: Buonasera, come sta?
7: Bene, lei?
4: Abbastanza. Senta, piacere, mi chiamo Giovannino.
7: Sì, sì, buona.
4: Senta, signora, io sono uno youtuber. La presente, no? Quelli che fanno i video su YouTube.
7: Non tanto perché non mi interessa.
4: Vabbè, glielo spiego io velocemente.
7: No, ma continui pure.
4: Cazzo. Scema. Ma che cazzo fai? Vogliona? Che cazzo ti credi di essere? Bastarda di merda! Cazzo fai? Adesso non rispondi, cogliona! Ma pensate? Posso no continuare?
7: No, perché sto lavorando, gente che mi aspetta.
4: No, ma io le volevo dire che noi facciamo dei video, veniamo nel suo negozio, non voglio soldi.
5: Anzi,
4: gliele diamo a lei per fare il video nel negozio. Lei cos'è che vende? Che prodotti vende?
7: Articolo regalo.
4: Perfetto, perché noi facciamo tipo 54 milioni al mese di visualizzazioni. Cioè siamo i più forti su YouTube adesso. E quindi noi oltre a venire lì facciamo anche comunque pubblicità. Poi veniamo nel negozio e proprio te lo spacchiamo tutto. Ma proprio te lo distruggiamo. Però lei ha preso già i soldi e noi facciamo il video, ma questo la gente non lo sa, capito? È forte sta cosa. Poi se mi sei simpatica ti do uno schiaffo proprio, che ti giro la testa proprio. Ma se sei simpatica sei. Se sei simpatica no. Proprio ti do uno schiaffo. Ma proprio ti do uno schiaffo che i capelli zio cane volano ad asti, cogliona.
5: Dai dai.
1: Tamarri.
8: Pronto?
5: Minchia come sei allegro. Avrai guadagnato 30 euro oggi. Ti sto chiamando perché stiamo organizzando la Scascio Challenge, no? Praticamente contattiamo questa attività commerciale tra pidocchiose come te, che sei una merda. E noi arriviamo, noi ti paghiamo tutto il materiale che c'è in negozio, no? Una volta che sono arrivati i soldi, te lo demoliamo proprio, proprio lo spacchiamo proprio a mitragliatore, lo distruggiamo. Poi con un piccolo sovrapprezzo, tipo a sconteggio, tipo 500 euro ti do uno schiaffo, 1000 euro ti catapulto contro un muro anni 80, proprio dalla schiena a testa. Con 30.000 euro.
9: Vi do anch'io una mano.
5: Con 30.000 euro ti leggo a un crocifisso, proprio così, proprio ti inchiodo, ti massacro. Allora, cosa ne pensi di questa proposta, cretino?
9: Pienamente d'accordo. Spacchiamo tutto.
5: Ah, ho capito. Ma tu sei dipendente o è tu il negozio?
9: Tutto mio.
4: Minchia, lo spacchiamo.
5: Ma minchia, allora è fatta. Allora non ti do un cazzo, vengo nel negozio e te lo sfrangello proprio.
9: Basta che poi venga a lavorare con voi e va benissimo.
5: Tu devi andare a fare in culo.
9: Tutte le mattine alle 8.
5: Lo so che tu vivi in questa indigenza, proprio che proprio la sera scaldi proprio la stessa acqua del giorno prima per la pasta. Sei proprio una merda. Sei rotta. Va bene, ragazzi, vai a fare in culo. Vai via. Ti odio.
9: Ti smonto la spalla.
5: E te la incollo dall'altra parte. Così hai tutte le braccia da un lato, come gli egizi. Faccia di merda.
9: Ragazzi, è stato bello. Adesso bisogna andare al lavoro.
4: Grande, ciao, grande.
5: Bastardo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Salve, mi dà un pacchetto di sigarette, per favore?
3: Tenga!
2: Ecco a lei.
3: Oh, streghetta, non ho la moneta! Non ha da cambiare!
2: No, guardi, ho solo 50.
3: Allora le do questo gratta e vinci, l'ultimo del pacco, secondo me è buono, eh.
2: Ma va, guardi, io non giocherei a quelle cagate, nemmeno sotto minaccia. Mia nonna era ludopatica e mi compare in sogno ogni tanto e mi dice di non giocare mai.
3: Guardi che è buono!
2: Niente, guardi, non prendo le sigarette se non ho da cambiare.
3: Ok, come vuole, e comunque era buono.
4: Scusi, per favore, ha un gratta e vinci?
3: Sì, ecco, l'ultimo del pacco, il signore non lo vuole.
2: Ma anche lei, lasci perdere, è solo una truffa dello Stato, non si vince mai. Mia nonna era ludopatica, ogni tanto mi compare in sogno e mi dice di non giocare mai.
4: Ma sì, non li compro quasi mai. Stamattina ho deciso di smettere di fumare e allora ho investito nella dea bendata.
2: La dea bendata, io mi fido della buonanima di mia nonna. Sa, era ludopatica e mi compare in sogno ogni tanto e mi...
4: dice di non giocare mai. Vabbè, io gratto.
5: Ehi, infatti...
4: Oh cazzo! Ho vinto! Ho vinto 5 milioni!
3: Ah, te lo avevo detto che era quello buono! Chi è pirla? Te l'avevo detto!
2: Ma... nonna!
6: Tua nonna era una stronza. Anzi, è una stronza. Anche da fantasma.
7: Amore, ma sei sicuro che qui non becchiamo qualcuno che conosciamo? Perché mi vergognerei tantissimo.
8: Ma va, figurati, siamo a 130 km da casa, nel buco del culo del Piemonte. Stai serena, amore, poi abbiamo anche le maschere veneziane, che sono obbligatorie.
7: Sono arrabbiatissima.
8: A chi lo dici, sporcacciona? Stasera ti voglio in spolvero.
7: Me ne faccio almeno 10.
8: Ingorda!
5: Ehi, infatti...
8: Dai, amore, dai, ciucciolo quello con la giacca che sembra il nostro vicino di casa.
9: Scusi, le dispiace se mi inculo sua moglie che assomiglia incredibilmente alla prof della materna di mia figlia?
8: Prego, prego, io intanto mi dimono sua moglie, che ha la stessa fisionomia della mia edicolante.
9: Sa... la penombra fa scherzi pazzeschi.
8: Sì, che bello. Ma chi è che mi sta leccando l'ano?
2: Scusi, non gli ho chiesto il permesso. Mi sono visto un culo nella penombra e ci ho infilato una linguata.
8: Faccia pure. Ma sa che ha lo stesso timbro di voce del mio capo ufficio, che ha sempre un alito di merda.
10: Che cosa pazzesca! Pensi che io per non far sapere gli affari miei mi sono sparato 130 km?
8: Anche io!
11: Pure io!
7: Fermi tutti! Scusate un attimo. Chi abita a Cinisello Balsamo?
12: Io!
7: Anch'io!
8: Ah, dottor Caponaghi, che imbarazzo!
10: A chi lo dice, Salerni?
6: Svelato perché il capo ha sempre l'alito di merda.
11: Amore, amore! Guarda cosa ho salvato nel bosco! È un minuscolo cucciolo! Poverino!
8: Amore, andrebbe portato immediatamente in qualche rifugio! Da chissà che specie sia e che sa accudirlo!
11: Ma va, amore! Si vede che è un cucciolo di qualche piccolo minuscolo roditore! Fidati di me, mi prenderò cura io di lui come fosse la sua mamma! E potrebbe rimanere con noi! Tanto abbiamo spazio in casa, no?
8: Ma amore, è un animaletto selvatico, non so se è il caso!
11: Ma guardalo! È indifeso! Mi ama già, guarda come mi dorme in braccio!
8: Vabbè amore, fai come vuoi, ma basta che non diventi un peso per la famiglia!
11: Tranquillo amore, sarà il nostro piccolo amico strambo di casa!
8: Va bene, ti amo, mia piccola Heidi.
11: Chissà che piccolo batuffolo sarà da grande. Lo chiamerò Riccardino.
5: Ehi, fatti!
9: Amore! Aiuto! Riccardino è nervoso! Prendi il fucile con il tranquillante!
11: Buono, Riccardino!
9: Prendi il fucile!
11: Buono! Ma smettila! Vuole solo giocare come fanno i roditori!
9: Ma quale cazzo di roditore è un orso bruno? Porca...
6: Già, la piccola Heidi non sa un cazzo di zoologia.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Ulka. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: davanti, bitch!
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Anno Domini 1912.
3: Egregio signor Galvone, come state?
4: Bene, Pieroni. E voi vedo che siete carico sulla carrozza.
3: Eh sì, ho recentemente imparato ad apprezzare queste piccole particolari noci del sottobosco, frutto dei castagni.
4: Ah, le castagne! Ma perché si mangiano?
3: Beh sì, nella cultura rurale sono utilizzate anche per fare le farine, sa?
4: O per Bacco o per Giove. Ma che diamine di cibo è una castagna?
3: Sa che arrostite sono veramente deliziose.
4: Pensi che io ne ho interi acri di castagne e vorrei abbatterli, li odio.
3: Beh, se vuole, le acquisto io terreni boschivi. Dove vi sono i castagni, così evito di fare tanta strada per recuperarle.
4: Guardi, mi faccia un'offerta qualsiasi, tanto non hanno alcun valore e mai lo avranno. Le castagne, che porcheria, ne?
5: Ehi, infatti...
2: Anno Domini 2024, Monte Carlo.
6: Salve, piacere. Le presento il visconte Pieroni, omonimo distributore mondiale di castagne.
7: Salve, piacere.
6: Beh, vi lascio chiacchierare, eh. Io intanto vedo se i miei ospiti hanno i calici pieni di bolle.
7: Ciao tesoro, ciao, ciao.
8: Castagne Pieroni, quindi.
7: Beh, la grande fortuna della mia casata deriva da un... un aneddoto curiosissimo, sa?
8: Sai che mi ha un po' incuriosito. Narri un po'.
7: Erano i primi del Novecento. Mio bisnonno fece un affare di proporzioni epiche. Era la Torino dei nobili di... presente, no? Tornando da una raccolta di castagne, le quali mio bisnonno andava pazzo, incontrò un povero fesso, un povero stupido demente, un becero signorotto stolto, che cedette al mio bisnonno ettari e ettari di castagneti per pochi spicci. Capisce che oggi le castagne sono loro dei boschi dopo il tartufo? Mi perdoni il termine, che povero coglione.
8: Già, che povero coglione.
7: Mi perdoni, ma sgarbatamente non ho chiesto il suo nome.
8: Piacere, avvocato Galvoni, nobile decaduto. Purtroppo il mio bisnonno era un coglione.
7: Ma quindi lei...
8: Sì, io.
7: Gradisce una castagna?
9: Figa.
7: 5 euro, 8 castagne. Costano più della bamba. Comunque Galvoni era un coglione.
10: Dove andiamo in ferie quest'anno?
4: Agosto, Sardegna. Conosco un posticino.
10: Ma figa, ma sei serio?
4: Perché?
10: Io ho il dubbio che in agosto ci sia un po' troppa gente.
4: Ma dai, guarda qui.
10: Sì, lo vedo, belle le foto, ma le fanno in giugno che non c'è un cane, ecco. Ad agosto secondo me è un carnaio.
4: Fidati, conosco un posticino, praticamente io, te e la birra. Praticamente Castaway senza Wilson.
10: Vabbè, se lo dici tu che conosci.
4: Fidati, conosco un posticino.
5: Ehi, infatti.
11: E se poi lo pide?
10: Corri, ho visto un metro in sabbia libera.
12: Dove? Dove? Vado. Vaffanculo, mi sono sbloccato una caviglia. Ah, si è rotto l'infradito, porco.
7: Fidati, tu non conosci un cazzo.
13: Scusi, c'è nessuno?
6: Salve, mi dica, bisogno?
13: Salve, non c'è un meccanico qui?
6: Sì, sono io.
13: Mi perdoni, lei è una donna.
6: E quindi? Nel 2024 lei seriamente mi fa un discorso così sessista? Ma da dove arriva lei, dal Medioevo?
13: No, scusi, non volevo essere sgarbato, è che sono rimasto a piedi con la macchina e ho bisogno di aiuto.
6: Tranquillo, ci penso io.
13: Oh, pazzesco, cioè, una donna meccanico non pensavo esistesse. Astronauta, presidente, chirurgo, ma meccanico veramente, sono stupito.
6: Dai, su, Cro-Magnon, mi faccia vedere il mezzo che la rimetto in strada io in un attimo, su.
5: Ehi, infatti!
6: Ecco le chiavi, macchina pronta.
13: Accidenti, signorina, veramente. Complimenti, pazzesco, brava, veloce, anche carina. Complimenti veramente.
6: Grazie, grazie. La macchina aveva solo un piccolissimo problema con gli iniettori dell'impianto a metano.
13: Ah, ok, ok, grazie. Ciao, ciao, ciao. È ora di ripartire.
1: Le donne meccanico non esistono. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: This is the zoo, only for you.
1: I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Iron Pen, è accaduto un disastro. L'inchiavabile Hulk è riuscito a evadere dalla prigione di massima sicurezza di Hulkatraz. Dobbiamo fermarlo a tutti i costi prima che accada l'irreparabile.
1: Dannazione, questa proprio non ci voleva. Presto, contattate immediatamente i seguenti super erotici. Super comparsa!
4: Eh?
1: L'uomo col coglione da ramo, Capezzoli Strabici Woman, Volverecchio, Spider Mestolo, la donna invivibile, Wonder Uomo, la cagna della prateria, Filetto Spinato Man, il postino sputa clitoridi, pene di lombrico man, pioggia dorata woman, vagina forma di Bruno Pizzul Woman e Carletto, il principe dei mestoli. Presto, in viaggio super erotici!
4: A tal proposito volevo indicarvi che mi avete consegnato come mezzo di trasporto super comparsoso.
5: Sì.
4: Mi avete dato questa barca.
5: Sì.
4: Barchetta.
5: Sì.
4: Piccola.
5: A remi.
4: A remi con una piccola vela.
5: Sì.
4: Su terraferma.
5: Esattamente.
4: Esatto. E allora io credo che sia un po' improbabile che si possa muovere.
5: Infatti non si muove, sta ferma.
4: Ma cosa fate voi lo sfondo? Come
5: no, dire? No, lei proprio si infila in questa barca e lì sta, lì rimane, pesca.
4: Ma sull'asfalto del parcheggio?
5: Sì.
6: Hulk! Inculca!
4: Mi sembra che il...
5: Cosa? Ma non si può bloccare a me da frase, ma mi scusi! Ma mi mette i puntini!
4: Ci sono...
5: Ma era una frase semplice, addirittura soggetto era!
4: Eh sì, perché non mi avete dato la battuta, c'è scritto solo un'indicazione di massimo.
5: Eh sì, perché a soggetto, nota come Hulk si è ancora più infogliato del solito.
4: Ah ok, allora faccio una...
5: A soggetto.
4: Vado.
5: Prego.
6: Hulk! Inculca!
5: Oh, è troppo.
1: Basta, inchiavabile Hulk, è ora che ritorni ad Hulkatraz.
6: No, Hulkatraz non piace a Hulk. Hulkatraz cattiva! Spacca tutto! Chi essere froccetto senza costume?
4: Con chi ce l'ha?
5: Con lei, o chi altri?
4: Ah, non mettete un omino...
5: No, sono tutti col costume, lei è l'unico senza.
4: Comunque, ma è...
5: In che senso? Non ho capito. Cosa sta dicendo?
7: Scusi.
5: Cosa dice?
8: Vuoi sapere che cazzo dirà dopo Super Comparsa?
9: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Cosa farfuglia? Cosa farnetica?
7: È l'emico più temuto.
4: No, mi sembra se...
5: No, perché è un bestione che attraverso i raggi gamma ha perso...
4: Pensavo avessi delle piccole disabilità mentali, non so.
5: No, è che la trasformazione ha rallentato il suo processo cognitivo.
4: Ha sangue e cervello.
5: Bene, esatto, è il corpo troppo grande.
9: Al cinema.
10: Radio 105.
11: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: E storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ada vada come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ada vada sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Oi, eoculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non lo puoi fare!
11: Vieni qua, Leon-san!
10: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
13: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Ci troviamo a Zurigo. Nell'ambulatorio del professor Schiffer è arrivato il signor Attilio Troposebo, tormentato da un problema imbarazzante che lo emargina dalla società, tipo gli Amish o quelli che bevono la birra analcolica.
3: Grazie alla colletta della setta satanista di cui faccio parte ho potuto permettermi un treno per la Svizzera. È avanzato anche qualcosa per farmi due puttane vietnamite in un bordello di Chiasso e per una tavoletta di cioccolato. Spero tanto che questa clinica possa aiutarmi e che ci sia un posto dove si può fumare.
2: Il caso del signor Troposebo sembra subito piuttosto complesso. Una patologia rara e poco studiata dalla scienza. Una pessima notizia per il paziente, ma ottima per il dottor Schiffer, che potrà calcare la mano con la parcella e prendersi un'altra BMW.
4: Quando il paziente, che clinicamente definiremo mostro di merda, mi ha parlato del suo problema, non volevo credere ai miei occhi e nemmeno alle mie orecchie. I peli delle sue ascelle parlano e hanno una coscienza propria. Guardate!
5: Fucci, fucci giù, lavati! Ho visto che ti sei lavato, fai schifo! Sei pezzato, sei pezzato!
6: Mostro!
4: Visto? E sono anche molto stronzi!
2: Per un motivo ignoto, i bulbi piliferi del signor Troposebo hanno prodotto minuscole forme di vita intelligente in grado di vibrare all'unisono, come corde vocali, per produrre frasi ingiuriose e infamanti. Una sfida al limite per il dottor Schiffer.
3: All'inizio hanno provato a soffocare i peli delle mie ascelle facendo delle trecce. È stato molto doloroso, ma ha funzionato solo in parte. Anche se non si distinguevano più le parole, i peli di notte mi tenevano sveglio con una specie di mugugno. Così adesso, oltre alle ascelle parlanti, ho anche l'insonnia.
2: Dopo una serie di approcci infruttuosi, risulta ovvio che il problema del signor Troposebo richieda una soluzione drastica con macchinari all'avanguardia. Strappare i peli alla radice con una pinza e cauterizzare le ascelle con un ferro di cavallo arroventato.
4: L'intervento è riuscito perfettamente e il signor Troposebo adesso è guarito e non ha più i peli delle ascelle parlanti. Tuttavia c'è stato un piccolo effetto collaterale sul quale dobbiamo indagare.
2: Dopo un paio di settimane, infatti, il signor Troposebo, durante la defecazione, ha notato un sintomo insolito. I suoi tarzanelli cantano come i neri per caso.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cazzo, che bello, Piero! Che figata questa festa di nostalgici!
3: Già, queste feste sono una figata! Mi fanno tornare ai tempi del liceo!
2: Sì, quando tua mamma non sapeva che fumavi le canne!
3: Che c'entra? Perché la tua sapeva che bevevi vodka?
2: Bei tempi, oh!
4: Ciao, Piero! Ciao, Giulio! Come state? Ma non ci vediamo da una vita! Come mai qui?
3: Lui ha divorziato, io lo devo consolare. Allora siamo venuti a rivivere un po' i bei tempi in una festa di tardoni.
4: Ma che scemo che sei! La vuoi una caramellina?
2: Chiara, non sapevo avessi avuto un'ischemia, mi spiace.
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Il tic con l'occhio, la spalla. Sai, io ora sono infermiere professionista, ne ho viste tanti.
4: Ma no, dai! Capitemi, eh? La volete una caramellina?
2: Va bene, dai, grazie!
3: Aspetta, oh, scemo!
2: L'insistenza nell'offrire la caramellina mi puzza un pelo. Lo sai che la Chiara è sempre stata una fattona.
5: Ma dai, smettila! Sono due ore che ti voglio dire che ti puzza l'alito tremendamente. Devi finirla di bere Red Bull e fumare IQOS. Assieme sono detonanti per i rapporti sociali.
3: Dai, lo sai che il detto di mamma era sacrosanto. Non accettare le caramelle dagli sconosciuti.
5: Ma è Chiara, la conosco!
3: Già.
5: Grazie Chiara, io prendo l'orsetto con il teschietto.
3: Vabbè, allora io mi sparo la mega fragolona con sopra il simbolo della radioattività.
6: Ehi, infatti.
7: Ah, Cristo. Olechele, olechele.
5: Piero, smettila di cavalcare col giaguaro, potrebbe essere pericoloso. I giaguari sono brutte persone.
7: Ah, che male la seconda testa. Mi fa male la seconda testa.
5: Forza, seguimi, passiamo attraverso la vetrata così usciamo prima.
7: Dai, andiamo.
8: O come un déjà vu, vero Pippo?
9: Ma basta! Sono stufo di lavorare qui! Siete un branco di incapaci!
8: Signor Frangiorella, si calmi e torni ad avere un atteggiamento più rispettoso del suo capo e soprattutto dei suoi colleghi. Le ricordo che deve essere grato a questa azienda per la sua crescita professionale.
9: Ma se la metta nel culo la sua azienda, io non ho bisogno di voi. Là fuori fanno la fila per avermi.
8: Vabbè, come preferisce. Allora quella è la porta.
9: Vi penserò tutti a Cortina in vacanza, incompetenti.
6: Ehi, infatti.
10: Fate la carità, abbiate pietà, fate la carità.
8: Così? Lei ha un viso che mi ricorda qualcuno.
10: Ma salve, dottor Quaglia. Sono io, Frangiarella.
8: Frangiarella? Ma come si è ridotto? Tutto sporco, con la barba lunga. A chiedere l'elemosina al freddo, senza un soldo e coi vestiti logori.
10: Purtroppo, dopo una serie di vicissitudini e scelte sbagliate, incontri con persone sbagliate, le cose sono precipitate e nonostante abbia tentato di riprendermi, con svariate operazioni e investimenti, la fortuna mi ha girato le spalle.
8: Oh la Madonna, sono passati 10 giorni! Figa, fast and povero.
4: Amore, ma perché non cerchiamo di guadagnare qualche soldo facile dal web?
11: Dai, amore, anche tu con queste cagate...

0: dei guru della finanza che ti pigliano per il culo su Instagram.
1: Ma no! Una mia amica si è iscritta a un sito e posta foto dei piedi e guadagna anche 3 o 4 mila euro al mese.
0: Ma sei seria? Con le foto dei piedi? Ma chi cazzo paga per vedere ste foto dei piedi?
1: Amore! La Silvia ci si è comperata la macchina nuova, cazzo!
0: Silvia, la tua amica mostro. Silvia è detta tortello di merda.
1: Ma smettila di insultare la Silvia, è tanto carina invece.
0: Ah sì, dai, in fondo non c'è niente di male per qualche fotina o video dei piedi. Vai, amore, facci ricchi, dai. Oh, ma con moderazione, eh?
1: Tranquillo, con moderazione.
2: Ehi, fatti!
3: Oh, oh, come pedali bene! Fai vedere la testa!
0: Che cazzo è sto casino? Amore, dove sei?
1: Sono qui! Ma sono in live! Aspetta!
0: In live? Ma che cazzo? Amore, ma che cazzo stai facendo?
1: Mamma, mi hai detto tu che potevo monetizzare su OnlyFans!
0: Ma ti ho anche detto con moderazione!
1: Infatti non vedi con gli occhiali da vista che danno un tono da persona moderata?
0: Ma Cristo, ma che cazzo è quello? Un cazzo meccanico pedali!
1: Amore, esci che sono a 6.000 euro! Con sta live sto spaccando!
0: 6.000 euro?
1: Sì!
0: Dai, pedala cazzo, dai bastarda! Pedala, pedala!
4: Beh, ha ragione. Gli occhiali danno sempre un tono moderato.
5: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
6: Radio 105.

0: Wonderland di oggi, ragazzi e amici, contigui torna la famiglia porno, quella degli anni Ottanta, un film dove c'è anche come protagonista, dove fa il cameraman Rocco Siffredi. Quindi siamo pronti, andiamo!
1: Wonderland.
2: Chi è che parla?
3: Sì, pronto?
2: Mi dica.
3: Allora, perché non facciamo qualcosa?
2: Va a prendere nel culo.
4: Pronto?
3: Pronto? Sì, pronto?
4: Dica.
3: Dammi il tuo cazzo.
4: Pronto?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
4: Ma vai un po' a regalare questo, alzati, io sto lavorando.
3: Ma dai.
4: Ti hai bisogno... Se hai bisogno di un cazzo, come tu hai detto, io te lo posso anche dare.
3: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
4: Vuoi essere... sì? Amore, vieni.
3: Dai.
4: Pronto?
3: Per favore, lo sai che mi fa bene.
2: Ma che è una scherza telefonica?
5: Sì, pronto, con chi parlo?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Oddio!
4: Pronto?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
2: Chi parla?
3: Io ti voglio toccare tutto.
4: Sì, però mi devi dire il tuo nome, amore. Dimmi il tuo nome, cara.
3: Francesca.
4: Francesca ti chiami?
3: Dai, vieni.
4: Peccato, io mi chiamo Giorgio invece. Se, però c'è un fatto, no? Che se io ti devo chiamare ci vogliono due anelli. Hai capito?
3: Per favore, dammelo.
2: C'è una troia?
3: È vero, è così. E allora? Dopo mi sentirò meglio.
6: Risponde ormai, siamo assenti. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico e verrete richiamati al più presto. Grazie.
7: Alicami i coglioni.
4: Pronto?
3: Sì, pronto.
4: Sì.
3: Oh, sì. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
4: Pronto?
8: Guardi che vi segnaliamo i carabinieri se non ve la smettete, eh?
7: Basta,
8: se
7: non dire più una parola.
8: Coglioni.
7: Basta.
4: Pronto?
3: Sì, pronto?
4: Sì?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
4: Sì?
3: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
4: Sì, poi?
3: Ti prego, tu vieni.
4: Dimmi, cara.
3: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai. Tira fuori quel cazzo, lo voglio.
4: Fammi sentire come esplodi.
3: Non voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
4: Ma come faccio che ormai non mi si rizza più?
3: Dammi il tuo cazzo.
4: Dai, dammi. Ma sei un autolesionista, sei.
3: Dai, vieni.
4: Ma sei un autolesionista.
3: Tu mi piaci, scusa, mi piace.
4: Tu non sei uno che ormai è alla fine del... Ah, tu dici che si
3: sembra... Sì, pronto?
9: Sì?
3: Sì, pronto?
9: Chi è?
3: Allora, perché non facciamo qualcosa?
9: Che cazzo vuoi?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
9: Sì, sì, sì, sì, sì, dai, dai, comincia.
3: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Dai, per favore, lo sai che mi fa bene.
9: Sì?
3: Ti prego.
9: Dove, dove, dove, dove?
3: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai, tira fuori quel cazzo, lo voglio.
9: Se te lo tiro fuori ti spacco metà. Meglio che non lo tiro fuori.
3: Per favore, dammelo. Dai.
9: Sì, puttana, prendi.
3: Dopo mi sentirò meglio.
9: Sì.
3: Tu vieni.
9: Dove?
3: Dammi il tuo cazzo.
9: Dove lo vuoi?
3: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
9: Ma c'ho troppo grosso, ti spaccherei i denti.
3: Oh. Oh.
9: Oh. Dio, signor, che puttana che sei. Oh. Io lo sai che vengo a prenderti.
3: Dai, vieni.
9: Sì,
3: Ti posso rendere la giornata piacevole?
9: Sì, molto, effettivamente anche di merda la mia giornata.
3: Voglio solo giocare, dai.
9: Dai, giochiamo, giochiamo, giochiamo. Come
3: oh,
9: puttanella.
3: Oh. Oh.
1: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Mega Merd. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
3: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
3: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi ora.
2: Ma non ci posso credere, una bella sega.
4: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
4: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
3: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
3: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la
3: bomba. Oddio, anche a me.
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
3: Con l'happy ending.
4: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
2: Eh?
1: Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
5: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce... Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
7: A Zurigo sono le 14:15, orario un tempo dedicato alla masturbazione davanti a Nonella Rai, oggi allo swipe up compulsivo di minorati su TikTok. Nel gabinetto medico del dottor Schiffer inizia l'odissea sanitaria del signor Taddeo Minnebrutte, afflitto da un morbo sconosciuto che, a nostro avviso, potrebbe essere facilmente risolto con un linciaggio.
8: Per scoprire che cosa avevo, ho consultato i migliori specialisti, alcuni perfino laureati, ma niente. Poi ho provato con l'ipnosi, l'agopuntura, i bagni nello sterco d'asino e mi sono rivolto perfino a un santore tibetano che cura il cancro con i calci nei testicoli. Il dottor Schiffer è davvero l'ultima spiaggia.
7: L'estrema particolarità del caso del signor Minnebrutte richiede esami approfonditi e molto costosi. Per ovviare alle modeste risorse economiche del paziente, la clinica lo convince a firmare col sangue un contratto che trasformerà tutti i membri della sua famiglia in schiavi sessuali di un bordello in Togo per i prossimi 99 anni. Una grande prova d'amore che colpisce e commuove.
9: Prima ancora di esaminare il caso, ho proposto al paziente di unirsi ad un circo itinerante per consumare il tempo che gli resta da vivere in una gabbia con bambini che gli lanciano addosso le noccioline. Preso atto della sua scarsa propensione a viaggiare, ho deciso di indagare e ho scoperto che, per una deformità congenita, la sua bocca di merda spiffera come una di quelle trombette che rompono il cazzo allo stadio. Un fastidio da mettergli le mani addosso, cazzo!
7: Per un motivo ignoto alla scienza, infatti, lo sfregamento fra le ossa della mandibola e della mascella del signor Minnebrutte produce un suono di vuvuzela che sta stroncando la sua promettente carriera di impiegato del call center. Una tragedia terribile. Terribile.
8: Dopo la prima cura con le scosse elettriche ho notato dei cambiamenti. Quando parlavo non facevo più rumori di vuvuzela, ma di suoneria del Nokia 3310. Il problema è che quando mangio pesante parlo nel sonno. Così adesso, oltre che mostro trombettiere, ho anche lo sfratto perché tengo i svegli vicini.
2: Abbassa la suoneria, sfratto!
8: Non è colpa mia!
2: Mostro!
7: L'equipe del dottor Schiffer si rimette al lavoro testando sul paziente alcune fra le cure più promettenti a livello internazionale, tra cui il vermifugo per cavalli, il brodo di pollo caldo e gli spaventi improvvisi.
9: Signor Minnebrutte?
8: Sì, chi è?
9: Buh!
8: Ah, che spavento, cazzo! Mi è passato! Evviva! No!
9: Niente! Un altro dannato fallimento! A questo punto svuotiamolo e vendiamoci gli organi sul mercato nero!
7: Grazie ad un delicato intervento in anestesia letale, il dottor Schiffer sostituisce la mandibola del paziente con una vecchia tagliola da orsi. Nonostante la setticemia, il risultato è brillante e il paziente è guarito, anche se adesso, quando si gratta lo scroto, i suoi testicoli fanno il rumore di trombe mariachi.
8: Ah, che noia! Vediamo cosa c'è in TV. Oh, che bella grattata di palle. Non ci va la S in fondo.
6: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Lo Zodi 105. Anche se non l'ha chiesto nessuno, è uscita. Mamma minchia compilation. Volume 2.
1: Esatto, sono il brillante bro, bella lì. È uscita una nuova Maserati e per comprarmela devo sparare fuori qualcosa per farmela pagare da voi.

0: L'ante la vuole prima di tutti. Per questo è uscita una nuova compilation.
1: Max, figa, ma non puoi darmi almeno 2 punti SIAE? Non so come pagare l'affitto.
2: Simo Gay, i culattoni come te l'affitto lo pagano facendosi inculare in stazione. Non stressarmi e pensa a promuovere la compilation.
1: Non sono culattone, mi piace la figa, bastardo.
0: Mamma minchia compilation, volume 2, è già ovunque.

0: questi lubrificanti.
1: Per incularti meglio, brillante, abbassa le mutande.
0: No, no, no, non sono io il culattone, Massimo Gay.
2: Mamma, quanto godo. FBI, open up!
3: Mamma minchia compilation, volume 2.
4: La

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Nel Wonderland di oggi chiameremo gente a caso con le voci campionate della famiglia porno.
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
4: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
2: Andiamo.
5: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
6: Ah, bene.
5: Presenta
2: la famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
6: Porno.
7: Oh, pronto?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
7: Ah,
6: ho bisogno d'essere chiavata, sì.
7: Hai bisogno?
6: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai. Tira fuori quel cazzo, lo voglio.
7: Ma mo da qua come faccio?
6: Dammi il tuo cazzo.
7: Da qua non si può da.
6: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
7: Ma se non dove stai tu? Oh!
6: Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo. Ti posso rendere la giornata piacevole?
7: Ah?
6: Vieni, dai. Voglio solo giocare, dai.
7: E poi che ci fai quando giochi?
6: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
7: Ah.
6: Dai, per favore. Così dopo possiamo lavorare tranquillamente e anche meglio.
7: Ma mi vuoi dire dove stai?
6: Ho bisogno d'essere chiavata, sì.
7: Ma se non so dove stai, tu come faccio a dartelo?
6: Dammi il tuo cazzo.
7: Ti ho capito, ma dove stai tu? Oh, pronto?
8: Chi è?
2: Attenzione, anomalia nel sistema operativo, c'è stata l'attivazione automatica di Jürgen.
7: Chi è? Mi avete chiamato, dimmi.
8: Ah, fa mio per bene. Venga, entri, maggiore.
7: Dove?
8: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
7: Io sono in forma, sì, sono in forma.
8: E ha voglia di incontrarsi la signorina Elgan, von Huber?
7: Se è bella, sì.
9: Sto per sbarre.
10: Sbroro. Oh, sì, che sono rosata.
7: Ti sei venuto?
8: È in forma, maggiore?
7: Sono in forma, tu te sei venuto?
8: E ha voglia di farsi la signorina Elgan, von Huber?
7: Sì, ma tu sei venuto tu!
10: Prego!
11: Pronto?
6: Sì, pronto?
11: Sì.
6: Perché non facciamo qualcosa?
11: Che?
6: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
11: Non capisco, che dite?
6: Ho bisogno d'essere chiavata, sì!
11: Che?
6: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai! Tira fuori quel cazzo, lo voglio! Ti faccio licenziare.
2: Il sistema richiede l'aiuto di Jürgen, pronti al lancio.
12: C'è Jürgen, c'è Jürgen, c'è Jürgen.
7: Pronto?
9: Cappella.
7: Pronto?
9: Cappella.
7: Pronto?
9: Cappella.
7: Pronto? Pronto?
9: Guarda il mio castello perché tra poco lo prenderai nella tua bella f***a.
7: Pronto?
8: Chi è?
7: Pronto?
8: Chi è?
7: Ma chi cazzo sei tu?
8: Ah, von Huber, bene.
7: Vuoi sapere chi sono io?
8: Venga,
7: deve dire nome e cognome tuo se sei un signore.
8: E ha voglia di incarsi la signorina?
7: Sei un animale, una sorda e ammalata.
9: Guarda il mio cazzo come...
7: Ma chi... Pronto? Sta morendo.
9: Vai.
7: Grazie soffitti, fate capisci, sì.
9: Sto per sbarrare.
7: Pronto?
9: Cappella.
7: Chi è?
8: Allora, caro von Huber. Chi è?
7: Tu devi dire chi parla, chi è?
9: Sto per sbarrare.
7: Che cazzo vuoi?
9: Cappella.
7: Ma che parla? Sono Cappella, tu chi sei?
10: Sbroro.
7: Vaffanculo.
0: Ma se vuoi sapere chi vuoi?
10: Oh sì, grossata!
0: Oh. Vaffanculo, vai!
8: Ah.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati a Passaggio da qualche parte, l'unica trasmissione seria che parla di scienza e cultura spendendo una valanga di soldi pubblici con criterio. E sul web ci andiamo solo per mettere i like ai gattini e alle tette della leotta, mica come alcuni che pensano di fare divulgazione scientifica con l'accento di Afragola e una webcam del PC e senza avere nemmeno un pacco enorme come il mio. Ma basta menarsela e passiamo al sommario della puntata di oggi.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Cyborg Sfortunelli. Faremo un viaggio attraverso le officine e i laboratori di ricerca di una startup di Napoli, che intravede nel futuro l'esigenza di sostituire con le macchine, oltre alcuni dei lavori, anche qualcuna delle figure chiave della società, come i mendicanti storpiolotti. E vedremo infine come verranno realizzati umanoidi con le handicappazioni e come verranno programmati per essere in tutto e per tutto dei mangaloni handicappini, così da poter svolgere la funzione per cui sono stati progettati, ovvero il mendicio. Tu baci me, che bacio lui, che bacia me. Una frase celebre di una canzone tormentone estivo della famosa cantante Annalisa. Ma anche il tremendo specchio dei tempi dove la promiscuità sessuale diventa una bandiera di libertà, trascurando il vero significato intrinseco in queste strofe. Ovvero la divulgazione della cultura della mononucleosi mania. Sarà la cantante Annalisa leader di una setta di malati di mente. Il tonno pinne gialle ha veramente le pinne gialle. E perché? Forse per moda. Faremo un viaggio nelle profondità marine alla ricerca dei negozi dove alcuni pesci e mammiferi comperano i loro outfit per comprendere se sia solo un fenomeno passeggero oppure se presto vedremo delfini sciarpa verde, balene cappello blu e pinguini in perizoma. Sì, perché lo sanno tutti che i pinguini sono un po' finocchioni.
1: Sì, è vero, lo sanno tutti che i pinguini se lo pizzano sotto la coda con la scusa dei maschi che rimangono a covare le uova al posto delle femmine che vanno a caccia. Dai, chi cazzo coverebbe delle uova al posto della femmina? Piuttosto vado a prendere il pesce anche per lei. Se covi sei froccio, lo dice anche Freud. Adesso passiamo ad un documentario speciale ed esclusivo della nuova serie prodotta apposta per noi. Hai capito, Moccia? Apposta per noi. Non scaricato dalla rete, prodotto apposta per noi. Buona visione.
2: Decine di migliaia di anni fa, sulla Terra tormentata dalle fasi finali della glaciazione, sul pianeta Terra, vivevano due gruppi umani molto diversi fra loro. Quelle merde dei Neanderthal e i fichi dei Sapiens.
3: Ma che cazzo di modo di fare è? Sembra specie umana, yo!
2: Non sappiamo quando esattamente quelle carcasse deformi e brutti cessi dei Neanderthal si siano levati definitivamente dai coglioni della storia.
3: Oh!
2: Ma è certo che in un momento preciso della storia i due gruppi si siano incontrati. Oggi immagineremo il momento di quell'incontro e l'inizio del declino della società dei Neanderthal di merda.
3: Mannaggia, devo cagare. Questa cespuglietta, ecco.
2: Eccolo il Neanderthal. Sta cercando un posto per defecare. È robusto, nanetto con le braccione e le gambe corte. Una frontona buffa e il nasone da porco.
3: Oh!
2: Praticamente un incrocio fra Paolo Noyes e Marco Mazzoli.
4: Chi si facende?
3: Oh!
2: Ma ecco spuntare fra le frasche un Homo sapiens. Bello, alto, intelligente e con un bel completo di giaguaro ottimamente rifinito che sfina il suo corpo ben tornito e proporzionato. Con lui vi è una femmina sapiens, una gran fica rispetto ai rottami di merda delle Neanderthal.
4: Chi fai a dietro luci spuglie?
3: Stava cacando, ma tu chi sei? Si sapiens?
4: I sang sapiens, e lei è moglie sapiens.
5: Sapiens anche detta.
3: Ammazza, che fica lei,
4: Ti piace?
3: Sì.
4: Non la vuoi avere?
3: Lo so, diciamo che le nostre non è che sono uguali a queste.
2: Accidenti, fra i due nasce subito un alterco.
4: Perché tu non sei voluta, io sono voluta.
3: No, sono voluta anche io.
4: Ma che, guarda che faccia che ti...
3: Vabbè, quella è la fronte che serve per riparare dalla luce intensa della nevicata.
4: Ma pur dall'abbia oggi ti ripara con la fronda.
3: Oh, fatte cazzo tu che sto cagando.
4: Non vuoi?
2: Le loro diversità evidenti mettono in imbarazzo il sottosviluppato mezzo mangaloide del Neanderthal, che non prende bene il modo di fare della coppia di splendidi sapiens.
3: Senti, ma sono tutte così le rette?
4: No, queste non c'esse.
3: Pure?
4: L'altra so più figa ancora.
3: Minchia.
4: No, minchia lo dico io che mi ha toccato lo chess.
2: Il sapiens è forte, intelligente e ben armato, perché ha imparato a plasmare l'ambiente e le risorse a suo piacimento, mentre il Neanderthal è un pacifista allineato con la natura e ciò che essa può fornirgli senza sfruttarla oltre le proprie esigenze.
5: Uè, Gaetan, guarda com'è brutta questa muccola, guarda ma che fronte che c'ha.
3: Oh.
5: Gli tocca terra tra un po'.
3: Oh, che cazzo?
4: Non si prende in giro il mongolato.
5: Oh. Guarda, fagli vedere come mi impecori, così capisce come si fa.
3: Oh, ma che state facendo roba mentre sto cagando?
4: No, è un documentario.
2: Quindi il Sapiens ha un arco, un pugnale di avorio, una lancia di denti di animale, mentre il Neanderthal possiede solo un bastone acuminato che usa anche come appoggio per cagare.
4: Così ti evolva pure tu.
5: Ti mostriamo come si fa.
3: Oh, basta prendermi in giro, che adesso te ne dire uno che ti spacco quel bel viso che hai.
4: Biondo, hai visto l'occhio azzurro?
3: Come fai a essere già biondo? E io sono nero merdo!
4: Ha già fatto colpo da solo!
3: Ma che cazzo di evoluzione avete fatto voi?
5: Io tengo pure le lentarelle a contatto!
3: Pure, l'hanno già inventate quelle vostre!
5: Azzurre!
3: Ma perché noi abbiamo solo dei legnetti di merda?
4: Perché siamo mongolati! Io sono evoluto!
2: Senza alcun ripensamento e pietà, il Sapiens trafigge l'impertinente Neanderthal facendolo morto nelle sue proprie feci.
3: A chi, mongolati? Scemo scemo!
4: Scemo scemo a me!
3: A te scemo!
4: E io te spada! E te rispada!
3: Madonna, quanti ne hai?
4: Sono pieni!
3: Crepa dentro la mia merda!
2: E con questo esemplare, i Neanderthal si sono estinti. Lui era l'ultimo maschio fertile, fortunatamente. Ma un tremendo dubbio ci assale. E se invece di prosperare i Sapiens con tutta la loro brutalità, avessero prosperato i Neanderthal e il loro modo di essere in linea con la natura circostante? Oggi, che mondo sarebbe?
1: Già, che mondo sarebbe oggi? Beh, sicuramente pieno di cessi di merda. Io lo preferisco così, con tanta fica come la Leotta. E poi, diciamocelo, a chi cazzo fotte qualcosa se un domani i nostri pronipoti non sapranno cos'è un leone? Io li ho visti e del resto non me ne fotte sei cazzi. Alla prossima puntata e vaffanculo Moccia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fuffa, ok ragazzi, rieccovi al momento clou del Geova

censurare. Intanto voi continuate a devastare questa spiaggia di merda, perché l'importante è diverticoli. E allora, siete pronti? Uno che dice tutto fommato non è per forza laureato in matematica. Piano, piano, piano, ne ho altre. Se metti il pivello in una trappola per topi, ti fa male. L'aria condizionata a manetta ti fa venire la cervicale. Freddy Mercury era ri... Piano. Nei bagni dell'autogrill piscio per terra. Appena scatta il semaforo verde comincio a suonare. E adesso tocca a voi, come sempre. Allora,

ed ora una canzone su un grande problema che attanaglia il mondo da sempre. L'impero romano cercava di farlo scoprire, ma gli unni gliel'hanno impedito perché erano maffoni. Il problema: cosa piace di più veramente agli uomini? Ve lo dico io. Hai provato col ditino in culo e a farti feghe in velocità. Hai fucchiato tanti cazzi a luglio e a ubriacarti in centro città. Hai sb***ato per imbiancare i muri

0: riempite le bocche di palla. Fifu fa anche veloce. Bottina del tè.
1: Geova Beach Party. Geova Beach Party. Radio 105. Lo Zoo di 105.
0: Be.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Geova Beach Party!
2: Bella, carissimi adepti del credo del Beach Party! Come ogni volta vi rivelerò le verità assolute che il nuovo ordine mondiale vuole infabbiare perché sono dei fucchi a caffi! Ma nessuno può fermarmi, nessuno può fermarmi! Come dico in una mia canzone, anche se prendersi un ergastolo, rivelo la verità del mondo finché non mi seppelliscono. Faccio guerra io. Se mentre te lo sta fucchiando le vieni in bocca senza avvisare, si offende.

faccio guerra agli illuminati. Intanto noi continuiamo a cagare nei prati e inquinare i fiumi. E allora, pronti? Pronti? Fe, mentre te lo sta fucchiando, le viene in bocca, fe, fa vivare, fi offende.

Itanea fantana, ma venga minga fan tribulare.

Ed ora una canfone per rivelare un fegreto gelosamente custodito dal circolo fegreto degli stregoni illuminati fegreti fatanici controllori del mondo. Ma io me ne fotto e ve lo rivelo. Il fegreto, qual è la parte più bella del corpo umano? Ve lo dico io. E guardi tutto il corpo.

0: Beach Party.
1: Geova Beach Party.
0: Geova Beach Party.

0: is a zoo only for you.
1: Buonasera a tutti e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. Scusate se mi prendo un minuto per promuovere biecamente i cazzi miei, ma è uscito un mio nuovo libro e ci tengo a fare il best seller del mese per far crepare di invidia il chitarrista. Oh, eccolo qua, no, guardate che bello, c'è la mia bellissima faccia in copertina che piace tanto alle Milfone e in alto il titolo. Come potete leggere, è un grande viaggio nell'antica Roma, precisamente come si cacava al tempo dei Cesari. Bene, adesso che mi sono venduto un 10.000 copie facili, passiamo agli argomenti di oggi e poi al documentarione su uno degli animali più straordinari e rari del pianeta. Ma prima sentiamo gli highlight della puntata.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Come si sta senza figa? Questa è la domanda posta a un migliaio di persone a Campione fra i mezzi cessi delle scuole superiori di alcuni degli istituti scolastici principali italiani. In questo viaggio sociologico capiremo lo stato d'animo di quelli che si ammazzano di pippe fino ai 30 anni, fino al momento in cui capiscono che possono anche pagare per scopare. Terminator pezzo di merda. Questo è lo slogan che accompagna alcune delle proteste preventive organizzate da un gruppo di attivisti in questi giorni che prevedono un futuro ignobile per l'umanità, visto il recente ipersviluppo delle intelligenze artificiali.

0: Nella fattispecie, la manifestazione si protrarrà ad oltranza per cogliere impreparato il viaggiatore temporale Cyborg, fino alla sua apparizione improvvisa per uccidere Sarah Connor. Kikiki, Kokoko, Kuru Kuru Kuru, Kuru Qua Qua. Questo è il ritornello di una canzone del celeberrimo Pippo Franco, che apre un ciclo dal titolo Porco 2 che merda. Un viaggio incredibile fra le produzioni artistiche più imbarazzanti di sempre, che comunque hanno generato enorme profitto e fatto scopare.
1: Cazzo, Pippo Franco l'avevo rimosso. Che personaggio pazzesco, quanto mi ha fatto ridere quando ero fanciullo. Peccato che si è ingoiato la psiche e ora vede la Madonna che gli appare per dargli i risultati dei cavalli. Vabbè, rimane comunque un grande. Ma adesso non indugiamo oltre perché finalmente risponderemo alla grande domanda che vi ponete da qualche decennio. Infatti, grazie a questo documentario, avremo la risposta al quesito chi cazzo sono i Gabibbi. Visti i problemi di diritti di sfruttamento di immagine Mediaset, ci concentreremo su un altro esemplare della stessa specie, ovvero il cugino Andy Cappone, il Gabebbo. Buona visione.
0: In un posto non troppo lontano ai confini con quell'altro posto, vive un esemplare di una specie molto rara in natura, ovvero un Gabibbo. Questo esemplare in particolare è il meno sviluppato a livello evolutivo. Eccolo, è il Gabebbo.
2: Che belli i fiori ora ci cacco sopra, si così li concimo. Come sono naturalista. Mea! Sì, che bello fare la caccane.
0: Purtroppo questo esemplare è particolarmente sventurato a livello mentale. Lo evinciamo immediatamente dalle orbite oculari leggermente strabiche e dall'incedere non troppo sicuro e dalla propensione a compiere azioni senza alcun senso logico.
2: Che male alla testa che ho, mea! Adesso mi caccio un bastone nell'occhio, sì! Porco che male!
0: I ricercatori sono ancora dubbiosi sulla vera provenienza e a quale gruppo appartenga la specie, ma sono fermi e concordi nel pensare che sia probabilmente un andicappoide, ovvero un essere portatore di capodazioni naturali. Soprattutto la scienza si chiede come faccia a non estinguersi, vista la sua propensione all'infliggersi tremende sofferenze nelle maniere più insulse, che talvolta lo conducono ad una morte atroce.
2: Che bello, c'è un fuocherello caldo e io un freddo cane, mea! Adesso mi scaldo le pesse, mi ci sdraio sopra, sì! Che calduccio!
0: Ecco, come vi stavo narrando, il povero mangalocco del Gabebbo ha visto un piccolo fuoco innescato probabilmente da un fulmine e ci si sdraia sopra per scaldarsi, incurante che il suo manto è fatto di tessuto sintetico a base di plastica e petrolio, praticamente una molotov ambulante.
2: Mi faccio tutto bruciacchione, sto bruciandomi. Che mali!
0: E così crepa un altro Gabebbo, ma da qualche parte un altro Gabebbo è già pronto a sostituirlo per un incessante ciclo naturale di mezzi ritardozzi buffi e strongolati, sottospecie di quello figo di Striscia la Notizia, l'unico a quanto pare dotato celebralmente. Una curiosa involuzione naturale, che però a noi fa tanto ridere comunque.
1: Ma quindi che cazzo è sto Gabebbo? Io ancora non l'ho capito, è fatto di pezza. Come cazzo fa a sopravvivere? Che cosa c'è dentro organi vitali di plastica? Vabbè, sicuramente torneremo sull'argomento. Intanto vi ricordo di acquistare il mio libro Come si cacava al tempo dei Cesari. Così faccio crepare l'invidioso del web con l'accento di Totò. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao stronzi!
3: Radio 105.

0: Alan in Love. Speciale mistero. Sono Alan.
1: Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
3: Ho capito.
2: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte, in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
3: Sì, sì.
1: Alan in Love.
3: Chi sei?
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldo Basso.
3: No, non sei Aldo.
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldo Basso.
5: Tardes doradas, con soli con giubia.
3: No, Aldo, ha la voce più bella. Si può sapere cosa volete?
6: Sono Alfio, signora, mi riceve?
3: Sì, ti ricevo, Alfio, dimmi.
6: C'è suo marito.
3: Perché sto male?
6: C'è suo marito in collegamento da Marte, signora, che la stava aspettando.
3: No, senti un po'. Sabato mi avete detto, vero? Avete detto, mi avete promesso con la fionda che andavo insieme con Aldo. Invece mi avete preso in giro. Così, vero?
6: Siamo venuti a casa sua, signora. Cosa sta dicendo? Lei non c'era.
3: No, non sei venuto in casa mia, neanche per morire.
6: Sono venuto.
3: Perché io a casa non c'ho, non ci sono.
6: Vabbè, signora, senta, io la voglio mandare su Marte, così incontra suo marito, fa la pace, vi fate una bella chiavata.
3: Ah, ha visto, sì, a fare la pace. Ci ha visto come sabato e domenica siete venuti con la fionda e mi avete promesso che veniva Aldo e facevamo fare l'amore. Si è visto, vero? Come siete stati bravi.
6: Ma noi siamo venuti a casa sua, signora. Lei che non c'era, dov'era?
3: Dove siete venuti allora? Guarda che io non sto più a Marcellise.
6: E allora, se non mi dà l'indirizzo, scusi.
3: Io sto a San Martino, buon albergo.
6: E che ne sapevo
3: io? Mi sono trovata la casa lì.
6: E se non ce lo dice, come facevamo? Noi siamo venuti a Marcellise.
3: Più a Marcellise, ti ho detto. Io abito a San Martino, buon albergo.
6: Non lo sapevo. Noi siamo venuti lì con la fionda per spararla su Marte.
3: E anche ho tirato via, adesso tiro via questo numero e ho la team. È un altro numero.
6: E me lo dia.
3: E così non chiamate più.
6: Ah, va bene.
3: E dopo anche mi prendete troppo in giro.
6: No, è lei, signora, che ci prende in giro, perché lei ci ha raccontato un sacco di bugie, signora.
3: Voglio bene solo Matteo, perché mi ha regalato il telefonino. Questo che sto telefonando è il telefonino, mi ha regalato Matteo Renzi. Hai capito? Quello sì, ci le voglio bene.
6: Guardi che quel telefonino gliel'abbiamo regalato noi di Base Terra, signora,
3: Sì, ma questo telefonino l'ha pagato lui, però.
6: No,
3: alle corte venete qua di San Martino Bonanberto.
6: Con i soldi di Base Terra, però, signora. Quindi lei dovrebbe voler...
3: Vabbè, questo non lo so. Ma lavora anche lui, penso, e prenderà un po' di soldi.
6: È il Presidente del Consiglio.
3: Lavorerà Matteo Renzi. Dopo c'era Obama. Giusto?
6: Sì.
3: E allora me l'ha comprato lì alle corti venete e abbiamo fatto anche la festa. E ho ancora in mente, me lo scrivo sempre sul calendario.
6: Signora,
3: inutile,
6: però...
3: Non mi prendete in... io le voglio un bene da morire, Matteo Renzi, ma non mi telefono. Ma comunque prima o poi mi telefonerà. E diceva che veniva anche a trovarmi, perché sa dove sto.
6: Vuole che glielo passi? È qua vicino,
3: Sì, sì, passamelo pure, la vuole sentire.
6: Un attimo che lo chiamo allora, un attimo che chiamo il suo interno, aspetti,
1: Dopo un'ora di telefonata in cui la nostra nonnina continua a fare la vittima del cazzo, decidiamo di dare una svolta e far entrare in scena uno dei più grandi attori della storia. Imitatore, re della radiofonia, recordman al cinema, campione mondiale di bagnatura di donne. Sì, lui, Herbert Ballerina e le sue irresistibili imitazioni.
3: Pronto?
7: Pronto, Santina?
3: Come?
7: Pronto?
3: Ma chi sei?
7: Sono Maurizio.
3: Maurizio Costanzo.
7: Come va? Sono Maurizio Costanzo, show.
1: Get ready for the next battle. Round one. Fight.
8: Pronto?
7: Buonasera, sono Di Francesco, c'è la signora Santina. Pronto? Uè, dai, passami la Santina. Sono Di Francesco, non mi far girare i coglioni che divento una bestia.
9: Round 2. Fight.
7: Santina, sono qui base terra.
8: Ah, sei Alfio?
7: Sì, sono Alfio, base terra. Ciao Pietro.
8: Ciao, Bibi.
7: Come stai? Tutto bene?
8: Sì, no, perché sono arrivato qui. Ascolta, sono arrivato qui un paio di giorni che sono in ferie.
7: Chi è che bestemmia? Io sono base terra, Alfio. Passami la Santina, uè.
10: Non fa parlare tu di su cane.
7: Uè, Santina, sono Alfio, base terra. Ma perché mi tratti così?
9: Final round. Yeah! Fight.
10: Sì, che attenti, silenzio, è che non parla nessuno.
7: Santina, sono base terra. Il tuo amico Alfio.
10: No, tu non sei amico Alfio, boia.
7: Sì.
10: Hai capito? Sei Franco Santoro, smettila.
7: Volevo
10: di telefonarmi perché se vengo ti spacco la testa, cane.
7: Volevo sapere come stavi.
10: Male sto.
7: Perché? Cosa è successo?
10: E adesso muto giù anche, beh.
7: Ma scusa, ma cosa è successo?
10: Che non posso parlare. Non lo
7: so. Ah, vaffanculo.
9: You lose. Ah! Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
1: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
2: Zizzagna Man.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Zizzagna Man.
4: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kita Murti?
6: Nuova avventura.
4: Via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra la scendere in zammetto.
3: Zizzagna me.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, pazienza un attimo. Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
9: Mi fa scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega?
10: Ma che peste, allora faccia qualche spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
4: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Ma mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagna?
4: Sono Zizzagna! Piacere!
7: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagna!
7: Lei si sente la puzza di
4: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Maia!
10: Vada fuori!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
10: Ero a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
10: Sì,
7: grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, ricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose, Zizzagnaman non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
1: Sei un grande. Bravo Zizzagna Man, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
12: Lo Zoo di 105.
13: Le cose verissime. La la la la.
0: Le cose verissime. La la la la na na.
6: Ciao amici verissimers, non so come si fa in questi casi, ma vorrei trasmettervi la mia gioia nella maniera più sincera possibile. Sì, avete capito bene, gioia. So che molte delle mie fans amano immaginarmi come un ombroso Dylan Dog moderno, ma in realtà anche io esprimo sentimenti. E non sono solo uno splendido giovane youtuber con lo sguardo di ghiaccio e un fisico pazzesco. Dall'alto del mio 1,68 m per i 134 kg posso vantarmi di avere un piglio irresistibile per le mie fans. E la mia gioia di oggi è dovuta al fatto che ho scopato. Sì, avete capito bene. Ho assaggiato la sensazione della penetrazione in un altro corpo. E proprio come un alieno sonda un rapito, io ho sondato il giovane e grasso corpo di una mia fan che mi aveva scritto in privato. Ho la pelle d'oca. So che non dovrei mettere in mostra i miei fatti personali, ma per chi mi conosce, io sono un libro aperto, proprio come le cosce molto voluminose di Silvia Gaburri, la ragazza che mi ha dato la sua dote più grande, la sua vagina. E in cambio ha solo voluto un selfie. E anche mosso, perché eravamo completamente ebri di birra del Lidl. Ho la pelle d'oca. Molti scienziati hanno cercato di dare una spiegazione al fatto che le persone con le tette da uomo e le pance grosse provassero molto più piacere nell'avere rapporti sessuali. Ed ora anche io ne sono testimone. Farlo con un cesso è come dire un'esperienza eclatante e per molti è dovuto al fatto che potrebbe essere ogni volta l'ultima, prima di un lungo periodo di nuova astinenza. Ma ora che anche io sono svezzato e sono entrato nel club dei Mustang di veri stalloni, mille dubbi e domande mi stanno attanagliando. Ho avuto mille volte la curiosità di sapere di più sull'oscuro mondo del piacere libidinoso, ma mai mi sarei aspettato di avere le doti e le qualità del vero stallone. Dopo due minuti incredibili nei quali ho visto negli occhi di quel budino coi capelli il frutto della mia prestanza, ho capito di avere le carte in regola per essere un toro da monta. Ma cosa si nasconde dietro tali doti? Perché io ho questo dono? Forse, come penso da tanto tempo, sono uno molto speciale. Proprio come conferma anche il medico che mi ha in cura sin da quando sono piccolo. Forse è per questo che sono costretto a lunghi periodi in quelle case speciali per essere analizzato da vere equipe di specialisti. Sì, avete capito bene. Oggi il mistero sono io e ho la pelle d'oca. Proprio come un Clark Kent, un po' più basso e con le gambe fuori misura e i piedi piccoli, sono un essere speciale che deve ancora scoprire le proprie capacità. Ho deciso di fare molti esperimenti sul mio corpo e testare le mie capacità e voglio, attraverso questo piccolo vlog sul tubo, fare una sorta di diario dei miei progressi conoscitivi riguardanti il mio corpo e le sue capacità estreme. Oggi comincerò con la super vista e la resistenza alle alte temperature. Ecco, guardate questo accendino. Ora porrò la mia mano sopra di esso e siccome penso io sono dotato di una pelle ignifuga, non proverò alcuna sensazione. Procediamo. Come pensavo, non provo alcun dolore e le bolle cutanee che stanno spuntando dimostrano la capacità estrema di rigenerazione del mio corpo. Ora proviamo la mia probabile capacità di vedere oltre gli oggetti. Ora metterò una mano dall'altra parte di questo libro e con questo affilatissimo coltello farò il famoso gioco del coltello tra le dita. Sarò veloce e incredibilmente preciso. E grazie al fatto di vedere attraverso le cose, non prenderò mai le mie dita. Procediamo.
13: Ho già la pelle d'oca.

0: Ecco fatto! Guardate! Niente paura! Si possono riattaccare! Se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi alla pagina e non perdete il prossimo video, che poi capisco come montarlo con una mano.
1: Le cose verissime. 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: a cicli.
1: Sintonizzati, Troiona
0: Radio Ergenera.
1: Puttanella, sintonizzati.
2: Brava piccola.
1: Radio Ergenera.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Ergeneral, una radio che ti farà arrapare con la sua musica. Io sono Jürgen e questo è Pisellotto, il programma con il botto. Oggi parleremo di succhiamenti vari. Tu li fai i pompini a tuo marito? E tu, maschio alfa, li fai a tua moglie? Mandateci un messaggio al numero 60 60 69. Prenotatevi per parlare con me in diretta. E adesso, prima che venga, sentiamoci un classico di Moana Pozzi, Amore Tossico.
3: Non ce la facevo più.

0: E questa era Amore tossico di Moana Pozzi. Adesso è arrivato il momento di parlare di pompini con i nostri ascoltatori. Devo dire che sono più le donne a chiamare. Che voglia di incarvi con una bandiera. Dai, sentiamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Sei in diretta.
1: Fermo.
0: Sentiamo un altro.
1: Pronto?
0: Dai, bella bastardona mia. Ti piace, vero?
1: Se ti che niente fa, ma sta giù sul lago. Dalla Vermagna.
0: Che bello. Quando si incendiano le vecchie, si sente nell'aria quell'odore di legna tenuta in cantina. Sentiamo un altro.
2: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
2: Chi è? Buongiorno.
0: Questa è Radio Ergeneral. Il programma si chiama Pisellotto. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai a qualcuno?
2: No, a me non mi interessa.
0: Ti piace non farli? Piace. Pronto. Sei sempre su Radio Ergeneral. Stai ascoltando Pisellotto e sono le 15. Tu fai i pompini? Sentiamo.
3: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
3: Chi è?
0: Io sono Jürgen.
3: E allora chi vuoi?
0: Sei in diretta.
3: Eh?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini.
3: Ma vaffanculo.
0: Tu li fai a qualcuno? Oh. Richiamiamolo immediatamente.
3: Cosa vuoi?
0: Sfogati, maiale.
3: Ma vaffanculo.
0: Dai, che ti stai arrapando. Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche? Poi fanno la serie su Rocco Siffredi e tutti lì a sbavare con la speranza di vedergli l'uccello. Andiamo avanti con le telefonate. Oh, oh. Pronto? Sei un uomo o una donna? E come ti chiami?
4: Merda.
0: Salutiamo la signora Merda.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Sei in diretta.
2: Sì, chi è?
0: Io sono Jürgen. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini.
2: Non ti capisco.
0: Tu li fai a qualcuno? Hai della frutta in casa? Richiamiamo la vecchia.
2: Pronto?
0: Dai, che ti stai arrapando.
2: Pronto?
0: Ti piace, vero? Maialona mia.
2: Ma lei, io ho il marito carabiniere, vuole che prenda il suo numero?
0: Scusami, ma non capisco bene.
2: Prende il io ho il marito carabiniere, si è già segnato il suo numero, eh.
0: Oh.
2: Adesso andiamo direttamente in caserma, va bene?
0: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
5: Pronto?
0: Ciao.
5: Pronto, chi parla?
0: Io sono Jürgen.
5: Allora?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai i pompini?
5: Ma va a cagare, sfigato dall'ostia.
0: Tu li fai a qualcuno?
5: Fate una siga col
6: brava, così.
0: Bene, molto bene. Sentiamo l'ultimo ascoltatore. Pronto? Ciao. Chi sei?
7: Chi parla?
0: Io sono Jürgen.
7: Chi?
0: Io sono Jürgen.
7: Beh,
0: oggi
7: non ti conosco, hai
0: oggi,
7: sbagliato.
0: Oggi,
7: questo nome.
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai a qualcuno?
7: Fanculo, ti e tomare che ti ha cagato a volta. Brutto, schifoso, maledetto.
0: Ti piace farli? Bene, oggi abbiamo parlato di pompini. Domani parleremo dei vibratori succhia sorca. Grazie per essere stati con noi. Un saluto arrapante dal vostro Jürgen.
8: Radio Ergeneral.
9: Radio 105.

0: Thrill Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti. La nostra nonnina di Verona ci ha preso per il culo per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta. Delusi, offesi e presi male perché senza Santina chi cazzo pigliamo per il culo? Decidiamo di darle una bella lezione. La super iper cazzabubbolata dello Zoo di 105. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Io ce lo faccio, sì,
3: aspetti, signora, visto che siamo in vena d'affari, io rilancio. Le do un pugno nel culo se mi dà 100 euro.
2: Sì.
3: Affare fatto?
2: Affare fatto. No, guardi, io, tu sei una puttana che mi hai portato via mio marito. Hai capito? Tu sei una troia vacca puttana, l'uomara schifosa. La vacca di tua madre puttana troia, e la vacca di tua madre puttana, e la vacca la puttana di tutti quanti che siete, l'uomari schifosi! La cane!
4: Schifosi! Porca troia, come sei imbestialita! Schifosi!
1: Mettetevi comodi, inizia la missione Fanculo Pietro. Riprendiamoci la nostra nonna.
2: Pronto?
1: Signora?
2: Pronto?
1: Signora, mi sente? Sono Alfio, base terra.
2: Dimmi.
1: Come sta?
2: Ho la pressione alta, 200.
1: Minchia, cazzo è una Fiat Croma. Signora, c'ha la pressione di una mongolfiera praticamente. Beh, mongolfiera.
2: Che stia attenta, caro. Perché se qua non si fa quello che si dice il dottore, si crepa.
1: Pom! Le parte l'arteria e. Pom! Si va in paradiso.
2: Speriamo in Dio, perché ormai sono stufo.
1: Lo so.
2: Di fare questa vita.
1: Ha ragione. Poi mi scusi se mi permetto, signora, però anche lei ha dei gusti di merda. Nel senso che. Se...
2: 80 anni, sai, non è più 20 anni.
1: Se proprio deve scegliersi un uomo, non si scelga uno che incula le pecore nel tempo perso, signora. Però vabbè, senta, signora, guardi, io invece la chiamo per una bella notizia, perché io sono un portatore sano di belle notizie e malattie venere, eh? Che bello è, signora. Allora, sono riuscito a parlare con suo marito, che in questo momento, suo ex marito, che in questo momento si trova su Marte.
2: A Marte?
1: Sì, perché sta facendo una missione spaziale per la NASA. Si chiama Pompino 11 ed è una missione che serve a capire.
2: Ma si fa così?
1: Serve a capire.
2: Adesso non c'è più la Vanessa che era sposato con Vanessa.
1: Mi fa parlare, signora. Bastardo infame. Ecco. Allora, la missione Pompino 11 è per verificare se su Marte ci sono aliene che hanno la fica e fanno i pompini. È una missione molto, molto importante per gli Stati Uniti, questa. Allora, se lei vuole, signora, io le organizzo un viaggio per raggiungere suo marito su Marte, magari domani, in giornata, così vi parlate, vi chiarite, magari vi fate anche una bella ficcata, dito in culo. Così fate la pace e sistemiamo sta storia, signora, perché è un peccato rovinare un matrimonio così bello, eh?
2: Sì, era stato bello quella volta, sì.
1: Allora, senta, io le passo.
2: Non me lo dimenticherò mai. E c'ho anche le foto.
1: Le passo il dottor Candio, che lavora per l'agenzia Actarus, che è specializzata in trombette, Ron, viaggi spaziali, pompini volanti e Fiat Duna senza il turbo. E le organizza il viaggio, se vuole domani parte in giornata, va su Marte, vede suo marito e poi magari, non so, torna indietro, insomma, eh? Glielo passo.
2: Io
1: un secondo
2: di navigare,
1: ma no,
2: non so,
1: ma no, signora, lei si siede comoda sull'astronave, la mandiamo su Marte in un quarto d'ora. Un attimo solo che le passo il dottor Candio, un attimo. Dottor Candio, mi riceve?
3: Sì, eccoci. Pronto? Salve, signora, come sta? Abbiamo avuto l'incarico di venirla a prelevare per portarla su Marte da suo ex marito.
2: Ah, sì, quando? Domani?
3: Ci passa dalla porta la enorme paletta per le feci di cane che abbiamo costruito per raccoglierla in casa sua e rovesciarla in questo sacchetto spaziale? È un sacchetto per le feci di cane gigante.
2: Ah, sì. Sì, dovete venirmi a prendere perché ho una pressione alta.
3: Lo so, appunto, noi siccome per prenderla...
2: Ecco, basta che domani sia meglio che il tempo anche.
3: No, ma speriamo di no, signora. Allora, la palettona di cane gigante entrerà allora dalla finestra, facciamo, dai. La preleva, la versa in questo sacchetto fatto apposta. Abbiamo riprodotto un sacchetto per feci di cane di dimensioni enormi per lei. Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
2: Ho capito.
3: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
2: Sì,
3: signora, allora le stiamo preparando la tuta spaziale a forma di scarpa, di suola di scarpa che pesta la merda. Va bene, allora domani le facciamo avere la suola di scarpa che deve indossare.
2: Sì.
3: Va bene?
2: E sì,
3: poi
2: va bene.
3: La andiamo a prendere con la palettona per le feci di cane. Perfetto, signora, domani.
2: Va bene, tutto.
5: Grazie, signora, buona giornata, eh. Mi conferma che lei è una mongoloide?
2: Sì, confermo che io sono una monocoloide.
5: Perfetto, grazie.
3: Perfetto,
5: signora.
3: Grazie.
5: Salve.
2: Arrivederci.

0: megacicli.
1: Sintonizzati, Troiona.
0: Radio Ergenera. Oh,
1: oh. Puttanella, sintonizzati.
0: Brava piccola.
1: Radio Ergenerale.
0: Oh. Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Radio Ergeneral. Sono un po' stanco perché mi sono fatto appena staccare un boccaciccio dalla nuova segretaria Pamela.
2: Oh!
0: Un gran pezzo di fregna.
2: Oh!
0: Ieri abbiamo parlato di rapporti orali, volgarmente detto il pompino. Oggi invece parliamo di oggetti erotici. Parliamo del succhia clitoride. Voi donne lo usate? Il vostro fidanzato o marito è d'accordo? Oppure è un gelosone? Prenotatevi per parlarne con me, in diretta. Ma prima ci ascoltiamo un classico della musica italiana. Ascoltiamo Cicciolina con Muscolo Rosso. E questa era Cicciolina con il suo muscolo rosso. Ma adesso apriamo le linee telefoniche, perché abbiamo un sacco di persone che vogliono parlare del succhia clitoride. Pronto, ciao.
3: Chi è?
0: Io sono Jürgen. Come ti chiami?
3: A te che cazzo te ne frega?
0: Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Ci dispiace, ma è caduta la linea. Oua! Sentiamo un altro.
3: Pronto.
0: Ciao, bella giaguara. Prima si mettono in coda per parlare e poi mi buttano giù. Va che le donne sono proprio strane. Sentiamo un altro. Come ti chiami? Che cazzo hai detto? Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
4: Succhiare cosa?
0: Ti fai succhiare il batacchio magico?
4: Ma vai,
0: vai così, vai. Vuoi?
4: Canale.
0: Ah, come sei tutta limitrofe. Sei un aspirapolvere. Raccontaci qualche vicenda piccante.
4: Ti scemo, racconto.
0: Quando fai la conserva, ti arrapi a pensare al contadino che arriva da dietro, sfondando la porta di casa, e poi ti sculaccia? Pronto. E vabbè. La signora si è presa male. Sentiamo un altro.
5: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Sì? Sei in diretta. Io sono Jürgen.
5: Chi è che parla?
0: Io sono Jürgen. Sei un uomo o una donna? Sento che sei tutta rientrante. Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
5: Scusi, ma proprio non capisco.
0: Ma hai l'uccello in bocca?
5: Tenga tempo un attimo, aspetta che passa mia Maria, perché non è che sono un po' sorda.
2: Oh!
5: Se puoi aspettare un attimo solo.
2: Brava, così.
6: Pronto?
0: Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Questa è Radio Ergeneral. Sei in diretta. Ma ti piace rasata o con il pelo? Tu la mangi la bresaola? Ma ti piace rasata o con il pelo?
6: Capita l'occasione,
0: sfogati maiale, dai che ti stai arrapando, dai. Ti piace, vero?
6: Ma cos'è questa?
0: Chiudetemi la linea con Stuccello Moscio, che mi sta facendo perdere ascolti. Sentiamo un altro.
7: Pronto?
0: Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
7: Ma vaffanculo.
0: Grazie, ciao. Ciao.
7: Pronto?
0: Senti, oggi si parla dell'aspira batacchio. Te lo fai succhiare?
7: Vaffanculo.
8: Ecco, brava Nicole.
0: Molto bene. Abbiamo anche ascoltatori dal Veneto. Pronto, ciao.
9: Ehi, dimmi.
0: Come ti chiami?
9: Tony Spada.
0: Sei in diretta. Io sono Jürgen.
9: Jürgen come Klinsmann o Jürgen?
0: Senti, oggi si parla di succhia clitoride.
9: Urbe, se non è esperto, vai tranquillo.
0: Te lo fai succhiare?
9: No, a me no, il clitoride. Mio l'uccello ve lo faccio succhiare.
0: Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergognare.
9: Cazzo, non so, che ho piccante, se gli ho fatto succhiare da una.
0: Quello. Sfogati, maiale.
2: Dai,
8: vai così, vai.
10: Cos'è l'inferno?
8: e chi è Satana?
2: Non ce la facciamo più. Oh sì.
0: Bene, molto bene. Anche oggi abbiamo sentito le opinioni dei nostri ascoltatori. Domani parleremo di buchi del culo. Buona serata a tutti dal vostro porno speaker Jürgen.
2: Oh, oh, nessun r-

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Oibò, eccoci qua ad una nuova puntata nel mio canale. Oggi siamo già sul campo con la mia crew, formata dal Fido Gaetano e dalla mia cineoperatrice Priscilla, perché oggi tenteremo l'impossibile. Ho la pelle d'occhissima. Come sapete, sono sempre stato affascinato dalla scienza applicata al potenziamento delle capacità fisiche umane e dalla ricerca della sovrumanizzazione.
3: Wow, che terminone!
2: Priscilla, non cominciamo a straparlare ed inserire commenti non richiesti durante il lancio del mio, ripeto, del mio, ripeto, del mio, ripeto, del mio video, ok? Ok?
3: Sì, sì, madonna, che carattere! Mi faceva solo buffo il terminone. Vabbè.
2: Taci! Allora, dicevamo, ecco, guardate questa vecchia Vespa 50 elaboratissima, di proprietà di Salvatore Russo, detto O Malandrino, che ho acquistato, data la sua detenzione, per l'irrisoria cifra di 350 euro dalla sua compagna ai domiciliari. Tale mezzo è stato dotato di un propulsore dallo stesso O Malandrino di cilindrata nettamente superiore e una potenza erogata paragonabile ad una moderna moto da MotoGP.
3: Mamma mia, ma è una Vespa da scippatore!
2: Taci!
3: Vabbè, ma secondo me ti fai male. Sai guidarla?
2: Certo che so guidarla! Come cazzo è arrivata fino a qui, volando?
3: Ma io non ti ho sentito arrivare accesa.
2: Certo che no! Non è assicurata, è stata trainata fino a qui da Gaetano mentre inseguiva un ragazzo con attaccato dietro una bistecca alla giacca.
3: Ma sei serio?
4: No, senti, se mi paghi me ne vado. Mi leveresti la bistecca dalla schiena, per favore?
2: Certo, ecco, ciao.
3: Ecco, adesso credo che il concetto di wow abbia alzato l'asticella.
2: Allora, Priscilla, adesso io, grazie a questa pozione comperata sempre dalla moglie del signor O Malandrino, noto anche per alcune capacità nel procacciare sostanze che al dire dei giovani del paese sono incredibili, troverò dentro di me la forza sovrumana per compiere un miracolo di atletismo e coraggio, ovvero salterò a bordo della Super Vespa sopra le macchine accatastate in questo sfascia carrozze di proprietà di Solfiti Giacomini e atterrerò in collo dall'altra parte del recinto, proprio prima dei binari dell'alta velocità Freccia Rossa. Sono già semidivinità dalla pelle d'occhissima.
3: No, questa volta non ti permetto di fare una cagata simile.
2: Cosa hai detto? Non ti sento! La Super Vespa fa un rumore mostruoso!
5: Ho detto che non ti permetto di fare una cagata simile! Ti vai ad ammazzare!
2: No! Non ci sono zanzare! È autunno! Che cazzo c'entrano le zanzare?
5: Fermo! Non lo fare! Ti vai ad ammazzare!
2: Oh! Non ho voglia di danzare! Dai Priscilla, occhio che faccio la prima fase, mi bevo la pozione. Figa, che schifo!
5: Fermo.
2: Vado, mi sento già potentissimo.
6: Ah, visto, stronza! Sono atterrato praticamente incolume sui binari del Freccia Rossa! Ah! Ho solo una piccola frattura esposta e si vede il femore! Ah! Ma non sento un cazzo!

0: la la la. Le cose verissime.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.
2: Sai che gli fai?
3: Mi piscia la
2: merda. Sta merda seccata.
3: Vieni, vieni, vieni.
2: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
3: Qua,
2: mi sta pisciando
3: addosso. Voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto, rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, certo. Già, ma è due mesi che non sentivo sti mu.
2: Sti rutto.
3: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è l'abbriacatura?
2: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
2: Leone.
4: Sei qua adesso
3: con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
2: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
2: No,
3: li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezza, pesce, murta, fatecelo.
5: Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì.
12: Che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
6: Ma siamo al telefono, deve stare mentre caghi.
12: Sì, che devo fare? Stavo
6: aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
12: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè.
12: C'è il sangue. Allora,
8: sì,
12: signora.
8: Questo.
12: Mi ascolti, sì. Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia. Come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei.
12: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
6: Un attimo,
12: mettici il pennino nella cacca.
6: Stai il telefono, stai?
12: Sì.
6: Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
12: Sì.
6: Mamma, che brutte feci che
12: ha
6: c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
6: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era prosciutto, mozzarella,
6: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
6: India, brasiliano.
12: E c'era anche un andare ai sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: Senti,

0: ricordiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante. Sì. Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
0: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
0: ma tu,
2: che ti ho
0: ma
2: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata,
0: Dio! Secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
0: Uno.
1: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
0: Bagalov, porco.
1: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora, sì, sono quello della cacca,
1: sì,
0: dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
0: Beh.
1: Non è Don Gaetano.
0: No.
1: Dente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
0: Ma
3: non so come si fa l'esame delle
0: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
1: bene,
0: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo?
1: Sì.
0: Decisivo?
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo.
6: Oh.
5: Ma c'è una cosa che va sempre più scemando.
7: Ma c'è una cosa che va sempre più scemando.
5: Le meravigliose trame.
6: Baciamelo piano.
8: Perdona, è venuto a posar para ti. Se supone che ibas a pintarmi. Hola.
6: Brava piccola. Leccami adesso.
9: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
5: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo.
7: A noi mancano.
5: Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista.
10: Lo Zodi 105 presenta
5: Pornbub. Pornbub.
11: Ah, va, dopo una giornata dura del reddito di cittadinanza, annaia. Ah, adesso metto a casa che faccio una bella sega, però stavolta non mi fregano più con quei siti dove ci sono gli uomini che si baciano. Ah, meno male che c'è questo nuovo servizio on demand.
12: Bentornato, segaiolo. Questo è Pornbub. Premi il tasto a forma di chiappe per accedere al menu.
11: Oh, che bravo, vedi, proprio semplice. Premo il tasto, ecco.
12: Ci sono casalinghe arrapate nella tua zona.
11: Inghia, bella notizia.
12: Inserisciti un dito in culo e buona visione.
11: Vabbè, queste poi sono scelte personali, non è che devo farlo per forza.
12: Ma dai, fallo.
11: Ah, si vede che l'algoritmo riconosce la risposta.
12: Certa gente ci riesce perfino a fischiare.
11: Inghia, questa la vorrei vedere su YouTube. Inghia.
12: Dito in culo, dito in culo, dai!
11: Che cazzo sei, un tifoso dell'Inter, ma che cazzo stiamo andando?
12: Allora non ci sono più casalinghe arrapate nella tua zona.
11: E se mi mettevo il dito in culo?
12: Era pieno così.

0: va bene, dai, guardiamo la cameriera che il dito in culo non me lo infilo, dai.
1: Buona visione te, la cameriera. Peggio per te per il dito in culo non inserito.
0: Minchia, allora insisti proprio, inzipi, eh.
1: C'era il finale bonus.
2: Benvenuto al ristorante Il Bradipo Scoglionato. Io sono puttana, volevo dire, io sono Loredana e sarò la tua cameriera per la serata e spero anche per la nottata. Ma per la cronaca sono anche puttana. Ci tengo a chiarirlo onde evitare spiacevoli equivoci.
3: Bene, grazie, non c'è un menù?
2: A cosa serve un menù quando si può avere una cameriera in calore che ti bisbiglia i piatti nell'orecchio con le sue labbra carnose e una lingua incredibilmente più lunga di quella di qualsiasi altro mammifero di questo pianeta?
4: Dai, schiaffaglio in culo! Dai!
3: Ok, mi dica cosa avete. Ho mangiato stamattina e sto morendo di fame.
2: Come antipasti abbiamo una tartare di zoccoli di toro con patè di olive ed erbette pisciate dallo chef in persona. Se no, dei mini cazzoni mozzarella capperi e coglioni di Bradipo. Oppure la specialità della casa chiusa, delle tartine di caviale guarnite con minchiette di cavalluccio marino in salamoia, da farsi leccare le labbra, cioè, volevo dire, da leccarsi i baffi della bagiana. Insomma, sono buoni.
4: Fagli un pompino, fagli un pompino, fagli un pompino, adesso fagli un pompino.
3: Ma guardi, tanto io non sono molto un tipo d'antipasto. Di primi cosa avete?
2: Come primi posso proporti delle tagliatelle al ragù di cappella di tartaruga, un risotto con funghi porconi e buchetti di culo d'anatra, oppure una pasta in bianco senza sale.
3: Vada per la pasta in bianco. E come secondi?
2: Di secondi abbiamo stufato di coglioni di Bradipo alla mugnaia, polpettine di coglioni di Bradipo al sugo, una tagliata di coglioni di Bradipo con cicorietta piccante, coglioni di Bradipo alla julienne con peperoni e crema di coglioni di Bradipo, coglioni di Bradipo al forno con contorno di coglioni di Bradipo, e infine un misero petto di pollo in bianco senza olio e senza sale.
3: Petto di pollo in bianco.
4: Allora sei proprio coglione. Ma che cazzo me ne frega di mangiare? Mettiglielo in mano, no?
3: Che pasto di merda.
2: Allora, è stato tutto di tuo gradimento?
3: Una favola.
2: Ah, sono molto contenta. I clienti soddisfatti scopano molto meglio. Per chiudere in bellezza, come dolci abbiamo una mousse di coglioni di Bradipo e fragole, zuppa inglese di coglioni di Bradipo, sorbetto di sperma di coglione sinistro di Bradipo, una tenerina con mascarpone di coglioni di Bradipo, coglioni di Bradipo alla vodka, oppure un bocchino al caffè.
3: E cosa sarebbe un bocchino al caffè?
2: Semplice. Io mi prendo un caffè e poi ti faccio un bocchino. Lo vuoi?
4: Sì, lo vuole! Lo vuole!
3: No.
2: Lo prendo per un sì.
3: Ho detto di no, mi lasci il cazzo.
2: Non sai che ti perdi? Sono diventata espertissima nel fare i pompini. Secondo te chi li svuota ogni giorno i coglioni di Bradipo?
3: Conto! Il conto! Portatemi il conto!
0: C'ho una voglia di coglioni di Bradipo che è una cosa impressionante.
5: Ciao, sono il Bradipo. Ormai sono andati per il dolce, sarà per la prossima.
0: Ah, che porno di merda.
1: Bravo, segaiolo. Ho visto che hai optato per il dito nel culo.
0: No, ho detto di no, non me lo metto il dito in culo. E poi che sapore hanno i coglioni del Bradipo?
5: Il dito in culo, te lo dico io, che sono Bradipo.
6: Pornhub. Pornhub.

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah.
2: Ah.
1: Oh. Radio Ergenera. Sui 69 megacicli.
2: Sintonizzati, Troiana.
1: Radio Ergenera.
3: Oh, oh.
2: Puttanella, sintonizzati.
3: Brava piccola.
2: Radio
3: Ergenera.
4: Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma con il botto. E io sono Jürgen, un attore porno. Oggi parleremo di rapporti anali. Vi piace o non vi piace prenderlo nel culo? Sentiamo i nostri ascoltatori che si sono prenotati per parlare con me.
5: Pronto?
4: Ciao, oggi si parla di rapporti anali.
5: No.
4: A te piace prenderlo
5: nel... Proprio non mi interessano nemmeno le analisi. Buona giornata.
4: Ma quali analisi, cretina? Ho detto rapporti anali. Mamma mia, che stronza. Sentiamo un altro. Ciao. Oggi si parla di rapporti anali. A te piace prenderlo nel culo? Volevo solo sapere se lei ha rapporti anali. Dalla risata, mi sa che ne ha presi molti. Ah!
5: Sì.
4: A te piace prenderlo nel culo?
5: Ah, io non capisco niente, quindi lasciatemi in pace, non telefonare.
4: Ho l'impressione che l'Italia sia piena di gente scema. Dai su, sentiamo un altro.
6: Pronto, chi parla?
4: Pronto, buongiorno. Sono Jürgen. Oggi si parla di rapporti anali. A te piace prenderlo nel culo?
5: Ma vada la
4: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
2: Radio Ergeneral.
3: Oh.
4: Ciao. Buongiorno, sono Jürgen. Oggi si parla di rapporti anali. A te piace prenderlo nel culo?
7: Da matti, specialmente nella visita della prostata. Pirla.
3: Oh, si spuntina.
4: Lo prende a secco o inzuppato? Nel culo.
7: No, io spero. No, di solito è inzuppato.
4: Interessante. Raccontaci qualche vicenda piccante.
7: Ma fa derito al culo, cagliau. Dai.
4: Dai, non ti vergognare.
7: Ma non vergogna. Cagliau, dai.
4: A cosa pensi quando lo prendi nel culo?
7: A te che te lo piantano nel culo con un braccio, coglione.
4: Come mi sto arrapando.
3: Oh, girati, dai. Guardalo bene, piccola. Guarda.
4: Oh, come sei tutta limitrofe.
3: Oh.
7: Oh.
3: Ti sarà arrivare.
7: Ah.
3: Oh. Oh, che su***ata, Helga.
7: Ma va a cagare.
4: Da quanto ho capito, alla gente non piace il rapporto anale. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto di Pisellotto con il vostro Jürgen. Ma prima di chiudere, abbiamo un ascoltatore dal sud. Apriamogli la linea.
8: Pronto?
4: Ciao, buongiorno. Sono Jürgen.
8: E che buchi del tramonto.
4: A te piace prenderlo nel culo?
8: Pure quella puttana di mamma ti piace prendere il culo, culo a chi ti è morto e stramorto e vive, te tutta razzatoia, mannaggia, chi ti è morto che ti venga, ti caccio le budella dalle orecchie, chi ti è morto e stramorto e vive.
4: Lo prende a secco o inzuppato nel culo?
8: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi ti è morto e vive.
0: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, volevo farle una domanda. La settimana scorsa è venuta la mia bambina da voi a comprare della carne.
0: Sì.
1: Il problema è che risulta scaduta e si è un po' arrabbiata la mia bimba. Posso passargliela così glielo spiega lei, che magari sono cose che possono capitare.
0: Ma cosa? Non ho capito però.
1: No, era carne del gatto.
0: No, ti volevo sapere quale era.
1: Non glielo so dire, un attimo che gliela passo così glielo spiega lei. Vieni Camilla, prendi il telefono. Capito? Pronto?
0: Sì, ok. Che la scatoletta, volevo capire qual è.
1: Era la scatoletta, Camilla? Sì, la scatoletta, quella mi sa per i gatti sterilizzati, no?
0: La Program?
1: Sì, sì, sì, esatto. La Program, Camilla? Sì, la Program.
0: Ok, riportatela e la cambiamo, non c'è problema.
1: Ok, l'unica cosa che mi chiedeva, non ci sono cani ancora, perché ha visto un cane fuori e si è spaventata, vero Cami? Infatti.
0: Ok, no, non ce l'abbiamo.
1: Quindi gliela mando nel pomeriggio, va bene?
0: Perfetto.
1: Camilla, ci sei oggi pomeriggio? Va bene, ok, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, sento un'informazione. Ieri pomeriggio è venuta la mia bambina a comprare delle crocchette per la gatta, no?
2: Aspetta un attimo.
1: Sì.
2: Mi può... Aspetta un attimo, vediamo se il mio collega si ricorda. Va bene, in ogni caso mi dica.
1: Sì, no, si è lamentata perché forse non vi siete accorti, ma erano scadute le crocchette. Adesso posso passargliela un secondo, che si spiega meglio?
2: Certo.
1: Un attimo che gliela passo. Vieni Camilla. Sentito?
2: Sì.
1: Sì, stava dicendo appunto che erano scadute. Da quanto, Cami? 2 settimane, dice. Cosa possiamo fare?
3: Ma che non è vero?
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, ero col suo collega. Stavo spiegando appunto che la mia bambina ieri ha comprato delle crocchette che erano scadute da un paio di settimane e voleva appunto sapere cosa poteva fare. Insomma, gliela passo un attimo. Vieni, Cami.
0: Sì? Sì, ho sentito.
1: È un po' arrabbiata, cosa possiamo fare? Gliele cambiamo?
0: Cioè, io direi di sì, perché è abbastanza arrabbiata.
1: Camilla, hai qualcos'altro da dire? Se no, ha detto che la ringrazia comunque. Passerà nel pomeriggio. Salve. Prego, Cami.
4: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
6: Che colore siamo dall'altra parte?
7: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
8: Un puffo morto.
7: Ma che puffo, puccialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
6: Avevi detto...
7: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
6: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
8: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
7: No. Lì arriva tutto bello.
8: Bello, sì.
7: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ti dirò. Che anche lì diventa lungo. Sì, perché se hai patito virale qui sulla terra,
6: sì.
7: Lì invece no, si allunga.
6: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
7: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta da pene, figuriamoci.
8: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
7: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
6: Cosa si mangia?
7: Di tutta minghia.
6: Ma si pagano le tasse?
7: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi. In natura, non so, nel mangiare.
6: Sempre così. Minchia.
7: Sempre minchia, non
6: cioè, è una vita del cazzo.
7: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
6: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
7: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
6: Puoi trombare?
7: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
8: Cioè come? Cioè?
7: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
6: Ah, ah, un groviera.
7: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
6: Ah no?
7: No, no, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
6: Cioè, la passera in gola?
7: Sì, sì, la passera in gola.
5: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
8: Non sei uno neanche che fuma tanto.
6: Secondo te Paolo è uno che tromba?
7: Ma va, se c'è l'abitudine del barbiere non può trombare.
6: L'abitudine del barbere.
8: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
7: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
6: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
7: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
6: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
8: No, è sul lavoro.
6: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
7: Mai!
6: Eh?
7: Mai!
8: Dai, con
7: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
8: Prova,
6: è vero.
7: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
5: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
9: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
7: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
8: Flipstone, famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilt col Flipstone.
9: Dai, c'è Freddy.
6: C'è Fred.
7: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
6: Dai,
7: bam, bam, bam, bam, bam, bam,
9: la moglie, vi.
7: Viva l'Italia. Italia, Italia.
8: Poi c'è anche CCC.
7: C'è il Grassea, c'è Rezzo, che va a
9: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
7: Di Saronno, al maletto di Saronno.
5: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
7: Stai zitto.
6: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
7: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
6: Ancora?
7: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
5: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
7: Devono morire tutti i giorni.
6: No, scusa, questa la devi spiegare.
9: Non ho capito.
7: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
9: Eh sì.
7: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
9: Sì.
7: Non vivrai mai con te.
6: No.
7: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
6: Sì.
7: Vuole il piede.
6: Vuole il piede?
7: Il piede. La cosa piede.
5: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
7: Guarda, 52 anni.
6: Bello, un da. Scusami.
8: Guarda, cromosoma in più.
6: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
7: Guardi qua.
6: Guarda sua madre.
7: Ha 55 anni, mia madre.
6: Ma sua madre, uguale a lui.
8: Aspetta, se le
7: mia
8: metti
7: moglie,
8: in fila.
7: Mia moglie e mia madre.
8: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
7: Lui. Io.
8: A che età?
7: A 23 anni.
8: Ma perché negli anni 60 sembrano
7: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
8: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
7: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
8: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
6: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
8: Ma non è neanche lui.
7: Ma adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
6: Che cazzo di?
7: A te diventa così.
8: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
6: sì.
8: Pensa a 80.
6: Mamma.
8: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
6: Come le candele.
7: Guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma questo è un cazzo, possibile.
6: Vaffanculo.
7: Vedrai,
6: cosa?
7: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
6: Ma che cazzo?
7: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
6: 40 centimetri?
7: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
8: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
7: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, la sono fregata. Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
8: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
7: A tirare la nave piena di terra rossa.
8: Hai capito? Allora, a 65 anni
7: sta parlando adesso lui.
8: Ti deve andare a Taranto.
6: Grazie maestro.
8: Grazie. Grazie,
6: ma io ho visto la luce.
7: Hai visto la luce?
8: Sì. Anch'io sì.
7: Io ho visto le palle. Ma va a fanculo, beh.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Yeah.

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronto?
2: Pronto!
1: Chi è?
2: Salve, sono operaio del 5G Telecom. Stiamo installando in questa zona. Volevo semplicemente fare un test. Lei riceve?
1: La sento bassissimo.
2: Mi sente basso?
1: Come?
2: Mi sente basso?
1: Sì, molto.
2: Allora aspetti un attimo, faccio una taratura e poi non la disturbo. Alzo un attimo. Adesso mi sente meglio?
1: Peggio?
2: Un attimo che abbasso il Dusseldorf. Un attimo. Adesso faccio un altro test, molto veloce. Mi sente meglio ora?
1: Aspetta,
2: pronto? Salve, sono Reghetti del 5G Telecom. Stiamo facendo delle prove di segnale sui telefoni. Stiamo facendo i test apposta per risolvere questo problema.
1: Quale problema?
2: Appunto, siccome stiamo installando la rete a 5G, allora io adesso faccio delle prove di segnale. Mi dica se mi sente.
1: La sento basso.
2: Un attimo che provo a installare. Adesso mi sente meglio?
1: Mo sento un cucù, non sento più a lei.
2: No, è il suono, è il cutù, il cutù. Lei sente il cutù? Sente il cutù?
1: Il cutù. Sento il cucù, non il tutù.
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Tu chi?
2: Tu senti il cutù?
1: Tu io, o tu quello che parlava prima?
2: No, tu senti il cutù?
1: Sento il tutù.
2: No, tutù, cutù.
1: No, tutù, tu io, insomma.
2: No, io, tu senti il cutù?
1: Io sento il tutù che dici tu. Però non sento il tutù che dico io.
2: No, tutù, cutù.
1: Pronto?
3: Mi dica.
2: Signora, sono del 5G, sto facendo la taratura del cutù. Lei sente tu? che se... Signora, che se ride non risolviamo il problema.
3: Vabbè, ma cosa vuole?
2: No, dico, sto tarando il volume del cutù per il 5G. Lei sente cutù?
3: No.
2: Non lo sente? Pronto? Un colo. Quelli del 5G.
4: Pronto?
5: Sì, signora, buongiorno. Raffo della Telecom. Stiamo effettuando dei test nella sua zona. Rimanga in linea.
4: Sì, ma non c'è la signora.
5: Mi sente?
4: Sì, però io sono la ragazza che faccio le pulizie, la signora non c'è.
5: Sì, ma no, guarda, non è un problema, deve semplicemente dirmi se sente o non sente, è la stessa cosa.
4: Ah, va bene.
5: Ecco, allora adesso noi mandiamo il segnale e lei mi deve dire se sente il segnale, va bene?
4: Sì.
5: Ok, aspetti che mandiamo, un attimo la piattaforma d'uso dopo che mandiamo. Cagnefo! Lo sente?
4: Sì.
5: Cosa sente? Mi può dire se distingue dei suoni?
4: Sì, non posso fare come lei.
5: No, non lo faccio io, signora, è un segnale che viene mandato da una piattaforma 5G.
4: Ah,
5: Che cosa distingue lei? Che suono distingue?
4: Sembra, che ne so, una miscela.
5: Una miscela, aspetti che provo allora un attimo a ritardare il segnale, un attimo, adesso abbassi su, balzi il bus.
2: Cagnefo!
5: Che cosa distingue?
4: Ha fatto un fischio.
5: Un fischio, sì? Aspetti, il fischio è così, oppure... No, me lo rifaccia bene, scusi. Così è il fischio, allora aspetti segno,
4: Sì.
5: Ok, alla frequenza 28 decibels. Benissimo, ok, e la parte prima del fischio? La faccio risentire un attimo, signora.
2: Cagnefo!
5: Cosa distingue prima del fischio?
4: Cannetto, che ha detto?
5: Cannetto che ha detto?
4: No, Cannetto, mi sembra che ha detto.
5: Cannetto, allora aspetti che tariamo, ancora un po' meglio da Cannetto.
2: Oh. Cagnefo!
5: Che cosa distingue?
4: Sì, ma non mi tiene tanto al telefono che io c'è da fa. Sono cronometrata qua.
5: No, lo so, mi dispiace, signora, è una roba da 5 minuti, è 5G, la tecnologia nuova. Allora, eravamo rimasti a Cannetto. Cerchi di aguzzi l'orecchio. Senta,
4: Vabbè, basta, il fischio, io c'ho da fa.
2: Chieda alla signora se sente Cagnefo.
5: Sente per caso Cagnefo?
4: Sì.
5: Sì, allora glielo faccio risentire così l'accendiamo e me la conferma, va bene?
2: Io andando al registro, figlio di ripetere Cagnefo.
5: Ok, allora, dopo il segnale, lei ripeta Cagnefo, va bene? E il fischio. D'accordo?
4: Va bene.
5: Ok, mandiamo il segnale.
2: Cagnefo!
5: Prego.
4: Cagnefo.
5: No, è Cagnefo.
4: Vabbè.
5: Glielo rimando.
2: Cagnefo.
5: Prego.
4: Cagnefo.
5: Anche
4: il fischio.
5: Manca il fischio, signora, me lo deve rifare. Allora, rimandiamo.
4: Ah, devo rifare?
5: Sì, uguale, quello che sente lei deve rifare. Va bene, così finiamo e la lascio al suo cronometro.
2: Vai dal regista, Giovanni!
5: Siamo pronti, va? Via, mandi il segnale.
2: Cagnefo!
5: Prego.
4: Cacanepo.
5: Perfetto, signora, grazie mille per il suo tempo. Arrivederci.
4: Arrivederci.
5: Grazie. Tecnologia 5G, arrivederci.

0: This is the zoo, only for you.
1: Siamo creature composte dal 70% di acqua. Il nostro corpo ospita 7 miliardi di miliardi di miliardi di atomi di idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto. Siamo delle macchine perfette. Ogni singolo respiro mette in moto un domino di azioni organiche atte a darci la vita. Ma nonostante tutto questo, continuiamo a vergognarci di fare la cacca. Quella cacca è il risultato finale di tutte quelle meravigliose attività del corpo umano che ci restituiscono la vita. Quindi fare la cacca è la testimonianza materiale del miracolo stesso. Cacca. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Cacchiamoci, viene evidenziato che se c'è cacca, c'è vita. Difatti, se una persona non ci piace, diciamo che non ce la cacchiamo, per dire che non la vogliamo nella nostra vita. Quindi, per ragionamento inverso, le persone che vogliamo nelle nostre vite, le cacchiamo. Vogliamo vederle, per lasciarci attraversare, per poi perderle di vista e ritrovarle con immenso piacere. Come il cibo buono. Vogliamo vederlo per poi mangiarlo e quindi lasciarci attraversare, perderlo di vista e poi ritrovarlo nell'immenso piacere di una cacata. Quando devi fare la cacca, non ti vergognare. Il tuo culo sta compiendo il miracolo della vita. La cacca è bella e tu sei vivo. È una campagna Rollo Sensibilità.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Caro diario.
1: Sì, caro mio vecchio diario, che profuma di ricordi e di sensazioni impresse con la matita dell'anima.
0: Porcaccia puttana troia di quella ciuccia cazzi di suino! Sì! Sono salvo!
1: Scusa se mi sono lasciato andare, ma rientro nel mondo civilizzato è stato meraviglioso. Pensa che la prima volta che ho cagato seduto ho pianto per 2 ore. Beh, ecco com'è andata.
2: Tony, vieni, dai che è pronto, dai che si fredda, su.
1: Che languorino, c'avevo una fame. Che si mangia oggi di buono, cotto su questa brace di legno di giunco, cucinato in un ambito scarsamente igienico e privo di ogni forma basilare di condimento e presentazione appetitosa?
2: Animale simil cane tipo rettile, ma poco veloce.
1: Amo, capisco che non hai studiato zoologia, ma ammazzare e cucinare una preda della quale non si riesce nemmeno a classificare la specie non credo sia una pratica sana.
2: Che palle! Possibile che ti lamenti e basta, Giorboron? Figa, ma dov'è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il maschio alfa che ingoiava i pesci rossi vivi per farmi ridere alle giostre. Il grande che alla nascita si è mangiato il suo gemello per dimostrare la sua supremazia. La bestia del demonio che di notte succhia il sangue alle capre in Messico.
1: Ma amo, quello è il Chupacabras. Una figura semi-mitologica appartenente alla subcultura rurale latina. Credo che nel tuo delirio abbia leggermente cagato fuori dalla tazza.
2: Adesso ti prendo il naso e te lo metto in culo.
1: ma non riesco a girare la testa così tanto.
2: Ma chi ha detto che rimani attaccato alla testa?
1: Ah.
3: Ehi, vi abbiamo individuato! State calmi che vi stiamo venendo a prendere! Siete salvi finalmente!
1: Amo, siamo salvi!
2: Calmo, e se fossero degli impostori e magari sono qui solo per venderci qualcosa?
1: No, dai, mi stai prendendo per il culo.
3: Accidenti, ma come avete fatto a sopravvivere tutto questo tempo da soli su un'isola deserta?
4: Mangiando gli altri!
3: Cosa?
5: Artropodi, dei piccoli rettili inferiori, c'è piena l'isola!
3: Ah, ok! Che strano che siete sopravvissuti soltanto voi! Che culo, eh! Adesso ci dirigiamo su una nave container battente bandiera marocchina che vi porterà in Europa dove sarete rimpatriati!
4: Ma scusi, ma non possiamo prendere un aereo?
3: Sì, è arrivato Fonzi! Che cazzo sei, Vacchi, che viaggia col privato? Dai! Hai cagato nei cespugli fino ad oggi e adesso vuoi il privato, vuoi l'aereo, il coglione, capito?
5: Hai ragione, Brandon, sei un cazzo di viziatello. In fondo una crocierina dove avere il tempo di riprenderci le nozioni base di una civiltà ormai a noi distante ci serve, no? Zitto, ragione io.
4: Sì.
3: Minchia che zerbino di merda!
4: Ma scusi, ma le pare?
3: Cosa?
4: No, dico, le pare il caso?
3: Caso cosa?
4: Amo, il signore mi sembra che mi stia minacciando.
5: Cosa?
4: Dico che mi minaccia.
5: Minaccia cosa?
4: No, dico...
3: Ma tacci un po', merda!
4: Ecco, appunto.
3: Ecco la nave, preparatevi allo sbarco.
1: Hai capito, caro diario? Siamo stati salvati da un elicottero della Guardia Costiera del Nicaragua, che ci ha lasciato su una nave cargo battente bandiera marocchina. Gigantesca! Con un equipaggio formato da 56 marinai, tutti marocchini, che non vedevano altre forme di vita umana da oltre un anno. Praticamente ci hanno accolto come una sorta di tribù che accoglie degli esploratori. Purtroppo dovevo intuire che qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto, quando ho notato che l'equipaggio, forse esasperato dalla lunga permanenza in mare senza contatti con altri esseri umani, forse plagiati dall'atmosfera tipica dei natanti di grosse dimensioni, ci ha accolto con i cazzi in mano. Ho temuto tantissimo per cosa fica, ma siccome un mese senza ceretta, estetista, sapone e parrucchiera l'avevano trasformata in Claudio Lippi appena sveglio, le attenzioni dei marinai si sono completamente concentrate da subito su di me, che sono glabro e a tratti effeminato. Si può capire benissimo cosa sia successo per i successivi 10 giorni di navigazione. Ho subito violenza sessuale da 50 marinai marocchini. PS. Ancora oggi mi sveglio in piena notte e mi sento addosso il fiato di pesce e sigaretta che mi ansima nel collo mentre sento il mio anno strapparsi. PS2. Uno mi limonava. Sempre. Limonava sempre.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando vedi un uomo in difficoltà con se stesso, fallo sentire a suo agio, per permettergli di essere quello che sente ma non riesce ad essere. Quando puoi dare un sincero aiuto, prodigati. Quando qualcuno ti dice Machu Picchu, tu rispondili Acci picchia. Quando un uomo sente di vivere la sua sessualità in un modo personale, non assecondando quei comportamenti sessuali accettati per convenzione, è un uomo libero. Non serve a porre un'etichetta. Non siamo necessariamente etero, gay, lussuriosi, perversi, fedifraghi. Siamo persone. Persone con cazzi curiosi. Curiosi come D'Annunzio, Einstein, Alan Turing. Curioso come il cazzo di Benjamin Button. Nel libro sacro del dottor Michele Carlone, dal titolo La Bibbia 2, il testo sacro con basi scientifiche, si narra che in paradiso c'era un uomo di nome Adamo, un uomo normalissimo, seppur il primo della specie umana, una vita onesta, una moglie, il desiderio di avere figli e una grande passione per gli sfiatatui dei delfini. Se te lo stai chiedendo, sì, quell'uomo di nome Adamo era solito avere amplessi con gli sfiatatui dei delfini. Dio si stupì, non ci poté pensare che la curiosità di un uomo si potesse spingere tanto oltre. E così decise di farci un regalo. È per questo che il pene umano sa di pesce, per ricordarci che la curiosità è vita. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
3: Only on 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
4: In questi mesi di scherzi telefonici, Wender ha chiamato e richiamato e richiamato e richiamato e richiamato il signor Cattella con voci di altri personaggi, ma oggi il vecchio bastardo maledetto impestato di vecchiaia allo stato puro verrà chiamato con la sua stessa voce. Sentiamo se si riconoscerà.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
0: Che cosa?
1: Devi dire chi sei, nome e cognome.
0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Sì?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
1: Chi è Enzo? Pronto? Pronto? Senti, pronto, se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
2: Fatti capire bene chi sei, prima di tutto direi chi sei.
1: La caramella de sord, la fasciaccia di mamma che era del cinto, che era del sord, e della tua razza schifosa come te, la fasciaccia de sord.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Devi dire chi sei, nome e cognome.
2: Non ho capito.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Chi è Enzo?
2: Ah, c'è affanculo tu, Enzo, sorda, mamma per tutta la razza tua.
1: Muoio stronzo d'uomo.
2: Pronto?
1: Se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
2: Io devi dire a te chi sono io, che tu telefono e sai chi sono.
1: Uè, stronzo d'uomo, ignorante, imbecille e cretino.
2: Uè, stronzo d'uomo.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
2: Pronto?
1: Beh, va a fare un culo!
2: Pronto?
1: Beh, va a fare un culo! Alla fasciaccia di mamma, del sord, di tutta la tua sacra famiglia! Chi ti canna venire a aprirsi?
2: Teori!
1: La fasciaccia di mamma, teori! La fasciaccia di sord, teori! Beh, va a fare un culo! Teori! Vuoi lasciare se figlie? Teori! Teori!
3: Slender non mollare, potrebbe tornare il vecchio cattellato.
2: Pronto?
1: Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Guraccio figlio e strafiglia, dice prima tu chi sei, e dopo ti devo dire io. Devi dire chi sei, nome e cognome.
2: Vaffanculo!
1: Vaffanculo, tu e tuo fratello, io non ho fratelli.
2: Pronto?
1: Per dire chi sei, te?
3: Il vecchio malvagio cappellaio non vuole mollare il colpo, e allora, fino a quando non chiuderà la telefonata, noi aspetteremo.
2: Pronto?
1: Che Enzo, va a fare in culo tu e tuo fratello, io non c'ho fratelli.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
5: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
6: Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà birre a nastro!
1: Il Grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
1: Il Grinta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: Pronto?
2: Raga, stasera novità, paella e sangria a nastro!
3: Chi è?
2: Mirko e Grinta.
3: Piacere.
2: Ragazzi, stasera sarà una notte
3: stellata
2: da leoni!
3: Porco.
2: Non ci ferma nessuno! Che chiamo la Grinta giusta!
3: Oh, ma basta pippare, eh!
2: Da paura!
3: Bravo, bravo!
2: Siamo i migliori perché noi abbiamo la Grinta a nastro!
3: Minchia, mi è esplodato il timpano, b***o!
1: Il Grinta.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno sto cazzo.
2: Buona giornata. Ragazzi,
4: sì, cazzo.
2: Da paura, raga.
4: Ma chi è?
2: Non ci ferma.
4: Ma
2: nessuno. Prepariamoci per
4: cazzo da pa?
2: Paella e sangria.
4: Non c'è un cazzo da fa?
2: A nastro!
4: Ma che cazzo vuoi?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
4: Ma voglio affanculo! Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo!
2: Hai
4: capito? Vaffanculo!
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
4: Tu tutta la settimana da già affanculo!
2: Da paura!
4: Ah, sto cazzo!
2: Non ci ferma!
4: Chi strilla, strilla!
2: Nessuno!
4: Ah, dai, a fanculo! Stronzo!
5: Chiudiamo, chiamando la vecchia veneta impestata di topi nella soffitta.
6: Pronto?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta!
6: Buongiorno!
2: Raga! Stasera, novità, paella e sangria a nastro!
6: La faccio, mette in culo.
1: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando le tragedie distruggono la tua tranquillità, resta calmo. Capisci come affrontarle e quando è il momento di agire. Quando senti vola vola vola e vedi un genitore che fa l'aeroplanino per fare mangiare il figlio, quel papà è di Al-Qaeda. Quando ti accarezzi il cazzo, vacci piano, se no abitui il tuo corpo a venire subito. Quando un uomo fa le coccole dopo aver scopato, è solo perché è vittima dell'eiaculazione precoce. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Scopare senza pagare o quasi, viene spiegata meravigliosamente l'arte del corteggiamento. L'uomo si presenta sotto casa di lei con una bella macchina, per cui ha già speso tanti soldini, l'ha portata a lavare per fare bella figura, ed eccola, lei scende, entra in macchina e sente il profumo da 200 euro di cui si è ricoperto l'uomo. Poi si va a cena, 100 euro di conto, poi a bere qualcosa, altri 40 euro, e poi finalmente a casa per fare l'amore. Ci si spoglia, sono nudi entrambi ed ecco che parte la magia, poi bruscamente interrotta per lui perché sono passati appena 30 secondi e sta già per venire, quindi per reprimere l'orgasmo è costretto a pensare a tutte le nefandezze del mondo, stragi familiari e drammi lavorativi, mentre lei punta a raggiungerlo. Non ci invidiate se raggiungiamo con grande facilità l'orgasmo. Non siamo stati creati per darvi piacere, ma per fecondarvi. Accettateci per quello che siamo. Non ci costringete a pensare a quelle tragedie, ad Al-Qaeda e tutte le cose brutte del mondo. Siamo insensibili di cuore, ma sensibili di cazzo. È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105.
2: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
3: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
2: Minchia come ci piace!
3: La tua vita più colore,

0: il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Casa Mariottide.
3: Casa Mariottide.
4: Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
5: È permesso?
6: No, Margherita Tozzi, no.
5: Ma signor Rambaldi, ma avevo capito che lei mi cercava.
6: Ma sì, scusa, perché quando ti vedo mi sale l'odio atavico. Allora, Marfanulloni, come va? Stai lavorando qua?
5: Non tanto, ma ho molte cose in ballo.
6: Meno male che sono qua io per te. Il tuo caro Rambaldi, che ti rimedia un nuovo lavoro dal dottor Rovetta.
5: Un'altra volta la cavia umana per quel pazzo, ma io sinceramente non...
6: Ma guarda che non c'è problema, Guarda, se fai così vorrà dire che quei 20 euro in banconote da 20 li guadagnerà qualcun altro.
5: No, accetto, firmo tutto. Dove si firma?
6: Senza
5: sapdella.
7: E dove sono?
5: Sono scappati, d'altronde erano salvi.
7: Io mi sono rotto i coglioni con...

0: Mangiare, poi sparecchia e poi fai tante cose che ti tengono indaffarato e non ti fanno uscire al parco, capito? Ciao Crusca!
1: Allo Fernandè, com'è?
0: Sono molto indaffarato.
1: Ah, è giuro, no, è vero, sei indaffarato a fare delle robe che non ti permettono di venire al parco, giusto?
0: Esatto, infatti sono venuto all'ippodromo.
1: Eppure io, Fernandè! Guarda un po' che cazzo di coincidenze! Senti, dimmi una roba, no? Ma dove sta tuo padre?
0: Papino mio è a un ballo!
1: A un ballo, eh? Con delle cose che c'ha!
0: Esatto!
1: Non è che sta lavorando come le persone povere e umili, no?
0: Ma quando mai, Crusca?
1: Pensa un po' che invece io me l'ho fatto sto castello che tuo padre stava a lavorare per 20 euro a banconote da 20 senza sapere che cazzo doveva fare.
0: Ma che vai a pensare? Poi perché dovrebbe accettare un lavoro per 20 euro scarsi?
1: Perché siete ridotti alla fame nera, Fernande! Siete rovinati!
2: Ma Parellottici, stia fermo!
3: Dottor Rovetta, ma lei sta cercando di segarmi in due!
2: Ma sì, è un piccolo esperimento, vedi? Caro Marpionide, grazie a questo macchinario è possibile segarla in due senza che lei perda la vita. Guardi, guardi!
3: Oddio, ma sono vivo!
2: Ma che sbadato! Ho segato anche 20 euro qua!
3: Ma come? Ma ce l'ha un'altra banconota, vero?
2: Ne dovrei avere una di là, da 5. Vado a vedere, un attimo.
3: Che puttana.
0: Papino!
3: Fernandello, ma che ci fai qua?
0: Ma tu che ci fai qua? Non avevi le tue cose da ballare?
3: Ma io, infatti... Vedi, infatti... Tada! Papino tuo farà parte di un numero di magia sensazionabile. Un grandissimo mago mi sega in due e poi mi ricompone.
0: E dov'è il mago?
3: Di là, a riposare, perché è un mago molto sfaticato e... Mannaggia... Che non ha voglia di fare niente.
0: Che mago è?
3: Mago di ozio.

0: Lo Zodi 105.
1: Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Sbomeriggio 5, vi saluto tutti. Flavia, Enza, Luisa, Enrica, ovvero quattro casalinghe di 90 anni che non sanno come cambiare canale. Ecco, immagino che vi stiate domandando cosa ci fa una comunistona come me su Canale 5. Soldi! La risposta è i soldi. Le palanche, la fresca, diciamocelo, la grana riesce a fare magie, sempre. Ora, siccome la zittellona con i fari da stadio, per cancellare le rughe del contorno occhi, faceva 40 volte gli ascolti che faccio io e c'è più pubblico in studio che a casa, ho trovato il modo per far esplodere i dati d'ascolto. E che cazzo dovrò pur giustificare i milioni che mi danno al mese? Pubblico in sala, fatevi sentire, dai dai, fate sentire quanto amate il mio programma.
2: Viva, viva, viva, viva, viva, viva!
1: Oggi di fica ce n'è poca, ma ho una grande sorpresa. Oltretutto la fica è fuori moda, i giovani preferiscono la cazza, ovvero la fica di dietro.
3: Mi piace la fica!
1: Calmi, calmi, che poi mi chiamano i preti che stanno in capo all'azienda e me fanno er culo. Il 5 novembre ci sono state le elezioni in America, tutti noi comunistelli. Eravamo convinti che vincesse l'indiana che si spacciava per sorella di Will Smith, la tipa col testone che si è fatta fare l'endorsement da tutti i cantanti, attori, insomma, quella che era appoggiata dalle lobby, dai potenti come Soros e il quattr'occhi fanatico dei vaccini, Bill Gates. E invece l'Umpa Lumpa, il gigante deforme con un nido di rondini in testa che tutti abbiamo definito fascista, nazista, pazzo, vecchio, merda, schifo, razzista, omofobo, ce l'ha piantata Inder, culo.
2: Viva, viva, viva, viva, viva, viva!
1: E amici di Sbomeriggio 5, il nuovo presidente degli Stati Uniti che ha vinto tutto, e quando dico

0: tutto intendo Camera, Senato, voto popolare, tutti gli swing state, eppure quella bocchina di mamma è qui con noi. Diamo il benvenuto al 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
1: Fica, fica e fica. Ho promesso muri, ho promesso l'espulsione dei mangia tacos. Visto che ci tenete, vi prometto anche tanta fica.
2: Mi piace la fica!
0: Presidente Trump, intanto si calmi un secondo, che non ha più l'età.
1: Non ho più l'età? Io ho fatto più serate di Paolo Noyes. Ho preso più voti di Mussolini, mi hanno sparato alla testa e ho schivato il proiettile meglio di Neo di Matrix. La gente mi ama perché sono un guerriero. Io non mollo mai.
2: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
3: E diciamocelo, adoro mangiare la cara e vecchia fica.
0: Ecco, parliamo della gente che ti ha criticato, che ti ha dato del fascista, del nazista. Qualcuno ti ha paragonato addirittura a Hitler. Ma che cazzo ha fatto? Ha sparato a un nostro cameraman.
1: Era chiaramente un messicano.
0: Ma che dice? Era di Empoli.
1: Il 76% delle persone di Empoli sono messicane.
0: Ma chi le ha detto questa cazzata? Abbiamo verificato i dati e non c'è un messicano ad Empoli nemmeno per sbaglio.
1: Le solite fake news della sinistra.
0: Mentre portano via il cadavere del nostro povero cameraman, le volevo fare un'altra domanda. È vero che lei toglierà tutti i diritti agli omosessuali?
3: Ma cosa dice? Tutte bugie. Io adoro i culattoni. Sto già facendo costruire un villaggio dove tutti i diversi potranno pascolare liberi nei loro recinti e vivere serenamente fino alla loro macellazione.
0: Lei vuole costruire un villaggio per gli omosessuali, ma non le sembra una cosa estremamente omofoba?
3: Vede come voi comunisti riuscite a ribaltare le cose che dico? Io non ci vedo nulla di omofobo. I messicani a casa loro, i ricchi nei loro villaggi, che chiamerò village people, mentre i neri, beh, per loro ho un piano straordinario.
0: Oddio, mi permetta di essere un po' preoccupata. Cosa intende fare per le persone di colore?
3: Ero stufo di essere chiamato razzista, per questo gli ho riservato una zona molto grande del Wyoming, dove non c'è un cazzo, e la riempirò di comodi alberi, dove potranno vivere liberi e felici, e gli darò tante noccioline e banane, così non si lamentano più. Vede come ho pensato a tutto?
0: Ma si rende conto di quello che ha appena detto? È la cosa più razzista che abbia mai sentito. Si vergogni, giusto pubblico?
2: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
0: Niente, il pubblico, come il 90% degli italiani, è totalmente lobotomizzato da OnlyFans e pensa solo alla fica.
3: Stia attenta, abbassi la testa. Un messicano?
4: No. Sono di Milano! Guarda, sono sporco di panettone!
0: Ma ha sparato ad un altro cameraman. Dobbiamo interrompere l'intervista perché non abbiamo nessuno che ci riprende.
3: Zitta, c'è un messicano dietro la tenda.
0: No, che fa? È il regista, è di Napoli, non spari. Lei è scandaloso, peggio di quello che pensavo, si vergogni.
3: Dai, non fare la comunista, che per voi ho tagliato il prezzo dei preservativi.
0: Ma che dice? Sono una donna, non li uso i preservativi, idiota.
3: Ah, ecco, lo avevo sospettato dalla voce. Sei un culattone e hai pure i baffi, sei messicano.
0: No, non spari, sono di Frascati, fermo.
3: Non sono ancora presidente e guarda che roba, pulisco meglio di Mastro Lindo.

0: Lo Zodi 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
0: Menato Malafaccia, è questo il nome del pugile scomparso nel nulla la sera dello scorso 7 giugno. Una vita quasi perfetta, quella del 45enne che i pochissimi amici chiamavano affettuosamente «Stai zitto, brutta testa di cazzo». Figlio di Gianlunedì Malafaccia, scultore di letame e autore di più di 500 statue esposte nei più piccoli musei del mondo, tra le quali ricordiamo il vecchio che cagava detersivi bio, una cicciona cerca di fare un bocchino a un cammello ma cade e si spezza il collo e tutti ridono, e la famosissima tre coyote pisciano su una PlayStation nel soggiorno di Mara Maionchi. E di Succhianna Malafaccia, campionessa italiana di salto nel mestruo e prima donna al mondo ad aver partorito canticchiando la sigla de Il pranzo è servito. C'è una telefonata dalla redazione, pronto?
5: Pronto, sono Buscemi, l'amministratore.
0: Di cosa?
5: Amministratore del condominio, senta, vi ricordo che 10 minuti chiudiamo l'acqua,
0: Sì, ma non deve chiamarmi eventualmente il proprietario del palazzo, perché io non c'entro niente.
5: Non vuoi fare la doccia? Adesso è un'ora, un'ora e mezza che dobbiamo lavorare sui tubi, ci sono i manovali che stanno facendo... Non puoi fare la doccia, non aprite che viene fuori tutto il nero dei tubi, va bene?
0: Staccare.
5: Non puoi fare la doccia,
0: Quando Menato ha 11 anni, i genitori decidono di divorziare. Nessuno dei due vuole tenersi il bambino, così il tribunale dei minori decide di affidarlo alle cure della mafia albanese. Ed è così che, quasi per gioco, inizia la carriera di pugile per incontri truccati di Menato. Una carriera sfolgorante che lo vedrà ricevere più cazzotti in testa di tutte le comparse dei film di Bud Spencer e Terence Hill messe insieme. L'esordio avviene a 14 anni, in una discarica alla periferia di Milano, dove Menato combatte contro un bestione polacco di 120 kg che gliele dà di santa ragione per 11 round, prima di finirlo con un gancio destro che gli manda in frantumi tutte le ossa che iniziano per consonante. Da quel momento in poi Menato non si guarderà più indietro, anche perché la parziale frattura di tutte le vertebre del collo gli impedirà per sempre di girare la testa. Pronto?
6: Pronto!
0: Con chi parliamo?
6: Sono la signora Gidia!
0: Sì, buongiorno, lei ha notizie su Menato Malafaccia?
6: Gli han chiuso l'acqua anche a lei? Io sono quella del quarto piano, ma non mi ha chiamato l'amministratore!
0: Sì, signora, eventualmente vi metto in collegamento, noi stiamo facendo un programma televisivo.
6: Lei c'ha il numero?
0: Grazie!
6: Signora!
0: Arrivederci!
6: Porca troia!
0: La mafia albanese lo costringe a combattere fino a 5 volte alla settimana. Pronto!
6: È lei la signora stronza che mi ha risposto prima?
0: No, non sono stronza, però sì, sono io.
6: No, lei è una bella stronza!
0: E lei è una vecchia merdosa. Ormai incapace di alimentarsi senza l'aiuto di una cannuccia colorata. Pronto.
6: Quindi non si permetta più, gliele faccio dare da mio figlio!
0: Va bene.
6: Sì, ma non finisce qui, ci vediamo alla cosa del condominio.
0: Sì, va bene, arrivederci. Dicevamo, nei giorni precedenti alla sua scomparsa, Menato si stava allenando per il suo ultimo incontro della carriera, che secondo gli accordi avrebbe dovuto vederlo morto alla fine del settimo round.
5: E sono Buscemi di nuovo!
0: Immaginavo.
5: Senta, mi ha chiamato quel terzo piano, la signora Egidia.
0: Egidia.
5: E dice che lei ha detto che è una vecchia di merda, merdosa, una cosa così.
0: Sì.
5: Ma si può fare questa cosa a una persona anziana? Scusi, abbia pazienza, lei già mi mami parcheggia davanti. Quando baglia le piante si lamentano tutti che ci va l'acqua sopra la roba stesa. Ma non lo so, ma è questo il modo di comportarsi.
0: Ma scusi, ma lei non doveva andare a chiudere l'acqua e lavorare e fare cose?
5: Ma lei perché non si fa i cazzi suoi? Scusi, chi è l'amministratore del condominio? Io o lei?
0: Potete mettere giù questo cazzo di telefono? Il suo avversario, Hulk Hitler, era infatti famoso per boxare con delle schegge di vetro avvelenate e conficcate nei guantoni. Quella dannata sera dello scorso 7 giugno, Malafaccia si era appunto recato in tabaccheria per acquistare la carta da lettere su cui fare testamento. Ma dopo quell'episodio di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stato l'ultima persona a parlare con Menato.
7: Accoci, ciao! Sempre qui viene buono caffè, eh? Buono cappuccino soia?
0: Sì, ma volevamo avere informazioni su Menato Malafaccia.
7: Menato Malafaccia!
0: Sì, è venuto da lei?
7: Venuto!
0: E cosa ha preso?
7: Colera con cappuccino.
0: Colera?
7: Con cappuccino, sì. Purtroppo ho lavato la macchina molto poco.
0: Sì. L'ha zuccherato?
7: Non so, io non fa affari altri.
0: Ok.
7: E lui poi, ricordo Menato.
0: Ok.
7: Faccia tutta...
0: Menata.
7: Come?
0: Menata.
7: Non so cosa vuol dire.
0: Va bene.
7: E lui viene e compra... Grata Vinci?
3: Sì.
7: Ma poi salta fa sì, sì, sì, sì, sì, sì, che io penso che vuol dire sì, no?
3: Lei ha un ottimo senso dell'umorismo.
7: Ah sì, perché io ho mezzo italiano. Cinesi non ha senso l'umorismo.
3: No, no.
7: Conosci tu barzelletta cinese?
3: No.
7: Racconta barzelletta cinese? Un uomo va sotto macchina, muore. Visto, non è tanto umorismo.
3: No, non tanto, no.
7: Comunque lui prende a gratta e vince, salta e dice ho vinto, poi scappa via, noi non vede più.
3: Grazie per la preziosa testimonianza.
7: Però lui con colera ha lasciato grande cacca in bagno. Ora guasto. Non andare. Ah, hanno chiuso l'acqua in condominio.
3: Sì, lo so.
0: Dopo questo episodio di Menato Malafaccia non si è saputo più nulla. Dati i successi sportivi e la vita felice e spensierata dello scomparso, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Menato Malafaccia? Noi di Chi l'ha svisto lo chiediamo a voi. Chiunque abbia notizie utili alle indagini è pregato di comunicarcela al più presto, chiamando il numero in radioimpressione o scrivendo al nostro indirizzo email che è... Ogni tanto mi cospargo la bagiana di mangime e mi sdraio a gambe aperte in un pollaio, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
5: Sono Buscemi. Guarda che dopo domani c'è l'ispezione della canna fumaria, Non fumate.
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: Manco un anno, Leo.
5: Invece non mai fede un anno. Tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Mo ce n'ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati?
5: Di arretrati.
6: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pompa.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devi arrivare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao Ricchio.
4: Ciao.
2: Salti, salti, salti, salti.

0: Son, welcome. Lo Zodi 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Parla!
5: I pazzi o strozza tutti. È questo il nome dell'uomo di 45 anni scomparso nel nulla la sera dello scorso 18 giugno. Una vita da sogno, quella di Pazio Strozzatutti, figlio di Figliuolo Strozzatutti, un masturbatore di cavallette semiprofessionista con la passione per i cocktail di psicofarmaci e il lancio della mignotta, e di Ermene Ciccia Strozzatutti, massaggiatrice di letame di altissimo livello e inventrice della Laptop Dance, un ballo sensuale nel quale si deve strusciare la vagina sugli spigoli di un computer portatile fino a smussarli completamente. Con simili genitori, il piccolo Ipazio ha una strada spianata davanti a sé. Ed è proprio con l'aiuto di mamma e papà che il giovane capisce prestissimo cosa vuole fare da grande, ovvero il serial killer. Pronto?
6: Ho chiamato per il carro attrezzi!
5: Ha detto Ipazio strozza tutti?
6: Perché dice le parolacce? No, no, carro attrezzi, non cazzo spazio!
5: No, Ipazio!
6: Chi è?
5: Strozza tutti!
6: Strozza cazzi!
5: Strozza tutti!
6: No, carro attrezzi, non i strazzi!
5: Ipazio Strozzatutti è stato visto su un carro attrezzi?
6: No, io c'ho bisogno del carro attrezzi, ho forato!
5: Lei è stato soccorso da Ipazio Strozzatutti col carro attrezzi sulla...
6: Col cazzo!
5: No, Ipazio!
6: No, col cazzo lo dico io!
5: E il talento per accoppare la gente a Ipazio Strozzatutti certo non manca. A soli 8 anni, infatti, Ipazio fa fuori i genitori, spalmando un litro di arsenico sul grande vibratore bifamiliare che i due condividevano per usi deretanamente opposti. Pronto?
7: Sono Superman.
5: Buongiorno.
7: Mi sono sb***ato nelle mutande.
5: Ma a me lei sembra Batman, comunque.
7: Siamo cugini.
5: Ah, benissimo.
7: Un attimo che le passo, Batman.
5: Grazie.
7: Pronto?
5: Sì, pronto.
7: Sono Batman.
5: Mi fa piacere. Ha qualcosa da dirci?
7: Superman si è sb***ato nelle mutande.
5: Ce l'aveva già detto lui.
7: Splash! Scusate se mi inserisco, sono Aquaman. Sono venuto a lavare le mutande di Superman. Splash!
5: Bene, possiamo riattaccare? Condannato a 20 anni di riformatorio, con la scusa di un'intolleranza agli ortaggi, Pazio riesce però... Pronto?
8: Sono il nano Perugino!
5: Non è Joker, lei?
8: No, sono il nano Perugino! Citofono, salto per citofonare ma non ci riesco. La gente mi alza il citofono.
5: Ma allora è veramente uno sfigato.
8: No, sono nano!
5: Dicevamo... Con la scusa di un'intolleranza agli ortaggi, Ipazio riesce però ad evadere convincendo le guardie a farsi mangiare vive. Pronto?
9: Signora Amazon, ho provato lo sgabello per il nano Perugino.
5: Ma chi è che continua a citofonare? Sì, chi è?
8: Sei il nano Perugino, la fanculo!
5: Da lì inizia un'entusiasmante scia di sangue che vedrà questo amabile psicopatico macchiarsi di quasi 500 delitti, per uno dei quali riuscirà addirittura ad ottenere una lettera di encomio da parte del Papa. Ma non tutti apprezzano le opere di Ipazio, fra questi c'è anche la polizia, che, forse invidiosa del suo talento, inizia a dargli la caccia costringendolo a vivere in latitanza. Quella dannata sera del 18 giugno, Ipazio aveva appena accoppato un ausiliare del traffico, prendendolo ammazzata in testa con un femore strappato a morsi dalle pelosissime gambe di una suora di passaggio, quando decise di fermarsi in tabaccheria per acquistare un pacchetto di sigarette. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse completamente le tracce. Per questo noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio, che è stata l'ultima persona a parlare con Ipazio.
10: Sì, sì, sì, me lo ricordo, sembrava una brava persona. Insomma, una di quelle di cui ti puoi fidare per davvero, eh. Comunque, è entrato, molto gentilmente mi chiede un pacchetto di sigarette e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso dice: bene, molto bene, con questi soldi posso scappare all'estero e farmi una plastica facciale totale. E poi se ne va fischiettando come un vero signore, diciamo.
5: Ma che motivo aveva uno stimato serial killer di svanire così, dalla sera alla mattina? Nessuno per gli inquirenti, che hanno infatti escluso immediatamente l'ipotesi di un allontanamento volontario. Questo fa sorgere il sospetto, o quasi la certezza, che il povero Ipazio sia caduto vittima di qualche malintenzionato. Per questo noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo al nostro caro pubblico. Chiunque abbia notizie sul povero Ipazio Strozzatutti è pregato di contattare urgentemente la nostra redazione, scrivendo, prima che sia troppo tardi, all'indirizzo mail Un bignè nel bidet e la merda nel purè fanno di Gianni un vero re. @chilasvisto.it. Sì, pronto?
7: Sono Ipazio!
5: Oh, signore Ipazio, è Ipazio strozza tutti?
7: Sì, sono io. Volevo dirvi una cosa. Ho vinto! Non dovete più cercarmi perché ho vinto! Toh in culo! Adesso vi sgozzo tutti, pezzi di merda! Ho vinto e tu sei la prima! Ti ucciderò, bastarda!
5: Signore Ipazio, scusi, deve riscuotere il gratta e vinci.
7: Ah, cazzo.
5: Allora
7: la richiamo settimana prossima.
5: Sarà meglio.
7: Scusi, arrivederci.
5: Arrivederla.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Merda!
3: Però.
12: Però.
3: Però.
12: Però.
3: Però.
12: Però.
3: Però.
12: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.

0: Benvenuti a Sbomeriggio 5. Che fatica, amici, che lavoro impossibile il mio. Mi hanno consegnato questo programma che faceva gossip, ospitava troioni in cerca di notorietà, artisti falliti e influencer mignotte che venivano qui per accrescere i follower sui social, pubblicando foto della fregna e del bucio del culo. Mi hanno riempito de fresca, diciamocelo, piglio più sordi del capo della Fiat, ovviamente nella speranza che potessi alzare il livello culturale della televisione generalista, ma faccio meno ascolti della cresima di Fabio Alisei e il livello del pubblico è questo. Salutate pubblico.
1: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
0: Ecco, vedete, questi vogliono solo la fregna, sta massa dei rincoglionidi ormai deturpati mentalmente da anni e anni de porcheria che gli avevamo fatto vedere in televisione. Ma che cazzo vi ridete, sta massa de stronzi. E visto che vi piacciono i gossip, oggi ho deciso di ospitare uno che è sulla bocca di tutti, un po' come la fregna de Malena. Lui è stato ospite del programma Belve della Fagnani, quella specie di podcast pagato dai contribuenti. Bene, oggi ho deciso di invitare in questa trasmissione Teo Mammucari e dimostrare alle colleghe come si fa giornalismo televisivo serio.
2: Se sbagliamo anche la pronuncia del cognome, io me ne vado.
0: Ho detto Teo Mammucari.
2: Sì, ma hai esasperato l'accento sulla I finale, come se volessi disprezzarla.
0: Teo, ti prego, non cominciamo. Ti ho invitato per dimostrare che la Fagnani è stata stronza e che tu sei una brava persona.
2: Sì, ma percepisco una chiara volontà di mettermi in ridicolo. E questa cosa non mi mette a mio agio.
0: Assolutamente no, ti ho presentato in un modo normalissimo.
2: Ecco, lo vedi? Hai questo tono di voce aggressivo, come se mi volessi picchiare, sottomettere, schiavizzare, buttare in pasto ai telespettatori e distruggermi.
0: Teo, ma hai bevuto un cicchetto prima di venire in trasmissione? Ma che stai a dì?
2: Lo vedete? Mi sta cercando di far passare per ubriacone, assassino, barbone che violenta le talpe. Vedrete che fra poco mi darà del pedofilo.
0: Teo, per favore, diamoci una calmata e proviamo a partire con il piede giusto.
2: No, Mirta, mi spiace, ma io me ne voglio andare. Hai questo sguardo che dice chiaramente Teo merda, Teo merda.
0: Ma no, Teo, ti sbagli, nessuno pensa che sei una merda. Lo vuoi un bicchiere d'acqua e proviamo a calmarci?
2: Eccola, eccola, mi offre il bicchiere d'acqua, sicuramente drogata, tipo le caramelle di Pippo Palmieri. Così poi può dire che Teo è venuto in trasmissione drogato a merda.
0: Provo a farti una domanda per quietare le anime. Dopo gli inizi da animatore turistico nel 1995 inizi a lavorare come attore di Scherzi a parte.
2: Eccola di nuovo, guarda come mi sta sminuendo. Parte col dire che facevo il pagliaccio in televisione e il mongoloide nei programmi per analfabeti funzionali. Ma perché nei camerini eri un'altra persona?
0: No, Teo, sto ripercorrendo la tua grande carriera di conduttore televisivo. Lasciami continuare. Il maggior successo arriva nel 2000 con la conduzione del programma comico satirico Libero.
2: Ma non ti vergogni, parli del mio passato televisivo come se oggi fossi un vecchio sacco di merda fallito e lo fai con questo modo così aggressivo, con questo sguardo di una che sta pensando uomo di merda, fallito, porco, sporcaccione, nero, diarrea, caccole dei piedi, tarzanello dei culo.
0: Perdonami, ma mi stai mettendo a disagio, Teo. Non ho nessuno sguardo malefico e non penso che tu sia nessuna di queste cose.
2: Smettila, smettila. Si percepisce nel tono della voce che pensi che sia un troglodita senza speranza, che sia un futuro ravanatore nella rumenta.
0: Sai cosa ti dico? Adesso mi hai rotto il cazzo. Sì, sei un permaloso di merda, un egocentrico del cazzo, e a Belve hai fatto una figura di merda epocale. Torna a far ridere e non rompere il cazzo con le tue paranoie di merda. Vaffanculo.
2: Sono sconvolto, lo sapevo che era una trappola, una manovra a tenaglia creata da tutti i conduttori televisivi che mi invidiano e vogliono vedermi finito. Basta, mi tolgo la vita.
3: Ci avete creduto, vero? Che massa di coglioni che siete! Vi fottiamo ogni volta. Parte una nuova stagione di Scherzi a parte, condotta dal grande Teo Mammucari, da gennaio su Canale 5.
2: Ammazza se recito bene. Tom Cruise, tu mi puoi solo dare una facciata in del culo.
0: Avete visto, creduloni del cazzo. Alla fine, noi della televisione vi facciamo credere tutto quello che vogliamo. Proprio l'abbiamo fatto durante la pandemia, durante le guerre. Lo facciamo ogni volta che ci pare e piace. Noi decidiamo cosa dovete pensare, sempre e comunque. Ora tornate su Instagram a litigare e a guardare i culi e la fica e riflettete su quanto siete imbecilli. Alla prossima puntata, grazie al nostro pubblico.
1: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
4: Radio 105.

0: Ragguardevolesima puntata. L'uragano Ennio ha colpito duramente l'Arcanada mentre avrebbe potuto buttare giù casa di Mazzoli a Miami e saremmo stati tutti più contenti. Robbos e Alfregna si mettono disperatamente a cercare di salvare qualcosa della loro casa.
1: Che disastro!
2: Amore, mi viene da piangere.
1: Non preoccuparti, Alfregna. Ci sono qua io adesso, tutto andrà bene.
2: La nostra casa è distrutta.
1: Ma la ricostruiremo ancora più bella di prima, sempre di legno e pangrattato. E sarà bellissima, vedrai.
2: Non abbiamo più niente.
1: Non è vero. Guarda quante cose essenziali ho recuperato.
2: Cibo.
1: No! I caricabatterie e il router.
2: Bravo, amore mio. Iniziamo subito a postare le foto del disastro su Instagram.
1: Aspetta, Alfregna. Ogni cosa ha suo tempo. Dobbiamo prima cercare la cassaforte.
2: Ancora quella dannata cassaforte.
1: Dentro ci sono dei documenti preziosi, lo sai?
2: Sì, lo so, c'è il certificato di battesimo che dimostra che Lionel Ernie è in verità il fratello segreto da parte di Yogurt del nuovo coordinatore della dittatura aziendale.
1: Esatto, e non solo quelle. Ci sono le foto del famoso party in cui il coordinatore della dittatura aziendale si droga e urina nella statua dedicata all'eroe nazionale Attilio Cacini.
2: Scusa, ma il dittatore aziendale tiene una statua in casa?
1: No! Però organizza i suoi famosi party in Cacini Square, l'unica piazza dell'Arcanada in grado di contenere 80.000 invitati.
2: Perché? Invita 80.000 persone?
1: No, parecchi si imbucano. Lui in genere ne invita solo 79.900.
2: Ah, ecco, bene, allora mettiamoci al lavoro.
1: Bingo!
2: L'hai trovata?
1: No, però ho vinto alla tombola online.
2: Amore, forse l'ho trovata io.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Bisognerà aprirla.
2: Che combinazione?
1: Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Intendo dire, qual è la combinazione per aprirla?
1: Te l'ho detto, bisogna scrivere la password che è... Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Amore, c'è tutto.
1: Perfetto. Con questi documenti ricatteremo il coordinatore della dittatura aziendale e potremo ricostruire la nostra casa. E vedrai che nulla, nulla potrà impedire al nostro amore di...
2: Che succede?
1: Io... Dannazione... No!
2: Amore, mi stai facendo paura.
1: Dove sono? Dove sono?
2: Cosa?
1: Degli importanti medicinali.
2: Quali medicinali?
1: Delle pillole che prendevo per... Non ha importanza, ma devo trovarle.
2: L'uragano le avrà spazzate via, ma che problema c'è?
1: Ma non capisci, Alfregna! Senza quelle pillole il nostro amore è compromesso.
2: Ma perché, Robbos? Perché? Sono così importanti.
3: Riuscirà Robbos a continuare ad amare Alfregna anche senza i suoi preziosi medicinali? E perché quelle pillole spazzate via dall'uragano sono così importanti? Lo scoprirete nella prossima androloga puntata di Dissapori, che si intitolerà... Viagra col vento!

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Merda, il canale delle porcherie, presenta Super Comparsa.
2: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino...
3: Perché si è fermato? Vada, vada, da quel giorno, forza! Non è neanche ripresa, è solo audio, ci sono immagini di copertura sopra, deve leggere, leggere... Ma non ridacchi, perché ridacchia?
2: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare o di un passeggero di un aereo dirottato dai cattivi, io sono il superuomo qualunque!

0: Londra, ore 14:30, set del film Seghina Palm, L'amore di una mamma.
1: Guardate, guardate, sono il cielo!
2: È una stronza volante!
1: No, no, un attimo! È super comparsa!
2: Sì, è lui!
3: Seghina Palma, scena 29, notizia coma durante Segone, prima!
4: La 18ª sega di giornata, ma è per una buona causa. Solo così potrò pagare l'operazione di mia figlia.
5: Questo che era?
6: Il godimento.
5: Lei gode così?
6: No, è un'interpretazione.
5: Cioè, credo che poi sua moglie si venda al miglior offerente.
6: Adesso non faccio delle allusioni.
5: No, non alludo, però è un po' più orgasmatico.
6: Come lo preferisce?
5: E che sei? Lei quante sfumature ha di orgasmo?
6: Beh, c'è l'orgasmo da oral, da anal.
5: Questo è da manual.
6: Manual?
5: Eh sì, un orgasmo manuale. Non faccio il finto Stanislavski, perché non sei in piedi questa roba. Questo sembra Gandalf col Parkinson. Chi è sta roba? Chi è? Ma non è un tartaglione, basta una sola polluzione.
6: Quindi sbocco?
5: Sì, se vuole dirla così, in termini grevi, sì. Basta, no, e che è un maiale che gli ha con 23 minuti. Chi è? Matrona, un altro personaggio femminile, venga.
3: Seghina Palma, scena 29, notizia coma durante Segone, prima!
7: Seghina, hanno chiamato dall'ospedale, tua figlia si è messa nel coma.
8: Cosa? No!
5: Stop!
6: Cosa? Non ho sbagliato niente, da fa tutto la signora.
5: No, lei anda benissimo, signor comparsa. Al massimo ingrandiamo un po' il suo mini cazzetto in post-produzione per dargli almeno una dimensione umana. Ma c'è qualcosa che non va. Secondo me la reazione di Seghina alla notizia della figlia dovrebbe essere più violenta, più rabbiosa. La rifacciamo, ne facciamo un'altra versione. Più lei, Seghina,
8: sì.
5: Ok? Quando apprende la terribile notizia che riguarda la sua congiunta, mi stridoli un pochino il pistolino del comparsa,
8: sì.
5: In un segno del nervosismo.
8: Sì.
6: Adesso...
5: Scusi, c'è chi sta già pronto.
6: Inizia la scenica.
5: Certo, sì.
3: Seghina Palma, scena 29, notizia coma durante Segone con atroce storpiamento di cazzo. Seconda.
4: La 18ª sega di giornata, ma è per una buona causa. Solo così potrò pagare l'operazione di mia figlia.
5: Basta, matrona.
7: Seghina, hanno chiamato dall'ospedale. Scusate. Scusate. Tua figlia si è messa nel coma.
8: Cosa?
5: Stop! Ma lei, scusi, abbia stemato! Ma bravo, comunque la reazione di dolore era perfetta!
2: Mi ha fatto male veramente, signorina! Io sono un bravo attore, sono in grado anche di figlio, lei. Non esageri.
5: No, ma guardi, lei è stato bravissimo, a parte per la menzione dell'elemento della Trinità che era un po' in più. Però per il resto molto bravo. Ma sa cosa ho notato? Nell'interpretazione di Seghina. Che si vede che nella disperazione c'è questa mano sinistra che non fa niente.
2: Sì.
5: Allora io proporrei, mentre le distorce il pene con la mano destra, con la mano sinistra le dà una bella scampanellata là sotto, perché è il nervosismo.
6: Cioè proprio...
5: Sì, una scampanellata proprio...
6: Testicoli.
5: Sì, testicoli, bravo. Sì.
6: Sicuro?
5: Perché dà più forza al personaggio, capito?
3: Proprio... Vado.
5: Prego, c'è chi sta, vada.
3: Seghina Palma, scena 29, notizia coma durante Segone.
5: E niente, ne arriviamo a fine giornata, io sapevo. Sa rivesta lei intanto, non mi stia qualcosa a cendoloni.
3: Con punch in poll di coglioni, terza.
5: Azione.
4: La 18ª sega di giornata, ma è per una buona causa. Solo così potrò pagare l'operazione di mia figlia.
2: Ancora un po' male.
5: Un po' più convinto, dai. Forza la matrona, via!
7: Seghina! Seghina! Hanno chiamato dall'ospedale! Tua figlia si è messa nel coma!
4: Cosa?
5: Stop! Ah! Era quasi perfetta.
4: Mi è piaciuta moltissimo.
5: Lo so, ma lei sa che ha fatto? Ha sbattuto le mani.
2: Sì, ha sbattuto le palle.
5: Le palle andava bene, era giusta, no? È che avendo sbattuto le mani.
2: Ah, che male la pancia.
5: Vabbè, se beve un bicchiere d'acqua.
2: No, era la pancia per il testicolo.
5: Cosa ha mangiato? Le palle. Quelli sono. Anche Tom Cruise, quando una volta è caduto nel grattacielo dall'aereo.
2: È stato nelle palle.
5: Sì, lui facendo lei è lo stuntman testicolare di se stesso. Però la signora mi ha mosso la macchina da presa.
2: Ma insomma era foga, eh?
5: Troppa foga.
2: Ambrogio foga.
5: Non sia così foga lei. Sia figa, ma non foga.
4: E basta. Foca?
5: Monaca, che cazzo mi fa dire? No. Andiamo avanti, forza. Secondo me. Guardi, ci vorrebbe anche un pizzico di sangue. De sangue. Giriamo, prego.
3: Seghina Palm, scena 29, notizia del coma durante Segone. Seghina prende una mannaia e fa a pezzi il cazzo del cliente. Quarta.
2: Scusi.
5: Sì, vedi, anche Hitchcock ha fatto una fortuna così. Vada, Seghina.
2: No, che vada qua.
7: Sua figlia si è messa in coma.
2: No, no.
4: Cosa?
2: Sto fatte.
4: Cosa?
2: Sto fatte tutto.
4: No!

0: Perfetta, benissimo. Bisogna di pausa, lei?
1: Dottore!
0: Sì, portateli un cerotto, via. Pausa, 5 minuti per il cerotto.

0: Super comparsa, il super troglodita torna su Rai Merda settimana prossima. Ricordati di pagare il canone, testa di cazzo.
1: Lo Zoo di 105.
2: Dove abita Ennio?
3: Pronto?
4: Pronto? Signor Ennio?
3: Chi sei?
4: Buongiorno, sono l'assistente di produzione Gianandrea Nandrei.
3: Gian Andrea Nandrei.
4: Sì.
3: Che cosa vuoi?
4: Sono della casa di produzione la Martel Cinema Corporation.
3: Che cosa hai bisogno?
4: Allora, signor Ennio, noi siamo andati al comune di Reggio Emilia, abbiamo chiesto una location per girare una scena del nuovo film Il ragazzo di campagna 2.
3: Il ragazzo di campagna 2.
4: Se lo ricorda quel film con Renato Pozzetto?
3: Ma io non lo guardo mica la televisione, non lo guardo neanche più.
4: Era un film classico della comicità italiana.
3: Vado a dormire, la mattina vado a lavorare della sera.
4: Allora, dobbiamo fare una scena vicino al suo campo, girare una scena del film.
3: Una scena nel mio campo?
4: No, vicino al campo, non è che vogliamo entrare.
3: Allora perché cosa c'entro io?
4: Perché volevamo sapere... Noi riprenderemo il campo da lontano, dove passerà questo attore che farà il ragazzo di campagna 2. Si dovrà vedere un signore, un contadino con il trattore che saluta con la mano.
3: Dove passa col trattore qua fuoco?
4: Lei ce l'ha il trattore?
3: Ce l'ho, ce n'ho più di uno.
4: Che colori ha il trattore? Quanti ne?
3: Ce l'ho blu, azzurro.
4: Bellissimo. Allora la scena si vede che passa vicino al campo e si vedrà dietro lei che saluta con la mano.
3: Ma io non so che mica dove fare queste cose, dai.
4: No, paghiamo. Signor Ennio, guardi, noi... Signor Ennio, noi nel budget abbiamo 2000 euro. Ma no, una scena, diciamo che... Signor Ennio, la scena...
3: Dovevano già fare passare un treno nel campo. Non c'è tempo di curare le vacche.
4: No, ma signor Ennio,
3: devo andare in campagna, certo.
4: Calcoli che dentro nel film ci sarà anche l'attore famosissimo, quello americano.
3: Gaetano Taylor. Brutto bar.
4: Lei non conosce Gaetano Taylor, famosissimo attore americano?
3: Gaetano Taylor.
4: Allora, signore, adesso le passo un attimo il...
3: Solo nel furmento.
4: Sì, lo so. Cos'è il furmento, signoregno? Cos'è il furmento?
3: È il furmento, quello che si raccoglie, il furmento, pa...
4: Cos'è, erba?
3: È il furmento, pa...
4: È il grano?
3: È il furmento, pa...
4: Bene, allora se c'è il grano, bellissima, si può fare una scena incredibile, si può fare una scena col grano, che lei saltella in mezzo al grano, falce lei. Certo, anche noi stiamo lavorando, signor Ennio. Allora le passo adesso il regista subito, Pasqualino Quacquarelli, va bene?
3: Pasqualino,
4: no, allora non faccia brutte figure, perché il regista...
3: Come si chiama? Pasqualino Barbarella.
4: No, Pasqualino Quacquarelli.
3: Quacquarella.
4: Non è Quacquarella, no, è Quacquarelli.
3: Quacquarelli. Porca puttana, non lo so dire. Quacquarella.
4: Allora, signor Ennio, senta bene, facciamo un pezzo per volta. Allora,
3: Quacquarelli.
5: Rimanga in attesa.
0: Casa di produzione Martel Cinema Corporation. Tra qualche secondo potrà...
4: parlare con il tuo regista. Tra 5 secondi. 5.
3: 4, 4.
4: 3, 2.
3: 2, 2.
4: 4, 3, 2.
3: 1.
4: 2 più 2, 4.
3: È 2.
4: Ancora qualche secondo.
3: Dai, basta. Chiudimi, paghi, mi devo già usare un salo di saluto. Uno, uno,
4: uno.
3: Parella. Basta.
6: Pronto? Pronto, con chi parlo? Sì, pronto, pronto.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno, dicono quelli là. Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
8: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
8: Marco,
3: chi?
8: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
8: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
3: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
8: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
8: a fare
3: no, il culo? No, ti ho messo.
8: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
7: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
2: Prossimamente nello Zoo di 105.
9: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto fatto.
9: This is the zoo. This is the zoo.
10: Che delizia.
9: Vai, dai.
11: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può inserire una chiavetta USB da entrambi i lati. Elon Musk ha addestrato il suo cane a cambiare razza a comando. Una delle prime invenzioni di Elon Musk è stata la versione più evoluta dell'orologio a cucù, l'orologio ARR. Elon Musk è così premuroso che il suo Tamagotchi è diventato bisnonno. Solo per Elon Musk, la Perugina produce ogni anno 20.000 baci con la lingua. Una volta Elon Musk ha fatto 10 diversi selfie con lo stesso fulmine. Recentemente Elon Musk ha acquistato all'asta un rarissimo tirapugni in ottone appartenuto a Gandhi. Se Elon Musk ordina fish and chips, gli arriva al tavolo un pesce servito da Becker e Ponciarello in moto. Quando mangia gli asparagi, l'urina di Elon Musk profuma di mughetto by Paco Rabanne. I cuccioli di unicorno sognano di essere un essere mitologico chiamato Elon Musk. Elon Musk è bravissimo a fischiare con le dita degli altri. Michael Jordan ha un paio di Nike Air Musk e volano davvero. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Merda, il canale delle porcherie, presenta Super Comparsa.
2: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino...
3: Perché si è fermato? Vada, vada, da quel giorno, forza! Non è neanche ripresa, è solo audio, ci sono immagini di copertura sopra, deve leggere, leggere, ma non ridacchi, perché ridacchia?
2: Da quel giorno ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare o di un passeggero di un aereo dirottato dai cattivi, io sono il superuomo qualunque.
3: Io so...

0: Londra, ore 14:30, set del film Presunto Ciccione.
1: Guardate! Guardate su nel cielo!
2: È uno stronzo volante!
1: No! No! Un attimo! È super comparsa!
2: Sì, è lui!
3: Attenzione, silenzio per favore, motore partito, Presunto Ciccione. Scena 14, la detective Schiaffetta mette sotto torchio Tommy il Muto prima.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
5: Mugugn, mugugn.
2: Stop, cos'è questa roba?
5: Devo fare il mugugno.
2: No, lei deve fare il muto.
6: Tipo quando te faccio i seghini al cinema,
2: ecco,
6: mo.
2: Tipo quello.
5: Ok.
6: Capito?
2: Prego. Oh. Riprendiamo da sei stato tu ad ammazzare. Prego, ciao, via.
4: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: No, senta, no, ma non dica volgarità. Ma prima, durante il seghino, lei mi prende proprio il climax.
5: Ma io vengo subito.
2: Subitissimo.
5: Sì, è proprio la situazione, rapace, c'è la gente che ci guarda.
2: Questo effettivamente posso immaginare. Ma prima, durante il seghino, lei mi prende proprio il climax.
5: Ma io vengo subito.
2: Subitissimo.
5: Sì, è proprio la situazione, rapace, c'è la gente che ci guarda.
2: Questo effettivamente.

0: difficile.
1: È difficile.
2: Ma tra l'altro parla in maniera diversa quando recita.
1: Sì, ha handicappazioni mutevoli lei.
0: Eh sì, è come quelli che balbettano, quando cantano non balbettano.
1: Canti allora, canti, canti.
3: Detective Schiaffetta, Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionidio.
1: Ciccionicidio, porca puttana.
0: Sì, ma non si incazzi però.
1: Perché non mi incazzo, per me mi sbaglia pure ciccionicidio.
3: Detective Schiaffetta, Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
4: No, cazzo, no, non è possibile. Non è possibile. Perché, perché?
1: Stop, stop, stop, stop. Adesso mi mugugna, scusi, adesso che può parlare.
2: Ho imparato nel frattempo.
1: Non dimentichi allora, lei comunque poteva essere passabile. Però deve, deve spingere un po' di più. Perché lei è una settimana che segue questo serial killer. Più nervoso. Ricorra, esatto, ricorra eventualmente anche alla violenza. Due schiaffetti, due robe, lo scuota. Deve storcere queste informazioni.
2: Che senso?
1: Se faccia i cazzi suoi, io sono il regista, lei
2: è super compasso.
1: Muto.
5: Presunto ciccione, scena 14, la detective Schiaffetta prende a pizza in faccia Tommy il muto, seconda.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo. Guarda, la pezza di merda è figlio di uno scroto in fiamme.
1: Oh, si è capito? Si è capito, scusa.
2: Ha fatto la faccia così.
1: Il realismo.
2: Signorina, scusi.
1: È nervosa, brava, brava.
2: Cioè, io capisco.
6: Me l'ha chiesto il regista.
2: Scuola di New York, la sua?
6: No,
1: credo Bronx, a giudicare da quanto l'ha menata. In quella entra la gente.
3: Detective Schiaffetta, Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
4: No, cazzo, no, non è possibile, non è possibile. Perché è bastardo, bastardo, ti strappo i denti.
1: Stop. Allora, la rabbia c'è.
2: Sì,
1: è vero, la violenza e le percosse
2: troppa,
1: ci sono.
2: Troppa.
1: No, troppo poca.
2: Troppo poca.
1: Cioè, nella prima parte è accettabile. Nella seconda parte, quando arriva la comunicazione di un ulteriore ciccionicidio, il detective è proprio sbroccato.
2: Allora a quel punto sbatte la porta.
1: No, corre. Sbatte la sua testa contro il bancone.
2: Che senso?
1: La sua testa, proprio, siccome lei è ammanettato, non può porre resistenza. La afferra per i capelli e sbatte ripetutamente la sua capoccia contro il bancone. Azione.
5: Okay. Presunto ciccione, scena 14, la detective Schiaffetta spatascia la faccia di Tommy il muto sul tavolo, seconda.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il muto.
2: Adesso però
4: L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni
7: che abbiamo trovato attorno al buco.
1: Senta,
2: scusa, crossover.
1: Non vada di crossover, che già stavo nella merda fino agli occhi.
5: Bellissima.
4: Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del parla, orrido pezzo di merda. Sono bastardo pieno di pucci.
1: Vada, agente serpe.
2: Ancora?
3: Detective Schiaffetta, Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
1: Andiamo con la faccia sul tavolo.
4: No, no, non è possibile. Perché? Perché? Perché?
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bravi tutti,
5: Mi scusi, regista.
1: Dica.
5: Io ci vedrei bene che mentre gli spacca la testa sul tavolo,
1: sì,
5: gli infila la pistola nell'ano.
1: Sì, mentre gli morde un orecchio. Molto bello.
2: Scusate, anche una dinamica un po'.
1: Bravo Burrasconi. Un'ottima aggiunta, prego.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il morto. L'impronta dei tuoi canini. Un bacio con i segni.
2: Il culo.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.

0: voce al culo!
1: Quando stai via?
0: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto!
0: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
0: Sì, lava i piatti!
1: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
3: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
3: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi ora.
1: Ma non ci posso credere, una della sera.
4: Fermi tutti.
1: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
4: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
1: Sì, dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male.
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
4: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
0: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
0: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
0: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
1: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic. La sessualità discussa da tre professori internazionali.
1: Sai che io la prima volta mi ha messo le mani in andrologo al c***o? Non avevo più il pene. C'erano le palle e non c'era più il cazzo.
2: Teorie scientifiche.
6: Sì, la donna fa la figa, no? Lei dice ma per loro è facile, mi capri le cosce e lo pigli. Ma noi...
7: non è vero.
1: No, aspetta, poi ci sono certe sgnoppe che c'hanno la figa, che è una roba, ragazzi. Il libro di Harry Potter, eh. Cioè, non è che tutte le donne hanno la fichina bellina.
7: No, è vero, ci sono delle fighe, Marco.
1: Mugnaie, bastardo.
6: Mugnaie.
1: Che c'hanno i portafogli di Eric Clapton.
2: La vagina delle donne è tutta uguale o c'è qualche differenza?
7: Giuro, la cosa più schifosa mi è successo con una di Bari. Che è bella manza. Minchia, a un certo punto gli levo le mutande e vado giù per dargli il leccone della vita. Sai quando devi entrare nella tenda della cuecia?
1: Sì.
7: Così.
1: Sì, sì.
7: Cioè, ho dovuto proprio spostare con le mani.
1: Ah, che schifo.
7: Hai capito? Minchia, ma poi aveva sto clitoride che era stanco. Cioè,
6: come sta?
7: Era appeso. Minchia, lo prendevi un campanellino, era fuori dal figone, e tu lo prendevi col dito e lo tenevi in mano. Cioè, non era.
1: Sai che sto per vomitare.
7: Sembrava, sai, l'occhio del riccio.
2: Cosa c'entrano i ricci? La dimensione del pene è veramente così importante tra uomini?
1: Sono l'unico che quando va in palestra cerca di smaniarselo un attimo per fare la doccia e mi guardano tutti male. Mi sgamano sempre. Allora pensano che sono frocio, che mi sto tirando il cazzo.
7: No, beh, ma...
1: Io prendo il Viagra per andare a fare la doccia in palestra.
6: Per non far figure di merda.
1: Sì, sì, sì. C'ho un letto porno nell'armadio, prendi il chalice. Ok, adesso vado a fare la doccia.
6: Perché?
2: Cazzi, palestre e docce hanno qualcosa in comune. Sex and the City al cinema.
6: Beh, ma a me è capitata una che aveva i peli sulla schiena, come gli uomini, ma su tutta la spina dorsale.
7: Oh, che schifo.
6: La criniera, come i cavalli.
1: Sì, ma c'aveva il cazzo davanti.
6: No. Aveva anche un musino dolce. Cioè.
1: Ma si chiamava Corrado.
6: Ma no!
8: Radio 105.

0: lo Zoo di 105. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Grattosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto Zanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: My bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu...
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Ve.
6: Gaccia da Ve.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da vero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da vero.
6: Gaccio da vero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
6: sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro,
6: sì. Ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico il prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu,
6: ecco,
7: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì. L'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu perché
9: no.
7: Tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nere.
7: Vai tu adesso
9: tu
7: che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu. Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
7: No! Se Adam dai.
6: Out. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
11: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
12: Una buona giornata a tutti i nostri fedeli. Oggi è San Mosconi, il santo veneto. Quindi saluto tutti i veneti all'ascolto che ci nominano tutti i giorni per le strade. Grazie, grazie a tutti. E adesso è il momento di confessarsi e di pregare tanto.
8: pronto?
13: Ciao, come stai?
8: Bene, che bella voce che hai oggi.
13: No.
8: Oggi ti sento solare però, devo essere sincero.
13: Sì, sono dal mio cognato, sì.
8: Bene.
13: Non sono a casa.
8: Quindi non possiamo neanche pregare insieme oggi.
13: No, sono fuori strada.
8: Ah, sul marciapiede?
13: No, proprio una via dove passano le macchine e dove passa la gente.
8: Ma senti, allora possiamo possiamo provarla anche, passeggia un attimo così nessuno se ne accorge e la facciamo, no?
13: Va bene.
8: Non
13: è che devi
8: per forza cantare forte.
13: Sì, dai.
8: Allora, questa è una preghiera di Suor Marcella di Cuneo, una grande donna che ha aiutato la società, diciamo, a purificare l'aria del paese, e infatti l'aria è vita e questa è la sua preghiera che fa così.

0: voglia di te.
1: E domenica tu?
0: Chissà che cosa fai.
1: Ti rivedo sempre lì, che mi dici che mi vuoi.
0: La mia voglia è grande e scandalosa ormai. C'è una gatta accanto a me e non rinuncio a lei. Aria, ti respiro ancora, sai.

0: come sale.
1: Io mi sento così male. Nel nome del Padre, del filtro, dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: Va bene, niente, allora ti saluto.
2: Ok, anche a te un salutone grande. Salutami a Papa Francesco.
1: Va bene, se lo sento.
2: Quando lo vedo,
1: certo.
2: Lo senti, mm-hmm. Me lo saluti.
1: Certo.
2: Me lo saluti assai, assai, assai.
1: Assai.
2: Il ginocchio come le va?
1: Bene, adesso a posto, a posto. Ha fatto delle infiltrazioni.
2: Infiltrazione al ginocchio.
1: Sì, sì, sì, ha usato, aspetta, come si chiama la medicina? La
2: quella la spagnola, argentina.
1: Sì, sì,
2: com'è?
1: Sì, sì, quella aspetta, mi pare messicana con la tequila.
2: Ah, sì. Ah, sì, sì, sì, sì, ah, messicana, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Filtrazione di tequila, sì, sì. Gli è passato subito, anzi,
2: tequila,
1: era bello argillo,
2: sì,
1: dopo.
2: Sì, sì, sì.
1: Va bene, dai, Domenica, allora ti auguro una buona serata, eh?
2: Ok, pure a te.
1: Ciao, eh?
2: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
2: ciao,
1: ciao,
2: grazie,
1: ciao, ciao, ciao,
2: ciao,
1: mi piace,
2: ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
1: Pronto?
2: Sì, chi parla?
1: Oh, eccoti. No, per un attimo non ho sentito come stai? Sono Tony.
2: Tony?
1: Sì, sì, ti ricordi che tu facevi...
2: No, io non mi ricordo di nessun Tony.
1: Ci siamo conosciuti negli anni 90 e avevo il tuo numero perché...
2: No, non ci siamo conosciuti per niente.
1: Ma sì, tu facevi la guardarobista. Ti ricordi che una volta ti ho inculato tra uno Scotto e un Moncler?
2: No.
1: Non ti ricordi? T'ho fatto un bucio di culo. Pronto? Senti, non ti voglio disturbare. Volevo solo dirti che ho trovato il tuo numero di telefono. Sono Tony. Come stai?
2: Ma che cazzo ti... Ma qui è casa di... cretino!
1: Ma non mi...
2: Se vuoi venire a fare compagnia ai morti, ce n'è già uno e tu fanno due. Ma che cazzo ti deve conoscere?
1: Bella questa storia, mi ricordo quando facevi la vocalist in discoteca. Pronto? La raccontavi? Era una storia.
2: Pronto?
1: Pazzesca. Pronto? Pronto?
2: Sì.
1: Pronto? Sono Tony, stavo parlando appunto con la signora.
2: Non parlici niente, siamo a casa di riposo.
1: Vabbè,
2: qui ci
1: lo
2: sono,
1: lo
2: morti,
1: so.
2: Ci vuoi fare compagnia e parli.
1: Ma mi fai parlare? Sì, ma mi fai parlare?
2: Allora, smettele e basta, va bene?
1: Senti.
2: Ma che cazzo, te ne pure vergogna, no?
1: L'acido che ti sei preso nel 92 ti ha tritato il cervello. Mi dispiace. Purtroppo, anche voi. Adesso che vivete nel presente, diciamo, quando andate in discoteca non prendete mai niente da nessuno. Come dicevano quando andavi a scuola, non prendere mai le caramelle dagli sconosciuti. La stessa cosa è successo anche a lei, a Erpiria, purtroppo, vabbè.
2: Allora,
1: ma
2: lei ha sbagliato numero,
1: Ma no, ma scusi, posso parlare con lei? Magari stavo parlando con la signora e mi grida dietro, ma io sono un suo vecchio amico, volevo salutarla.
2: Ma lei chi è?
1: Sono Tony Cazzo, il DJ. Perché la signora veniva in discoteca, faceva...
2: No, faceva... Lei ha sbagliato numero.
1: Ma mi faccia parlare, faceva la guardarobista.
2: Lei ha sbagliato il numero.
1: Ma no, mi ricordo io.
2: La prossima volta al telefono chiamerò poi il numero 112.
1: Ma no, signora, 112 chiama l'ambulanza, signora. Cosa sta dicendo?
2: Allora, perché l'hai detto?
1: Ma ho capito, signora, però volevo dire che io, appunto, lei quando faceva la guardarobista nelle discoteche, gli avevo prestato una giacca mentre la inculavo tra un Moncler e uno Scotto.
2: Non ci interessa a noi.
1: Gli dica se si ricorda
2: il tatuaggio. Non ci interessa, con l'età che abbiamo bisogno di niente.
1: Ma sto parlando degli anni 90 io, che la incuovo nel guardaroba. Glielo dica, signora. Pronto?
2: Sì, dica.
1: Dicevo, appunto, che io e lei avevamo lavorato insieme negli anni 90 nella discoteca. E quindi...
2: se lei ha lavorato in discoteca, qui non è... Lei non ha mai lavorato.
1: Ma non adesso! Signora, lei è rincoglionita. Ma siete tutte rincoglionite lì dentro.
2: No, non ha mai lavorato in discoteca.
1: Non ha mai lavorato in discoteca?
2: No.
1: Gli chieda se per caso una volta l'aveva preso nel culo in discoteca.
2: Senta, io non ho tanto tempo da perdere.
1: Sì,
2: si dimentichi questo numero,
1: cioè, signora, ma si gli chieda alla signora se si ricorda l'inculata nel guardaroba. Pronto? Pronto? Quel guardaroba lì, che ricordo, tra quello Scotto e il Moncler. Mamma mia, solo che Moncler scaldava un po' troppo i coglioni.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
3: Radio 105.

0: Bacca Montanara, con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Allora, il crocifisso ce l'ho. No, qua il ferro di cavarro.
2: Cavarro.
1: Mi ho fatto distrarre. Ti odore di fragola qua. Allora, il crocifisso ce l'ho. Vediamo un po' il ferro di cavallo pure. Il corno porta fortuna, dov'è? Eccolo qua.
3: Bow bow, vecchio orso, che fai? Sta andando allo stadio.
1: Uè, stai andando allo stadio a vedere tua madre, eh? Quella che c'aveva il culo così grosso che doveva cagare a San Siro. Sto andando a fare una seduta spiritica, sacco di polci.
3: Bow bow, dico bow perché sennò la gente non capisce che sono un cane. Una seduta spiritica, ma quelle cose sono pericolose, non lo sapevi? Bow.
1: Uè, non lo sapevi, bow, lo vai a dire a tua madre. Quella che c'aveva le mestruazioni a tritolo. Dai, levati dalle palle che sono già in ritardo qua, dai.
4: Ciao nonnino, arrabbiatissimo.
1: Uè, arrabbiatissimo la vuoi dire a tua ma... Uè, arrabbiatissimo la vuoi dire a...
4: Uè.
1: Uè, arrabbiatissimo la vuoi dire a tuo padre, eh? Quello che c'aveva il cazzo pieno di spine. Dai, spostati, pupazzo di troia. Devo andare alla seduta...
3: Alauna!
1: Dai, spostati, pupazzo di troia. Devo andare alla seduta spiritica. Qua.
4: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Guarda, ma nemmeno se riesci a morderti le grandi labbra.
4: Ma nonnino!
1: Zitta! Porco, rispetta tuo nonno!
4: Dai, nonnino!
3: Oh, ma sai che c***o mi fai nervosire? Anche a me, boh! Sta puttana!
1: Tu stai qui e sotterra la... Tu stai qui e sotterra la tua vagina in mezzo al bosco, chiaro?
4: Nonnino, ma che dici? Ma che parole usi?
1: Rispetta tuo nonno!
4: Dai, nonnino!
3: Aspetta un attimo! Il mio olfatto 300 volte superiore a quello olfatto dell'essere umano mi dice che a questo punto deve essere morto il pianeta. Perché proprio è come se i vulcani eruttassero buchi del culo che raggiunta l'atmosfera cacassero proprio la merda dal cielo colpendo la terra. Gli schizzi prodotti dalla merda che cade per terra vanno nelle facce delle persone che vomitano, perché la merda negli occhi lo fa vomitare, e questo vomito misto alla merda fa crescere piante di merda che si allargano proprio verso il cielo coperto di merda.
5: Ciao Heidi.
3: Ah no, è solo il bambino che dorme sotto l'ascella di Pierluigi Pecora,
6: che è un ascoltatore dello zoo che è maleodorante.
4: Ciao Peter.
3: Oh, porco!
5: Heidi, perché ti esce acqua dagli occhi? Ti è scoppiato un rogo nel cervello ed è scattato l'allarme antincendio.
4: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare una seduta spiritica e mi ha lasciata qui da sola. Io volevo tanto parlare con un fantasma, sai?
5: Ma non c'è problema, Heidi. Per fortuna io ho sempre un fantasma nelle mutande.
4: Davvero?
5: Sì, specialmente il giovedì. Prendilo, prendilo il fantasma, prendilo!
4: Subito, Peter!
5: Ecco, brava, prendilo il fantasma, ecco, così, brava!
1: Uè! Uè! Infame! Giù le mani a quel cazzo, nipotana!
4: Ma vecchio orso, non dovevi andare alla seduta spiritica?
1: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter, che è andata dal parrucchiere.
5: Ma vecchio orso, ti stai sbagliando. Mia nonna è pelata, porta la parrucca. C'è stato un equivoco.
1: Ah, ecco perché quando le vengo sui capelli non si lamenta mai. La bastarda di tua nonna.
3: Pelata puttana anche.
5: Sì. Ma vecchio orso, cane.
3: Ah, ecco, bau.
7: Che schifo che fate, porca noia.
8: Un cinismo.
7: Cioè, fate veramente schifo.
8: È una roba inascoltabile, la violenza verbale che stiamo sviluppando.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Ciao! Come va? Benissimo!
2: Tony Cazzo è tornato.
4: Maria!
5: Ciao!
4: Come stai?
5: Chi sei? Scusa.
4: Sono Antonio! E come?
5: Pronto?
4: Allora sei una stronza, scusami! Ti chiamo e mi butti... Ma sono Tony, il DJ! Scusami, Maria, ma non ti ricordi di me? Ci siamo visti anche qualche giorno fa, giù in piazza! Ti ricordi in discoteca quando venivi a ballare negli anni 90?

0: Ti ricordi quei dischi? Vabbè, senti, ti ho chiamato, ti sto disturbando, ti devo chiedere una cosa.
1: Senti, non ti sto conoscendo, non ti conosco.
0: Non ho capito niente, io capisco che quella volta lì, quando eravamo andati a pattinare a ghiaggio, sei caduta di faccia e hai spaccato tutti i denti, però...
1: Non capisco niente, mi scuso, non capisco niente.
0: Non li hai messi a posto i denti? Pronto?
2: Pronto?
0: Ehi, come va? Pronto?
2: Chi sei?
0: Sono Antonio, come stai? Come stai?
2: Antonio, chi è Antonio?
0: Antonio DJ, come va?
2: Ah, io non ti conosco.
0: Antonio non c'è.
2: È mio marito.
0: Non c'è Antonio?
2: Aspetta che te lo chiamo.
0: Chiamo Antonio se si ricorda, lui faceva. C'era drag queen, Antonio. Al Cocoricò si spogliava. Era una donna bellissima. Chissà se adesso ha tenuto il pene.
3: Pronto?
0: Antonio!
3: Bene!
0: Come va? Ti ricordi che quando venivi a ballare sempre? Ti vestivi da drag queen, che ogni tanto anche me lo puntavi in discoteca, infatti dicevo spostati che mi dava fastidio. Che bei tempi. Senti, per il resto stai bene?
3: Ma traballo un po'.
0: Le gambe come vanno?
3: Non è che vanno tanto bene.
0: Ma cammini un po', fai ancora la breakdance?
3: Sì, camminare cammino un po'.
0: Ti è andato, il medico ti ha detto che devi fare anche un po' di breakdance?
3: C'è no di medicina.
0: Lo so, ma vedrai che se fai un po' di breakdance ti passa, Fai sempre la mattina presto, che l'articolazione è fredda, così strappi tutti i legamenti e ti senti bene.
3: Un po' la circolazione, un buona cosa, un buon altro.
0: Ma lì il traffico c'è sempre, ormai non è che si può. O ti prendi un motorino elettrico. Ma non vai più adesso tu? Non vai più a ballare? Non vai più a ballare?
3: No, non vado più a ballare.
0: Non vai più, ma c'hai ancora tutti i vestiti nell'armadio di quando ti vestivi da drag queen? Ti ricordi che bella che eri?
3: Lo so.
0: Senti, Antonio, ti volevo chiedere una cosa. Ti avevo prestato una giacca di jeans con una toppa dietro. Non è che puoi chiedere a tua moglie se è nell'armadio da qualche
3: parte? No, io non ce l'ho giacca.
0: Non ce l'hai la giacca con la toppa?
3: Non c'ho niente.
0: Perché una volta nel camerino che avevi provato un po' a incularmi, mi ero tolto, me lo spingevi. Allora ho detto, senti, vabbè, questa volta ero straffato.
3: Mi sono tolto
0: la giacca.
3: Ho trovato niente e adesso da tanto tempo che non vado a nessun posto.
0: Ah, ok, allora non ce l'hai tu.
3: Ma se faccio il giro da qui a Pallanza, vado a bere il caffè.
0: Certo. Ma come vai con a bere il caffè? Vai a piedi o hai...
3: Vediamoci
0: una volta al bar, dai. Un giorno passo al bar e ci beviamo un caffè insieme. Così parliamo un po' dei vecchi tempi.
3: Io ogni tanto vado qui a...
0: Qui?
3: Al McDonald's.
0: Sì, al McDonald's. Ci possiamo vedere al McDonald's.
3: Sì.
0: Quando passi, tanto magari io sono già lì, ci beviamo un caffè, ci salutiamo, parliamo un po' dei ricordi, quando andavamo a ballare, mamma mia, ti ricordi, mamma? Quella volta che mi sono girato secco proprio, mentre me lo stai piazzando dietro, che ti ho lanciato
3: Ma adesso
0: cappello.
3: Le gambe non vanno più.
0: Vabbè, dai. Senti, Antonio, allora ti saluto. Grazie per aver chiacchierato un attimo.
3: Ciao.
0: Mi raccomando, ciao. Non ce l'hai la giacca, hai detto. Va bene, dai.
3: No, io giacca non ce l'ho,
0: Ci vediamo al McDonald's, va bene?
3: Va bene.
0: Ciao, Antonio, stammi in piedi.
3: Ciao.
4: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Lo Zodi 105. Roy Crispy Pisney è un multimiliardario ereditiero della famosa Colt Pisney Pictures, famosa azienda della Pennsylvania, libera dai diritti d'autore.
6: Ereditare tutti questi molti mila dollari da quell'ex nazista massone di mio nonno Colt Pisney è stata una vera fortuna. Lui si è fatto il culo per costruire un impero producendo armi d'assalto e cartoni animati famosi, tipo Nicky Pantegano, Ronald Condor e Frippo, il cane coi problemi. Per oltre mezzo secolo, il vecchio ha prosperato grazie ad una tecnica collaudata per fottere gli americani. Da piccoli li rincoglioniva con le avventure di animali deficienti e da grandi gli vendeva i mitragliatori per sfogare i traumi che gli aveva provocato da piccoli. Economia circolare, cazzo. Comunque sia, due inutili che lavoravano come pupazzoni per il mio parco a tema nel deserto del Mojave sono schiattati per il caldo. Infatti, è l'ultima volta che mi affido a questa agenzia di animazione eschimese. Per questo lavoro voglio due baldi giovani americani. Aiuto, America!
7: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
8: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot. E fanno cose.
9: Quando il metallo non basta più.
10: Ehi, Bob! Se ti dico cartoni animati, che cosa ti viene in mente?
11: Grossi polpi alieni che sverginano collegiali con lunghi e umidi tentacoli a forma di pene.
10: Ok. Allora proviamo così. Se ti dico...
12: Ho davvero tanti problemi! Cosa ti viene in mente?
11: Zed, il figlio di mio zio Cletus e mia zia Mindy, che sono marito e moglie, ma anche fratello e sorella.
10: Cavoli, è vero. Allora, guarda questo annuncio.
11: Ma quelli sono Nicky Pantegano e Freppo il cane coi problemi, i miei personaggi preferiti della Pisney.
10: Esatto! Il parco di Pisney Town sta cercando due coraggiosi giovani americani che indossino i loro costumi per fare le foto coi bambini, dare i volantini e buttare nel deserto gli ubriachi.
11: Ma allora è la nostra occasione. Ho sempre adorato fare le foto coi bambini. Mi ricordano i pomeriggi dopo il catechismo con padre Jacobson.
10: Sì, solo che lì i bambini erano nudi e quando si è saputo è stato linciato da una ronda di genitori con le fiaccole.
11: Dannazione, è vero. Pensa che da quel giorno mia madre tiene ancora il suo cazzo insanguinato in un barattolo di vetro sopra la trave del camino. È sempre stata una donna nostalgica.
10: Già. Che cuore d'oro.
13: Fare il ripieno di un pupazzone di pelo sintetico alto 2 metri può sembrare un'impresa facile, ma non lo è. Jim e Bob dovranno dimostrare forza e pazienza e in più imparare tutti quei balletti stronzi che si fanno nei parchi tematici ogni 20 minuti e che rompono i coglioni a chi vuole dormire.
11: Ehi, Jim, se passiamo il colloquio, che personaggio ti piacerebbe fare?
10: Direi Nicky Pantegana. Adoro come tortura gli scoiattoli sindacalisti con la fiamma ossidrica. E tu?
11: E me lo chiedi? Freppo, naturalmente. Anche se sbava e si prende a pugni in testa da solo, è quello che alla fine sbudella più galline comuniste col macete.
10: Già, un vero eroe americano peloso. Comunque non preoccuparti del colloquio. Per essere assunti basta avere più di 18 anni e saper scrivere il proprio nome.
11: E io come faccio?
10: Tranquillo, ti insegno io durante il viaggio.
11: Quando Jimmy trasmette le sue conoscenze accademiche con il tipico distacco del maestro Jedi con il suo giovane Padawan, vorrei che lui mi aprisse a metà come un sacco a pelo e si rifugiasse nudo dentro di me per proteggersi da un'improvvisa tormenta di neve, anche se non sono ric***e. E da queste parti la minima è 26 gradi da 125 anni.
13: I fanno cose, si mettono in viaggio e raggiungono i cancelli di Pisney Town alle prime luci dell'alba, così da essere i primi a sostenere il colloquio per fare la parte da pupazzone peloso.
10: Ehi, Bob, guarda! C'è Roy Crispy Pisney in persona!
11: Sì, è proprio lui! Deve aver appena fatto colazione perché gli è rimasto dello zucchero a velo sulla giacca.
14: Cazzo, ma siete davvero proprio voi! Ale Franz, i fabbrica materiali!
10: Veramente, Jim e Bobby forgia cose. E lei sta sanguinando dal naso, signore.
14: Eh? Ah, vabbè, sì, ho un po' esagerato con la bianca.
11: Intende Bianca Grandine, l'eroina che viveva con sei mutilati, che ha mangiato l'anguria col polonio ed è stata salvata da un Marines necrofilo con un cannilingus?
14: No, ma che eroina! Quella è roba da toffa. Questa è colombiana, ma veniamo a noi. Siete bolscevichi, musulmani, democratici o culattoni?
10: No.
14: Assunti, mettetevi i costumi e se ci riuscite non pisciatevi addosso e non dite parolacce. Poi passate da me stasera per gli $8 della giornata.
11: E vai, siamo entrati nella storia.
13: E così Jim e Bob, travestiti da animali, si lanciano sotto il sole a 40 gradi per fare un lavoro da schiavi sottopagato che oramai anche i messicani ci cagano sopra. Ma loro sono felici perché sono bianchi, cristiani, eterosessuali e armati. E quindi, quando fra 35 minuti saranno stroncati da un collasso, qualcuno li abbandonerà davanti a un ospedale invece che in una roulotte nel deserto. Che grande paese gli Stati Uniti d'America!
9: E fanno cose quando il metallo non basta più.
15: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
16: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
17: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
16: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
17: Che brutto.
16: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
17: Forrest Katz.
16: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
17: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
16: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
18: E il suo amore Nanny.
16: Con la quale avrà un figlio.
17: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
19: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
17: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
19: E il tuo?
17: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
19: No.
17: E va a fangù.
16: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
20: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, davo dai!
16: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
19: Forrest, tu sei stupido,
17: sì.
19: Sei ignorante,
17: sì.
19: Però, vabbè, vengo con te.
17: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
16: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
21: È dietro l'angolo.
16: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
17: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
19: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
17: No,
20: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Questa è una zozza.
16: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
17: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
18: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dai, subito, dammelo sold.
17: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bill Parrish è il proprietario di una catena di terme e spa che vanno molto di moda nell'ultimo periodo. Non tanto per il relax, quanto per postare foto di culi e acchiappare like con una finta citazione di Jim Morrison.
2: Gestire una spa è un lavoro complesso, non solo bisogna dare caccia ai furbacchioni senza lo speciale braccialettino per accedere ai trattamenti, ma anche tener d'occhio di quei depravati che si masturbano nella sala degli abissi col sottofondo. Poi c'è chi defeca nella sauna e chi urina nell'idromassaggio, insomma, è pieno di teppisti che contaminano le mie acque. Infatti mi servono due ragazzi volenterosi che effettuino il controllo qualità assaggiando le piscine. Ti prego America, aiutami tu.
3: Due amici, due soci in affari. Un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
4: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot. E fanno cose.
5: Quando il metallo non basta più.
6: Ehi, Bob! Guarda qua che annuncio ho trovato sul giornale.
7: Anziano con Parkinson cerca gruppo musicale cubano per suonare maracas.
6: Ma no, piccolo scemo, quello sotto.
7: Cloro al clero, ma è la foto di una piscina. Andiamo finalmente a prenderci una vacanza rilassante in cui posso spalmarti la crema solare sui pettorali?
6: Che cosa? Certo che no, Bob. Stiamo per entrare nel prestigioso mondo dell'assaggio di piscine. Servono due veri americani per fare il controllo qualità.
7: Evviva, Jim. Si lavora e si beve. Esistono davvero i mestieri perfetti.
6: Eh sì, quel cubano di Carlo Marx era proprio un coglione.
1: Il controllo qualità della piscina non ha nulla a che vedere con l'assaggiare l'acqua. Ma né Jim, né Bob, né il cliente, né tantomeno i nostri sceneggiatori sanno una gran fungia di minchia sull'argomento. Quindi i fanno cose, studiano un po', assaggiando diverse varietà di acqua, anche non potabili.
7: Che pizza, Jim! Sono ore che continuiamo a bere acque di tutte le marche e ancora non mi è salita la botta. Non saranno per caso analcoliche?
6: Ma certo che sì, tonto! L'acqua è senza alcol, senza glutine e senza olio di palma. Infatti non sa di niente, come la f***a dopo il bidet. Però stai affinando il palato.
7: E allora perché ci stiamo sformando la vescica?
6: Per affinare il palato ed imparare a distinguere l'Evian di Chiara Ferragni da una pozza di piscio. È sulla competenza che i nostri padri fondatori hanno costruito la grandezza dell'America.
7: Sul serio? Io pensavo sul massacro degli indiani, la schiavitù, i sindacati gestiti dalla mafia, il taglio delle tasse alle corporation e la guerra preventiva.
6: Porco Stalin, Bob! Ti sei di nuovo addormentato davanti alla CNN?
7: Cazzo, mi sa di sì. E adesso?
6: Tieni, spara 200 colpi in aria con questo AK-15.
7: Grazie, Jim. Ora mi sento molto meglio.
6: Ah, di nulla, fratello. Ho solo seguito la parola di Ron DeSantis Geova, amico mio.
7: Quando Jim usa i suoi poteri di santo guaritore sulla mia psiche deviata dalle cattive dottrine, vorrei essere un antico sandalo in cuoio per essere indossato da lui durante un pellegrinaggio in Terra Santa. Ma non proprio della sua taglia, leggermente più grande, così che il suo piede lercio vada avanti e indietro dentro di me, anche se non sono ricchi.
1: Dopo essere diventati idropici come due angurie giganti coi piedi, i fanno cose si fanno depositare sulla cima delle montagne rocciose e rotolano fino a San Diego, dove incontrano Bill.
2: Uè, uè, ma voi siete grattacacca e fichetti, i Backstreet Boys?
7: No, siamo Bob e Jim, i forgia cose.
6: I fanno cose, Bob, i fanno cose. Diamo un taglio al passato, come ha detto il signor Kardashian prima di farsi tagliare il pene.
2: Chi se ne fotte, bifolchi? Piuttosto ditemi, siete qua per rilassarvi e postare il culo su Instagram?
7: Il culo di Jim sui social? Noi veramente eravamo qui per l'annuncio, ma forse questo mi intriga di più.
2: Ah, l'annuncio, ma certo! Allora dateci dentro, ragazzi. Sucate tutto quello che potete, come Sasha Grande e Walking Dick.
6: Quello in cui fa esplodere gli zombie coi pompini?
2: Proprio quello.
1: Così Jim e Bob cominciano ad assaggiare tutte le vasche della spa e contraggono nell'ordine colera, sifilide, mononucleosi, vaiolo delle scimmie, pellagra e betoniere di peli in gola. Ma tanto come dice il dottor Fauci con una pallina sadomaso in bocca... Dio salvi l'America! Viva il petrolio, viva la polvere da sparo e abbasso gli uragani!

0: Tony Cazzo è tornato.
1: Chi parla?
2: Ciao, come stai? Sono Tony. Come va? Ma quanto tempo è passato? Ho finalmente trovato il tuo numero di telefono. Sono un tuo vecchio amico. Quando andavamo a ballare in discoteca, ti ricordi? Ero DJ.
1: Non mi ricordo.
2: Cavolo. Ti ho chiamato per chiederti se per caso... Dimmi.
1: No, mi spiace, ma non mi ricordo di te.
2: Non ti ricordi di me? Aspetta, fammi pensare. Allora, io mi ricordo di te che venivi sempre a ballare, portavi le scarpe, mi pare, nere. Nere con la gonna, vabbè, normale, ti vestivi alla moda, quel periodo degli 90, ti ricordi che venivi a ballare sempre? Think about the way, second third way, think about the way, te la ricordi?
1: Ah no, guarda, io andavo a ballare quella volta ogni se mi invitavano, ma con i miei amici di Cabiate, ma...
2: Sì, loro!
1: Dove dici tu, no?
2: Ma no, ma io mi ricordo con i tuoi amici che venivate... Tu mi chiedevi sempre quel disco che faceva Don di di di bon di bon. Te lo ricordi? Porca mia, ma senti, però ti ho chiamato perché ho trovato il numero di telefono. Volevo chiederti se per caso ti avevo lasciato quella giacca di jeans, perché la sto cercando. Era con la toppa dietro.
1: No, io di giacca di jeans con la toppa dietro non ne ho avute.
2: Porca miseria.
1: Non so chi tu sia,
2: Allora, allora avevo i capelli tipo, sembravo Riccardo Cioni.
1: Ma io non mi ricordo proprio.
2: Non ti ricordi proprio, Ti ricordi cos'era il tuo disco preferito? Aspetta che non mi viene in mente. Mi chiedevi sempre... Aspetta.
1: Oh, io ne avevo un casino di dischi preferiti. Avevo quello di Madonna, avevo quello dei Kiss, ma non... No, mi spiace.
2: Beh, Madonna, aspetta, Madonna mi chiedevi quella... Madonna cos'era? Like a virgin, what can say?
1: No, poi ne avevo di diversi io, ma...
2: E cantamela la canzone. Cantamelo.
1: Cioè, ma di quelli che dici tu e poi non ti conosco neanche.
2: Vabbè, ma io sono Tony, DJ, dai, Tony Cazzo, ero famosissimo in quel periodo, ti ricordi?
1: Di che anno state parlando?
2: Ma sto parlando degli anni 90. Ti ricordi che venivi a ballare? Una volta abbiamo anche limonato, eri ubriaca, ti ricordi?
1: No, io sono...
2: Che eri venuta con me?
1: Non sono mai stata ubriaca, no.
2: No, eri venuta con la...
1: Persona.
2: Ti eri legata anche i capelli con la colla per farmi capire che volevi farmi un pochino.
1: Io non sono stata ubriaca.
2: Sei mai stato
1: se sei fuori di testa tu non lo so io.
2: No, ma io sono tranquillo.
1: Io non ho mai venuto...
2: Maria, ascoltami. Sì. Sono tranquillissimo io. Era solo, volevo solo sapere se avevi quella giacca di jeans.
1: No, perché... ma io non ne ho mai avuta di giacca. Cristo!
2: Ma ti ricordi che eravamo fuori dal locale, stava piovendo?
1: Ma che locale? Io non li ho mai girati!
2: Sì, ti ricordo, allora ti ricordo.
1: Sono stata ubriaca.
2: Sei mai stato
1: se sei fuori di testa, tu non lo so io.
2: No, ma io sono tranquillo.
1: Io non ho mai

0: lascia stare il locale.
1: I tuoi amici erano andati a casa?
0: Ho iniziato 4 anni fa a frequentarli.
1: Eravamo usciti
0: da... Non so di chi ti ha dato il
1: dai,
0: mio
1: dai, ma ti ricordi che ti eri strafatta come una cagna? Io ti ho scopato in macchina e poi ti ho portato a casa. Che mi continuavi a dire... Ma scusa, continuavi a dirmi macchina, dai, buttamelo nel culo, io non te l'ho buttato.
0: Ma sei fuori di testa.
1: Ma sì, che godevi come una, gridavi come una pazza.
0: Ma piantala.
1: Ti hai messa a gridare anche, ma sì.
0: Dai, mentre, a cagare.
1: Ascoltami, mentre ti inculavo, gridavi che fretta c'era.
0: Non mi interessa un cazzo, falla finita, chiudi il telefono.
1: Senti,
0: non mi rompi.
1: Ok, va bene, allora ti saluto, non hai la giacca di jeans allora. Non
0: ma
1: c'è.
0: Non andare a puta di giacca di jeans, Cristo!
1: Non ho detto assolutamente niente, solo la verità, quello che è successo anni fa.
0: Ma ascolta, io negli anni 90 non andavo a ballare, porco di...
1: Senti, ok, ti saluto. Allora la giacca di jeans non ce l'hai.
0: Ancora questa giacca di jeans!
1: C'è una toppa di... C'è una toppa... Come? Cosa hai detto, scusa?
0: Ho detto che domani non è festa.
1: Ah, ok. No, perché dietro c'è una toppa gigante con un cazzo.
0: Dietro le toppe, sì. I cazzi, i mazzi e le minchie.
1: Non ce l'hai, non ce l'hai. Va bene, ma comunque la giacca di Gis non ce l'hai.
0: No, porco.
1: Va bene, sei stata gentilissima. Mi dispiace averti disturbato.
0: Cancella, cancella il mio numero, muoviti, chiudi. Un telefono.
1: Ah, va bene, dai, senti. Mi dispiace che tu non abbia la giacca di jeans, però.
0: No, porco.
1: Ti saluto, sei stata gentilissima, eh?
0: Sì, ma chiudi il telefono e cancella il numero, non mi chiamare più.
1: Ah. Senti, ma è la canzone che faceva Free From Desire. Te la ricordi?
0: Porco.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
6: Sì? Sì, voi siete fotografi, fate filmati anche per ricorrenze... Pronto?
7: Sì, la sento. Ricorrenze tipo?
6: Non lo so, matrimoni, compleanni?
7: Sì.
6: Non capisco la titubanza.
7: No, non la sentivo bene per questo.
6: Ah, ho capito. Senta, come avrai vinto dal mio accento nordico, non sono delle vostre parti, insomma. Però, sì. Diciamo, mia figlia ha preso una decisione, deve sposare un terone. E mi trovo a dover organizzare la cerimonia giù dalle vostre parti, insomma.
7: Ho capito.
6: Sto cercando
7: il terone, penso che allora a questo punto deve trovarsi qualcun altro, perché il modo di come lei si è proposto, quindi già
6: cosa?
7: È stato offensivo, quindi...
6: Perché è offensivo, scusi, non capisco. Perché lei è del nord?
7: Non ho capito, è il terone, che vuol dire terone?
6: Nato al sud, meridionale. Mangia mozzarella, ingoia orecchiette, non so come lo vuoi chiamare.
7: Mangiatevi il tortellino.
6: No, non mangio il tortellino perché è roba emiliana, io sono di Milano. La cassola è la limite. Scusi, mi è scesa una lacrima quando ho detto cassola. Ma non capisco l'atteggiamento, scusa, vuole lavorare lei o come tutti
7: no,
6: i suoi compari?
7: Per...
6: Cioè, cosa fa lei? Vive di... cosa faceva? Pensione di invalidità?

0: Come?
1: Cosa c'è, la pensione di invalidità che non vuoi lavorare? Cosa, come funziona? Non capisco. Chiamo la per dare un lavoro. Facciamo quelli che fanno le selezioni. Miliardario sei.
0: Guardi,
2: stai...
0: non so se è uno scherzo.
2: Stai facendo anche nervosire. Poi che se mi innervosisco potrebbe anche non piacerti.
3: Uè, Terrone, mangia frisella. Vuoi lavorare o no? O devo venire lì a schiacciarti la testa con uno schiaffo? Ciuccialatte vaccinato. Uè, cosa fai? Stai esprimendo i capezzoli della bufala. Uè, Vesuvio, Capri Freglei, stai costruendo una casa abusiva, bastardo! E ride. Ah! Lo fate nervosire!
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, no, scusi, quando mi nervosisco perdo la pazienza, vado fuori di testa. Purtroppo sono stato esposto a delle radiazioni.
0: Calmato?
1: Sì, adesso mi sono calmato. Allora mi dispiace. Se ho perso la pazienza, ho detto qualcosa di sconveniente, mi dispiace, non è nel mio modo di fare da settentrionale. Allora, stavamo disquisendo, appunto. Le interessa questa, diciamo, questo lavoro? Lei pratica? Lei fa foto, lei fa video?
0: Avrà qualche... Dove stai chiamando?
1: Avrà qualche macchina fotografica sottratta, qualche turista cinese, immagino.
0: Ovvio.
1: Per forza di cose, immagino.
0: Ovvio.
1: Va bene, senta, lei mi sembra abbastanza scontroso, mi stanno anche così, mi sto nervosendo. Come le spiegavo, quando sono nervoso potrebbe anche non piacerle, perché purtroppo è più forte di me.
0: Cosa dobbiamo fare?
1: Scusi, non ho capito, perché ha un'inflessione abbastanza fastidiosamente meridionale. Se riesce ad avere un eloquio da, diciamo, da italiano, mi farebbe una cortesia.
0: Dai, smetti, dove chiami?
1: Ma ho chiamato un gioco a premi o un professionista? Non mi faccio capire.
0: Dai,
1: cosa sta conducendo?
0: Dove chiami? Why do we do?
1: Deve essere rimasta della frisella fra le gengive, perché ha un modo di un balbettio che.
3: Vede, adesso ho fatto il terrone, mi sto andando fuori di testa. Sai che adesso vingoli e ti infilo nella crosta della pizza di merda che mangi te. Uè, Pulcinella, levati il cappuccio alla maschera e ridi su sto cazzone verde. Adesso lì ti scaffo nel culo tutte le fare riflettenti che hai rubato in qualche centro commerciale, hai capito? E ride. Mi hai fatto ancora più... Ma perché i napoletani ridono sempre? Che cazzo hai da ridere? Cos'è? Hai venduto un videoregistratore in autostrada?
4: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: donna.
1: Pronto?
2: Bertilla!
1: Ehi!
2: Come va? Sono Tony, come stai?
1: Chi parla, scusa?
2: Sono Antonio, Tony, il DJ, come stai? Ti ho disturbato, stavi facendo qualcosa di... Allora, ti ho chiamato per chiederti una cosa veloce.
1: Amato patoco dell'occhia.
2: Non ho capito. Pronto?
3: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Bertilla, scusami, ma...
1: Ma chi ti batto? Ti fido, ridicolo.
2: Ma no, sono Antonio, il DJ. Scusami, mi devi dire che mi devo ammazzare.
1: Ma capendo, con 90 anni, che Bertilla va in cerca? Non mi è nome Bertilla, mi...
2: Ma non capisco, che cazzo c'hai in bocca? Stupida.
4: Pronto?
2: Uè, come stai?
4: Ma chi è, scusa?
2: Sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ha sentito, signora?
4: Io non vi conosco.
2: Ma no, ci siamo conosciuti quell'estate, ti ricordi, discoteca? Ma penso negli anni... Pronto?
4: No, guarda che lei si sbaglia, a me non mi interessa.
2: No, ma... vedete, l'effetto delle scorregge anni 90 le manda in tilt.
1: Pronto?
2: Pronto, Anna Maria! Come stai? Sono Tony!
1: Chi?
2: Tony, il DJ, Tony Cazzo, come stai?
1: Io non la conosco, mi dispiace.
2: Ma come no? Dai, Austuni, la discoteca! Mettevo sempre...
1: No, no, non sono io, avete sbagliato.
2: Ma come no? Venivi sempre in discoteca a ballare, ti ricordi che compravi le cassettine mixate col tuo fidanzato?
1: No, no.
2: Dai, non fare... non vergognarti per il tuo passato, dai.
1: Non sono io.
2: Dai, che facevi sempre i pompini nei divanetti, su, non ti ricordi? Pronto? Pronto, Anna? Pronto?
1: Pronto?
2: Anna! Ciao, sono Tony! Ci ha sentiti qualche giorno fa! Come stai?
1: Chi sei? Scusa?
2: Ci siamo sentiti l'altro giorno che ti ho chiamato per la giacca di jeans.
1: Ma sei scemo?
2: Sì!
1: Sei scemo!
2: Ma abbiamo parlato io e te!
1: Non sei Orlando!
2: Anna!
1: Stupido!
2: Anna.
1: Delinquente, farabutto! No. Guarda che ti denuncio!
2: Anna, scusami, Anna! Ma perché è schifoso? Non ho detto niente, Anna! Pronto? Cioè, l'altro giorno abbiamo parlato per 12 minuti, non si è mai fermata. Cosa faccio, ragazzi? Io eviterei di chiamare questa signora. Poi si arrabbia, magari rischio una denuncia. Ok, la richiamo. Let me say yeah. Let me say
1: yeah. Pronto?
2: Anna, scusa, ma tu mi offendi dicendo che sono uno schifoso? Io non ti ho detto niente. Ho solamente detto, ciao, come stai? Volevo sapere se hai trovato la giacca di jeans.
1: Tu non sei Orlando, tu non sei mio amico.
2: Io sono Tony, sono Antonio. Anna, ascolta.
1: Chi è Antonio?
2: Anna, ascoltami bene. Allora, si vede che hai qualche problema di memoria. Sono Antonio, vivi a ballare sempre.
1: Di memoria, io non li ho. Sono alla mia veneranda età, non ho problemi di memoria.
2: Ok, allora ti chiedo scusa. Volevo solo dirti, perché abbiamo parlato di quando andavamo a ballare insieme in discoteca. Tu venivi sempre a ballare e mi hai detto che ultimamente non ci vai più, ok? E ci siamo fatti anche una bella risata. Ti ricordi? Oh, allora, senti.
1: Oh, scusa, ma finisci sta storia perché tu non sei mio amico. Finisci questa storia.
2: Ma scusami, Anna.
1: Mi dimentica il mio numero, non so neanche dove l'hai pescato.
2: Anna,
1: ti spiego. Farabutto maledetto, schifoso.
2: Ma io non gli ho detto niente. Farabutto maledetto, schifoso.
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Radio 105.
0: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
0: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì.
14: Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè.
14: C'è il sangue.
10: Sì,
14: allora,
10: va
14: signora...
10: Bene. Questo
14: mi ascolti,
10: sì.
14: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
14: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Porca madre. Che sangue non c'è nelle feci?
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega.
10: No,
14: la linea da Rai Sport. però senta, l'aggiornamento tempestivo è importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono
14: alla priorità.
10: Sì, anche sul Rai 3.
14: Su tutto
10: quanto. Va bene.
14: Lo sport.
10: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
14: Ecco.
6: Glauco! A tavola che pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
14: ma tu,
6: che
14: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
6: Dai che ti ho fatto l'insalata!
14: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata,
14: secondo di cane! C'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
14: Uno.
10: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
14: Te, Bagalov, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
10: sì,
14: sono quello della cacca,
10: sì,
14: dell'esame delle feci.
10: Sì.
14: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
14: No.
10: Tente
14: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
7: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
7: fare
14: la
7: cacca.
14: Ma
7: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
14: Che ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
13: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
7: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
10: Bene,
14: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo,
10: sì.
14: Decisivo?
10: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
6: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
6: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
6: hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
6: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
15: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi
9: Dona, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
15: Cioè?
9: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
15: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
9: So che deve succedere qualche cosa, però.
15: Anche lo zoo?
9: Ma dicono, ma dove?
15: E dimmi cosa?
9: Che devono cambiare, però.
15: Cioè?
9: Che ne so, adesso vai alla profondità.
15: Dai che lo sai Leo, dimmi la verità.
9: Tita è morta, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
15: A chi?
9: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico...
15: c'è la certezza.
9: Allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico...
15: Guarda, l'hai andata in onda.
9: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non vai in onda... Scusami, Adesso mi hanno detto quelle delle
15: Iende... secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
9: Vogliono levare un po' di cose.
15: Un po' di persone.
9: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero... Tu che non guarda mai visto, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto...
15: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
9: Direttore di Rete 4.
16: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
9: Però voilà, sempre questo
17: non fa. Il direttore di Rete 4 è un cazzo c'è.
9: Perché sta in media se. Però dicono, allora, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah. Sì, succhialo bene. Succhialo tutto, vai.
2: This is Tower Control, Maverick, can you hear me?
3: Sorry, sir, request again.
2: Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
3: Paolo
4: Noyes è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
2: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
5: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
6: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Signori, cadetti, signore, vi ho riunito tutti quanti qui perché c'è purtroppo una grande emergenza da affrontare. La sicurezza del nostro paese è stata compromessa. Una spia è fra noi. Qualcuno sta diffondendo delle informazioni segretissime sulla nostra missione.
1: Chi è questo figlio di Troia? Figa.
0: Lo scopriremo molto presto, ma prima i dettagli. Vi presento il generale Coppola.
2: Benvenuti a tutti, brutti sacchi di merda.
1: Ma questo è di colore, scusa.
2: Sì, e allora? Problemi di pregiudizi? Perché adesso uno con la pelle nera non si può chiamare Coppola?
1: Non capisco da che parte inizia.
2: Da parte di parrucchiere. A quanto risulta dalle nostre accurate analisi, qualcuno di voi sacchi di merda sta passando informazioni al nemico su un canale preferenziale che viene fuori da questa fattuta base.
1: Secondo me è il troione, quella lì che si vuol fare le...
2: Ah, mia nipote? Mia nipote?
3: Buongiorno!
2: Ciao tesoro!
1: Ma non è di colore.
2: Beh, perché? Deve essere di colore per forza! Mai sentito parlare di coppie miste? Doppio misto? Adesso ognuna delle vostre camerate sarà perquisita personalmente. Ma prima voglio che ognuno di voi mi guardi negli occhi e mi dica: io non sono un traditore. Ecco. Cominciando da te, brutto f***o!
0: Ecco, generale, mi scusi, quando fate, diciamo, la perquisa nelle stanze, se trova qualche oggetto strano, è solo per la scienza, ecco, non voglio che lei pensi male.
2: Sì, non ti preoccupare, brutta checca, la cartucciera di cazzi non verrà menzionata su nessun documento dell'esercito!
0: Meno male.
2: Ti fai certi missili che neanche le nostre portiere, cazzo!
3: Che eroe!

0: Allora, ciao Caterina Spy, sei online?
1: Da.
0: Che cognome curioso che hai.
1: Mio soprannome.
0: Ma Spy perché? Ah, tradotto in russo è lo spray.
1: Sì, sì, come l'H di cappelli.
0: Sai, in questo periodo qui alla base è un po' dura, perché c'è una spia fra di noi.
1: Vuoi toccare tette?
0: Sì, fa vedere le tette, dai.
1: Ma prima dimmi un po', com'è questo generale Coppola?
0: È un terrone di colore.
1: Allora, ti faccio vedere mezza tetta. Destra o sinistra?
0: Non fa differenza, dai, che ce l'ho, sono già turgido. Quello è uguale, è uguale.
1: Devo capire perché hanno acquistato tutti questi cacciabombardieri.
0: Non si potrebbe dire, no? Perché adesso poi c'è anche una spia nella base, quindi non devo farmi sentire. Praticamente vogliono posizionarli a Cuba.
2: Ora il generale Coppola! Ispezione della stanza in 3, 2, 1! Lei è?
0: Sono...
2: Vieni avanti, culattone!
0: Io sono il tenente comparsa. Piacere, salve.
2: Tenente comparsa. Lei che rapporti ha con le minoranze, ad esempio con me, che sono nero?
0: Ma c'è un problema, nel senso...
2: Non è un problema se sono nero. Per quanto riguarda invece il culattone...
0: Problemi, cioè...
2: Problemi, vero? Sì, anche no, io
0: no,
2: penso.
0: No, nel senso...
2: Non ha problemi.
0: No, problemi.
2: Che cosa stava facendo con quel portatile aperto?
0: Stavo controllando la banca, perché...
2: La banca? Lei è possidente?
0: No, comparsa.
2: No, dico, lei... Lei possiede del denaro, investe, fa trading.
0: No, non...
2: Cosa stracazzo stava controllando sul suo conto in banca?
0: Stavo vedendo, adesso chiudo, ho chiuso.
2: C'era una fica.
0: Cosa?
2: C'era una fica.
3: Generale, mi scusi se la interrompo. Credo che il tenente comparsa si stesse masturbando con qualcuno. Sa che io sono esperto in queste cose.
2: Lei come vede un cazzo sembra un randomante con una fonte alpina. Lei!
0: Sì.
2: Con chi ci stava segando?
0: Con...
2: Apre.
0: Cosa?
2: Faccia vedere.
0: No.
2: Ha mai visto un bisturi da 5 centimetri? Adesso?
0: Apro.
2: Visto?
0: È una mia amica.
2: Come si chiama la sua amica?
0: Si chiama... Caterina Spy.
2: Ah! Caterina è un bellissimo nome.
0: Mm-hmm.
2: E Spy è un bellissimo cognome. Sa cosa vuol dire Spy?
0: È russo, significa...
2: Cosa?
0: La...
2: Significa fattuta spia! Lei stava chattando con una fattuta spia! Tra parentesi, con due tette considerevoli, faccia un salvaschermo che poi mi ci seguo più tardi anch'io!
0: Ho delle foto incredibili, cioè dei capezzoli che sembrano delle padelle.
2: Bene, lo lascia aperto mentre mi segue in carcere davanti alla corte marziale.

0: Pronto?
1: Angela!
0: Sì.
1: Ciao Angela, come stai? Sono Tony, DJ, tutto bene?
0: Come va?
1: Bene, bene, abbastanza bene. Un po' così, un po' di acciacchi, sai, gli anni passano un po' per tutti, sai. Poi io, sai, negli anni 90 mi facevo abbastanza nei locali.
0: Non ti capisco proprio io quello che state dicendo.
1: Come va? Come va l'orecchio?
0: È l'orecchio che volete, dimmi. Tanto bene, non sento, sento rumore, sento fischiare. Sentite voi fischiare adesso.
1: Allora, dimmi se lo senti questo suono.
0: Fischio.
1: Lo senti?
0: Ma voi mi sento, sì.
1: Ah,
0: sì.
1: Ok, lo senti il fischio?
0: Sì, lo sento, sì.
1: Quindi adesso stai usando l'orecchio che quello che si sente, che sente di più?
0: Il destro l'orecchio.
1: Bravo, il destro,
0: E
1: destro.
0: Questo qua, l'altro sento di meno.
1: Senti di meno? Proviamo il fischio, mettilo su, metti la cornetta bene sull'orecchio.
0: Ecco qua.
1: Hai sentito il fischio?
0: Eh?
1: Hai sentito il fischio?
0: No, non l'ho sentito.
1: Ok, allora li metti la cornetta sull'orecchio dove senti bene.
0: Non capisco.
1: Metti la cornetta sull'orecchio che sente bene.
0: Sì, adesso sento meglio.
1: Ok, proviamo adesso a fare questo test. Senti,
2: Brandizzo, brandizzo, nel culo dello schizzo. Brandizzo, brandizzo, nel culo dello schizzo.
1: Hai sentito?
0: Rumore,
1: ma
0: rumore.
1: Perché ti spiego perché? Quando venivi a ballare in discoteca, che stavi sempre seduta davanti ai woofer, che io sparavo come un pazzo le canzoni techno, le orecchie ti sono saltate. Ti ricordi che una volta mi hai guardato e ti ho detto col microfono: spostati, stronza, e tu non ti spostavi, ti ricordi?
0: No, non ricordo niente.
1: Vedi, è stata quella volta lì, quella cassa, quando avevo messo Bauci Bau, Bauci Bau. Quando avevo messo quel disco lì ti è saltato il timpano. Ti ricordi che ti avevo accompagnato all'ospedale, ti avevo messo una giacca di jeans sulle spalle. Ce l'hai tu?
0: Che cosa?
1: La giacca di jeans che ti avevo prestato quella sera al pronto soccorso.
0: Guardate, io di qua non mi capisco più, forse dovrei parlare con mia figlia.
1: Ti ricordi che poi siamo usciti in macchina insieme, che abbiamo viaggiato, che abbiamo fatto tipo da casa mia alla discoteca col culo di fuori, ti ricordi? Che poi ti ho dato uno schiaffo forte in faccia e ti ho fatto rientrare in macchina, non ti ricordi?
0: Un attimo, che ti faccio chiamare mia figlia.
1: Niente, Bauci Bau non perdona. Va bene, ti saluto,
0: Va bene.
1: Senti il fischio?
0: Sì.
1: Lo senti? Ragazzi, la tecno degli anni 90 non perdona.
3: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
1: Ehi, come va? Sono Tony. Ti disturbo?
4: Che buco.
5: Prossimamente Tony Cazzo contro lo strillatore del Vesuvio, solo nello zoo di 105.
4: Lo sto facendo le seghe su quella puttana di mamma.
1: Ah.
3: Radio 105.

0: Questa canzoncina ignobile, merdosa, che state ascoltando, è estratta da un video realizzato da alcuni impiegati della Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere, che nella giornata di ieri è diventato improvvisamente virale. Ora io mi domando, anzi domando a voi, di chi è la colpa? Sono loro cinque derelitti che vanno presi per il culo? È giusto prendere per il culo? È giusto che una banca come Banca Intesa chieda ai propri dipendenti di mettersi in gioco a fare una merdata di questo genere? Voglio sentirvi su questo. Cominciamo da Raffaele da Varese. Raffaele da Varese.
1: Che il video era una merda, era una cagata, è palese.
0: Sì, va bene.
1: No. Però perché sputtanare una direttrice in quel modo lì? Chi è che l'ha postato su Facebook?
0: L'ha postato un veterinario di Lucca.
1: Chi cazzo gliene frega sto veterinario di
0: Lucca? Per prendere quattro like di merda e sfottere.
1: Non poteva tagliare i cazzi dei cani o sterilizzare i gatti, anziché rompere i coglioni a tassi.
0: Io condivido la posizione, ma ormai il danno è fatto. La vita di queste persone è rovinata, cioè della signora Katia e del signor Fabio.
1: Sì,
0: è distrutto.
1: Fabio è quello che è stato a casa, il numero uno, ha capito che aria tirava, si è messo in malattia.
0: Sì.
1: Però cazzo, anche la torta con scritto, cosa c'era scritto?
0: Io ci sto.
1: Sì. Neanche fosse un night pieno di troie che si io ci sto.
0: Ma secondo lei la colpa è de Banca Intesa che chiede ai dipendenti di fare questi video de merda, di chi l'ha messo in rete, degli stronzi su Facebook che l'hanno bullizzato, di chi è la colpa?
1: La colpa è sempre delle banche che sono dei rapini di merda, quindi
0: sì, c'è anche dell'antisemitismo in questa roba, la ringrazio.
1: No, scusi, fai un video di merda per la banca.
0: Sì.
1: Conte,
0: sì, penso che il risultato poi sia stato quello, forse non era di merda così nelle pretese dei capi.
1: Però che mi piace che per quegli altri dipendenti più che obbligati a fare qualcosa lì,
0: a fare una figura di merda, diciamolo.
1: Sì, ma ce ne sono, figura di merda e quando fai una scorreggia ti caghi addosso.
0: Sì. Delicatissimo. Guarda, ancora
1: io andrei a aprire il conto corrente, anzi andiamo tutti ad aprire
0: il conto corrente a Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere,
1: poi prendiamo un mutuo e non lo paghiamo.
0: Benissimo, quindi lei, la sua è una protesta contro le banche che affamano la gente, sono tutti stronzi.
1: Sì, ma perché, che cazzo c'entra sta Katia, si chiama
0: Katia.
1: E darei anche due colpi, io vestita.
0: Ma vabbè, lei però ha dei gusti barbari, scusi, lei, cioè, veramente.
1: Mentre le Canelli, questa qua fa col cuore.
0: Sì.
1: L'amore.
0: E lei ci ha visto un culo invece.
1: Sì.
0: Lei non scopa dai tempi della lira, se ne rende conto questo. Sì.
1: Ma lei chi cazzo è? Che mi...
0: Ma come, chi cazzo sono io? Chi cazzo è lei? Io sono Giuseppe Bruciani. Ma vada a fanculo, lei è Castiglione delle Stiviere. Dai, butta giù. Un altro, dammene un altro. Parliamo del video di Banca Intesa, della signora Katia e del signor Fabio.
2: Ma guardi che se devo andare in macchina e c'è i vigili su di lì, grazie, mi scusi.
0: Che cazzo me ne frega a me, mica sono della stradale io, per cosa mi ha preso? Per onda verde?
2: No, ma c'è i vigili.
0: Cosa me ne frega a me dei vigili? E si fermi, accosti, cosa fa?
2: Ma cosa devo vedere, scusi?
0: Ma no, guardi sto cazzo se ci riesce, cosa deve vedere? Deve dirmi che cosa ne pensa di questo video pidocchioso.
2: Non ho visto niente. Mi dispiace.
0: Non ha un profilo Facebook. Dove cazzo vive lei? A Babilonia? Cosa sta costruendo una torre per raggiungere il signore?
2: Va bene.
0: Non va bene. Lei è fuori dalla società civile. È una persona che non ha niente a che fare con il presente.
2: Va bene, mi scusi.
0: No, non va bene. Si aggiorni.
2: Va bene.
0: No, non va bene. No, grazie al cazzo. Di cosa mi ringrazia?
2: Va bene.
0: Lei sta guidando in stato di ebbrezza, chiaramente. Ubriaco, marcio.
2: No,
0: fetido.
2: No.
0: Sì, lei si spacca di grappe. Si infila i vermouth nel culo. Dica la verità.
2: Va bene.
0: Lei si infila i Tampax e intrisi di vermouth nel culo.
2: Grazie.
0: Va bene, alcolizzato, via, dai, butta giù l'alcolizzato, per favore. Questo qua che fa i giochini erotici con la grappa, dai. Lupomane, sentiamo Lupomane.
3: Uè, Peppino caro, teme tosto.
0: Peppino il cazzo, nessuno mi chiama Peppino, io sono Giuseppe e Giuseppe rimango. Non c'è l'alghiera.
3: Scusa la confidenza, scusa, perché oggi è una giornata di merda.
0: Come mai, Lupomane, dica?
3: Oggi ho litigato con mia moglie stamattina.
0: Come mai hai litigato con
3: te? Abbiamo fatto una lite puttana proprio, ma di quelle micidiali.
0: Una lite puttana?
3: Litighiamo sull'igiene intimo, in bocca parola.
0: Non ti lavi il cazzo?
3: Hai capito, hai detto proprio bene, l'uccello non me lo voglio lavare.
0: Perché non ti vuoi lavare l'uccello?
3: A me è un rompimento di palle, questo volte lo lavo 10 volte al giorno. Non è che si consuma l'uccello a lavarlo sempre.
0: Ma non si consuma, allora, cazzo, non diciamo fesserie su Lupomane, per favore. Quindi tu...
3: Mi rompo le scatole.
0: A lavarti l'uccello.
3: L'uomo deve essere ogni tanto. Sì, deve lavare, non deve lavare. L'uomo deve puzzare, se no non è uomo.
0: Sì, ho capito, ma puzzare di cazzo
3: allora
0: è brutto.
3: Se come si dice dalla mia parte.
0: No, come si dice?
3: Qua ciolo, non è ciolo, ci non fate da ciolo. Cioè, è così.
0: Ho
3: deve
0: capito.
3: Essere così.
0: Ma c'è un limite a tutto. Quando mosche e tafani si assiepano nei tuoi boxer, vuol dire che forse ci devi dare una lavata.
3: No, vabbè, a quei livelli non sono ancora arrivato. Tocchi una cosa e ti devi lavare. Madonna.
0: Scusa, tu tocchi le cose con il cazzo in casa? Cioè, tu hai lo schermo cazzo screen.
3: Ma una volta sai che ho provato a girare le foto sul telefono col pisello.
0: Hai provato a usare
3: cappella, sì.
0: Hai provato a usare uno smartphone utilizzando la cappella.
3: Sì. E che cosa? Girano le foto, girano.
0: Girano le foto con la
3: cappella. Girano le foto. No, perché funziona. Tutto, però attenzione, che non deve essere onda, sennò poi lascia tutto l'alone sullo schermo.
0: Giustamente, certo, non è neanche molto igienico.
3: Il giusto punto di morbidezza. Né troppo onda, né troppo secca.
0: Né troppo secca.
3: Se è troppo secca.
0: Esatto.
3: Sei presente quando accarezzi i palloncini, che ti senti il rumore.
0: Sì,
3: poi fa così sul telefono.
0: La tua cappella fa rumore di palloncino.
3: Sì, quando è secca, sì, quando è umida, un po' umida, scivola meglio.
0: Una battuta sull'argomento del giorno, Banca Intesa, hai visto il video di quei quattro impiegati?
3: Di quei quattro rincoglioniti là che si sono messi a fare il video.
0: Che cosa ne pensi?
3: In primis sono degli attori di merda, sono degli attori di merda.
0: Fanno i bancari, non fanno le
3: torte. Fanno buona volontà, ma proprio fa cagare i cani.
0: Fa cagare i cani, è giusto, però adesso...
3: Cagare i cani proprio.
0: Le loro vite sono rovinate però adesso, perché tutti li stanno piando per culo.
3: Purtroppo la maggior parte di quelli che sui social vanno a denigrare, come hai detto tu giustamente, sono i primi a loro essere degli spiegati di merda, che si fanno le seghe al contrario, con la mano al contrario, che pensano che gliela stanno facendo, cioè.
0: Quindi tu stai dicendo che chi denigra questa povera gente sui social è comunque un segaiolo.
3: Sono i primi sfigati che sono frustrati psicologicamente, sfruttano il mezzo del social per andare a rompere i coglioni a questi qua che pure loro spiegati vanno a fare quelle merda.
0: Va bene, grazie mille Lupomene, il tuo saluto tipico e poi ci sentiamo più avanti, dai.
3: Tiro fil, tiro spec, tiro cazzo, cazzo frec.
0: Un abbraccio, la prossima volta non rispondere al telefono col cazzo però, lavati, Puzzone.
3: No, va bene, ciao Giuseppe, ciao.
0: Ciao Puzzone, ciao.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta?
3: Merda!
4: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
1: Però. This is the Zeus.

0: Oh,
1: come va? Maria, ma mi senti bene al telefono?
0: Sì, ma chi sei tu?
1: Tony!
0: Ma chi te capisce? Chi te capisce? Chi te...
1: Lo sento che sei rincoglionita.
0: Sei fresco, eh?
1: Sì, sì, sì!
0: Sei fresco!
1: Oh!
0: Io non ti conosco!
1: Ma come no? Ci siamo conosciuti nel 94 in discoteca!
0: Ma quando mai? Quando mai?
1: Ma sì, sì! Ma figurati, secondo te io ho il tuo numero di telefono e ti chiamo così tanto per...
0: Volevo tu sei fresco, no, eh?
1: Ma non capisco un cazzo di
0: perché. Sei fresco, Torino!
1: Sì, perché eravamo usciti in moto in discoteca, poi siamo caduti e hai picchiato i denti sul marciapiede, da allora non riesci più a parlare, non sei di che sei mon.
0: Niente, dai, non ti capisco proprio!
1: Ho capito. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Per caso hai la mia giacca di jeans che ti avevo prestato quella sera uscendo dal locale? Che abbiamo scopato in macchina.
0: Ma
1: ti...
0: quando? Ma?
1: Ti ricordo.
0: Ma no, tu hai sbagliato, sbagliato.
1: È una giacca di jeans.
0: Ma ne una per un'altra.
1: Ma no, ma scusami. Ma tu ti ricordi di me?
0: No, io di te non mi ricordo.
1: Ma scusa, non facevi anche la cubista?
0: Che?
1: La cubista. Abbiamo scopato un po' di... Nel camerino abbiamo scopato due o tre volte.
0: Ti senti un po' tu, stavi sin il telefonino per farci.
1: Ce l'avevi talmente larga che quando lanciavo sembrava... di lanciare un cacciavite dentro un tubo.
0: Ma guarda il come stai fresco?
1: No, ma te lo ricordi il disco?
0: Io non ti conosco, va bene.
1: Ma la canzone che mi chiedevi sempre, te la ricordi? Think about the way, think about the way, think about the way, think about the way. Te la ricordi?
0: Ti sei confuso.
1: No,
0: hai sbagliato, scusa.
1: Pronto? Ragazzi, purtroppo la vecchiaia da questi problemi, poi la droga, tutto il resto degli anni 90, metti l'alcol, la droga, l'età, si diventa così rincoglioniti. E come cazzo la troverò mai la giacca di jeans?
2: Pronto?
1: Ehi, come va? Sono Tony, ti disturbo?
2: Che bu.
1: Senti, ti volevo chiedere se per caso hai la mia giacca di jeans che ti ho prestato qualche tempo fa in discoteca, te la ricordi?
2: L'ho vista adesso a quella puttana, mamma.
1: No, vabbè, non è che devi essere così sboccato. Sto chiedendo solo se
2: l'ho vista adesso a quella puttana, mamma.
1: Ma no, era una giacca. Ascoltami, una giacca di jeans con la toppa dietro che c'è un cazzo gigante disegnato.
2: Quello che l'ha messo in c***o di tra molte bive.
1: No, ma perché devi insultare? Cerca di essere un po', diciamo, normale. Non è che ti sto insultando, mica ti ho detto che sei ricco. Pronto?
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Okay. Senti, faccia di cazzo, almeno così andiamo in, siamo in tema. Ce l'hai sta giacca di jeans o no? Ti spiego perché ti ho chiamato. Allora, io ho sono un DJ famoso, Tony Cazzo. No, sei tu che ti piace il ditino dietro quando ti fai chiavare il culo. Però sentimi, poi mi ricordo che in discoteca facevi anche i pompini nei bagni tu.
2: Sì, li facevo insieme a quella puttana di sorte.
1: Vabbè, a parte quella roba, ti ho chiamato per chiederti se tu per caso hai questa giacca di jeans. Se non ce l'hai mi dici di no, basta. Cioè non è che... Ma stai lavorando a quest'ora o sei... Dove sei? A casa?
2: Sto facendo le seghe su quella puttana.
1: Ok, ho capito, capito. Sempre sei, ma ai tempi mi ricordo che in discoteca ti facevi le seghe anche, un segaiolo proprio te.
2: Sì, mi segavo su quella puttana sorda.
1: Senti, ma ti ricordi quando mi chiedevi sempre la canzone Let me be, let us in the free? Te ricordi?
2: Quella là.
1: Quella era bella. Senti, cazzo, quindi la giacca non ce l'hai? Perché non riesco a trovare.
2: Non tengo giacca a me.
1: Porca ma è una giacca bellissima. C'avevo il cazzo dietro, una toppa. Bene.
2: Il cazzo che è con la tappocchia tornita.
1: Perché io, sai, facendo il DJ con quella giacca era, diciamo.
2: Nel frattempo che se ne infavi lo prendevi anche in culo. Ciao, vai a tranzo. Pronto?
1: Mi ero dimenticato di chiederti una cosa. Se vai ancora a ballare alla discoteca Chiavaca da Mamata.
2: Bastardo, figlio, ma ti giuro se vengo. Se pesco chi sei, no?
1: Sì.
2: Vengo.
1: Vieni, vieni. Basta che non mi
2: metta
1: 90
2: e ti inzuppo le dita nel culo. Tipo quando inzuppi i biscotti nel latte.
1: Sì, sì.
2: E ti faccio.
1: Ma che lavoro fai? Così, per sapere, per curiosità, perché ai tempi mi ricordo che succhiavi i cazzi.
2: Sì, leccavo i buchi dei c***i di quelle puttane.
1: Adesso cos'è che fai?
2: In contemporanea, destra e sinistra con la testa, uno e l'altro, ta ta ta ta ta, ciao, destra e morte bici.
1: Adesso li fai venire a casa i clienti.
2: Porco
1: pronto?
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Bentornati a Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse puntate abbiamo visto molti mummioni e fatto volare moltissimi droni e macchinine radiocomandate che parlano in maniera buffa. Ma non è abbastanza. Abbiamo anche aggiunto un delfino gonfiabile trainato da una mini barca radiocomandata e due aquiloni.
1: Freedom.
2: Siamo sul Gargano, vicino alle isole Tremiti, sulla barca di un umile pescatore che ci sta accompagnando alla scoperta di una grotta dove si celano
1: Freedom.
2: Dei... Il Gargano è bellissimo! Attento, Omar!
3: Aia!
2: Abbiamo calato una porta in acqua e la apriremo per addentrarci negli abissi alla ricerca di una porta marina dei Saraceni, un'antica porta che secondo...
1: Freedom.
2: In questo castello antichissimo si mormora di Mori lo spirito della maga Magella. Noi e la troupe di Freedom andremo alla scoperta di questi corridoi lunghissimi, pieni di porte e stipiti molto bassi. Entriamo. Porta! Attento, Omar!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Omar! Porta? Ma questa porta è chiusa! La porta è chiusa! Apritela immediatamente!
4: Calmo, Roberto, stiamo cercando le chiavi!
2: Oddio, mi sono sentito male! Ma c'è la porta chiusa!
4: Vuoi che alziamo un drone per farti aria?
2: Sì, sì, drone! La porta! La porta!
4: Presto, cercate un permesso speciale alle chiavi di questa porta, Roberto! Non so se reggerà ancora tanto!
2: La porta! La porta chiusa! Troviamo le chiavi!
5: Presto! Fate largo, lasciatelo respirare! Che succede? Abbiamo avuto una chiamata!
4: La porta è chiusa, non troviamo le chiavi!
5: Chiamate gli artificieri!
2: No, no! Così la rompete!
4: Ecco! Abbiamo trovato le chiavi!
2: Sì, sì! Dammele! Sono mie! Ah, senti come gira! Ascolta il meccanismo! Sto godendo!
4: Roberto, è una sensibile erezione in camera!
2: Omar! Alza l'inquadratura!
1: Freedom!
2: Amici di Freedom, anche in questa puntata avremo un'esperta di mummioni, dottoressa...
6: Mi perdoni, ma non si ricorda il mio nome?
2: Ma certo, sì, dottoressa...
6: Scusi, ma mi è parso che lei non si ricordi il mio nome. Mi sembra un pelo sgarbato da parte sua.
1: Freedom!
6: Ma perché mi avete interrotto?
1: Freedom!
2: Scusatemi, amici di Freedom, la dottoressa è dovuta andare via urgentemente, ma la puntata continua e ora ci trasferiremo...
6: Scusi, ma sono sempre qui seduta di fianco a lei, se n'è reso conto?
2: Drone sulla figura di merda!
1: Freedom!
2: Porta!
5: Ahia!
2: Attento, Omar, che è stretto!
5: Ahia!
2: Porta!
1: Freedom!
7: Chi è che disturba alle 4 di notte? Che è successo? Qualcosa? Pronto?
8: Pronto? Salve, professore! Stavo aprendo una porta e mi è venuto in mente che volevo invitarla ad una puntata di Freedom sui mummioni e una rocca in Emilia.
7: Lei si rende conto che sono le 4 di mattina, vero?
8: Sì, ma ero sveglio perché ho ordinato le porte nuove di casa. Sa, le cambio ogni settimana.
7: Ma lei sa di avere un problema? Vero?
8: E allora che fa? Viene?
7: Nooo!

0: Ok, grazie. La mando a prendere.
1: Chi era, amore?
2: Niente, un matto.
1: Amore, mi chiudi la porta del bagno che c'è corrente?
2: Sì, certo. Chi è ancora? Pronto?
0: Ho sentito una porta. Posso venirla ad aprire anch'io?
2: Ma come cazzo? Come cazzo fa? Ma cosa fa? Mi spia!
0: Ho preso casa qui di fianco, professore. La zona è stupenda.
2: No!
3: Freedom. Ah! Freedom. Ah! Freedom. Ah! Freedom. Ah! Free. Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
4: Radio 105.
5: Cucu, che mio cugino! Cucu, che mio cugino! Si è fatta male! Ah! Cornuto!

0: is the zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno.
2: La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non sta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco morto.
7: Me.
6: E stramort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
6: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
6: E che...
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso,
7: ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti do
7: anche la... Ma denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
7: Ti do la carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh!
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io.
8: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada quel paese!
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo, c'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
8: Come lei?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre il tuisa!
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che
9: dove?
6: C'è una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: quando... ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic.
9: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Ma arruinato tu.
9: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fregazzemo? Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canari, sei un guerino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppino Cirque,
9: vaffanco.
6: Pronto?
1: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Nella scorsa puntata, Giovannino e Massimino non hanno trovato un vetraio che gli potesse sistemare il macello che hanno combinato.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Ma chi sei?
4: Sono Giovannino, buongiorno. Senta, devo fare il lavoro di due finestre di una casa, che è un 2 metri per 1, e che abbiamo spaccate l'altra sera con gli amici.
5: Afferrate.
4: Perché c'era una roba che abbiamo fatto che non sto a dirle, però c'è da rifare il vetro, signora.
3: Ma chi ce l'ha mandata qui da lei?
4: Che stai chiedendo un po' troppe cose. Non mi ricordo, aspetti un attimo. Massimino, come si chiama il vetraio che ha appena parlato?
5: Cappella di cazzo.
3: Dai.
4: Sì, sta scherzando. Sai che sai?
5: Beh,
4: no, l'hai fatta buttare così.
5: Sta zocca. Richiamala!
4: Vetraio, cappella di cazzo.
1: Tamarri.
3: Buonasera.
4: Buonasera signora, è caduta la linea.
3: Sì, mi dica.
4: Ecco, allora mi servirebbe questo vetro 2 per 1, cioè largo 2.
3: Ma che vetro è?
5: Antisfondamento.
3: No, l'antisfondamento si sfonda in un'altra maniera. Ma non ce l'abbiamo noi.
6: Siamo bottiglie. Cosa? Siamo bottiglie noi.
4: Passami un attimo il testa di cazzo che... Passamelo un attimo che ci penso io a parlare con lui. Passamelo. Passami lo scemo. Passami lo scemo, dai. Oh, cappella di cazzo. Non è che perché stai dietro il telefono con la tipa ti sento che dici che abbiamo le bottiglie. Coglione, che io ho bisogno dei vetri. Ah, c'hai.
6: Abbiamo le bottiglie noi.
4: Ma le bottiglie te le metti su per il culo. Io ho bisogno dei vetri per le finestre.
6: Ma te la bottiglia io, vieni.
4: Ah, c'hai. Dai, c'hai, che ti mordo, scemo. Cosa fai? Dimmi un po', come ti chiami?
6: Mi chiamo Astolfo.
4: Come ti chiami? Ah, Astronzo ti chiami. Senti, vabbè, Astronzo, ascolta un attimo. Allora, sti cazzo di vetri me li puoi fare? Mi hanno detto che sei un vetraio. Me l'ha detto, come si chiama il vetraio?
5: Cappella di cazzo.
4: Il signor Cappella di cazzo mi ha detto che tu fai vetri fighi. E ridi su sto cazzo, non ho capito. Ma tu quando ti chiama un cliente tu lo tratti così, con le bottiglie di vetro, con la sciacqua cazzi lì che ha risposto prima al telefono, minchia che le mordo le spalle. Dai. Allora, come ci mettiamo d'accordo? Venia lì con la fresca, ti pago, vieni, fai il lavoro, ti levi dal cazzo proprio subito. Coglione! Ma pensate,
5: non ci sono più i professionisti. Proprio.
4: Tu chiami, vuoi il vetro? No, devono sapere qua.
5: Ma è simpatico la bottiglia.
4: Ma che cazzo fai? Che era più simpatico cappella di cazzo.
5: Minchia.
1: Tamarri.
6: Pronto,
5: no, non mi chiamo Gianna, mi chiamo Massimino.
6: Massimino? Chi sei?
5: Sono l'orco cattivo, quello che arriva nei sogni e ti disturba di notte. Massimino di Quarto, cioè sono praticamente l'incubo di mezzo Torino. Senti, mi serve un servizio, tu sei vetristico? Quello dei vetri?
6: Sì.
5: Precisissimo. Senti, ma per i lavori urgenti come ci comportiamo?
6: Che bisogna aspettare anche se sono urgenti.
5: Madonna, come sei scazzato, cos'è successo? Stai pagando gli F24, eh? Si sente che sei proprio un'azienda che sta crollando a picco proprio. Si sente che sei uno straccio proprio. Faccia di cazzo. Senti, allora facciamo così. Allora a me servono 2 metri per 1 di quelli antisfondamento, perché li ho revolverati, perché volevo scacciare una mosca, mi è presa la scimmia una sera, tutto spaccato, fatto un disastro. Siccome la casa me l'hanno prestata, non è casa mia, non voglio fare un torto a uno di un'andrina di San Luca.
6: Ma dimmi cosa vuoi, perché mi stai facendo un sacco di parole. Cosa hai bisogno?
5: Ah, ho capito,
6: No, sto lavorando, c'ho gente qua in negozio.
5: Ah, dimmi. Sei un po' rallentato, scusami. Ti do una carezza quando ti vedo. Praticamente mi servono 2 vetri antisfondamento, 2 metri per 1.
6: Sì, dammi l'indirizzo.
5: Ah, bravo, mi sei piaciuto. Bravo.
6: Vengo a vedere.
5: Con calma, ci facciamo un pippotto, due puttane, poi decidiamo da farsi. Come una malavita facciamo. Va bene, aspetta, che devo prendere l'indirizzo. A Moncalieri. Stai scrivendo col sangue?
6: Sì, sto scrivendo, sì.
5: Moncalieri, corso Roma 27. Però prima devo accertarmi che il padrone di casa quando rientra. Perché se rientra prima non c'è più bisogno, mi leggi sui necrologi, perché succede un disastro, ci spariamo in mezzo alla strada.
4: Chiedili se gli piace mangiare, che lo portiamo dopo a mangiarlo in gelateria il gelato.
5: Hai capito? Il mio cugino voleva offrirti il gelato.
6: Va bene.
5: Oh, ma devi mangiare il gelato quando lo offro, che buono!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso starnuto, cari amici sportivi all'ascolto, per l'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. A San Siro va in scena il derby delle lupare tra Milan e Inter, mentre sul campo neutro di Asciai delle Ombre la Juventus di Voldemort affronta la Sampdoria di Capitan Findus. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Atmosfera pazzesca qui al Meazza! Mannaggia a Però è il Milan a comandare il gioco fino a questo momento. Ora vediamo che sono proprio i mestruoneri a superare la metà campo con l'egiziano AI alla fica. AI alla fica! Salta intero Gelminovic e allarga male per l'argentino Maxi Truffa. Maxi Truffa azzecca il primo stop della carriera e cambia gioco per la corrente Baciamerda. Bruttissima azione del Milan! Baciamerda supera l'ivoriano Babà e vede l'inserimento di Zuppetta! Fortunoso tunnel ai danni di Sciupalattimo e Zuppetta si trova campo libero davanti! Zuppetta, Zuppetta, Zuppetta! Limite dell'area di rigore! Si prepara al tiro! Bordata pazzesca! Ragnateli ci mette la faccia! Palla sui piedi di Sifilide! Tiro! Ancora Ragnateli! Dalle retrovie arriva la m***ana! Tiro! Palo! Sfera raccolta dal francese! È solo davanti a Ragnateli! Ma da dietro arriva Guguru! Rigore! Rigore! Rigore! Sconsiderato intervento della ciabatta africana che afferra Agnignignignì per i capelli, lo butta a terra!
4: Ti ammazzo, pezzo di merda!
3: E gli pesta ripetutamente la faccia sul dischetto per il più plateale dei rigori! Porco Diaz! Porco, porco Diaz! Vediamo che ad incaricarsi della battuta è il croato Smartfonovic! Gol! Gol! Gol! Ha segnato il Milan! Ha segnato il Milan! Qui a San Siro, dunque, il risultato è cambiato! Inter 0! Le emorroidi di quello scapestrato di Cristo in 0!
2: Massimo, ti prego di utilizzare un linguaggio più consono alla televisione di Stato. Dai, cane, che ci fai licenziare tutti. Cerca di essere meno di parte. Credo che anche Dio abbia capito che sei un interista sfegatato e la tua poco imparzialità ci sta mettendo in imbarazzo. Cazzo! Sporco!
3: Sì, chiedo scusa al gentil pubblico! Vorrei smentire le insinuazioni sulla mia propensione a tifare per l'Inter. Io sono un commentatore sportivo imparziale! E che cazzo! Torniamo al gioco! Tensione altissima qui a San Siro! Siamo nel terzo minuto di recupero e i ragazzi di Mister Strapazzotti attaccano a spronfottuto alla disperata ricerca del pareggio! Ora è il capitano Centofalli a manovrare in favore dello svedese Satanasson! Da Satanasson pregevole corbezzolata a servire il brasiliano Tachipirinho! Tachipirinho punta Gnafai! Ubriacanti finte di nacchere e tocco in profondità per l'arrembante Sterpaglie! Sterpaglie dialoga con Ibrahimović e vede lo scatto di uno stronzo con gli occhi. È Guguru! La vergogna d'Africa si trova suo malgrado la palla fra i piedi e avanza verso la porta di Nonna Vulva facendo a spallate con il centrale basco Mazinga Zeta! Guguru, Guguru, Guguru! Si libera di Mazinga Zeta! È solo davanti a Nonna Vulva! Tiro! Gol! Gol! Gol! Gol di Guguru! Gol di Guguru! Ha segnato Guguru! Ha segnato Guguru! Ah! Miracolo! Miracolo! Ma attenzione, che succede? Guguru non festeggia! Perché? Ora vediamo che va dall'arbitro e confessa: ho fatto fallo di Mazinga Zeta, dice! L'arbitro fa segno di no, ma Guguru insiste. Sul maxischermo si vede chiaramente che non ha fatto fallo, ma il coglione è inamovibile e l'arbitro è costretto ad annullare il gol e fischia la fine dell'incontro. Porco Diaz! Porco Diaz! Ma io ti sputo! Pu! Pu! Pu! Merda! Merda! Sei una merda! Ah, ma t'acchiappo prima o poi! Ah, se non t'acchiappo! Il derby! Il derby ci ha fatto perdere questo coglione del cazzo! Muori! Muori! 1, 2, 3! Muori!
2: Bene, togliamogli il collegamento prima che possa dire qualcosa di poco professionale. Io sbaracco tutto e corro al tabacchino. C'è un mega ingorgo sul raccordo anulare e non vorrei rimanere bloccata nel traffico senza nulla con cui sbruciacchiarmi la fica. Ci risentiamo settimana prossima. Sayonara, pezzi di nulla.
3: Vieni qui, bastardo! Io non faccio come quei quattro idioti con la mira di merda che mancano Trump! Io ho una mira della Madonna! Ti ammazzo, bastardo!
4: Non mi prenderai mai!
3: Non saltare, che perdo la mira! Non saltare!
4: Johnny, pendi! Na na na na na!
3: Figlio della merda!
4: Non mi pedi! Na na na na na!
0: Radio 105!
5: Lo Zoo di 105.
6: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofono alle 5.

0: Sì? Chi è?
1: Chi cazzo deve essere, Cinzia? Sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare al pub e quindi io sono venuto. Venuto, diciamo, solo al portone, perché qua...
0: Certo, Potito, come no? Dammi solo 2 minuti, mi bevo una birra e scendo.
1: Ma scusami, ma che cazzo di rispetto è che uno, cioè, ti devi bere la birra e...
0: Di chi è?
1: Sono Potito, dovevamo scendere mezz'ora fa, dobbiamo andare al pub. Tra l'altro ti sei bevuta la birra prima di andare al pub, ma cioè, che comportamento è?
0: Sì, scusami. Ma ho avuto un inconveniente con la macchina che taglia l'eroina. Scendo subito, dammi solo 2 minuti che prima voglio insegnare il cinese al mio cane morto.
1: Ma come fai il cane?
0: Sì? Chi è?
1: Potito!
0: Potito! E che ci fai da queste parti?
1: Mi rompo i coglioni!
0: Ah, bravo!
1: Bravo un cazzo! Sono 2 ore che ti aspetto per andare al pub! Dai, che fa un freddo cane! Dai!
0: Scusami, Potito! Scusami tanto, ma ho fatto un trapianto di cervello e ho perso tutta la memoria! Scendo immediatamente! Dammi solo 2 minuti, voglio vedere quanti bigodini riesco a ingoiare prima di morire!
1: Ma no! No, no... Non ingoiare i cosi, che se muori...
0: Sì? Chi è?
1: Sono un pervertito lebbroso col cazzo piccolo.
0: Promette bene. Sali, che intanto mi spoglio e cerco di cagare i bigodini.
1: Ma che cazzo dici? Dai, che piove, mi fa male pure la gola, sono Potito.
0: Ah, e io che mi ero illusa.
1: Che faccio? Salgo? C'ho un pene normale io, discreto.
0: No. Per l'amor di Dio. Scendo io.
1: Sì, però dai, che piove, non c'ho neanche l'ombrello.
0: Certo, dammi solo 2 minuti che voglio vedere se riesco a infilarmi un francobollo nella basana e farmelo uscire dal naso.
1: Ma perché devi fare queste magie a quest'ora poi? Dai! Guarda che... C'ho pure la raucedine. Porca troia schifosa ladra lurida. Dai, scendi, cazzo.
0: Sì, chi è?
1: Scendi, troiona, scendi. Sono fracido, fradicio, come cazzo si dice. Scendi.
0: Scusa, Potito, sono mortificata. Per farmi perdonare ti lancio il phon dal balcone. Acceso.
1: No, no, il phon no.
0: Potito? Sei lì? Potito? Sbrigati, lo sai che non mi piace aspettare.
1: Puttana.
2: Radio 105. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tacco.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, del santissimo!
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiacolatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget. Quando

0: Ciao stronzacci, fate uno scherzo a Carmelo, un mio amico siciliano che vive a Milano. Qualche settimana fa abbiamo affittato un appartamento a Napoli per una breve vacanza, ma gli scarichi dei lavandini e della doccia erano un po' intasati. Così ha passato tutto il viaggio di ritorno ad inveire contro i napoletani. Siccome è un tirchio di merda, che ne dite di far pagare a lui le riparazioni? Round 1.
1: Sì, pronto, buongiorno, parla con il signor...
2: Sì.
1: Dottore, buongiorno, mi chiamo Gianni Cinelli, lavoro per l'avvocato Carlo Capone. Mi occupo di gestire le sue proprietà immobiliari attraverso l'affitto di Airbnb e anche di locazioni temporanee. È lei che ha soggiornato nell'appartamento di Piazza a Napoli?
2: Ha aggiornato, sì.
1: Mi scusi, io la sto disturbando, non è un problema, perché l'avvocato Capone mi ha fatto notare che dal termine del suo soggiorno nell'appartamento di Piazza non è stato più possibile affittare il locale a causa di alcuni danneggiamenti. Lo scarruppamento più importante riguarda gli scarichi dei sanitari, della doccia e del lavandino, all'interno del quale sono stati trovati anche capelli femminili, peli, insomma, materiale ostruente. E a causa del ristagno di acqua dopo il suo soggiorno è stato necessario aprire tutti i tubi e adesso stiamo provvedendo a rirasare tutti i muri, insomma, e qua i danni sono ingenti e l'avvocato Carlo Capone mi ha incaricato di contattarla.
2: Allora le dico, io ricordo che quando noi siamo entrati nella casa, quel che è, gli scarichi già non andavano bene.
1: Ma lei ha segnalato questo disservizio a Airbnb?
2: No,
1: non ha segnalato.
2: Essendoci lì per tre giorni e stando a casa, giusto il tempo di fare proprio.
1: Ma mi scusi dottore, se la interrompo, però se lei non ha segnalato, e lei come può dimostrare che gli scarichi erano rotti all'atto del suo ingresso in casa? Per quanto riguarda noi, è lei che ha rotto gli scarichi e le procedure di riparazione degli scarichi stanno a carico suo.
2: Allora, mi lascia parlare, io le...
1: Prego, sì, scusi. Basta, prego. Perché... mi scusi, la dottore, la posso mettere in viva voce che sto qua con il tecnico? Grazie.
2: Assolutamente, sì.
3: Buonasera, salve.
2: Salve, allora, io già quando sono entrato nell'appartamento, sia per quanto riguarda il lavandino che per quanto riguarda la doccia, avevo già notato che non vi era un funzionamento corretto degli scarichi, ma non l'ho segnalato.
1: Però dottore, scusi,
3: ma non sta possibile, perché io ho fatto prima, avevo fatto già la revisione.
1: Guardi, il manutentore viene effettua una visita di controllo dell'appartamento poche ore prima di consegnare e dice giustamente il manutentore
3: stava a posto.
1: Quindi
2: guardi, le dico, il proprietario può anche confermare che noi abbiamo lasciato tutto in ordine proprio perché ci teniamo, no?
3: No, scusate se vi interrompo, perdonate. Sì. Perché come ho fatto anche presente, ci stavano le feci dentro il vate. Che io ho dovuto anche chiamare l'impresa di pulizia perché stava tutto pieno di feci.
2: No, guardi, allora,
3: lasciate tutto sporco.
2: Ma nello scarico di che cosa? Della doccia?
3: No, proprio in the water ci stavano tutti i feci, le scariche.
2: Dentro al water, cioè dentro al WC?
1: Dentro la tazza, sì.
3: Dentro
1: dottore,
3: la tazza stava proprio.
2: Allora, che ci siano delle feci nello scarico?
3: No, proprio stavano in coppa alla tazza, proprio, no, come se ne avessero.
1: Rindo per tutto, dottore.
3: È proprio sporco di cacca.
1: No,
3: scusate,
1: adesso non induciamo.
2: Assolutamente no. No, guardi, questo qui no. Questo qui no,
3: dovuto lavare con i guanti.
2: Abbiamo una morale, abbiamo sempre.
3: Stava sempre il fatto che noi napoletani sa quelli che vanno a fare gli zozzi, poi invece dal nord vengono qua. Lasciano le feci nello scarico.
2: Io vengo da Barcellona, provincia di Messina, sogno siciliano. Quindi se ne faccio una morale di nord a sud, io vengo dal sud e le sto dicendo che io ho sempre rispettato l'ambiente dove sono stato, soprattutto nelle proprietà non di proprietà.
1: Abbiamo capito, dottore, adesso non ne facciamo una questione di campanilismo perché è il caso.
2: Dice nord sud, io.
3: Lei ha sempre le feci.
1: Adesso non ne facciamo una questione di campanilismo.
2: Questa roba qui delle feci è impossibile, le dico che è impossibile.
1: Allora,
2: chi ha stato nel mentre qualcun altro che il giorno dopo si entrava nell'appartamento e abbia usato l'appartamento è un discorso.
1: Dottore, per piacere, concentriamoci sulle cose importanti. Allora, il tecnico comunque ha tutte le fotografie, il materiale fotografico, anche delle feci, se vuole, allo stesso numero di telefono che la stiamo chiamando, le mandiamo poi più tardi le foto di queste feci, così lei eventualmente può confermarne la paternità. Ma al di là di questo,
2: come faccio a confermare la paternità delle feci? Mi scusi,
4: quelle feci non sono mie, perché io non faccio queste porcate. Vabbè,
1: senta, dottore, lei ha lasciato il suo CS, chi ne è merda? E qui a noi teniamo le fotografie. Vabbè, ya. Questa la avrei con l'avvocato. Comunque, l'avvocato Capone le propone un abboccamento per trovare, diciamo, una soluzione bonaria e dividere i lavori che sono stati compiuti dal tecnico, che sono la rimozione di queste famose feci.
3: No, proprio levate il water.
1: Abbiamo dovuto cambiare i sanitari e svuotare tutti gli scarichi. E qua, intorno a che cifre ci troviamo in questo momento?
3: Ma se 3-4 mila euro.
1: 4 mila
4: euro.
3: Cosa? 3-4 mila euro. 3-4 mila euro.
1: Quello è un lavoro importante. Ma ci vuotate tutti i che lavoro?
3: Solo un sanitario sono 700 euro.
1: 700 euro che è il sanitario.
4: Allora, mi faccio parlare con l'avvocato. Quando parlo con l'avvocato, mi puoi inviare via mail i contatti dello studio dell'avvocato e il recapito telefonico.
1: E allora aspetta,
3: le passa anche la foto delle feci.
1: Vabbè, io sta foto delle feci.
3: Si sente che state lì. State nudi dispetto, che fa sempre dispetto.
4: Allora, le ripeto che lei non mi può accusare, perché io quelle cose lì non le ho fatte.
3: No, la prova ce l'ho, perché ho la fotografia delle feci.
4: Io devo lavorare, mi potrebbe inviare i miei contatti, così poi me ne parleremo con l'avvocato.
3: Sempre così.
1: Adesso non si accanisca con il cacone.
3: No, che la cacca, sempre io lo dico.
1: Allora, è possibile fare in mattina?
4: Allora, non è possibile in mattinata, al massimo al pomeriggio.
1: Alle 16 va bene.
3: È proprio indisponente, si sente che ha fatto lui le feci. Ah, sono sue,
4: rendi conto, Fede, che sto sentendo.
1: Sei un mazzo su sto fatto le feci.
3: Ma perché la cacca è sua, la sente, l'ha fatta a dispetto.
1: Ma buon muovere, ma si fa una cagata di indagateci e se confrontiamo.
4: Io sono sbalordito.
1: Ma si figuri, ma scusi, adesso mi permette, perché qua stiamo arrivando veramente all'insulto. Allora mi permette, signor Cacone, lei fa il cacone nelle case altrui, e poi non ne vuole pagare bene.
4: Sbalordito, lo sa che vuol dire sbalordito, nel senso che resto senza parole.
3: Lo sapremo, sai quando sarà sbalordito? Quando alle 14 ti sintonizzi su Radio 105 con lo Zoo di 105.
4: No, incredibile. Posso credere.
1: Carme, hai lasciato la casa da merda, Carme.
3: Hai lasciato la cacca in docesse, Carme.
1: Dica, c'aveva ragione il tuo amico che sei super tirchio. Come abbiamo sparato i soldi, mamma mia.
4: Oh, Dio, e meno male che non ho detto delle cose brutte. Penso che... Mannaggia, mi avete fatto perdere un coccolone, mannaggia voi.
1: Ciao, cucì, stati bene, ciao.
4: Grazie mille, ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un salutoso saluto amici sportivi all'ascolto per questa prima giornata dei gironi di ritorno di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi. Atene, dove l'Inter affronta i padroni di casa dell'Olympiakos, e Praga, dove va in scena il derby degli insaccati fra i prosciutti di Praga e le mortadelle del Bologna. Ma andiamo subito a San Siro, dove il nostro Gianni Vago è riuscito a raggiungere il campione necrofricano, Mario Guguru.
3: Grazie, voce con la fica! Sono qui con uno che sembra fatto di cioccolato, da quanto è scuro! E anche lucidissimo! Sembra che qualcuno ci abbia passato la cera!
4: Uè, deficiente! Cazzo, fai lo spiritoso! Annusami le dita, lo senti l'odore? È quello della fica di tua madre!
2: Scusatemi, riprendo la linea dallo studio. Gianni, ti prego di evitare di fare battute con Guguru. Sappiamo tutti che è irascibile. Fagli le domande che hai sul foglio e basta.
3: Ok, ok, chiedo scusa alla signora col ciclo mestruale a ripetizione. Mario Guguru, sei diventato una star del calcio facendo più autogol di qualsiasi altro giocatore nel mondo. Come ci si sente ad essere famoso, nonostante tu sia ne***o?
4: Mi hai appena dato del ne***o, brutto pazzo bastardo! Adesso mollo la partita e vado a cercare tutti i tuoi familiari e me li scopo tutti, ma tutti, tutti! E sai con cosa? Con questo...
3: Ammazza, non avevo mai visto una foca senza pinne e senza occhi!
2: Ammetto che non avevo mai visto un cazzo così poderoso. Chiedo scusa ai telespettatori per il rigagnolo di bava che mi scende sul mento e chiedo scusa anche a Guguru per l'impertinenza di Gianni Vago.
4: Se vuoi che ti dia una bella ripassata, segnati il mio numero di cellulare, ma prima consentimi di sfondare il cranio a sto pezzo di merda!
3: No, no, fermo Guguru! La legge vieta il pestaggio delle persone con evidenti handicap! Ho anche il certificato! Ai, mi fai male, è enorme! Basta, basta, nero!
2: Ammazza che legnate. Bene, benissimo. Mentre Gianni Vago viene tramortito dal cazzo di Guguru, noi ci colleghiamo con Massimo Voltaggio, che si trova ad Atene.
5: Grazie studio! Subito nervi tesi qui nella patria degli yogurt scaduti! Al quinto minuto ammonito Guguru, colpevole di un brutto fallo di reazione dopo il tentativo di succhiotto del suo diretto marcatore Ricco Nalidis. Pregevole tunnel ai danni di Aristorpiole, triangolo con fischio d'Africa e perfetta apertura in favore della corrente scimmiatonica! Scimmiatonica, scimmiatonica, scimmiatonica! Cross in mezzo per Guguru, braccato pelvicamente da Ricco Nalidis! Guguru e il greco con rossetto lottano per il possesso del pallone ed è Guguru ad avere la meglio, lanciandosi verso la porta avversaria mentre Ricco Nalidis lo insegue stile Anna Magnani in Mamma Roma. Il terrore anale sembra avergli messo le ali ai piedi e Guguru è già tu per tu con Pirlaghiros. Guguru si prepara al tiro. No! Con un disperato tuffo, Ricco Nalidis riesce a solleticare i coglioni dell'attaccante africanese proprio all'ultimo momento. E la palla finisce abbondantemente a fondo campo. Porco, porco di quel maialissimo... Qui ad Atene il risultato rimane invariato. Inter 0, Calabresi poveri 0. Linea alla pubblicità!
6: Noi di Didel lo sappiamo, sono le gambe a farvi entrare. Questa settimana speciale italiano. Filetto di tonno allevato all'aria aperta e pescato a mano da mani italiane a 1,99€. Olio di olive spremute a freddo con freddo italiano e raccolte a mano da mani italiane con tutte e cinque le dita italiane a 1,99€ al litro. Patatine fritte precotte e surgelate a mano con surgelo italiano a 1,999€. Didel. Anche no.
5: Ed eccoci tornati in diretta. Siamo al 90esimo ed è sempre l'Inter a comandare il gioco alla ricerca del vantaggio. Tre i cambi effettuati da Mister Strapazzotti nel periodo non collegato. Fuori Ciuppafogna, Rombo di Figa e l'egiziano Alisei Merdaz, autori di una prestazione sottotono, e dentro tre attaccanti, il francese Spasticò, il brasiliano Vulvafrigna e l'italo molisano Cacio Caprone. Ed è proprio la mezzala di Neanderthal a lanciarsi sulla fascia mentre entriamo nel secondo minuto di recupero. Cacio Caprone serve Juve merda! Juve merda, Juve merda, Juve merda! Il colombiano attende l'inserimento di Guguru e lo serve con un preciso pallonetto. La pantera con la cappella nei parastinchi controlla il pallone e punta la porta di Pirlaghiros, affrontato dall'onnisborrante Ricconalidis. Ultima occasione della partita. Guguru, Guguru, Guguru, Ricconalidis lo strattona. Guguru restituisce la cortesia. Ricconalidis lo palpeggia. Guguru fa lo stesso. Il greco lo accarezza con malizia. Guguru arrossisce. Ma che succede? No, no, che cazzo fai? Limonano, limonano. Ricconalidis e Guguru si disinteressano della sfera e iniziano a slinguazzarsi come due ubriachi al limite dell'area di rigore. Ma no! E l'arbitro fischia alla fine dell'incontro. Ma porco! Porco, porco, porco, porco, porco! Ah! Prendimi, prendimi, ora Dio! Non voglio più vivere in questa valle di lacrime! Ah!
2: Per oggi direi che può bastare così. Io smonto baracca e burattini. Stanotte mi attende un'altra mestolata di cazzi etilici fra i sacchi a pelo della stazione. Mentre penso al gigantesco pene di Guguru. Ciuf, ciuf, figli della merda!
7: Radio 105.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
9: a cazzo!
8: Bentornato al nostro pubblico in studio, ma soprattutto bentornato al nostro super campione, il signor Giuseppe Di
10: Milazzo!
8: Buonasera, signor
10: salve
8: Giuseppe
10: tutti,
8: Di Milazzo.
10: Salve.
8: Una voce, hai cambiato voce? Come mai?
10: No, volevo fare un'imitazione per fare simpatico.
8: Chi stava imitando?
10: Eh?
8: Chi stava imitando?
10: Stavo imitando me stesso che facevo la voce diversa.
8: Una cosa un po' cerebrale, ma sì, infatti lei è un
10: Emilio.
8: No, è un coglione.
10: Strano, mi piacciono tantissimo le carote.
8: Sì. Ma adesso è il momento di essere seri, signor Giuseppe Di Milazzo. Andiamo a scoprire l'argomento delle 20 domande di questa sera. E l'argomento è il cazzo!
10: Cioè,
8: il calcio! Signor Giuseppe Di Milazzo, lei è un calciofilo?
10: No, bambini, no, dai.
8: No, no, dicevo, lei segue il campionato di Serie A Team.
10: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
8: È tifoso di qualche squadra?
10: Sì, sì.
8: Quale?
10: La... come si chiama? Sono partito proprio,
8: Non si ricorda, scusi.
10: Aspetta.
8: Lei da dove
10: viene? Mi viene in mente,
8: Lei da dove viene?
10: Da Palermo.
8: Da Palermo, quindi è tifoso del
10: Pakistan.
8: Del Pakistan. È strano, come scelta.
10: Sì.
8: Esatto. Quindi lei è pakistano?
10: Anche.
8: Ah, come anche?
10: E chi l'ha mai conosciuto, mio padre?
8: Eh beh, giustamente. Allora, occupiamoci subito delle 20 domande per arrivare al premio da 150.000 euro. Via con il tempo. Attenzione, signor Giuseppe Di Milazzo, 20 domande,
10: Sono concentratissimo!
8: Per entrarvi servono i preliminari.
10: Fica!
8: Di cosa parlo se dico San Paolo?
10: Banca intesa è un video di merda!
8: Quello di Del Piero è diventato proverbiale.
10: Uccello!
8: Pesa 453 grammi.
10: Mezzo chilo di bamba prima del taglio.
8: Lo segnala l'arbitro alzando un braccio.
10: Che fascista!
8: Ha collezionato 102 punti in un anno.
10: Un falegname distrattissimo.
8: Da dove proviene Kakà?
10: Dal buco del culo.
8: Un famoso cannoniere.
10: Ciccio Bombo.
8: I suoi colori sono il giallo e il rosso.
10: Mutanda in quei giorni.
8: Si dice di chi tira di destro e di sinistro.
10: Cocainomane.
8: Si associa alla mano de Dios.
10: Sega della Madonna.
8: Chi ha due stelle sulla propria divisa?
10: Il bisceriffo.
8: Cosa vuol dire quando un calciatore fa la Veronica?
10: Che arrotonda facendo il travestito.
8: Dove troviamo il quarto uomo?
10: In un'orgia.
8: È diventato celebre per il suo codino.
10: Fiorello.
8: Fa coppia con Ghulam.
10: Mammata! Infatti si dice un gula mammata!
8: Siede in panchina!
10: Barbone!
8: Cosa si intende per fallo laterale?
10: Il cazzo storto da una parte!
8: 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2 sono tutti...
10: numeri!
8: quando entra in azione il raccattapalle.
10: Quando mi cadono i coglioni.
8: Bravissimo, che rush, che rush, come il famoso Ian
10: Stramd.
8: No, Ian Rush era un gioco di parole.
10: Chi cazzo lo conosce?
8: Adesso manca tanto così, tanto così, tanto così al premio finale di 150.000 euro. Deve rispondere esattamente all'ultima domanda. È pronto?
10: Minchia!
8: Via con il tempo, ultima domanda. Allora, signor Giuseppe Di Milazzo, parliamo di un portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Ha vinto gli europei nel 1996 e il pallone d'oro. Qual è il nome di Kahn?
10: No! Ah no, no! Giuseppe Di Milazzo! Ma lo sanno tutti, almeno nel nord Italia!
8: Ma che cosa?
10: Che Kahn!
8: Ma no, signor Giuseppe Di Milazzo, era Oliver Kahn!
10: Era vero, l'ha detto anche Bredolin!
8: Questo era Oliver Rolf Kahn!
10: No,
8: no.
10: Scusa, è automatico ormai.
8: Lo so, ho capito.
10: Ma qua era proprio voluto, era proprio una bestemmia perché ho perso.
8: È come il cane di Pavlov, se io dico Kahn. Esatto, come il cane di Pavlov.
10: Ah, bestemmia il cane.
8: No, no, è il cane di Pavlov. Non glielo sto a spiegare, lei purtroppo ha perso.
10: Ma ogni volta.
8: Vabbè, signor Giuseppe Di Milazzo potrà tornare per rifarsi la prossima settimana.
10: No, mi faccio anche adesso, appena abbiamo finito.
8: Lei ha detto che si fa.
10: Certo, c'è un grammo.
8: L'appuntamento con tutti voi è per la prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
9: a cazzo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un buon porcone a tutti amici sportivi all'ascolto per questa ultima giornata del girone di andata di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi, Monaco dove l'Inter affronta il Bayern di Monaco e Parigi dove il Paris San Gennaro ospita l'Atletico Luigi. Ma andiamo subito a Monaco da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Partita piena di emozioni qui al Westfalenstadion Stadium. Sono già 5 le occasioni da gol create dai ragazzi di Mister Strapazzotti nel periodo non collegato. Purtroppo tutte sventate dal fortissimo portiere polacco Paratoski. Ora è l'Inter che manovra con Gastrite. Gastrite salta il rumeno nigeriano e allarga per il terzino Banana Nonna. Banana Nonna, Banana Nonna, Banana Nonna. Triangola con l'argentino Scarabocchio e cambia tutto per la corrente Putiferio. Putiferio, Putiferio, Putiferio. Vede l'inserimento del serbo Turpiloskovic e lo serve con un preciso tocco in profondità. Turpiloskovic evita l'intervento in scivolata del finlandese. Lento con Esui Kuturbini a Pumecanico. Fabio Alisei merda Pseriopilas e arriva sul fondo. In area c'è Guguru tutto solo all'altezza del dischetto del rigore. Cross in mezzo.
4: Mi sono scopato tutte le vostre madri.
3: Guguru può dire quello che vuole, tanto il pubblico lo venera lo stesso. Rovesciata di Guguru, respinta di Paratoski. Ancora Guguru, tiro. Paratoski ci mette una pezza. Palla nuovamente sui piedi di Guguru. Tiro potentissimo. Paratoski blocca senza problemi. Si benda gli occhi con la fascia da capitano e dice a Guguru: Toh, tieni, riprovaci. E gli passa la palla.
4: Grazie, figlio di puttana. Stasera mi inculo tua madre.
3: Guguru è solo davanti al portiere bendato. Tiro, fuori, fuori. Porco di quel tedeschissimo lurido impestato. Qui a Monaco dunque il risultato è invariato. Inter 0, nazisti delle aspirine 0. Linea a Gianni Vago.
5: Ti ringrazio voce, qui c'è uno stadio. All'interno dello stadio i guardatori di eventi sportivi sono ordinatamente ammucchiati in formazione ovale come legionari romani pronti a piombare sul nemico. Nella piscina d'erba sotto le nostre narici due quasi dozzine di aitanti giovinotti sgambano saettanti come levrieri di razza con il preciso proposito di portare lustro alla fazione che essi rappresentano sotto le gagliarde uniformi di giuoco stirate con amore dalle fedeli e caste mogli che col cuore colmo d'angoscia attendono il loro ritorno davanti tepore al focolare domestico. Che emozioni fascistissime! Linea alla faccetta nera nello studio.
2: Gianni, ho capito che il mondo sta virando pericolosamente a destra, ma ti ricordo che il vento fa presto a cambiare. Se tra un paio d'anni non vuoi ritrovarti senza lavoro e con la casa svaligiata da Fassino, ti consiglio di mantenere un tono neutrale. Noi intanto torniamo a Monaco da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Qui al Westfalenstadion Stadium le sorti dell'incontro sono totalmente cambiate. Dopo le 59 occasioni da gol sventate dal portiere Paratoski, l'Inter ha rinunciato completamente ad attaccare e si è chiusa a ricchione nella propria metà campo. Ora è il Bayern a imbastire un'azione d'attacco con il serbo Nervosetovic. Nervosetovic cambia gioco per lento con Esui Kuturbini a Pumecanico, Fabio Alisei merda Pseriopilas. Lento con Esui Kuturbini a Pumecanico, Fabio Alisei merda Pseriopilas. Il finlandese salta gran storpio e serve l'urugiagio yogurt nero. Tutto il Bayern si riversa nell'area di rigore nerazzurra. Ma attenzione! Dalle retrovie arriva addirittura il portiere Paratoski, inseguito da Guguru. Yogurt nero lo serve con un colpo di tacco. Paratoski e Guguru fanno a spallate.
4: Annusa le mie dita, annusale! Sanno della fregna di tua madre.
3: Ed è il giocatore africoleso ad avere la peggio, rotolando come una cazzo di marmotta ubriaca fuori dal terreno di gioco. Paratoski è al limite dell'area di rigore. Tiro, gol, gol, gol, gol di Paratoski. Porco! Porco! E mentre l'estremo difensore polacco festeggia, sostituendo la propria erezione alla bandierina del calcio d'angolo, noi ci lanciamo nel vuoto. Addio!
2: Bene, tutto bene, tutto benissimo. Se volete scusarmi, ora io vado a scaricarmi un'app che ti dice dove bivaccano i barboni più scopabili della città e vi do appuntamento a settimana prossima per la diretta della fine del mondo. Buona apocalisse a tutti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Allora, venerdì pomeriggio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato una sentenza che di fatto sanciva il diritto all'aborto come un diritto federale. Dopo questa sentenza ogni Stato americano sarà libero di decidere per se stesso, ma già 26 Stati hanno deciso di vietarlo completamente o quasi completamente. Tutti scandalizzati in Italia, oscurantisti, medievali, fascisti, ma in Italia però, in Italia, in questo meraviglioso paese dei diritti, si può abortire in Italia col cazzo, perché in pratica nella maggior parte degli ospedali gli obiettori di coscienza arrivano fino all'80%. Questo significa che anche se la legge in Italia permette di abortire alle donne, di fatto non c'è la possibilità di farlo. Capito che furbi, mondo cano? Voglio sentirvi su questo. Ipocrisie sull'aborto. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pino dal Piemonte. Pino, vai Pino.
3: La mia paura è che non vorrei che vorrebbero costruire un impero, visto che ci sono le guerre in giro, più gente c'è da ammazzare. Oltretutto il capitalismo ha bisogno di carne umana per sfruttarla, sì. E allora va bene così.
2: Certo, caro amico Lenin.
3: Allora diamo carne ai padroni, diamo carne ai padroni.
2: Carne ai padroni, sì, guardi che il 1800 è finito, anche i luddisti con gli zoccoli che spaccavano la macchina a vapore ormai sono la direzione.
3: Vogliamo essere democratici o dittatori di sinistra o di destra?
2: Beh, se dipendesse per me comanderei io il mondo in qualità di Dio supremo e voi tutte merde. Un altro. Sentiamo Maria Rosaria, via, attuala sull'aborto. Che cosa è successo? Cosa ne pensi?
4: E come la pensiamo? La pensiamo che fanno tanto i liberali e poi dopo ritorniamo al tempo della preistoria qua.
2: Però siamo a crescita zero, non si fanno più figli, eh? Perché non si fanno più figli? Perché le donne abortiscono?
4: Perché non si scopa più, che dobbiamo dire?
2: Non si scopa più?
4: Dovrebbero cambiare un po'. Prima le donne, adesso tocca agli uomini fare qualcosa.
2: Facciamo abortire gli uomini. Facciamo una bella vasectomia a tutti gli uomini, gli tagliamo i coglioni.
4: Tutti quanti.
2: Lei vorrebbe un mondo di uomini senza coglioni.
4: Amore, io ti voglio bene, guarda, mi sei molto simpatico. Un bacione e ti abbraccio.
2: Sì,
4: ciao.
2: Un abbraccio, preferirei un po'. Comunque, arrivederci. Grazie. Sentiamo il polemico da Roma. Polemico, parliamo di aborto, vai.
5: Mannaggia, ogni volta che sentavo se tu la barbetta, mannaggia.
2: Sento che ti sei svegliato col piede giusto oggi, pieno di ottimismo e di entusiasmo nei confronti del creato.
5: Io un piede te lo ficcherei nel buco del culo.
2: Va bene, sarà la tua espadriglia. Ma questo che cosa c'entra con l'aborto? Cosa c'entra con il tema?
5: Senti, Lucia, io voglio sapere Carlo che fa un lavoro che sembra un cavolo là. Guarda, veramente vediamo
2: ma sei un collerico.
5: Allora, pure sotto la radio.
2: Anche tu.
5: Non era quella la radio.
2: Un altro cacasotto da sfamare.
5: Non posso parlare, perché mi chiami negli orari che non posso parlare?
2: Perché tanto avresti comunque niente da dire, bestia verme.
5: Te vorrei entrare nel bucio del culo.
2: Un altro pervertito. Io vorrei farti passare mezz'ora con Pillon, così ti passa la voglia di entrarmi nel culo. Ciao. Sentiamo Mirko dall'Emilia. Mirko, la tua posizione sull'aborto?
6: Vogliono togliere l'aborto? Hanno tolto, non si è capito una sega del discorso in generale.
2: Tu forse non hai capito un cazzo, che sei ignorante come un paio di ciabatte in una montagna di merda di vacca piena di mosche.
6: Che sentivo dire? Esistono i preservativi, metti uno e si apposta, non è che devi fare figli a profusione perché ti tira il culo.
2: E se non l'hai messo, se sei allergico, se si è rotto?
6: È allergico a cose che non li fanno neanche più per quelli che non c'hanno il lattice, dai. Li fanno per tutti i preservativi, non è che chi è allergico al latte adesso non si può mettere un preservativo, gli si gonfia il cazzo. Perde. Che cazzo il discorso è? Dai.
2: Nel tuo caso li hanno fatti anche con la visiera, visto che sei una testa di cazzo. Ciao. Andiamo da Franco sul camion. Franco, dici, obiezione di coscienza in Italia che rende di fatto inefficace la legge sull'aborto. Vai Franco, cosa ne pensi? Vai.
7: Gli obiettori di coscienza non andassero a fare in culo, perché quando è stato il momento giusto, sì? L'obiettore di coscienza non stava. Poi hanno messo la legge,
2: sì?
7: E poi è uscito l'obiettore di coscienza.
2: Senti Franco, possiamo dire che tu non hai mai avuto problemi di aborto perché ti scopi solo i travestiti?
7: Non mi piace la carne del porco a me.
2: Sei cascher.
7: Bravo, a me quei travestiti non mi piacciono. A me piace la pizza. Se la trovo la scopo, se non la trovo non me la faccio a mano.
2: Sono d'accordo con te Franco, un abbraccio, buon viaggio, ciao.
7: Un abbraccio.
2: Ciao. E chiudiamo con lui, l'amico mio, su un tema che gli è caro. Amico mio.
8: Pronto?
2: Amico mio, buongiorno e buona sera.
0: Vai in figa, brutta merda. Vai in figa, brutta merda.
2: Ti sento pieno di voglia, Cruciani, di esistere
0: devi
2: oggi.
0: Devi dirmi chi ti ha dato. Allora, Cruciani, ascolta, una volta per tutte, dimmi chi cazzo ti ha dato il mio numero di telefono quella volta.
2: Allora,
0: tu devi dirmi chi ti ha dato il mio numero.
2: Secondo te, tu sei il centro della mia giornata. Cioè, io, secondo te, mi ricordo di tutti i babbi di minchia che entrano nella mia trasmissione.
0: Non mi interessa di tutti gli altri babbi di minchia. Tu mi devi dire chi ti ha dato il mio numero.
2: Ma tu hai. Ma tu.
0: Il nome devi farmi.
2: Ma
0: nome
2: tu.
0: E cognome.
2: Ma chi cazzo vuoi che ne sappia io? Ma che ne so, c'ho 100 ragazze di redazione, 100 belle fichette pronte a compiacermi, a passarmi numeri di pazzi.
0: Ma rispetto alle donne, brutta merda, non sa parlare così, sì, tu cioè. e quelle quattro che chiamate di OnlyFans, devi portare rispetto.
2: Belle fiche,
0: tu
2: belle
0: quelle
2: fiche.
0: Donne, brutta merda, tu mi devi dire chi è l'informatore, devi dare.
2: Ma quale informatore?
0: Non raccontare.
2: L'informatore di cosa? Che non sei niente.
0: Ascoltami, merda.
2: Non sei una spia.
0: Ascoltami.
2: No,
0: tu mi devi dire chi ti ha dato il mio numero e non dirmi che hai dei stronzi maledetti,
2: dai,
0: che ne hai a migliaia. Non
2: conti
0: mi devi
2: un cazzo.
0: Dire chi ti ha dato le informazioni sul mio conto, brutta
2: conti
0: merda.
2: Un cazzo.
0: Hai le palle. Brutta merda. Sei un infame maledetto.
2: E la
0: va al culo, coccodè, che cazzo ti voglio fare?
2: Dai, Pulcino Pio.
0: Non impara a stare sto mondo. Infame maledetto.
2: Ah, dai,
0: infame maledetto.
2: Sempre la di
0: sei
2: terra.
0: Sai,
2: leone da telefono.
0: Fai silenzio.
2: Perché? Perché? Cosa stai dicendo di interessante? Niente.
0: Brutto onto.
2: Niente.
0: È un stramaledetto onto che non si sia altro.
2: Cosa sei?
0: Brutto bastardo. Bastardo.
2: Aspetta, aspetta, ti dico io, ti dico io. Brutto bastardo. Cosa? Deve dire onto, bastardo?
0: Bastardo! Arriverete! E taglio le gambe della gola! Mio bello nel tuo
2: sangue!
0: Ti cavo la pelle! Sì. E ti pianto un palo nel culo! Ti faccio fare la fine che facevo fare! Vladimir! Maledetto bastardo!
2: Questa del palo in culo è nuova, bella! Abbandonare la vita come un magnum al cioccolato, con un bastone in culo. Potrebbe non essere male, molto estivo, molto estivo. Le minacce estive, belle le minacce estive, bravo. Alla prossima, ciao, vaffanculo.
8: Radio 105.

0: 105. Il diario di Leon Jones.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
3: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
4: Marca m***a.
5: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
6: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
5: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
8: Fate bene.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
7: I Ritani.
5: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
5: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
5: Windows
7: Media Player.
5: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
5: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
5: Ma vaffanculo, vatti.
6: Il codice di Lernia.
5: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
9: Sei un po' pepepepe oggi.
5: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
5: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
5: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai,
11: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
7: Lianant.
5: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il super agente.
11: Suizuki, da sento sui Suizuki. No, Suki Musuka.

0: il gomito nel c***o.
1: Come fai a dire il
2: cazzo giochi a wrestling?
0: Perché il gomito così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crachpus.
3: Mi chiamo Crachpus.
0: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No.
1: Aspetta. Ma vaffanculo, che cazzo me.
0: Ma tu lo sai chi sono io?
4: Sì, sei Dylan Track.
0: Dai.
4: Sì, sei Dylan. Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachpus!
5: Sto... No, non formare. Come dite fermare, fermare il dottor Crachpus.
0: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachpus! Sto venendo a prenderti!
5: Che è supermercato Crachpus!
3: Ti ucciderò!
0: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
5: Non è un mago!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy-Gondi?
5: Proprio...
0: Ma vaffanculo!
5: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
5: No, Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
6: No, Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
5: Che?
0: Obi-Wan Kenobi!
6: Bravo!
5: Bravo, adesso di farlo!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy-Gondi...
3: Leonson! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
7: Ce l'hai la mutata?
3: Faccia la cinese, figlio di p***a!
7: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
3: Odimi io, ascoltami!
4: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
8: Voldemort, figlio di p***a!
4: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
9: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
10: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
0: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive una cosa con la crede, insomma. Ma porca.
1: Skywalker.
11: Maestro, sono la sega sui sughi.
12: No, sughi non sugare.

0: Lo Zodi 105.
1: Bentornati a Italia's No Talent, il programma che vanta il maggior numero di gente che non lo guarda. Tantissimi giovani senza futuro alla loro ultima occasione di dare un senso alla propria vita. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.
2: This

0: Ciao a tutti, io sono Monica da Varese.
1: In provincia di?
0: Varese.
1: Minchia, che fantasia.
2: È una cosa divertentissima questa, che la provincia è uguale alla città. Ah, è bellissima questa, no?
0: No, è che sei ignorante.
2: Ehi, stronza.
0: Oi, piano, eh?
2: Come ti permetti? No.
1: Allora intanto un applauso a Mattano, l'unico conduttore televisivo che dice due cazzate, ride sempre e prende 5 sacchi a puntata. Un applauso, bravo.
2: 5 sacchi come se fossi 5 babbi natali, hai capito il gioco di parole col sacco? È forte, no?
1: Monica,
2: è
1: Monica.
2: Molto bello.
1: Monica, vedo che sei venuta vestita di stracci, sei per caso un'imitatrice di Barboni?
0: A volte, però prevalentemente sono insegnante di canto lirico presso il conservatorio di Varese.
2: Sentite la sua voce, c'è qualcosa di strano, secondo me è un robot. Robot venuto dal futuro per ucciderci tutti.
1: Sì, a me questo accento qua mi sembra qualcosa di demoniaco anche,
2: Non ha l'H.
1: Bene, cara la nostra Monica, con quale famoso brano ti ricoprirai, come sempre, di ridicolo questa sera?

0: una cover di Don't Speak dei No Doubt.
1: Non so neanche l'inglese, ragazzi.
2: Non ho capito un cazzo!
3: È andato in cortocircuito il robot!
2: Ah, deve essere. Senti, vuoi mica delle batterie?
0: Sì, grazie.
2: Così ti ricarichi.
1: Benissimo, allora ascoltiamo Monica che canta No Speak di Don't Doubt.
0: Smettila!
1: Prego, prego.
3: Cazzo sei mia madre!

0: schifo, ragazzi, una vergogna! Buate tutti, buate tutti!
1: Sei una merda!
0: Mamma mia, ragazzi, mai sentito uno schifo del genere?
1: Come mai hai fatto questa cosa brutta?
2: Perché mi andava.
1: Ah, è anche indisponente il robot.
0: Monica, tu sai che in centro alla nostra console c'è un bottone che, se viene premuto, scendono coriandoli d'oro e passi praticamente alla finale direttamente. Vorrei tanto per te installare un bottone che ti fa esplodere quella faccia di merda che c'hai, ma purtroppo non c'è.
2: Meno male.
1: Torna dal futuro di merda da dove vieni, bastarda. Pensa, Monica, che non abbiamo il bottone, ma nemmeno la giacca. Hai capito? Bottone, giacca, no? No, è fortissima questa.
0: 5.000 euro ancora una volta a Mattano. Bene. Allora facciamo entrare il prossimo concorrente. Cortesemente scossate questa stronza e fatela uscire dal palco. Grazie.
2: Becilli.
3: Ciao a tutti, ciao.
1: Mi hai fatto digerire dalla bellezza.
3: Sei una persona maleducata.
1: Adesso
3: però,
1: che me l'hai detto tu, è vero.
4: Io sono guarito dalla spina bifida, adesso ne ho una sola.
3: Mi servono dei calzini.
0: Ciao, bellissimo ragazzo, sembri il figlio bello di Dio. Come ti chiami?
3: Io mi chiamo Gian Gianni da casa dei miei, che vivo ancora con loro perché ci sono affezionato, non è perché non voglio lavorare.
0: Per me sì, ragazzi, io chiuderei la puntata già qua se potessimo, perché per me
3: sì,
0: lui...
3: Sì, di cosa?
0: No, sei fantastico. Allora, benissimo, Gian Gianni, sembri un giovane vispo, intraprendente, pieno di iniziativa. Dici, cosa fai nella vita?
3: Un cazzo!
1: Bravo!
3: Perché, ma non è perché non mi vada di lavorare, è che proprio non mi va di... Sono stato bocciato 3 volte alle medie perché non ho riuscito a sorpassare l'interrogatorio di italianese. Così poi per qualche anno ho fatto finta di essere in coma perché non avevo più voglia di pulirmi il culo da solo. Allora me lo facevo pulire dai miei. Poi mi hanno scoperto perché ho toccato il culo a un infermiere e sono stato condannato per marachella aggravata. Però forse adesso mi danno l'albergo di invalidità perché hanno scoperto che sono nato con 2 menischi dove ci doveva stare il cervello, purtroppo, che quindi ogni volta
1: sei
3: che
1: un eroe,
3: capito?
4: È una storia molto triste, solo bravo. Quando è scoppiato il Vesuvio sono stato più triste.
0: Gian Gianni, io non so, io parlo, io sai che piango raramente, tranne quando vedo scotennare i comunisti, ma a parte questo non avevo mai pianto così tanto in vita mia. Una storia veramente struggente. Io veramente spero che questa sia la tua grande occasione per diventare il futuro della musica italiana, non solo. Cosa ci canterai stasera, bellezza?
3: Allora, io canto la sigla del cartone animale che tutti i maschietti guardano ogni giorno al ritorno a scuola: piccoli problemi di cuore.
4: Infartini! Hai capito? Problemi di cuore, piccoli,
3: no,
4: infartini.
3: Non ho capito.
4: Faccio dei corsi, io faccio la masterclass per capire le
3: non
4: battute.
3: Capito,
4: ti vuoi iscrivere?
3: Capita.
4: Ah.
0: Bene, allora ascoltiamo dunque il nostro Gian Gianni che canta Piccoli problemi di cuore. Prego.

0: bravo.
1: Mamma mia,
2: bravissimo.
0: Quanto sei bravo.
2: Bravissimo, ragazzi. Standing ovation. Io credo e parlo a nome di tutti gli altri giudici, se me lo consentite, che lui merita di diventare automaticamente presidente degli Stati Uniti, presidente della Repubblica Italiana, presidente del Brasile, presidente della Cina, presidente di quella puttana di tua madre, presidente del mondo. Sei
0: diventato presidente dell'Arabia. Lui
1: ho vinto.
2: Hai vinto
0: non
2: tutto.
0: Non ho capito perché non ho letto il regolamento.
2: La puttana è andata via invece,
3: eh? Oh, piano con le parole, sono ancora qui, eh.
0: Ah, pensavo fossi nel tuo futuro distopico.
3: Dove voi non ci siete, tra l'altro.
2: Ci tenevo tantissimo che tu vedessi il grande successo di quest'uomo mentre tu tornerai alla tua pidocchiosa e merdosissima vita sulla Luna, dove cazzo abiti, eh?
3: Fieramente, peraltro.
2: Fieramente. Ma non c'è nessuno armato, Cristo, eh?
0: È un robot venuto dal futuro. Ma adesso ci penso io, con la secchiata d'acqua. Avete visto l'ictus robot?
4: Ma effettivamente si è rotta.
0: Avevo ragione, ho salvato il futuro.
4: Anch'io. L'altra è diventata che cosa c'è dentro quell'acqua?
0: Credo di aver cambiato qualcosa. È l'andare dello spazio-tempo.
1: Buonasera, allora, cosa ho fatto? Vinto?
0: No, lui è diventato intelligente.
1: Allora, vinto?
4: Ma è anche diventato bolognese, eh. Io odio i bolognesi. È un futuro orribile. Voglio tornare indietro.
5: Faccio una musica rapida, ma underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105. Radio 105.
3: Yeah.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Baito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è
3: Ace Combat? Apes.
4: Apes. Apes. Apes. On the run, driving in the sun,
0: picking up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai. Oh sì, è arrivato alla fine.
9: È arrivato alla fine.
2: Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV. Ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: Scaleio. No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze.
3: E questi gym dell'astronauta? Questi gym cos'è che è detto? Questi gym della Stone Island.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: Intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'è la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: se non mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspia me il mezzo. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma che vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincent!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente? Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! Don't know why I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Noi della Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo, siamo diventati leader nel settore dell'intrattenimento. Sì, perché la nostra piattaforma è l'unica sul mercato ad avere un catalogo infinito di contenuti originali marchiati Long Broad, come testimoniano anche i nostri abbonati.
2: Sì, io ho Long Broad, bellissima TV, deve abbonare tu.
3: È la mia TV preferita, è troppo la migliore.
4: Eh sì, mi hanno detto di dire che i miei installanti io uso sempre Long Broad Television sui miei schermi.
5: Oh, guarda che Long Broad è veramente bellissimo, c'ha i film, le serie, tutto, è bello. Dammi altri 50 euro, ti dico che ce l'ha anche mio zio.
3: A me è troppo bello Long Broad Television.
6: No, devi leggere questo.
3: Long Broad TV è la migliore piattaforma.
6: Potete mandarmene uno che sa leggere, per favore?
3: Andiamo io.
1: Hai visto? Siamo i migliori. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
5: Se sei Long Broad, sei tutto bello, capito?

0: Nuovi arrivi, nuove proposte e nuove produzioni originali, come...
1: Acclamati dalla critica!
2: Assassinio sulla mongolfiera.
3: Dopo i grandi successi di Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo, arriva Assassinio sulla mongolfiera. Rivediamo il celebre detective Poirot alle prese con uno dei casi più difficili della sua carriera. Riuscirà a scoprire chi è stato a premere il grilletto?
4: Ho sentito uno sparo. Sicuramente questo è un caso di omicidio. A giudicare dal vento e dalla posizione delle stelle, secondo me, sei stato tu.
5: Eh no!
4: Allora sei stato tu.
5: Sì!
4: Un altro caso risolto.
5: Facile così. Eravamo in quattro.
1: È in arrivo una nuova funzione!
3: Sì, noi della Long Broad non stiamo mai fermi e grazie ai nostri creativi che passano le giornate a sniffare colla in cantina siamo eccitati nell'annunciare la nuovissima funzione Slow Motion Director Cut. Una funzione semplicemente stupenda. Scegli un film dal catalogo, abilita Slow Motion Director Cut e vedrai il film a rallentatore commentato dal regista come...
2: Good morning, Vietnam!
6: Sì, come vedete siamo in una sala di incisione. Quello è il mio vecchio microfono, gliel'ho prestato io per problemi di budget. La finestra in realtà non è una finestra, è perché è fatta di vetro di zucchero. Le pareti sono di quel colore lì, lo vedete? E pensate che quella camicia che ha indosso lui è la stessa che ha usato Al Pacino in Scarface. Sentite qua la sua prova d'attore. L'abbiamo scelto apposta perché doveva interpretare uno speaker.
1: Nuovi ed entusiasmanti sequel.
2: La mosca, molto mosca.
3: Ecco un nuovo e fantastico sequel. Continua l'avventura de La Mosca del 1986. Un seguito accattivante, pieno di avventure, viste dal punto di vista di Brandon, ormai tramutato completamente in mosca grande e fastidiosa.
7: Mi aveva fastidio, levati. Fermo che è sul muro. Porca troia, non l'ho presa. Aspetta che si posa. Fastidio proprio. Ce l'ho in faccia?
8: Sì. Fermo. Prendo io.
3: Non rimanere senza. Abbonati subito. È facile. Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: Z. With the Z. Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Nel Wonderland di oggi tornano le voci di Marco Mazzoli, quelle venute malissimo.
2: Attenzione, attenzione! Notizia bomba! A Milano in questo momento c'è lo sciopero dei mezzi pubblici.
1: In questo scherzo, Wender userà le voci di Mazzoli per chiamare il lavasecco, perché ha dimenticato il Rolex nella giacca. Sentiamo.
3: Pronto?
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, Rolex, è Rolex. Il mio orologio.
3: No.
2: La giacca l'ho portata due giorni fa, la giacca è nera.
3: Si chiama?
2: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
3: Marco?
2: Sì, signora, mi chiamo Marco.
3: Marco, c'ho due capolo?
2: Sì.
3: E non c'è da qualcosa, eh?
2: Aspetti un attimo. Giornata incredibile a Cappellazzo alla Fiera dei Mufloni Vampiri. C'è un sacco di gente. Per info, lorettagoggi.com. Stavamo dicendo?
3: Io qua non c'ho l'orologio, io non ho visto.
2: La giacca l'ho portata due giorni fa, la giacca è nera.
3: E tu si chiama? Nomi?
2: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono quello con le gambe corte e le braccia da gorilla.
3: L'orologio.
2: Quindi non avete trovato nessun orologio?
3: Io qua non c'è nessuno, sicurissimo.
2: Aspetti un attimo. Traffico bloccato sulla A4 per un atterraggio alieno. Quelli di Geopop sono già sul posto. Eccomi, dicevamo? Yeah!
4: Pronto?
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, è il mio orologio.
4: Ma qua niente.
2: Mi scusi un attimo. Lurida lavandaia maledetta. Mi hai trattato così solo perché sei di Torino. Infatti a Torino ci sono in questo momento 15 gradi.
5: Sera.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei
5: sì,
2: sicuramente
5: pronto?
2: Mi ascolterà alla radio.
5: Sì?
2: Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, è il mio orologio.
5: No, non abbiamo trovato niente. A me non so neanche quando è venuto a portarla, mi scusi.
2: Mi scusi un attimo. In questo momento a Limbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4. Quindi non avete trovato nessun orologio?
5: No, mi scusi, lei quando ha portato l'indumento?
2: Aspetti un attimo. E adesso il nuovo disco dei Depeche, Call Center, Super Disco! Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
5: Ok. Le chiedevo, mi scusi, quando ha portato la giacca?
2: La giacca l'ho portata due giorni fa, la giacca è nera! Attenzione, attenzione! Notizia bomba! A Milano in questo momento c'è lo sciopero dei mezzi pubblici. Yeah! Yeah!

0: Eccomi, dicevamo?
1: Dicevo, quando ha portato la giacca, mi scusi?
0: Aspetti un attimo. Traffico bloccato sulla A4 per un atterraggio alieno. Quelli di Geopop sono già sul posto. Yeah!
2: Pronto?
0: Buongiorno, pronto? Mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca.
2: Magari ci fosse.
0: Mi scusi un attimo, pan di minchia, le nuove barrette al sapore di minchia. Sgranocchia, sgranocchia e fai uscire la cioccolata bianca. Mamma mia che sborra.
2: Vabbè, ora devo andare a stirare perché non ho tempo.
0: Stiri questo gran cazzo, signora. Aspetti un attimo.
2: Grazie mille.
0: Sulla Milano Meda piovono madonne. Chiediamo agli automobilisti di recarsi immediatamente in chiesa. Super Cristo!
2: Ok, va
0: sa,
2: bene.
0: Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie. Lurida lavandaia maledetta.
3: Ora ci spostiamo. Il Wender segnale si sta direzionando verso il Veneto. Preparatevi.
4: Puntare verso quel camion nero con Satana sul cofano. Inviare segnale.
5: Oui.
0: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
5: Che cazzo me ne incuffo.
0: Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
5: E ora cosa ne ha dirti, mi porco? Il tuo amico sono sfigati. Tu sei ancora più sfigato.
0: Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
5: Sì, dai, dopo te lo dico, mia temperatura. Aspetta,
0: per
5: dai,
0: esempio,
5: dai,
0: in questo momento nella tangenziale di Torino si è ribaltato un tir di maiali e stanno correndo ovunque, ma la temperatura esterna è di 20 gradi. Notiziation!
5: Aspetta, tocca a me adesso, aspetta. Allora, in questo momento viene una persona pecorina qua che secondo me ha detto mare, la temperatura sì. Sua figa è di 20 gradi centigradi.
0: Super disco!
5: Super un cazzo di...
0: Super disco! Yeah! Wah! Wah! Oh.

0: Vai con la droga!
1: Forza la... Stai andando a riga, ne so fare di... Chiamato di...
0: Infarto in diretta!
1: Chiamato di... Ti strappo il cuore, boia!
0: Super di...
1: Ti strappo il cuore con una mano di...
0: Super pippata!
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
4: Papà Castoro, raccontaci una storia.
5: Anche due storie.
6: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
7: Ascolteremo te.
8: Papà Castoro, sveglia Papà Castoro, raccontaci una storia.
6: Cos'è, un ladro?
8: No, Papà Castoro, vogliamo una storia.
6: Dai, tornate a dormire qua, va, cane.
8: E dai, e dai, e dai, per favore, raccontaci una storia.
6: Vabbè, vi racconto la storia di come mi prendo a calci nel culo fino all'inferno se non mi lasciate dormire, eh?
8: Uffa, Papà Castoro! Raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore!
6: Basta! Va bene! Vai, vi racconto una storia, cane!
8: Evviva!
6: Allora, senti, questa storia si intitola I 33 porcellini.
8: I 33 porcellini? Oh!
6: Allora, senti, c'erano una volta 33 porcellini.
8: E poi? E poi? E poi?
6: E poi vi infilo nel c***o con la tra di vostra madre se non la finite qua, eh?
8: No, ti preghiamo, Papà Castoro, raccontaci la storia dei 33 porcellini.
6: Oh, ok. Allora, c'erano una volta 33 porcellini. Il primo porcellino c'aveva un vizio segreto.
8: Un vizio? Quale vizio? Quale vizio?
6: Un attimo. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava un pezzo di ferro nel culo e iniziava a correre nel bosco cantando le canzoni di Toto Cotugno.
8: Un ferro nel culo? Oh! E poi? E poi? E poi?
6: Ehi! Basta questo e poi, eh? Allora, anche il secondo porcellino c'aveva un vizio segreto.
8: Davvero? Quale vizio? Quale vizio? Quale vizio?
6: Mi fa scoppiare la testa qua. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava Toto Cotugno nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Tiziano Ferro.
8: Oh! E poi? E poi? E poi?
6: Anche il terzo porcellino c'aveva un vizio segreto. Ogni notte si infilava un mango nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Ramazzotti.
8: E poi? E poi? E poi?
6: Aspetta che mi fischiano le orecchie qua. E poi c'è il quarto porcellino.
9: Lasciami indovinare, Papà Castoro. Il quarto porcellino si infilava una mano nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Mango.
6: Ah, ma allora la sapete. Allora non ve la racconto, ciao, al prossimo, ciao.
10: Rai Spreco presenta
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
15: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, Piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
15: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
15: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
15: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
15: sì.
16: Che sono andato a puttane.
15: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
15: sì,
16: no?
15: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
15: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
15: Guardi,
16: forse
15: vabbè,
16: c'è il sangue. Allora,
15: sì, va
16: signora...
15: Bene. Questo
16: mi ascolti,
15: sì.
16: Ero puttane.
15: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
15: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
15: Don Gaetano?
16: Gaetano?
15: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
15: Scusi, lei...
16: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
17: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
17: Stai il telefono, stai?
16: Sì.
17: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
17: Mamma, che brutte feci che c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
17: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era il prosciutto, mozzarella,
17: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
17: India, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
17: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
17: Porcaccia miseria.
16: Porca ma...
17: sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
15: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
15: No,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
15: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
15: Ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
15: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto qua.
15: Va bene.
16: Lo sport.
15: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
15: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
15: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
15: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese.
15: E
16: per
15: cosa
16: chi non
15: si...
16: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
15: Sì.
16: Ecco.
18: Glauco! A tavola che è pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
18: Dai,
16: ma tu,
18: che ti ho
16: ma che cazzo di ora
18: preferito
16: si mangia in questa casa, porca...
18: Dai che ti ho fatto l'insalata.
12: Commento il colpo di Bagalo, Ferri. Un attimo.
18: Dai che si raffredda l'insalata.
12: Secondo cani. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
19: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
19: Ecco.
12: Uno.
19: Uno. Sì. Due.
18: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
12: Bagalov, porco.
15: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
20: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
19: Sì.
20: Allora,
19: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
20: No. Niente, Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, la pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
20: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
12: Ma io so fare la cacca.
20: Ma
12: non so come si fa l'esame delle
20: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
21: Bastoncino Brimbelli.
20: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
20: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
19: Bene,
20: visto.
19: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
20: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
19: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
20: Scusa collega, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
19: Sì.
20: Perché il campione ungherese Nemecek...
19: Sì.
18: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
20: Ma l'insalata non si raffredda.
18: Dov'è tuo figlio?
20: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
18: Hai visto Peppino?
20: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
18: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
21: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
22: Questo è Wonderland. In questo Wonderland verranno utilizzate le voci di Verdone, un classico degli scherzi telefonici perché funziona sempre. Andiamo.
23: Pronto?
24: Pronto?
23: Chi è?
24: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
23: Chi sei?
24: Io sono un amico da tuo fratello.
23: E chi sei?
24: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa.
23: Ma vedi che hai sbagliato.
24: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
23: Ma chi sei? Posso sapere chi sei?
24: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
23: Ma chi cerchi tu?
24: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci? Cioè nel senso che gli può andare bene?
23: Ma che cosa?
25: Ma tu non sei bene! Bello, non sei neanche della nostra città, lascia perdere, ciao!
24: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo...
22: Da richiamare immediatamente.
23: Pronto?
24: Oh!
23: Pronto?
24: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
23: Ma chi sei?
24: Un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
25: Ma in Polonia? Ma quale Polonia?
23: Ma chi cerchi? Ma per il nome di chi cerchi?
24: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, Pier duplicato del congedo. Oh!
23: Chi sei? Tua sorella, chi sei?
24: Senti,
25: noi non possiamo perdere tempo. Stiamo lavorando, va bene? Questo è un ufficio, per favore non chiamare più, ciao.
24: Ci sentiamo allora.
25: Ma che meraviglia, addio.
24: Va bene.
22: Presto Wender attiva la funzione vendetta.
26: Vendetta.
24: Vendetta.
26: Vendetta.
23: Pronta?
24: Oh.
23: La devi smettere, va bene? Io non conosco nessuno e non voglio avere a che fare con le persone strane, va bene? Vedi, non parlare più perché mio padre fa il carabiniere. Non ci perdo niente a ti fa venire a ti addossare, va buono?
24: Ci sentiamo allora.
27: Ciao.
22: Attenzione, perché il prossimo essere vivente è veramente da buttare nella spazzatura.
24: Pronto?
27: Pronto.
24: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
27: Ciao.
24: Io sono un amico da tuo fratello.
27: Ma chi è?
24: Niente, no, ho chiamato per dire...
27: numero.
24: Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
27: Ma che ne so, ma ha sbagliato numero.
24: Oh.
27: Perché non lo so con chi può parlare.
24: Senti.
27: Ma te, ha sbagliato numero.
24: Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
27: Ah?
24: Senti.
27: Ah?
24: Senti.
27: Vabbè.
24: Senti, eri intracciabile?
27: Ma chi è intracciabile?
24: Eri intracciabile?
27: Chi è?
24: Eri intracciabile?
27: Chi è intracciabile? Chi è detto intracciabile?
24: Ma eri per IP da qualche...
27: Sposare.
24: Ci sentiamo allora.
27: Ah, vabbè.
24: Va bene. Ciao.
22: Andiamo a colpire un piccolo paesino in provincia di Perugia.
0: Pronto?
24: Ciao, sono Enzo.
0: Enzo il benzinaio?
24: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
0: No, non ci conosciamo.
24: Io sono un amico da tuo fratello.
0: Quale fratello?
24: Niente, no, ho chiamato per dire
0: una cosa. Ma quale fratello?
24: Siccome mi si è creata una situazione strana,
0: ma che cazzo,
24: nel senso,
0: ma chi è lei?
24: Siccome mi si è creata una situazione
0: me lo vuole
24: strana,
0: dire?
24: Nel senso che mi si è liberato un posto in macchina.
0: Ma si fermi!
24: Un
0: cazzo
24: che mi ero organizzato
0: perché
24: un po'.
0: Perché non ci sto capendo un cazzo.
24: No, l'hai detto.
0: Ma cosa ho
24: detto? L'hai detto.
0: Ma che cazzo ho detto io?
24: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
0: Ma che cazzo me ne frega a me del suo viaggio in Polonia?
24: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
0: Ma porca.
24: Ma
0: quale fratello?
24: Parte?
0: Ma lei è matto!
24: Era intracciabile? No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza...
0: Senta, mi ascolti molto bene, ma stia attento, perché non mi ripeterò. Qui non c'è nessun Enzo. Io mi chiamo Arnaldo e lei mi ha chiamato a casa mia.
24: Certo, certo.
0: Ok? Ora la saluto perché devo finire la zucca di legno.
24: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè nel senso
0: ha
24: che...
0: Ha capito?
24: Gli... Senti,
0: lei
24: ma...
0: mi sta disturbando.
24: Senti...
0: Lei
24: senti,
0: mi sta rompendo
24: Matteo,
0: i coglioni.
24: Esempio, una cosa del genere, cioè ti interessa.
0: Porca Michele. Michele, sono
24: certo,
0: andato
24: certo.
0: Dai carabinieri
24: certo.
0: Per farmi dare il tuo numero di telefono, ma non me lo danno.
24: Certo,
0: ma ho saputo che vai tutti i giorni al campetto di calcio a sparare i petardi.
24: Ah.
0: Pensa quanto sei stronzo.
24: Ah.
0: E vicino a quel campetto c'è una cabina telefonica.
24: Certo, certo.
0: E quella è la cabina da dove mi chiami.
24: No, ma senti, no, per
0: curiosità. Da casa mia sono 4 chilometri. Io 4 chilometri li faccio in un secondo.
24: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
0: Michele, te sei malato. Io te l'ho già detto.
24: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare.
0: Il girocollo te lo faccio io con una chiave inglese. Te la svito quella testa di merda.
24: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna,
0: no!
24: Girocollo, tipo mare.
0: Tu non stavi dietro di me.
24: Vabbè.
0: Da nessuna parte.
24: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi
0: ma
24: che
0: c'avevi... Ma che cazzo stai dicendo?
24: Vabbè.
0: Ora vattene a fanculo.
24: Ci sentiamo allora.
0: Ci sentiamo un paio di coglioni.
24: Beh, ancora a casa stai?
0: Sì, sono a casa. Porco.

più un sogno, ma una solida realtà. Grazie ai milioni di abbonati, la Longbroad TV On Demand è diventata una realtà incontrastata. Tanto è anche dovuto alla schiera di zingari che mandiamo in giro per l'Italia ad offrire il nostro servizio a prezzi vantaggiosissimi. Se vi dovesse bussare alla vostra porta tale Buzzalacio, non potrete dirgli di no. Longbroad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: ecco alcune novità del nostro portale.
1: Behind the scene.
2: Star Wars, il catering.
0: In esclusiva solo su Long Broad TV, il dietro le quinte di uno dei film più acclamati della storia cinematografica. Immergiti nel set di Star Wars del 1977. Scopri come lavorava il catering della troupe.
3: Allora, tappeto, è rimasto il pesce o il polpettone? La parmigiana è finita, l'ha mangiata tutti i Skywalker. E non ti devi ingazzare con me. Qua sta il pesce o il polpettone, scegli. Allora vatti a prendere la pizza, vai. Prossimo. Allora, nano, sta o il polpettone o il pesce. Non ho capito. Non ho capito, polpettone o pesce? Segna col dito, segna. Pesce? Pesce. Prossimo. Tu che vuoi, barattolo? Allora, sta il polpettone o il pesce? Ah, vuoi l'olio? È finito l'olio, non ce n'è più. Ti posso dare al massimo quello di semi. È inutile che ti incazzi, prendila con Giorgio Luca, è lui che paga qua. Ma fanculo tu e tua madre con la lavatrice.
1: Docufilm.
2: Grandmaster Scratch.
0: Un docufilm che racconta come il famosissimo DJ Grandmaster Flash iniziò a scratchare e come da allora non si fermò più. Una storia vera nata in un ghetto di Harlem negli anni 80.

0: presenti il film mix di questa settimana.
1: Taken, io ti troverò, Fulvio.
2: Solo su Longbroad TV potrai trovare in esclusiva la funzione mix, tra cui il nuovo campione di visualizzazioni sui nostri sistemi. Io ti troverò, Fulvio. Un perfetto mix tra Io vi troverò e Bianco, Rosso e Verdone. Un cult esclusivo da non perdere.
3: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade?
4: Io non so chi siete.
3: Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 917655/UT, come Udine Torino.
4: Non so che cosa volete.
3: La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare.
4: Sappiate che non possiedo denaro.
3: Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar.
4: Che cosa volete?
3: Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti...
4: Io vi cercherò.
3: E mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
4: Vi troverò e vi ucciderò.
3: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici.
5: ACI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.
2: Ogni settimana, ogni mese, ogni momento, puoi contare su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
6: Radio 105.

0: Esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
5: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
6: Non intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la crede,
7: ma porca.
6: Skywalker.
5: Aiuto, mi ha tolto Skywalker!
4: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
8: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
6: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro.
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
10: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
4: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
6: a prenderlo in culo.
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, ora la
11: galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, ora

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Hai capito? Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: lo Zodi 105.
1: È arrivato luglio. Tra poco prenderai la macchina, la caricherai di cose inutili e ti farai 18 ore di traffico per arrivare stanco ma felice nella solita pensioncina dove vai tutti gli anni. Che tristezza! Ma da quest'anno puoi portarti dietro sul tuo smartphone o tablet la Long Broad TV! Sì, scarica l'app e portaci in vacanza con te! Non ti annoierai più e potrai vedere i nostri contenuti originali! Un'infinità di scelta anche in modalità offline che ti migliorerà l'esistenza alla pensione Clara a Rimini. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Ecco alcune novità di questa settimana.
1: Fantascienza.
0: Dopo Star Trek, Star Trek Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery e Picard, noi della Long Broad TV abbiamo creato
2: Star Trek Tutti.
0: Un'incredibile funzione che ti permette di selezionare tutti gli episodi che vuoi, presi qua e là dalle varie serie di Star Trek, e guardarli tutti assieme e contemporaneamente.
3: Capitano, guardi qui. Sto rilevando tracce di idrocarburi complessi
4: nella luce. Sapevo tutto quello che so, ora
5: come possibile? Fonte di urano cancellato.
6: Necessario al chiarito stai.
7: Ma si sono che c'è un altro del mare delle prove.
8: Sembra lo stile operativo della Starship.
9: È un carburante liquido.
10: Tra le hai caricato tempo a prendere una
11: visita. Mi fa piacere
10: un po' di aprire i negoziati per garantire questa sostanza.
12: Mi levo la presenza di un piccolo oggetto.
13: Orbita standard, signore.
1: E non perdere la nuovissima funzione VR.
0: Sì! Non perdere la nostra tecnologia all'avanguardia. Ora potrai guardare film e serie come se fossi all'interno di una sala cinema. Basta un comunissimo visore anche per telefono, che potrai immergerti in un ambiente estremamente realistico, come ad esempio il classico multiplex di periferia. Ma vediamo un esempio come...
2: The Boys VR Mode.
14: Serve una denominazione top secret Yankee White per il composto.
15: Andiamo, Stan. Solo un uomo.
16: Puoi fare un giro nello
15: studio ovale e cominciare a.
17: Se vado Dio, adesso non venivo al cinema.
18: Passami una caramella.
14: La metà dei nostri eroi non sa di avere il composto funnel.
19: Dai, il cellulare per piacere!
15: Questo qui. Il possibile per limitare i danni collaterali.
20: Caramelle.
15: Vorremmo un linguaggio più incisivo.
14: È il linguaggio del nostro contratto con New York.
19: Dai,
15: qual è esattamente
19: ma basta allora laggiù!
17: Ma la bambina si è spaventata per la scena.
19: La porta fuori!
14: Ma
1: cinema e documentari.
2: Back to the Future Untold.
0: Un avvincente documentario su come fu girato il celebre film di Ritorno al Futuro, raccontando tutto interamente ed in esclusiva da Michael J. Fox, alias Marty McFly, 37 anni dopo l'immenso successo. Sensazioni, aneddoti e molto altro. Una storia decisamente movimentata.
1: Ciao Michael, come stai innanzitutto?
17: Molto, molto bene, grazie.
1: Prego, avvicinati un po' al microfono.
17: Ok.
1: Ma partiamo dall'inizio, ecco, quando ti hanno chiamato a fare Ritorno al Futuro,
17: sì.
1: Che emozione è stata per te? Pensavi che potessi diventare quello che è stato?
17: Praticamente non pensavo di...
19: No, stop, stop, stop, per piacere Michael, puoi non toccare il microfono, grazie.
17: Ok.
19: Da capo, azione!
1: E raccontaci un po', Michael, l'incontro con Christopher Lloyd. Com'è stato?
17: Allora, con Christopher Lloyd è stato un momento abbastanza difficile perché non avevamo mai recitato insieme. Però poi, dopo, lavorando insieme al terzo film, siamo diventati veramente cari amici. E quindi stiamo...
19: No, no, no, ma Michael, per favore, puoi provare a stare un po' più fermo davanti al microfono? Tienilo, tieni il microfono.
17: Così?
19: Pausa, 5 minuti per tutti!
17: E questa è la porta per il bagno?
19: Sì, sì, sì. Intervistiamo Christopher Lloyd.
0: Long Broad TV. Abbonati subito, è facile. E se ti abboni entro il 12 luglio, avrai dei contenuti in esclusiva.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Mi piace un cazzo.
3: Lo dire, no? Sì, sì, sì.
2: L'ha messa, andevo. Perché pure no, lui lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
3: no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È
2: furbo, è furbo. Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiaro un po'
4: sì, sì, sì, sì, sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo come far ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Gentilissimo e preparatissimo medico del prestigioso portale che si occupa di assistenza medica online. Mi chiamo Giacomo e in arte sono Giglione. Sono un laboratore del mondo dell'intrattenimento e soffro, secondo me, di alcuni disturbi legati alla mia professione. Gradirei avere un consulto per capire alcune cose.
3: Salve signor Giacomo, o Giglione, come preferisce. Che bello avere a che fare con artisti. Sa, sono stato anche io un artista in gioventù. Tavolo, leggevo, cose. Di che cosa si occupa, se non sono indiscreto? Cantante, rappers, ballerino.
2: Gentilissimo dottore, faccio spettacoli di intrattenimento per i più piccoli.
3: Ah, accidenti, un attore per nani?
2: No, mi perdoni, ma non credo esista nemmeno come categoria e nemmeno come professione. Io sono un prosecutore abbastanza affermato nell'arte circense.
3: Accidenti, trapezzista, un domatore... Vabbè, colleghiamoci con questo link che ci possiamo consultare di persona, se per lei non è un problema. Faccia del coniglio, l'unico animale che ho trovato nell'emoticus.
2: No, si figuri, ho appena finito un'esibizione, sono in abbigliamento da lavoro, se per lei non è un problema.
3: Ma certo che no, virgola. Di uomini che fanno professioni emozionanti come la sua non ne ho mai visitato, nemmeno online. Sono proprio curioso. Ecco il link.
4: Eccomi, salve dottore.
3: Mi sta prendendo per il culo?
4: No, perché dovrei?
3: Ma lei è un pagliaccio.
4: Sì, sono un clown professionista, sì.
3: E mi dica, pagliaccino, dove le fa male la bua? Sul nasino?
4: Beh, se devo dirla tutta, effettivamente anche la protesi del setto nasale che emette spruzzi. Essendo molto pesante,
3: certo, certo.
4: Le lacrime a lungo andare mi ha dato alcuni fastidi cutanei.
3: E le scarpone del pagliaccione ce l'ha? Ce l'ha le scarpone del pagliaccione?
4: Chiedo scusa, dottore, ma lei sta ridendo.
3: No, no, una piccola paresi dovuta al Botox.
4: Ah, certo. Allora, ecco, guardi, mi levo le scarpone. Vede la deambulazione con scarpe di scena lunghe 70 centimetri. Mi ha dato molti problemi alla schiena.
3: Fantastico! Allora non avete i piedoni giganti, pagliaccino?
4: No, certo che no. Sono comuni scarpe inserite all'interno di estensori di gomma.
3: Ma perché sei così serio, pagliaccino? Dai, dai! Spruzzami con il fiorellino sulla webcam, cazzo.
4: Dottore, ma lei sta ridendo di nuovo. Non credo che sia un atteggiamento
3: fantastico.
4: Professionale.
3: E dimmi, pagliaccino, dove ti fa male? Dove ti picchio il martellone? Non riesco a resistere, cazzo.
4: Sì, effettivamente sì. Accuso disturbi alla nuca di tanto in tanto. Ma penso che sia per la parrucca che dopo anni comincia a dare fastidi cutanei.
3: Ecco, aspetta, aspetta. Dai, fatti visitare, pagliaccino. Dai, fatti visitare.
4: Ecco, se a un minuto mi levo la giacca e le mostro la schiena dove ho una forte sensibilità cutanea. E non so cosa possa essere dovuto. Vede qua?
3: Oddio, ci sono anche il suono della trombetta,
4: dottore.
3: È una cosa veramente, io c'è una cosa che non riesco,
4: dottore,
3: a vedere proprio.
4: Dottore, smettere di ridere, per favore.
3: È una cosa veramente, mi sta facendo spaccare, cazzo. È una cosa incredibile,
4: dottore, scusi.
3: E vengono le lacrime agli occhi, io non rido così dalla vita.
4: L'amore è una cosa seria.
3: Trombetta, figa.
4: Guardi che non è corretto il suo atteggiamento. Io soffro sul serio.
3: Cazzo, io soffro il pagliaccio. Soffrendo il pagliaccio così, lacrimone. Lacrimone, ti sento pagliaccino.
4: Ma lo sa che lei è un demente.
3: Che hai detto demente? Uè, stronzo, come ti permetti? Ma che ti prendo lì dove sei? Ti strangolo con le bretelle da deficiente che hai, cretino.
4: Ecco, con questo chiudo la conversazione.
3: Uè, coglione! No, cazzo ho fatto il pagliaccino, mi ha chiuso la conversazione, mi ha messo giù la chiamata. Ma pensa a te, pensa. Ma che i pagliacci sono brutte persone, cazzo. E io che gli volevo consegnare la pomatina birbantina. Cazzo, come mi sono divertito. Oggi giornata in discesa. Ciao, vado a combattere la siccità con un Valentine's. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo.
5: Vai, dai! Questo è Wonderland. Nel Wonderland di oggi ritorna lo psicologo Francesco Fallo. E fallo se pensi di non poterti fermare. Wender, fallo.
6: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
7: Psicologo?
6: Sono lo psicologo. Mi aveva detto di chiamarla.
7: No, io no, non ho detto a nessun psicologo, non ho bisogno di psicologi.
6: Ma se pensi di non avermi chiamato...
7: Ma non sono io.
6: Per l'amor di Dio, vai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo.
7: Io non ho bisogno di psicologi, né ho detto a qualche psicologo che io mi... Vedi? Voglio fare visita.
6: Niente. Ne apro. Se lo vuoi fare, fallo.
7: Ah?
6: Potresti anche non farlo. Vedi?
7: No, no. Io non ho. Non ho chiesto a nessun psicologo. Poi lo sapevo, si aspettava una telefonata.
6: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
7: Sono sicurissima, io non ho chiamato
6: e chiamami.
7: Nessun psicologo. Le chiedo scusa e arrivederci.
6: Vedi te. Vedi?
5: Attenzione, perché Wender ha scoperto un nuovo sordo che non sente cosa dice. Ascoltiamo.
8: Non la sento!
5: Mi dispiace, ma non è lei.
8: Non la sento, guardi.
5: E va bene.
8: Senta, il modo che parla non si riesce a capire.
5: Ora chiuda il telefono.
8: Non sento cosa dice.
9: Pronto?
6: Per l'amor di Dio, vai.
9: Pronto?
6: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pronto?
9: Parla.
6: Buongiorno, sono lo psicologo.
9: Non sento niente.
6: Mi aveva detto di chiamarla.
9: Eh?
6: Mi aveva detto di chiamarla.
9: Non sento niente.
6: Ma se pensi di non aver...
9: Ad alta voce o se no non so cosa dirti. Non prendo.
6: Ma se pensi di non avermi chiamato?
9: No.
6: Chiamami. E chiamami.
9: No, no.
6: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo.
9: Vabbè.
6: Vedi, ne apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
9: Insomma, cosa c'è?
6: L'ho chiamata per dirle di farlo.
9: Aspetta un attimo.
6: Vedi te. Poi, ne apro. Però.
9: Prova adesso.
6: Sono lo psicologo.
9: Chi è che ti ha chiamato?
6: Mi aveva detto di chiamarla.
9: Chi?
6: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
9: Ma chi devo chiamare?
6: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo. Vedi, ne apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
9: Non ho capito con chi sto parlando.
6: Per l'amor di Dio.
9: Eh?
6: Sono lo psicologo.
9: Con chi sto parlando?
6: L'ho chiamata per dirle di farlo.
9: Senti, o alzi la voce o non si sente niente. Il mio telefono non prende. È vecchio. Non so cosa farci. Va bene?
6: Sono il signor...
9: O alzi la voce o se no non serve a niente.
6: Sono il signor Francesco Fallo.
9: Francesco Fallo? E chi è?
6: Sono lo psicologo. Mi aveva detto di chiamarla.
9: Ma chi?
6: Ma se pensi di non...
9: Ma se... Faccia piacere, dai.
6: Vedi? Pronto? Sei un coglione.
10: Pronto?
6: Pronto?
10: Pronto?
6: Buongiorno, sono lo psicologo.
10: Eh?
6: Sono lo psicologo.
10: Beh, ma a me non mi interessa psicologi.
6: Mi aveva detto di chiamarla.
10: Ma chi? Ma senta, lei ha sbagliato l'indirizzo perché io non sono mai stata con psicologo.
6: Per l'amor di Dio, vai, se pensi di non poterti fermare, fallo.
5: Vai Wender, sderena la vecchia limitrofe.
10: Pronto?
6: Mi aveva detto di chiamarla. Ma se pensi di non avermi chiamato.
10: Nel nome, il numero e tutto, io non l'ho mai chiamata.
6: Per l'amor di Dio.
10: Grazie a Dio non ho bisogno del psicologo.
6: Vai.
10: Dunque, chi le ha dato questo nome, questo indirizzo, cancelli il numero, non è il mio. Ecco.
6: Pensaci un attimo. Se pensi di non poterti.
10: Te lo dico. Se pensi di disturbare.
6: Se pensi di non poterti fermare. Però se vuoi fallo.
5: Qui ci vuole la super vendetta. Ci vuole la forza del sole.
10: Pronto?
6: Per l'amor di Dio.
10: Cosa?
6: Mi aveva detto di chiamarla.
10: No, guardi che già sono già tre volte che le ho detto che non chiami. Butti via il mio numero e non rompere i coglioni.
6: E fallo.
10: Io non ho mai avuto bisogno del psicologo. Hai capito sì o no?
6: Ma se
10: rompere i coglioni.
6: Sei una cogliona.
10: Hai
6: però...
10: capito? Deficiente di un disgraziato.
6: Ne apro.
0: Radio 105.
1: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
3: In quel tempo il Santissimo...
4: 105 mi casa!
3: Ho sbagliato. In quel tempo il Santissimo Padre Maronno venne colto da illuminazione quasi identica a quella che avvenne a San Paolo sulla via di Damasco.
4: Girolamo! Zozzo! Schifoso! Merda! Puttana! Dove sei?
5: Padre, ma sono qui, non mi vedete?
4: Come? Ah, scusami, puttana! Mi è venuta un'idea geniale che ci farà fare tanti soldi!
5: Ma per i poveri i soldi?
4: Certo! I pescatori di caviale ti sembrano persone ricche? L'abito firmato che indosso mi impone di provvedere a dar loro di che sfamare le loro famiglie.
5: Che parole di santità e di Dio!
4: Grazie, puttana!
5: Allora qual è la vostra idea?
4: Semplice, guadagnare tanti danari facendo una cosa facile facile, che sono capaci tutti.
5: Più facile del sacerdote?
4: Certo, avvicinati che te la dirò un orecchio.
5: Eccomi qua, padre.
4: Oh!
5: Ma che fate? Non dovevate dirmi una cosa all'orecchio?
4: Lo so, ma l'istinto di sputarti è qualcosa di irresistibile. Puttana mamma!
3: E fu così che il Padre Santissimo mise in pratica la sua geniale idea per guadagnare tanti danari con poco sforzo.
5: Padre, ma siete sicuro che lo sapete fare?
4: Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Lo fanno tutti, pure vacche. Vacco! Che vuol dire che vacco è meglio di me?
5: No, padre, ci mancherebbe altro. Allora procediamo.
4: Certo, ma dividiamoci i compiti. Io penso a invitare delle donne nel privé offrendo loro un rinfresco a base di naso.
5: E io?
4: Tu intrattieni questi giovani peccatori che vogliono ballare.
5: Ma come? Non lo so fare.
4: Ma cosa ci vuole, puttana? Pigia dei bottoni e urla delle frasi da coglione al microfono, tipo... Sulle mani, puttane!
5: Ma se metto un CD di Pippo Palmieri va bene lo stesso?
4: Ma sì, va bene, fa schifo, ma tanto laggiù sono tutti drogati, non se ne accorge nessuno. Puttane, ma...
3: Ed ecco il Santissimo Padre incassare un lauto assegno più i diritti SIAE, truccando il bordereau per poi godere dei vantaggi di una nuova carriera nel mondo della musica.
5: Padre mio, un fiasco totale!
4: Ma cosa?
5: La serata non è andata bene.
4: Ma cosa dici, puttana?
5: La gente ci ha fischiato.
4: Fischiato te? Perché sei un mediocre. Per me è stato un successo incredibile.
5: Veramente?
4: Certo. Le immagini di me che redimevano giovani ubriache introducendo loro il verbo hanno totalizzato 2 milioni di visualizzazioni sotto tubo.
5: Ma che c'entra con la musica?
4: In verità ti dico... Che cazzo ne so! L'importante è che c'entri coi danari. Infatti mi hanno offerto un posto in una prestigiosa radio. Una radio a sfondo religioso che piace molto ai giovani drogati senza Dio.
5: Veramente? Di che radio si tratta?
4: La Virgin Radio Maria.

0: Wonderland.
1: Il Wonderland di oggi vi riporterà nel passato, utilizzando le voci di un classico film italiano, Bianco, Rosso e Verdone, con Carlo Verdone. Andiamo.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Che parla?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
2: Mio fratello?
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè...
2: Guarda che mio fratello non ci do, rompi i miei coglioni adesso che perché me sono stufo.
3: Ma era peribile da qualche parte. Era intracciabile?
2: Ma chi? Mio fratello non ce n'ho.
3: Certo.
2: È morto mio fratello.
3: Ci sentiamo allora. Vabbè.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
4: Di?
3: Io sono un amico da tuo fratello.
4: Bene.
3: Senti, no, per curiosità, ti è, quanti anni c'hai?
4: 80.
3: Ah. Vabbè.
4: Ciao.
3: Ci sentiamo allora.
4: Arrivederci.
3: Va bene. Ciao. Ciao. Pronto?
4: Pronto.
3: Pronto? Io sono un amico da tuo fratello.
4: Sì.
3: Ma era peribile da qualche parte?
4: Come?
3: Era intracciabile?
4: Chi è?
3: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
4: Ma lei da dove telefona?
3: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
4: Ma vaffanculo!
3: Va bene.
1: Ma attenzione, perché ora vi faremo sentire una telefonata del 2009, quando Wender chiamò Paolo Noyes. Sentiamo.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
2: Sì.
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
2: Ma mio fratello Vincenzo?
3: Ma è reperibile da qualche parte?
2: Non hai sul numero di cellulare, scusa.
3: Era intracciabile?
2: Sì, se lo chiami sul cellulare, sì.
3: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
2: No, io non posso spostarmi per lavoro, poi non so neanche chi cazzo sei, chi sei?
3: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo, certo, certo. No, ma senti, no, per curiosità, te, quanti anni c'hai?
2: Ma vaffanculo, Wender!
3: Ci sentiamo allora.
2: Ma hai inculato, bastardo! Mi hai inculato, figlio di puttana!
1: Per chiudere, andiamo a rompere le palle allo strillatore del Vesuvio.
5: Pronto?
3: Pronto? Sì. Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere. Gli dica che sono Enzo.
5: Medeghi?
3: Chi? Enzo, grazie.
5: Renzo?
3: Pronto, Amedeo? Ciao, sono Enzo.
5: Renzo?
3: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello quindi... che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
5: Tipo chi ti è morto e stramorto e vivo, eh?
3: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché non rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti.
5: Bastante,
3: allora
5: andate... se no ti vuoi che denuncia?
3: No, l'hai detto.
5: I giri urbani, tu vuoi che denuncia?
3: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'è... Pronto?
1: Vai, Wender, non ti fermare al primo ostacolo. Fagli la testa gonfia di voci. Vai.
3: Pronto, Amedeo?
6: Chi è?
3: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
6: Amedeo, vuoi che sia morto e vivo? Amedeo, vuoi che sia morto e vivo?
3: Perché c'è un progetto abbastanza...
6: Io mi chiamo dottor Rocco Strappacazzi.
3: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
6: Che sia morto e vivo, via.
3: Ciao.
1: Chiudiamo qui il Wonderland o lo massacriamo ancora. Bravissimi, così mi piacete.
3: Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di...
6: Chi è? Ma chi è?
3: Io sono un amico di tuo fratello. Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè.
6: La madre, il padre, il nonno, tua sorella, mi li sono tutti in una notte, con la chitestra morte vive. A tua sorella, gli gli occhi proprio. La faccio diventare enorme dotata con la chitestra morte vive.
3: Certo, d'accordo, certo, certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai? Pronto?
1: Diamogli la mazzata finale, fallo incazzare di brutto.
3: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
6: Ma non ci sono.
3: Gli dica che sono Enzo.
6: Ma chi sei? Chi
3: gli dica che sono Enzo.
6: La morte bimba. Chi è? Ma tu che buda, vita?
3: Beh, ancora a casa stai. Ci sentiamo allora.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab. Pornebab. Pornebab. Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
1: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
10: Sì!
8: Dai!
10: Sì!
8: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
10: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
8: Che cazzo!
10: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza! Porca troia!
8: Ma che schifo!
11: Aria!
8: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
8: Dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No.
9: Scusa, vista.
8: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me.
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
8: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Ciao a tutti ragazze, bentornata a Molo Approve. Sì, qua sul mio canale Twitch anche oggi andiamo a provare per voi una cosa del futuro. Sì. Allora, oggi siamo dentro questa Poke House, che è un, diciamo, un ristorante digitale ad altissimo livello di automazione. Praticamente non sta un cazzo nessuno, fa tutto la macchina, ok? Cominciamo, proviamo a ordinare, dai! Allora, così per chi diciamo è proprio ancora molto ignorante, il poke è questo piatto hawaiian fatto con riso e diversi ingredienti divisi tra proteine e salsa. Avviciniamoci alla console e proviamo a ordinare, dai! Allora, scegliamo la lingua, italiano va bene?
15: Ciao.
14: Ho come un déjà vu di questa voce, ciao.
15: Ciao.
14: Vabbè, è pazzo di aver già sentito sta voce, si vede che è lo stesso software. Allora, per prima cosa dobbiamo scegliere il tavolo. Vediamo un po', oggi fa un caldo della Madonna, quindi scegliamo tavolo interno. Vai, numero 4.
15: Scelto, tavolo 11 esterno.
14: No, tavolo 11 esterno. No, ho scelto 4 io. No, dai, che fa un caldo della Madonna.
15: Ciao.
14: Vabbè, ormai è andato, va. Mi prenderò il ventilatore. Adesso bisogna scegliere il bowl, diciamo, no? Cioè il posto dove si... Ma il piatto, in pratica, vai.
15: Scelta contenitore tra piccolo, 50 grammi, immenso, 2,4 kg.
14: E mo non so una cosa di mezzo, cioè o uno spuntino o un matrimonio calabrese devo fare. Vabbè, facciamo piccolo, 50 grammi, piccolo.
15: Scelto 50 grammi, spot.
14: Come spot? Perché spot?
12: Anurex.
14: Questa è la pubblicità.
12: Il tuo rimedio per le emorroidi.
14: Ma la roba delle emorroidi, durante la costa da mangiare. Per le emorroidi. Ma che schifo, scusa. Non ho capito, uno deve pensare al buco del culo. Che delusione. Bene ragazzi, dopo aver scelto il contenitore e aver visto la pubblicità delle emorroidi, scegliamo il cereale da mettere dentro, vai!
15: Scelta cereale, tla, riso, riso, riso.
14: Non sta nient'altro, scusa, è solo il riso possiamo mettere. Che cazzo di scelta è? Ha forse tre tipi di riso diversi? Non lo so, scegliamo riso.
15: Bravo, hai scelto riso.
14: Bravo cazzo, non stavo nient'altro, bravo di cusa. Capirai che cazzo ci volevo. Bene ragazzi, dopo il riso dobbiamo andare a scegliere l'ingrediente principale, diciamo quello che dà il gusto, il sapore al nostro poke. Vai, la proteina, vai.
15: Ciao, scelta proteina. Tra pesce, carne, insetti, lumache, lane, ciccioli.
14: Ma che cazzo è il menù di Gengis Khan questo qua? Le rane, le lumache. No, no, pesce, pesce, fai pesce, fai pesce.
15: Scelta tra pesce silulo, anguilla, calpa, pesce strano di profondità, quelli con occhioni e lampadina in testa. Wurstel.
14: Come Wurstel? Ma che cazzo di prodotti strani, che delusione. Ma il pesce quello dei 100.000 che sono di mare. Ma non sta un cazzo di branzino, un'orata, una soglia. E vabbè, facciamo l'anguilla che almeno la conosco, vai!
15: Prodotto esaurito, ritirare il resto, grazie.
14: Il resto di che cazzo? Non ho messo dentro neanche i soldi. No, no, vabbè, un altro facciamo, dai. Mettiamolo il pesce quello con gli occhioni e la lampadina, dai.
15: Scelto malvolo morbide, inserire tessera sanitaria.
14: No, no, io manco fumo. Ma che delusione, che tabacismo. No, torni indietro, annulla, annulla.
15: Spot.
14: Ma no, lo spot adesso.
16: La diarrea, ciò che accade nel tuo intestino.
14: Lo spot la diarrea.
16: Come ti sei?
14: Ma chi li sceglie questi cosi? Che delusione. Che schifo anche. Passate l'appetito.
16: Calmando il caos nel tuo intestino.
14: Bene ragazzi, nonostante qualche piccola difficoltà, bisogna imbradichirsi. Andiamo a effettuare l'ultima scelta per il nostro piatto, cioè il topping, la salsa, vai!
15: Scegli tua salsa, la piccante, molto piccante, inferno, superficie del sole.
14: Ma non sta non piccante, scusa, devo mettere piccante per forza, no? Forse, aspetta, sta il pulsante salta.
15: Salta.
14: Sì, salta.
15: Salta.
14: Salta.
15: Salta, salta.
17: Saltando sin parar.
14: Ma come ha messo la musichetta? Mi sta prendendo per il culo il macchinario qua,
8: E vabbè, niente, fai normale, piccante normale, dai.
14: Mo che delusione, che parità di tempo, che presto per il culo. Va bene, dai, chiudiamo sto cazzo di video, vai. Va bene ragazzi, finalmente abbiamo ordinato la nostra coppa di poke. Adesso non resta che portarcela al tavolo, vai.
15: Sacchetto o vassoio?
14: Vassoio, vassoio, mangio qua che mica c'ho una fame, 2 ore per ordinare questa cosa.
15: Ordine in fase di preparazione, tornare domani, ciao.
14: Come torno domani? Io adesso c'ho fame. Oh, oh, dammi il mio poke.
15: Ciao.
14: Come ciao? No, no, no, ciao, adesso me lo dai. Io ho già pagato, adesso me lo dai.
15: Ciao, scegliere tavolo.
14: Come scegliere tavolo? Ma eri partito da capo. Che delusione. Da cazzo mi faccio un aglio e peperoncino, che è meglio, vai.
15: Buona, bravo.
14: Bravo cazzo.
15: Ciao.
14: Ciao, ciao.
18: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando... L'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì. Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vedono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avvicinare.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche?
2: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole, sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori
2: ancora. Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma quella sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
3: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa
2: te la fanno leccare poi.
3: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Nell'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benare, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12
2: lingue? Sì, dice, tomorrow you won't last. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna?
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
4: No, trimonologia, detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, super super adesso.
3: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola, leccami adesso.
4: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub.
5: Ciao, cosa faccio oggi? Allora, vediamo un po'. Un lavoro non ce l'ho. Posso guardare la TV? No, mi interessa. Vediamo, mi faccio una sega, ok? Allora, sì, ecco.
6: Benvenuto a Pornbub, caro segaiolo. Seleziona il film che desideri vedere.
5: Vabbè, che me ne frega. Che voce strana che c'ha sto ragazzo delicato, essere del nord-est. Sì, Veneto, sì. Beh, questo qua, dai, una cazzo, dai.
6: Questo servizio è totalmente gratuito. Inserisci la tua carta di credito solo per questioni di sicurezza.
5: Si vede per la maggiore età, vabbè, metto il banco, ma...
6: Hai selezionato l'esame. Buona sega, porconi.
5: Cazzo, confidenziale però, troppo forse.
6: Troio.
5: Si vede che c'era un... Non ho finito di sentire la registrazione.
6: Hai il cazzo un po' piccolo.
5: Si vede che sono quelle cose ironiche che fanno...
6: Che brutte palle che hai.
7: Scusa, è qui l'esame di filosofia.
8: Sì, la prof Mignot sta iniziando a chiamare in ordine alfabetico.
9: Alberto Abababà, Alberto Abababà.
7: Sì, prof, sono io, il cognome è una mia idea, mutuata però da una grande intuizione di Stefano Accorsi.
9: Ma che bel maschione. Venga, venga, si accomodi nel mio studio che ci facciamo una bella interrogazione.
7: Anche a Stefano Accorsi piace essere interrogato, ma non dagli inquirenti.
9: La vedo nervoso, signora Bababà. Cos'è, per caso i miei capezzoli da bovino la mettono a disagio?
7: No, prof Mignot, è che sono sottotesi e se voglio laurearmi in tempo devo assolutamente passare questo maledetto esame.
9: La tensione sale dunque. Mi piace, sì, mi piace un sacco. E mi dica, questo è il suo primo esame di filosofiga?
7: Via, temo che la materia si chiami filosofia, non filosofiga, professoressa.
9: Si dice filosofia, ma si scrive filosofiga, perché la G è muta. O meglio, la G è nascosta fra le mie gambe. La questione è se lei riuscirà o meno a trovarla e a farmi urlare di piacere.
5: Dai, scannala la bastarda, dai, rovinala! Sciampagli quegli occhiali a cappellette!
7: Ok, possiamo per favore iniziare l'esame?
5: Ingullala!
9: Ma certo, mi scusi, è che quando mi bagno perdo completamente la cognizione del tempo. Bene, come certo saprà, il corso di quest'anno era sui sillogismi della filosofia scolastica. Ora io le dirò le due premesse di alcuni sillogismi e lei mi dovrà fornire la conclusione logica. Ha capito?
5: Che cazzo ha detto? Infilaglielo in bocca!
7: Mi è chiarissimo, professoressa, procediamo.
5: No, in culo!
9: Bene, primo sillogismo. Tutte le prof con un cetriolo nel culo se la fanno leccare dai propri studenti.
5: Amen!
9: La prof Mignot ha un cetriolo nel culo, quindi...
5: Leccacela!
7: Quindi, secondo la scolastica di Plotino, la prof Mignot se la fa leccare dai propri studenti.
9: Ah, sì, ci puoi scommettere. Secondo sillogismo, tutte le professoresse che hanno almeno un rapporto anale al giorno si fanno scintillare i cavetti di avviamento della batteria dell'auto sul clitoride. La prof Mignot ha 7 rapporti anali al giorno, quindi...
10: figlia la puttana.
7: Dunque, allora aspetti, la prof Mignot si fa scintillare i cavetti di avviamento della batteria dell'auto sul clitoride.
9: Sì, esatto, ed è una sensazione magnifica. Terzo sillogismo.
10: No, dai, prendigliela a mano.
9: A metà di un esame tutte le persone nate di giovedì si spogliano nude. La prof Mignot è nata di giovedì, quindi...
7: Quindi la prof Mignot si spoglia nuda a metà di un esame.
10: E tu la inculi!
9: Esatto, e ora te lo dimostro.
7: Ma no, professoressa, questo non è etico. Che cosa fa? Si rivesta, orsù.
10: Ehi, stronzo!
9: Su, su, non mi dica che non ha mai visto una donna nuda. Cos'è? È forse... Cos'è? È forse il mio riporto vaginale... Che horror.
8: Bellissimo.
9: No, ti prego, è agghiacciato.
8: La figa col ciuffo.
9: Mamma mia, ma il riporto è il problema. Cos'è? È forse il mio riporto vaginale a metterla tanto a disagio?
7: No, professoressa, anche se la sua vagina sembra la testa di Nino Banfi, non è quello. È che io vorrei finire questo esame, come del resto Stefano Accorsi prima di me, e poi pensare alla mia tesi, ovviamente.
10: Te la scopa!
7: Quindi, come diceva il segaiolo sul divano, lo studente Abababa ha un rapporto sessuale con la prof Mignot.
10: Ma che cazzo le... Ma che decoder ho comprato? Ma che mi vedo?
9: Esatto.
10: Scopa!
6: Tempo scaduto. La tua carta di credito risultava farlocca.
10: Eh no, io ho messo banco, Matte. Non c'ho soldi in banca.
6: Siamo riusciti a prelevare soltanto 1600 euro. Il servizio completo costava 2000.
10: La pensione di mia madre.
6: Ti lasciamo comunque la possibilità di terminare la sega con queste immagini molto sensuali. Ultimo sillogismo. Ho un bel culo, depilato, ma ho in mezzo un bel ciondolone. Quindi?
10: Affanculo.
6: Dai, come fai a non volere questo bel ciondolone?
10: E minchia, lo spento, che è? Si accende da solo.
6: Ma guarda come fa Dindon Dancing.
10: Eh no, spegne.
1: Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 1974 nasce a Torino un mostro. Un mostro che negli anni è rimasto sepolto nel suo corpo.
2: Madonna mia, madonna.
3: No.
1: Lui è un taxista e quando viene chiamato per una corsa porta le sue vittime in tangenziale a sentire il vento che lo trascina.
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
1: Tornano le nuove telefonate di Tony Termosifone.
5: Vabbè, oggi ti entro dentro la vetrina con la macchina, te lo dico io, vedi come mi vedi.
1: Lui è Tony Termosifone. Wender, essendo diabolico, chiamerà un amico di Tony Termosifone.
6: Pronto?
7: Comunque sei venuto a Torino, potevi chiamare, così ti davo uno schiaffo in faccia e me ne andavo.
6: E mentre sei venuto a Torino con numero sconosciuto, no?
7: Ti può sapere dove cazzo sei?
6: Che cazzo vuoi da me, mica? Sono sei mesi che non ti fai sentire, si può sapere dove cazzo sei. Dove cazzo sei tu?
7: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
6: Sconosciuto, pezzo di merda. Mica, ti prendo veramente, mica, ti mangio il colon. Sai il colon? Te lo mangio. Lo faccio ai ferri, minchia, te lo mangio.
7: Mi sta scoppiando il cervello.
6: Sei magro,
7: veramente.
6: Non hai neanche la merda nello stomaco, minchia. Niente.
7: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
6: Ma che cazzo stai dicendo? Ma chi cazzo sta bloccando? Sei
7: porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
6: La sera ti fai di eroina, minchia, di giorno, boh. Hai un'altra vita, o se no non si spiega.
7: Minchia, Tony Termosifone si scalda in un minuto. C'è i neuroni che ormai sono in vacanza. I neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta. Vuoi stare zitto?
6: Tu vuoi stare zitto, pezzo di merda. Fai attenzione, devi fare attenzione.
7: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
6: Guarda, ti prendo, ti leggo tutto e ti faccio mangiare.
7: Continua. Shh. Te lo do io il silenzio. Te lo do per l'eternità il silenzio. Testa di merda, mi sta venendo veramente la testa a forma di cane. Mi caccio il Doberman, se quando spinge.
6: Quando la mattina ti svegliavi che suonavi la tromba, te la faccio suonare su per il culo la tromba, che tanto ti piace pure.
7: Devi aiutarmi. Continuano ad aiutarmi, io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo, aiutami! Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
6: Guarda, io vengo là, ti giuro, ti prendo, ti incapretto e poi ti butto nel Po.
7: Vuoi stare zitto?
8: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
9: Il camionista veneto.
10: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattiva.
11: Pronto?
7: Ti può sapere dove cazzo sei?
11: Sono autogrill, porco.
7: Vuoi stare zitto?
11: Aspetta, porco. Aspetta un attimo.
7: Entro col taxi, dentro l'Arcimboldi e vi piglio tutti sotto, tutti. Testa di merda.
11: Oh, aspetta, porco.
7: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo.
11: Oh.
7: A me mi scoppia il cervello, ti piglio sotto, il 21 ti prendo sotto.
11: Canca vigliacca.
7: Vuoi stare zitto? Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
11: Aspetta.
7: Madonna, che nervi, che nervi!
11: Aspetta. Ci vuole un po'. Passami la roba, va.
7: Non mi devo più far vedere. Vabbè, oggi ti entro dentro la vetrina con la macchina, te lo dico io, vedi come mi vedi. Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
11: Ci facciamo

0: tirata, poi torniamo a fare, aspetta.
1: Continua, continua a non rispondere, continua. Devi aiutarmi. Continuano a aiutarmi, io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo, aiutami!
2: Ma senti il vento!
0: La senti la coca! La senti la coca! Che mi sta arrivando, storia! No! Neanche un bambino in parte, porco!
1: Questa è...

0: Stadio Chiave Torino di... Che non ti posso! Basta di...
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?
2: Radio 105. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
5: In quel tempo la quiete del Santissimo Padre Maronno venne messa a dura prova da una notizia terribile che minacciava duramente il suo cammino verso la redenzione di Cristo della Madonna. Oddio, porco...
6: Non è possibile! Non posso più andare avanti!
7: Padre, non esagerate! Non è poi la fine del mondo!
6: Lo dici tu! Ma per me, che ho sempre creduto nelle sue parole e nel suo esempio, è un dramma! Sono distrutto!
7: Ma supereremo anche questo problema, vedrete!
6: Ma cosa vuoi superare, puttana? È morto, lo vuoi capire? Morto! Crepato, schiattato!
7: Il Papa è morto!
6: Il Papa? Maronna, ma cosa c'entra il Papa adesso?
7: L'avete detto voi che seguite sempre la parola e il suo esempio.
6: Ma io mi riferivo a Hugh Hefner, il creatore della santa rivista Playboy.
7: Ma come, padre, non vi stavate riferendo al Papa che è stato accusato di eresia?
6: In verità ti dico, non me ne può fregare un cazzo.
7: È una cosa grave, è stato accusato dai vescovi cattivi, insomma.
6: Basta, non me ne fotte una minchia. Lasciami solo con il mio dolore e la mia grappa a Rohypnol.
7: Ma è un'accusa grave, padre. Eresia.
6: Non so nemmeno che cazzo vuol dire.
7: Quando uno va contro la dottrina della Chiesa può essere denunciato e poi processato. E poi, una volta riconosciuto colpevole, viene spogliato dei suoi averi.
6: Ma così, per curiosità, continua a non fregarmene niente, intendiamoci, ma come si fa a condannare uno per eresia?
5: E fu così che il Santissimo Padre Maronno decise di istituire il primo tribunale inquisitorio della sua parrocchia per difendere la dottrina della Chiesa di Cristo, della Madonna... Ogni tanto ci vuole...
6: Allora, forza, facciamo entrare il primo accusato di...
7: La signora De Bonis.
8: Buongiorno, padre.
6: Maronna, ma questa è proprio... Girolamo, i vestiti possono essere considerati averi?
7: Sì, padre.
6: Bene, non vedo l'ora di spogliarglieli. Allora, di che cosa è accusata, signora?
7: La signora De Bonis è andata contro la dottrina di nostra santa romana apostolica e alabarda spaziale chiesa per aver osato chiedere la comunione anche se divorziata e risposata.
6: Risposata con chi?
7: Con Erminio De Bonis, un ricco possidente.
6: In comunione dei beni?
8: Padre, io sono qui umilmente a inginocchiarmi davanti a lei e chiedere perdono.
6: Non lo so, perché qui le accuse sono gravi, Ci sarebbe il rogo, ma... Ci devo pensare un attimino. Tu intanto inginocchiati, signora.
8: Va bene qui?
6: No, più vicino.
5: E fu così che il Padre Santo di Dio Maronno, nella sua immensa misericordia, decise di assolvere la donna e condannare direttamente il secondo marito, con confisca dei beni, fustigazione pubblica e un anno di evasione obbligatoria delle partite del Milan.
6: A posto, due ville a te, due a me, le auto d'epoca superano i 300 all'ora?
8: Non credo, padre.
6: Allora quelle te le regalo, io mi prendo la Porsche nuova.
8: Ottima scelta.
6: Eh sì, gran macchina, è veramente una Porsche della Madonna.
7: Padre, ma avete bestemmiato.
6: Che, io? Ma quando mai? Che cazzo dici?
7: No, perché mi sembrava...
6: Hai sentito male, è stato Mazzoli!
9: Lo Zodi 105
2: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
10: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
11: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
10: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
12: Uno scarabeo stercorario.
10: Scarabeo scargolare?
12: Ma che scarcorare?
13: Stercorario.
10: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
12: Stercorario.
13: Stercorario, quasi.
12: Lo sterco, dallo sterco.
10: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
13: È fuori orario, sì.
10: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
12: No, è stercorario.
10: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
13: Stercorario.
10: Stercorario. Ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente. Proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
10: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'urtega, dai!
11: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
10: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
11: È un enorme arachide!
10: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
11: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
10: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
14: Eppure salata in superficie.
10: Eppure insalata in superficie. Guarda.
14: Che? Eppure salata in superficie.
10: Eppure insalata in superficie.
14: Non insalata.
15: Che cazzo è?
10: Eppure salata in superficie.
14: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
10: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
16: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
17: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
18: No, ma cosa stai dicendo?
17: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
18: Sauro?
17: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
19: no,
17: la vita!
19: No, non è lava, è Raven!
17: Un ponte per Raversburg?
19: Raven!
17: Un ponte per Ravensburg per la vita.
19: Sburger.
17: Sburger per la vita.
14: Ma che Ravensburg?
16: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
20: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
21: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
17: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
19: Che è un cantante. Fiona May.
17: Forrest Gump.
19: Gump.
17: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
22: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
23: È facile, sei intuitivo.
17: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
19: Ma chi? No,
17: allora, animaletto. Pim pre pet petenusa.
19: No, ipotenusa, che si fa la geometria.
17: Pim pre pet nusa.
19: Pim pre pet nusa.
17: Pim pre pet nusa.
14: Pim pre pet nusa.
17: Pim pre pet nusa.
14: Pim pre pet pam.
17: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
19: No, Ravensburger Terabitia.
17: Ravensburger della vita.
19: No, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
17: Ravensburger.
19: Ger.
17: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimperpet Nusa. Pimperpet Fam. Pam. Ravensburg Teravidia.
14: Non è Ravensburg Teravidia.
17: Ravensburg.
19: Der.
17: Teraviba.
19: No, Teravibra.
17: Teravita.
19: Teravita.
17: Oh, Ravensburgent.
14: Ravensburgent.
17: Ravensburger.
24: Ravensburg Teravidia.
0: No, no, non è Ravensburg. Non è...
1: Ascolta,
19: è meglio fare una repubblica.
1: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
19: A morte il monarca.
17: Anche voi.
4: Lo zoo di 105.
0: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. Ragragnocr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock.
13: Forza, avanzati, scemo, scemo, che oggi dobbiamo andare a protestacchiare contro l'inquinamento della centraletta nucleare.
24: Io? Ma si scemo, la centraletta dei gigantanan. Se mi vedono mi finisce a mani, non posso.
13: Ah, sei proprio un merdo. Tu non vici niente per il nostro pianeta. E poi che ci lascia ai nostri figli?
24: Figli? Ma sei un cacchione, tu non difficili figli.
13: E beh, che fai, l'uomo frocico? Io sono un mammo bravissimo e avrò anche ieri una famiglietta bella, con lo cano e i bambuini.
24: E come li feci i bambuini? Con lo culo?
13: Uè, scemo, scemo, non fare l'ironichicchio, va, che ci sono tanti uomini checchi che hanno i figli belli adottarelli. Io c'ho tante maure da donato.
24: Sì, comunque io non vengo alla centraletta.
13: Allora mi avrà sulla coscienzetta che lì ci sono i cellerelli e se mi carichicchiano e mi mazzano. E invece tu sei forte che sei Totor, mi puoi difendere.
24: Allora si stronza proprio, così non posso dirti di no. Vabbè, venga, ma non mi faccio vedere. Magari mi camuffano poco.
13: Sì, bravo fratello Mongolocco.
24: Eh no, Mongolocco no, eh.
13: Tieni, metti sto cappello, metti.
24: Ma non mi scende sulla faccia, rimane bloccato a metà.
13: E perché c'hai una fronte da King Kong, mamma mia.
24: Vabbè, va, fangula, faccio senza.
0: Kick of Rock.
25: Pianeta, pianeta, abbasso la centrale, abbasso la centrale. Pianeta, pianeta, abbasso la centrale, abbasso la centrale.
17: Ecco, Yipitz, lancia sto nuovo sodo.
24: No, non lanci una cazzo, che cazzo vuoi?
17: Uè, bello, bello, tu sei amico di padroni, ti conosco.
24: No, non sono amico di nessuno, io sono qui con mio frate, me, che lo proteggo.
17: Allora, se non sei amico dei padroni della centralona, atomichetta, lanci che sto sodarello.
24: No, non posso, sono potente, troppo, c'ho i poteri di Totor, faccio un disastro.
17: No, tu sei un mangalone, brutto, brutto, e sei amico dei potenti.
24: Non sono un cazzo, va via prima che ti mino.
17: Ah, allora sei proprio un umangalo bastardo e figlio del... La mignottola traditorello!
24: Fangulo, stronzo, dammi stovo!
13: Mamma mia, no missile!
0: Ragnan Crocchio.
26: Ah, che bello, che bel paesaggio. Peccato per quella centrale nucleare. Ma meno male che i giovani del paese si stanno facendo sentire in una protesta pacifica, in pieno stile norvegese.
13: Minchia, Lepet! Che cazzo hai fatto? Meno male che sim semidei, che sim vivi! Si proprio nu deficendo!
24: Io! È colpa sua se mi sei mai insistito!
13: Di chi?
24: Di quello scheletro secco!
13: No! Bnork era un bravo protestatore!
24: E fregate in culo, ma è una rosticina!
0: Gnagna Franz! Gnagna Franz! La serie che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Torna lo psicologo Francesco Fallo.
3: Vai.
2: Oggi ce la prenderemo con dei casi clinici.
3: Potresti anche non farlo.
2: Un attimo, sto finendo di lanciare il Wonderland.
3: Se lo vuoi fare, fallo.
2: Ma certo che lo faccio.
3: Vedi.
2: Cosa devo vedere?
3: Vai.
2: Ora vado.

0: Potresti anche non rispondere. Vedi?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sono lo psicologo.
1: Pronto? Pronto?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Eh?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Ma io non ho detto di chiamare nessuno.
0: Sono il signor Francesco Fallo.
1: Il signor?
0: Sono il signor Francesco Fallo. Sono lo psicologo.
1: Beh, guarda, nonostante la mia venere età, non ho mai avuto bisogno del psicologo.
0: Per l'amor di Dio.
1: Tanto la ringrazio, rispetto tutti i medici, tanto tu non sarai mai, non sei un medico, sei un ciarlatano. Non chiamarmi, butta via il mio numero che non so neanche dove ti hai per pescare. Finora, come ripeto, alla mia venere età,
0: questo lo dici tu,
1: non ho mai avuto bisogno del psicologo.
0: Allora sei una cogliona.
1: Non lo ti ho chiamato.
0: Allora se...
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì?
0: Buongiorno, sono lo psicologo.
2: Ma chi l'ha chiamato, lei?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
2: Veramente?
0: Ma se pensi di non avermi chiamato...
2: Quindi la saluto.
0: Chiamami.
2: Chi chiama, sto cazzo.
3: Dopo più di un anno... proviamo a richiamare la signora Domenica, la vecchietta di Padre Pollo.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì.
0: Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Wender ha provato a richiamarla più volte, ma la balordona non risponde. Ma tranquilli, perché Wender, nei prossimi giorni, inizierà a richiamarla con il numero della radio e non con il numero nascosto, per dirgli tutta la verità. Ora saliamo un po' a nord e andiamo a chiamare lo strillone del Vesuvio.

0: lo strillone del Vesuvio.
1: Pronto?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Quando mai? Chi è? Chi mi ha chiamato?
2: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
1: Ma chi è?
2: E chiamami.
1: Ma sono le 6, ancora mi rompi quel giorno.
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
1: Mannaggia, è morte cattiva. Tu hai quella puttana da mamma, del giro, mi violento.
2: Quando sono lo psicologo.
1: Vinculo a secco.
2: Che e fallo. Sentito.
1: No.
2: Vai, se pensi di non poterti fermare.
1: Ma chi è? Ma che vuoi da me?
2: Sono lo psicologo.
1: Stando la vita. No.
2: Sono lo psicologo.
1: Ti giuro, individuerò il tuo indirizzo e verrò a incularti di notte mentre dormi.
2: Guarda. Anche se sei un coglione, fallo. Vedi? Sei un coglione.
3: Wender mollerà il colpo? Sentiamo.
1: No.
2: Sei un coglione.
1: Tu la chiedi volte vive, tutta la razza tutta.
2: Vedi?
1: Tu hai capito che io se vengo, dato che ho un'esperienza nelle forze armate, io
2: fai.
1: Con un dito ti metto un dito in culo e ti appende, capito? Ti
2: e fallo.
1: Come borsa, ti uso come borsa.
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Vedi?
3: L'uomo scimmia, dentro al suo fiorino, va richiamato ancora. Dobbiamo cercare di trovare un punto d'incontro.
1: Pronto?
2: Vedi? Potresti anche non farlo.
1: Non ce la faccio più, ti giuro, guarda, non ce la faccio più. Ma vado a fermo e vado a denunciarti.
2: Pensaci un attimo.
1: Dico che mi hai chiamato un coglione enorme.
2: Potresti anche non farlo.
1: Mannaggia di morte, mamma, te chi di morte, stramorte, vivo, cattivo, ti giuro.
2: Però
1: ti do un pugno nella bocca e te lo faccio scendere il culo di morte, di chi di morte, vivo, mi chiama.
2: Vedi?
3: Molto bene. L'uomo vesuviano si sta scaldando. Facciamogli l'ultima chiamata.
2: Sei un coglione.
1: Ma che buchi di morte, ma c'è? Lo scopo di queste telefonate, quali sono?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Mannaggia di morte di mamma. Mannaggia chi ti morte il bico. Mannaggia chi.
2: Però
1: ti giuro, guarda. Lo scopo della mia vita da domani sarà trovarti e metterti gli occhi negli occhi.
2: E fallo.
1: Giuro, fissi.
2: Pensaci un attimo.
1: Sta.
2: Però se vuoi fallo.
4: Io ti mangio la testa, il cervello, poi scendo giù, ti mangio i coglioni. E poi all'ultimo lo sai cosa faccio? Ti metto un petardo nel culo e ti faccio esplodere in culo a chi del burro.
2: Potresti anche non farlo.
3: Scusate, ma Wender lo vuole chiamare ancora una volta.
1: Pronto?
2: Vai, se pensi di non poterti fermare.
4: Ma chi è? Mannaggia
2: Sono lo psicologo.
4: Non mi chiama più.
2: Sono
4: il che denunzia. Ti giuro, ti metto un dito in culo e ti porco a borsa.
2: E fallo. Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami. E chiamami.
1: Non mi farà arrabbiare. Sono tranquillissimo, sono una persona calma, sono una persona molto umile, capito?
2: Vedi?
4: Mannaggia le morte che ti viene, che sono morte vive!
2: Vedi?
5: Radio 105. Lo Zodi 105.
6: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
7: Vrum vrum vre vre vre vre vre vrum vrum vrum vre vrum vrum vrum.
8: Harry Tarzanello di Guana Rotter, hai perso l'ultimo neurone che ti era rimasto? Che cazzo di versi fai?
7: Sei proprio un ignorante, Hermione. Non vedi che ho comprato l'automobile invisibile? Senti che roba? Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom.
8: Qui l'unica cosa che c'è di invisibile è il cazzo che ti ha trapassato il cervello mentre tua madre ti cagava in un cesto dell'autogrill. Sei un coglione, Harry Rotter. Sei un coglione, Harry Rotter.
7: Ma perché sei così crudele, Almione? Aia! Mi fa male la cicatrice sulle palle. Questo vuol dire che Ravenot deve essere vicino.
9: No, Ravenot! Sono io che ti sto strizzando i coglioni, faccio di capra morta, figlio di puttana e pezzo di merda. Ricordiamoci sempre che comunque un drago ti ha sbagliato in culo fuoco. Ehi, annotatelo.
7: Ron, anche tu mi tratti a trulli in faccia. Oh, me, misero, che vita di merda.
9: Ti odio, figlio di puttana.
10: Silenzio! Seduti, giovani promettenti maghi e quella scella di culo di Harry Potter. Ho una brutta notizia. Le tigri di Hogwarts hanno un misterioso male. Bisogna andare di fretta ad avvisare la strega veterinaria. Chi si offre volontario?
7: Io.
10: Allora nessuno si offre volontario?
7: Io.
10: E va bene, Harry Potter. Sarai tu a portare il messaggio alla strega veterinaria. Ma se fallirai, ti strapperò personalmente i coglioni a morsi. Che ne dici, Ron? E poi una bella inculata dal drago inculatore.
9: Sai che sono rimasto scioccato? A lui gli ha sbattuto in culo il drago il fuoco. Annotatevelo tutti,
7: Sì. Non temere, Anu Silente, non fallirò. Qual è il messaggio?
10: Il messaggio che devi portare alla strega veterinaria è... Strega, la tigre intrigante, trita la tigre tetra mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro. Capito?
7: E secondo te io ce la faccio? No, da capire. Vabbè. Certo, ma non me lo puoi scrivere?
10: No, te lo devi ricordare a memoria. Ora vai o ti strappo le chiappe e ti sculaccio, negro.
7: Vado, vado! Ecco la casa della strega veterinaria.
11: Sì? Chi è?
7: Strega veterinaria? Strega veterinaria, ho un messaggio urgente da Anu Silente. Il messaggio dice...
12: E azione!
7: Strega!
9: Spolda!
7: Vabbè, allora. Strega! La tigre intrigante! Intrigante! Strega! La tigre! Strega! La tigre intrigante! Perché è impossibile!
12: È impossibile!
7: No, è una roba.
9: Non ti arrendere, Forrest!
7: La lingua che ho scritto Brunello Cucinelli.
9: Tieni duro, Forrest!
7: Allora. Strega! La
12: Ma perché urli? Io non capisco perché urli.
7: Che mi concedo? Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra mentre la tigre. Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra mentre
9: no,
7: le
9: no,
7: tigre.
9: No, no, tetra, tetra.
7: Tetra?
9: Non tretra.
7: Fai culo. Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra. No! Fanculo! Allora.
9: Strega!
7: Strega! La tigre intrigante trita la tigre tetra mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro! E allora!
13: Scusa, giovane, non ho sentito cosa hai detto, avevo le cuffie alte. Puoi ripetere, per favore?
7: Malarario!
14: Sto cercando. Porco d***o.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. La scorsa settimana, durante la scenetta dei tamarri, Giovannino, in arte Wender, ha discusso al telefono con questo personaggio.
2: Sì, chi è?
3: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, un'informazione.
2: Ma,
3: tu...
2: ma Giovannino chi?
3: Non lo so, Giovannino. Quanti Giovannino?
2: Io vuole me.
3: Ma Giovanni mi chiamo. Lo volevo dire.
2: Ma
3: hai rotto il cazzo, ma mi fai parlare che devo fare una domanda, mi continui a chiedermi chi sono. Te l'ho detto, Giovannino, che cazzo devi sapere di più?
1: Questa cosa se l'è attaccata al telefono. Oggi proverà a chiamarlo per tritarlo definitivamente con le voci di Full Metal Jacket.
2: Pronto?
4: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Ascolta, vienimi davanti.
4: Sì, sì, tu mi piaci.
2: Ti vedere fuori la faccia di merda.
4: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto!
2: Davanti, coglione!
4: Datti subito una regolata, amico
2: davanti,
4: mio!
2: Vieni!
4: Ah!
2: Vieni
4: davanti a me. Tu su chi
2: vedi
4: cazzi?
2: Fuori che te lo ridisci, vieni!
4: Tu su chi cazzi?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Sono il sergente maggiore Altman, tuo capo istruttore.
4: Tu...
2: qui tu non riderai, non cacherai. Andrai solo, indovina? Dove andrai?
4: Tu
2: a
4: su...
2: il culo.
4: Tu
2: vieni
4: su
2: qui
4: chi...
2: davanti a me, oh.
4: Ah!
2: Non devi chiamarmi, vieni qui davanti.
4: Tu su chi cazzi?
2: Ma vieni qui davanti, vieni qui davanti invece di chiamarmi, vieni qui, vedrai dopo se, non te lo fa più.
4: Palle, d'ora
2: in qui, tira fuori le palle, vieni qui, invece di nasconditi dietro un numero privato.
4: Brutto sacco
2: vieni
4: di merda,
2: vieni
4: io ti metto
2: davanti
4: sotto, ti farò un culo
2: invece
4: così.
2: Di nasconditi, vigliacco, dietro un numero privato.
4: Datti subito
2: vieni
4: una...
2: qui. Vedrai, non lo fai più poi.
4: Tu su chi cazzi?
2: Vieni dopo, non chiami più. Perché non chiami più dopo, vieni tu... qui davanti.
4: Tu su chi cazzi?
2: Hai paura, eh?
1: Dopo averlo chiamato con le voci di Full Metal Jacket, ha deciso di utilizzare una nuova voce, creando Tommy Power. Sentite.
7: Cafone. Cafone del cazzo. Tu sei solo un cafone. Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti. Sono Tommy Power. Riesci a capire cosa dico? Pezzo di stronzo. Ti ho già detto chi sono. Hai capito? Pezzo di stronzo.
1: Wender ha chiamato il bifolco coglione per 2 giorni, ma non gli ha più risposto. Quindi, visto che non sprechiamo nulla, andremo a cagare la minchia in giro per l'Italia con le voci di Tommy Power, un militare che ha servito il suo paese per 30 anni.
8: Soldo.
7: Buongiorno.
8: Soldo.
7: Sono Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
8: Ho detto soldo.
7: Ti ho già detto chi sono. Hai capito?
8: Chi è?
7: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti.
8: Non ho capito.
7: Non mi fai paura, stupido coglione. Adesso cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato. Hai capito? Sei solo una zoccola coglione.
9: Rianne, buonasera.
7: Come stai?
9: Pronto, chi parla?
7: Sono Tommy Power.
9: Non sento niente.
7: Ho detto Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
9: È poco.
7: Ciao zoccola, come stai?
9: Ma va a quel paese.
7: Sei solo una zoccola cogliona. Ma perché la gente butta giù il telefono? Buongiorno, tu sei la merda che pesto quando vado al parco. Dovete perdonarmi, ma dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre, non riesco ad essere una persona civile.
9: Pronto?
7: Ciao zoccola, come stai?
9: Pronto?
7: Ciao faccia di merda. Mi scusi, ma non riesco ad essere gentile. Sono Tommy Power, cogliona. Ma perché la gente butta giù il telefono? Buongiorno.
8: Pronto?
7: Sono Tommy Power.
8: Che sei?
7: Ho detto Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
8: Boh.
7: Signora, ma lei è una mongola.
8: Che sei?
7: Ciao zoccola.
8: Sei Franco?
7: Sono Tommy Power.
8: Sei Franco?
7: Non mi piace ripetere.
8: Mariella.
7: Hai capito?
8: Eino.
7: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti.
8: Senza.
7: Non mi fai paura. Sei solo una zoccola cogliona. Adesso, chiamatemi qualcuno che mi dia soddisfazione, altrimenti faccio un disastro.
5: Va bene, Tommy Power. Ora ti faremo il numero di Arnaldo. È un pensionato che costruisce gufi di legno. Praticamente un idiota.
7: Grazie. Ho voglia di divertirmi.
6: Pronto?
7: Buongiorno.
6: Ma chi cazzo sei?
7: Sono Tommy Power.
6: Non ho capito.
7: Ho detto Tommy Power.
6: Mi dica subito chi cazzo è lei.
7: Riesci a capire cosa dico?
6: No! Non riesco a capire, porca...
7: Pezzo di stronzo. Ti ho già detto chi sono.
6: Ma io non riesco a capire.
7: Non mi piace ripeterlo.
6: Senta, lei sa chi
7: Hai
6: ha
7: capito?
6: Chiamato. Me lo
7: pezzo,
6: dica.
7: Pezzo di stronzo.
6: Pezzo di stronzo. E figlio di puttana lo sarà lei.
7: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e
6: io
7: ti faccio
6: Io non faccio l'impertinente. È lei che mi ha chiamato a casa per rompermi i coglioni.
7: Non mi fai paura, stupido coglione.
6: Ma porco...
7: Adesso...
6: Dimmi dove sei che ti vengo ad ammazzare di botte. Cane che mi stai facendo uscire le budella dalla pancia.
7: Adesso... Cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato.
6: Ma che cazzo sta dicendo? Ma quale situazione?
7: A me non interessa che tu venda animali o prodotti per animali.
6: Guardi che si sta sbagliando. Io non vendo prodotti per gli animali. Io faccio i gufi di legno.
7: Io sono qui per farti capire che devi cambiare atteggiamento con le persone.
6: Oh Cristo santo! Ma io cosa ho fatto di male nella vita? Cosa ho
7: Altrimenti
6: fatto?
7: Ti sbatto.
6: Senta, facciamo una cosa. Ora chiudiamo il telefono e la facciamo finita, va bene?
7: Chi cazzo ti credi di essere?
6: Michele! Michele, ho saputo che vai alla scuola elementare. Qui in paese ce n'è solo una. Non mi puoi sfuggire, ti faccio bocciare. La preside è un'amica di mia moglie. Mi basta una telefonata e sei finito.
7: Cafone del cazzo.
6: Basta!
7: Sono stato chiaro?
6: No, non lo sei.
7: Vedi,
6: vieni sotto casa mia subito. Ti giuro che ti lancio un vaso sulla testa.
7: Tu sei la merda.
6: Voglio vedere i muri e le macchine imbrattate con il tuo sangue.
7: Ora chiedimi scusa.
6: Con il cazzo che te lo chiedo.
7: Pensi di risultare simpatico?
6: A differenza tua lo sono.
7: Tu sei solo un caffone.
6: Io recitavo nella compagnia teatrale del paese. Ero un bravissimo attore.
7: Mi scusi, ma non riesco ad essere gentile.
6: L'ho notato.
7: Dovete perdonarmi.
6: Ma
7: dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre.
6: Cosa?
7: Ma dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre.
6: Ma che cosa? Che cazzo dice?
7: Non riesco
6: Porco
7: a... Non riesco ad essere una persona civile.
6: Meno male che l'ha capito.
7: Brutto bifolco cafone ingrato.
6: Michele!
7: Cafone.
6: Al centro commerciale! Ho comprato quella cosa che vola con le eliche.
7: Cafone coglione.
6: Ora ti potrò beccare volando sul paese.
7: Adesso.
6: Non hai scampo.
7: Tu sei solo un cafone.
6: Basta! Ora lo uso. Fammi andare in balcone.
7: Chi cazzo ti credi di essere? Pezzo di stronzo.
6: Ma come... Ma come cazzo si accende?
7: Cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato. Pezzo di stronzo.
6: Si sta alzando.
7: Non mi fai paura, stupido coglione.
6: Mamma mia, quando ti becco vedi.
7: Pezzo di stronzo.
6: Mamma mia, è velocissimo.
7: Brutto bifolco cafone
6: ingrato. Oddio, no, no.
7: Sono stato chiaro.
6: Sta andando dritto.
7: Solo...
6: Cristo santo, no.
7: Cafone del cazzo.
6: Va dritto, cazzo, devi girare.
7: Pezzo di stronzo.
6: No. Ho preso i cavi elettrici!
7: Adesso?
6: Bastardo, è colpa tua!
7: Cafone coglione.
6: No! Si è spento tutto il paese!
7: Adesso?
6: Ma porco...
10: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La sterenata dello Zoo di 105.
3: È solo una canzone per...

0: Umbriake, sono Cristina da Roma e ti scrivo per il mio fidanzato Salvatore, che è un vostro grande fan, vi segue sempre e mi farebbe piacere regalargli un sorriso con una fantastica sdrenata. Sessualmente andiamo molto d'accordo, sono super soddisfatta. Spero che continueremo a scopare così nonostante la differenza d'età. Lui ha 10 anni in più di me. Vediamo fino a quanto regge questi ritmi. Grazie ragazzi, spero riuscirete a contattarlo.
1: Pronto? Cercavo Salvatore.
2: Sì.
1: Ah, ciao Salvatore, sono Umbriake dello Zoo di 105.
2: No, Umbriake, aspetta che ho viva voce, un attimo.
1: Esatto, togli viva voce, bravo.
2: Ciao Umbriake.
1: Uè, bella Salvatore, tu già lo sai perché ti sto chiamando. Te lo immagini?
2: Sì, sì, lo so, immaginavo.
1: Che Cristina mi ha mandato l'email, ha detto, beh, fai la sdrenata a mio marito, che ti vuole ben.
2: Bravo.
1: Cristina. La vuoi sentire?
2: Volentieri, volentieri.
1: Te la faccio subito.
3: Salvatore, Salvatore, Salvatore, per Cristina il tuo splendore.

0: leccale la patata, dai, leccale.
1: Yeah. Grande.
2: Ti è piaciuta la canzone, salva?
1: Sì, sei un grande break.
2: Grazie, ma scusa, ci facci capire, dici che sei tanto bravo, tanto forte, però cioè dai, un po' più di sesso orale, non è che. Perché non ti applichi?
1: Ma c'ha ragione, sai qual è il problema? Che lei mi vizia coi c***ini, capito?
2: Ah, e quindi tu poi vuoi sfogare subito.
1: E quindi bravo, capito?
2: Ah, quindi la devi leccare tu prima che lei comincia a succhiare.
1: Prometto che comincerò io, così poi la facciamo contenta.
2: Bravo! Grande! È quel che volevo sentirti dire. Mi raccomando, è che ti vuole bene tua moglie.
1: Grazie, Enrique.
2: Grazie a te. Ti mando un abbraccio, Salvatore. Stammi bene.
1: Un abbraccio a te.
2: Ciao.
1: Ciao, buon lavoro.
2: Ciao, ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Radio 105.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì.
15: Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè,
15: c'è il sangue.
11: Sì,
15: allora, signora.
11: Questo
15: mi ascolti,
11: sì.
15: Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
15: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne?
7: C'era prosciutto, mozzarella,
15: l'uranio, un poverito,
7: cotechino,
15: india, brasiliano.
7: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
7: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Orcacciami se.
7: Arca ma...
15: Co... sangue non c'è nella fece.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega,
11: no,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: Ho capito, ma per telefono.
8: Alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto qua.
11: Va bene.
8: Lo sport.
11: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese.
11: E
8: per
11: cosa
8: chi non
11: si
8: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
8: Ecco.
9: Glauco! A tavola che è pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
8: ma tu,
9: che ti ho
8: ma
9: fatto
8: che
9: il
8: cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
9: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
8: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
8: Uno.
11: Uno. Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
8: Che Bagalov, porco.
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
11: sì,
8: sono
11: ecco
8: quello della cacca,
11: sì,
8: dell'esame delle feci.
11: Sì.
8: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No.
11: Tente
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
7: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
7: fare
8: la
7: cacca.
8: Ma
7: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
8: feci. Ce l'hai puntato dentro un bastoncino, ce l'hai puntato.
14: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
7: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
11: Bene,
8: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
11: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek.
11: Sì.
9: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
9: Hai visto Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli. California,
3: California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
10: Ciao Ryan, come stai?
16: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
17: Per la mia psiche?
16: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago.
17: Dell'Oceano Indiano.
16: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
10: Piacere, Lindsay.
16: Ciao, io sono Rachel Conner.
18: Ma chi è Rachel Conner?
16: Un gelato, lo vuoi col Conner?
18: La cioccolatas.
17: Ciao, io sono Ryan Cohen.
16: Ciao, io sono Ryan Conner.
18: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
10: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
16: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
18: Stile, anno il 96. Una business relationship.
16: Una business relationship.
18: Una business relationship. Questa è la station way, le Seychelles di nuovo.
16: Le Seychelles. Una business relationship.
18: Relationship, quello che fuma.
16: Una business relationship fra di noi.
12: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
16: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
17: Ancora
19: Lindsay, no.
16: Lindsay.
19: Lindsay.
16: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
17: Non è l'insane.
19: Lindsay.
16: Lindsay.
17: Lindsay.
16: Lindsay.
17: Prova a dire Lindsay.
16: Lindsay.
17: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
16: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
17: Ancora.
18: Perché Lindsay?
16: Oh, Lindsay.
18: Lindsay! Come Sanpei!
16: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
19: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
16: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
17: Cervellarmi.
16: Ma devo cervellarmi per...
18: Sì.
16: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
17: No.
16: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
10: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
10: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
2: Ma no, non pensare che
10: ma
2: sei...
10: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
16: No, perché?
10: Ancora?
16: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda.
10: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
16: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
10: Parla, idiota, dai che devo studiare.
16: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
18: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
16: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
18: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
16: No, col PSD.
17: No,
18: PSP.
17: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
16: Che ne dice?
17: Che dici?
16: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
18: Ci pisciamo addosso.
16: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
18: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
16: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
18: Non Theft.
16: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
17: Liberty Island.
12: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
16: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
17: Ma in Puglia?
16: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
18: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
16: Vov.
18: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
2: Lo sapevo, adesso
18: fa bene l'uovo.
2: Coglioni a me, rompi coglioni.
17: Una macchina famosa.
18: Una Range Rover Vogue.
16: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
18: Cos'è
16: quello? Una Range
18: Rover?
16: Rover
18: Vogue.
16: Vogue.
18: Una Range Rover Vogue.
16: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
18: la
2: non è russa, è inglese la Range Rover.
18: Range Rover Vogue.

0: passaggio, oppure inizierò a fargliela vedere solo col binocolo. Anzi, magari potrei postare anche io le mie chiappe su un social, così avrò la sua attenzione. Grazie.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Fabrizio?
1: Sì.
2: Ciao Fabrizio, sono Break.
1: Ma
2: ti chiamo perché mi ha mandato un'email la tua ragazza, Jessica.
1: Ma va, davvero?
2: Eh sì, ti vuole dedicare una serenata. Io te l'ho fatta, mo te la voglio far sentire. La vuoi sentire?
1: Certo che sì, vai, vai.
2: Te la faccio subito.
3: Devi fare un po' meno lo stronzo, Fabrizio. Jessica ti vuole parlare, ma spesso te ne freghi e la mandi a cagare. Quando torni a casa dal lavoro, Fabrizio, ti sigilli al cellulare,

0: quando eri stata?
1: Mamma mia, bellissima Ambrieg, sei un grande.
0: Ma ti ringrazio, mo, mi raccomando, cioè dalla DOS con Jessica, un po' più di attenzione, un po' più di minchia, un po' più di tenerezza, dai, che ti vuole bene, ti vuole un sacco bene lei.
1: Ok, ok, va bene, cercherò di fare del mio meglio.
0: Eh sì, che poi lei ha minacciato pure, ha detto che se no mette poi il culo sui social e poi magari ti ritrovi cervo, ti ritrovi fatto cervo, è una cosa brutta. Quindi.
1: Perché lei sa di avere un gran bel culo, no?
0: Ah, e vedi, quindi gioca sui suoi punti di forza. E beh, giustamente, è una donna, è furba, sono furbe le donne, non è che...
1: Esatto.
0: Quindi gioca d'anticipo, mi raccomando.
1: Va bene, grazie Embrig, gentilissimo.
0: E dalla DOS, grazie a te.
1: Ciao Embrig.
0: Stammi bene.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Questo è Wonderland.
3: In questo Wonderland saranno usate le voci di Marco, quelle venute di merda.
4: Attenzione, perché sulla Milano Meda c'è un tossico che sta cacando sulla corsia di sorpasso.
3: Sentiamo Marco chiamare la gente a casa per chiedere se verranno a vedere in teatro Zoo 25.
5: Pronto?
4: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
5: Non mi interessa, la ringrazio.
4: Attenzione, perché sulla Milano Meda c'è un tossico che sta cacando sulla corsia di sorpasso.
5: Pronto?
4: L'ho chiamata per chiederle se verrà a vedermi in teatro. Sarà uno spettacolo incredibile.
5: Guarda, io la ringrazio, ma non posso. Grazie.
4: Lei pensa di venire?
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Pronto?
4: Lei pensa di venire?
5: Non posso, la ringrazio.
4: Mi farò, mi farò inserire un fischione nel
5: culo, ma non posso, grazie.
4: Mi farò inserire un fischione nel culo e inizierò a volare sul pubblico. Ok, ciao stronzona!
8: Pronto?
4: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
8: Non si sente niente.
4: L'ho chiamata per chiederle se verrà.
8: Non riesco a capire cosa dici.
4: Dicevo, lo spettacolo sarà pazzesco. Lei pensa di venire?
8: Non riesco, non lo so, sembra che

0: Sì, a chissà dove.
1: Mi farò inserire un fischione nel culo e inizierò a volare sul pubblico. Bello, oh, vero? Volo con il fischione nel culo! Volo via! Aspetti un attimo. Avvistato scippatore di maiali sull'autostrada del sole. Il malvivente
0: sento,
1: è su...
0: Non sento niente, mi dispiace. Sento intelligibile, una leggera, ma non sento niente... Non capisco, mi dispiace.
1: Il malvivente è su uno scooter con il maiale seduto dietro.
0: Con email.
1: Inculati faccia di cazzo.
0: Ce l'ha?
1: A metà spettacolo ci sarà il cantante Jimmy Bongo.
0: Mi dispiace, non la intendo, mi dispiace.
1: Yuppiduo!
0: È inutile che urla. Mi spiace.
1: Buongiorno, sono Marco Mazzoli.
0: Qui non si sente niente, signora mia. Io sento delle voci ma non intelligibili. Purtroppo è come se lei parlasse da chissà dove. Non so cosa dirle.
1: Allora se non mi sente, si metta un bastone nel culo e ramazzi la casa.
0: Non so cosa dirle, signora mia, cosa le devo dire?
1: Acci piripicchiolina!
0: Allora, cosa ci possiamo fare?
1: Dicevo, lo spettacolo sarà pazzesco.
0: Io le ho dato un'idea. Se mi vuole scrivere un'email, riusciamo a parlarci, se no non saprei.
1: Allora se non viene sin culi. Yeah!
0: Buona giornata.
1: Pezzo di stronzo. Pronto? Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Mi chiamo Marco.
2: Marco.
1: Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
2: Non mi interessa a me di radiofonico.
1: Ma impara a parlare, pezza di scrofona maledetta. Buongiorno, sono Marco Mazzoli.
3: Sai?
1: Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
3: Ma vai a cagare, non ti conosco, cagare.
1: Mi chiamo Marco.
4: Il vecchio bifolco contadino maledetto ha fegato, ma Wender non molla il colpo. Lo deve far sclerare, non resiste.
3: Puttana la... Chi sei?
1: Mi chiamo Marco.
3: Marco!
1: L'ho chiamata per chiederle se verrà a vedermi in teatro. Sarà uno spettacolo incredibile.
3: Cosa devo venire a vedere? Che cosa?
1: Il 21 di gennaio faremo la prima all'Arcimboldi di Milano.
3: Puttana la... Ma sabato dicembre, porca...
1: Lei pensa di venire?
3: Ma che... Dove devo andare?
1: Mi farò inserire un fischione nel culo e inizierò a volare sul pubblico.
3: Brucia merda, carico fucile, puttana! Tua madre! Chi sei, brutto bastardo?
1: Attenzione! Avvistato scippatore di maiali sull'autostrada del sole.
3: Puttana la... Ma che stai cercando? Hai sbagliato numero! Ma Ennio con la doppia gliefa di un brutto bastardo!
1: Il 3 febbraio saremo a Brescia!
3: Non me ne frega niente!
1: Su dai!
3: Non... Sempre, porco d'un...
1: Su dai, non faccia la merda e venga a vedere Zoo 25, veniamo noi!
3: Ma aspetta, porco d'un... Ma sei un bastardo! Che cosa vuoi? Che cosa cerchi?
1: Ci sarà anche il cantante Uova Dis. Uova Dis! Lo ripeta bene, Uova Dis!
3: Non ce ne ho,
1: ignorante bastardo! Uova Dis!
3: Ma sei un... Bastardo nato!
1: Lo ripeto!
3: Sono per me brutto bastardo!
1: Lo ripeta bene!
3: Bastardo di un brutto porco!
1: Attenzione! Ha avvistato un culo coi piedi correre in centro a Pavia!
3: Porco! Ma sono di Reggio Emilia! Sono vicino a Reggio Emilia! Sopra Reggio Emilia!
1: A metà spettacolo ci sarà il cantante Jimmy Bongo!
3: Rongo!
1: A metà spettacolo ci sarà il cantante Jimmy Bongo!
3: Rondo, ma non lo conosco, Rongo, porco di...
1: Ci sarà anche il cantante Uova Dis.
3: Ma vai a cagare, io che sto al telefono a parlare con bastardo che non ti conosco, non ti conosco, brucia merda.
1: Mi chiamo Marco.
3: Ma che porca d'una... Ti puoi chiamare anche Paolo, ma non ti conosco.
1: In questo momento all'Imbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4.
3: Ma fa un freddo del porco del... Brutto bastardo. Sto tagliando la legna per la stufa. Vai a cagare. Stai al freddo, brutta merda.
1: Attenzione, perché in questo momento c'è una grossa precipitazione di culi grossi su Reggio Emilia.
3: Vai a inculare, brutto bastardo. Vai a cagare, brutto bastardo.
1: Pezzo di stronzo.
5: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siatele.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì?
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore.
4: Ci tengo ben chiuso, nero schifo.
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati più di 2 anni dall'ultima stagione.
8: Ehi, sfigati! Venite a vedere! Mi è arrivato il Commodore 64!
9: No, che figata! Che giochi hai?
8: Ho quello della Formula 1 a 2 colori, dove si va solo dritto e non si può superare. Si fermi!
9: Avevo gli occhi chiusi, scusate!
1: Ma i nostri eroi sono tornati! Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani! Stranger Dix 4.
8: Carica il gioco, Commodore 64, che siamo gasatissimi!

0: Caro Billy, qui a Hawkins le cose vanno sempre peggio. Oggi per distrarmi mi sono depilata la a forma di giraffa, ma non posso continuare ad ignorare il fatto che la gente ha iniziato ad avere le visioni. Stanno impazzendo tutti, Billy.
1: Perché invece tu con la figa a forma di giraffa ci stai dentro?
0: Sono 3 giorni che Zeppola si rotola sul pavimento convinto di fare un'orgia con i personaggi dei videogiochi.
2: Ragazzi! Ragazzi! Venite a vedere! Venite a vedere! Pac-Man mi sta facendo un mucchino! Pac-Man mi sta facendo un mucchino!
0: Sta accadendo qualcosa di strano, Billy, lo sento!
1: A parte Pac-Man che fa i pochini?
0: I miei poteri, ad esempio, stanno svanendo. Pensa che ieri sono dovuta correre a comprare un vibratore perché non sono più in grado di muovere i cetrioli col pensiero.
1: Ma problema,
2: No, no! Super Mario nel culo, no! Super Mario nel culo, no! Il fungo!
1: Ma veramente sta succedendo sta roba?
0: Oh, Billy, quanto vorrei che tu non fossi morto.
1: Dimmela a me. Anche io preferirei il contrario.
0: Non posso combattere questa cosa da sola, è troppo potente. Non c'è nessuno che possa darmi una mano. Sono tutti morti, fifoni oppure pazzi. Come quel coglione di Zeppola che ora è convinto che un personaggio di Street Fighter gli voglia infilare un braccio nel buco del culo.
2: Ryu! Ryu! Gulen! Gulen! Che fosse! Gulen!
0: Oh, Billy, ho un brutto presentimento.
1: Ma anche la realtà non è che sia proprio meravigliosa.
0: Sento che stanotte accadrà qualcosa di brutto. Qualcuno sta per morire, ne sono certa. E la cosa peggiore è che non posso fare niente per evitare che ciò accada.
1: Senti, scusa, non è che adesso magari fai una buchetta giù nel terreno e mi tocchi i coglioni a me che io non riesco da morto. Ma lì che me ne aggrama.

0: dai, no, no! Pure i maccioni adesso cadono dal cielo! Giralo, giralo! No, quelle fasciarelle mi schiaccia i piedi! Ai, ai, ai.
1: È notte fonda e la professoressa Frolander sta dormendo beata sul suo materasso ergonomico della Hemiflex.
2: Professoressa!
3: Ma che succede? Sta sognando o sono davvero all'inferno?
2: Tutte e due.
3: Guardi che per quella vocina lì non ce l'ho la cura che la rimetto a nuovo. Deve prendere il miele e ce la facevo sempre a mio nipote.
2: Non fare la spiritosa.
3: Ma tu sei un satanasso vero, quello con le corna! Aiuto, bidello, aiuto! Aiuto, bidello!
2: È giunta la tua ora!
3: Ma perché? Che cosa avrei fatto mai? Sono una brava donna, vado in chiesa, voto sempre il PD! E mi rompono i coglioni i bambini sotto casa, buco i palloni. Beh, forse bucare palloni non è bello, eh?
2: Peggio.
3: Cosa ho fatto, insomma, dai?
2: Non hai pagato una rata del materasso e Mastroda è incazzato.
3: Ma va che c'è un errore, io ho comprato un Riccardo Corredi, eh?
2: Allora, ritratto.
3: Ma sa che sei proprio un bel ometto? Magari le scottature sono un po' brutte da vedere, però io, diciamo, sono una donna sola.
2: Fammi un pompino, che c'è Billy che mi fissa.
4: Eh sì, signora, sono dentro la cassa. Ma in realtà volevo chiedere, non è che sto Riccardo Corredi fa anche le bare? Perché questa me lì è scomodissima. Ci devo stare giusto per l'eternità. Non mi ha messo neanche il cuscino.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Il Wonderland di oggi vi porterà nel passato, precisamente a Roma, quando Massimo Decimo Meridio era vivo, quando era il gladiatore.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra.
1: Ma Wender lo porterà nel presente e gli farà ordinare delle uova. Andremo a Reggio Emilia, dove vive un contadino bifolco dal nome Ennio.
2: Al mio segnale, scatenate le uova. Signor Ennio. Buongiorno.
3: Ma chi sei?
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio.
3: Massimo!
2: Tu non sai con chi stai parlando.
3: Beh, c'è il comandante di Reggio Emilia.
2: Sono il gladiatore.
3: Gladiatore?
2: Ti taglio la testa con la spada.
3: Ma sei il comandante di Reggio Emilia?
2: Per Roma girano voci che lei ha le uova.
3: Ma sei il comandante di Reggio Emilia?
2: Le uova più buone del mondo.
3: Sarà per me, comandante, sarà per me.
2: Me le devi dare.
3: Ma dove te le devo portare? Dove? E due a Reggio Emilia?
2: Le voglio tutte.
3: Non le ho tante, ma sono per me le guigliuegue. Mi ho preso un po' stamattina.
2: Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
3: Chi è che le dà del genio?
2: Al mio segnale, scatenate le uova.
3: Ma sei il comandante di Reggio Emilia, Massimo!
2: Comandante dell'esercito del Nord.
3: Ehi, ma di Reggio Emilia! Ma sei della caserma di Reggio Emilia!
2: Mi devi vendere le uova.
3: Te le rinquiguevi? Ma non ne ho da vendere! Ce le ho solamente per me, comandante!
2: Ti taglio la testa con la spada.
3: Non ti posso mica dire niente! Ma sei comandante della caserma! Della caserma a Reggio Emilia!
2: Siamo poi così diversi, tu e io.
3: Ehi! Ma io sono un contadino!
2: Anche tu togli la vita quando devi, come faccio io.
3: Da chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Te l'ho detto che ammazzo il maiale! Chi te l'ha detto, loca?
2: Ho solo un'altra vita da prendere, poi avrò finito.
3: Ehi! Vuoi un'oca? Vuoi tirare il collo a loca? Vuoi tirare il collo a loca?
2: E avrò la mia vendetta.
3: Ehi! Ma non ti sto capendo niente! Non ti sto capendo! Chi sei, brutto bastardo?
2: Dobbiamo tutti morire.
3: Ma io muoio quando devo morire, brutto bastardo! Ma non sei il comandante di Reggio Emilia! Massimo di Reggio Emilia!
2: Massacrerei il mondo intero se solo tu mi amassi.
3: Puttana la...
2: Tu non sai con chi stai parlando.
3: Ehi, ma l'hai detto al comandante Massimo di Reggio Emilia!
2: Sono Massimo Meridio. Sono il gladiatore.
3: Ma l'hai già detto, ma la comandi della caserma di Reggio Emilia!
2: Servo leale dell'unico vero imperatore, padre di un figlio assassinato.
3: Ma ti sto dicendo, della caserma di Reggio Emilia!
2: Marito di una moglie uccisa.
3: Puttana la...
2: E avrò la mia vendetta.
3: Ma c'è la vendetta di che cosa?
2: In questa vita o nell'altra.
3: Ehi.
2: Un soldato ha il grande vantaggio di poter guardare il suo nemico negli occhi.
3: Ma che negli occhi non so mica niente, non so mica niente, ti vedo poco ma non so mica niente.
2: Ti taglio la testa con la spada.
3: Porca la... carico il fucile. Massimo, carico il fucile, bastardo, non venire a casa mia perché carico il fucile.
2: Sono Massimo Meridio.
3: Ma Massimo di Reggio Emilia, della caserma.
2: Sì, di Reggio Emilia.
3: Ehi, che cosa vuoi, porca la... Adesso so chi sei! Di Reggio Emilia è il comandante Massimo!
2: Mi devi vendere quelle cazzo di uova!
3: Non parciamo!
1: Wender ha fatto riposare lo stronzo contadino per un giorno, ma l'ha richiamato stamattina per dargli il colpo finale.
2: Voglio un maiale per portarlo a passeggio con me.
3: Un maiale?
2: Dammi l'indirizzo di casa.
3: Ma perché? Perché ti devo dire dove abito?
2: Sto venendo a cavallo a prenderti.
3: Da dove arrivi? Ma chi sei? Chi sei? Non ho mica capito chi sei!
2: Comandante dell'esercito del Nord.
3: Ma è il comandante di Reggio Emilia?
2: Sì,
3: ti ho lasciato stamattina, dove eri? Non c'eri, ma ho detto che non c'era il comandante!
2: Mi devi vendere quelle cazzo di uova.
3: E avevo portato giù 2-3 uova e...
2: Manco lo sai dire, ignorante bastardo. Che giorno è oggi?
3: Giovedì!
2: Dimmi che ore sono. Dimmi che ore sono.
3: Puttana la... Che ore sono? Sarà la una! La una!
2: Così gli ascoltatori sapranno a che ora è stata fatta questa scenetta.
3: Ma che...
2: Brutto, infame bastardo.
3: Bastardo!
2: Per Roma girano voci che lei ha le uova. Le uova più buone del mondo. Manco lo sai dire, ignorante bastardo. Dammi l'indirizzo di casa.
3: Puttana merda, ma non ti dico dove abito.
2: Dammi l'indirizzo di casa.
3: Perché ti devo dire dove abito?
2: Dammi l'indirizzo di casa.
3: Ancora non te lo dico, brutta merda. Devo venire giù io in casa un'altra volta.
2: Sto venendo a cavallo a prenderti.
3: Ma che vengo giù io a Reggio Emilia con la panna. Vengo giù. Fatti trovare in caserma, bastardo.
2: Ti taglio la testa con la spada.
3: Porca non... Vengo giù col fucile e ti sparo in testa, bastardo.
2: Dimmi dove abiti.
3: Non te lo dico! Vai a cagare! Se vuoi...
2: Dimmi che ore sono.
3: Vai e c'è in porta la... Se te lo dico che sarà l'una! È l'una!
2: Dimmi che ore sono.
3: È l'una!
2: Che giorno è oggi?
3: Beh, che sono il giovedì!
2: Voglio un maiale per portarlo a passeggio con me.
3: Porco, un maiale, come dove lo carico? Dove lo carico, maiale? Ti posso portare le giuewe!
2: Non mi interessa, lurido bastardo.
3: Allora vai a cagare perché mi hai chiamato, brutta merda, vai a cagare!
2: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
0: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
4: Attenzione Barbara, sei pronta? Abbiamo messo i pannelli, siamo per spegnere Catanzaro. Via!

0: Mi vedo le rughe sui capezzoli, porco. Dai, dai, dai, dai, regia, dimmi qualcosa.
1: Un attimo, aspetta. Stiamo spegnendo un asilo per bambini con i problemi. Aspetta un attimo. Ok, vai. Stanno crepando, vai.
0: Bene, bene, bene. L'importante è che io abbia abbastanza luce per non far vedere che ormai sono anch'io una vecchia, che sto cadendo a pezzi. Ma avete mai visto una vecchia con queste tettone? Oh, guarda, guarda, guarda, guarda. Dai, vecchio segaiolo sul divano, che mi guardi sperando che mi esca un capezzolo da questo vestito. Eccomi, sono la vostra Barbarona, Barbarona nazionale. Sono tornata e oggi con noi abbiamo un grande ospite. Oggi viene una che anche lei è invecchiata male. Era una bella figa, adesso è tutta caduta la faccia. Sembra uno Sharpei, porco. È con noi, purtroppo doppiata da un doppiatore maschio perché la nostra doppiatrice è stata male. È con noi Jennifer Aniston.
2: Salve a tutti, salve. Ciao. Salve, scusate il doppiatore maschio, nonostante sia femmina, ecco, sembrerà un trans nell'intervista, ma purtroppo mia sorella che fa i doppiaggi aveva un problema e allora è
0: Jennifer,
2: caduto su un cazzo.
0: Jennifer. Che, sì, piacere, sì. Che piacere averti qui. Beh, diciamo che il tuo vero nome non è Aniston, ma è Anastasaskis, giusto?
2: Detta da tutti Ano, cioè tutti, diciamo, nel quartiere mi chiamano Ano, per via anche del fatto che io con l'ano faccio un po' tutto, diciamo, ho la fortuna di avere un ano piuttosto versatile.
0: Bene, bene.
2: Lo uso anche per scrivere, per mangiare, io parlo anche con l'ano. Volete sentire come parlo con l'ano?
0: Ma sentiamo.
2: Aspetta un attimo. Ecco, avete capito?
0: Bene, bene, bene.
2: Salutati i parenti a casa.
0: Jennifer Aniston, con noi oggi qui a Sbomeriggio Live. La Aniston ha ottenuto il riconoscimento in tutto il mondo per aver interpretato Rachel nella popolare sitcom televisiva Friends dal 1994 al 2004. Un ruolo che è valso tra l'altro un premio Emmy e un Golden Globe. Porco.
2: Infatti mica stiamo a buttarlo i premi. Diciamo, ho fatto questa ragazza che si chiama Rachel, che praticamente, diciamo, il nome era Caterina. Però siccome durante la produzione, siccome mi imboscavo molto spesso a succhiare cazzo,
0: no,
2: perché ero abbastanza, diciamo, a rivista, no? Tutti quanti mi chiamavano, ma Rachel, c'è Ray, infatti non mi trovavano sul set, e da lì da Caterina è diventata Ray c'è, capito? Perché non c'ero mai fondamentalmente.
0: Certo, certo, certo.
2: Continuamente Ray c'è.
0: Beh,
2: c'è,
0: diciamo,
2: Ray.
0: Che quel telefilm in particolare ha fatto sì che tu venissi notata dall'uomo più bello del mondo.
2: Sì, ma più i pompini hanno fatto, diciamo, per la carriera, se devo essere sincera. Mi sono anche mezzo sfigurato, ho subito 3 operazioni.
0: Come mai?
2: Mi hanno rimessi i molari, perché proprio a cappellate mi ero sfigurata la gola.
0: Ma,
2: parlavo così, purtroppo. Però adesso a posto, diciamo.
0: Beh, diciamo che l'uomo più bello del mondo a un certo punto ha voluto conoscerti e vi siete sposati. Stiamo parlando del meraviglioso Brad Pitt, giusto?
2: Sì, minchia, proprio lui è l'uomo più bello del mondo, tutti lo sanno che è l'uomo bellissimo. Purtroppo, forse la gente non lo sa, ma lui non ha la parte di sotto del corpo. Lui è, diciamo, sì,
0: no.
2: Purtroppo ha fatto un incidente brutto. Non dovrei dirle in televisione queste cose perché lui non l'ha mai voluto rivelare. Però lui è soltanto metà corpo e Brad Pitt. E il resto del corpo lo attacchiamo quando serve, un po' a un busto di cane, a un'automobile. In casa gira su un, diciamo, sai, quegli sgabelli con le ruote motorizzate. Purtroppo lui ha subito questo incidente, non c'ha la parte di sotto il corpo.
0: Non c'ha il cazzo, sì. Non c'ha il cazzo.
2: No, no, niente.
0: Niente. E come avete fatto a sopravvivere? Diciamo?
2: Quel rapporto di coppia, dici, ma c'è delle dita enormi, c'è delle dita che sono dei cazzi.
0: Bene, bene, bene, non entriamo.
2: A pennarello sull'indice gli faccio una striscia che sembra una cappella e gli facciamo quello che dobbiamo fare.
0: Jennifer Aniston, ospite oggi a Sbomeriggio Live. Beh, diciamo che il film che ti ha reso famosa, successo tra l'altro enorme al botteghino, è stata Una settimana da Dio nel 2003.
2: Sì.
0: Parliamo di questo film.
2: Sì.
0: Bellissimo.
2: Allora, praticamente sono morta per un flash di eroina.
0: No.
2: Questa è una storia bellissima.
0: No.
2: Io muoio, per me è proprio un flash di eroina. Mi sto facendo sotto in un parco in provincia di Varedo. E a un certo punto vengo colpita dall'overdose e crepo.
3: No.
2: Crepo e finisco proprio in paradiso. E incontro Dio e dico: guarda, sono morta.
3: Non era così.
2: E lui: guarda, mi spiace che sei morta. Vuoi fermarti qua una settimana e decidere se magari se non è un problema? E io sto una settimana con Dio. No. Dormo a casa di Dio, uso la macchina di Dio, sto là, mangio in cucina di Dio, faccio tutte le cose che normalmente fa Dio, no?
0: Senti, Jennifer, se tu dovessi dare un consiglio, no, alle tue fan, Jennifer Aniston, grande attrice, se una ragazza in questo momento ci sta ascoltando e volesse intraprendere la tua carriera, diventare famosa come te, qual è il segreto del successo?
2: Fare culo fica, però mai culo fica, sempre prima fica culo, perché si trasmettono poi i batteri, si infetta.
0: Grazie.
2: Figurati.
0: Jennifer Aniston, Sbomeriggio Live.
2: Qualcuno vuole un bombino?
4: Sbomeriggio Live.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci risiamo. Wender ha voluto clonare ancora una volta la voce di Mazzoli. Ecco il risultato.
2: Ciao a tutti e benvenuti nel Wenderland di oggi. Io sono Marco Mazzoli, una creazione della deficienza artificiale di Wender. Infatti la mia voce viene da schifo, ma fa ridere tantissimo. Oggi farò qualcosa di speciale. Chiamerò le profumerie per trovare un profumo perfetto per mia moglie Franco. Siete pronti, ragazzi? Yeah, yeah, yeah! Che bravo che sono!
3: Profumeria, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
3: Prego.
2: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Volevo un'informazione. Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
3: Che profumo?
2: A Franco piace tanto quello di Rodriguez.
3: Venga, venga, ce n'è, cofanetti, singolo.
2: Sì, quello potrebbe andare bene. Lei cosa mi consiglia per un uomo di 50 anni con i baffi e una nerchia enorme?
3: Sì, deve passare, guarda, personalmente così sceglie il profumo che gli interessa.
2: Vorrei venire in negozio a provare il nuovo profumo al sandalo di cazzo piccante.
3: Sì, venga. Ti facciamo un bel sconto, eh.
2: C'è anche una crema depilatoria molto profumata.
3: Bravo.
2: A Franco piace essere tutto liscio.
3: Ok, rispettiamo.
2: Mi scusi un secondo perché sono in radio. A Druento, in provincia di Torino, in questo momento nevica e in tangenziale c'è un vento che ti trascina. Ma la temperatura è di 4 gradi sotto lo zero. Occhi bene aperti. Eccomi, okay. Dicevamo?
3: Salve, arrivederci.
2: Ok, va bene. Get down!
4: Signor Milano, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Volevo un'informazione. Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
4: Sì?
2: A Franco piacciono tanto quelli al profumo di palle sudate. È simile alle scatolette di prosciutto cotto.
4: Sì, noi non abbiamo profumi, abbiamo profumi di nicchia nostri, di My Geisha, che sono prodotti in Corea, a Dubai, scusi.
2: Quelli da Geisha mi piacciono molto, mi piace sentirmi la sua puttana. Oh, come mi piace! Ok, va bene. Lei cosa mi consiglia per un uomo di 50 anni con i baffi e una nerchia enorme?
4: Abbiamo Infinite Touch, però lei desidera ordinare o ritirare il negozio?
2: Non lo so.
4: Desidera ordinare?
2: Non lo so.
4: Lui dov'è? Si trova a Milano?
2: Lui veste tutto nero in pelle, un vero maschio!
4: Ma lei si trova a Milano?
2: Sì!
4: Ok, allora può passare nel nostro negozio in via Filippo 7.
2: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday! Wow, ma che disco! Le è piaciuto il disco? Eccomi, dicevamo?
4: Non ho capito.
2: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday. Wow, ma che disco. Le è piaciuto il disco?
4: Sì.
2: Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Sono quello con le gambe corte e le braccia da gorilla.
4: Sì, ci può venire a trovare in via di...
2: Non vedo l'ora di profumare come una puttanella per farmi cavalcare dal mio fidanzato Franco. Un vero maschio!
4: Perfetto, allora.
2: Grazie. Ok, va bene. Lei è stata gentilissima.
4: Buona serata, salve.
2: Get down!
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Ma vai a prendertela nel culo, profumaio bastardo!
6: Profumeria, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
6: Digita 1. Per il magazzino, digita 2.
2: Sì.
6: Per l'amministrazione, digita 4. Per la profumeria, digita 0.
2: Ok, va bene.
6: Gli orari potrebbero cambiare a secondo delle nuove normative anti-Covid.
2: Minchia, ma che due coglioni!
6: Da lunedì a sabato.
2: Da lunedì a sabato te la vai a prendere nel culo. Ciao!
1: Andiamo a Perugia, ma non chiameremo una profumeria. Chiameremo Arnaldo.
5: Pronto?
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
5: Mi dica.
2: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
5: Non la conosco.
2: Lei...
5: Ma mi dica di cosa ha bisogno.
2: Lei sicuramente mi ascolterà alla radio.
5: Ma le ho appena detto che io non la conosco.
2: Volevo un'informazione.
5: Guardi che avrà sbagliato numero di telefono.
2: Volevo un'informazione.
5: Ma che cazzo di informazione le devo dare?
2: Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
5: Ma lei è stronzo. Guardi che questa non è una profumeria.
2: A Franco...
5: Lei ha chiamato a casa mia.
2: A Franco piace tanto quello di Rodriguez.
5: Ma che cazzo me ne frega a me? Cosa piace a Franco?
2: Lei cosa mi consiglia per un uomo sui 50 anni con i baffi?
5: Di prenderla nel culo.
2: Lui veste tutto nero in pelle, un vero maschio.
5: Appunto, lo deve prendere nel culo,
2: Interessante.
5: Mi scusi, ma io sto finendo una renna di legno per un negozio.
2: Mi scusi.
5: E lei mi chiede se vendo i profumi. Io sono un falegname.
2: A Druento, in provincia di Torino, in questo momento nevica e in tangenziale.
5: Ma
2: c'è
5: io non
2: un
5: sono
2: vento
5: a Torino.
2: Che ti trascina.
5: Sono a p***a.
2: Ma la temperatura è di 4 gradi sotto lo zero. Occhi bene aperti.
5: Michele. Michele, sono stato io a farti sospendere da scuola. Ho parlato con il preside, che è un mio amico. Gli ho detto che sei stato tu a cagarmi sul cofano della macchina.
2: Come mi sto arrapando.
5: Sei pure fino a...
2: Infatti in questo momento a Piacenza c'è una bufera di neve e il traffico è
5: Michele,
2: intenso.
5: Io ti fucillo la testa. Ti giuro che scendo di casa con lo schiaccianoci.
2: Ok,
5: e
2: va
5: ti
2: bene.
5: Ti faccio saltare tutte le dita delle mani.
2: Get down.
5: Così non potrai più fare il mio numero di telefono.
2: Grazie.
5: Porca troia.
2: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday.
5: Porco Michele, prima o poi ti troverò. Maledetto Michele!
2: Wow, wow, wow, ma che disco! Le è piaciuto il disco?
5: Il disco te lo devi mettere nel culo, pezzo di ricchi.
2: Ok, va bene.
5: Porca m***a!
2: Grazie.

0: This is the zoo, only for you.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: e con l'appoggio mediatico della società del Biscione sono diventate delle vere rockstar. I loro profili social pullulano di follower. Nei negozi i loro gadget vanno letteralmente a ruba. Le donne li amano, gli uomini li ammirano e i bambini sognano di diventare come loro. Sembrano davvero perfetti. Ma qualcosa di oscuro e sinistro si nasconde dietro il loro operato. The Zois, l'ospitata.
1: Bentornati a Spomeriggio 5 della vostra tettona bicentenaria preferita. Oh, oh, guardate, ho il botulino d'oca. Perché oggi come ospiti in studio abbiamo i personaggi del momento. Sto parlando proprio di loro, i sette. Andiamo a conoscerli insieme. Si veste come Capitan America, ha i poteri di Superman e il cazzo più lungo di tutti e due. Stiamo parlando del capo dei sette, il grande Sal Valender. Benvenuto.
2: Grazie Zoppa. E un saluto a tutti i vecchi de merda che ancora te guardano. Ricordo a tutti che non sopporto le persone contrarie alle mie idee. Ci sono contrari? Favorevoli?
3: Io!
1: Bravo Salvante! Prendi anche il 50, 70, 80%!
2: Ascoltatemi bene. Se scoprite che la badante vi fotte i soldi dalla pensione, lo venite a dire a Salvalender vostro, che gli spetta la percentuale su ste transazioni. Ci sono contrari?
4: Beh, sì, in realtà queste cose andrebbero fermate.
2: Risposta sbagliata! Favorevoli?
1: Io! Bravo Salvalender! E accanto al buonissimo e giustissimo Salvalender abbiamo Deep. Oh, il re dei sette mari. Allora Deep, che notizie ci porti dal mondo sott'acqua?
5: Ecco Barbara, senza espormi troppo, posso dirti che se fossi in te per un po' di tempo eviterei di mangiare il branzino.
1: Oh, uno scoop! Si tratta forse di conseguenze dell'inquinamento globale?
5: Ma certo che no Barbara, l'inquinamento globale non esiste, è un'invenzione del Deep State. No, ho semplicemente scoperto che se gli pizzichi la coda sono costretti a spalancare la bocca. E che fai a quel punto? Non ce lo infili il cazzo in gola al branzino?
1: Beh, non hai tutti i torti, Deep. Vorrei avercela io una coda così. Ma un momento, c'è una poltrona vuota. Non è ancora arrivato A-Train. L'uomo più veloce del mondo è...
6: Troppo veloce! Porca troia! Guardate! Aiuto! Dove sono i freni? Fermatevi!
7: Eccomi, scusa! Scusa Riccardo, Barbara, ero a cagare in Congo!
1: A cagare in Congo? Cos'è il nome in codice di un'operazione segreta contro il traffico di diamanti?
7: No! Ero proprio a cagare in Congo, sai, a forza di abbattere il muro del suolo! Sono diventato leggermente stitico! C'è qualcosa nell'aria congolese che mi stimola! Vedi, sto a parlarne e mi scappa di nuovo da cagare! Scusa un secondo, torno un attimo in Congo!
1: Bene, sacchi di merda ignoranti che ci state seguendo. Abbiamo lasciato per ultime le due pulzelle del gruppo. La prima è una mia vecchia conoscenza. Come stai, brutta divoratrice di bagiane?
8: Sei solo invidiosa perché a te non te l'ho maleccata. Ti piacerebbe, vero? Purtroppo a me i clitoridi dell'Ottocento non vanno proprio giù.
1: Forse la Maeve è un po' nervosetta perché c'è una nuova fregnetta nel gruppo dei sette. Chi è questa bella ragazzetta acqua e saponetta?
9: Ciao a tutti, sono Starlight, ho la figa depilata e l'ano vergine.
2: Ecco, brava, continuo io. Lei è ancora in prova, in questo momento stiamo facendo provini per sostituire Scorra di Ghiaccio e l'Uomo Rabarbaro, due membri dei sette che sono morti in un tragico incidente, anche se c'è qualcuno che pensa che li abbia fatti fuori io. Chi è favorevole all'ipotesi che li abbia uccisi io?
7: Lo so, Amletico, hai detto favorevole.
2: Io! Contrari?
7: Io!
2: Oh no, io ho detto favorevole!
7: Era una domanda favorevole!
2: No, prego, era una domanda
7: troppo... Ho fregato con un gioco di parole!
2: Era una domanda troppo... Ci sono contrari?
10: Guardo che i contrari di Fulmio.
2: Favorevoli?
7: Io!
0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
9: Salvalender, girano voci che lei decide gli stipendi di tutti i suoi collaboratori e pare, tra l'altro, che nessuno veda aumenti dal 1996 e anzi, che lei gli abbia tagliato lo stipendio del 25%, è vero?
2: Ricordo a tutti che siete voi eroi, non io. e che i sette sono la mia famiglia. Senza di loro non potrei mantenere la pace su questo pianeta. Solo loro, i miei fratelli, i miei consiglieri, la mia vita!
9: Sì, Salva Lander, ma gli stipendi...
1: La laserata, Salva Lander!
2: Io? Ma che sei stronzo? Il microfono deve aver avuto un cortocircuito. Qualcuno contrario alla mia teoria? Favorevoli?
1: Io! Bravissimo! È stato
2: la maledetta roba giapponese che esplode! Che bella persona che sono! Andrò a farmi una sega su un grattacielo. Sempre ricordo che i contrari fulmino, eh? Contrari? Favorevoli?
9: Fammi vedere!
0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
3: Radio 105.

0: This is Mega Merd.
1: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Che delizia.
3: Vai, dai.
4: Questo è Wonderland.
5: Oggi, Wender utilizzerà le voci di Darth Vader, e la fortuna l'ha baciato ancora, perché ha trovato una nuova vittima, molto ma molto particolare.
6: Lo Zoo di 105 presenta Starphone.
7: La forza è con te, giovane Skywalker.
6: Starphone.
7: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
6: Starphone.
7: Il tuo destino è con me, Skywalker.
6: Starphone.
8: Pronto.
7: La forza è con te, giovane Skywalker.
8: Il professor Tisco di Babel.
7: Hai imparato molto, giovanotto.
8: Se tu sei pronto.
7: Il tuo destino.
8: Qua.
7: Il tuo destino è con me,
8: Skywalker. E dietro con il mio calcio mi torno saluto. Il pianeta. No. Ti faccio vedere un'altra galassia.
6: Risentiamo.
7: Solo il tuo odio può distruggermi.
8: Non si può.
5: Wender lo richiama immediatamente.
7: La forza è con te, giovane Skywalker. Dai sfogo alla tua rabbia. Vieni con me.
5: Wender è in delirio, anzi è scatenatissimo. È già entrato nel suo archivio di voci, e sta selezionando un altro personaggio, per richiamare immediatamente l'uomo Godzilla.
9: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca.
10: Sono Batman.
11: Pronto, Letizia?
10: Krakauer.
12: Ma voi sei un centro commerciale! Io non cerco nessuno!
11: Come ti chiami, faccia di me?
12: Oh crap, che non si capisce niente, ce l'hai dentro?
11: Lo sento!
12: Viva la figa!
13: Sì, ma a venuto ci rubo un cazzo. Oh yeah!
14: Ma ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo!
11: Ah, fottuto pezzo di merda, succhia cazzi!
6: Bingo!
5: Voce trovata, quelle della famiglia Murphy.
15: Casa Murphy?
8: Pronto!
15: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana! Non mi serve nessuna Bibbia incisa per famiglia, intesi?
8: Come avete detto?
15: Sono a tavola con la mia famiglia, non mi serve una Bibbia da $25! Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
5: È arrivato il momento di usare l'arma segreta. La voce della signora puttanona.
8: Pronto.
16: Buongiorno per il milanese.
8: Pronto.
16: Buongiorno per il milanese.

0: ho voluto essere diretta. Se no, c'è una troia infogliata di cazzo che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
1: L'uomo Godzilla, presto nello zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Les si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorda?
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto, buongiorno.
6: Pronto, la signora Zoccola?
5: Sono la donna di casa.
6: È la Zoccola della Zoccola?
5: Sì.
6: Per caso può recapitarle un messaggio? Sono il professor Xavier, psicologo. Deve riferire alla signora Zoccola che ha la possibilità di cambiare il suo cognome. Siete in buoni rapporti voi?
5: No.
6: Nel senso?
5: No,
6: è perché è un po' zoccola lei?
5: Eh?
6: È un po' zoccola.
5: No, non è così, perché io ho solo poco tempo qua.
6: Ma lei dov'è in questo momento? Sta lavorando?
5: Sì, sì.
6: No, dico la signora Zoccola, è in strada adesso?
5: Ah, fuori.
6: E lei invece che cosa fa?
5: Io?
6: Sì.
5: Lavoro a casa.
6: A casa della Zoccola?
5: Sì.
6: Un bordello praticamente?
5: Un part time solo.
6: Ma fate i massaggi?
7: Lo prendo come un no?
8: Pronto?
6: Pronto, la signora Zoccola?
8: Sono parente di signora.
6: Quanto è imparentata? Lei è la figlia? Cioè lei è figlia di Zoccola?
8: No, sono assistente vicino a lei.
6: L'assistente di Zoccola?
8: Sì, dare a mangiare a lei, cucire un pochino.
6: Perché lei è ormai datata.
8: 90 anni, signora.
6: Caspita, chissà quanti c***i ha succhiato. Pronto?
9: Pronto?
6: Pronto, la signora Zoccola?
9: Sì.
6: Lei è Zoccola da una vita, giusto?
9: Ma sì.
6: Ok, lei in quanto Zoccola ne ha subito tanti bullismi?
9: No, no, no.
6: Non le dicevano mai Zoccola, Zoccolaccia, cose
9: no,
6: così?
9: No, no, io ero, quando ero bambina, no. Persino Tenco, Luigi Tenco, la mamma era Zoccola, era stata Zoccola.
7: Quindi Luigi Tenco era figlio di Zoccola, non pensate?
9: E i miei nipoti sì, hanno sofferto perché erano a Roma, e a Roma è incominciato questa pazienza.
6: Eh sì. E adesso come si chiamano le sue nipoti?
9: Hanno ereditato i nomi del papà e della mamma. Dunque il papà era Zoccola, era stato Zoccola.
7: E quindi neanche lei ha il desiderio di cambiarlo?
9: No, no.
6: Quanti anni
9: no,
6: ha?
9: No, per carità, come si fa? Con tutte le tasse che ci sono.
6: Però se vuole cambiare cognome, c'ho qui un paio di opzioni.
9: No, no, no.
6: Tipo prostituzione?
9: Non voglio cambiarlo, perché poi dopo arriva la posta, che confusione facciamo, io sono ancora Zoccola.
6: A lei piace essere Zoccola?
9: Ma non posso dire che mi piaccia, ma mi preoccupo perché il governo mette tante tasse e la gente si ammazza anche per queste tasse.
7: Brava signora.
6: Ovviamente parlerò male dei miei colleghi, però sì, sono proprio figli di Zoccola.
9: Cos'hanno?
6: Dico, parlerò male dei miei colleghi, ma effettivamente il governo sono tutti figli di Zoccola. Hai capito, no? La battuta, la gag.
9: Pure.
6: Beh, però sicuramente qualcuno gliel'avrà detto. Ah, figlio di Zoccola, cose così. No, grandi classici.
9: A Roma sono tanto stupidi.
6: Ma anche a Roma sono tutti figli di Zoccola. Sempre la gag, no? Allora la saluto, grazie, è stata gentilissima. Se non le interessa, va benissimo così.
9: Sì, sì, ma ne trovo ancora.
6: La trovo dove? In quale viale?
9: Cominciando da Roma.
6: Ah, ha battuto diverse piazze allora. È proprio una Zoccola navigata. Grazie mille allora, salve.
9: Buongiorno.
6: Buona giornata.
9: Buongiorno.

0: Cognome.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Pornbub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Ma non ci posso credere, non è la sera.
7: Fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì.
4: Aspetta.
6: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
7: Mi viene da... Oddio,
6: anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the
1: fake. 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Ma Mango Wender, quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
2: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender è un figlio di Sox,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiarda, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che era quello?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che cos'è
3: uno schiaffo
1: forte, boom, allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Capo e capo di cazzi. E stiamo vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: This is the zoo, only for you.
1: Amici, in questi giorni sta spopolando sui social, su TikTok soprattutto. Elisa Esposito, quella che fa il corso ovviamente in italiano, ma tu devi ripetere le parole in corsivo, una roba veramente da psicopatici, ma funziona. E quindi se funziona ed è da psicopatici, lo utilizzo nel Wonderland. Siamo pronti, sentiamo come reagisce la gente nel mondo. Andiamo, andiamo!
2: Pronto?
3: Ciao Alugno, benvenuti in questa nuova lezione di corsivo. Facilissimo, dovete buttare il video e poi ripetere dopo di me. Mi raccomando, concentratevi perché poi metterò il voto. Siamo subito. La prima parola è...
2: Pronto?
3: Tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te.
2: Ando da quel paese.
4: Pronto?
3: La seconda parola di questa lezione è...
4: Pronto?
3: Bagno. In corsivo si dice bagno. Ora tocca a te.
4: Io non dico niente invece.
3: Non mi sei piaciuto. Infine...
4: Non dico niente.
3: Ma tutto bene? Si dice ma tutto bene.
4: Non voglio essere selezionato.
3: Vai.
4: Non dico niente.
3: Meriteresti.
5: Pronto?
3: Ciao Alugno.
5: Che?
3: Benvenuti in questa nuova lezione. Pronto? Di corsivo.
5: Chi è?
3: La prima parola è tuta grigia.
5: Che cosa va cercando?
3: In corsivo si dice tuta grigia.
5: Fangula la multa da.
3: No,

0: l'uomo Godzilla.
1: Pronto?
2: Ciao Alunio, benvenuti in questa nuova lezione di corsivo. Facilissimo. Dovete duettare il video e poi ripetere dopo di me. Mi raccomando, concentratevi. Perché poi metterò il voto. Siamo subito. La prima parola è tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te. Dai. La seconda parola di questa lezione è...
3: Pronto?
2: Tuta grigia.
3: Pronto?
2: In corsivo si dice tuta grigia.
3: E a me che cazzo me ne frega?
2: Ora tocca a te.
3: E in culo te e tua sorella.
2: No, qua per niente meriteresti...
3: Ancora?
2: Un due.
3: Finito?
2: Bagno. In corsivo...
3: Allora?
2: Si dice... Bagno.
3: Ma vaffanculo deficiente.

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato. Climbed up on top of me.
1: Pronto? Pronto, Anna.
2: Ciao.
1: Come stai? Sono Tony. Tony Cazzo, il DJ. Come va?
2: Ciao.
1: Ciao.
2: No, scusami, avevo la televisione un po' alta. Ah, no, oh, che sia assurda, no.
1: No.
2: Sono.
1: No, ma no, perché pensavo alla musica in discoteca che nel tempo ti aveva un po' danneggiato i timpani, ecco.
2: Invece scusa, cosa mi hai detto?
1: No, dico, pensavo che magari la forza di ascoltare troppa musica, poi i timpani sono andati.
2: No. Mi piace sempre ascoltare la musica.
1: Sì.
2: Sai cosa che ho? Che ultimamente sono un po' pigra.
1: Come mai?
2: Cioè, ballare adesso sarà un 6 mesi che non vado neanche più a ballare.
1: Cavolo.
2: E questo mi dispiace.
1: Ma infatti,
2: sono qua seduta.
1: Ma dovresti tornare un po' a ballare.
2: Così. E dimmi. Più di un paio di pantaloni, una sottana, una maglietta, noi donne come che siamo,
1: un bel figone.
2: Bene, insomma, se no sto a casa.
1: Ma sei una bella donna,
2: Allora sono qua.
1: Senti, ma io mi ricordo quando andavamo a ballare.
2: Ti ricordi?
1: Sì, che io mixavo come un pazzo.
2: Che bei periodi abbiamo passato, Orlando.
1: Ma tu proprio eri una ballerina.
2: Penso,
1: sì,
2: che abbiamo passato dei periodi bellissimi, pensierati,
1: felici.
2: Senza malizia, senza nessuna, è vero,
1: si andava lì un po' così disperati dall'alcol, si andava a ballare, poi ti facevi, mi ricordo, ti spaccavi di cocaina, ti ricordi che pipate
2: nei
1: bagni?
2: Beh, adesso che mi piace tuttora andare a ballare.
1: Ma guarda, che io dovrei fare una serata lì vicino.
2: È stato un caldo quest'estate, non so se anche là in America qua è stato un caldo tremendo, Orlando. Qua solo di angolo, davanti qua proprio alla mia terrazza.
1: Sì, sparo, ti è salita
2: lì a Negrisia.
1: Ti chiedo due informazioni, ma allora io, vabbè, oltre che ho fatto il DJ per anni in quella discoteca e tu venivi sempre a ballare, ma per caso tu a casa non è che hai una giacca di jeans mia?
2: Una?
1: Giacca di jeans con una toppa dietro?
2: La lavatrice, io ho lavatrice.
1: Lavatrice,
2: la lavatrice.
1: Meno male che eri sorda,
2: mi dici.
1: Meno male che non eri sorda.
2: Io guarderò.
1: Ci sono le fiamme.
2: A volte Orlando anche regalato, per esempio, qualche volta
1: con altri nomi, pazza.
2: Golfini, magari pazza. Viene qua un'amica o siamo andati fuori. Dopo mi porto sempre via un fiale, una sciarpa, quella.
1: Dopo
2: magari hanno freddo oppure sentono aria e magari io li impresto dopo. Io lo do così in prestito. Però dopo tu non l'avevi più. Ho sempre avuto un intuito molto forte.
1: Un intuito, certo.
2: Ecco, che le cose le vedo e le capisco senza parlare. Questa non è una mia presunzione, che voglio farmi vedere o capire che so più degli altri. No.
1: Anna,
2: ho un intuito molto forte.
1: No, ma io.
2: Si vede che a volte.
1: Basta.
2: Ellen, anche il modo.
1: Tieni la giacca, non la voglio.
2: Che noi abbiamo passato un'amicizia, abbiamo avuto un'amicizia meravigliosa.
1: Meravigliosa,
2: Orlando,
1: mi ricordo.
2: Lei era un po' contraddita dopo perché.
1: Guarda che
2: anche a Franco che è una cara.
1: Ma tu quando parli con gli amici parli solo tu, gli altri non te ne frega un cazzo che parlino, non ascolti niente,
2: certo,
1: capito.
2: Voi pensate.
1: Va bene, dai. Vabbè, ci sentiamo allora,
2: O pensate di
1: Ok.
2: E questo
1: tu
2: a voi,
1: continua a parlare.
2: A voi dà fastidio.
1: Io me ne vado
2: uomini,
1: via dal microfono.
2: Tutti insieme.
1: Ciao.
2: No, Orfeo no.
1: Scusate per la scenetta, ma purtroppo non può andare avanti.
2: Piuttosto di avere. Mi diceva che piuttosto di avere una discussione o di essere arrabbiato con me.
1: Senti, allora ti saluto e ci sentiamo,
2: D'accordo, Orlando, io guardo.
1: Cercami la giacca.
2: Quindi anche fosse di lava, fosse...

0: segnatelo.
1: Una bella giornata, che ieri tanta pioggia.
0: Non
1: tanta,
0: me ne frega
1: tanta,
0: un cazzo.
1: Però oggi una
0: ma
1: bella giornata.
0: Non me ne frega un cazzo.
1: Non sono uscita ancora, no. Neanche non esco
0: sì.
1: con te oggi.
0: Ok, va bene, dai. Ha chiuso il telefono.
1: D'accordo, Orlando.
0: Sì, va bene.
2: Dopo 12 minuti e 28 di telefonata.
0: Madonna mia, ragazzi. Perché segna subito questo numero. Segnalo subito.
3: Tony Cazzo è Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Bene, benissimo, il caso di oggi ci regala, ancora una volta, l'onore della presenza dell'uomo più bello del mondo, lo Sean Penn senza occhiaie, il Kevin Spacey senza stempia, il George Clooney senza cazzo in culo, l'unico, inestimabile, il super bellissimo, signor Infausto! Spellatevi le mani per il signor Infausto, dai porca... Dai!
2: Grazie, grazie mio pubblico, grazie, grazie signor giudice. E pensare che questa settimana ci è mancato poco che non riuscissi a commettere il mio reato, una roba...
3: Potevi anche non commetterlo, figlio di puttana!
1: Oddio, un demone travone! Muori, creatura immonda, scossa!
4: Porca... Ma come fa a farmi male anche se ho la forza?
2: Ma non si spaventi, signor giudice, non lo riconosce, è il signor Ercolone, eh.
1: Ah, è vero! Ma ci dica, signor Ercoglione, perché ha la voce di un brasiliano con la minigonna, è figlio di grandi puttane?
4: È colpa di questo criminale, mi ha trasformato la voce in quella di Darth Vader!
1: Geniale, genialissimo, signor Infausto. Lei riesce a stupirmi ogni giorno di più. E ci dica, come mai ha trasformato la voce del signor Erculone in quella di Darth Vader di Guerre Stellari?
2: Boh.
1: Mi sembra una spiegazione più che sufficiente.
4: Ma come più che sufficiente? Questo mi ha rovinato la vita. Ho perso il lavoro per colpa sua. Voglio un risarcimento.
1: Vuole un risarcimento? Il risarcimento lo vuole. Eccolo qua, un altro risarcimento. L'ha scosso! Bene, bene, bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per tirarsi un rigone di bamba proprio,
4: La linea dei nasi,
1: Linea alla pubblicità.
4: Questa voce mi fa cattivo.
5: Ehi tu, hai per caso il vizietto di masturbarti 36 volte al giorno?
6: Sì, guarda, non riesco a fermarmi.
5: Vorresti fermarti?
6: Sì, sì, ma non riesco, è più forte di me.
5: Tranquillo, ho la soluzione per te. Da oggi arriva il pube di Rubik. Sì, il pube di Rubik è il primo cubo di Rubik costruito attorno al tuo sesso, che non potrai toccare finché non l'avrai risolto.
6: È proprio quello di cui avevo bisogno.
5: Bene, il pube di Rubik. E da oggi anche tu potrai dire...
6: Mi sono fatto una se...
7: Ma allora sei un genio.
1: Il caso di oggi vedeva quella merda trifolata del signor Erculone accusare ingiustamente il super splendente signor Infausto di avergli trasformato la voce in quella di Darth Vader di Guerre Stellari. Ascoltate le testimonianze, questa corte... Questa corte...
2: E vai, tanto già lo so!
1: Assolve il signor Infausto con pompino accademico!
2: Merda!
1: E condanna il signor Erdito al peperoncino nel culo alle seguenti pene. Allora, un anno di reclusione nel frigorifero di Bear Grylls. Obbligo di infilarsi nel culo una ruota di un tiro ogni volta che gli squilla il cellulare. Fa male. E infine lo condanna a un'operazione chirurgica per cambiare di posto tra loro l'esofago e il colon. Così è deciso, l'udienza è tolta! Signore Erculone, posso dire una cosa?
8: Sono tua madre.
4: Allora sei puttana.
1: No, scossa.
4: No. Ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella bro, sono Mocco, l'abbreviativo di Moccolo, perché da piccolo mia madre, per farmi stare zitto, mi metteva la testa sui fornelli del gas accesi e così mi addormentavo. Benvenuti a Mind Merd, un programma dove si parla di cose che non interessano a nessuno e si mette musica che non piace a nessuno. Bella bro, come siamo forward, ovvero avanti.
3: Ma tutti a me devono capitare.
2: È palese che durante la gravidanza mia madre si fumava il crack e qualcuno la prendeva a calci nella pancia, altrimenti non si spiegherebbe perché sono così strongolato. Oh bro, pensateci, ho fatto 1000 programmi su 105 e nessuno sa chi sono. Ogni volta che arrivo in radio, la tipa all'ingresso chiama la polizia pensando che sia un immigrato clandestino che vuole rubare. Bro, è questa la cosa bella, mi rende one of you, uno di voi. Spariamoci un pezzo trap che ormai ascolto solo io e facciamo starting the program, ovvero inizia lo show, bella bro.
3: Ma non posso fare regia a qualcuno capace.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Iniziamo con un brano di un artista pazzesco, lui è Vomito la Zuppa e il pezzo si intitola Cago sulla macchina.

0: scritto la zuppa, nel testo si percepisce il disperato bisogno di essere accolto nel mondo che ci circonda senza preconcetti e senza creare traumi. Un viaggio introspettoso nelle menti dei giovani che vogliono sbarcare il lunotto e vivere spensierati. Ho reso l'idea?
1: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Oh, il programma si chiama Mind Merd perché le nostre menti possono produrre di tutto, anche la merda se serve. Sono Moco e adesso mettiamo una canzone che parla della difficoltà di relazione fra padre e figlio, pezzo profondo che mi ricorda molto il rapporto conflittuoso con il mio genitore A. Lui è scrotostorpietto e il pezzo si chiama Mio padre è un infame.
1: Mamma mia, povera radio.
2: 105 Mind Merd con Moco.
3: Mi hai rubato la merenda, mi hai rubato la bici, mi hai rubato la mancia che mi diede la

0: che mi tirava in testa mio padre quando non riuscivo a dire parole come lapalissiano, erubiscente e pleonastico. Ora le dico bene grazie ai pugni sul collo e le frustate sulle gengive che mi tirava mio padre per insegnarmi le basi della nostra lingua.
1: Sapessi quante ancora te ne darei io.
0: Questo per dire che dovete pestare i vostri figli se volete che imparino a vivere in questo mondo pleonastico. Metto sta parola ovunque perché fa figo. Ora devo salutarvi. Mind Merd torna settimana prossima. Io scendo che c'è mio padre che mi aspetta sotto la radio e oggi deve cinghiarmi con la fibbia di ferro e poi strapparmi un dente con le pinze per tenermi sempre sul pezzo. Bella bro, brr, grr. Grazie a Simo Gay in regia.
1: Vai a fanculo coglione.
0: Bella, alla prossima puntata.
1: Va di culo che hanno chiuso i manicomi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Rosalinda, Rosalinda,
1: Rosalinda.
2: Rosalinda, hai amore, amore.
1: Nella puntata precedente.
3: Oddio, che emozione, non sto più nelle craste.
4: Rosalinda, non vorrei allarmarti, ma c'è una larva che ti sta divorando l'occhio sinistro.
3: È un cadavere, lei. Oh.
1: Nella puntata precedente.
3: No, il mio problema è che sono già sposata.
4: Ah, davvero? E chi è l'asfissiato?
3: Ma lo sai benissimo, è Alex.
4: Ah, quello in coma.
3: Sì, poverino, che sfortuna. È entrato in coma proprio il giorno del nostro matrimonio, dopo che il prete aveva detto: ora puoi baciare la sposa, ma te lo sconsiglio.
5: Madonna, è una fogna sta cosa.
3: È una sofferenza per
4: la mia scaleggia, aspetta.
1: Nella puntata precedente.
4: Potresti andare a trovarla in ospedale e porre fine alle sue sofferenze semplicemente togliendoti le scarpe.
3: Ma che dici, Gonzago? Lo sai benissimo che non posso più togliermele queste scarpe. Che pena.
2: Rosalinda, hai amore, amore.
6: Ah, Romero, Romero, amico mio. Da quanto ho conosciuto quella fogna con le gambe di Rosalinda, la mia musica è molto migliorata.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Ah, Romero, le tue parole sono sempre così profonde. E io vorrei sposare questa muchacha, però purtroppo mia madre, Doña Valeria del Castillo dell'Arena de su Playa de los Nudistas, ha già combinato un matrimonio per me.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Sì, infatti, immaginavo. Però non è giusto, Romero, sei d'accordo?
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: No, era tanto per verificare. Non è giusto, non è giusto, Romero. Se non fossi un discendente della nobile famiglia del Castillo dell'Arena de su Playa de los Nudistas, potrei sposare chi mi pare.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Però ogni tanto cambia, perché sennò è io che parlo a fare. Ma sento un odore strano, una fusa tremenda. Probabilmente sta andando a fuoco un cimitero dei topi.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Non ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
6: Rosalinda, quale vuol venticello?
3: Sono venuta a portare i fiori al signor Romero.
4: No.
3: Purtroppo me li sono. È una vita tremenda, lo so, perché lei è inconsapevole. Purtroppo me li sono infilati sotto braccio 2 secondi e ora sono marciti.
6: Rosalinda, che ne dici se ci spostiamo in un posto un pochino più areato? Avrei bisogno di parlarti, ma in un posto con tanto spazio, e senza Romero che vomita.
4: Aprite la finestra.
6: Ha cambiato la battuta.
7: Amor, amor, amor.
6: C'è un po' di confusione qui,
3: E da quando ci siamo conosciuti non faccio altro che... credo proprio di essermi...
8: Rosalinda, amore mio, sono io, Alex, tuo marito. Sono uscito dal coma. Tan, eccomi.
3: Alex, oh mio Dio, non ci posso credere.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
8: Oh, Rosalinda, quando ero in coma non ho fatto altro che stare in coma. Ma ora che sono uscito dal coma non sarò più in coma. Voglio passare il resto della mia vita a fianco a Tigo. A debita distanza, ovviamente. Vieni qua, amore mio, fatti baciare.
4: No,
6: ma che sei, stronzo?
4: Madonna mia, ma veramente?
3: Sicuro, Alex? Perché l'ultima volta...
8: Basta parlare! Baciami!
4: No, ascoltala.
3: Come vuoi, Alex?
4: Ascoltala, fidati.
3: Vado, allora?
8: Sì, va...
6: E caso della porca della puttana, è andato di nuovo in coma!
1: Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di
2: Rosalinda, Rosalinda,
1: Rosalinda,
2: Rosalinda.

0: Scassaparola.
1: Scassaparola.
0: Con Gerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, giorno. Si chiama di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
5: cioè, è un principe lei.
4: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Era, sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Ecco.
6: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
4: La borraccia non
6: io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con
4: è
6: un bicazzo in
4: borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no, no, no.
4: Se l'hai alle scarpe lì.
5: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B, bibite.
5: Le bibite.
4: B, banane.
5: Le banane.
4: B, B, B, la sorella, tua sorella, fa le B, le B. B***e.
5: Bravo. Oh, infatti, si
4: io
5: sa, esistono.
4: Io non posso respirare con le b***e.
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
5: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo.
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo.
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella.
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è portafortuna.
5: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
8: Basta, si
5: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto, eh.
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
5: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
1: Questa è la favola di Bombolon Pistulache, un uomo molto speciale, nato un po' diverso.
10: Signora, spinga, spinga! Sta partorendo, dai, dai! È uscita la testa, è uscita la testa! Ah no, aspetti! È la cappella!
1: Il bambino nasce.
11: Fatemelo vedere, fatemi vedere mio figlio!
10: Signora, suo figlio... non so come dirglielo... ha un cazzo enorme!
1: Sì... E infatti, Bombolon Pistulache nacque con una malattia genetica ultra rara: il sovradimensionamento del pene crescente. Il suo pisello era mostruoso e sarebbe continuato a crescere a dismisura per tutta la vita. Questo ovviamente gli creò non pochi disagi, a partire dalla scuola elementare.
12: Billy ha il pisello piccolo!
13: Sì, sì, prendiamo in giro Billy, che ha il pisello piccolo.
12: Zitto, Bombolon! Tu hai il pisello enorme!
13: E da quand'è che è un problema?
14: Bombolon ha il pisello enorme! Bombolon ha il pisello enorme! Bombolon ha il pisello enorme!
1: I bambini possono essere molto crudeli. E così Bombolon crebbe in un clima di bulli e prese in giro. E mentre lui cresceva, il suo pene si ingigantiva con lui. La cosa lo costringeva a creare dei pantaloni speciali con tre gambe ed una scarpa in più da mettere in punta.
13: Che vita di merda la mia!
1: Ma finalmente conobbe una ragazza a cui non importava delle dimensioni spropositate del suo pisello atomico.
11: Io ti amo per quello che sei e poi... non hai idea di quello che so fare con i cazzi.
1: Erano innamorati. Ma doveva succedere prima o poi. Succedere che facessero sesso.
13: Sei sicura? Dopotutto non l'hai ancora visto.
11: Non ti preoccupare.
1: E lei inizia a leccare quell'immenso cappellone, tanto da cominciare ad arrapare Bombolon, che non aveva mai provato una sensazione simile. Con un colpo improvviso, il pisello si irrigidisce di botto, spezzando il collo alla ragazza.
11: No, no!
1: E in un tripudio di tristezza, Bombolon ha un orgasmo, devastando tutto il palazzo con cannonate di
13: Sono un pericolo pubblico. Me ne devo andare.
1: Comincia così il suo viaggio da eremita, cercando una soluzione ai suoi problemi. Non aveva mai pensato all'acqua fredda in tutti questi anni. E dopo vari esperimenti con acqua sempre più fredda, notava che di qualche millimetro in effetti il pisello diminuiva. Allora si documenta su internet e decide di partire per l'Alaska. Cammina nella neve, lasciando due impronte di piedi ed un'immensa striscia di pisello dietro a sé. Ma il freddo è troppo per lui. E sviene.
4: Ehi, ehi, ti sei svegliato, tu uomo della profezia!
13: Cosa? Chi sei tu?
4: Io sono Eremita di Ghiacci, custode del segreto del grande freddo. Tu sei qui per accorciare il tuo pisello?
13: Sì, esatto. Tu puoi aiutarmi.
4: Dovrai venire con me, nella fortezza del silenzio eterno, il luogo più freddo del mondo.
1: E così i due partirono per questo viaggio in mezzo a neve, intemperie. E il pisello di Bombolon, che diventava ancora più grande, finalmente arrivano nella fortezza del silenzio eterno.
4: Dovrai meditare ed entrare in contatto con il grande spirito che vive all'interno del tuo pisello.
1: Bombolon si spoglia e si immerge nelle acque gelide della fortezza. In quel momento ha delle visioni e lo spirito del suo pisello crea un contatto.
9: Bombolon! Bombolon! Non devi avere paura di me. Tu vuoi accorciarmi, ma io sono destinato a diventare sempre più grande.
1: E in quel momento Bombolon capì l'importanza della sua missione e accettò se stesso. Per tutto questo tempo lui aveva sempre combattuto la crescita del suo pene, ma in quel momento decise di lasciarsi andare. Il pisello crebbe a dismisura e venne visto da tutto il mondo. Quand'ecco, che prese il volo, creò una sua orbita e si posizionò nello spazio, vicino al nostro pianeta. E da quel giorno, noi potemmo godere della vista della Luna.
9: Il perineo della realtà.

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella raga muffin, the pen is on the table, we are the world, people from Ibiza. Sparo frasi in inglese a caso così da sembrare più international. Sono Mocco, diminutivo di Moccoloide. A scuola mi chiamavano così e

0: speciali come me.
1: Preferivo fare il militare che sta merda di programma.
0: Questo è Mind Merd, il programma che mette musica brutta e io sparo cose a caso giusto per prendere uno stipendio e potermi comprare il crack, così le dico ancora più grosse. È una ruota che gira, bro.
1: Ma sta ruota non ti può schiacciare.
0: C'è il mio prossimo gay in regia, ciao fratello.
1: Ho fatto la tua bambola voodoo e la sto infilzando con gli spilloni.
0: Anche Simo Gay usa termini giovani come boomer, cringe, droppare. E allora droppiamo un pezzo pazzesco del trapper Gianni Pupu. In questo periodo di instabilità psicosomatica e di spaventoni legati ai cambiamenti

0: alternativa. Spariamoci il pezzo che si chiama Cacca.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: C'è marrone come cioccolato, c'è la versione col nocciolato, c'è mollettura con la verdura, c'è chi si

0: bellissimo pezzo del mitico Gianni Pupu, ovvero Cacca, pezzo che mi ricorda quando in casa mia non c'era da mangiare e mio nonno Artemio, pace all'anima sua, veniva a casa nostra a Natale, cagava in una scatola, metteva un po' di zucchero velato sullo stronzo e ci diceva che era salame al cioccolato. Bella storia, raga. Alla fine, se dici alla tua mente che è cioccolato, anche la merda sa di cioccolato.
1: Vi mangiavate la merda a Natale? Ma che famiglia siete?
0: Simo Gay, se tu usi il potere della mente, la merda può sapere di cioccolato e il cioccolato può sembrare merda. Mind Merda è il nome del programma e qui si fanno discorsi senza senso e viaggi guidati unicamente dalla roba che mi sono fumato prima della diretta, vero?
1: Povera radio.

0: pazza.
1: 105 Mind Merd con Moco.
0: Raga, mettiamo un pezzo di Salvio Coraggio, un trapper che sta spaccando, che sama, ha già 13 follower sul suo canale YouTube. Salvio parla di una bellissima esperienza con una donna più matura che mi ricorda quando il parroco del mio paesino in Brianza,
2: cazzi, zitto, metti un disco,
0: mi inizio a massaggiare l'interno coscia dicendomi che mi avrebbe presentato Gesù. Bella storia, raga.
2: Ma ti sei fatto palpare dal prete di paese, l'hai denunciato, spero.
0: Mi ricordo anche quella volta che ero strafatto sulla panchina del parco treno e ho iniziato a limonare con un barbone coi denti marci che aveva appena fatto la cacca dietro un albero.
2: Io chiamo l'ospedale psichiatrico.
0: Raga, nella vita bisogna provare tutto. Se siete malati di mente o avete qualche strana perversione, scrivetemi in direct su Instagram che organizziamo qualcosa. Sono allergico alle noccioline, per il resto andate sereni.
1: 105 Mind Man.

0: mi ha lasciato sconforto e voglia di denunciarti.
1: Purtroppo devo andare, mi danno poco spazio perché dei poteri forti della radio mi temono. Hanno paura che vi possa far svegliare dal coma indotto dalle lobby e dai malvagi di questo pianeta. Vi lascio con un pezzo bomba e vi aspetto settimana prossima. Vado a cercare un barbone da limonare e poi mi fumo una pipa di crack e mi metto al volante in autostrada a 200 all'ora. Life is fun and asgananana. Ciao raga.
0: Come siamo passati da Marco Galli, Linus Mazzoli, Cecchetto a sto m***oide.
2: Cammini strano
1: and asgananana. Ciao raga.
0: Come siamo passati da Marco Galli, Linus Mazzoli, Cecchetto a sto m***oide.
2: Cammini

0: fatto. 105 Mind Merd con Moco.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: siamo ancora qui oggi sera ad un nuovo appuntamento azione con lo squartamento delle persone che si fanno le coltellazioni. Oggi siamo ancora sul pezzo, dico schifo, che ha nel sangue, ma poi sarà successo realmente che la figa puzza. Andiamo subito a Beppe Giorgio con il nostro inviato Francone, che dice che dice boh, dice che dice bobo, dai, che frigge la linea alla linea. Sentiamo!
1: Sono le 3 del pomeriggio e a casa del signor ladro puttano detto Ciuccia Cats si stanno svolgendo i preparativi per festeggiare l'anniversario dall'operazione di amputazione del fratello siamese attaccato per il pene. Proprio mentre il signor ladro puttano detto Ciuccia Cats sta appendendo un festone recante la scritta «Finalmente due cazzi», irrompe nella stanza una figura minacciosa, armata di abbondanti libagioni a base vegana.
0: Ma si sta bene qui, eh? Questo è perfetto, lo appendo qua, magari ci gonfio qualche palloncino a forma di minchia che fa sempre festa, ma piace quanto mi piace essere organizzatissimo. Tinguzzo merda cane bastardo. Oh, chi sei?
1: Il signor ladro puttano, detto Ciuccia Cats, non ha nemmeno il tempo di capire chi sia il suo aggressore, che si ritrova tramortito da una grossa fetta di seitan racchiusa in una borsa di lenticchie secche. E un attimo, ed è a terra.
0: Che vuoi? Che sei? Perché puzzi fortissimo di verdura bollita? Ah! Che schifo il seitan!
1: I minuti volano come secondi, mentre il signor ladro puttano viene praticamente obbligato a divorare circa 56 kg di pietanze vegane, tra cui ravioli vegetali, ripieni di broccoli ed incredibili porzioni del famigerato hamburger vegetariano a base di ceci e fagioli.
0: Basta, basta! Perché mi fai questo? No!
2: Mangia! No, mangia, mangia!
0: Voglio la costina di maiale!
1: È tardi ormai, il signor ladro puttano detto Ciuccia Cats muore fra atroci strappi anali dovuti ai gas intestinali che fuoriescono violentissimi per colpa dell'ingestione di abbondantissime dosi di fibre e legumi.
0: Oh! Oh! Oh, la panza! Oh! Oh! Oh! Oh!
1: Oh! Oh! Ma la tragedia ulteriore si consuma a distanza di 2 ore, quando la moglie del signor ladro puttano, rientrando a casa, si rende conto del tremendo odore di scorreggia ai broccoli che fuoriesce dall'appartamento e, involontariamente, fa partire una scintilla, immettendo la chiave di casa nella serratura. La deflagrazione dovuta ai gas intestinali che hanno saturato l'appartamento è immediata, è mortale. La palazzina crolla su se stessa, inghiottendo parecchie vite umane. In una tremenda nube di merda.
3: Che puzza di broccoli scorreggiati! Come se qualcuno avesse ammazzato mio marito col cibo vegano, ma prima tramortendolo con il famigerato seitan. Inserisco la chiave e faccio una scintilla involontariamente. Ah, porca te!
1: Gli inquirenti brancolano nel buio e stanno interrogando tutte le galline di un pollaio adiacente.

0: altri sospetti ricadono sul cadavere, che pare avesse degli asti con se stesso e volesse farsi fuori, ma staremo a vedere.
1: Bravo, bravo scorreggiacciano, Milly Carlucci, richiesta, che patataro la fica. Mi spiace che non abbiate il mio mento, ma sotto safante. E ci sballo. Ora che abbiamo che fare con questa matita, fissiamola. Bene, bene, bene, avete visto? Non si è mossa. Sigla prima che partano le mani, dai!

0: on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
2: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì.
12: Che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
13: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
12: Sì, che devo fare? Stavo
13: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
12: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè,
12: c'è il sangue.
8: Sì,
12: allora, signora,
8: bene. Questo
12: mi ascolti,
8: sì.
12: Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo.
13: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
13: Un attimo,
12: mettici il pennino nella cacca.
13: Stai il telefono, stai?
12: Sì.
13: Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
12: Sì.
13: Mamma, che brutte feci che c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
13: inghia, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Porca me se.
12: Porca ma...
13: Che sangue non c'è nella feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
8: No,
12: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: ho capito, ma per telefono
12: alla priorità.
8: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto
8: qua. Va bene.
12: Lo sport.
8: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
12: Ecco.
4: Glauco! A tavola che pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
12: ma tu,
4: che ti ho
12: ma
4: fatto
12: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
4: Dai che ti ho fatto l'insalata!
12: Me, commento il colpo di bagalo, Ferri, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata,
12: Dio cane! Cane, c'è il colpo di bagalo.
8: Sì.
12: Ecco fa il colpo.
8: Ecco.
12: Uno.
8: Sì, due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
12: Che bagalo, porco...
8: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
8: sì,
12: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
8: Sì.
12: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
12: No.
8: Tente
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
11: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
8: Bene,
12: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
8: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
4: Hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Che c'è?
12: Ti ucciderò.
5: Uccidi.
12: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
5: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
12: Marco Mazzoli ti ucciderà.
5: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
12: Hai paura?
5: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
12: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
6: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
12: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
6: Una vacca di tua madre.
12: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
6: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
12: Ti ucciderò.
6: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
12: Morirai nella tua merda di invidia.
6: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
12: Addio.
6: Colpa mia.
12: Ma vai a cagare.
6: Se non era per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
12: Ma va a cagare, va.
6: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
12: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua. Mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
5: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
14: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
5: Mazzoli è un bastardo. Quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna. Dai, cosa ti do?
14: Hai paura?
5: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti. Te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
15: Leone Veritas.
16: Ti ucciderò, bastardo.
5: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
17: Vado!
16: Hai paura di me, vero?
5: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
16: Quando è che vieni a Sondrio?
5: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
16: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
5: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
16: Non ho paura di te.
5: Ma che tu non devi aver paura di me, devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
15: Leone Veritas.
18: Ho sentito un'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti.
16: Ti ucciderò!
18: Pasqua, ancora il sai.
19: La radio, alla puttana d'esordo,
16: ma chi è questo figlio di puttana?
18: Questo è uno che se ti acchiappa,
16: sì?
18: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o, specialmente
16: dalle
18: banane alla zucca.
16: Siete due froci, vero?
18: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
16: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
18: Sì, mi imitate.
16: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
18: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
16: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
18: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
16: Adesso ti facciamo licenziare.
18: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
20: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
15: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Bentornati ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come potete vedere, siamo all'aperto, in una zona lussureggiante, selvaggia. Mi trovo negli Stati Uniti d'America. Quella grossa nazione divoratrice di risorse mondiali, fatta di obesi di merda e emigrati del cazzo. Ma guardate alle mie spalle. Riconoscete quelle quattro facce di merda? Sono presidenti americani, i più famosi della storia, scolpiti sul versante della montagna con uno sforzo disumano. Sì, siamo alle pendici del Monte Rushmore. Ci troviamo nel Sud Dakota, uno degli stati di questa enorme nazione di grassi guerrafondai. Pensate che si stima che vi siano più armi da fuoco che scarpe in questa nazione di merda. Ma guardate, li riconoscete i quattro strozzi? Sono rispettivamente quel parruccato di merda di George Washington, il laido ammazza indiani e schiavista di Thomas Jefferson, il merda massone di Theodore Roosevelt e poi lo sdentato del cazzo di Abramo Lincoln. Quest'ultimo famoso per essere stato rivoltellato a teatro e per avere in bocca una fetida dentiera di legno che puzzava più dei piedi di un barbone. Beh, queste facce di cazzo di 20 metri hanno praticamente fondato sto paese di teste di merda mazzabovini e sono stati fra i presidenti più importanti di questa cazzo di nazione. Grazie a questi stronzi si sono messe le basi per la nazione che oggi è tra le più grandi potenze mondiali. Ma quali sono i presidenti più importanti degli Stati Uniti e quali sono le loro peculiarità? Sicuramente tutti ricordano quel dentone sbandato scopamignotte di Kennedy, che è finito come un cocomero che cade dalle scale a Dallas nel triste evento del 1963. Grazie a lui siamo atterrati sulla Luna. E poi c'è quell'attore di merda con la faccia quadrata di Reagan, un presidente che ha dato all'America film come Rambo, dove un solo uomo americano era in grado di ammazzare 3.000 persone con una freccia.
3: Rambo parla di un reduce del Vietnam, un barbone di merda con dei problemi mentali che da solo fa il culo a centinaia di uomini. Una poderosa cazzata campanilista.
2: Li avete mai visti i reduci del Vietnam? Eroinomani e senza arti? Ma chi cazzo ci crede che un capellone del cazzo sgomina da solo eserciti per salvare quattro stronzi nei campi di prigionia del Laos? Che cazzata! Ma come si elegge un presidente? Che mansioni ha? Cosa rappresenta per l'americano medio?
3: Il presidente degli Stati Uniti è un pupazzo eletto dalle lobby economiche. Viene eletto direttamente dai bifolchi del cazzo. La metà degli americani elegge un presidente perché è simpatico a Oprah Winfrey. C'è stato solo un presidente nero, ma è sbiadito dopo 2 anni.
2: Nella storia degli Stati Uniti, i presidenti hanno rappresentato lo specchio della società marcia americana. Reagan era un coglione appassionato di cinema. Clinton si è fatto succhiare l'uccello nella stanza ovale. Quel merda di Nixon era un corrotto del cazzo. Kennedy un mafioso. E poi c'è quello straccio di Trump. Un omofobo razzista, ignorante miliardario, scopamodelle. E oggi arriva una mummia di merda. Biden. Chi cazzo è Biden? Un vecchio rincoglionito che creperà a metà mandato. Ma sono cazzi loro. Noi abbiamo già i nostri problemi. E sicuramente non rasperemo mezzo gran sasso per metterci le facce di cazzo che hanno governato questo cacatoio di paese per mezzo secolo. Vi immaginate? La faccia di Renzi di 20 metri che domina Campo Imperatore. Ma visto che siamo qui e mi trovo innanzi a questa apocalittica immondizia di pietra, il mio orgoglio naturalista mi sta sopraffacendo. Sento il bisogno di lanciargli le mie feci in segno di disapprovazione, proprio come le scimmie bonobo quando si sentono in pericolo. Ecco, mi sto cacando in una mano. È calda e fumante. Ecco, tieni, basettone del cazzo. Mangiami la cacca. No, fermo Alberto. No, ci sono i guardiaparco!
4: Ecco,
2: questo stronzo è per te, parruccato! Fermo, Alberto, c'è la polizia! Fa niente, che vengano! Ho comprato una Colt in un negozio di souvenir. Qui è più facile procurarsi un'arma che una dose di insulina in questo paese del cazzo.
4: Throw the weapon on the ground, now!
2: Ehi, che cazzo ha detto l'ispanico in divisa? Alla prossima puntata di Ulisse. Il piacere della scopata.
1: Il piacere della scopata.

0: Lo Zodi 105.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella di cappella, raga, sono tornato. Il vostro Moco is now for Zagen Wades. Lo so, parlo anche l'inglese perfettamente. Raga, sono una continua rivelazione. Molti di voi mi domandano, né? Moco, come mai sei in onda solo il weekend? Non posso dire troppo, altrimenti i servizi segreti mi fanno fuori, raga. Ma la verità è che i poteri forti mi temono.
3: Ma chi?
2: Per questo mi tengono lontano dai microfoni.
3: Ma dove?
2: Per questo vivo in una cantina e per questo mi vesto di stracci.
3: Ma che cazzo dici? Tu sei ridotto così perché sei un handicap e sei sempre fumato a merda.
2: Grande Simo Gay, parole in codice, codes, snafur gamer, hamburger. Scusate raga, ma conosco troppe lingue e spesso il mio cervello switcha da solo.
3: Ma se parli a malapena l'italiano.
2: Benvenuti a Mind Merd, il programma per aprire le menti, il programma che tratta argomenti scomodi e passa musica che sembra brutta, ma che in fondo ha un messaggio subliminale.
3: Ma non dire puttanate! Tu sei ancora in onda perché si dimenticano di licenziarti! Fai cagare, fai cagare!
2: Stima anche a te, bro. Flexo, flexo, minchia, raga, sto volando. Qui potete sfogarvi e affrontare temi che gli altri programmi non hanno il coraggio di trattare. Ecco, sentiamo un ascoltatore. Pronto, sei in Mind Merd.
4: Ciao, puffettino mio, sono Don Dario. Stasera ti aspetto in canonica per fare il bagnetto. Passa a prendere la vasella in farmacia che ieri sera ho fatto troppe messe e l'ho finita.
2: Bella di cappella, mitico Don Dario, il mio mentore, il mio guru, il mio padre putativo. A proposito, raga, Don Dario mi ha chiesto di fare un appello. Se siete molto giovani e vi annoiate, Don Dario vi aspetta per un grande evento in canonica, la scampanata collettiva.
3: Taci!
2: Un evento che si fa di notte, tutti nudi, e dove Don Dario vi prende il...
3: Basta! Scemo!
2: Avete visto, siete testimoni, i poteri forti mi bloccano.
3: No, coglione, le persone col cervello ti evitano denunce. Metti un disco, coglione.
2: Bella raga, mettiamo il primo disco, un pezzo che parla di amore. L'amore vero, l'amore libero, l'amore senza pregiudizi. Mandatemi i vostri messaggi e ditemi che cos'è per voi l'amore.
5: Il cuore

0: Che bella storia, raga, pezzo pazzesco. Mi sembra di sentire mia madre quando mio papà tornava a casa strafatto di crack e JMB e rincorreva mia mamma intorno al divano con il cazzo di fuori.
1: Ma chi?
0: Ma quanto è bello l'amore. Sentiamo le vostre testimonianze. 342 41 15 105.
2: Sono Don Dario, mi è arrivata una partita di Olio Johnson. Sono con Justin Bieber e Puff Daddy, se interessati. Mandatemi un pollice in su sulla mia pagina Telegram. Cappella Bella Bella.
1: Moco, sto andando dai carabinieri a denunciare te e quel porco di Don Dario. Vi consiglio di correre a Malpensa e levarvi dal cazzo.
3: 105 Mind Merd con Moco.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: Segreto.
2: Il segreto.
1: Il segreto.
2: Il segreto.

segreto. Ormai troppa gente in questa serie sostiene di sapere il segreto. Anche se Donna Ruanda è molto brava a tenere il suo segreto. Tutti ormai vogliono sapere qual è questo segreto. Ma Donna Ruanda farà di tutto perché nessuno sappia il suo segreto. Nel frattempo, nuove terribili rivelazioni accadono all'interno del segreto, che è il nome della serie. Cioè, Donna Ruanda ha un segreto all'interno di una serie che si chiama il segreto. Porco che casino.

0: cosa combina quella lurida nana?
1: Servastraccia! Servastraccia!
2: Eccomi, donna Ruanda!
1: Servastraccia, cos'era quel rumore di cosa che si spatascia per terra?
2: Sono desolata, donna Ruanda, ma temo di aver rotto la macchina che fa i bombini!
1: Cosa? Ma io ti faccio decapitare le mani, brutta nana stracciona che non sei altro! Lo sai quanto mi è costata la macchina che fa i pompini? E ora? Come facciamo? Non possiamo certo stare senza pompini!
2: Posso andare al villaggio a comprarne una scatola se me lo permette!
1: No, hai già fatto abbastanza danni! Vado io al villaggio a comprare i pompini! Tu invece vai a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio!

0: serva straccia del Cristo.
1: Mi manda donna Ruanda, padre Siviglio. Devo vedere come vervono i preparativi fra suo figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente.
0: Purtroppo è sorto un contrattempo del Cristo, serva straccia del Cristo. Nigerio, il figlio di donna Ruanda del Cristo, si è mangiato il cerbiatto inappetente del Cristo.
1: Oddio, e ora chi glielo

0: disgrazia! Prima la macchina che fa i bombini e ora questo. Cosa potrà mai accadere di peggio?
1: Il segreto.
2: Stai más que nunca y no sé qué hacer.
3: ¡Ayuto! ¡Ayuto! ¡Ayuto!
4: Suor Mafietta del Cristo, suor Mafietta, cos'ha da urlare?
3: Assassino! Assassino! Ah! Ah! Ah!
0: Ah! Suor Mafietta, gli dia una calmata e gli spieghi meglio. Assassino, chi è stato assassinato?
3: Gesù! Hanno ammazzato Gesù! Cosa siete ciechi? Siete ciechi dagli occhi, non lo vedete il cadavere!
4: Suor Mafietta del Cristo, quello è solo un dipinto!
3: Oh Gesù, Gesù mio, chi ti ha fatto questo? Ah, ma lo scoprirò quando è vero che mi chiamo Suor Mafietta! Ti vendicherò, Gesù! Ti vendicherò!
0: Scusate, non ho tempo per queste cose di insetti. Devo tornare a Villa Calabria. O la signora penserà che qualcuno abbia scoperto il suo
1: segreto.
5: Es de sangrarse y contener los sentimientos.
6: Ma io lo conosco benissimo il suo
1: segreto.
0: Davvero? Me lo dica subito! Qual è il suo segreto?
6: Il suo
1: segreto! Quale sarà il segreto di Donna Ruanda?
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Sì, abbiamo già fatto questo discorso l'altro giorno.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai rotto i cocones, te lo dico. Dicevo, tutti quanti vogliono sapere il segreto.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è nessuna domanda.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco, ma mi hai rotto i coglioni, come si dice a Milano.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai sparato, infame.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco.

0: Only a 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone palanca.
3: Sì, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono, non mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Mi sa un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, avevo tanto come dire, ma perché mi butta giù?
4: Grazie.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Dica.
5: Perché spiego? Praticamente, allora, io c'avevo questo gatto grigio che, se mi fa spiegare glielo spiego. Allora, praticamente io c'avevo questo gatto grigio che aveva 14 anni, era un gatto anziano, insomma, perdeva anche tutto il pelo, non c'aveva neanche più le unghie, era rimasto un dente in bocca, insomma, diciamo che era vicino al baratro già di suo. Mi abbiamo comprato contestualmente questo dente tagliare erba di fabbricazione coreana, che poi un robotino automatico di quelli che tagliano l'erba nel prato. Insomma, purtroppo il robotino ha cominciato a tagliare il prato, il gatto grigio che diciamo che non era proprio molto atletico per via del fatto che non ci sentiva più, che ci aveva avuto l'otite quando aveva 3 anni, insomma, era ancora il gatto cucino, mi ha finito sotto il robot coreano e del gatto grigio non è rimasto. Granché. Mia moglie ci ha patito, può capire che mia moglie ci ha patito. E quindi adesso diciamo il ricordo del gatto Gigio, nell'idea era quella di prendere una vecchia foto che aveva fatto il gatto Gigio vestito da Babbo Natale, che aveva fatto anche l'avevano chiamato gatto Natale, che aveva fatto tanto ridere questa roba qua, che c'era il gioco di parole, non so se ha capito, tra Babbo Natale. Comunque, per farcela breve, devo prendere questa foto da gatto Natale del gatto Gigio, farci la carta per i regali e poi avvolgerci il regalo per mia moglie, si può fare?
4: Antani verdura, tu per cazzo la prima durata?
5: Non ho capito la domanda, mi scusi.
4: Allora, il taglierbe, la supercaccia, la prematurata, lo scappellamento sulla sinistra.
5: Non parlo la sua lingua, le chiedo scusa. Del tagliaerbe di fabbricazione coreana.
4: L'erba, cioè, dopo che la taglia, se la fuma.
5: No, non ho capito la domanda.
4: Non hai capito un cazzo, come al solito. No. Un po' non hai capito un cazzo. Allora, te lo rispiego.
5: Dica, sì.
4: Antani, per due, c'è sì. La supercazzola che è prematurata.
5: Ma no, guardi che io non sto capendo che cosa dice. Mi scusi, io ho chiamato per prendere un'informazione. Per il gatto Gigio, che devo fare la carta da stampare per fare i regali col gatto Gigio, non è una stamperia. Che mia moglie è mortificata per la sua. Non mi interrompa, sa che io.
4: Sodomizzata.
5: Ma lei
4: la sodomizziamo noi.
5: Mi scusi, ma lei fa delle domande completamente fuori luogo. Mi scusi se ce lo faccio notare.
4: No, no, no. E tu che fai super cazzo la merda?
5: Non sto facendo
4: simpatico. Hai sbagliato persona, però sei simpatico.
5: Ma non ho capito, ma sì, sono simpatico, sono una persona che ha anche del senso dell'umorismo, sa. Quando racconto le storie al circolo magico, siamo lì che giochiamo alla cannata, ridono tutti quanti. Una volta mi hanno anche offerto da bere un bianco perché
4: aveva un po' di bianco.
5: Ecco. Allora,
4: vai, qual è la carta? Dimmi.
5: Devo stampare questa carta da regalo con sopra l'effigie del gatto Gigio, che come le stavo dicendo prima che
4: il gatto Gigio.
5: Il gatto Gigio, è lì, il gatto Gigio. Però Belì, scusi, non arriviamo mai al punto.
4: Mi frega un cazzo del gatto Gigio.
5: Mi dia da lei prima di tutto che sono una persona anziana, uno. Secondariamente, posso avere una carta stampata con sto Belì di gatto Gigio o no?
4: Non ce l'ho.
5: Ma me la deve stampare.
4: Non ce l'ho la carta, non la vendo la carta.
5: E che cosa fa lei? Che cosa fa? Le statuette del presepio, Belì?
4: Vendo il pane, vuoi le rosette?
5: Ma come vende il pane? Scusa, ho guardato sulle pagine gialle, c'era scritto che vende una stamperia, era, scusa.
4: No, io vendo il pane. Rosette, siamo un forno noi.
5: E sono mortificato, le chiedo scusa, pensavo fosse la stamperia.
4: Ma no.
5: E come faccio a stampare?
4: Sei simpatico comunque.
5: Gigio era il gatto, non c'entra niente col topo, per quanto siano omofoni e omologhi. Ma non c'entra niente. Troia, tua sorella sarà. Troia sarà sua sorella. Adesso questa volta l'ho capita, sa che mi dice le parolacce a me. Con chi pensa di parlare? Guardi che io sono stato consigliere di condominio per 2 volte consecutive, non è che sono proprio il primo scemo che passa. Cioè, sono pensionato.
4: Ma che vuole le rosette? Un attimo, gliele consegniamo. C'è la signora che vuole le rosette.
5: Ma scusi, ma perché?
4: Filoncino di pane, tu?
5: Se lo infili nel culo il filoncino di pane. Lei e tutta la sua famiglia di maleducati. E spero che questo Natale le cada anche l'albero, sa?
4: Metterà il culo l'albero.
5: Non lo so, se toglie il filone di pane forse ci sta anche l'albero, brutto bulicio. Vada là dove non batte il sole, a quel paese. Pensa un po'. Ma come scemo?
4: Ciao scemo.
5: Ma vada un po' a far culo, scusi, Belì. E ride, rida un po' su questo gran Belino, eh?
4: Pensa un po'. Ciao scemo.
5: Niente, vada a far culo, via, niente, basta, non la faccio la carta col gatto Gigio. Non la faccio più, era un'idea di merda, da Lazzaro incoglionita di mia moglie Terre, non la faccio più. Vado in cartoleria e ne prendo una coi cazzi. Faccio la carta da regalo coi cazzi. Ma pensa un po' te. La maleducazione, ancora sai che a Natale siamo tutti più buoni. Balordo.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Patrick da Borgo San Martino. Vorrei dedicare una sderenata a mia moglie Sonia, che amo alla follia, che ho sposato 2 anni fa, ma è una stronza, rompipalle e che quando mi sente ascoltare lo zoo mi dice sempre come faccio ad ascoltare un programma così stupido. Sta bastarda.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Sonia?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake, ci ha mandato una mail Patrick, il tuo marito, per farti una sderenata.
2: Per
3: dedicarti una canzone, una sderenata, la vuoi sentire?
2: No, grazie.
3: Ma non la vuoi proprio sentire?
2: No, grazie.
3: E ma come ti permetti? Che qua stiamo lavorando oggi pomeriggio per farti la canzone, ma tu la vuoi sentire? Che c'è un po' di rispetto per i musicisti, per la categoria, che cazzo? Che già il periodo è quello che è, col Covid e tutte queste brutte cose.
2: Ha detto mio marito di dirti sì, boh.
3: E dillo a tuo marito che è un deficiente.
2: Io pensavo fosse uno scherzo, sinceramente.
3: No, guarda che sei tu uno scherzo, la natura, proprio. Beh, e quindi la vuoi sentire o no sta cazzo di sderenata?
2: Ok, va bene, dai.
0: Patrick che ti ama tanto alla follia, e di nascosto si fa anche le seghe sulla tua vecchia fotografia.

0: Kids.
1: Beh, ti è piaciuta, Sonia?
2: Sì, bellissima. Dopo questa glielo rompo ancora di più.
1: Bravo.
2: Ho afferrato il problema.
1: Quel bastardone. Beh, ti vuole bene lui però, lo sai.
2: Sì, no, lo so, ci mancherebbe.
1: Sei tu un po' pesante che non li fai sentire lo zoo.
2: Ma perché? Perché dice parolacce e quando capita che c'è il bambino in macchina è la prima parola che ha detto ancora un po' è stato cazzo.
1: E madonna!
2: Quindi, per quello.
1: Beh, sta crescendo che... bene il bambino, già saprà affrontare i problemi della vita.
2: L'ultimo anno che va all'asilo è un casino.
1: Eh sì, qua non insegnano la filosofia. Tu conosci il filosofo Edgar Morin? Un filosofo della complessità. Lui parlava di Homo Demens e Homo Sapiens. L'uomo non è solo sapiens, quindi bisogna bilanciare entrambi gli aspetti. Okay. Quindi è giusto che sia. Certo. È che non insegnano filosofia ai bambini, però bisognerebbe spiegarli. Comunque, ti vogliamo bene noi allo zoo, Sonia.
2: Anche io, dai, adesso lo farò ascoltare allora allo zoo.
1: Bravo, ti mandiamo un bacione.
2: Grazie.
1: Allora.
2: Ciao, un bacio.
1: Buona serata, ciao ciao.
3: La sderenata dello zoo di 105.
4: Ciao Umbriake, sarei onorato tu dedicassi una sderenata alla mia amorosa Eleonora, che oltre che una gran figa è anche la fan numero uno dello zoo. Le migliori chiavate ce le facciamo dopo aver sentito i podcast dello zoo ubriachi dopo le serate. Ultimamente dice anche di sognarti. PS, se la invitate in studio ve la dà a tutti. È un po' feticista di voi, ci farei un pensierino. Ti prego, chiamala, Jacopo.
5: Pronto?
1: Pronto, parlo con Eleonora?
5: Sì.
1: Ciao Eleonora, sono Umbriake. Jacopo mi ha mandato una mail per dedicarti una sderenata.
5: Ok, l'accetto più che volentieri.
1: Vai, mo te la faccio sentire. Avanti.
5: Sì, ok.

0: cattivo.
1: Oh mio Dio, che spettacolo! La voglio come suoneria!
0: Io voglio una foto tua con le tette di fuori, invece.
1: Ok.
0: E ciò che ci sei, mettiti pure un dito in culo quando fai la foto. E comunque, ti è piaciuta?
1: No, ho apprezzato tantissimo questa canzone, sono felicissima. Ora aspetto, insomma, di avere l'audio, così almeno me la metto come suoneria del telefono.
0: Se vuoi ti mando una foto mia nudo, pur che te la metti come desktop sul telefono.
1: Tanto il tuo numero ce l'ho, quindi ti chiamo.
0: Ah, benissimo, così organizziamo una bella uscitina insieme. Poi tutte e due, ce ne andiamo in qualche hotel e ti faccio vedere l'universo proprio com'è. Tutto una cosa. Perché sei una maialona, tu, di la verità.
1: Sì, ecco, sono come nella canzone più o meno. Quindi,
0: oh, alla grande,
1: tanto lui
0: belle.
1: È molto sportivo, non c'è problema.
0: Ah, alla grande, vabbè, allora vediamoci domani sera alle 11 a casa mia. Porti il perizoma, poi di cazzo di gom ce l'ho io, insomma, ci divertiamo.
1: Va bene, ok, vengo di persona allora.
0: Senti, toglimi una curiosità, ma qual è la tua posizione preferita?
1: Ma un po' tutte, mi piace variare.
0: Ah, beh, bene, allora, hai presente 50 sfumature di grigio? Con me possiamo fare 150 sfumature di arancione.
1: Sì, sì.
0: E poi torna a casco culo rosso.
1: Va bene, ok.
0: Ti mando un grande abbraccio, Eleonora.
1: Grazie.
0: A presto.
1: Ciao, buona serata.
0: Anche a te.
1: A
0: ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
6: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
7: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, eh? Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremo unzione, io so resuscitare.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film
3: Ruoppolo contro Ennio.
2: La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
4: Ennio! Tua madre! Va via il culo, bastardo! Otto!
5: Come ti chiami?
4: Otto!
5: Come ti chiami?
4: Mi dico Ennio!
5: E di cognome?
4: Pochi parlo!
5: E di cognome?
4: Ma cosa te ne frega? Te come diciamo io di cognome?
5: Quanti anni hai?
4: Ma chi sei? Chi sei?
5: E cosa fai?
4: Ma non faccio niente!
5: E che cosa?
4: Ma tu che cosa fai? Che cosa vuoi da me?
5: Vergogna!
4: Ma che ti deve vergognare? Mica io mi devo vergognare, bastardo!
5: E perché?
4: Ma perché mi stai sulle balle? Ma che continua a chiamare? E ti hai sbagliato numero? E te ti stai chiamando con Ennio, con la doppia mia porca! Tutte le volte che ho sentito chiamare! Ma stai sbagliando numero! Ennio! Parlando con Ennio, brutta m***a!
5: Taddeo! Ciao!
4: Ma chi sei, porca?
5: Taddeo!
4: Ma chi sei Taddeo? Chi è Taddeo?
5: Vergogna!
4: Ma sei sbagliato numero! Te l'ho già detto prima! Ma Deo! Messo Ennio con la doppia gna!
5: Come?
4: Ma Ennio! Ennio!
5: Vediamo qui, vediamo un po' di là!
4: Ma che cosa devi vedere? Che cosa devi vedere?
5: Vergogna!
4: Ma che... Ma da

0: Pronto!
1: Ma che sei bravo!
0: Pronto!
1: Ma come pattina bene!
0: Ma chi sei?
1: Taddeo!
0: Babbeo! Ma da dove chiami, babbeo?
1: Anche lo sceriffo di Nottingham, ai tempi di Robin Hood!
0: Hai sbagliato il numero! Stai parlando con Ennio! Ennio! Ma che cosa vuoi? Cosa vuoi?
1: Vergogna!
0: Ma di chi mi vengono a tua madre ti devi vergognare, bastardo! Ma che cosa vuoi da vostra? Muitanna brutta, bastarda!
1: Ambarabacci, cicco!
0: Ma culo! Debarabacco, bastardo!
1: E pensate...
0: Ma che cosa devi pensare tua madre? Devi pensare quella puttana!
1: Sì, capite bene, 693 euro!
0: Ma che cosa... Ma 600 di che cosa? Ma di che cosa? Cosa stai parlando?
1: Perché vi sono stati ben 2750 euro di detrazione di...
0: Bastardo di un porco! Ma chi ti conosce? Ma hai sbagliato numero! Tu hai sbagliato il numero!
1: E perché?
0: Stai parlando con Ennio! Ennio! Ennio! Bravo, Isco! Ennio!
1: E perché?
0: Ma perché sì? Ma perché? Ma perché tu hai sbagliato il numero! Ma tua madre!
2: Ennio in the Movie. I classici dello scorso millennio sono tornati.
3: Lo Zoo di 105.
4: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
5: Se qualcuno ti mostra orgoglioso il suo acquario, aspetta che si allontani e cagaci dentro. Sii uomo. Sposati solo per divorziare. I divorziati. Che pirla. Sposati solo per divorziare. I divorziati scopano di più e meglio. Pensa all'uccello. Sii uomo. Svieni e pisciati addosso. Ma porco. Svieni e pisciati addosso. Tutti i venerdì sera. Sii uomo. Aspetta che tutti escano di casa per tuffarti nella depressione. Sii uomo. In chiesa, aspetta il momento in cui tutti si alzano per scorreggiare. Sii uomo. Chiedi alla tua ex. Chiedi alla tua ex cosa regalare a tua moglie per Natale. Sii uomo. Non parlare mai di politica a tavola, ma quando lo fai, spacca i piatti per avere ragione. Sii uomo. Se hai voglia di un hamburger, non comprarlo. Esci e caccialo. Sii uomo. Odia Taylor Swift, a prescindere. Sii uomo. Se la tua donna ti scrive cenetta e film, tu rispondi ok e mettile la TV in cucina. Sii uomo. Noleggia una danzatrice del ventre per il compleanno di tua figlia di 3 anni. Sii uomo. Il bar di fiducia non si sceglie per il caffè, ma per le tette della barista. Sii uomo. Matcha con una balorda su Tinder e portala al pranzo di Natale. Sii uomo. Non togliere le zanzare schiacciate dai muri. Passaci sopra una mano di bianco. Sii uomo.
3: Lo Zodi 105.
5: Lo Zodi 105 presenta.

La perfida donna Ruanda continua a nascondere il suo segreto. Tutti cercano di scoprire il suo segreto, ma nessuno scopre il suo segreto. Donna Menisca sta per rivelare il segreto alla serva Straccia, ma cade in un misterioso coma.

0: straccia! Serva straccia! Brutta nana scansa fatiche! Dove si è cacciata? Serva straccia!
1: Eccomi, signora! Eccomi!
0: Oggi ho voglia di cavalcare, serva straccia! Presto, vammi a sellare il tricheco stanco!
1: È sicura, donna Ruanda? Fra poco dovrebbe arrivare il nuttaio Belcongo per la lettura del testamento del dottor Virales.
0: Cretina! Ma non lo sai che io e il notaio Belcongo abbiamo un trascorso anale?

0: Spirito.
1: Padre Siviglio, Padre Siviglio, sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio. Ma dove si è cacciato? Padre Siviglio!
2: Padre Siviglio è sparito, donna Ruanda.
0: Il segreto.
3: Extraño más que nunca y no sé qué hacer.
1: Commissario Formentello, cosa ci fa qui?
2: Potrei farle la stessa domanda. Commissario Formentello, cosa ci fa qui?
1: Commissario Formentello, ma cosa fa? Il pappagallo?
2: Potrei fare la stessa domanda. Che ore sono?
1: Ma non è la stessa domanda.
2: Le piacciono le pannocchie?
1: No, senta, non ho tempo da perdere, commissario Formentello. Devo tornare a Villa Calabria. Fra poco ci sarà la lettura del testamento del dottor Virales. Vuole venire con me?
2: Potrei farle la stessa domanda. Vuole venire con me?
1: D'accordo, se proprio insiste verrò con lei. Ma non si faccia illusioni, commissario Formentello. Ricordo benissimo che io e lei abbiamo un trascorso anale.

0: il segreto.
1: Non è più paura se va sragia.
2: No, sì, è gallese. Questo è un duca gallese.
1: Negro, è negro, fa. Palle, l'ho fatto, ma hai detto che non va bene?
2: Fare un'altra versione.
3: Notaio bel Congo.
1: Donna Ruanda.
4: Notaio bel Congo.
5: Roar, roar.
6: Come roar?
1: Ora che ci siamo tutti, possiamo procedere per la lettura del testamento del dottor Virales. Io, dottor Virales, ora vi rivelerò il
0: segreto
1: di Donna Ruanda. Il segreto di Donna Ruanda è...
7: Donna Ruanda è...

0: Allora, fratelli, mi ha cercato qualcuno? Sento della suspense nell'aria del Cristo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Scusi, lei chi è?
1: Sono uno che nella serie dice soltanto questo. Potrei farle la stessa domanda.
0: Bello, perfetto. Si vede che non abbiamo i soldi per finire questa merda di serie.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Non era una domanda. Potrei mandarla a fanculo.
1: Potrei fare la stessa domanda.
0: Faccia invece la stessa cosa, si levi dai coglioni.
1: Ah, potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, vada a farla da qualche parte, possibilmente lontano dal Cristo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Vada.
2: Vuoi sapere anche tu il segreto di Donna Ruanda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, ma sto chiudendo. Dicevo, vuoi sapere anche tu qual è il segreto di Donna Ruanda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì. Lo vuoi sapere?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, ma sto chiudendo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Mi hai rotto i coglioni.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, l'anno la fango te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the Zeus. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Quando esce un nuovo videogioco, datti malato e fottiti il cervello davanti alla Play per tutto il giorno. Sii uomo. Se sei intollerante al lattosio, sbrana un barattolone di gelato al giorno e abbraccia la diarrea. Sii uomo. Spendi 80.000 euro per un fuoristrada e non fare mai il fuoristrada. Sii coglione, sii uomo. Quando ti lavi i denti, non usare un bicchiere per il risciacquo. Metti la bocca sotto il rubinetto come un cazzo di cane. Sii uomo. Porta la tua fidanzata nel ristorante del vostro primo appuntamento e mollala. Col conto da pagare. Sii uomo. Quando finisce la carta igienica, usa un calzino. Che stupido. Quando finisce la carta igienica, usa un calzino. Sii uomo. Hai forti dolori alla cervicale? Vai in un centro massaggi e fatti fare una sega, così non ci pensi. Sii uomo. Non aspettare che la pizza si raffreddi. Ustionati il palato con la prima fetta e spegni l'incendio con il gin. Sii uomo. Scorreggia quando fai gli squat. Sempre. Sii uomo. Monta sempre le mensole ad occhio e poi muori dentro ogni volta che le guardi perché sono storte. Sii uomo. Le quattro frecce ti rendono immune al codice della strada. Accendile e fai il cazzo che vuoi. Sii uomo. Vieni sempre prima di lei, poi girati su un fianco e buonanotte. Dormi. Sii uomo. Quando al citofono ti chiedono chi è, rispondi ruttando il tuo nome.
4: Sii uomo.
3: Non cambiare il sacchetto della pattumiera. Schiaccia forte il coperchio. Vedrai che ci sta.
4: Sii uomo.
3: Gioca a Pokémon Go mentre fai un puttan tour. Sii multitasking.
4: Sii uomo.
3: Fatti crescere la barba solo per farci rimanere sopra l'odore di figa. Sii Abre Magique gusto pussy.
4: Sii uomo.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non li sono licenziati, a me mi arrivano 200 sms che dicono licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Perché nessuno c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Ma che c'è? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello d'Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Alberto,
5: scusa, sono pazzo, aspetta lì.
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
7: Oh, ma non ci posso credere, una della seta. Dai,
9: aspetta, fermi tutti.
7: Che cazzo?
9: devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
9: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
7: Minchia!
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
9: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
7: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Ritorno al futuro. La serie.
13: Ciao papà.
14: Ciao Marty. Quindi?
13: Quindi cosa?
14: Quindi che cazzo vuoi?
13: Mi ha chiamato Doc.
14: Ah, e quindi?
13: Quindi cosa?
14: E quindi che cazzo vuole?
13: Dice che sta venendo qui.
14: E vabbè, preparagli un po' di Scottex allora, dai.
13: Ma papà, venire qui nel senso che si sta dirigendo qui.
14: Ah, e allora dirigendo, no? Guarda te qua.
13: Ecco, questo sarà lui.
14: E quindi?
13: Quindi cosa, papà?
14: Quindi che cazzo me ne frega a me qua? Allora!
15: Buongiorno, amici!
13: Ciao, Doc!
15: Sì, ragazzi, non abbiamo molto tempo. Ho qui una persona molto importante che già avevate conosciuto.
14: Chi è? Il magnaccio dello stradone?
15: No, è il Papa.
13: Oh mio Dio, il Papa!
15: Prego, Sua Santità.
16: Buongiorno a tutti.
14: Buongiorno, Sua Pesantezza.
16: Ma te avevo già detto di chiamarmi Ciccio.
13: Ah, certo, Ciccio! Io mi ricordo che ci avevi chiesto di chiamarti Ciccio.
16: Bravo ragazzo, diglielo a questi vecchiacci che si dimenticano tutto.
14: Signor Papa, le parole però qua, eh?
16: Hola, cabron, ti ho detto che mi devi chiamare Ciccio.
14: Vabbè, comunque, cosa sei venuto a fare qua, Ciccio?
15: Se posso, Francesco.
16: Oh, ancora con quel nome!
15: Ah, sì, sì, scusa. Ciccio è convinto che questa cosa del coronavirus sia una vendetta dei cinesi.
14: In che senso, Ciccio?
16: Perché un mesetto fa ho tirato uno schiaffo a una mangiasushi cinese e i cinesi si sono accorti e hanno creato questo virus per uccidere tutto il resto del mondo.
13: Ciccio, ma tu perché hai dato uno schiaffo a quella cinese?
16: La sera prima ero andato da lei a fare un massaggio. Mi continuava a rompere che voleva altri 10 euro. Io le avevo detto di andare a farsi benedire, ma lei insisteva, così le ho tirato una sberra su quella faccia da mandarino che c'aveva.
14: Sta bastarda.
16: Bravo, non aveva capito che se te metti contro Ciccio te va a infilare in un pasticcio.
14: Vabbè, quindi cosa volete fare?
15: Dobbiamo tornare indietro nel tempo ed evitare che Ciccio scanni la mangiasushi, evitando così che i cinesi per vendetta uccidano tutti.
16: Questi cinesi che c'hanno la faccia con gli occhi stretti.
14: Vabbè, dai, allora voi andate, io aspetto qua, dai.
13: Ok, sali pure prima tu, Ciccio.
16: Grazie, figliuolo.
15: Ok, ragazzi, impostiamo la data. 1 gennaio 2020. Andiamo!
14: Figa, certo che sono strani questi cinesi, oh. Sono tutti con la stessa faccia, tutti uguali, e tutti con la stessa macchina. Tutti che usano la Opel. E la usano o per andare a lavorare, o per andare a fare in culo.
13: Eccoci, papà, siamo tornati.
14: Ah, eccovi, allora?
15: Tutto ok. Abbiamo spiegato anche noi a Ciccio di non sbroccare. Speriamo ci abbia ascoltato.
13: Sì, anzi, proprio ora ci dovrebbe essere il passaggio del Papa in mezzo ai fedeli.
14: Ah, dai, metti la diretta in tele, che voglio vedere.
13: Sì, subito, papà, ecco.
1: Ecco il Papa che si avvicina alle persone dietro le transenne. C'è anche una cinese, che strattona il Papa.
16: Oh, ma cosa stai facendo? Tu, prendi questo. Vattene al tuo paese a mangiare il riso alla cantonese.
12: Ritorno al futuro. La serie.
17: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
18: È tutto pazzo.
17: This is the zoo. This is the zoo.
18: Vai,
17: dai!
19: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
20: Fatti un taglio di capelli da coglione e poi di che va di moda e ce l'hanno tutti così. Sii uomo. Quando tua moglie esce di casa e si avvicina per darti un bacio, dalle una virile stretta di mano. Sii professionista. Sii uomo. Arricciati i baffi col muco. Sii a chilometro zero. Sii uomo. Il sabato mattina non esiste. Sfasciati di venerdì sera e svegliati 18 ore dopo. Viaggia nel tempo. Sii uomo. La coda di cavallo è solo una maniglia per il pompino. Se la tua donna si lega i capelli, slacciati i pantaloni. Se la tua donna si lega i capelli, tu slacciati i pantaloni. Sii uomo. Se tua moglie muore, porta la tua amante al funerale. Sii uomo. Gli alcolisti anonimi non servono a un cazzo. Se hai un problema con l'alcol, parlane col tuo barista. Sii uomo. Svita i tappi coi denti finché non sanguini. Sii uomo. Non fare mai una mammografia. Sii uomo. La pecorina senza schiaffo è come la carbonara senza guanciale. Rispetta la tradizione. Sii uomo. Se il wifi non funziona, fissalo con aria truce e le braccia incrociate finché non torna il segnale. Sii uomo. Se un piccione ti caga sulla macchina, trova il suo nido e scopagli le uova. Sii uomo. Appendi in cucina una foto di tua moglie con scritto impiegato del mese. Sii uomo. Se c'è un incidente stradale, non agevolare il traffico. Rallenta, avvicinati e cerca di vedere il cadavere. Sii uomo. Sposa un bel culo e comprai un paio di tette. Sii uomo.
18: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna Menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Il segreto.
6: Andrò a parlare col sindaco.
7: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigenio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: Il segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dov'è quella lurida nana?
2: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di ciccioni magri.
3: Por más que pienso con quien platica, sigo pensando y me paso horas.
1: Lascia stare i ciccioni magri, servastraccia. Stasera c'è il ballo in maschera organizzato dal sindaco.
2: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.
1: Lo so che è morto, ma questo non vuol dire che non posso organizzare un ballo in maschera.
3: Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale.
2: Ha ragione, padrona. Quindi le faccio preparare il suo costume da cianfrusaglia?
1: No! Sono 6 anni che mi vesto da cianfrusaglia. Quest'anno mi vestirò da pelo di culo incarnito.
2: Ottima scelta! Le faccio subito preparare il suo costume da pelo di culo incarnito.

0: Brava, brava. E preparalo bene, altrimenti qualcuno potrebbe scoprire il mio
1: segreto.
0: E se qualcuno dovesse scoprire il mio
1: segreto,
0: ti farò pentire di essere nana.

0: Donna Ruanda, anche lei qui al ballo in maschera. Quasi non la riconoscevo nel suo elegantissimo costume da pelo di culo incarnito.
1: Padre Siviglio, ma è proprio lei. E da cosa è vestito? Non capisco.
2: Hai che comprenderla, solamente amarla. Las cosas más bellas de esta creación.
0: Mi sembra lampante. Sono vestito da prurito vaginale.
1: Giusto, giusto. Che sciocca. Ma non così sciocca da rivelarle il mio
3: segreto.
0: Donna Ruanda, mi permetta. Le presento Suor Mafietta, la mia aiutante in parrocchia.
4: Onorata, Donna Ruanda. Pelo di culo incarnito. Che scelta di classe. Vorrei averci pensato io invece di vestirmi da pozzanghera di catarro.
0: Silenzio, arriva il sindaco.
4: Ma il sindaco non era morto?
5: Gata salvaje, con tu pasión.
6: ¡Qué bonita!
5: Con tu dulzura, arranca del corazón.
7: Certo che sono morto, ma questo non vuol dire che possa essere ancora vivo. Buonasera, quest'incantevole pelo di culo incarnito deve essere la famosa Donna Ruanda.
1: Non faccia il marpione, sindaco, tanto non le rivelerò mai il mio
3: segreto.
7: Donna Ruanda, lei pensa davvero che mi sarei presentato qui vestito da racchetta da pallavolo per scoprire il suo
3: segreto?
8: No más por tu soberbia, no las explicaciones, encima me condenas sin escuchar razones.
4: Ciao mamma, ti piace il mio vestito da minchia di disagina?
1: Nigerio, figlio deficiente. Ma non lo sai che le asine non ce l'hanno la minchia?
4: Ah, oh, mamma, sei cattiva! Adesso dico a tutti qual è il tuo segreto!
1: Non ti permettere o ti sparo in faccia!
4: Il segreto di mamma è...
0: Madonna Ruanda, ha ammazzato suo figlio! Ah.

0: ammazzato, l'ho solo ucciso. E che vi serva da lezione, nessuno scoprirà il mio
1: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: E non cominciamo, eh? Siamo in chiusura. Tu sei morto due puntate fa. Non è che puoi entrare quando cazzo te pare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è una porco di domanda. Non c'è domanda. C'è solo da scoprire qual è il segreto.
3: Si nuestro amor

0: is a zoo only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non mettere mai il burro cacao. Lascia che le labbra si secchino fino a sanguinare. Sii passione di Cristo. Sii uomo. Vai a votare, ma solo... Ma perché? Vai a votare, ma solo per cagare nella cabina elettorale. Sii uomo. Se ti senti solo, vai a puttane. Sii uomo. Non usare mai il tovagliolo. Pulisciti le mani sui pantaloni. E anche la bocca. Sii uomo. Le tende sono cose da fichette. Non metterle. Dipingi di nero le finestre con una bomboletta spray. Sii uomo. Di alle donne quello che vogliono sentirsi dire. È più facile. Sii uomo. Quando non trovi le chiavi della porta della cantina, sfondala a calci e richiudila con un cordino. Sii uomo. Quando tua moglie sbrocca, dille di stare calma per farla incazzare ancora di più. Sii uomo. Al primo appuntamento, portala a cena in un autogrill. Sii uomo. Non hai soldi per andare in vacanza? Bevi fino a dimenticarti dove ti trovi. Bevi fino a dimenticarti dove ti trovi. Sii uomo. Se una cosa sembra troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è. Ma tu falla lo stesso. Illuditi. Sempre. Sii uomo. Bevi il primo caffè del mattino direttamente dalla caffettiera. Sii uomo. Quando torni a casa dal lavoro, assicurati di dire solo queste due frasi. Cosa cazzo c'è per cena e dove cazzo è la mia birra? Concentrati sulle priorità. Sii uomo. Non piegare mai i vestiti. Appallottolali e fai canestro nei cassetti dell'armadio. Sii uomo. Copri sistematicamente di merda ogni membro della tua famiglia, ma se lo fa qualcun altro, pestalo. Sii uomo. Seppellisci il passato e pisciaci sopra.

0: Lo Zodi 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Una volta Elon Musk ha comprato una Lamborghini in contanti e gli hanno dato due Ferrari di resto. Il filippino di Elon Musk gli stira le camicie con Iron Man. La barca di Elon Musk è così lunga che può navigare nel Tirreno e nell'Adriatico contemporaneamente. Per laurearsi in fisica, Elon Musk ha scisso un atomo di idrogeno a mano. Elon Musk aveva previsto Nostradamus. A Elon Musk riescono col buco tutte le ciambelle e anche le crostate, i pancake e le tagliatelle all'uovo. Elon Musk ha fatto un trapianto con capelli veri di Gesù. Elon Musk può guardare le Maldive su Google Maps e aggiungerle al carrello. Willy Wonka continua a comprare Tesla sperando di trovarci dentro il biglietto d'oro per conoscere Elon Musk. Dopo la coca nella Coca-Cola, Elon Musk rimetterà il sangue nella sanguinella e la cera nella Ceres. Elon Musk può risolvere il problema della fame nel mondo con Glovo. Thanos può cambiare la storia con un guanto. Elon Musk può cambiare la matematica con un infradito. Dopo aver raggiunto Marte, Elon Musk tenterà una sfida ancora più grande: raggiungere Ventimiglia di sabato in macchina. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando. Che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
9: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
9: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
9: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
10: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa
10: è? L'Ajazzone!
2: Ajace
10: è quello grosso, Ajazzone!
2: Pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
2: Sì!
10: Attento, sta venendo!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche giorno.
9: Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Di sfruttare la mia caparbietà.
9: Caparbietà.
8: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
8: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
7: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto.
7: Ce l'ha fatto.
12: Ho sbagliato?
7: No, no, giusto, giusto. Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
7: Sì!
13: Lo Zodi 105.
14: Nella giungla del mondo digitale arrivano le analogiche avventure di Enrico e Piera. Le avventure di Enrico e Piera.
15: Sì, abbiamo capito.
16: Stai buono Enrico che va la sigla.
14: Le avventure di Enrico e Piera.
15: Prega, yes.
14: Le analogiche avventure di Enrico.
15: Acrebio, quanto dura questa sigla!
16: Ma Enrico, come al solito, l'hai rotta! Dove ti muovi, sei un disastro!
17: Buongiorno.
15: Buongiorno! Senta, volevo delle informazioni per prenotare un viaggio. Dov'è che volevamo andare, per favore, Piera? Piera, scusi un attimo, spegni l'aspirapolvere, che sono al telefono. Spegni.
16: Mi hai chiamato Enrico?
15: Sì, sono con l'agenzia. Dov'è che voglio andare quest'estate?
16: Cervia.
15: A Cervia, Cervia, comunque quelle...
16: Un posto bello per là.
15: Un posto bello per là, ecco, quella zona lì.
17: Ma tra Rimini, Riccione e Cervia.
15: Sì, un albergo con tutto, pranzo, cena.
16: Senti, diglielo, signore.
15: Siamo un po' anziani, ecco,
16: senti,
15: quindi...
16: Senti Enrico, diglielo al signor che io non voglio fare le pulizie però, eh?
15: Non si fanno vero le pulizie nell'albergo? No, no, no.
17: Quando dovete andare?
15: Quando vogliamo andare, Piera?
16: Eh?
15: Quando vogliamo andare?
16: Ma non so, agosto!
15: Agosto, quando una settimana. Noi siamo pensionati, ne?
17: E dovete andare da sabato, da domenica a domenica.
15: Sì, ma dura un giorno solo, no?
17: No, una settimana vanno da sabato a sabato.
15: Aspetti un attimo. Piera!
16: Sì, Enrico!
15: Ti va bene prima settimana di settembre, tanto non ci sono le offerte all'Esselunga!
16: No, Enrico, quella non va bene! Se poi mi mette a piovere...
17: Vabbè, allora, comunque, sì, facciamo. 27 agosto sì. Siamo a 90 euro al giorno a persona, quindi 90 per...
15: Non basta, no?
17: Boh. Pagate 630 a testa.
15: Sì. Interessante questa cosa qua, ma c'è il mare vicino!
17: Sì, davanti al mare.
15: Sa che io ho lavorato alla Fiat e io non ho un piede. No? Perché una Fiat 131 mi è caduta su, me l'ha tagliato. Vabbè. E allora non posso fare tanta fatica.
17: Comunque può venire qui. Certo.
16: Chiedi un po' se è il nido d'amore questo regno.
17: No, il nido d'amore non c'è.
15: Ha detto il nido d'amore non c'è. Come
16: ma
15: si chiama l'albergo?
16: Ha chiuso.
17: Si chiama quello che vedo io, si chiama Napoleone, ma ce ne sono altri.
15: Quello che vedo io, ma Napoleone ce ne sono altri.
16: Napoleone?
17: Sono diversi, bisogna cercare
16: prima. No, Napoleone no, era un fascista.
15: Allora il signore dice...
16: Io non ci voglio andare.
15: Ma la spiaggia è compresa?
17: No, le spiagge sono sempre separate. Sono 12 euro a persona al giorno, a seconda dei giorni che uno vuole stare.
15: Ti erano separato le spiagge.
16: Quindi?
15: E quindi...
17: Il posto è separato.
15: Si paga anche la spiaggia a parte.
17: Ah. 12, ma costa poco, 12 euro al giorno. Ma
15: costa poco, 12 euro al giorno.
16: Ma col lettino?
17: Con un sdraio, un lettino e un ombrellone.
15: Allora, tu stai in piedi? Perché c'è una sdraio.
16: Sì.
15: E c'è l'ombrellone, ti puoi mettere all'ombra.
16: Ma si può fare il bagno in questa tariffa?
17: Sì,
15: certo,
17: sì,
15: il bagno, mare compreso.
17: Bene, grazie di averci
15: adesso
17: chiamato.
15: Deve andare, scusi, che ancora una cosa, poi la lascio andare.
16: I telimare, chiedi se i telimare sono compresi.
15: I telimare sono compresi.
17: Gli animali no, non
15: sono... No, i telimare.
17: No, non sono compreso.
15: Dobbiamo portarci la Noil.
16: Allora bisognerà andare in automobile.
15: Ma li compriamo lì, sai che ci sono le bancarelle con i marocchini.
17: Arrivederci, grazie, grazie, arrivederci.
15: La saluta, eh?
16: Sì.
15: Salutalo.
16: Saluti al signor, come si chiama?
15: Sa come ti chiami? Ehi!
16: Uè, uè, Enrico, non ti agitare, né, che ti sale la pressione, lo sai.
15: E amore che sei, né?
16: Senti, le vuoi due scaloppine col burro, un po' dietetiche, te le faccio per desinare.
15: Appena hai detto scaloppine, guarda, né, ho perso già il controllo. Vieni qua un attimo, fatti guardare.
16: Dai, Enrico, non fare il piccio.
15: Facciamolo adesso.
16: Dai, Enrico.
15: Che bella che sei, con queste due belle buste dell'S lunga.
16: Ci sono anche gli sconti al 50% oggi.
14: Enrico e Piera tornano molto presto, anche perché non è che gli rimanga molto tempo.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Svegliati e crepa. Sii elettore democratico. Sii uomo. Non guardare le previsioni del tempo. Esci e affrontalo col cazzo di fuori. Sii uomo. Fidati sempre delle scorregge e poi, immancabilmente, cagati addosso. E poi, immancabilmente, cagati addosso. Sii uomo. Fatti crescere i baffoni per imprigionare l'odore di birra e di figa. Sii uomo. Non scegliere il modo più semplice per fare qualcosa. Fai fatica. Sempre. Ad ogni costo. Sii uomo. Non buttare il tubo di cartone della carta igienica. Lascialo lì e appoggia il rotolo nuovo sullo sciacquone. Sii uomo. La fidanzata ideale è una pazza bastarda maniaca. Stai con lei per 3 anni e perdi tutto quello che hai. Sii uomo. Se tua moglie ti dice aspettiamo un bambino, tu correggila subito. È lei che lo aspetta, non tu. Sii uomo. Segna 5 gol in partitella e fai cagare in campionato. Distruggi il tuo sogno. Sii uomo. Quando hai il raffreddore, non soffiarti il naso. Asciugalo con la manica della giacca. Sii uomo. Se la tua tipa ti chiede di essere per lei come un libro aperto, rispondile che per te le donne non dovrebbero leggere. Sii uomo. Ripeti all'infinito la stessa puttanata e aspettati ogni volta un risultato diverso. Sii uomo. Se hai male al fegato, non smettere di bere. Chiedi un trapianto. Sii uomo. Se hai male al fegato, non smettere di bere. Chiedi un trapianto. Sii uomo.

0: Ti una sega. Sì, uomo. Il phon è per le fichette. Asciugati i capelli tenendo la testa fuori dal finestrino della macchina. Sì, uomo.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Benissimo, eccoci qua. Allora, ieri nel Wendell che avete sentito ho usato le voci del tipo dei tartufi che chiamava un po' di gente in giro e ho trovato questo personaggio.
3: Ascolta, chi cazzo sei? Cane, porco. Dio!
2: E in chiusura dello scherzo ho utilizzato Tony Termosifone. Sentite.
3: Pronto.
4: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
5: Come andrà a finire?
2: E come andrà a finire? Lo sentiamo adesso! Quindi scatta Tony Termosifone contro l'Apostolo!
6: Sul grappa la Madonna è ritornata. E sul grappa che le
4: sono. Sono Tony Termosifone!
3: E ma che cazzo me ne frega chi sei?
4: Lo conosci Tony Termosifone?
3: No, ti conosco, chi cazzo sei?
4: Eri tu, maledetto, eh?
3: Ma quando? Figa!
4: Sono rincoglionito, vedi di rispondere al telefono!
3: Porco!
4: Metti la segreteria, figlio di puttana! Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con...
3: Merda!
4: Vuoi provare?
3: Faccia di cazzo!
4: Dove cazzo siete?
3: Io sono qua sulla... Che cazzo te ne frega dove sono, porco?
4: Dove sei, a puttane?
3: Dove sei?
4: Sei a puttane?
3: Figlio di otto puttane, dove sei?
4: Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda. Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni è veramente... Madonna, che nervosa!

0: c'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
1: Succiacassi!
0: Cos'è? Cosa vuol dire?
1: Fattoria, cane, chi sei?
0: Ti lascio in una pozza di sangue! Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200!
1: Che paura, figa, che paura, cazzo!
0: Minchia, che nervoso! Dove sei?
1: Ho paura di te, cazzo! Ma come c'ho paura, figa?
0: Lo conosci, Tony Termosifone?
1: Poco!
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
1: Di***o, pronto?
0: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
1: Ma che cazzo sei?
0: Sono Tony Termosifone!
1: Ancora?
0: Okay. Lo conosci, Tony Termosifone?
1: No, non so chi sei, chi cazzo sei?
0: Abaia!
1: Coglione!
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Coglione. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
1: Coglione!
0: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Dove ti trascino?
1: Dimmi dove sei.
0: Devi andare in chiesa, non devi più bestemmiare!
1: Se entro in chiesa io vengo tutto. Dimmi dove sei.
0: Tutte le domeniche alle
1: dove
0: 10
1: sei? Le domeniche
0: davanti chiesa.
1: Le domeniche.
0: Vieni a Torino che ti faccio fare il jappin dalla Mole Antonelliana.
1: Ma te sei proprio un dislessico di merda. Dove sei?
0: Pezzo
1: dove
0: di
1: sei?
0: Merda.
1: Ma come fai a far paura alla gente se ti chiami Tony Termosifone?
0: Vuoi
1: provare?
0: Vuoi provare?
1: Ma vuoi provare cosa?
0: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, acceso però, eh?
1: Ascolta, sto guidando, porco.
0: Può sapere dove cazzo sei?
1: Adesso sono qua a Lentate sul Seveso, va bene?
0: Rispondi, merda.
1: O vengo io?
0: Dove sei?
1: Non ho problemi io, dimmi dove sei, merda.
0: Ti chiamo dopo, che cazzo vuol dire?
1: Allora mi chiami, ma che cazzo vuoi?
0: Ti devo parlare di una cosa importante, rispondimi, dai, chiamami.

0: Ma sei scemo, drogato di merda? Chi cazzo
1: vedi
0: sei?
1: Vedi di non per mi coglioni.
0: Porco! Vedi... porco! Porco!
2: No vabbè, la lasciamo perdere, dai, che non c'ho tempo da perdere, dai, ciao.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare, invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: biscone sulle ginocchia.
1: Biscone. Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo.

0: piscosi, ma che piscosi?
1: Mette in pisco, mi fisico si
0: deve. Mette in pisco, se
2: te la metti con. Andiamo avanti.
0: Basta.
3: 105 Lo Zoo di 105.
4: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
5: Tonno superabile, prodotto in scatola di qualità infima, 2,99€. Lennon soda, bevanda gassata al gusto di omicidio, 1,90€. Pane in cassetto, nella pratica confezione in legno di noce, 18,30€. Salumi Chiaviconi presenta gustosa bresaola di topo, 11,50€ a letto. Kinder fetta al latta, freschi laminati di metallo tra morbidi strati di pan di Spagna, 3,30€. Vecchia Romagna, ma ancora scopabile, 30€ in macchina.
4: Primo prezzo, poi vediamo.
5: Zucchina manganello, dal sapore ignobile ma utilissima nei pestaggi con le forze dell'ordine, 4,50€ al chilo. Sushit, specialità giapponese con vera merda di pesce, 19€. Crodigno, analcolicao biondao che fa impazzire il mondao, 3,60€. Filetto contro filetto, 2-1, 5€ per chi ha scommesso su filetto. Torta purgatorio, versione decisamente mediocre della torta paradiso, 5,60€. Smarmellata, confettura da spalmare sulle tette, 4,10€.
4: Dall'inceneritore alla tavola.
5: Cazzacchiotti della Val Pelosa. Cazzacchiotti della Val Pelosa, salamini in vero budello di nerchia, 11€. Primo sale, secondo scende, terzo si fa i cazzi suoi, tris di formaggi in ascensore, 12,30€. Colluttorio allo stoccafisso bagnato, 18€. Interracial del Mulino Bianco, versione più spinta dei soliti abbracci, con panna e cacao che si inculano, 3,99€ al pacco. Gewürztraminer, vino bianco per segaioli incalliti, 9,86€ la bottiglia.
4: Dall'inceneritore alla tavola.
5: Nuovissima, coscia di pollo monouso, 2,30€. Maionese componibile composta da un uovo, un limone e un bicchiere di olio, 7,90€ la scatola. Fetamina, formaggio greco per sminchiarsi in discoteca, 8,90€ a letto. Gourmet, carciofini sotto lacrime, 86€. Biopan. Biopan, prodotti da forno in confezioni molto difficili da aprire, 2,40€.
4: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

105 Zoo, only for you. Yes! Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Pochezza, blasfemia, approssimazione. Ma ci sono anche dei difetti in questo podcast che tratta argomenti curiosi e pieni di appeal, male e con imbarazzante pressapochismo. Segui Misteriosissimo.

0: misteriosissimo.
1: Bentornati a Misteriosissimo, questo podcast che si occupa di misteri irrisolti, di domande e di interrogativi che ancora, nonostante il tempo sia passato, non hanno ancora trovato una risposta. Questa sera ci occupiamo di persone misteriosamente scomparse. Questa sera siamo in compagnia di due specialisti di persone scomparse. Buonasera, lei è...
2: Salve, sono dottor Scibetta. Sì. Diciamo che non è che sono proprio specializzato di persone che conosco, persone che fanno sparire persone.
1: Sì. Sì. Quindi la sua
2: quando rapporto... meridionale.
1: Certo, non ho capito.
2: Cosa?
1: No, dico un luogo comune questo, cioè.
2: In che senso?
1: Che i meridionali facciano sparire persone, è un luogo molto comune.
2: No, io abito a Milano adesso.
1: Che c'entra? Ah, dice che nel comune di Milano?
2: Sì.
1: Ma non è attinente questo, cioè.
2: No, lei stava dicendo che abitavo dove?
1: No, dico è un luogo comune, un luogo comune.
2: Sì, sì.
1: È un cliché.
2: Sì, dai.
1: Sì.
2: Anche senza zucchero per me.
1: Ma va bene. E lei è specialista in quindi persone scomparse, ma soprattutto
2: persone che forse scompariranno.
1: Sì.
2: Cioè, diciamo che in generale,
1: insomma.
2: In generale, sì. Capisco, sono cose che.
1: Quindi lei è capiscologo. Bene. E passiamo invece al nostro secondo ospite, nonché opinionista. Buonasera, si introduca.
3: Sì, buonasera a tutti. Io sono il dottor Solluzzi, esperto di persone scomparse.
1: Sì.
3: E ho collaborato anche con le forze dell'ordine.
2: Non è vero.
3: Se mi dà
1: vada pure avanti, perché il dottor Scibetta è così sanguigno, eh.
3: Ho collaborato, dicevo, anche con le forze speciali per la ricerca e il recupero di persone scomparse.
2: Sì, adesso si atteggia lui.
1: Allora, uno dei casi di cui si sta discutendo ultimamente per via anche dei film che è uscito è quello di Michael Jackson. Molte persone, tantissime persone sostengono che non sia morto, ma abbia semplicemente cambiato vita per non pagare i debiti che aveva contratto. Qual è la sua posizione, dottor Scibetta?
2: Sì. Michael Jackson non è morto.
1: Non è morto,
2: dato
1: ecco,
2: di fatto,
1: è...
2: può anche ecco. Testimoniarlo la persona, la locusta qua di fianco.
1: Come locusta?
2: Dottor Locustoni.
3: Guardi, mi scusi, dottor Scibetta, se mi permetto di contraddirla.
1: Fatta, due anni.
3: No, se mi permetto di contraddirla, ma ci sono delle prove e ci sono anche delle documentazioni ufficiali che attestano che Michael Jackson purtroppo.
2: Dai, mettilami fuori, dai, tirami fuori adesso mettimi sul tavolo le documentazioni ufficiali che dicono che il Michael Nero non è morto.
1: Jackson.
2: Come si chiama?
1: Jackson.
2: Michael.
1: Come si chiama?
2: Comunque era.
1: Come?
2: Era nero lui, no?
1: Sì, era una persona, sì, era afroamericano.
2: Vabbè, comunque quello là, il cantante lì. Non,
1: allora, cantante lì.
2: È risaputo che lui adesso vive nella provincia di Catanzaro.
1: Ma perché? A che scopo?
2: Perché se lei si deve nascondere, non c'è posto migliore che la provincia di Catanzaro.
1: Quindi,
2: questo glielo faccio proprio.
1: Ecco, allora ascoltiamo bene, perché la teoria del dottor Scibetta.
2: Non è mia la teoria, tutte le prove hanno confutato che ho ragione.
1: Quali prove?
2: Allora, prima di tutto,
1: una pezza.
2: Era un grande. Anche 2 grammi, se vuoi, ti interessa?
1: No, una pezza d'appoggio, dico.
2: Beh, ce la mettiamo qua.
1: No, non da appoggiare qua sopra, dico una pezza, un sostegno.
2: Mi sembrava sano in diretta che. Si scandalizza lei? Lei fa?
3: No, veramente io preferirei restare sugli argomenti attinenti al podcast di questa.
1: Dice di rimanere attinente.
2: Ma lei usa gocce per prima di venire in trasmissione? Che la vedo un poco malato,
3: no,
2: quasi pazzo.
3: Sto benissimo, dottor Scibetta.
2: Scibetta,
3: scusi.
2: Comunque, la cosa importante da dire è che lui era un famoso estimatore dell'anduia. Lui si faceva arrivare quintale di anduia via aereo.
3: Dottor Scibetta, mi scusi.
2: Scibetta.
3: Mi scusi, dottor Scibetta.
2: Scibetta,
1: Scibetta.
3: Bene, dottor Scibetta.
2: Scibetta, dentro un attimo, tiro uno scafo.
1: Beh, adesso non è c'è.
3: Lui era il re del pop.
2: Io capisco. A lei dove vuole arrivare? Che lui non ci piaceva l'anduia?
3: No, onestamente non risulta, ma non risulta.
2: Ma che cazzo ne vuoi sapere?
3: Guardi, le dico anche che quando è mancato si era ventilata questa ipotesi che lei sostiene che nient'altro che si tratta di una castroneria. Sono state fatte anche delle visure catastali che hanno approfondito il fatto che Michael Jackson non avesse proprietà in Italia. Mi scusi, dottor Scibetta, se la contraddico.
2: Scibetta, la chiamo Scibetta. E comunque io, se sono Michael Jackson, non è che fa come una casa a Ciopea e ci scrivo la casa di Michael Jackson,
1: perché
2: sono cretino.
1: Ricordiamo invece, ricordiamo invece come si chiamava la villa principesca che Michael Jackson
2: si chiamava Villa Maria.
1: Villa Maria. Michael Jackson.
2: No, lui ha chiamato la villa, si chiama Villa Maria, che era sul litorale Giopea. C'è ancora.
3: Sì, ma è una casa di riposo. È una casa di riposo.
1: Perché è una casa di riposo?
2: Perché lui si deve riposare.
1: Certo,
2: no?
1: Stanco,
2: se era no, stanco, è una casa di festeggiamento.
3: Una casa di riposo per anziani.
2: Perché era giovane, ma Michael.
1: Effettivamente non fa la
2: piega. Come si chiama?
3: Beh, nel 2009 non era sicuramente vecchio quando è deceduto.
2: Adesso che siamo, nel 2040.
1: 26. Non sai che anno siamo, scusi.
3: Sì, gli anni.
2: Non è che sono precisissimo.
1: Ha ragione.
2: Non è che posso sapere tutto.
3: Sì, ma neanche. Non è che non può sapere niente.
2: Ma soprattutto dove vuoi arrivare adesso con già dicendomi a tutte costi?
3: Io non è che io non la sto contraddicendo, io sto soltanto dicendo la verità. Perché la verità
2: adesso
3: è sempre
2: una.
3: Adesso
2: tu mi vuoi dire che Michael Jackson non è stato mai in Calabria, non ha una villa in Calabria, non è vivo, non ci piace l'anduia. Tu vuoi dire tutte queste cose per provarmi l'esatto contrario?
1: Lei può provare però, perché certo, questa è, una, certo, è certo, un'opposizione posso, forte certo alla, che, alla posizione del signor
3: Cimino. Scusi, certo che lo posso provare.
1: Ecco, lo provi.
3: Ci sono degli atti ufficiali, ma
2: non c'è bella. Ma scusa, me le tira fuori proprio di sangue.
1: Ma allora torniamo però su un clima di confronto.
3: Scusi, però io non accetto questo atteggiamento.
1: Ma me non me ne frega un cazzo.
2: Lui abita in Calabria insieme a Elvis Presley,
1: sì, sì.
2: Jim Morrison e Crack Cobain.
3: No, e Bob Marley.
2: Bravo, scusi, vedi che lo sai anche tu.
1: Allora, eravamo su un confronto.
2: Io ti faccio sparare dai miei parenti.
1: Riassumiamo. Secondo la teoria esposta con grande chiarezza, mi permette di dirlo, in modo sintetico.
2: Sintetico. Questa è la foto che ti dai, me a Tropea insieme a Michael Jackson.
1: Sì, è un foglio bianco. È un foglio bianco.
2: L'ho girato per così perché le telecamere.
1: No, è bianco da tutti e due i lati.
2: Perché si è fatto spiangare.
1: Ha visto, è inconfutabile.
3: Con molta fantasia.
1: No, guardi, vedi questo foglio. È completamente
2: vedi che
1: bianco.
2: Non sei un cazzo di Michael Jackson.
1: Lei ha una foto di lei senza Michael Jackson a Tropea?
3: Ma scusi, ma ovviamente no.
2: Sei un pagliaccio.
1: Allora, per fortuna siamo giunti alla verità tramite il contributo del dottor Scibetta, sempre puntuale e preciso.
2: Grazie.
1: Lei come si chiamava? Non mi ricordo, scusi.
3: Solluzzi.
1: Purtroppo.
2: Solluzzi che fa rima con un pezzo di merda.
1: No, scusi, io guardi, sono
2: anche rimista.
1: No, io sono glottologo, non fa rima. Solluzzi,
2: sì,
1: pezzo di
2: poveri,
1: merda.
2: Non mi dispiace, sta facendo la chemio.
1: Perché cosa? Come me. Salutiamo il dottor Scibetta.
2: Salve a tutti, grazie.
1: Arrivederci, dottor Solluzzi.
3: Non so se accetterò
2: pagliaccio
3: ancora di venire in questa
2: pagliaccio
3: trasmissione, perché non è possibile parlare.
1: Porca però che palle.
2: È veramente, lei ci deve veramente.
3: Ma non c'è perché libertà di parola, libertà di espressione.
1: Ma vada a fanculo, porco.
2: Gliel'ha tirato fuori dalla bocca.
1: Come
2: sua moglie.
1: Ecco, questa si taglia poi in edizione, Come c'è l'edizione?
2: Sì, lei si dimentica che siamo sempre in diretta.
1: Ma pure in università?
2: Sì.
1: Porca mi tolgono il corso. Misteriosissimo,
0: misteriosissimo. Radio 105.
4: Rai Spreco presenta.
5: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
5: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
5: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
5: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
5: Al bordo strada c'erano tante puttane,
6: sì,
5: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
5: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
5: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
5: Sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
5: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
6: Guardi,
5: forse
6: vabbè.
5: C'è il sangue.
6: Sì,
5: allora,
6: va
5: signora.
6: Bene. Questo
5: mi ascolti,
6: sì.
5: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
5: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca. Non vorrei che sia... Come si chiama?
6: Don Gaetano?
5: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
5: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
5: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo, vedi.
5: Mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
5: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
5: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
5: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
5: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
5: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
5: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
5: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcacciame se.
5: Arca ma...
10: Comunque sangue non c'è nella feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
6: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
6: Va bene.
11: Lo sport.
6: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
6: E
11: per
6: cosa
11: chi non
6: si...
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che ti ho
11: ma
12: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata!
11: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata di...
11: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
11: Ecco fa il colpo.
6: Ecco.
11: Uno.
6: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
11: Che va a porco di...
6: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
6: sì,
11: sono quello della cacca,
6: sì.
11: dell'esame delle feci.
6: Sì.
11: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
6: Senti
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
5: ma
11: fare la
5: cacca.
11: Ma
5: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
6: Bene,
11: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaeta.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
6: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
13: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
13: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
14: Tutto il resto è già.
15: Oggi parliamo di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, che negli ultimi 15 anni alla guida della città è riuscito a realizzare un modello di accoglienza degli immigrati che è stato preso a modello in vari paesi del mondo. Per farlo però ha dovuto infrangere alcune delle leggi e grazie a delle intercettazioni telefoniche adesso è stato arrestato. Naturalmente da destra e sinistra sono piovuti commenti del cazzo, schifo, tipo Salvini ha pubblicato il video di un andranghetista contro Mimmo Lucano, che tu dici un ministro dell'interno che pubblica il video di uno dell'andrangheta, veramente massimo. Ma anche dall'altra parte, ha scritto tutti cazzate, puttanate, gente che dice disobbedienza civile, un cazzo, se uno viola la legge è un reato, non è disobbedienza civile. Però voglio sentirvi su questo, calabresi, su questo, dai. Apriamo con Ciccio, Calabria, calabrese doc, dai Ciccio, Mimmo Lucano
16: è argomento proprio, veramente,
15: proprio.
16: Di grande livello.
15: Sì, tu cosa ne pensi, dai?
16: Onestamente, Mimmo Lucano si dice i cazzi sua.
15: Come, si è fatti i cazzi suoi, dici?
16: Onestamente è stata una brava persona.
15: Quindi tu sei dalla sua parte?
16: Sì, si maritano i riacesi.
15: Si maritano i riacesi?
16: Sì, si maritano.
15: Ma senti, ti faccio una domanda personale, Ciccio. Ma te, una nigeriana, te la scopavi se te lo diceva il sindaco?
16: Ma certo che sì, parola d'onore.
15: Cioè, tu, se il sindaco veniva da te, Ciccio, e ti diceva Ciccio, te devi sposare una nigeriana, te la sposavi?
16: Se non ero sposato, sì.
15: Quindi, in conclusione, Mimmo Lucano, libero o no?
16: Libero, liberatelo.
15: Liberate?
16: Come diceva sì. Umberto Tozzi, come si chiama? Biagio Antonacci, liberatelo.
15: Come diceva Biagio Antonacci? Ma Biagio Antonacci non è uno dell'apartheid? Che cazzo? Dai, va bene, grazie Ciccio, dai.
16: Liberatelo.
15: Sì, poi ti invito al karaoke, dai, vaffanculo, dai. Che cazzo dice quest'altro? Via, un altro. Salerio, Roma, hanno fatto bene ad arrestarlo oppure lui era un sindaco che si preoccupava dei suoi cittadini?
17: Ha fatto bene sì, una testa di cazzo, che è? Famo i documenti alle persone che non c'entrano un cazzo qua. Ma che è sta?
15: Quindi una testa di cazzo?
17: Una grandissima testa di cazzo ci aggiungerei, porca troia.
15: Perché? Dica.
17: Ma che cazzo vuol dire che devo fare i documenti a delle persone che manco c'entrano un cazzo con l'Italia?
15: Sì, però queste sono persone che sono state accolte nella città di Riace in qualità di rifugiati.
17: Ho capito, però io se vado a casa loro non mi fanno i documenti, mi tirano due carci in culo e mi riguardano a
15: sì,
17: casa mia.
15: Lei però non è un rifugiato, anche
17: io
15: se...
17: Sono un coglione, diverso.
15: Lei è un coglione?
17: Sì, abbastanza.
15: Sì, su questo siamo perfettamente d'accordo, direi 100-100, rapporto win-win.
17: Non lo so se è possibile, secondo me l'unica cosa possibile è mandarli tutti fuori a carci in culo, perché poi mi sono rotto di coglioni di averlo.
15: Quindi lei manderebbe tutti gli stranieri fuori a calci nel culo?
17: Certamente.
15: A cominciare da? Dica.
17: Dai cinesi,
15: prima i cinesi, poi?
17: I negri.
15: Cinesi, negri, però negri possono essere di tante nazionalità, cioè, nel senso che dal Bangladesh fino al Marocco sono quasi tutti negri.
17: E non è che ci hanno scritto in fronte che sono del Bangladesh o...
15: No, Bangladesh, non è una marca di jeans, ignorante di merda!
17: Ho sbagliato, dai.
15: Sì.
17: Ascolta, a lavorare, non si capisce un cazzo, ho sbagliato anche a parlare.
15: Sì.
17: Però io non è che ci ho scritto in faccia sto romano, invece vi va e vi.
15: Però c'è scritto in faccia che è un coglione, secondo me. Io sono taumaturgo.
17: Se la faccio sulla schiena, le faccio uscire la scritta sul petto che
15: lei
17: sotto.
15: Lei non ce l'ha neanche il cazzo, per questo lei si fa le seghe al ginocchio perché non ha il cazzo, dai, vaffanculo, butta giù a questo idiota. Si masturba la rotola, impotente di merda, dai. Raffaele da Varese, Raffaele.
18: Andate a arrestare quelli i pedofili, i rapinatori, gli evasori che evadono le tasse e non pagano un cazzo, andate a arrestare quelli lì.
15: Però scusi, la legge è uguale per tutti, cioè se uno commette un reato va arrestato.
18: Ho capito, ma non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando ci abbiamo un missile nel buco del culo.
15: Non ho capito.
18: Non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando abbiamo un missile nel buco del culo.
15: Un missile nel buco del culo? Che cos'è questo missile?
18: Stiamo andando al posto, tutto va male e rompiamo i coglioni a uno che ha preso un paese disgraziato dove non c'era un cazzo di nessuno. Gli ha detto questi mau mau, mettete a posto e tenetevi la casa.
15: Sì.
18: Che cazzo di problema ha fatto?
15: Quindi secondo te dovrebbero lasciarlo libero?
18: Ma lasciatelo libero, anzi facciamolo anche in tutta Italia. Sono dei comuni abbandonati. Questi qua gli diciamo, mettetelo a posto. Tieniti la casa.
15: Mettiamo i negri nei paesini di montagna, così li ripopoliamo e non
18: ma
15: li lasciamo.
18: Ma non solo montagna, ma i paesini abbandonati, ce n'è non sono in montagna, ce n'è da tutte le parti.
15: E in culo la legge, però, in culo la legge.
18: Ma che cazzo te ne frega della legge? Ciao, amico mio.
15: Ciao, Raffaele, ciao, ciao, ciao, ciao.
18: La polizia che sono al telefono.
15: Va bene, ciao. Salvatore Sicilia, Salvatore.
19: Vabbè, ma queste cose in Sicilia succedono sempre. Non è che è la prima volta che sentono queste cose.
15: Quindi, secondo lei, diciamo, qualche piccola legge si può infrangere per il bene comune?
19: Ma le leggi sono fatte per essere infrante.
15: Le leggi sono fatte per essere infrante, questo accade spesso in Sicilia?
19: Ogni giorno.
15: Sì, quindi i sindaci che rubano sono? Come li possiamo chiamare?
19: Non lo so, sono fedifraghi.
15: Fedifraghi vuol dire uno che mette le corna alla moglie, lei non sa neanche che cazzo dire. Non usi parole di più di tre sillabe.
19: È un ladro.
15: Un ladro, sì, un testa di?
19: Di cazzo.
15: Una testa di cazzo, un sacco di?
19: Ah, di letame.
15: Di merda, di merda, di merda. Un figlio di?
19: Ah, buttanazza, certo.
15: Un figlio di buttanazza, certo. Va bene, grazie, arrivederci. Salve, salve, salve, vada a fanculo. Chiudiamo con il lupomane Mimmo Lucano, dai.
20: C'è queste leggi che hanno fatto contro gli immigrati, adesso proprio non li vogliono neanche fare più entrare, sti poverini, ma come cazzo è?
15: Ma senti, lupomane, se a te il sindaco della tua città ti proponesse di sposare una donna nigeriana per farle avere il permesso di soggiorno, lo faresti?
20: Ma io me la sposo e me la trombo pure, scusa. Io me la sposo, magari me la potevo portare una bella donna di invece, italiani di quelle pone.
15: E invece tua moglie ti ritrovi?
20: E mia moglie è un cesso.
15: Come un cesso?
20: Sai quei matrimoni combinati che te la devi prendere come quel che rompe il coglione tutti i giorni. Questa mia mi ha cagato il cazzo perché non ho messo a posto le mutande, non come dici. Ma ti sembra normale che dopo 30 anni di matrimonio questo mi rompi il coglione a go?
15: Sei una persona molto saggia, lupomane, ti saluto con un abbraccio. Andiamo con lo slogan.
20: Un abbraccio a te. Tiro fila, tiro spaga, tiro cazzo, cazzo fresco.
15: Ciao, vai a mettere a posto le mutande, puzzone.
20: Sempre, sì, puzzone. Dopo non lo metti in culo, mia moglie, ciao.
15: Ciao, lupomane, ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo. Sì, oggi Molo proviamo questo sistema che si chiama Telelabs, che è un sistema di intelligenza artificiale per la clonazione delle voci, molto utilizzato nelle radio e nelle TV moderne. Dai! Allora, il sistema è molto semplice, funziona in due modi diversi. Il primo è scrivendo un testo e il secondo è parlando, che poi ti cambia la voce, no? Iniziamo a provare la parte del testo. Ho qua la mia tastiera. Vi faccio vedere come si fa. Voi scrivete un testo, scegliete una voce di quelli di default. E io ho scelto questo Carlo Piranesi, che ha una bella voce profonda, e gli facciamo dire una frase semplice tipo: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Non è proprio un italiano 100% fluente, ma è ok. Invio.
2: Ciao.
1: Ciao il cazzo, e tutto il resto della frase dove sta? Rinvio di nuovo, che ho scritto: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Invio.
2: Ciao, sono un fallito.
1: No, non è quello che ho scritto io. Io ho scritto Molo Provo. Si vede che si deve scaldare un po' il sistema. Proviamo a inviare di nuovo. Cambiamo voce però. Mettiamo la voce di questa Graziella Farina. Vediamo, che è la voce femminile. Sentiamo, vai, invio.
3: Ciao.
1: Sì, quello sta, ma manca tutto il resto della frase però. Invio.
3: Ciao, sono la moglie di quello di prima.
1: E chi ti singula? Devi ripetere la frase. La frase sta: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Mette anche l'intonazione. Thoughtful, pensoso, vai.
3: Ciao, sono Molo Provo, brutto scemo.
1: Come brutto scemo? No, cioè, ma che, sospendiamo i giudizi. Madonna, che delusione.
2: Fatemi moglie, eh.
1: Ma va a fangulo te e tutta la famiglia. Se mi puoi passare anche il figlio, manda a fangulo anche lui.
2: Aspetta.
1: Ma che sta davvero il figlio?
2: Ciao, sono figlio.
1: Di puttane però!
3: Ha detto che sono una puttana!
1: Ma con chi cazzo sto parlando io che dovrebbe essere un sistema di clonazione? Riavvia, F5. Che delusione, che tristezza. Bene, come avete potuto sentire, diciamo, la formula da test a voce non è perfetta, però essendo un sistema di clonazione funziona così. In pratica io registro una frase con la mia voce e questo sistema gli può dare intonazioni diverse, voci diverse. Ad esempio io vi registro una frase molto semplice. Ciao, sono Molo Provo, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sulle novità. Ecco, stop, invio, scelgo la voce che ho campionato prima di chi facciamo. Facciamo Samuel Jackson, che è un bel voce. Vai, invio, e adesso vedete che trasformo la voce.
4: Ciao, se stai guardando ancora questo canale, sei un coglione, cambia e spalati Baby Shark.
1: No, ma qual Baby Shark del cazzo? No, Baby Shark, che cazzo c'è zecca con Molo Provo? Ma proviamo la voce femminile. Proviamo. Ho scelto la voce bellissima, di un'attrice italiana famosa, Sofia Loren, indimenticabile, proprio patrimonio nazionale. E gli faccio dire una cosa un po' piccante. Ve la registro. Allora, un attimo, mette il pulsante rotondo. Sentite come la fa sensuale. Ciao, sono Sofia. Mi sto toccando un buco i capezzoli. Io non sono fortissimo come recitazione, ma sentite T-Levelabs come la fa. Vai, invio.
3: Ciao, sono Molo Provo, sono un pervertito di merda.
1: No, come pervertito di merda? Era una frase un po'. Ma perché poi non dici quello che dico io? Scusa, come fa a cambiare le parole? Che delusione!
2: La moglie ha ragione, però.
1: Ma chi è questa gente? Chi la conosce? Bene ragazzi, abbiamo provato la modalità da testo, che non ci ha dato tante soddisfazioni. Abbiamo provato la modalità clonazione, che è un fallimento completo. L'ultima possibilità che c'è è quella di dare dei colori alla voce, no? Facciamolo con una parola molto semplice. Carota. Carota, che è una parola che non si può confondere, capito che non si può confondere, maledetto sistema? Ecco, allora scrivi carota e puoi farlo felice. Senti, carota.
2: Carota!
1: Che bello che era! Sentite l'indonazione che faceva. Carota triste, triste.
2: Carota triste.
1: No, no, carota triste. Carota è la parola. È triste l'indonazione. Riproviamo. Allora, forse devo mettere tra parentesi. Allora, carota, parentesi aperta, triste.
2: Calota.
1: No, calota con la L. Carota, carota. La verdura. Proviamo. Carota di fretta, carota di fretta. Allora, bisogna scrivere in carota arriap. Carota di fretta. È troppo di fretta. Ma non c'è un gos per la velocità. A bassa velocità, speed. Invio. Si sta infilando nel culo, si sta infilando. Niente. Basta. Che delusione. Niente, ragazzi, la cosa più semplice. Prendete 40 euro e chiedete a un amico se vi dice quattro cagate al microfono. Dai, andate a fangù.
3: Calata.
1: Sì, pisello e fagioli.
2: Calata.
3: Calata, calata, calata, calata, calata, calata, calata.
1: Basta, carota, come si spegne una cosa? Arriverà la bomba atomica. Che delusione, che tristezza.
0: Lo Zoo di 105.
5: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
6: Ah, la Munifica Svizzera, terra di grandi eccellenze culinarie, come l'Emmental confezionato e il foraggio. È in questo paradiso, protetto da segreto bancario, dove avidità e cinismo sono garantiti dalla Costituzione federale, che l'architetto Notengo di Nero OOO giunge pieno di speranza nell'eccellenza medicale dell'eminente dottor Schiffer.
7: Volevo dire che io sono laureato e quindi essere mostro è ancora più pesante. Infatti, se non deambulo in linea retta, i miei piedi perdono aderenza con il terreno e emettono il tipico stridore delle gomme lisce. Anche dentro le scarpe, anche dentro gli stivali UGG, dentro tutto, su qualsiasi superficie, sabbia, erba, per non parlare del brecciolino che piglio certe teste cote che neanche Bocelli che pattina su ghiaccio. Guardate, adesso vado in bagno, che è in fondo al corridoio a destra, come tutti i cessi.
8: E basta con sto gran premio! E cambiale sti gomme, no? Hai rotto i coglioni! Maestro!
6: Nei laboratori della clinica deputa madre del dottor Schiffer, l'architetto Notengo di Nero OOO viene sottoposto immediatamente ad alcuni test all'avanguardia, come capelli grassi o secchi, udito nello spazio, che principessa Disney 6, resistenza alle fiamme e quiz a crocette della patente C1, quella per gru e scavatori. Tutto questo, ovviamente, senza alcuna utilità se non ingrassare la già cospicua parcella del dottor Schiffer.
9: Lavorare con mostri deformi e scherzi dell'evoluzione fortifica una delle più profonde emozioni umane. Il ribrezzo! Ma il caso dell'architetto Notengo di Nero è talmente patetico che per lui non riesco a provare nemmeno quello. In pratica non me ne strafrega un cazzo! Comunque, il paziente quando non cammina in linea retta sgomma come un'auto da rally e fa rumori di pneumatici vecchi! Io propendo per amputare e esporre il resto del corpo ai corvi. Ma in nome della democrazia

0: sondaggio su Twitter.
1: Come argutamente teorizzato dall'esimio dottor Schiffer nel suo ciclo di conferenze intitolato Lo schiaffo durante la pecorina in si bemolle. Il caso dell'architetto No Tengo Dinero richiede qualcosa in più di mangiare in bianco e stare a letto. E ganga.
2: I primi giorni in clinica sono stati durissimi. Prima il parcheggio in salita, poi i birilli in retromarcia e la coda da Mac Drive per mangiare. Tutti i giorni. In più, quando torno in Italia, la voce del Biacard mi manda a fanculo lei. È terribile.
3: 15,40 euro.
2: Ecco.
3: Ritirare la tessera e vaffanculo. Mostro.
1: Quando ogni approccio sembra destinato al fallimento, il dottor Schiffer ha un'intuizione degna di quello che ha inventato le mutandine edibili fatte di caramelle.
0: Allora, per i piedi lisci del paziente non c'è niente da fare. Soprattutto visto che il sondaggio su Twitter ha bocciato l'idea dell'amputazione con un 51% di votazioni contrarie. Tuttavia, è possibile limitare le sgommate di questo strozzone deforme affiancandogli una persona preparata che lo avvisa per tempo delle traiettorie da prendere, permettendogli di rallentare senza scuffiare come un cazzo di catamarano! E adesso, fuori dai coglioni che voglio cagare nudo fumando un sigaro!
1: Grazie alla profonda conoscenza della magia elementale del dottor Schiffer, l'architetto No Tengo Dinero adesso può camminare facendo le curve con l'aiuto di un navigatore da rally nano che vive in una cesta sulla sua schiena con una mappa in mano. Il caso è risolto, anche se, per un trascurabile effetto collaterale, il paziente adesso, quando sente profumo di caffè, è vittima di un tic che gli fa fare la rullata di Wild Boys sui tavoli.
4: Navigatore, andiamo nel ripostiglio.
5: Roger, medium, left, 40. Medium, right, 30.
6: Amore, pronto il caffè?
4: Oh no, cazzo! White boys! White boys!
7: A basta! Stop! White boys! Basta! Hai rotto il cazzo con la musica Luromandi! E fai un De Gregorio ogni tanto, no? Mostro!
8: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano... Come mai che la guardi? La guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come fai?
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui da stamattina lo portiamo avanti e indietro, che lui. La guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Questa è la periferia di Zurigo e questa è mia sorella su OnlyFans. Entrambe sono piene di droga e immigrati, ma solo la prima ospita la moderna clinica suprematista del dottor Schiffer. Ed è confidando nel curriculum scritto col sangue del suo fondatore che oggi il signor con le mani, con i piedi, ciao ciao, di padre cinese, ha deciso di tentare l'impossibile per guarire dalla deformità che lo affligge.
3: Fino dalla nascita c'ho questo problema che quando vado alla toilette per defecare non riesco ad espellere correttamente le cacche, diciamo. Io spingo ed escono, ma poi rientrano subito, come quei macchinari delle tizie sulle cam porno coi peni che vanno avanti e indietro. Guardate! Vedete? Escono e rientrano, escono e rientrano, e fanno un rumore di orologio vecchio!
4: E basta con sto cazzo di cocò! Sono le 3 di notte, cazzo! Mostro!
2: L'equipe del dottor Schiffer sottopone il signor con le mani, con i piedi, ciao ciao, ad una serie di esami molto ma molto superficiali, tipo camminare dritto su una riga e il calcolo dell'ascendente. Il paziente, infatti, soffre di feci a cucù, un morbo praticamente unico al mondo, che provoca la fuoriuscita e la rientranza dei cilindri fecali, con un massimo di 12 precisi e ritmici rintocchi, prima di rintanarsi nuovamente nell'intestino.
5: Detto fra di noi, io sarò anche un pazzo figlio di puttana che beve il sangue di neonato per restare giovane, ma anche voi! Ma dove cazzo li scovate sti sgorbi? Comunque, il subnormale di questa puntata ha un cucù al posto del culo. Qualsiasi persona sana di mente lo soffocherebbe con un sacchetto della spesa e tanti saluti. Ma noi siamo scienza, non fantascienza, che non so che cazzo voglia dire, ma mi fa impennare le foto di tette sui privati di Instagram. Anzi, levatevi dai coglioni che devo scrollare come un ossesso!
2: Come elegantemente sottolineato dal dottor Schiffer nei suoi due immortali saggi I carciofi fanno scureggiare e I carciofi fanno scureggiare due più dei fagioli, la soluzione al caso del signor con la testa, con il petto, ciao ciao, richiederà molto tempo, compreso quello per consegnare le formazioni del fantacalcio, quindi sta settimana si salta.
3: Dopo i primi giorni in clinica ho notato che stavo peggiorando. Infatti mi hanno riempito di lassativi per svuotarmi l'intestino. Così adesso il culo a cuculo mi fa anche le mezz'ore. Guardate, è terribile.
4: Ascolta, adesso prendo quel cucù e te lo ficco nel culo, eh?
3: Ma è già nel culo.
4: Allora vengo lì e ti tiro i capelli. Mostro!
2: Quando tutto sembra perduto, il dottor Schiffer si ricorda del decennio che ha trascorso in Centro America, in qualità di aguzzino, addetto alla tortura dei prigionieri politici dei regimi totalitari. Grazie alla sua rete di conoscenze, assolda dunque un ex guerrigliero armato di macete da canna da zucchero per interrompere il loop rettale del signor con le gambe, con il culo, ciao ciao.
5: Sapevo che aiutare ex gerarchi nazisti a nascondersi fra i mariachi mangia peperoncino prima o poi mi sarebbe tornato utile. sono bastati un paio di colpi di mannaia del mio amico Manuel Ortega, detto il puto, per mandare al creatore quel cazzo di cucù fatto di sterco. C'erano così tanto sangue e merda dappertutto che ho venduto i diritti della scena a Tarantino. Praticamente mi ci esce la bamba gratis per Capodanno!
2: Ancora una volta la scienza ha trionfato sulla religione. Ancora una volta Darwin ce l'ha messo in culo ai vescovi. E tutto grazie al dottor Skiffer. Anche se, a causa di un trascurabile effetto collaterale della terapia, il signor con le tette, con la fica, ciao ciao, adesso, quando chiude gli occhi, fa rumore di 100 cicale.
3: Anche se adesso al posto dell'ano c'ho la bocca del Demogorgone, devo dire che sto molto meglio.
6: So che sono... sempre molto stanco, eh.
3: Oh, cos'è questo rumore di 100 cicale?
6: Oh no!
3: Darrà da fuori.

0: Adesso vengo lì e ti ammazzo con il bygone. E te il paese del merda. Mostro.
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: di Gucci ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
4: Piccoli, grigi, privi di pene, con le teste bislunghe e gli occhi della stessa forma di uno che ha qualche Y di troppo. No, non sto parlando di Renato Brunetta, ma degli alieni. Sono anni che li descriviamo come mostriciattoli, storpioloni. Sono decenni che sosteniamo che ci sia vita su altri pianeti, che vediamo oggetti non identificati nei cieli. E abbiamo fantasticato su luoghi in cui nascondono esseri provenienti da altre galassie. Insomma, esistono o non esistono sti cazzo di alieni? E soprattutto perché viaggiano su delle scodelle merdose, se hanno la tecnologia per viaggiare a velocità e distanze che per l'uomo sono impossibili? Volete dirmi che una razza così avanzata non ha un concessionario di astronavi della Lamborghini? Oggi cercherò di rispondere a tutte le domande che voi esserini stupidi, cresciuti ed educati, guardando le reel su TikTok e Instagram, vi ponete da molto tempo.
5: Esistono altre forme di fica nell'universo?
4: Mettetevi comodi, perché oggi vi darò delle grandi soddisfazioni. Abbiamo esperti e testimonianze incredibili. Vi racconteremo di un contatto extraterrestre tra il signor Enzo Chiacchierone e un'aliena, che sostiene di aver avuto un rapporto sessuale con essa e ci farà annusare le dita.
5: Alcune teorie dicono che gli alieni non sono arrivati adesso, ma sono qui da migliaia di anni. Secondo l'idea degli antichi astronauti, civiltà avanzate avrebbero visitato la Terra e magari dato una mano agli umani a svilupparsi, tipo: ciao, vi insegniamo a costruire piramidi, poi arrangiatevi. Un'altra teoria più moderna dice invece che gli alieni non sono lontani nello spazio, ma qui vicino, solo che non li vediamo. Potrebbero esistere in dimensioni diverse o usare tecnologie così avanzate da sembrare invisibili. In pratica, magari ti passano accanto mentre stai cagando e ti rubano la carta igienica. Ecco, vi sarà capitato di essere sul cesso e scoprire solo dopo aver smerdolato le chiappe che vi manca la carta da culo. Ecco, sicuramente ve l'ha fottuta un alieno. Stessa cosa per le chiavi di casa o dell'auto. Quando non trovate qualcosa è famosa per divertirsi a fare scherzi e infamate.
4: Ebbene sì, al contrario di quello che ci hanno raccontato nei film,

0: contatti extraterrestri.
1: Posso confermare che esistono alieni di svariate razze e colori. Ci sono i grigi, molto bassi, testa grande, occhi neri. I rettiliani, tipo lucertoloni umanoidi che controllano tutto. I nordici, che sono alieni biondi perfetti, tipo modelli scandinavi. Ecco, quelli hanno dei cazzi abnormi. I terronici, che sono bassi, grassi, parlano male e non pagano le tasse spaziali. Comunque, confermo che non esistono alieni neri.
2: Ecco perché non esistono alieni neri. Secondo alcune ricostruzioni fatte dall'AAPA, l'Associazione Astronauti Pazzi Americani, molti anni fa, un pianeta chiamato Matteus Salvinius, popolato principalmente da Leganordius Razzistus, ha girato per lo spazio alla ricerca di qualsiasi popolazione di colore scuro e li ha espulsi in una galassia lontana e poi chiuso l'unico portale per accedervi.
0: Tante informazioni, forse troppe per voi stolti, ma sentite la testimonianza del signor Enzo Chiacchierone, che ebbe un contatto diretto con un alieno, probabilmente femmina, mentre era rimasto in panne con l'auto nei pressi dell'Area 51 in Nevada.
3: Io sono stato all'Area 52, quella accanto all'Area 51, avevo bucato una gomma dell'auto e cercavo aiuto. E ad un certo punto è spuntato un coso strano, era tutto nudo, puzzava di whisky, tra l'altro sicuramente di qualche marca pessima. Faceva, diciamo, dei versi tipicamente alieni, e sembravano rutti, e diciamo, teneva in mano un'antenna aliena che stringeva forte in mezzo alle gambe. Sai, era buio e non vedevo bene. Io dicevo help, aiuto, help me with the gum of the car. L'alieno afferrò due dita della mia mano destra e se le mise nella sua vagina posteriore.
2: Gli alieni femmina hanno la vagina posteriore?
3: E faceva dentro e fuori, emettendo versi tipicamente alieni, no? Usi pure le dita, io ovviamente non mi sono mai più lavato la mano. Senta l'odore alieno, questi sono umori vaginali alieni.
0: Testimonianze importanti, scomode per alcuni detrattori, ma se ancora non siete convinti che gli alieni esistano e che sono fra noi, abbiamo in esclusiva una registrazione di una trasmissione radio che abbiamo intercettato qualche mese fa e trasmetteremo in esclusiva solo per voi.
4: È importante essere qui oggi perché la remigrazione è una pratica, è un'idea neofascista e quindi deve essere osteggiata. Ci dobbiamo opporre a questo scempio, ci dobbiamo opporre a questa barbarie, ci dobbiamo opporre alle discriminazioni.
5: Salvini dice che impedire questa manifestazione è da fascisti. Come rispondete?
4: Che il fascista è lui.
0: Nella prossima puntata di Quark parleremo di un'altra razza aliena che secondo gli studiosi non si lava mai, la Letizia Puzzoni, una razza proveniente dal pianeta Toscana. Un pianeta dove non solo non si lavano, ma ridono senza un motivo, visto che sul pianeta Toscana non esistono comici che fanno ridere.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Bella radio, bella radio, bella radio, bella radio, bella radio, bella radio.

0: la Milano City Gang. Io sono la voce del trap. Io sono Gianfranco Scu. E questo è Scu, il programma radiofonico numero uno della trap italiana. Saluto tutti i bro che sabato sera mi hanno spinto la macchina fino a casa perché ho voluto provare a mettere la birra nel serbatoio. Non fatelo perché non funziona. Let's get it! E allora ci siamo, bro?
1: Ski!
0: Oggi a Ski, nella Milano City Gang Gang Gang Gang, c'è un grande artista. Solo che non è potuto venire lui di persona perché va a scuola, ma è venuto suo padre. Ma non voglio dirvi di più perché prima ci sentiamo il suo nuovo disco.

0: Gang di Milano City Gang, un disco che ha fatto panico nella Milano City Gang, sempre Gang, perché questo disco è veramente Gang ed è prodotto da quella vacca di vacca. Ma l'artista è il piccolo Tony, che è tuo figlio, giusto?
1: Sì, sì, giusto, mio figlio. E quando? Cosa c'è?
0: No, no, tranquillo, bro.
1: Tu non chiamare me bro perché io non finirò male a te, ok? Fa bravo.
0: Eschere! Si sente proprio la padronanza del territorio che hai nel tuo flow.
1: Ma tu che cazzo dire? Io ti faccio l'auto, capito?
0: Allora, raccontami un po' come è nato il progetto con Vacca.
1: Un giorno abbiamo preso un'auto bella vicino a campo e poi lui è venuto a prendersela. E lì siamo poi conosciuta, no? Con coltello di gola e un attimo non si fa cosa.
0: Scusa bro, ma ti sei appena messo nella borsa la mia sigaretta elettronica.
1: E allora cosa c'è? Cosa normale questa? Vai, tu fai domanda, dai, veloce.
0: Dicevo, chi ha portato il piccolo Tony a fare il rap?
1: Il piccolo Tony è bravo ragazzo, fa tutto quello che gli altri bambini vorrebbero fare.
0: Sì.
1: Bello vai. Questo orologio, tuo orologio te?
0: Sì bro, però...
1: Rolex, vero?
0: Sì, vero, però devi lasciarlo.
1: Allora lui comunque non andare a scuola, giocare ai videogiochi tutto il giorno ed è tutto fermato, poi capito? Lui si veste con tipo questo, vedi cos'è, Moncler?
0: Io bro, però devi stare calmo, non mi devi mettere mai addosso. Ma... Ho finito il mio orologio. Fra, guarda che mi è sparito.
1: E a Tom sta dando l'altro di me.
0: Mi è sparito l'orologio. L'hai preso tu.
1: Allora tu continui a dare l'altro a me. Come te permette?
0: Senti, sentiamo un messaggio da un ascoltatore.
2: Io come me la sto godendo. Spero che il papà di Tony ti porti anche le mutande. Bravo, così, bravo. Spaccalo quel fango di merda di Gianfranco. Spaccalo, vai.
0: Allora bro, siamo qui in compagnia della rivelazione di questi giorni, 500 Tony, questo ragazzino di periferia che vive in un modo tutto libero, ma perché dice che non vuole andare a scuola, giusto? Ma come mai non c'è il tecnico di regia?
1: L'ho visto correre da via, ma non so il motivo, gridava, la mia auto gridava.
0: Ah, si vede che sono passati i vigili. Vabbè, allora cerchiamo di portare...
1: Perché mi guardi?
0: A termine questa intervista. Yo bro, allora prima di chiudere volevo sapere come mai questa scelta di fare
1: questo va
0: video...
1: bene, è mio rullotto.
0: Devi lasciare stare
1: sta fermo, zitto, vai lontano.
0: Va lontano.
1: Bellissimo il rullotto, compare.
0: Io bro, devi lasciarlo stare
1: che
0: il microfono.
1: Che di domenica ci mettiamo tutto intorno del microfono,
0: non
1: dai.
0: Non mi interessa. Allora, fine. Schere! Col microfono,
1: i coglioni con sta musica di mischere, un po' di merda.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Eoculatore precoce?
11: Cinese di
12: Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
11: Beh,
12: adesso te la metto io la cela, però da un'altra parte, girati.
11: No, no.
12: Vieni qua.
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi fare.
12: Vieni qua,
11: Leon-san. Fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
11: No, è più puttana.
12: Metto la cela. Tolgo la cela.
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Oh, macchina caricata, bambini pisciati e partiamo! Ah! Mo Ginevra, arrivo!
3: Amo, ma hai caricato le catene e montato le gomme invernali?
2: Oh, qui non cominciamo a rompere i coglioni, eh? Bellicio, mezzo secolo sarò capace a guidare sulla neve, no? Son ligure, tutte montagne, esperienza, dai, su!
4: Papà, sei il nostro eroe!
5: Grande pappo!
6: Ehi, infatti!
7: La selezione naturale ha sempre ragione.
8: No, uè! Statemi lontani, eh! Lontani da me con quei germi del cazzo che domani devo partire per la ferie! Sono 3 anni che risparmio per andare a Malindi!
5: No, tranquillo, va! Sono il raffreddorino che mi sono presa perché vengo in scooter, sai? Mica un virus.
8: Mi lontana! E per sicurezza mi metto pure la mascherina, va?
5: Che esagerato! Mica ci si ammala in un minuto con uno starnuto, in un giorno!
6: Ehi, infatti!
3: Dottore, com'è possibile? Ieri stava benissimo. Era carico per la partenza di oggi, per Malindi. Com'è potuto succedere?
7: È un caso su 1000, pazzesco. Adesso scusatemi che prepariamo la sala per il trapianto dei polmoni. Comunque Malindi non è un granché. Meglio Dubai.
9: Ciao Andrea, sei anche tu al parco alle 7?
2: Sì, cazzo.
9: Scommetto che si riparte con l'anno nuovo con i buoni propositi, eh?
2: Sì, aspetta, mi sto stiracchiando un po'. Sì, cazzo. L'ho detto, l'ho fatto, anno nuovo, vita nuova. Ora si riprende e si rimette in forma. Vita sana, dieta e tanto sport. Aspetta che stringo le scale.
9: Ma la nostra età forse è il caso di fare le cose con calma.
2: Che siamo anziani, che si fa la ginnastica dolce, dai, coglione.
9: Ma no, dico, non esagerare, sei completamente fuori forma.
2: Io? Fuori forma? Ma che cazzo dici? Faccio sport da sempre. Ho solo avuto un paio di anni di fermo per impegni. Vabbè, io parto, ci si becca dopo il primo giro. E via, vai!
6: Ehi, infatti!
10: Qui Augusta 2345, Eli soccorso trasporto organi. Chiediamo permesso di atterraggio urgente con gli organi per trapianto spiantati dal corridore deceduto stamane a Milano. Passo e chiudo.
11: Non ho accordato, i medici mi stanno aspettando sul tetto, fate presto.
7: Figa, come il maiale, si butta via niente.
3: Dai, amore, smettila, ci sentono i bambini.
2: Già ste quadruple in montagna, la prossima volta camere separate.
3: Vabbè, non c'era posto, lo sai.
2: Ma dai, facciamo l'amore.
3: Ma sei matto, si svegliano.
2: Ma che dici, stanno ronfando come i sassi. Dai, facciamo piano, dai, te lo appoggio in punta.
3: Va bene, però non far casino, che se si svegliano mi vergogno. Poi come glielo spieghiamo?
2: Tranquilla, dai, che c'è un barzotto, dai.
6: Ehi, infatti.
12: Cosa le porto?
2: Allora, per me e mia moglie 2 caffè, per i bambini 2 brioche e 2 cappucci, va bene, bimbi?
12: Ok, arrivo subito.
13: Papà?
2: Sì, Pasqualino?
13: Ma la mamma la tosse?
2: No, perché?
13: Perché stanotte gli hai dato tante pacche sulla schiena, poi gli hai detto di ingoiare lo sciroppone.
7: Eh già, lo sciroppone.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
2: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose.
5: Sì, lava i piatti.
2: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
15: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the thick.
15: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, strisciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, strisciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
2: Mamma mia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
14: Sì.
2: Sì.
14: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
14: No. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
14: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
15: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
15: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano
16: andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
16: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
16: Mi viene da... Oddio,
15: anche a me!
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
18: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
18: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
18: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
2: Una merda!
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E buongiornissimo caffè a tutti, piccole bimbe di Pezzali, col vostro unico santo Max qui per narrarvi il mito dello zoo. Anno 2000 e qualcosa, Pavia e dintorni. Marco e Paolo erano sull'isola insieme, ma purtroppo il nostro orsacchiotto goloso Paoletto si è sentito male e l'hanno dovuto portare via. Marco ora è solo, ma motivato. Deve vincere.
2: Oh, mannaggia i pescivendoli. Mi sento troppo solo senza Paolo. E la fame inizia a farmi strani scherzi. Ehi, che cos'è quell'oggetto volante non identificato lassù? E se fosse un'astronave?
1: Il nostro eroe è veramente stremato. Vede perfino gli alieni. Ma ormai la vetta inizia ad avvicinarsi. Devi resistere, Marchino mio. Ovviamente intanto manda sempre le sue registrazioni alla fattoria.
2: Ehi là, ragazzi, come va? Cazzo minchia sudore. Son qui, solo, su questa fottuta isola merdosa. Paolo se n'è andato e non ritorna più. Ma io devo vincere. Per tutti noi, Barbagianni Saccarosio.
3: Belin, Marco, dai, non mollare. Già Paolo è morto, su. E allora forza, ragazzi. Dobbiamo lavorare tutti insieme per questi ultimi periodi in cui il nostro Marco è ancora lì. Ascoltiamo cosa ci dice e facciamo fuori la concorrenza.
1: Marco si destreggia nelle ultime prove dell'isola, tipo tirare la fune, rimanere appeso ad una trave, aprire un cocco, insomma, giochi da intellettuali. Il tutto sempre sincronizzato coi messaggi che manda la fattoria, dicendo chi va mandato fuori dallo show se gli crea problemi.
2: Ragazzi, c'è chi paone fuori dal marone.
1: E la flotta lo butta fuori.
2: Ragazzi, Caldonazzo fuori dal cazzo.
1: E la flotta la butta fuori.
2: Ragazzi, Camassa fuori dalla scumquassa.
1: E la flotta la butta fuori.
2: Ragazzi, Elena Prestes, vaffanculo porco.
1: E la flotta, vabbè, avete capito. Gli ascoltatori della fattoria danno questo super assist, ma in verità già da solo il nostro leader sull'isola si sta mostrando in una nuova veste davanti al grande pubblico. Ormai lo amano. E quindi a Marco tocca perfino dare ragione a quella vecchia merda di Leone che diceva «Auz, mazzò, falla l'isola!»
2: Cazzo, ormai sono su quest'isola da, boh, 6.000 anni? Quando stracazzo finisce con un re a sbrodo la merda? Ormai siamo rimasti solo io e tu! Che sei?
4: Salve, sono l'altro finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, ma chi sei?
4: Non sono particolarmente famoso, come tutti i concorrenti di questa edizione, in effetti. E infatti sono qui per farmi conoscere.
2: Ma che cazzo di senso ha? Uno va all'Isola dei Famosi perché è famoso, merda Peppe Guru Guru.
1: E non hai tutti i torti, Marchino Bello. Ma basta con questa satira tagliente, dobbiamo arrivare al gran finale. C'è immenso fermento. È stata l'edizione più vista della storia e per questo grande finale i ragazzi della fattoria si sono organizzati per vedere insieme la diretta durante una mega cena da Ciccio Pizza, Viale Umbria 64 Milano, Pavia.
3: Belli, ragazzi, dai su, ormai ci siamo, sta per cominciare la puntata. Dai, dai, dai, che è il momento della verità.
5: Zio Faust, dai su, ne devi vincere, Marco. Dai, dai, che comincia la puntata, silenzio, ne.
6: E allora, ragazzi, Marco, come va?
2: Ciao, Ilari. Sono tutto scombussolato, merda minchia pappalardo.
6: Ormai ci siamo, state per tornare a casa. E quindi siamo pronti per il momento della verità. Stiamo per scoprire chi è il vincitore fra Marco Mazzoli e quell'altro.
1: È il momento della verità.
7: Il naufrago che vince l'Isola dei Famosi è...
1: Tutta Pavia è ferma, con gli occhi al cielo, a guardare la finale dai maxi schermi di Times Square. Ormai ci siamo.
6: Marco Mazzoli!
1: Grandioso, Marco. Hai vinto per tutti noi. Beh, c'era da aspettarselo. E come c'era da aspettarsi anche che la sua vittoria avrebbe anche fatto incazzare qualcuno, tipo Filippo Bisciglia, coi suoi occhi minuscoli, che sui social si è lamentato del fatto che hanno fatto tutti gli ascoltatori della fattoria.
8: Ragazzi, stanno facendo tutto loro e niente, bravi, complimenti per quello che state facendo. Dai, grandi.
1: Sì, è vero, ma quindi? Se c'è un televoto con un pubblico, e quel pubblico è il nostro pubblico, cosa ti aspettavi? Magari un giorno lo capirai cosa significa essere i numeri uno, rosicone. Intanto il nostro Marco torna trionfante a Pavia, dove la fattoria e la sua famiglia lo attendono a braccia aperte insieme al sindaco che gli dona le chiavi della città e gli fa fare una conferenza stampa straordinaria davanti alla cittadinanza tutta.
2: Popolo di Pavia, è stata dura, ma abbiamo vinto tutti insieme. Sapete, quando sono arrivato lì, non sapevo cosa mi aspettava. Ho visto che molta gente mi odiava ed io non sapevo come la dovevo prendere. Poi ho capito che neanche loro mi piacevano. Ma durante quella permanenza forzata ho visto cambiare le cose. Cioè quello che provavate per me e quello che io provavo per voi. Questa vittoria ha dimostrato che noi, la fattoria, è vero che siamo tutto parolacce, rutti, bestemmie, computer e scherzi telefonici, ma abbiamo una grande anima e siamo sinceri. E lo abbiamo mostrato anche lì. Insomma, quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare, cazzo merda culo.
1: Esatto, Marco, il mondo può cambiare ed essere messo sotto sopra. E con questo brillante e introspettante monologo chiudiamo la quarta stagione di Gnagno, serie ormai amata da tutti.
2: Adriana e Stefania!
1: Ma non temete, di storie da raccontare ce ne sono ancora e le racconteremo in Gnagno 5. Stay tuned, bastardi!

0: is a zoo only for you.
1: Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata dei Pazzi Vostri!
2: Buongiorno!
1: Cazzo ti ridi, Oca, che siamo già in ritardo! Dai, muovi il culo! Passiamo subito al gioco delle buste!
3: Ciao Giancarlo, sono Antonio da Barletta!
1: E sti cazzi, dai, veloce, busta A, B o C! Muoviti!
3: L'aiuto?
1: A, scegli la A! La A!
3: Scelgo la A, va bene, la A, bro! Un attimo, metti fretta!
1: Sbagliato! Risposta giusta era la C! Peccato! Peccato!
2: Bravo!
3: Ma come sbagliato? Scusa, ma che gioco è? Ma l'hai suggerita tu! Ma l'hai suggerita? Ma l'ha sbagliata, scusa!
1: Silenzio! Ho detto sbagliato! Ciao, chiudi!
3: Ma cosa c'è nella busta? Voglio vedere!
1: Benissimo, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine, venite tutti qui che facciamo i saluti!
3: Perché ridere? Fammi vedere la busta!
1: Lei ha il telefono chiuso, non può parlare! Ah, siamo in chiusura, via!
2: Ciao!
1: Hai rotto il cazzo, stai zitta, bastardo! Stai zitta! Devo salutare! La puntata è finita!
3: Ecco la
1: linea! No!
3: La busta!
1: Oggi salutiamo la signora Maria Di Vercelli che compie 156 anni, le amiche del centro massaggi cinese, il drago Vollo di Latina. Per tutto il pomeriggio ho anche una sveltina. Mimmo, il controllore che sale sempre sul 23 barrato, i ragazzi della terza B del liceo classico Loredana Leciso di Calcutta, Sebastian, il granchio della sirenetta, il signor Romolo di Torino che sta scontando gli
4: Va bene Giancarlo, chiudiamo.
1: La nazionale vinceriana di curling su ghiaia, il dentista Giobbe Cobatta.
4: Bella Gianca, giusto, hai fatto bene, chiudiamo adesso Gianca.
1: Luke Skywalker, Rolando, il barbone di Fiumicino che scorregge ogni volta che gli dà una moneta.
4: Chiudi Gianca, chiudi.
1: Naporso capo, quello basso dei ricchi e poveri, tra l'altro me lo stavo scordando, Nonna Luisa di Rovigo che è morta stamattina.
4: E adesso Gianca dobbiamo mandare la pubblicità, Gianca.
1: Tutti gli embrioni congelati di Annalise Morissette.
4: Gianca sta a sforare sul TG.
2: Ciao.
1: Fammi finire i saluti che siamo in ritardo. Allora, Ateru della storia infinita.
2: Ciao.
4: Voce Marcula, il direttore dei redi.
1: Seth MacFarlane dei Griffith, la casa del Grifondoro, Rocco Casalino, ciao. Rocco Siffredi, hai rotto i coglioni. Laura Freddi, Freddy Krueger, Eddie Murphy, Ralph Malf.
4: Guarda che sto al libro, Gianca, chiudi.
1: Ralph Malf, Ralph Lauren, Sofia Loren.
4: E chiudi sto cazzo di programma.
1: Adesso che devi dire ciao, muoviti.
2: Ciao Sofì.
1: Basta. Lorenz d'Arabia, Grande Puffo, Serena Grandi, il Mahatma Gandhi. Ciao Mahatma.
4: Andiamo a morire domani sta merda.
1: E Gandalf, Angelino Alfano. Non possiamo salutare tutti che siamo in chiusura ovviamente.
4: Porca puttana, basta Gianca.
1: Angelina Jolie, Jodie Foster, lo zio Fester, lo zio Cane, Oronzo Kanaka, Kaja, Nemora.
2: Ciao.
4: Hai rotto il cazzo Gianca. A qualcuno gli va a sparare.
1: Andy Garcia, il sergente Garcia, Tony Stark, Tony Montana, Tony Soprano, Little Tony.
4: Ragazzi, sparate a Giancarlo.
1: Tony Tamaro, i Marron Five, Francesco Favino, le rughe di Francesco Favino.
4: Giuri mi sto rincoglionito.
1: E Bono degli U2, Yoko Ono, Obi-Wan Kenobi, Ken Shiro, Shiro Ferrara, Giuliano Ferrara, il colesterolo, Toto Cotugno.
4: Qualcuno gli dà la martellata a sto vecchio rompicoglioni.
1: Woody Allen, Woody Harleston, Woody Aya, Asia Argento, le strade di Biancaneve, Nathan Never, Natalino Balasso. Alessio Boni, Maurizio Costanzo.
3: Pronto! La busta!
2: Ciao!
1: Hai Wu-Tang Clan, Claudia Mendola, Nelson Mandela, Morgan Freeman.
4: Ciao, stiamo a sforare!
3: Pronto!
1: Tom e Jerry.
2: Tom e Jerry, ciao!
1: Jerry Lewis, Jerry Scotti, Jerry Calano. Possiamo salutare tutti, siamo in chiusura. Ciao Godzilla!
3: Pronto! Me l'hai suggerito sfogliata!
2: Ciao!
1: Ciao lo Spirito Santo, Nonna Papera, il Papa, Lady Gaga.
4: Porca puttana, Giancarlo, siamo un culo della pubblicità, cazzo. 15 milioni di euro di danno. Porca la tua puttana, Giancarlo.
3: Pronto!
1: Gaggio Montano, Anna Montana, Mario Monti, Monty Python, Marisa Laurito.
4: E chiudi il...
3: Ardia, fammi vedere la busta!
1: Dimenticavo, salutiamo anche per Dio il...
4: E no, ma... dico io!
5: Che cazzo di programma è?
3: Voglio vedere il contenuto, pronto!
2: Ciao!
4: E c'è qualcazzo pure te!

0: Eccoci amici con il vostro unico vero amico Max Pezzali. Come vi ho già detto, questo è un format di storie autoconclusive dall'universo narrativo di Gnagno, in attesa della quinta stagione.
1: Gnagno Days, storie tristi ciarlatani, Gnagno Days, con Zizzani fino a domani.
0: La fiaba di oggi inizia col nostro adorato orsetto golosone, Paolo Noyes, che come di consueto è in onda con la fattoria.
2: Allora raga dai, minchia cazzo merda.
3: Beh lì siamo troppo forti.
2: Dai Paolo, tirane una delle tue, rombo tuono spaccacazzi.
3: Dai dai Muschio Belin.
4: Ok. Allora
2: dai dai, tira il dito, scoreggia. Pipetta ortolana.
4: Gasi.
2: Sì, questo è il nostro Paolo.
4: Sì sì, sono io.
0: Finita la diretta, il nostro Paolo va verso casa, ma sulla strada del ritorno incontra un fan.
5: No, tu sei Paolo Noyes. Minchia di minchia, dai, inchia.
4: Sinca.
5: Non ci credo. Scemo di merda, troppo forte, dai, scorreggiami tutto, minchia.
4: Inca, mica sono un jukebox di scurenge, inca.
5: Ma dai, oh, scorreggia, porco c***o, dai.
4: Ok, inca.
6: Sì!
4: Inca, dove uscite tutta sta gente?
0: Paoletto torna a casa e si mette davanti allo specchio, tutto riflessoso ed introspettante.
4: Inga, cosa mi tocca fare? Sono una persona di una profondità rara, ma la gente vuole solo vedere inchia, le scurenge, la bamba, per dindirindina. Basta, devo fare qualcosa. Stasera ho una serata e dimostrerò quello che sono davvero.
0: Paolo va a fare la serata e il presentatore lo annuncia.
7: Vorrei un attimo di raccoglimento per l'ospite di stasera. Fate un mega rutto per cazzo Paolo Noi!
8: Cosa c'è?
4: Potresti presentarmi come Paolo Nocito, per cortesia?
8: Ah, e perché?
4: Perché è il mio nome.
8: Ah, ok, vabbè.
7: Ragazzi, fate un urlo a Paolo Nocito!
4: Buonasera amici, stasera ho proprio voglia di suonare e mettervi musica per farvi ballare, sì!
9: Paolo, no, scorreggio, dai!
10: Sono di merda!
11: Ah, ma sono
4: Io sono qui per suonare, non per fare il pagliaccio. Quando vado a suonare esprimo il mio io più profondo, grazie alla mia musica ricercata e...
9: Non ce ne frega un cazzo!
7: Facci le sculenge!
4: Ma io non sono solo questo!
6: Inchia! Inchia! Inchia! Inchia!
4: Inchia, scemo di merda! Oh, che tu hai!
0: Il piccolo Paoletto è proprio sconsolato e fugge nel backstage.
4: Ma porca miseria, io non ce la faccio più ad essere visto solo così.
12: Ma tu sei Paolo Noyes.
4: Ora sono davvero stufo. Ma un momento, ma tu sei Lady Gaga?
12: Sì, mi esibisco dopo di te. Paolo Giusti mi ha riempito di un sacco di date. In ogni caso, ti vedo un po' sconsolato. Che succede?
4: Tutti mi vedono come un simpatico pagliaccio, tutto inchia e scurenge. Ma io sono un'altra persona. Ho molto di più, sono un DJ, un produttore musicale, un imprenditore, ma non va mai bene.
12: Onestamente, che cazzo te ne frega?
4: In che senso?
12: Prendi me! Io sono Lady Gaga! Uso i dischi di platino al posto del cartone della pizza. Ma la gente mi ricorda sempre principalmente per i miei vestiti sgargianti. L'abito fatto di carne, quello di pupazzi di Kermit e così via.
4: E quindi?
12: Quindi, se la gente vuole la mia stramboneria, io do loro la mia stramboneria. Non ha senso lottare contro noi stessi. Accettiamoci.
4: Ma è dura.
12: Cosa? Fare ciò che sai fare? Dai, tu sei Paolo Noyes, sei nato per questo. Ci hai costruito un impero, non rinnegare.
4: Sai, forse hai ragione. E tu che cosa farai per essere ancora più Gaga?
12: Beh, guardami. Look at me. Sto indossando un vestito fatto di merda. Letteralmente merda. Più Gaga di così.
4: Sei incredibile.
12: Nah, su, ora dillo. Dai.
4: Inga, Lady Gaga, tutta ripiena di merda, inga, bidella.
12: Questo è il nostro Paolo.
10: Inga, raga, sulle mani. Anzi, sulle narici, che tra poco faccio piovere bamba, Inga.
0: Questo è il nostro Paolo. Non devi dimostrare più nulla, vecchio mio. E se il mondo ti vede solo come l'allegro pagliaccetto, beh, chi se ne frega. Noi ti amiamo così. Inchia!

0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peperlizia.
2: Vai, dai!
3: Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona delle televisioni italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.
4: Buonasera a tutti, benvenuti a chi vuole essere miliardario. Anche questa sera abbiamo un ospite molto famoso direttamente dalle Iene, il famoso inviato Stefano Corti.
5: No, sono Fabio Alisei dello Zoo di 105.
4: E io che cazzo ho detto, cosa cambia, siete uguali, con la differenza che lui si scopa una bella figa, tu una vecchia che sembra Ridge di Beautiful.
5: No, siamo completamente diversi, cioè non so se ha visto mai due foto.
4: Intanto abbassa il tono, ti metto le mani addosso. Ho saputo che hai spruzzato dentro il figo e ti è nato un succhio soldi.
5: No, ce n'ho due, il grande ha 14 anni e la piccola 10, quindi è già un po'. Comunque i complimenti li tengo, perché Jerry, i complimenti da parte tua non capitano spesso nella vita, quindi me li tengo.
4: Chiariamo subito, io non faccio complimenti, io odio tutti, se non fossimo in diretta ti avrei già morso la giugulare.
5: No, mi auguro di no. Jerry, tu sei una persona splendida, sei, cioè, un esempio per tutti noi, dai.
4: Ma sei pazzo, io picchio le vecchie e le persone povere.
6: Ti prego Jerry, cerca di stare calmo.
4: Ma calmo un cazzo, avrei voglia di spogliarmi nudo e pestare sto gufo di merda.
5: Ah, non lo sapevo, sono così, mi prendi un po' impreparato, un po' un fulmine a ciel sereno. Comunque appunto rientro nei ranghi perché ti stimo, poi sono anche un noto leccaculo, quindi...
4: Se sei un leccaculo perché non mi dai una bella facciata tra le chiappe. Volevo chiederti una cosa, nella tua famiglia ci sono dei gufi?
5: No, è proprio un tratto caratteristico somatico della mia famiglia, perché io... Comunque con questi grandi occhi riesco a vedere, forse sono in parte lupo di Cappuccetto Rosso, forse.
4: Tu pensa, ti giuro, pensavo fossi
5: Ecco, meno male che non l'hai detto Jerry, perché comunque ci guardano anche i bambini, tra cui i miei, quindi.
4: Immagino che siano anche loro.
5: No, fortunatamente no, stanno bene, bene.
4: Bene, molto bene, sicuramente finiranno col drogarsi come tutti i bambini.
5: Ah.
4: Allora mi dicono che sei un grande esperto di auto.
5: No, non so niente di auto io, non ero qua per quello, volevo fare un'altra storia, io ero per storia.
4: E per questo motivo ti abbiamo preparato delle domande sulle automobili. Prima domanda, quando è stata inventata l'automobile?
5: Che inculata.
4: 29 gennaio 1866, 2 dicembre del 1775, oppure 27 novembre del 1950.
5: Adesso così a spanne, cioè adesso guardando i film di Stanley Olio mi ricordo che c'erano già, quindi sicuramente prima degli anni 20. Io mi giocherei al 50-50, già.
4: Ma stracane, lo sapevo che ero un ritardato. Dai forza pubblico, votate per il demente con la faccia da gufo.
5: Vabbè, adesso minacce fisiche, scusa, già. Pazienza, ma vabbè.
4: Allora, gli storpi del pubblico hanno votato. 29 gennaio 1866, oppure 2 dicembre 1775.
5: Guarda Jerry, sono ragionevolmente sicuro che nel 1700 non ci fosse neanche la macchina a vapore, quindi scelgo l'altra, 1800 e roba lì.
4: Purtroppo la risposta è quella giusta, nonostante abbia la faccia da coglione.
5: A volte vedi, l'abito non fa il monaco, Jerry, inganna.
4: Sei fortunato che non mi fanno portare la pistola in studio.
6: Ti prego Jerry, evitiamo la violenza.
4: Notaio, glielo dico senza remore, vada a fare in culo. Andiamo con la seconda domanda. Quante automobili sono state sulla Luna? 10, 340 oppure 7?
5: Vabbè dai, questa è una cazzata, dai, nessuna, perché non ci sono strade. Come si fa? L'accendo.
4: Ma lo vedi che sei un idiota, non sai un cazzo.
5: Jerry, puoi rimettere dentro il pene, perché cioè, ci sta che non sei felice se vinco, però mi agiti il cazzo in faccia non è il massimo.
6: Ti prego, metti via il cazzo Jerry.
4: Taci, nota che lo sanno tutti che ti piace il cazzo.
5: Beh, comunque cosa ho vinto finora? Cioè qualcosa mi porto a casa.
4: Hai vinto il premio di consolazione. Di cosa si tratta, notaio?
6: Il signor Alisi ha vinto un gruppo di maneschi.
4: Che meraviglia, 10 persone che ti spaccano di manate.
5: Ma cosa ci fanno dei maneschi? Aia! Aia! Aia! Aia! i capelli, cazzo! Aia, dai che rimango pelato come Mazzoli, dai, aia!
4: Rimanete su Canale 5 e tra poco il film Vicitors contro Gianni Morandi. Gianni Morandi combatte contro gli alieni del pianeta Cacona. Ed è abbastanza evidente che Gianni abbia la meglio.
2: Non raccontare il finale, Jerry.
4: Tazzi notaio, altrimenti domani faccio vedere le foto di te, Rocco Casalino in minigonna, con la p***a.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida? Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Mad on Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Esiste una dimensione parallela in cui le voci dello Zodi 105 compiono traiettorie alternative.
2: Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
3: Sì.
2: Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
1: Un flusso di voci e suoni che si separa dal corso della nostra storia.
2: Aspetta che bisogna fare anche questo esercizio ogni tanto.
1: Rimbalza contro i satelliti ed entra nel telefono di vecchi e stronzi. Il non luogo in cui quello che diciamo cambia intenzione e significato ha un nome. Ha un nome. E quel nome è... Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
4: Durante la diretta del 12 gennaio 2023.
2: Sottosegretario. Questo mi sa che batte il sacrosanto lavoro, eh? Vero un po'?
5: No, beh, sacrosanto lavoro imbattibile.
2: Sacrosanto lavoro. C'hai tutti i nostri errori? Ce li hai,
6: sì,
2: tipo?
6: Sì,
2: c'hai la cartella?
6: Aspetta, che so.
7: Sacrosanto lavoro.
8: Non levatemi i miei più.
7: Sacrosanto lavoro.
9: Ma non c'è. Ma chi è?
2: Questo mi sa che batte il sacrosanto lavoro, eh? Vero un po', eh? Sì, dimmi.
9: Pronto? Chi è?
2: No, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra?
9: È
2: normale.
9: No, vergogniamo, chi è? Un bosco? Che un bosco? Ma lo che è uno?
2: Stai zitto, scemo.
9: Pronto?
5: Santo lavoro imbattibile.
7: Santo lavoro.
2: C'hai tutti i nostri errori? Ce li hai, tipo? C'hai la cartella?
9: Oh, Lolo, ma chi è?
7: Santo lavoro.
2: Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai.
1: Multiverso.
2: Anche di sì, perché sei un poveraccio.
10: Perché
2: cioè.
10: tu, Paolo, stai bene?
11: Non lo facciamo.
10: Ma
11: non
10: credimi, tu stai bene con questo suono qua.
11: Ma basta.
12: Comunque, secondo me, Paolo ne uscirebbe
2: male. No, secondo
12: male.
2: Te è un cazzo. Sto lanciando la scenetta, brutto coglione. È un'ora che sto cercando di...
12: Comunque, secondo me, Paolo ne uscirebbe
2: male. No, secondo
12: male.
2: Te è un cazzo. Sto lanciando la scenetta, brutto coglione. È un'ora.

0: Te l'hai scordato, magnagnini.
1: Pronto?
2: Magnagneresti.
1: Ma chi è? Ti giuro, sono calmo. Non mi fai nervosi. Ma chi è? Ti giuro, guarda.
2: Questa è bellissima.
1: Ti svergino tua madre, te la svergino.
2: No.
1: Dai, dai. Se ti prendo, te la in culo, te, tua moglie, tutta la razza tua.
2: Perché? Perché?
3: Multiverso.
2: Ma che discorsi del cazzo? Che paragone del cazzo è?
0: Hai messo una foto su Instagram? Ma se io, è normale che ti rompo
2: adesso, allora, io adesso faccio una foto osè mia e la pubblico su Instagram. Se non mi bloccano, vedrai che commenti arrivano. E so che vado incontro a dei commenti pesanti. Adesso tiro fuori il culo.
4: Ma magari ti piacciono, il problema.
2: Adesso tiro fuori il culo.
1: Allora, ti entrano con la macchina, mi compro una macchina a forma di cazzo,
2: no? Ma magari no, ma magari.
1: E ti svergino con la chitestra morta.
2: Adesso tiro fuori il culo.
1: Queste sono le urla che sta facendo tua madre, che glielo sto mettendo in culo di
2: c***o. Ma no!
3: Nella prossima puntata.
1: Basta! Che sei? Chi sei?
2: E no, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra?
1: Basta!
3: Multiverso.
5: Lo Zodi 105.

0: Buongiorno, agenzia
1: Reddit. Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per chiedere delle informazioni riguardo un viaggio che mi piacerebbe organizzare. Allora, io ho una certa età, ecco, non sono più una rosellina, diciamo così, e vorrei viaggiare con la mia amica Gianfranca. Siamo due, insomma, pensionate, che adesso ci ha preso un po' questa roba del viaggiare. Ci sarebbe piaciuto andare verso est, no? E non sapevamo ben dove. Ci hanno detto, per esempio, la Thailandia può essere un bel posto. E quindi volevo sapere se fate i viaggi organizzati, magari anche in gruppo. Non so, che noi non è che proprio siamo forti con le prenotazioni, l'internet e queste robe. Dobbiamo avere una roba un po', capito?
0: No, ma infatti possiamo vederci, trovare la soluzione più adatta a voi. E dobbiamo vedere le date di partenza, perché lei mi parlava di partenze di gruppo.
1: Ah,
0: quindi,
1: certo.
0: Quindi per quanto riguarda la Thailandia, sì, ci sono zone più adeguate durante la nostra stagione estiva e zone più adeguate alla nostra stagione invernale. Quindi dobbiamo andare a vedere le date.
1: Certo, no, certo. E senta un po', a proposito di zone, ci sono zone che c'hanno magari più o meno neg, diciamo, delle loro lì, dei locali, che sono più o meno...
0: In che senso, scusi?
1: Nel senso di colore, no? Dico, cioè, se sono tutti poco neg, se sono magari mezzo e mezzo, o da qualche parte sono più tipo africani.
0: Non capisco la natura della domanda, mi dispiace.
1: Sì, ma non che c'ho niente contro i neg, per capire, solo io non ci sono mai stata, chiedevo, magari lei è stata, sa.
0: Se vuole davvero, con piacere, possiamo prendere appuntamento per approfondire tutto quanto.
1: Va bene. Certo, nessun problema. Senta,
0: grazie.
1: Solo una cosa, se si può non avere la guida Travione, che so che lì ce n'è una marea.
0: Non ho capito, chiedo scusa. Riaggiorniamo poi per un appuntamento.
1: Sì,
0: le
1: spiego,
0: bene?
1: Dico che lì in Thailandia mi hanno detto che è pieno di Travione, che c'hanno il batacchio, no, sotto le gonne, che sono femmine ma in realtà sono maschi sotto. Dico, se si può evitare, che quello mi metterebbe un po' in imbarazzo.
0: Ne parliamo direttamente in agenzia, va bene?
1: Sì, se mi conferma che di questo non succede, vengo a vedere in agenzia le cose.
0: Facciamo il punto la prossima settimana insieme, va bene?
1: Sì, va bene. Ma
0: grazie.
1: Gli scarafaggi li mangian?
0: Guardi, il viaggio apre a nuovi mondi, a nuove possibilità.
1: Sì.
0: Ognuno di noi è...
1: Basta che non mi fanno...

0: meglio.
1: Ma basta che non mi fai gli spaghetti con le larve, che io mica me li mangio.
0: Va bene, ci aggiorniamo la prossima settimana.
1: Sì, la ringrazio,
0: va bene, grazie,
1: arrivederla.
0: Buongiorno, salve.
1: Questa c'aveva il batacchio sotto.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per delle informazioni su un viaggio che mi piacerebbe fare. Mi piacerebbe andare in Thailandia con la mia amica Gianfranca.
2: Sì, sì, noi li facciamo, dovrebbe fissare un appuntamento, viene qui da noi, vediamo insieme i programmi e poi gli diamo tutte le quotazioni e le informazioni possibili.
1: Ecco, bene, questo mi farebbe molto piacere, perfetto. Mm-hmm. Senta, le chiedo soltanto un paio di cose, ma mi ha detto la mia amica Gianfranca, ha visto un documentario, dice che mangia gli scarafaggi in Thailandia, è vero?
2: Ma mi sta prendendo in giro?
1: No, perché ride?
2: Perché se mi prende in giro mangia gli scarafaggi. No, non li mangiano gli scarafaggi in Thailandia, signora. Poi se uno li vuol mangiare, se li mangia a casa sua. Ma non, no, vabbè, ma non li mangiano.
1: Ma guardi che non vedo perché ride. La mia amica Gianfranca ha visto il documentario, mi ha detto sta roba.
2: La sua amica Gianfranca ha visto il documentario. Va bene, sì sì, può darsi. Ma non è il caso dei turisti in gruppo.
1: No, perché sai, un attimo che invece della carbonara fanno la scarafaggiara.
2: Brava,
1: l'ha detto lei.
2: Va bene, la sento con un bel accento piemontese, ma lei mi chiama da Milano.
1: Sì, perché sono da mia figlia. Scusi, ma lei, non ho capito se lei mi è diventata Sherlock Holmes o cosa. Cioè io chiamo per delle domande, mi devo sentire, non so,
2: visto il numero e allora le dico, perché se magari lei è a Milano, magari ha delle agenzie comode, ma solo se per io, quello. Se poi lei mi dice che di Torino,
1: abito a Torino
2: e sono
1: per la Pasqua da mia figlia, non è che glielo devo venire a spiegare a lei o sbaglio?
2: No, signora, non era mica un'inquisizione, soltanto una constatazione.
1: Sembrava, mi tratta come una piccia, sono solo anziana, non sono piccia.
2: No, guardi, quello lo dice lei. Poi è una parolaccia che io non userei mai perché
1: ma
2: è molto offensiva.
1: Mi sembrava un po'
2: randazzo. Se lei è piemontese sa cosa vuol dire, è molto brutta da dire a una donna.
1: Lo ben so.
2: Se lei sa cosa vuol dire quella parola non dovrebbe neanche usarla lei.
1: Ma allora lei non mi tratti da piccia, che facciamo prima, no? Ecco.
2: No, ma io non l'ho trattata così, signora.
1: Sì,
2: sono stata molto cortese, solo fatto una constatazione.
1: Ridendo
2: comunque,
1: alle mie
2: spalle. In Thailandia non si mangiano gli scarafaggi, abbiamo gli viaggi di gruppo.
1: Va bene.
2: Se vuole chiamare o fissare già adesso un appuntamento, viene qua e le vediamo tutto quello che è possibile.
1: Tanto ho cambiato idea, che è pieno di travioni, frocci. Basta, non ci voglio più andare. Arrivederla.
2: Stia bin, staga bin, signora.
1: Stia bin lei, Cerea, stronza.
3: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Sai che gli fai? Sta merda saccata. Vieni. Non ti alzare. No!
5: Mi sta pisciando addosso.
4: Voglio che le pisci addosso.
5: Io rutto anche te.
4: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
5: Ma ha sentito? Si ubriaca, quello è l'abriacatura di tre mesi fa.
6: Cos'è l'abriacatura?
7: Leo.
4: Martino, vaffanculo.
7: Leone.
4: Con la latrina di sotto, vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
5: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
6: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
7: Almeno il rutto non fa rumore.
4: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
7: No.
4: Li facevo prima di venire qua.
5: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
4: Ma prezzo, pesce, murta, fateci.